0: Sulle 24 ore.
1: E a Wimbledon Jannik Sinner ha battuto in 3-7 anche il tedesco Struff 7-5, 7-6, 6-3, si qualifica alla semifinale. Nel prossimo turno incontrerà il serbo Djokovic, che ha battuto il canadese Auger Aliassime. Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi. Con la regia di Anna Riva vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana. A volte siamo d'accordo, più spesso siamo in disaccordo. Fortuna che abbiamo tanti ospiti che ci aiutano a capire invece che a litigare.
1: Sì.
0: Quindi, non lo so, volevo chiederti se posso chiamarti sempre socio.
1: Sarebbe un onore. Ormai mi hai nominato in onda socio tra un libro, una rubrica, un amico e un nemico, sono diventato socio, quindi per sempre saremo io e te per sempre amici, no?
0: Nemici. Vabbè, quella roba.
2: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan
4: con Leonardo Manera.
5: Ma con un tono più alto, caro Pietro Lacorte, sei tornato in regia lì tutto pelato, tutto praticamente senza capelli, con un tono più Leonardo Manera.
6: Buongiorno. Stavo pensando al nome Didimo.
5: Didimo?
6: Sì, mi è venuto in mente, sai, Didimo Chierico.
5: Sì.
6: Il termine Didimo deriva dal greco antico didumos e significa letteralmente doppio o gemello. Viene utilizzato principalmente come nome proprio e nel linguaggio medico-anatomico come sinonimo di testicolo. Pensa a uno che si chiama Didimo. Uno che si chiama Didimo, che è anche un sinonimo di testicolo.
5: Ma secondo te Foscolo pensava...
6: Non lo so, chissà perché no. Mi è venuto in mente stamattina sto perché, nome, esatto. Didimo, senza motivo.
5: Io mi ricordo l'Epididimo. Cos'era l'Epididimo? Epididimo, forse una ghiandola, sì. Ah no, sì, certo, vicino al testo, ecco perché l'Epididimo è un piccolo dotto tubulare sopra e dietro ciascun testicolo, e quindi capisci da lì.
6: Ma non so perché stamattina non lo so,
5: 11 minuti siamo già finiti appena inizia la trasmissione a parlare di,
6: ma non lo so, mi è venuto in mente questo nome Didimo, ma veramente senza motivo mi è venuto in mente Didimo Chierico,
5: sì, e io
6: ma senza motivo. Poi sono andato a vedere se un nome che si usa ancora, non c'è quasi più nessuno che chiama un figlio Didimo, magari se ne ha due, però sì,
5: perché l'etimologia effettivamente non aiuta. Molto i gemelli
6: Didimo è entrambi. Didimo 1, Didimo 2.
5: Molto bene, Pietro Lacorte in regia,
6: grazie per essere stati qui con noi anche oggi, è martedì, ci vediamo lunedì prossimo.
5: Sigla di Quark, chiusura, molto bene. Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli sono qui con noi.
6: Chissà cosa si prova a chiamare Nespoli di cognome.
5: Nespoli, meglio di
6: avrà
5: Didimo.
6: Avuto da ragazzo, da ragazzino, Lorenzo?
5: Nespoli, sei stato preso in giro per il cognome, ma no, Nespoli.
6: Nespoli, ti hanno preso in giro, Nespoli,
5: Nespolone,
6: Nespole.
5: Nespola.
6: Come Nespola?
5: Nespola, vabbè.
6: Anche lui ha avuto i suoi problemi da ragazzo.
5: Vabbè.
6: Da bambino, più da bambino o alle medie da ragazzo?
5: Più alle medie mi sa. Molto bene, va bene, dai.
6: Guarda che tuo fratello ha incassato l'assegno, volevo avvisarti che l'assegno che gli ho dato l'ha incassato.
5: Sì, ma già da mo', ha fatto fatica, ma
6: mi ha fatto pagare tanto per quel lavoro, comunque alla fine ho pagato tanto ormai.
5: Va bene, vai Pietruzzo!
7: Via alle telefonate!

0: with this referee who is a little bit suspect. If you check his past, yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has
1: Trump
0: gone up tenfold.
1: Trump che parla dell'arbitro della precedente partita molto sospetto e per questo dice ho parlato con un uomo chiaramente infantino della FIFA. Non è servito a nulla, lo sapete.
2: Ma ieri ha giocato poi il centravanti squalificato?
1: Certo, ha giocato, ha quasi fatto un gol a un certo punto, ma gli Stati Uniti hanno perso 4-1. Salutiamo, facciamo i grandi complimenti al nostro amico.
2: Secondo me Trump dovrebbe rivolgersi a Infantino per farlo annullare la partita e ripeterla.
1: Essere. Può essere, potrebbero esserci dei margini.
3: Qui rischia in uscita Team USA, Lukaku!
1: Questo è il 4-1.
3: Chiude ogni discorso.
2: Invece è l'ultima partita di Ronaldo ai mondiali, presumibilmente.
1: Non presumibilmente, sì, c'ha 41 anni.
2: A meno che anche 45, lui dirà io vado avanti finché voglio e nessun allenatore del Portogallo avrà il coraggio di non convocarlo. Anche quando avrà 60.
1: Sì. Sì, sì.
2: 75 volta, anni giocherà ancora.
1: Ho visto la partita precedente, l'ha sostituita all'82esimo a 41 anni e Cristiano Ronaldo scuoteva la testa, come si fa a sostituirmi? Ma insomma c'hai 41 anni, non lo so, magari lascia spazio agli altri. Vabbè, comunque siamo sobri nei confronti di Andrew Spannaus, perché ricordiamo che noi ai mondiali non ci siamo, quindi adesso quando uscirà anche la Svizzera diremo a Elisabetta Fusconi va bene, ci spiace, complimenti comunque per i mondiali, noi proprio zero. Vabbè, invece so che tu farai il monologo su questo, quindi non ti chiedo che cosa secondo te la Premier Giorgia Meloni dovrà fare questa sera ad Ankara quando incrocerà Donald Trump, che gli ha emesso l'ordine restrittivo che si fa per gli stalker, in genere si fa per i molestatori, no? Che dovrà fare? Ce lo dici dopo.
2: Sì, no, in generale il monologo su Trump e Meloni ho scritto, lo faccio dopo. Dopo con la O chiusa.
1: Va bene, allora lo scopriremo dopo. E allora alle 9:16 minuti vogliamo entrare subito con il nostro primo ospite nel dibattito, perché avete sentito anche nel giornale radio, ci sarà il 9 luglio l'arrivo degli ispettori del ministero all'ospedale israelitico di Roma, da dove qualche giorno fa sono state trafugate 80 fiale di un farmaco a base di fentanyl. Secondo questa notizia sarebbero utilizzabili per confezionare 20.000 dosi di droga, e sapete che questa droga è una droga che ha un grande impatto su chi la usa, crea una dipendenza immediata molto più dell'eroina e praticamente riduce, si dice questa immagine, a zombie le persone che la usano in maniera costante, ma bastano poche dosi. Chi se ne occupa da anni, ne scrive anche in tanti libri con il socio di scrittura Antonio Nicaso, è il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che salutiamo e ringraziamo, è con noi. Buongiorno procuratore.
4: Buongiorno.
1: E grazie. Allora, il fentanyl in realtà non è una delle droghe più diffuse in Europa, anzi lei ha detto che rimane sempre la cocaina la droga del grande business. E questo furto, al di là di, si vedrà se si riuscirà a capire chi ha trafugato queste dosi, come lo legge lei?
4: Ma questo furto ovviamente è un furto su commissione, e ovviamente chi è andato lì sapeva dove andare, cosa cercare e dove cercare. È ovvio che andrebbe fatta una direttiva dove si prevedono delle stanze blindate

0: Non solo alle droghe, ma anche ad esempio ai farmaci antitumorali. Voi non avete idea quant'è il giro d'affari e di farmaci che costano 300 euro a fiala, antitumorali che vengono rubati negli ospedali e poi venduti in un mercato parallelo. Quindi andrebbe rivista la sicurezza, andrebbero fatte anche delle videoregistrazioni e anche lanciando il segnale presso le sale operative di Polizia, Carabinieri e Finanze in modo tale da monitorare queste stanze perché il fenomeno è abbastanza diffuso. Ora ce ne accorgiamo perché 20 fiale di fentanyl, questo vuol dire 20.000 dosi di fentanyl. È una droga di non ritorno perché blocca il sistema cerebrale e neurologico ed è diretta appunto alla droga degli zombie perché impedisce i movimenti, cioè non si riesce a collegare il movimento con i comandi del cervello.
1: Ma scusi, è talmente potente che secondo una
0: 50 volte, 50 volte l'eroina.
1: Ecco, secondo una vulgata, quasi per la
0: Sì.
1: criminalità potrebbe essere quasi sconveniente, perché non
0: Sì,
1: è che il
0: questa è
1: non si
0: una
1: crea
0: cosa che
1: mercato. Sì, non si crea, si
0: questi
1: distrugge subito il consumatore, di fatto.
0: Questa è una cosa che ho detto io, che poi ha ripreso ieri e vantieri il sottosegretario Mantovano. Questa l'ho detta 3-4 anni fa. Cioè, cosa voglio dire? Il cliente da fentanyl dura 2-3 anni, non di più. E costa poco il fentanyl, quindi. Anche se all'ingrosso costa pure poco, cioè una dose costa meno di una dose di marijuana. E mentre il cliente da contadino da cocaina dura 30 anni, quindi tu mafia hai 30, cioè poi ci lucri, ci guadagni 30 anni con lo
1: Appunto,
0: stesso
1: ma
0: cliente.
1: appunto.
0: E allora, però, questo tipo di droga esula da tutti gli altri tipi di traffici di droga, perché noi per la cocaina abbiamo bisogno della produzione, abbiamo bisogno del trasporto, e occupa volumi molto significativi, mentre il fentanyl è facilmente occultabile, facilmente trasportabile, si compra ancora più facilmente nel dark web, attraverso internet, attraverso anche il passaparola, cioè è come portare una fiala di
1: Sì,
0: penicillina in
1: è
0: tasca.
1: facilissimo.
0: E
1: Ma
0: quindi
1: se il fentanyl ha questi effetti così devastanti, perché alcuni consumatori sono indotti ad usarla?
0: Ma perché non è un discorso molto razionale, cioè nel momento in cui si è già dipendenti da altre droghe e ad esempio si miscela con la marijuana e crea un effetto immediatamente tra virgolette benefico. E poi, siccome l'effetto però dura pochissimo rispetto ad esempio a cocaina e eroina, allora immediatamente si è alla ricerca di un'altra dose. È una trappola, come tutte le droghe, ma questa ancora di più.
1: E le mafie potrebbero essere dietro a questo, cioè che tipo di mercato, visto che in Italia non c'è ancora questa, fortunatamente, questa grande
0: Sì.
1: diffusione, che tipo di mercato può avere questo furto?
0: Guardi, sicuramente il mercato, la distribuzione, la vendita avviene online.
1: Ah, quindi il dark web.
0: Avviene
1: Il
0: il
1: dark web,
0: dark web,
1: scusami.
0: sì, il futuro è quello, il futuro di dove andare a cercare le mafie, di dove andare a cercare le attività illecite nel dark web. Anche perché il pagamento avviene attraverso moneta elettronica, attraverso Bitcoin o Monero, e quindi è più difficile ancora di più trovare il filo d'Arianna, seguire i soldi per arrivare a chi vende, a chi traffica in droghe e in particolare in fentanyl.
1: Accidenti, insomma, io leggo che avevano 20 persone l'accesso a questa farmacia dell'ospedale israelitico, come ha detto lei, forse con una telecamera, insomma, si
0: Ma
1: potrebbe quantomeno. Ci sarà, immagino.
0: una telecamera che registrano appena tu apri la porta e finisce di registrare fino a quando tu esci da quella stanza.
1: Mm.
0: ovviamente, e poi questa registrazione deve essere lanciata con un segnale, questo lo facciamo sempre nelle intercettazioni o nelle telecamere che mettiamo un po' in giro per le indagini, non è una cosa complessa, è una cosa che facciamo ogni giorno, rilanciare il segnale nelle sale operative di Polizia, Carabinieri e Finanza, è una cosa semplicissima.
2: Il fentanyl dove viene prodotto principalmente?
0: Ma in Cina. Qualsiasi presidente degli Stati Uniti incontra Xi Jinping, parla di fentanyl, ricordo sia Biden sia Trump, e ovviamente Xi Jinping promette, dice che controllerà, ma io la storia ci dice che la Cina controlla ciò che entra in Cina, non ciò che esce. Quindi se per gli Stati Uniti il fentanyl è un problema, per la Cina sicuramente non è un problema, perché il fentanyl
2: in Cina
0: ha ucciso il fentanyl negli Stati Uniti, ha ucciso più della guerra in Vietnam, ad esempio.
2: E invece in Cina non viene consumato molto il fentanyl?
0: Ma guardi, no, in Cina ci sono anche le droghe, si consuma droga, c'è gente disperata e rovinata, però ovviamente non c'è un'informazione puntuale, precisa, ma il fenomeno della tossicodipendenza in Cina è molto, è molto diffuso.
1: Senta, procuratore, nel ringraziarla e salutarla, ci permetta una domanda su quello che succederà domani, perché abbiamo visto a Napoli negli ultimi giorni sono stati 5 morti in pochi giorni, molte stese. Sì. So che domani lei, leggevo sul Fatto Quotidiano, incontrerà personalmente in un incontro istituzionale il ministro dell'Interno Piantedosi. Ci può anticipare qualcosa su quello che chiederà o non è opportuno? Insomma.
0: Ma poi lo sentirete dopo, però ovviamente
1: noi siamo più contenti.
0: Vabbè, io ovviamente ho tutti i dati e la gente non ricorda quando negli anni passati in un anno si uccidevano 200 persone in un anno a Napoli, e ora parliamo di 5 morti, e noi abbiamo oltre 2/3 degli omicidi commessi poi scoperti, fascicolo, non sono ignoti, cioè non si brancano nel buio. C'è una violenza a Napoli incredibile, cioè è una delle poche zone d'Italia dove ancora si uccide, però c'è anche una polizia giudiziaria che sa rispondere sul piano investigativo, però ci sono tante cose da modificare e da correggere, sia sul piano investigativo, sia sul piano normativo, sia sul piano del terzo settore. Basta solo, sono cose che sappiamo tutti, ma è bene ribadirle anche domani per la storia.
1: Va bene.

0: Allora, siamo qui alle 9:30 minuti, caro Leonardo. C'è da dire che, guarda, stanno già arrivando tantissimi messaggi, a parte subito il remigriamolo in Gambia, però è cittadino italiano, quindi io posso capire tutto, cioè le cose che vanno proposte le questioni risolvibili e attuabili, per dire remigrarle in Gambia un cittadino italiano, perché i genitori sono del Gambia, credo che sia proprio legge alla mano impossibile. Però insomma va bene.
1: Bisogna prima fargli avere la cittadinanza al Gambia, esatto. Vediamo se riesce.
0: Allora, come dire, tornare una generazione in su, ecco, la cittadinanza dei genitori. E poi dico anche, nell'accogliere la nostra ospite, che è l'avvocata di Lamin Sadihi, è l'avvocata Simona Brambilla. Buongiorno, buongiorno avvocata, grazie di essere qui con noi.
2: Buongiorno a voi, grazie, buongiorno anche ai vostri.

0: ascoltatori, grazie. Guardi,
1: le giro un primo messaggio di un'ascoltatrice che è una domanda ovviamente provocatoria, ma faccio io una premessa. Un avvocato non è che dice quello che pensa lei nel caso, ma riferisce quello che gli ha detto il suo assistito. Perché la domanda di Cristina è: chieda all'avvocata se il suo cliente soffre di amnesia spesso o solo quando ha un coltello in mano. Ecco, diciamo, è un po' una provocazione, però avvocata, iniziamo da qui. Lei ha detto che il suo assistito dice: non ricordo nulla di quello che è successo, conferma?
0: Sì, sì, riferisco quello che mi è stato detto, assolutamente.
1: Cioè, questa è la posizione. Le faccio una domanda su quello che c'è sui giornali di oggi, cioè che pare che gli inquirenti abbiano trovato una foto, nello specifico, di un musulmano che prega con a fianco un Kalashnikov, tanto che si sta cercando di capire se avesse dei legami con l'estremismo.
0: Guardi, non so assolutamente nulla su questo. Io prima dell'interrogatorio ho incontrato il ragazzo brevemente, un ragazzo che non è che si sia molto aperto nei miei confronti, non l'ha fatto neanche nell'interrogatorio. Spesso io apprendo da voi notizie che mi vengano comunicate.
2: Lei è stata nominata avvocato d'ufficio, quindi.
1: D'ufficio? Sì. Okay. No, glielo dico sui giornali, sì. Oggi guardi il Corriere della Sera e il Quotidiano Nazionale.
0: Io non ho avuto modo di leggerli perché mi sono messa in macchina presto, insomma, perché devo compiere altre attività. Non ho dubbio che la notizia che lei mi riferisca l'abbia presa. Sì. Non so nulla, non posso aggiungere nulla, non so niente.
1: Allora, ci riferisca ovviamente nel rispetto del rapporto cliente avvocato, che cosa ci può dire di questo incontro che ha già detto un po' ai giornali? Cosa vuol dire non si è aperto molto, cioè non ha proprio detto granché di quello che è successo?
0: Sì, comprenderà, la parte iniziale è stata svolta cercando di spiegargli l'imputazione e il motivo che fossero le fonti di prova che lo portavano a
2: l'imputazione. Cosa è? Tentato omicidio?
1: Tentato omicidio.
0: Sì.
2: Aggravato da futili motivi, immagino.
0: Sì, dopo voi ne sapete anche più di me di queste cose, diciamo. Però al di là di questo, quindi la prima parte del colloquio si è svolta cercando di spiegargli e cercando di fargli capire l'imputazione. La seconda parte gli ho chiesto appunto cosa ha fatto in quel giorno, eccetera, eccetera, ma è un ragazzo che forse perché era il primo incontro non si è aperto molto, tant'è che anche con il giudice, che si è mostrato subito molto disponibile, eccetera, non ha ritenuto di dire nulla.
1: Cioè nulla, proprio ha detto non...
0: Nulla.
1: Nulla.
2: Chiedere la perizia psichiatrica per questo ragazzo?
0: Ma guardi, ora attendo di leggere il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, poi passo passo verificheremo cosa sia possibile fare. A me risulta che a San Vittore lui sia stato posto anche in un reparto, chiaramente in isolamento in questo momento, ma attenzionato dal punto di vista medico. Poi devo vedere le carte, insomma, è piuttosto prematuro, ecco.
1: Sì,
0: parlare di una linea difensiva.
1: No, perché sa, le avrà letti magari i social, i commenti di chi dice adesso si farà passare.
0: Ma io non ho i social, non ho i social, quindi non li ho letti.
2: Vabbè, in generale, anche
1: in generale sentirà si dirà così, quello che pensano molte persone. Ecco, si farà passare per matto e per cercare di
0: scappare. Sì, ma io lo comprendo perché chi è estraneo a questo ambiente pensa che la perizia psichiatrica sia un escamotage. In realtà la perizia viene redatta da fior fiori di medici, di professori, vagliata da un giudice, cioè non è che uno si può far passare per qualcosa che non è.
1: Poi insomma ricordiamo,
0: come se io vado da un dottore qualsiasi e dico io ho la bronchite, ma questo farà delle indagini per saperlo.
1: Ma ricordiamo anche che per la legge, lo so che queste sono frasi che possono apparire stucchevoli, ma ci sono sempre i codici penali. Se una persona non è in grado di intendere e volere, lo prevede la legge, insomma, che può.
0: Ma assolutamente sì.
1: Anche se capisco che
0: mi interessa che si capisca che se si aggiunge a una diagnosi è fronte di una perizia, di una serie di accertamenti medici.
2: E nel caso, adesso parlando anche in generale, non nello specifico, questa persona venisse ritenuta con dei problemi psichiatrici gravi, eventualmente non andrebbe in carcere ma in una struttura di altro tipo, immagino, no?

0: Ecco, quello che appunto si deve capire è che poi non è che queste persone vengono lasciate libere, vengono poste in strutture dove si cerca di
1: Le REMS.
0: risolvere, certo,
1: Sì.
0: di risolvere i propri i problemi.
1: Senta, avvocato, c'è un altro aspetto, per verità questo non è chiarito neanche dai giornali, ma avrebbe avuto, su assistito, un precedente in Inghilterra per un accoltellamento, anche se però c'è da dire le autorità italiane stanno cercando di appurare se sia la stessa persona con le autorità inglesi, per cui qualcuno dice era stato espulso dall'Inghilterra per questo reato, ma era lui? Lei non è riuscita a capire.
0: Non, guardi, io ho chiesto, ma non ho avuto una risposta neanche su questo punto.
1: Sì, c'è da dire che si è chiuso un po' in un silenzio, evidentemente, al momento, nel senso non.
0: Sì, assolutamente sì. Quindi io non posso aggiungere nulla di particolare, ecco, rispetto a quello che già
1: Le
0: sapete.
1: chiediamo un'ultima cosa, ha avuto contatti con i
0: Sì.
1: familiari perché si
0: Sì,
1: parlava. Ecco, perfetto, ci può
0: assolutamente.
1: dire
0: Sì, sì,
1: qualcosa?
0: sì.
1: Perché i familiari dicono non aveva precedenti disturbi psichiatrici, per esempio, conferma questo punto?
0: E a loro non risultano, a loro non risulta nulla in questo senso, neanche dal punto di vista di segnalazioni scolastiche o d'altro. Però anche loro, capirà, è una cosa che è arrivata come un fulmine in questa famiglia. Quindi non lo so, magari devono recuperare anche loro alcune
1: Sì, perfetto.
0: notizie e altre cose. Per ora le risposte sono in questo senso.
1: E l'ultimissima cosa è cittadino italiano, questo lei ce lo può confermare,
0: Sì,
1: al
0: a me
1: passaporto
0: risulta così.
1: italiano, e, insomma,
0: A
1: ripeto,
0: me risulta in questi termini. Io naturalmente non l'ho visto il passaporto,
1: no,
0: per cui
1: però.
0: lui non l'aveva con sé. Certo, però mi risulta in questi termini, sì.
1: Perfetto. Va bene,
2: Senta,
1: noi.
2: una
1: Sì.
2: curiosità mia. Lei appunto è stato nominato avvocato d'ufficio.
0: Sì.
2: L'avvocato d'ufficio viene nominato dal tribunale?
0: Sì, c'è, gli avvocati d'ufficio seguono, sì, prego. Seguono un
2: Poi.
0: corso, poi c'è una sorta di call center con una divisione giornaliera ed è toccato a me, diciamo.
2: Certo, ma un avvocato d'ufficio può anche rifiutarsi di difendere.
0: No,
2: No, è obbligato.
0: assolutamente no. Certamente sì. La difesa fiduciaria, appunto, perché è fiduciaria, può essere assunta e può essere dismessa in qualsiasi momento, previa informativa naturalmente con l'assistito, la difesa d'ufficio no.
1: Avvocata, grazie anche per
0: Vi ringrazio, no,
1: questa
0: vi ringrazio
1: chiarezza
0: anche
1: dal
0: per
1: punto di
0: tutti i
1: vista
0: chiarimenti.
1: tecnico.
0: No, no, ci
1: Allora,
0: mancherebbe.
1: legga il Corriere della Sera se riesce prima di entrare magari in
0: Certo.
1: carcere per
0: Va
1: informarsi su
0: bene.
1: questo punto, perché è un punto è abbastanza fondamentale, nel senso che il Corriere della Sera, anche il quotidiano nazionale, dice l'ombra dell'estremismo. Hanno trovato a questo punto alcune foto con un combattente musulmano in preghiera con a fianco il Kalashnikov, anche frasi a casa con atti violenti da fare coi coltelli, e quindi è chiaro che potrebbe esserci questo tipo di contestazione anche in fase di convalida del fermo. Va bene, sono le 9:40 minuti. Voi chiamateci se volete all'800 24 00 24. Caro Leonardo, ho capito, ma non hai il computer a portata. Era il momento. L'avevano detto anche prima, ha detto guarda che
2: Non
1: oggi siamo.
2: avevamo detto l'orario, di solito
1: Ma
2: ultimamente
1: ho
2: negli ultimi 7 anni
1: capito.
2: lo faccio alle 10,
1: E
2: quindi.
1: va bene, ma voglio dire, ma sei allora, sei come
2: Aspetta
1: mio
2: che
1: papà,
2: con
1: che tutti i
2: calma.
1: giorni alla stessa ora faceva le stesse
2: Ma io
1: cose. Si può cambiare ogni tanto.
2: non ricordo. Non so, non
1: Comunque, il
2: ricordo.
1: buon Leonardo Marino ha detto di avere un monologo. Aspetta, no, toglimi sta base, mi viene un'ansia da prestazione. Di avere un monologo sui rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump. La
2: Allora,
1: domanda è cosa
2: apri
1: succede?
2: Word,
1: Cosa succederà?
2: recenti.
1: Cosa succederà stasera ad Ankara? No,
2: No, in generale sul
1: vabbè,
2: rapporto Meloni-Trump, non è su stasera ad Ankara.
1: questo è quello che si chiedono i giornali. Poi tu hai
0: Va
1: fatto.
0: bene, va bene, va bene. Abbiamo
1: Andate al
0: capito.
1: diavolo, va. Monologo, vai.
2: Quella tra Giorgia Meloni e Donald Trump è proprio come una storia d'amore. Prima si apprezzavano anche senza conoscersi di persona, poi lui è diventato presidente degli Stati Uniti e lei presidente del Consiglio, anche se al contrario, cioè prima lei presidente del Consiglio e poi lui tornato presidente degli Stati Uniti. La parte politica è simile, entrambi hanno un sentire comune, hanno le stesse passioni, gli stessi interessi, probabilmente quando si trovano a cena insieme...

0: Gli occhi si illuminano parlando di remigrazione. Se remigri tu, remigro anch'io. Potrebbe essere amore, si conoscono. Lui la invita, unica leader europea, alla cerimonia del suo insediamento come presidente degli Stati Uniti. Lei apprezza, partecipa, poi si augura che Donald possa ottenere il Nobel per la pace attraverso qualche sua iniziativa che possa far cessare le guerre in corso. Non importa se Donald pare essere più vicino a Putin che a Zelensky e segue pedissequamente tutto quello che fa Netanyahu. Quando c'è l'amore, qualche errore si può perdonare. L'amore vince su tutto. Sulla guerra nella striscia di Gaza le posizioni sono abbastanza allineate. I due continuano a essere vicini, ma poi subentra il terzo incomodo, l'Iran. E si sa, come diceva il comico Rocco Barbaro, che quando finisce una storia d'amore la colpa è sempre di tutti e tre. Certo, l'Iran e gli Ayatollah sono malvisti anche da Giorgia Meloni, ma qualcosa comincia a incrinarsi. I sorrisi in pubblico sono ancora copiosi, ma intorno a loro si comincia a dire che c'è qualcosa che non va. Il rapporto, che fino a quel momento era stato quasi idilliaco, comincia a incrinarsi. L'Italia non cede le basi per alcune missioni. Donald si sente un po' tradito. Cominciano le frecciatine, il sentimento traballa. Lui dichiara che lei è ancora interessata, in quanto avrebbe implorato una foto insieme, come fanno i fidanzati ansiosi di poter mostrare la foto della coppia ad amici e parenti. A questo punto lei, stizzita, dice che non ha mai implorato nessuno, né lei né l'Italia. Le posizioni si fanno molto più fredde, ci si distacca, ma forse si spera ancora in un avvicinamento. In fondo le famiglie, cioè i reciproci paesi di appartenenza, erano già coinvolti ed è un peccato rovinare tutto così. Ma Donald, probabilmente deluso per l'amore perduto, dice che ci vorrebbe un provvedimento restrittivo per l'ex amata, probabilmente perché ritiene che, non vedendola aderire completamente alle sue richieste, sia impazzita o almeno molto diversa da come era fino a qualche mese prima. Ed è un dolore forte e severo. Donald soffre come mai forse aveva sofferto prima. A questo punto diventa difficile ricucire tutto. Forse dovrebbero sottoporsi a una terapia di coppia che, in certi casi, se c'è ancora l'amore, può essere utile a far rinascere il rapporto. Una bella terapia di coppia a metà strada tra l'Italia e gli Stati Uniti. Basta trovare uno psicanalista adatto e gradito a entrambi, magari in qualche isoletta in mezzo all'Atlantico un paio di volte al mese, con gli esercizi da fare a casa. Il punto però è un altro. C'è ancora amore tra Donald e Giorgia? Se sì, se c'è ancora, tutto può ricominciare, perché l'amore è la base per tutto, per risolvere ogni problema, e la relazione tra loro può curare ogni difficoltà. Non può finire tutto per un incontro negato a Sigonella o in qualche altra base o per qualche incomprensione. Forza Giorgia, forza Donald, tifiamo per voi. Vogliamo tornare a vedervi sorridere un giorno, finalmente convolare a giuste nozze. Sarà il coronamento di un percorso irto di difficoltà, ma pieno d'amore, mentre le vostre mani si intrecceranno prima dell'ultimo definitivo sì, lo voglio. E mentre Italo Bocchino in qualche talk show piangerà di gioia e dichiarerà: in fondo lo sapevo, si sono sempre voluti bene.
1: Ma no, non andrà così. Tu, no, no, pare ci sia una freddezza di fondo, secondo i rumors della diplomazia italiana. Lei sarà di una durezza senza fine questa sera. Cosa potrà mai fare? Si gli volta la schiena? No, ma chiedo davvero, perché poi ci sono delle etichette diplomatiche da mantenere. Non è che vai lì e fai una scenata.
0: Non so, manderà Tajani.
1: Ma no, c'è lei.
0: Ma manderà Tajani a parlare con lui.
1: Ma parlare, forse non si parleranno proprio.
0: Manda Tajani.
1: Però cosa fai? Cioè, ci sono tutti i fotografi che saranno lì a immortalare ogni minima smorfia, ogni minimo cambiamento impercettibile del volto.
0: Si parlano più. Sì, parlerà sì. Tajani e basta.
1: Cioè, se Donald Trump si avvicina a Giorgia Meloni, cosa fa? Gli gira la schiena,
0: si allontana.
1: Volta la schiena,
0: va via.
1: Si allontana.
0: Sì.
1: Ma, non lo so.

0: ma oggi glielo dico al mio capo. Oh, ma hai rotto i didimi.
1: Studiate, Tommaso, uno dei 12 apostoli di Gesù, era chiamato anche Didimo.
2: Sì, è vero. Ce l'hanno segnalato.
3: E quindi?
2: Niente,
3: doveva studiare come doveva erano soprannominati, come erano chiamati anche i 12 apostoli. Studiate, quando dicono studiate è una cosa odiosa,
2: parlano, lui
3: sembra che parlino
2: cosa,
3: i professori, no?
2: Esatto. Sapeva una
3: studia,
2: cosa.
3: Studia, studia, e vabbè, adesso ti farò anch'io qualche domanda su qualche argomento così che conosco io, nessuno peraltro.
4: Gli episodi di bullismo, Nespolilia, da quando conduce la vostra trasmissione?
2: Un pochino sì, effettivamente.
0: Se fossero in manicomi come quella di una volta, prima, ecco, dei basagli, a vedere che questa gente qua ci passa la voglia di farsi passare per non intendere, non volere, vede che ci passa.
2: Va bene. Tutto spiegato in un italiano perfetto, cioè, peraltro.
0: Mamma mia.
2: Allora, un ascoltatore dice: ma come i genitori non sapevano? Non ha un precedente in Inghilterra? Ecco, vedete, bisogna procedere sempre con cautela. Può essere, ma non è confermato. Cioè, gli investigatori stanno verificando se la Misa e Digli sia la stessa persona coinvolta in un accoltellamento nel 2023 a Leeds, quando fu accoltellato un 25enne davanti al pub The Spinning Wheel. Non è ancora certo, non si capisce, secondo alcuni, perché i giornali scrissero un nome simile. Però queste cose devono essere verificate dagli investigatori. Adesso, tramite l'Interpol, gli investigatori italiani stanno cercando di capire se sia la stessa persona. Ma non diamolo come un dato di fatto. Può essere che verrà confermato nei prossimi giorni, può darsi di no, può darsi di sì. C'è Stefano dalla provincia di Vicenza. Buongiorno, buongiorno. Stefano.
5: Buongiorno, buongiorno, è un piacere parlare con voi.
2: Prego.
5: Niente, io volevo sottolineare questo problema del colore della pelle dell'immigrazione, no? Nel senso, nel mio caso, io ho fatto un'adozione nel 2010 di due bambini etiopi.
2: Sì.
5: E questo colore della pelle non sa quanti problemi a volte ha creato e ancora crea, perché entrano in quella massa di persone di colore che purtroppo vengono additate a volte, ha capito? Quindi anche questo diventa un problema, e quindi era per scambiare due parole voi, sentire
2: quanti,
5: un'opinione.
2: Quanti anni hanno?
5: Adesso hanno 21 e 19. Quindi
2: ma
5: sono
2: ancora
5: abbastanza...
2: adesso hanno problemi o è stato più da bambini?
5: Sì. Ma da bambini è stato più difficile a scuola, però ancora adesso si vede, le dico, perché ad esempio il più grande è riuscito a entrare nell'esercito, no? E quindi questa è una gratificazione anche per me. Però ad esempio si è trovato anche a Milano per chiedere un'informazione alla metro, una signora è scappata perché ha preso paura, capito? Nonostante fosse una persona che è integrata e tutto quanto, però questo, colore della, questo è successo, diciamo, l'anno scorso.
3: Perché si è abituati magari alle stazioni a vedere qualcuna persona di colore.
5: Esattamente.
2: Perché purtroppo c'è anche da dire, non è che quella signora è impazzita, le cose succedono, no, anche nel senso che.
5: Esatto. Però anche questo è un problema che diventa difficile a volte da gestire o da parlare, perché purtroppo questo colore della pelle reca questi danni, questi problemi, sì. Insomma, e poi si rientra sempre nella massa, no? Quindi ecco, tutto qua. Volevo esporre a voi il mio problema che è capitato fino adesso, insomma, per aver adottato due bambini.
2: No, ma va bene, Stefano, grazie. È una, come dire, una testimonianza di una persona che vive proprio sul campo tutti i giorni, attraverso il racconto dei propri figli, quello che può anche succedere. Allora, sono le 9:53 minuti, voi chiamateci 80.

0: 0024 0024.
1: Oggi non c'è più la pubblicità, no? Perché siamo a fine stagione, credo.
0: Vabbè, c'è un po' meno pubblicità, ma noi siamo anche contenti.
1: Oggi che ora chiudiamo?
0: Adesso tra tre minuti chiudiamo. Beh, giusto, cioè, il tempo di darti quest'altra notizia, se non ci sono ascoltatori. Se c'è un ascoltatore, do l'ascoltatore e poi la notizia.
1: C'è Miriam Lucchetti al telefono, ma sta chiamando un parente.
0: C'è un ascoltatore?
1: Sta facendo un po' i fatti suoi.
0: Va bene, allora
1: non è che sta chiamando.
0: La notizia la darò dopo, nella seconda ora.
1: È il parente di Miriam Lucchetti che parla, non so chi sia.
0: E invece l'ascoltatore lo diamo adesso, sempre che ci sia, se non c'è.
1: Vedi che stanno parlando del più e del meno. Dice, ma sì, ieri poi ho cucinato gli spaghetti con i pomodorini e olive taggiasche, come sono venuti. Li avevo fatti un po' troppo al dente, ma a me piacciono al dente.
0: Ma che cosa, i pomodorini o le olive taggiasche?
1: Pomodorini e olive taggiasche, adesso le farò anche io. E adesso stanno anche parlando che deve arrivare un idraulico,
0: sì,
1: del fatto che deve venire l'idraulico perché c'è lo sciacquone del water che continua a gocciolare, quindi sì, però dice, gli idraulici sono tutti impegnati in questo periodo.
0: Ma chi hai fatto fare i lavori di... vabbè, me lo dici dopo, dai. È Fausto da Pisa, buongiorno, eccoci qui Fausto, ce l'abbiamo
2: fatta. Eccomi qua, buongiorno.
0: Prego,
2: ce l'abbiamo fatta.
0: Prego,
2: no,
0: prego.
2: Stavo ascoltando la trasmissione,
0: sì,
2: è anche abbastanza brillante, pungente, ma dico, è sempre a senso unico, abbiate pazienza.
1: È vero.
2: Ecco, voi dovreste essere un pochino più indipendenti.
1: Sì, è troppo spostata a sinistra, sono d'accordo con lei.
2: È d'accordo.
1: Sì, ma perché ci sono le indicazioni che vengono date.
0: Ma che indicazioni, smettila,
1: quindi
0: maniera,
1: è
0: hai
1: vero.
0: La tua idea, ma non dire delle indicazioni.
1: È vero che ci sono.
0: Fai parlare Fausto.
1: È un po' troppo spostata sempre a sinistra,
0: cosa
1: troppo benevola,
0: dire?
1: Sempre nei confronti degli extracomunitari.
0: Ma fanno
1: sempre
0: dire a Franco?
1: Stiamo sempre a difendere quelli che delinquono, gli extracomunitari, quelli che si
2: vogliamo parlare o parlate voi?
0: Prego. No, io farei parlare Fausto, però
2: Vai. Dicevo, il giornalismo è una cosa importante, ma il giornalista deve essere uno che racconta dei fatti, perché li ha vissuti, perché ecco, e non magari delle trasmissioni, abbiamo detto il show dove la giornalista fa la domanda e suggerisce la risposta.
0: Ma ho capito, ma parliamo adesso i talk show della giornalista, non so chi sia, ma
2: vabbè, lasciamo perdere.
0: Parliamo di noi che siamo qua.
2: Di voi, benissimo. E voi avete fatto la trasmissione, è anche pungente. Ecco, ma c'è solo da dire sulla destra. Ecco, quello dico io, no?
0: Ma oggi cosa abbiamo detto sulla destra? Abbiamo intervistato Gratteri e poi l'avvocato di questo...
2: No, avete parlato del matrimonio, di Trump,
0: il il monologo di Manera, è tutta colpa tua! Ma allora, cioè, stai dicendo, Manera, che hai ragione l'ascoltatore e poi è tutta colpa tua!
1: No, ma io do ragione all'ascoltatore, questa è sicuramente una trasmissione spostata troppo a sinistra, non c'è dubbio.
0: Hai preso in giro la Meloni nel monologo. Grazie Fausto.
2: Avete voi il coltello dalla parte del manico?
1: Ma non è vero,
0: ma
1: io sto dando ragione.
0: Guardi, ha ragione lei Fausto, è colpa di Manera. Tutti i guai di questa trasmissione
2: Buongiorno.
0: Arrivederci.
1: Se l'hai presa, ma io gli stavo dando ragione in realtà, è vero.
0: Cioè, prima hai detto ha ragione Fausto qui a sinistra, in realtà Fausto ha chiamato per lamentarsi del tuo monologo.
1: Ma io non so neanche cosa sia la destra o la sinistra, io non sono collocato, sono una polide politico
0: adesso,
1: io.
0: Sì, tutti noi abbiamo la colpa, lui, no, io non
1: so. No, io non esisto, io sono così un esiste. Ologramma e sono una polide politico, non sono niente.

Dai, in maniera non ti lamentare, che è andata bene, hai dovuto spostare solo di 20 cm il tubo della doccia. Pensa se ti cannano tutto il tetto e ti devono spostare tutto il tetto del palazzo di 20 cm. Lì potrebbero prolungarsi un po' i lavori.

0: Ma dai, certi ascoltatori hanno proprio la coda di paglia.
1: La ringrazio.
2: È Manera che ci combina guai, poi butta il sasso, come si suol dire, e poi ritrae la mano. Quando gli ascoltatori chiamano per lamentarsi dello squilibrio della trasmissione.
1: Buongiorno.
2: Sì, ho capito, però è ancora stizzito il nostro Fausto da Pisa. E l'hai stizzito tu. Hai fatto
1: la ringrazio.
2: Vabbè, grazie anche a lei, Fausto. E tra l'altro dire oggi che c'avevo il coltello dalla parte del manico non era proprio la battuta migliore, però era una battuta quella che ha fatto Fausto, non c'era alcun riferimento ovviamente. A proposito di coltello, senti qua, caro Leonardo, a 17 anni gira con un coltello a Lodi, multa di 1000 euro ai genitori, prima applicazione forse del decreto, o una delle prime del decreto sicurezza approvato da poco. Io non lo so, non lo trovo sbagliatissimo il senso di dire, adesso bisogna capire chi fosse questa persona, comunque l'idea del dare anche una responsabilità genitoriale, in questo caso con una multa di 1000 euro ai genitori.
3: Quindi vuoi andare a vivere a Lodi?
2: No, perché in che senso vuole andare a vivere a Lodi?
3: Non è successo a Lodi questo?
2: Sì, è successo, ma perché? Non è che voglio andare a vivere a Lodi.
3: Sembra che tu adesso voglia andare a vivere a Lodi a tutti i costi.
2: Ma chi te l'ha detto?
3: Lodi è una bella città, c'è il Teatro delle Vigne, lo conosci?
2: Molto bene, no, sarò a Lodi, non conosco
3: il teatro. È un'ex chiesa.
2: Conosco Lodi.
3: Sconsacrata, si chiama Teatro delle Vigne.
2: Io non frequento teatri
3: ma
2: come te.
3: Ma perché vuoi andare a vivere a Lodi?
2: No, andrò a Lodi per altro.
3: Io mi ritiro. Vado a vivere
2: a luglio, a
3: Graffignana.
2: Farò anche l'orazione civile a Lodi. Ah, m'ha detto Raffaele Kohler di dirti che l'abbiamo fatta domenica e non ha sudato così tanto. Eravamo all'aperto in Piazzale Loreto.
3: Com'è andata? Erano tutti con la mano sotto il mento.
2: Ti devo dire questa. A un certo punto il mio microfono, il mio archetto non funzionava, graffiava, eccetera. Allora è arrivato il mitico Luca del service dietro alle mie spalle, mentre io parlavo mi ha aperto, poi ha soffiato e mi ha detto: porca miseria, era pieno di sudore, sudavi tantissimo. Quindi non è Raffaele Kohler, non mi aspettavo. Quindi sono stato io a sudare.
3: Ma le persone avevano tutte le mani sotto il mento?
2: No, devo dire quasi nessuno.
3: Alle 5 di pomeriggio l'hai fatta?
2: Alle 19, no, alle 5. Dov'è che volevi andare a vivere tu?
3: A Graffignana.
2: Ma perché?
3: È un posto abbastanza piccolo, carino, isolato. Andrò lì a Graffignana.
2: Vabbè. Comunque, la prima notizia che
3: se
2: voglio...
3: qualcuno da propormi una casa a Graffignana può
2: ma
3: telefonare
2: perché
3: qui.
2: Perché ancora sta cosa a proporre? Ma compratela una casa.
3: Sì, ma magari c'è qualcuno che la vuole vendere, io la compro, non è che la voglio in regalo, vado a vivere lì a Graffignana.
2: Vabbè. Quindi, prima notizia di questa seconda ora, voi chiamateci, a 17 anni gira con un coltello a Lodi, multati i genitori, 1000 euro.
3: Quindi tu vuoi andare a vivere a Lodi?
2: Trovate giusta questa decisione. Poi... Ti ricordi il mitologico patentino antifascista? Ce ne siamo occupati anche qui per la rassegna
3: più liberi.
2: È stato tolto. Ma io trovo.
3: Cioè, quindi adesso posso andare anche i fascisti?
2: No.
3: Si può andare a fare il saluto romano.
2: È successo che sette editori.
3: Più liberi.
2: Dai.
3: Appena entri.
2: Sette editori non avevano sottoscritto questo patentino, sono stati accettati comunque. E quindi di fatto hanno deciso di togliere questo patentino. Noi avevamo parlato con la direttrice Anna Maria Malato, avevamo mostrato le nostre perplessità anche all'epoca, secondo me è la decisione più giusta, cioè tornare indietro, nessun patentino, che non era un patentino, diciamo una dichiarazione di adesione ai valori dell'antifascismo, è stato tolto, giusto così e via, avanti, polemica finita. Giornale Radio, va.
4: GR 24 di mezzanotte.
5: Berti. Anticenato, Meloni al tavolo con Trump alla cena dei leader, la premier rapporti cordiali, il tycoon, lei mi piace ma per noi non c'è stata. Torna la tensione nel Golfo Persico, USA ha lanciati potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran a Hormuz. Le Pen, mi candido alle presidenziali, senza braccialetto, sono innocente, ricorro in Cassazione. Passavano segreti ai russi, arrestati due ex 007 italiani a Roma, altri 5 indagati al Ministero della Difesa. Mondiale di calcio, clamorosa rimonta dell'Argentina che batte l'Egitto e vola ai quarti a Wimbledon, Sinner in semifinale con Djokovic. Un saluto dalla redazione di Radio 24. Anna Riva in regia, Alessandra Schepisi in conduzione, in apertura il vertice della NATO in corso ad Ankara con le sferzanti parole del presidente americano Trump nei confronti degli alleati, le nuove dichiarazioni anche sulla premier Meloni, il punto nel servizio.
6: È un Donald Trump mattatore a catturare l'attenzione nelle ore precedenti la sera inaugurale del vertice NATO, che anche oggi camminerà sulle uova delle umorali prese di posizione del presidente americano. Abbiamo investito nell'alleanza atlantica, gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania, Francia e anche la Gran Bretagna hanno rifiutato di aiutarci sull'Iran, ha dichiarato Trump nel bilaterale col presidente turco Erdogan. Trump che non esclude ulteriori tagli di truppe in Europa e che nel revival di un grande classico torna ad auspicare il controllo a stelle e strisce della Groenlandia. Il presidente americano ne ha nuovamente anche per la premier Meloni. Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona ma non c'è stata per noi sull'Iran, afferma. Più tardi la premier italiana, dopo una cena allo stesso tavolo di Trump, si limiterà gelidamente a parlare di rapporti cordiali. E così, per solleticare l'ego di Trump e riammodernare l'arsenale bellico di un'Europa che deve rendersi indipendente militarmente, in Turchia è stata annunciata la firma di contratti militari da oltre 50 miliardi, oltre a 40 miliardi in 5 anni per una iniziativa di difesa contro i droni. Il segretario generale NATO Rutte ha auspicato una rivoluzione industriale nel settore della difesa transatlantica. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E torna la tensione nel Golfo Persico. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Secondo l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, Teheran nelle ultime 24 ore aveva colpito con droni due navi cisterna di gas liquefatto e una petroliera saudita al largo delle coste dell'Oman. Gli Stati Uniti hanno anche revocato la licenza per la vendita del petrolio iraniano. E in Francia Marine Le Pen ha annunciato ieri sera in diretta TV che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico come prescritto dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Non sono d'accordo con l'applicazione della pena delle sanzioni accessorie, ha detto la leader del Rassemblement National. Ricorrerò in Cassazione contro la sentenza e il ricorso è sospensivo della pena. L'ultima parola, ha detto, spetta ai francesi. E veniamo in Italia. A Roma due ex appartenenti ai servizi segreti sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio.
7: Le informazioni riservate venivano chieste attraverso pizzini e avrebbero riguardato armamenti, ma anche l'identità di agenti dei nostri servizi segreti. Il pagamento avveniva invece in contanti, come documentato anche da alcuni video girati dai carabinieri del ROS nel corso delle indagini nate da una segnalazione dell'AISI. Sono i 59enni Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, gli ex 007, finiti ai domiciliari su ordine della Procura di Roma. Ex carabinieri, ora in pensione, i due erano esperti di spionaggio e avevano prestato servizio al Ministero della Difesa. Approfittando delle loro conoscenze avrebbero ottenuto informazioni sensibili cedute in cambio di denaro ad un presunto agente di Mosca, un funzionario dell'ambasciata russa a Roma, protetto dall'immunità diplomatica. Oltre a loro ci sono anche altri 5 indagati, 4 dei quali sono militari in servizio. Dopo l'operazione, il ministro della Difesa Crosetto ha ringraziato investigatori ed inquirenti e ribadito la linea della tolleranza zero nei confronti di chi mette a rischio la sicurezza nazionale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: E una vicenda che mette anche qui al centro i servizi segreti. Nella capitale ucraina è stata ritrovata senza vita la donna sospettata dell'attentato di Monte Carlo ad un oligarca ucraino, un giallo internazionale sempre più intrecciato con gli 007 ucraini.
8: è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco e seppellita vicino a Kiev. Anastasia Berezovska, 39 anni, ucraina, ricercata dall'Interpol per l'attentato del 29 giugno a Monte Carlo all'oligarca ucraino Yermolaev, non potrà dunque raccontare. Non ha agito da sola, aveva detto il procuratore di Monaco. La pista degli investigatori, ha rivelato Le Figaro, porta ai servizi segreti ucraini. L'attentato che ha ferito gravemente Yermolaev e la moglie doveva essere un avvertimento ai molti oligarchi ucraini espatriati nel Principato: smettete di fare affari con la Russia. Anastasia è rientrata in Ucraina il 1 luglio. Le intercettazioni, spiega l'ucrainska Pravda, hanno permesso di arrivare a due arresti, un funzionario dell'intelligence militare e un ex poliziotto, e di tracciare i soldi inviati dai due ad Anastasia nelle settimane precedenti. L'agente dei servizi ha confessato, permettendo di trovare il corpo nella serata del 6 luglio, spiegando però di aver agito da solo, senza ordini superiori. Molti aspetti di questa vicenda restano ancora da chiarire. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E un'altra vicenda da chiarire, si dice incredulo Sigfrido Ranucci sull'ipotesi di coinvolgimento di Walter Lavitola nell'inchiesta sull'esplosione avvenuta il 16 ottobre 2025 davanti alla sua abitazione. Siamo amici, sono convinto della sua innocenza.
9: C'è anche il reato di strage fra quelli contestati all'ex giornalista ed ex editore Walter Lavitola, finito nel registro degli indagati della Procura Antimafia di Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'anno scorso contro l'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Reato contestato in concorso con i quattro presunti esecutori del Blitz, finiti tutti in manette la scorsa settimana, e con un cittadino camerunense che, secondo gli investigatori, avrebbe fatto da intermediario per Lavitola e lo avrebbe anche accompagnato prima dell'attentato in un sopralluogo alla casa di Ranucci. Il camerunense, che nel frattempo è rientrato a Yaoundé, risulta inoltre dipendente da quasi 10 anni del ristorante romano di pesce di proprietà di Lavitola, frequentato anche da politici e giornalisti, fra cui lo stesso Ranucci, che oggi si dice incredulo e sconvolto. Perché con Walter siamo amici, spiega il giornalista Rai. Lavitola fu già al centro di varie vicende giudiziarie legate alla politica, alcune culminate con condanne per diversi reati, dalla corruzione alla truffa sui fondi per l'editoria. Tra gli episodi più noti, il ricatto a Silvio Berlusconi sul caso Escort e Tarantini, che gli costò una condanna a 2 anni e 8 mesi per tentata estorsione. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E in chiusura lo sport con i mondiali di calcio. Mentre va ai supplementari Svizzera-Colombia, fermi ancora sullo 0-0, clamorosa impresa dell'Argentina che riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto, rimontando di 2 gol, vincendo per 3-2, qualificandosi ai quarti.
10: Heartbreaking for Egypt. They were outstanding. It's finished. Argentina 3, Egypt 2.
11: All'abisso e ritorno. È il viaggio che Leo Messi e l'Argentina, campione del mondo, fanno contro l'Egitto ad Atlanta. Al 67esimo i faraoni sono avanti 2-0 per merito dei gol di Yasser dopo un quarto d'ora e di Zico a quel punto del match, cui si sommano le parate di Sobeir, tra cui il rigore della Pulce, secondo penalty fallito di fila dopo quello contro l'Austria al 21esimo. Ma proprio a un passo dall'impresa, cuore e piedi degli egiziani cominciano a tremare, mentre l'albiceleste è spinta dal coraggio della disperazione. Al 79esimo Messi ispira l'inzuccata dell'1-2 di Romero, 4 minuti e Leo infila in mischia l'ottavo gol del suo mondiale, e in pieno recupero Lautaro, entrato nella ripresa, mette sulla testa di Fernandez il pallone del 3-2 che fa il paio con la sofferta vittoria contro Capoverde. Come dire che il sogno del bis mondiale continua, ma che questa squadra ha solo 2 certezze: il proprio cuore immenso e la Pulce più grande del pianeta.

0: adesso vi riproponiamo.
1: Voi date un colpo al cerchio e un colpo alla botte, perché avete un lavoro. Se andate contro l'editore vi caccia calci in culo, ma io non ho questi problemi.
2: Capito, Leonardo Manera? Non
3: ma è, quindi l'alternativa qual è, Corona? La rivoluzione? Qual è l'alternativa?
2: Esatto.
3: La rivoluzione?
1: Ancora l'alternativa? Allora inchinatevi a 40 gradi.
2: A 40?
1: Chi è questo che parla di alternative?
2: Vai Leonardo Manera!
4: Il bello di questa trasmissione è che sembra di essere in famiglia, a volte si ride, ci si bisticcia, però poi ci si vuole sempre tutti bene.
5: Uno. Nessuno. 100 Milan. Alessandro Milan. Leonardo Manera.
1: C'è da bastonarli con la zappa sulla schiena.
2: Grazie Mauro Corona.
1: Vi voglio bene.
2: È così, un rapporto burrascoso tra noi e il grande Mauro Corona.
1: Maledetti.
2: Grazie, grazie. Tutte le medaglie che ci mettiamo al petto.

0: Che direttore Milan! Dittatore Milan! Dittatore!
1: Uno deve provare a venire da me a dirmi che non posso mangiarmi un panino o qualsiasi altra cosa. Però solo provare a venire da me. Ma per favore, ma dove stiamo arrivando?
2: Va bene, meno male che possiamo concludere la trasmissione con lo sguardo laterale straordinario, quasi infantile, un po' puro nell'animo del nostro mitico clown, il nostro amico dei bambini, il nostro Neronello.
3: Buongiorno a tutti, sono il clown Neronello, l'amico dei bambini, yup! Allora, chi sono io? Clown?
2: Neronello.
3: Povero clown Neronello.
2: Sì.
3: Esco da casa mia già truccato da clown e appena arrivo nella casa dove ho la festa faccio subito un indovinello per far divertire i bambini cani.
2: Ma no, ancora stasera. Ma perché diventano subito cani?
3: Allora, bambini cani, come si chiama l'animale che guarda tutti dall'alto? Il drone Dario. Il drone Dario. Appena detto questa bella battuta, un bambino voleva infilzarmi con uno spiedo infuocato e farmi girare come un kebab. Mi sono spostato in tempo. È arrivata la madre di quel bambino cane e mi ha detto: clown Neronello, che velocità! Vediamo se la velocità serve, ma poi serve anche rallentare in certi momenti. Siamo andati in camera sua, di questa mamma. Non abbiamo combinato niente, poi è scaduto il tempo, perché io sono molto professionale sul lavoro, e allora sono tornato dai bambini cani e ho iniziato loro a raccontare le mie favole, le favole del clown Neronello.

0: Ci ha incantato il clown. Quindi...
1: C'era una volta un regno lontano dove tutti aspettavano i primi 3 giorni di primavera, perché in quei giorni potevano incontrare il re. Erano giorni molto speciali e i sudditi facevano una gara per intrattenerlo perché speravano di conquistare la sua benevolenza. E così il re passava ore a divertirsi con giocalieri e funamboli, danzatori e

0: contorsioniste. Ascoltava chi recitava poesie e chi suonava musiche composte per l'occasione, degustava piatti mai provati prima e guardava combattimenti fino all'ultimo respiro. All'inizio tutto era incredibile, ma poi, man mano che il tempo passava, il re iniziava a sbadigliare per la noia. Gli sembrava tutto già visto. Finché a un certo punto si presentò a palazzo un giovane di nome Ortodonzio. In paese si pensava che la sua dentatura così complessa fosse solo una leggenda, ma quando lo videro arrivare tutti i sudditi esclamarono: «Oh, oh, ma allora è vero!»
1: «Bella raga, sì, anch'io sono contento di essere qui e bla bla bla bla», disse Ortodonzio. «Adesso però passerei le cose importanti. Sire, il mio regalo è sicuramente qualcosa che la lascerà senza parole, ed è in questa busta!»
0: Ortodonzio prese una busta dal suo borsello e la passò al re, che l'aprì e la lesse sgranando gli occhi.
2: «Quest'uomo è un genio!» esclamò tra la curiosità della folla. «E per questo», disse il re, «si merita la mia benevolenza!»
0: I sudditi iniziarono a bisbigliare, tutti si chiedevano cosa avesse mai fatto Ortodonzio per conquistare il sovrano. E così lui, il re, picchiò il suo scettro per terra e li zittì.
2: «Silenzio! Ho preso la mia decisione! Tutti voi mi avete deluso e quindi passerete una notte a mollo con i coccodrilli nel fossato. Invece Ortodonzio da oggi vivrà nella suite del castello e riceverà 5.000 monete d'oro al mese per i suoi servigi». Fu così che Ortodonzio si ritirò nei suoi nuovi appartamenti e iniziò la sua nuova vita da nababbo. Cosa successe, bambini? Qual è la morale della favola? Se vi impegnate e allenate il vostro talento per migliorare sempre più, finirete a mollo con i coccodrilli. Se invece imparate a smanettare con l'intelligenza artificiale, realizzate dei fotomontaggi compromettenti e ricattate i potenti, riuscirete a infilarvi in ogni ambiente e farete per sempre una vita da nababbo. Questa è la morale della favola. Arrivederci da Nerunello, il clown amico dei bambini.
3: E noi con questa morale discutibile ci troviamo domani alle 9:00.

0: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente.
1: C'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente.
0: E il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale.
2: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
0: Purtroppo per voi ci sono ancora.
3: Spezia per me è un gigante.
0: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
1: Simone, non mi rompere le scatole.
0: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
4: Volevo bene, arrivederci.
5: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
6: Da Parigi ad Ankara, passando per Damasco, dall'ONU all'Eliseo, passando per ciò che resta dall'Al-Qaeda, è l'ora della resa dei conti. Benvenuti a una nuova puntata.
5: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
7: Could we see a new NATO emerge from this summit?
8: Anytime you look to your left or your right, you have Secret Service, police, the army.
9: L'extrême gauche ne sait pas débattre. Elle insulte. A effondré ce qui

0: faisait un des piliers de notre démocratie.
1: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
2: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro. In console, Carlo Salvatore. Siamo tutti pronti a raccontare questa impegnativissima giornata di relazioni internazionali. Voi già pronti a commentarlo? 349-238-6666, lo sapete, sms e whatsapp, domande e commenti. Siamo su X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. Tra pochi istanti saranno le 16.08, qui in Viale Sarca a Milano, saranno le 16.08 in punto al Palais de Justice di Parigi, dove poche ore fa i giudici hanno confermato la condanna ai danni di Marine Le Pen.

0: E così è arrivata la giornata tanto attesa per la politica francese, e non soltanto, tra poco vi dirò tutte le altre attese. Marine Le Pen è stata condannata, o quantomeno è stata confermata la condanna. L'interdizione in realtà ai pubblici uffici e alla possibile corsa presidenziale è già stata scontata, quindi Marine Le Pen, che pur dovrà indossare un braccialetto elettronico di sorveglianza, potrebbe concorrere alle prossime presidenziali francesi. Lei ha già detto che col braccialetto ai polsi o alla caviglia non deciderà di partecipare a un agone politico, ma è attesa per il TG delle 20 in diretta un'intervista proprio a Marine Le Pen, e pare, i ben informati dicono, che si stia consultando con il suo partito, con Bardella, il suo delfino, che pure gode anche di un buon sostegno da parte dei francesi, per capire esattamente che cosa fare. Quindi ancora poche ore di attesa. Già che parliamo di politica francese, Emmanuel Macron, il presidente attualmente in carica, è a Damasco, in Siria, per incontrare il presidente siriano al-Shar, e proprio mentre sta per rendere visita al suo omologo siriano, nello stesso quartiere dove sta soggiornando, un attentato dinamitardo sta scuotendo la capitale siriana. Parecchie fonti raccontano di almeno due esplosioni vicino all'hotel del presidente francese. Cercheremo di capire che cosa sta accadendo. Nel frattempo, poco lontano, per così dire, in Turchia, ad Ankara, Trump è appena arrivato, ha fatto un bilaterale col presidente turco Erdogan, ha parlato, evidentemente Donald Trump, ha attaccato gli alleati della NATO, si è detto molto deluso dal mancato sostegno di alcuni paesi in particolare, Italia, Germania, Regno Unito, ha detto che potrebbe ritirare tutte le truppe americane dal territorio europeo. Insomma, faremo il punto sulle dichiarazioni di Donald Trump, che a leggere e a scorrere le agenzie sono esattamente quello che i membri della NATO temevano. Alcuni funzionari intercettati dall'agenzia ANSA hanno detto poche ore fa: noi speriamo che ci sia veramente un vertice della NATO noiosissimo, di quelli che si tenevano fino a qualche tempo fa, quelli in cui più o meno si decide cose già decise dagli sherpa e non vi sono colpi di scena. Lo spauracchio qual era? Quello che sta avvenendo, cioè un Donald Trump che continua a lanciare stralli avvelenati sui membri della NATO. Una NATO che sicuramente, torniamo al concetto di resa dei conti, assumerà delle fattezze totalmente nuove dopo questo vertice, forse il più importante per l'Alleanza Atlantica da anni a questa parte. Ma poi si parlerà anche di percentuali del PIL alla difesa e naturalmente Iran. Preparatevi pure a questo viaggio, allacciatevi le cinture, tenteremo di rispondere a una domanda, alla domanda delle domande. È il giorno del giudizio questo, giusto per confermare la tesi. Vi do anche la notizia del fatto che Nigel Farage si è appena dimesso da parlamentare, e questo evidentemente per eventualmente risottoporsi allo scrutinio popolare dopo gli scandali che lo hanno colpito, e capire se avrà vita lunga dal punto di vista politico, evidentemente. Allora, questi sono i temi di quest'oggi, sono tanti. 349-238-6666. Noi iniziamo il nostro racconto, lo facciamo con questa voce.
1: Constatons également que la Cour a retenu la mise en place d'une organisation pendant des années.
2: La Corte ha riconosciuto l'esistenza di un sistema consolidato nel tempo, un'organizzazione concepita specificamente per sottrarre fondi pubblici. La Corte ha sottolineato più volte l'estrema

0: gravità di tale condotta, in particolare da parte dei soggetti coinvolti. Non sono il procuratore generale, non spetta a me affrontare la questione delle sanzioni o delle pene. Lascio a voi il compito di valutare e commentare questo aspetto. Tuttavia, ciò che più ci preme e che sosteniamo da anni è che hanno sottratto fondi pubblici, denaro appartenente ai contribuenti europei e di fatto ai cittadini francesi. Abbiamo mantenuto questa posizione per anni e ora è stata confermata per la seconda volta, prima dal Tribunale di primo grado e oggi dalla Corte d'Appello.
1: La voce dell'avvocato del Parlamento europeo, Patrick Maisonneuve. Questa la tormentata politica francese. Andiamo in diretta a Parigi. La voce è quella di Veronica Gennari, che sta seguendo e ha seguito, per meglio dire, questo importante evento giudiziario. Ciao Veronica, buongiorno, bentrovata.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, pena confermata per Marine Le Pen, braccialetto confermato. Confermata anche la possibilità di correre per l'Eliseo. Abbiamo qualche ora, se ho detto bene, per capire, perché al TG delle 20 serale la Le Pen si presenterà ai francesi dopo un incontro con i suoi del partito, con Bardella, e deciderà se sciogliere le riserve e metaforicamente sciogliere il nodo del braccialetto, perché lei ha detto: io col braccialetto non voglio scendere nell'agone politico. Che tipo di scenario dobbiamo ipotizzare, Veronica?
2: Ma allora, effettivamente è una bella domanda ed è quella che ci stiamo un po' ponendo tutti qui in Francia, anche perché, diciamocelo, non ci aspettavamo una pena di ineleggibilità così breve. Ecco, gli scenari che erano stati ipotizzati, ecco, un pochino fino a stamattina, pensavano più a 2-3 anni di ineleggibilità, quindi questi famosi 15 mesi che sono stati dati a Marine Le Pen, che li ha già scontati effettivamente, i suoi 15 mesi di ineleggibilità, hanno un po' sorpreso tutti quanti. Stando alle ultimissime dichiarazioni di Marine Le Pen, fino a qualche giorno fa la leader dell'Assemblée Nationale aveva detto: io non correrò se non sarò sicura al 100% della mia eleggibilità, e questo possiamo dire che ormai è stato dato come fatto. Ecco, lei sì, è effettivamente eleggibile per il 2027, e poi aveva detto anche: non correrò neanche con il braccialetto elettronico. Ecco, qui invece possiamo dire che non è esattamente un punto che Marine Le Pen può dire di aver conquistato, perché infatti tra le pene c'è anche la pena di reclusione di 3 anni con 2 di sospensione e 1 di adeguamento, quindi che può essere adeguato appunto a braccialetto elettronico. Quindi sostanzialmente, se Marine Le Pen decide di correre, lo farà con il braccialetto elettronico. Se noi seguiamo le sue ultime dichiarazioni, beh, stasera noi dovremmo avere una dichiarazione che è quella di Marine Le Pen, che decide di non correre e di passare lo scettro a Jordan Bardella. Non è detto, perché in realtà Marine Le Pen è alla sua quarta elezione presidenziale, se decide di presentarsi. 3 sconfitte, diciamo che forse anche per una questione di orgoglio non siamo sicuri che la leader dell'Assemblée Nationale decida di lasciare così facilmente lo scettro proprio nell'anno in cui è data come la preferita, perché i sondaggi per adesso la danno come preferita. Lei ora si trova alla sede dell'Assemblée Nationale con Jordan Bardella e il suo pool più stretto, e stasera intorno alle 20 al telegiornale francese dovremmo teoricamente sapere quale è stata la scelta di Marine Le Pen e dell'Assemblée Nationale.
1: Veronica Gennari, la vedete se siete collegati al canale 63 del Digitale Terrestre, è in diretta dalla Corte d'Appello di Parigi, che da poco ha annunciato la sua decisione sulla leader del Rassemblement National. Un po' di punti fermi, Veronica, li hai messi, un po' di punti domanda pure li hai messi, che verranno sciolti soltanto alle 20 di questa sera. Quanta acredine, o meglio, non diciamo acredine, via, sono dello stesso partito, lui e il suo delfino, quanti granellini di sabbia negli ingranaggi tra Bardella e Le Pen ci possiamo aspettare? Cioè, con quanta ritrosia o con quanto buon grado la Le Pen cederà eventualmente lo scettro a Bardella, che ricordiamo è molto giovane, molto capace, ha un buon consenso, però siamo in un momento in cui entrambi godono di buona salute politica, quindi è difficile, no, cedere il testimone in questo momento.
2: Sicuramente è molto difficile cedere il testimone, quasi sicuramente l'ultima parola spetterà comunque a Marine Le Pen. Ci saranno ovviamente dei giochi di strategia interna all'Assemblée Nationale, però insomma l'Assemblée Nationale è di Marine Le Pen, Jordan Bardella dipende direttamente dalla sua figura, quindi ci immaginiamo che l'ultima parola sia proprio quella della leader, una leader appunto che si è sempre mostrata molto vicina a Jordan Bardella in questi mesi. Sembra essere fatta una strategia apposta per mostrare i due molto uniti, perché c'erano stati dei momenti di grande tensione l'anno scorso, più o meno in concomitanza con il primo grado di giudizio nel marzo del 2025, quando per la prima volta si è pensato effettivamente che lo scettro potesse passare a Jordan Bardella e non a Marine Le Pen. Ecco, devo dire che io oggi alla Corte d'Appello stavo sentendo alcuni colleghi che dicevano sicuramente Jordan Bardella non lascerà lo scettro facilmente, perché aveva già stirato la camicia, tra virgolette, nel senso che è un modo per dire, insomma, quello che pensavamo, cioè che era molto più facile fino a stamattina pensare a Bardella come candidato del Rassemblement National. Adesso mi viene da dire, deciderà Marine Le Pen e ce lo comunicherà proprio lei stasera. In entrambi i casi uno dei due non sarà contento, e questo già lo sappiamo.
1: E quindi poche ore per sciogliere l'attesa. La politica francese che si muove all'interno con venature di giudiziaria, politica francese che si muove all'estero, e qua sui toni sono un po' drammatici. Emmanuel Macron in visita a Damasco dal presidente siriano al-Shara, presidente controverso per le mille ragioni che abbiamo spesso raccontato, è un ex qaedista, si è accreditato soprattutto con i paesi europei ma anche con gli Stati Uniti. Ebbene, durante la visita di Macron, proprio in un quartiere molto vicino, una doppia esplosione che ha fatto decine e decine di feriti e in qualche modo ha gettato un'ombra lunga sul tentativo di al-Shara di mostrare la Siria come una Siria pacificata, una Siria che è un partner. Ecco, aiutaci a capire lo stato delle relazioni tra la Francia di Emmanuel Macron e la Siria di al-Shara, il motivo anche di questa visita. In questo momento, lo ricordo, nel frattempo raccontiamo un Farage che si è appena dimesso, una Le Pen che è stata appena confermata nella sua condanna e un vertice della NATO ad Ankara importantissimo. Veronica.
2: Sì, io aggiungerei anche il fatto che aggiungiamo un Emmanuel Macron sul fine della sua candidatura, un Emmanuel Macron che non si potrà ricandidare, quindi che sta iniziando qualcosa, questa ipotetica apertura verso la Siria, perché ricordo comunque il primo presidente europeo che si reca in Siria, che prova a rilanciare i rapporti con la Siria con questo nuovo presidente, ecco, quindi dalla caduta del governo nel 2024. Non capiamo bene quale sia l'intento, nel senso che, come dicevo, inizia potenzialmente un percorso politico che però non riuscirà a portare fino alla fine. L'elemento che sembra essere più interessante qui è che Emmanuel Macron ha visitato la Siria, sembra più che per motivi politici, per motivi economici. Cioè, ci sono diverse aziende francesi, in particolare delle costruzioni, dei gas, insomma diversi settori che hanno degli interessi in Siria e in particolare nella ricostruzione della Siria. Sembra che questa sia stata l'obiettivo principale della visita di Macron di oggi appunto a Damasco, in generale, ecco, in diversi quartieri della Siria. Qualcuno chiede, però queste sono voci di corridoio, ecco, questo lo voglio sottolineare, Macron non ha fatto dichiarazioni da questo punto di vista. Qualcuno si chiede se Macron non stia già preparando il suo post Eliseo, quindi il suo post mandato, e che magari, lo ricordo comunque, Emmanuel Macron viene dal mondo dell'economia, che non voglia riallacciare dei rapporti economici e preparare appunto la sua post presidenza, quindi reinventarsi nel mondo dell'economia, potenzialmente grazie a questa serie di cooperazioni e partnership con la Siria.
1: Grazie mille, come sempre, a Veronica Gennari in diretta da Parigi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, Veronica, grazie.
2: Grazie mille a voi, alla prossima.
1: Nel frattempo, tra poco ci avviciniamo passo passo ad Ankara, dove oggi sono i prodromi di questo vertice della NATO, un vertice importantissimo in cui sostanzialmente, e lo riassumo ai minimi termini, la NATO dovrà dare prova di esistenza e di senso anche senza il supporto statunitense. Il supporto statunitense rispetto alla quale ci sono mille punti di domanda, e attenzione, perché al di là delle richieste di Donald Trump di raggiungere il 5% di percentuale della spesa militare PIL, Donald Trump ha appena detto potremmo ritirare tutti i militari dal territorio europeo, il che vorrebbe dire una NATO totalmente europea. Il primo grande appuntamento è stato un bilaterale con il presidente turco Erdogan, peraltro Trump ha detto io sono qua perché sono un amico di Erdogan, e poi c'è stato un incontro con la stampa dove appunto Trump ha parlato un po' a ruota libera di tanti temi. Sentite la voce di Trump appunto sul suo omologo turco Erdogan.
3: You've been a great leader and a respected leader all over the world.
0: Sei stato un grande leader e sei un leader rispettato in tutto il mondo. Abbiamo avuto fin dall'inizio una buona chimica. Abbiamo una relazione molto speciale. La Turchia è diventata, sotto la tua presidenza, un paese molto potente militarmente. La gente in realtà non sa quanto sia potente. Hanno molte delle nostre attrezzature e hanno molti grandi soldati. La Turchia non è da sottovalutare. E la parte bella è che grazie al rapporto che abbiamo va tutto molto bene. Voglio solo dire che ho molto rispetto per il Presidente.
1: Così Donald Trump, rivolgendosi a Erdogan, o meglio rivolgendosi ai giornalisti parlando del presidente turco Erdogan. Lo stesso rispetto, quantomeno la stessa stima, non sembra dimostrarlo per almeno alcuni paesi citati esplicitamente dallo stesso Trump, ci hanno abbandonati, in particolare la Germania, il Regno Unito e l'Italia. Gli analisti dell'European Council of Foreign Relations nella newsletter quotidiana di quest'oggi ponevano un dubbio altamente filosofico. La NATO di Schrödinger, facendo riferimento a quel paradosso del gatto, lo sapete, se lo chiudete dentro in base alla meccanica quantistica, finché non fai l'osservazione non sai se è vivo o se è morto. È un po' un divertissement, se volete, ma fa riferimento a che cosa? Proprio a questo ondivago atteggiamento di Donald Trump. Ci sono o non ci sono nella NATO? È la resa dei conti o una NATO di Schrödinger? Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, Antonio Villafranca, vicepresidente della ricerca di ISPI. Antonio, ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a voi.
1: Allora, è il paradosso di Schrödinger o è la resa dei conti con una NATO che dovrà rimboccarsi le maniche e fare a meno del sostegno americano? Perché ribadisco ancora una volta, Trump ha appena detto potremmo, come fa lui, con condizionale, potremmo ritirare tutti i soldati dal territorio europeo.
4: No, ma chiediamo una cosa, cioè una NATO in cui non c'è gli Stati Uniti vuol dire che non è la NATO. È impossibile una cosa del genere. E poi ricordiamo anche un'altra cosa, io purtroppo ho un ritorno in cuffia fastidioso, però vado avanti. Gli Stati Uniti non ci fanno un regalo quando hanno le loro basi militari in Europa e in Italia. Quello è un'espressione della loro leadership. Loro hanno bisogno logisticamente anche di basi militari nel territorio europeo per il fronte est e per il fronte meridionale. Quindi se Trump lo facesse, in realtà farebbe qualcosa contrario agli interessi americani, lascia stare per un momento l'interesse europeo, ma è qualcosa che sarebbe totalmente irrazionale, anche perché mostrerebbe al resto del mondo, a quelli che sono i rivali e i cosiddetti nemici degli Stati Uniti, anche degli Stati Uniti, che la NATO non c'è e che quindi anche gli Stati Uniti sono più deboli.
1: La voce, una prima analisi di Antonio Villafranca. Antonio, se l'audio è discreto continuiamo così, se no proviamo a ristabilire il collegamento in maniera... Ok, andiamo avanti allora. Tra poco leggerò un po' di messaggi, un po' di sintesi al 349-238-6666. Detto ciò, c'è un aspetto, Antonio, che vorrei esplorare con te, che ha a che fare con le dichiarazioni, per esempio, di Guido Crosetto, ma non soltanto. Si dice, i presidenti vanno e vengono, i leader vanno e vengono, i paesi, gli stati, le relazioni, le amicizie che magari durano da decenni rimangono. Questo è verissimo, ma una mancata risposta da parte europea non crea in qualche modo un precedente? Il prossimo presidente americano, ma potrebbe essere anche un leader europeo, potrebbe sentirsi autorizzato a avere un comportamento poco istituzionale, a avere un comportamento provocatorio, cioè a continuare in uno stile di comunicazione e di relazione con gli alleati o ex alleati che in qualche modo vizia l'intero rapporto. Cioè l'Europa non dovrebbe in qualche modo mandare un segnale dicendo guardate, c'è una linea rossa al di sopra della quale non ci si può comportare perché vai a minare anche il futuro, o sto sbagliando?
4: No, non stai sbagliando, perché quello che fa Trump è totalmente irrituale, c'è qualcosa che in passato non abbiamo visto. Da sempre ci sono stati scontri tra i leader politici, però te venivano tenuti un po' in disparte e non andavano a intaccare le relazioni tra gli stati. Quello che Trump continuamente fa è confondere la sfera personale con quella che è della sua carica. E questo crea ovviamente problemi.
1: Allora Antonio, stavolta ti blocco io perché il collegamento non è perfettissimo, quindi proviamo ad aggiustarlo, complice fra l'altro tra pochissimo darò la linea alla borsa, diamo i numeri, sempre in senso buono naturalmente. Vado un po' di messaggi degli ascoltatori così poi riprendiamo il filo del discorso. Qualcuno scrive, ci dovremmo stupire se Trump facesse qualcosa di irrazionale contro gli interessi statunitensi? Questa è una bella domanda perché mi ricollego a quelle che sono state le accuse, o quantomeno i fatti. Donald Trump e il suo entourage hanno guadagnato più di qualsiasi altro presidente negli ultimi anni nella storia statunitense si parla addirittura di 2 miliardi di introiti personali e un conflitto di interessi evidentemente che non è stato sciolto del tutto. Qualcuno ci domanda se vi sono elezioni in Turchia tra pochissimo tempo, perché dice se sì, Erdogan è spacciato essendo il miglior amico di Trump, e l'ascoltatore o ascoltatrice tratteggia una sorta di bacio della morte, nel senso che se tu ti leghi a Trump, sto seguendo il ragionamento dell'ascoltatore,

0: e Trump ultimamente, per esempio, nel pubblico italiano non è esattamente ben voluto, in qualche modo stai ipotecando il tuo futuro politico. La posizione della Turchia di Erdogan sulla guerra in Iran non mi sembra sia stata molto diversa da quella europea. Qualcun altro ancora, Alessandro, scrive: Trump al suo omologo turco dice chiaramente che sono fatti della stessa chimica e parla della bellezza dell'esercito turco. Da tiranno a tiranno, presidenti autoritari e liberticidi che si congratulano fra loro così, piuttosto tranchant, Alessandro. Torno da Antonio Villafranca, vicepresidente della ricerca di Ispia, attento osservatore delle dinamiche globali. Al di là dell'aspetto, qua ti chiedo quasi un telegramma, più da economista forse che da analista politico, perché spesso quando vediamo Trump muoversi c'è un interesse economico, normalmente più suo che degli Stati Uniti. O c'è secondo te un'affinità elettiva politica rispetto a Erdogan? Cioè, come dice l'ascoltatore, detta malissima, tra autocrati, tra tiranni, è sbagliato secondo me, ma ci si vede, ci si capisce meglio.
1: Ma guarda, semplicemente ci sono sicuramente interessi economici che riguardano l'energia, che riguardano proprio la produzione di armi. Non è un caso che proprio il primo giorno si sia aperto ad Ankara con questo forum sull'industria militare e con la promessa peraltro di Trump di vendere gli F-35, questi caccia che poi lui non aveva voluto vendere, anzi aveva fatto proprio un ban alla vendita nel primo mandato. C'è un'affinità con il potere. Trump considera la cosa più importante chi ha potere. Se non hai potere non conti. In questa ottica, che tu sia un tiranno, che tu sia un dittatore, che sia il capo di una democrazia illiberale, gli è totalmente indifferente e ha invece un'antipatia verso gli europei che ancora crediamo a queste cose, che come lui ha appena detto davanti a Erdogan, diventiamo sempre più riconoscibili a causa dei migranti per il fatto che dipendiamo dall'energia.
0: Il giorno più lungo per la politica francese, il giorno più lungo per l'Alleanza Atlantica, si apre con i prodromi, il vertice di Ankara della NATO, è arrivato Donald Trump, ha fatto un bilaterale con Erdogan, ha parlato davanti ai giornalisti. Le prime dichiarazioni del presidente americano sono esattamente il concretizzarsi dello spettro che in molte riunioni, anche informali dei leader europei, tutti temevano. Un Trump che va a ruota libera ma che soprattutto attacca gli alleati, o fra poco, forse dobbiamo dire ex alleati, dice: potremmo ritirare tutti i soldati americani dal suolo europeo, la Groenlandia sarebbe molto meglio se fosse sotto il controllo statunitense, sono molto deluso dagli alleati europei e così via. Con Antonio Villafranca, vicepresidente della ricerca di ISPI, stiamo analizzando quello che è il significato di questa giornata e la possibile eventuale reazione che gli altri membri della NATO dovrebbero avere. Francesco da Taranto scrive ai nostri messaggi: Trump non lascerà mai la NATO, sarebbe un suicidio per gli Stati Uniti, non avrebbe più le basi in Europa e non avrebbe più il controllo sugli Stati europei. L'Europa si rafforzerebbe e non mi pare sia quello che lui voglia. Qualcun altro, Nando da Cagliari, che aggiunge sempre l'aggettivo e si dice stavolta preoccupato, un modo per alleggerire gli argomenti: ho paura del futuro del Belgio, visto quello che ha combinato ieri nei mondiali di calcio. Sembra una battuta, ma visto, diciamo, l'irruenza e l'effervescenza di Donald Trump, potremmo anche aspettarci una ritorsione. Ricordo che dopo tutta la carriera che abbiamo raccontato ieri, poi il Belgio ha sul campo eliminato qualsiasi dubbio sul valore delle due squadre calcisticamente. Antonio Villafranca, torniamo per un attimo a quello che dicevi, il fatto che comunque ci sono stati una serie di incontri, anche me li segnala Antonio Tale sulle agenzie, che hanno a che fare proprio con l'industria della difesa e quindi una sigla di accordi che adesso ti dico subito, anche almeno 50 miliardi di dollari, riferirlo un funzionario NATO alla Reuters, al forum sull'industria della difesa ad Ankara. Credi che questo tipo di accordi, di contratti segnati possano in qualche modo un po' sopire le esternazioni di Donald Trump? Cioè potrebbe essere appagato? Mi viene in mente anche lo stesso Rutte qualche giorno fa, che ha detto gli aumenti delle spese militari degli Stati europei porteranno un sacco di soldi nelle casse americane e faranno lavorare un sacco di operai americani.
1: Guarda, non c'è dubbio, perché in questi anni in cui abbiamo fornito supporto finanziario e militare all'Ucraina, Le armi che abbiamo comprato in Europa in buona parte sono armi americane, la maggior parte delle armi le abbiamo comprate dall'estero e tra quelle comprate all'estero la stragrande maggioranza proviene proprio dagli Stati Uniti. Quindi quando Trump dice investite di più e difendetevi di più, siate più pronti, essenzialmente sta dicendo comprate americano. Sì. E questo è qualcosa che sicuramente è nella

0: sua logica, motivo per cui è essenziale che l'Unione Europea rafforzi ovviamente la propria industria della difesa, che come sappiamo è molto segmentata, è molto divisa e dimensionalmente non adeguata. Però questa è la sfida sicuramente che ci aspetta nei prossimi anni, e cercando anche di superare, lo dico anche per i tuoi radioascoltatori, quella che è una impostazione molto semplicistica per dire che appunto c'è chi è contrario e chi è a favore all'acquisto di armi. Non si può porre in questo modo. Sappiamo che non siamo in grado, ad esempio, di difenderci senza l'ombrello di sicurezza che per decenni è stato fornito dagli Stati Uniti.
1: Grazie mille, come sempre Antonio Villafranca, il vicepresidente della ricerca di ISPI. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima, Antonio, grazie.
0: Grazie a te.

0: Il dilemma, il futuro della NATO, la resa dei conti oppure la NATO di Schrödinger, come scrivevano alcuni analisti dell'European Council of Foreign Relations, cioè una NATO in cui gli Stati Uniti ci sono e non ci sono allo stesso tempo, richiamando il famoso paradosso del gatto chiuso in una scatola. Di sicuro, quando gli Stati Uniti ci sono e tuonano parecchio, tra le cose che tuonano c'è 5%. Non danno i numeri, per carità, Donald Trump lo ha detto molto chiaramente e da tempo non sospetto. Tutti gli stati membri devono raggiungere la soglia del 5% di spese militari sul PIL. A dare i numeri ci ha pensato il nostro Antonio Taglia, in senso buono.
1: Fin dal suo primo mandato, il presidente statunitense Donald Trump accusa gli alleati europei della NATO di approfittarsi delle garanzie di sicurezza fornite dall'America. E solo poche settimane fa, durante un incontro NATO, il segretario alla guerra Pete Hegseth ha annunciato una revisione lunga 6 mesi della presenza americana in Europa, sostenendo che l'America onorerà i suoi pagamenti in seno all'alleanza solo in base alla capacità degli altri paesi di rispettare i loro obiettivi di spesa. Oggi, sul vertice NATO di Ankara, incombono 2 questioni. L'impegno adottato lo scorso anno dalle nazioni europee, Spagna esclusa, di aumentare le spese in difesa del 5% in rapporto al PIL entro il 2035 e le minacce dell'amministrazione Trump di ritirare truppe dal continente europeo se questo criterio non sarà soddisfatto. Non tutti stanno facendo gli stessi progressi. Tra i paesi europei della NATO, la Polonia è il primo investitore in difesa con un 4,5% del PIL, mentre le repubbliche baltiche veleggiano tutte tra il 3,4% e il 4% e sono già pronte ad arrivare al 5% entro il 2035. Francia, Germania e Regno Unito sono ferme tra il 2,2% e il 2,5%, ma hanno fissato obiettivi intermedi per raggiungere l'obiettivo dei prossimi 10 anni. L'obiettivo del 5%, tuttavia, è scisso tra una quota del 3,5% destinata a requisiti militari veri e propri e una quota dell'1,5% da investire in spese legate alla sicurezza, come infrastrutture, preparazione civile, cybersicurezza. L'Italia si trova nel mirino di Trump proprio per questa ragione. Se già nel 2026 dovrebbe arrivare a quota 2,6%, la maggior parte di questi investimenti riguarda infrastrutture e spese collaterali, senza concentrarsi direttamente sulla difesa. Oggi gli alleati europei e il Canada rappresentano già il 40% della spesa totale della NATO, un aumento del 10% rispetto a soli 5 anni fa. Ma il vertice di Ankara sarà determinante proprio per ridistribuire le quote in vista di un disimpegno americano sempre più probabile.
0: Così Antonio Taglia a ricapitolare un po' i numeri, gli obiettivi che Donald Trump sta imponendo agli alleati della NATO. Una NATO che promette di cambiare veste completamente se Donald Trump darà corpo ai suoi avvertimenti e alle sue minacce. Una NATO che si ritrova dove? In Turchia, ad Ankara. Forse dovremmo sottolinearlo maggiormente perché la Turchia di Erdogan si ritrova, gioco forza, a svolgere un ruolo importantissimo. Vi porto appunto ad Ankara, la voce è quella di Riccardo Gasco, è Visiting Research Fellow dell'Istanbul Policy Center. Riccardo, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi.
0: Riccardo Gasco, analista accademico, sta seguendo i lavori del vertice della NATO, anche perché è pieno di, questa è una cosa che forse è un po' antintuitiva, nel senso che il grande pubblico non lo sa, ma ci sono tanti eventi collaterali che in qualche modo condiscono, tratteggiano meglio questo vertice, ai quali si può anche partecipare, assistere, eccetera. La prima domanda che ti farei, perdonami, ti faccio togliere la giacca da accademico, quasi ti investo di un ruolo da reporter, ti chiederei che area tira ad Ankara, perché le aspettative erano molto alte, c'era molta tensione, lì che atmosfera si respira?
2: Sì, diciamo che sul piano della sicurezza la città è stata praticamente blindata, questo è un po' quello che succede generalmente quando ci sono vertici di così alto livello. Chiaramente Ankara è una città anche logisticamente che non è abituata a ospitare, diciamo, 32 leader nella stessa giornata, quindi ha avuto delle complicazioni logistiche abbastanza, sì. Ovviamente la sicurezza è molto elevata, però devo dire che tutto sommato si respira abbastanza un'aria positiva, soprattutto in seguito alle ultime dichiarazioni. C'è appena stato il bilaterale tra il presidente Trump e il presidente Erdogan, dove il presidente Trump ha detto che le relazioni tra la Turchia e gli Stati Uniti non sono mai state così buone, no?
0: Sì.
2: Quindi in un certo senso questo, diciamo, ha un po' alleggerito alcune delle preoccupazioni che circondavano, diciamo, le ore antecedenti a questo bilaterale.
0: Da Washington a Bruxelles, passando però per Ankara, il vertice della NATO, forse uno tra i più importanti degli ultimi anni, vede un ruolo, evidentemente, in quanto paese ospitante, ma non soltanto, preminente da parte della Turchia di Erdogan. E questa è la domanda, un po' il filone che volevo seguire con Riccardo Gasco, Visiting Research Fellow all'Istanbul Policy Center. Perché da tempo Erdogan rincorre l'ambizione di essere un attore non soltanto regionale, ma diciamo semi-globale. Forse è la buona occasione anche per la Turchia.
2: Sì, esattamente, questo è un po' il piano dell'immagine, perché per il governo di Erdogan questo summit è molto più di un evento diplomatico ed è soprattutto un'occasione per mostrare che la Turchia è tornata al centro della sicurezza euroatlantica. Siamo stati abituati per anni a parlare soprattutto delle tensioni con gli alleati, ricordiamo gli S-400 acquistati dalla Russia, il veto dell'ingresso della Svezia all'interno della NATO. Invece Ankara oggi vuole presentarsi proprio come un attore indispensabile. E questo è un po' grazie anche alle condizioni del sistema internazionale e della geografia che circonda la Turchia, perché a partire dalla guerra in Ucraina, al riarmo europeo, le crisi in Medio Oriente, tutti questi sono fattori che hanno decisamente aumentato il peso strategico della Turchia, che, diciamo, ha avuto anche l'occasione di ospitare questo summit. Oltretutto la Turchia voleva ospitare un altro summit da parecchi anni, dopo quello del 2004 che si svolse a Istanbul, per appunto consolidare ed affermare questa centralità strategica all'interno della NATO, ma anche all'interno delle relazioni e della difesa con l'Unione Europea.
0: Chiarissimo. Chi è collegato al digitale terrestre, canale 63, sta vedendo immagini di manifestazioni che sono state nelle ultime ore anche abbastanza ferocemente represse, e tra pochissimo ci andremo naturalmente, ma visto che citavi i sistemi missilistici S-400 di derivazione russa, antitetici rispetto ai sistemi d'arma della NATO, e il veto dettato dallo stesso Trump sulla vendita degli F-35 americani alla Turchia proprio per quell'acquisto degli S-400, tutto questo potrebbe essere appianato, e questo per la Turchia vorrebbe dire tantissimo, perché sarebbe un velivolo, insomma, particolarmente efficace, al quale al momento Erdogan non ha accesso.
2: Questo vorrebbe dire per la Turchia risolvere una delle controversie diplomatiche più importanti degli ultimi anni e che ha messo a dura prova le relazioni transatlantiche tra Turchia e Stati Uniti. Ora, pensare che da un momento all'altro, nonostante le dichiarazioni positive di entrambi i leader, la questione degli S-400 e quindi l'automatico rientro della Turchia all'interno del programma degli F-35 avvenga in tempi brevi, secondo me è un po', diciamo, esagerato. Sicuramente ci sono ancora degli ostacoli, non in ultimo quello del Congresso americano, che comunque diciamo, è molto difficile da bypassare, anche da un punto di vista dei poteri esecutivi del presidente Trump. Quindi quello che ci si aspetta è sicuramente un rinnovato clima distensivo, all'interno del quale probabilmente potranno esserci azioni nei prossimi mesi che in un futuro più o meno recente potranno portare, diciamo, la Turchia a rientrare all'interno del programma di F-35 e soprattutto, diciamo, ad allinearsi ulteriormente a quelli che sono gli standard NATO di difesa e sicurezza.
0: E allo stesso tempo, aggiungo io, dal punto di vista geopolitico un po' più allargato, sottrarsi almeno apparentemente a un'orbita, una vicinanza un pochino più russa. Certamente anche il dossier ucraino su questo influirà tantissimo. L'ultima domanda per Riccardo Gasco, prima di lasciarti all'analisi, l'osservazione di questo importante vertice ha a che fare proprio con la repressione delle manifestazioni che vi sono state. Mark Rutte, rispondendo a una domanda dei giornalisti proprio su questo punto, ha detto: la democrazia è molto più di elezioni, è avere media liberi e poter organizzare manifestazioni se la gente lo vuole. Comunque tutti i leader, 32 membri della NATO, sono andati proprio lì ad Ankara e hanno visto le dure repressioni. Come si combina il tutto?
2: Questa è la dimensione della politica interna che, a mio punto di vedere, è quella più controversa, e qui io la collegherei semplicemente a una questione di sostenibilità dei rapporti nel lungo periodo. Nel senso che quello che stiamo vedendo è appunto una necessità da parte dei paesi europei di concentrarsi e di focalizzarsi sulla dimensione strategica delle relazioni, che purtroppo hanno messo in secondo piano tutta la questione legata invece più alla componente valoriale delle relazioni, no? Quindi anche quei valori fondanti, no? Dell'Unione Europea e che caratterizza tutti i paesi europei. Ecco, in questi giorni ci sono state alcune manifestazioni, diciamo, non particolarmente grandi, che sono state represse, ci sono stati diversi arresti, alcuni giornalisti turchi, soprattutto i media di opposizione, non hanno ricevuto l'accredito, però questo è un tema che purtroppo non è stato sollevato, o se verrà sollevato semplicemente in maniera, diciamo, molto sottile, oppure, diciamo, a porte chiuse, appunto perché la rinnovata centralità strategica della Turchia non permette all'Europa in questo momento di farne a meno.
0: Una buona giornata, un buon lavoro, un buon vertice. Alla prossima.
2: Grazie mille, arrivederci.
0: Gli ultimi 3 minuti e mezzo di questo viaggio, di quest'oggi, li dedico a voi al 349-238-6666, non prima di avere, abbiate pazienza, risottolineato quello che giustamente Riccardo Gasco diceva. La rinnovata centralità della Turchia, soprattutto dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina, è legata anche e molto alla sua posizione geografica. Non so se risuona in qualche modo un discorso che abbiamo già fatto da questi microfoni. Il fatto che la geografia, tra i tanti contendenti, è quella che molto spesso vince. Sta vincendo la geografia nello stretto di Hormuz, ha vinto la geografia nel canale di Suez, ha vinto parzialmente e limitatamente nel tempo a Bab al-Mandeb, e potremmo andare avanti citando tanti altri esempi. La Turchia è un formidabile ponte per l'Europa, proiettato ad est, è una formidabile cerniera ed è uno dei paesi che sul Mar Nero ha da dire la sua e continuerà a dirla naturalmente, e gioco forza in quel conflitto potrà appunto dire la sua. Come vi dicevo, vado ai vostri commenti. Anton Giulio da Roma scrive: ci vuole lasciare da soli, diciamogli che andiamo tutti con la Russia. Credo che il messaggio sia rivolto, diciamo tra virgolette, a Donald Trump, che accusa gli altri paesi membri della NATO, gli europei, di tradimento nei suoi confronti. Il tutto nasce soprattutto per la mancata disponibilità delle basi americane in proiezione cinetica, come dicono quelli bravi, insomma, per andare a bombardare l'Iran nell'ultimo conflitto. Luca scrive: la Turchia non avrà mai gli F-35 se non pesantemente depotenziati, punto, forse, punto. Credo che l'ascoltatore faccia anche riferimento al fatto che c'è tutta una componente di software che ha a che fare con gli F-35, che tu non compri solamente il velivolo, ma devi poi avere la consulenza americana, perché sennò da soli non ci si riesce. Qualcun altro scrive: Luca, non so se lo stesso, la Turchia come potenza è inesistente, Trump potrebbe domani affossarla in un attimo, esattamente come oggi l'esalta. E su questo ha perfettamente ragione, perché Trump ci ha abituati anche, per esempio, con la nostra premier italiana Giorgia Meloni, nel passare da una celebrazione senza limiti a accuse e offese senza limiti anche in quello, perché diciamo l'ultimo post truth non brillava per eleganza e per garbo istituzionale. Qualcun altro scrive: ci si stupisce tanto dell'atteggiamento da rude e spregiudicato sceriffo di Trump, ma è stato messo lì per questo, serrare le fila lasche lasciate dall'amministrazione Clinton e company. Nella sostanza mi sembra solo un cambio del modus operandi della strategia, di una narrativa che in fondo rimane la stessa: mantenere in alto il potere economico e militare, vista la presenza sempre più ingombrante della Cina. È un messaggio interessantissimo questo che ci manda l'ascoltatore. Provo un po' a non a rispondere, perché ci vorrebbero 4 puntate in nessun luogo lontano. Allora, certamente c'è una componente di competizione e di pretesa egemonica con la Cina. Certamente l'atteggiamento americano è cambiato, e non è cambiato con la seconda amministrazione Trump, sta cambiando. Il disimpegno americano, cioè smettere di fare lo sceriffo del mondo, è qualcosa che le ultime amministrazioni hanno iniziato a fare, con pesi, con investimenti, con toni soprattutto, e con narrative assolutamente diverse. E il fatto che Donald Trump abbia in qualche modo codificato la dottrina Donro, tra virgolette, è una prova di questo. Poi abbiamo questi colpi di reni come la guerra in Iran, però il tema è fondamentale, per ridurlo ai minimi termini, è esattamente questo, cioè il confronto sulla terra, negli abissi e nello spazio tra Stati Uniti e Cina, che sarà il drive, che volete, se dovessimo stare in onda per i prossimi 30 anni, ma non credo, soprattutto per voi cari ascoltatori, sarebbe la vera dinamica da raccontare da qua a 30 anni. Su questo non vi è alcun dubbio. Come non vi è alcun dubbio che quello che ci guiderà nelle prossime puntate è

0: sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in nessun luogo, l'appuntamento è domani, ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Vertice NATO, Meloni al tavolo con Trump alla cena dei leader, la premier rapporti cordiali, il tycoon lei mi piace ma per noi non c'è stata. Torna la tensione nel Golfo Persico, USA ha lanciati potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran a Hormuz. Le Pen, mi candido alle presidenziali senza braccialetto, sono innocente, ricorro in Cassazione. Passavano segreti ai russi, arrestati due ex 007 italiani a Roma, altri 5 indagati al Ministero della Difesa. Mondiale di calcio, clamorosa rimonta dell'Argentina che batte l'Egitto e vola ai quarti a Wimbledon, Sinner in semifinale con Djokovic. Un saluto dalla redazione di Radio 24. Anna Riva in regia, Alessandra Schepis in conduzione, in apertura il vertice della NATO in corso ad Ankara con le sferzanti parole del presidente americano Trump nei confronti degli alleati, le nuove dichiarazioni anche sulla premier Meloni, il punto nel servizio.
3: È un Donald Trump mattatore a catturare l'attenzione nelle ore precedenti la sera inaugurale del vertice NATO, che anche oggi camminerà sulle uova delle umorali prese di posizione del presidente americano. Abbiamo investito nell'alleanza atlantica, gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania, Francia e anche la Gran Bretagna hanno rifiutato di aiutarci sull'Iran, ha dichiarato Trump nel bilaterale col presidente turco Erdogan. Trump che non esclude ulteriori tagli di truppe in Europa e che nel revival di un grande classico torna ad auspicare il controllo a stelle e strisce della Groenlandia. Il presidente americano ne ha nuovamente anche per la premier Meloni. Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona ma non c'è stata per noi sull'Iran, afferma. Più tardi la premier italiana, dopo una cena allo stesso tavolo di Trump, si limiterà gelidamente a parlare di rapporti cordiali. E così, per solleticare l'ego di Trump e riammodernare l'arsenale bellico di un'Europa che deve rendersi indipendente militarmente, in Turchia è stata annunciata la firma di contratti militari da oltre 50 miliardi, oltre a 40 miliardi in 5 anni per una iniziativa di difesa contro i droni. Il segretario generale NATO Rutte ha auspicato una rivoluzione industriale nel settore della difesa transatlantica. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: E torna la tensione nel Golfo Persico. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Secondo l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, Teheran nelle ultime 24 ore aveva colpito con droni due navi cisterna di gas liquefatto e una petroliera saudita al largo delle coste dell'Oman. Gli Stati Uniti hanno anche revocato la licenza per la vendita del petrolio iraniano. E in Francia Marine Le Pen ha annunciato ieri sera in diretta TV che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico come prescritto dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Non sono d'accordo con l'applicazione della pena delle sanzioni accessorie, ha detto la leader del Rassemblement National, ricorrerò in Cassazione contro la sentenza e il ricorso è sospensivo della pena. L'ultima parola, ha detto, spetta ai francesi. E veniamo in Italia. A Roma due ex appartenenti ai servizi segreti sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio.
4: Le informazioni riservate venivano chieste attraverso pizzini e avrebbero riguardato armamenti, ma anche l'identità di agenti dei nostri servizi segreti. Il pagamento avveniva invece in contanti, come documentato anche da alcuni video girati dai carabinieri della ROS nel corso delle indagini nate da una segnalazione dell'AISI. Sono i 59enni Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, gli ex 007, finiti ai domiciliari su ordine della Procura di Roma. Ex carabinieri, ora in pensione, i due erano esperti di spionaggio e avevano prestato servizio al Ministero della Difesa. Approfittando delle loro conoscenze avrebbero ottenuto informazioni sensibili cedute in cambio di denaro ad un presunto agente di Mosca, un funzionario dell'ambasciata russa a Roma, protetto dall'immunità diplomatica. Oltre a loro ci sono anche altri 5 indagati, 4 dei quali sono militari in servizio. Dopo l'operazione, il Ministro della Difesa Crosetto ha ringraziato investigatori ed inquirenti e ha ribadito la linea della tolleranza zero nei confronti di chi mette a rischio la sicurezza nazionale. Andrea Via.

0: Radio 24, il Sole 24 Ore Roma.
1: E una vicenda che mette anche qui al centro i servizi segreti. Nella capitale ucraina è stata ritrovata senza vita la donna sospettata dell'attentato di Monte Carlo ad un oligarca ucraino, un giallo internazionale sempre più intrecciato con gli 007 ucraini.
2: È stata uccisa a colpi d'arma da fuoco e seppellita vicino a Kiev. Anastasia Berezovska, 39 anni, ucraina, ricercata dall'Interpol per l'attentato del 29 giugno a Monte Carlo all'oligarca ucraino Yermolayev, non potrà dunque raccontare. Non ha agito da sola, aveva detto il procuratore di Monaco. La pista degli investigatori, ha rivelato Le Figaro, porta ai servizi segreti ucraini. L'attentato che ha ferito gravemente Yermolayev e la moglie doveva essere un avvertimento ai molti oligarchi ucraini espatriati nel Principato: smettete di fare affari con la Russia. Anastasia è rientrata in Ucraina il 1 luglio. Le intercettazioni, spiega l'ukrainska Pravda, hanno permesso di arrivare a due arresti, un funzionario dell'intelligence militare e un ex poliziotto, e di tracciare i soldi inviati dai due ad Anastasia nelle settimane precedenti. L'agente dei servizi ha confessato, permettendo di trovare il corpo nella serata del 6 luglio, spiegando però di aver agito da solo, senza ordini superiori. Molti aspetti di questa vicenda restano ancora da chiarire. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E un'altra vicenda da chiarire, si dice incredulo Sigfrido Ranucci sull'ipotesi di coinvolgimento di Walter Lavitola nell'inchiesta sull'esplosione avvenuta il 16 ottobre 2025 davanti alla sua abitazione. Siamo amici, sono convinto della sua innocenza.
3: C'è anche il reato di strage fra quelli contestati all'ex giornalista ed ex editore Walter Lavitola, finito nel registro degli indagati della Procura Antimafia di Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'anno scorso contro l'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Reato contestato in concorso con i quattro presunti esecutori del Blitz, finiti tutti in manette la scorsa settimana, e con un cittadino cameronense che, secondo gli investigatori, avrebbe fatto da intermediario per Lavitola e lo avrebbe anche accompagnato prima dell'attentato in un sopralluogo alla casa di Ranucci. Il camerunense, che nel frattempo è rientrato a Yaoundé, risulta inoltre dipendente da quasi 10 anni del ristorante romano di pesce di proprietà di Lavitola, frequentato anche da politici e giornalisti, fra cui lo stesso Ranucci, che oggi si dice incredulo e sconvolto, perché con Walter siamo amici, spiega il giornalista Rai. Lavitola fu già al centro di varie vicende giudiziarie legate alla politica, alcune culminate con condanne per diversi reati, dalla corruzione alla truffa sui fondi per l'editoria. Tra gli episodi più noti, il ricatto a Silvio Berlusconi sul caso Escort e Tarantini, che gli costò una condanna a 2 anni e 8 mesi per tentata estorsione. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E in chiusura lo sport con i mondiali di calcio. Mentre va ai supplementari Svizzera-Colombia, fermi ancora sullo 0-0, clamorosa impresa dell'Argentina che riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto, rimontando di 2 gol, vincendo per 3-2 e qualificandosi ai quarti.
4: Heartbreaking for Egypt. They were outstanding. It's finished. Argentina 3, Egypt 2.
5: All'abisso e ritorno. È il viaggio che Leo Messi e l'Argentina campione del mondo fanno contro l'Egitto ad Atlanta. Al 67esimo i faraoni sono avanti 2-0 per merito dei gol di Yasser dopo un quarto d'ora e di Zico a quel punto del match, cui si sommano le parate di Sobeir, tra cui il rigore della Pulce, secondo penalty fallito di fila dopo quello contro l'Austria al 21esimo. Ma proprio a un passo dall'impresa, cuore e piedi degli egiziani cominciano a tremare, mentre l'albiceleste è spinta dal coraggio della disperazione. Al 79esimo Messi ispira l'inzuccata dell'1-2 di Romero, 4 minuti e Leo infila in mischia l'ottavo gol del suo mondiale, e in pieno recupero Lautaro, entrato nella ripresa, mette sulla testa di Fernandez il pallone del 3-2 che fa il paio con la sofferta vittoria contro Capoverde. Come dire che il sogno del bis mondiale continua, ma che questa squadra ha solo 2 certezze, il proprio cuore immenso e la Pulce più grande del pianeta. Dario Ricci, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E a Wimbledon Jannik Sinner ha battuto in 3-7 anche il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3, si qualifica alla semifinale. Nel prossimo turno incontrerà il serbo Djokovic, che ha battuto il canadese Auger Aliassime. Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi. Con la regia di Anna Riva vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Guarda fuori dalla finestra. Noi iniziamo così ogni giorno e io parlo spesso, no, di caffè, perché il caffè è il risveglio, poi ognuno beve un po' quello che vuole, anche dell'acqua tiepida o acqua a temperatura ambiente, però intanto un po' fa casa, fa famiglia, fa inizio. Sappiamo che a volte proprio davanti a un caffè si raccontano delle storie, storie che ci aiutano, storie che vale la pena ascoltare. Bene, l'ospite di questa mattina ha una storia che parla di coraggio, di un incontro che ha cambiato tutto e di come da quell'incontro sia nata una missione. Si chiama Rosanna D'Antona ed è presidente di Europa Donne Italia, la coalizione che da anni lavora per i diritti della lotta delle donne nei confronti del tumore al seno. Dottoressa D'Antona, buongiorno, grazie e benvenuta.
1: Buongiorno a lei, buongiorno. Io sono qui con la mia tazza di caffè.
0: Grazie. Allora, è così un po' tipino. Allora, dottoressa, prima di parlare di Europa Donna, io vorrei che ci raccontasse di sé. Perché? Perché c'è un momento preciso nella sua vita in cui tutto è cambiato. È un incontro.
1: Allora, è stato un incontro, diciamo, prima un po' scioccante e poi più tranquillizzante. Il primo incontro è stato con il radiologo, quando sono andata a fare i miei controlli. Avevo mamma e zia che avevano avuto un tumore al seno, quindi il mio ginecologo mi aveva indotto prima della chiamata dei 50 anni a fare la diagnosi precoce. E quindi quando mi ha dato l'annuncio sono rimasta, come tutte, sì, molto scossa. E il secondo pensiero è stato: ma adesso dove vado? Perché erano una ventina d'anni fa ed era abbastanza difficile avere, allora, vent'anni fa, c'erano i primi passi di internet, cioè non era così diffuso, il tumore non se ne parlava, si parlava di male sconosciuto, il male brutto, insomma aveva tutta una serie di dominanze, almeno si chiamava così. Ecco, quindi io devo dire lì sono stata molto fortunata, perché un'amica, io non sapevo niente, e un'amica mi ha detto: senti, c'è una persona che devi vedere subito, che è il professor Veronesi. E quindi ho preso un appuntamento con lui e sono andata a fargli vedere che cosa mi era successo, che cosa mi avevano diagnosticato. Ecco, quell'incontro, ho anche scritto un libro su questo, il mio professore, non il mio, ma il mio di tutte le donne, di tutte le persone che lui ha curato e col quale ha collaborato. Quell'incontro è stato rassicurante, perché le sue parole sono state quelle che mi hanno guidato nell'aderenza alle cure, nella partecipazione al mio benessere.
0: Ma cosa le ha detto in quel momento il professor Veronesi, o cosa fece che rimase così dentro di lei in modo così profondo, quasi, quasi pronta ad accogliere un seme che poi è germogliato, no? Poi, lei è presidente, certo, di Europa Donna, ma lei veniva da una situazione molto lontana.
1: Sì, certo, io...
0: È la salute, la ricerca, eccetera. Quindi,
1: certo. Allora, lui, diciamo che è innanzitutto... Il tono della relazione era rassicurante. Qualunque cosa succeda, vedrai che la mettiamo a posto. E quindi questo è stato, diciamo, la fiducia, no? Lui evidentemente era quello che era, stata fortunata di essere, di arrivare direttamente a lui. E lì mi ha veramente guidato in tutte le terapie che io ho dovuto fare dal momento del mio intervento chirurgico fino a dopo. Quindi è stato, direi, la rassicurazione e la confidenza, nel senso di che mi ha dato confidenza in me stessa e nella patologia che stavamo affrontando insieme.
0: Dottoressa D'Antona, ma quando si trova davanti ad una scelta difficile, quando sente il peso della responsabilità, lei sente ancora quella voce, quella confidenza, quella rassicurazione?
1: Sì, continua ancora, tanto che, devo dire, poi lui mi chiese dopo anni di presiedere questa organizzazione di volontariato. È un'organizzazione, permetto di dire due cose sole, che è nata 32 anni fa su una sua ispirazione, con un respiro europeo, perché siamo presenti in 47 paesi, e l'Italia è il punto di origine, quindi da subito, 32 anni fa, è nata

0: Europa donna in tre o quattro paesi con la stessa denominazione, quindi dovunque tu
1: Ma
0: vada.
1: quando il prof le ha fatto questa proposta, lei
0: Io?
1: cosa ha detto?
0: No,
1: No,
0: no,
1: non ci pensare neanche, non
0: beh,
1: sono capace.
0: esatto. Ho detto, guarda,
1: Ma
0: il
1: era
0: prof, io vengo.
1: giusto
0: Sì, non.
1: perché non, è stata la sua lungimiranza del prof
0: Del
1: a
0: prof a
1: vedere
0: capire che
1: che
0: c'era
1: le
0: una
1: associazioni,
0: potenzialità. Esatto.
1: lei, ma il ruolo delle
0: Certo,
1: associazioni dei pazienti.
0: e infatti devo dire con un pizzico di orgoglio, abbiamo fatto un lavoro di team in tutti questi 14 anni, dove da essere, diciamo, solo pazienti volontarie e quindi vicino alle pazienti, nei centri di cura, eccetera, eccetera, a essere anche, diciamo, volontarie professionalizzate, dico io. Cioè, ed essere un punto di riferimento per mantenere un'interlocuzione
1: È
0: con le
1: giusto.
0: istituzioni a Roma, ma anche sappiamo che le sanità sono 21
1: Sì.
0: e quindi abbiamo creato, noi siamo 160 associazioni e 16 di loro rappresentano, diciamo, io dico i capi area,
1: Sì.
0: le responsabili regionali. E queste sono tutte 99% pazienti che dedicano il loro tempo di volontariato. Studiamo, analizziamo tutto quello che facciamo e devo dire che
1: È giusto.
0: rappresentiamo una squadra importante e come
1: Preparata.
0: preparata e che mette a disposizione del welfare nazionale tutto quello che manca, perché vedrai che
1: Perché
0: cose
1: lei mi sta
0: mancano.
1: raccontando una cosa, non sempre il cuore basta.
0: Certo.
1: Ci vuole una preparazione. Io vorrei approfittare di questa nostra chiacchierata, il caffè si fredda, ma pazienza, ne prenderemo un altro, per raccontare, per chi ci ascolta e ancora non la conosce, che cos'è Europa Donna
0: Certo.
1: Italia, cosa fate concretamente ogni giorno, anche tenuto conto che le donne che si rivolgono a voi spesso lo fanno in un momento di grande vulnerabilità, in cui probabilmente lei si
0: Certo.
1: riconosce.
0: Assolutamente,
1: E
0: tutte noi ci
1: quindi
0: riconosciamo perché
1: esatto,
0: siamo tutte ex
1: e
0: pazienti.
1: ecco, Europa Donna quindi riunisce tante associazioni di pazienti, di ex
0: Guardi,
1: pazienti.
0: il meccanismo è molto semplice. Allora, noi con queste, chiamiamole antenne sul
1: Sì.
0: territorio, rileviamo quelli che sono i bisogni reali di cura della paziente, di cura o anche di diagnosi precoce, perché per esempio non in tutta Italia c'è la possibilità di essere chiamati agli screening mammografici a 45 anni, mentre adesso c'è una disposizione, i tumori stanno
1: Intanto
0: aumentando
1: nella
0: nella fascia
1: fascia
0: più giovane.
1: giovane.
0: Solo 6 regioni su 21 hanno adattato questo ampliamento della fascia di età. Allora noi siamo partite con una grossa campagna dicendo perché devo essere fortunato o sfortunata a seconda di dove nasco. E quindi abbiamo iniziato un percorso di sensibilizzazione presso tutte le istituzioni a livello regionale affinché la fascia di età sia ampliata per tutti.
1: Io la ringrazio di essere stata qui con noi,
0: Beh, io sono
1: del
0: io
1: suo
0: che
1: impegno,
0: ringrazio.
1: della passione, del ruolo importantissimo che state raccontando dell'associazione e di quello che fate. Buona giornata a Rosanna D'Antona, buona giornata a voi che ci avete seguito e grazie. C'è Martin Garamoni in regia alla parte tecnica, Laura Manossi in assistenza in redazione. Noi intanto ci ritroviamo in TV, dopo il GR, sui nostri social, nelle nostre conversazioni private a Obiettivo Salute @radio24.it. Sapete che la vostra Nico è sempre qui. Buona giornata.
0: Buona giornata.

0: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
1: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
0: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
1: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio24
0: e sulle principali piattaforme audio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Don't ring the bell, Mr. President.
3: We're thrilled to officially launch the Trump accounts.
4: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
5: Ma bentornata, Deborah! Scusa se te lo dico, ma che razza di gusti! Cioè, impegnativa la faccenda.
6: Ti ho portato un pacco Happy Birthday. Sono Kerr, cerco la mia Kearney.
7: On Saturday, July 4th, our administration deposited one-time seed contributions, $1,000 each, into the Trump accounts of over 500,000 American children. So today, with the ringing of the opening bell for the stock market, those accounts will now begin to grow right along with our booming economy. We're giving this money to children so they can have a good life.
8: So they can have a good life, speriamo. Diciamo che tra tutte le iniziative un po' controverse dell'attuale inquilino della Casa Bianca, questa forse potrebbe avere un suo perché.
9: Certo, Deborah, buongiorno intanto.
8: Ciao.
9: Ma volevo dire, tra l'altro, la cosa anche da notare, secondo me, è che ha detto che l'avrebbe fatto e l'ha fatto.
8: Esatto.
9: E con una continuità, esatto, tra quello che aveva annunciato e quello che poi è accaduto.
8: Iniziativa,
9: quindi,
8: circoscritta ovviamente alla durata del suo mandato, quindi insomma politicamente ben studiata.
9: Vabbè, sì,
8: spieghiamola però, perché è carina.
9: Dunque, forse copiando un'analoga iniziativa presente,
8: certo,
9: in Italia, in Trentino Alto Adige e anche in Friuli Venezia Giulia.
8: E forse anche in Germania, quindi magari ha guardato un po' tutta l'economia del vecchio continente.
9: Sì.
8: Dice, copiamo un po' delle cose interessanti.
9: Allora, ha stabilito di dare $1,000 per ogni bambino, cioè 500,000 complessivamente Trump accounts.
8: Ecco, abbiamo detto, cioè, infatti, che parliamo di Trump, del presidente, sì, americano.
9: Ah sì, hai ragione, perché avevamo dato per scontato che la voce fosse riconoscibile, ma giusto dirlo, parliamo di Donald Trump, il quale ha deciso di assegnare $1,000 per ogni nato tra il 2025 e il 2028. Il progetto era già stato annunciato l'anno scorso. L'idea è: io assegno questi fondi, poi le famiglie, le aziende dei genitori, gli enti potranno contribuire a loro volta. L'importante è che questo conto, che viene aperto per i neonati, venga alimentato, viene subito investito in automatico in un fondo indicizzato a basso costo, però si potrà usare soltanto quando il destinatario avrà compiuto i 18 anni. A quel punto potrà o ritirare il capitale o continuare a investirlo.
8: Sarà interessante effettivamente vedere che risultati maturerà questo fondo, considerato che adesso investirà sul mercato azionario, che è ovviamente la classe di investimento, no, fondo indicizzato a basso costo. In realtà l'asset allocation dettagliata non la conosciamo, ma effettivamente con una borsa sui massimi, un mercato così alto, sarà effettivamente interessante. E speriamo di esserci, Mauro, tra 18 anni, per capire. Ti ricordi quando l'avevamo raccontata, due di denari? Magari ci telefoneremo dalle nostre situazioni pensionistiche.
9: Di esserci, senz'altro. Avevo avuto un attimo di smarrimento perché pensavo di essere in onda. Dicevo, beh, magari però arriva anche qualcun altro. Insomma, io a una certa età, a una certa, magari a quel punto lì potrei trasmettere dai giardinetti o guardando i cantieri.
8: Vabbè. Allora, intanto, come funzionerà? Diamo qualche altro dettaglio. Appunto, lo diceva Mauro, soldi investiti in un fondo indicizzato a basso costo, si potrà usare il provento di questo investimento solo quando i destinatari, i sottoscrittori avranno compiuto 18 anni e quindi si potrà o ritirare il capitale o continuare ad investirlo. I soldi saranno tassati, perché questa è la parte che ti piace di più.
9: Sì, è vero.
8: Al momento del prelievo.
9: È lo schema EET, esente tassato.
8: Tassato,
9: quindi
8: esatto.
9: Tassato quando li proprio materialmente ce li hai, te li ritiri.
8: Poi anche questo è un aspetto interessante, i depositi non potranno essere più alti di $5,000 l'anno, saranno gestiti dai genitori o dai tutori del bambino, del minore. Trump ha detto che il programma renderà ogni bambino americano un piccolo capitalista, un piccolo Trump, e ha consigliato alle famiglie appunto di non toccare i fondi nei primi anni, ma insomma se non potrà essere liquidato, utilizzato prima di 18 anni, magari sarà interessante capire come funziona, se effettivamente durante questo arco di tempo in realtà poi i genitori o i tutori del minore potranno in verità metterci mano o meno. Comunque insomma dai, pare una cosa interessante.
9: Tra l'altro poi è stato spiegato che qualsiasi cittadino americano volendo può aprire questo tipo di investimento, questo Trump account, però non c'è ovviamente, se non si tratta di un neonato nel periodo 2025-2028, non c'è il contributo dello Stato.
8: Lui ieri ha celebrato, diciamo ha inaugurato questa operazione suonando la campanella di Wall Street, ma dallo studio Vale c'erano tutti i dirigenti della borsa americana e c'erano anche i capi azienda di alcune appunto grandi società, grandi major americane, che contribuiranno a questa operazione appunto alimentando questi conti dei propri dipendenti, un po' come funziona, Mauro, il contributo del datore di lavoro per il fondo pensione italiano. Quindi c'erano i dirigenti della Dell, SpaceX farà anche il suo attraverso in realtà l'assegnazione di azioni, quindi ognuna delle società che si vogliono coinvolgere in questa operazione darà il suo contributo.
9: Voi però non sentirete parlare di questo nel corso di questa puntata, perché invece vi parleremo di area a tutte, servizio a tutele graduali delle bollette di luce e gas. No, mi sono fermato perché ho il dubbio che sia. No, è solo la luce, chiedo scusa. Regime transitorio per l'energia elettrica, come ricordate, come ricorderete senz'altro.
8: Beh, in effetti è da tanto tempo, come al solito facciamo quando c'è notizia di cronaca, un sacco di trasmissioni, poi
9: ce l'abbiamo un po' trascurati, esce dai radar, come si dice. Allora, per quanto riguarda le forniture di energia elettrica, era stato stabilito che se il consumatore non sceglieva alcun fornitore sul mercato libero, sarebbe stato indirizzato a questo servizio a tutele graduali. Il servizio a tutele graduali poi invece andava in automatico per gli utenti cosiddetti vulnerabili, ma parliamo di persone anziane, persone in particolare difficoltà. Allora, inizialmente questo servizio andava a scadenza proprio adesso, cioè fine giugno, ma è stato prorogato. Però è tutto chiaro, come sempre, sì e no. Allora ci torniamo con l'amico Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit. Ci facciamo spiegare allora come funziona questo servizio, se funziona ancora in questo modo, se ci sono state delle novità. Si va avanti al momento a normativa vigente, come si dice, fino al 31 marzo 2027. Nella seconda parte della puntata, sovraindebitamento. Sovraindebitamento è un tema, come sapete, che affrontiamo spesso. Vogliamo fare due cose: parlare con Anna Rea, che è presidente ADOC, Associazione dei Consumatori, per capire come sta andando il loro progetto appunto di aiuto per le famiglie, per le persone in sovraindebitamento, e poi diamo conto di una interessante legge regionale qui in Lombardia che in qualche modo affianca, cerca di potenziare, di dare più strumenti alla legge nazionale, la famosa legge 3 sul sovraindebitamento. Quindi sarà con noi l'avvocato Chiara Valcepina, che è consigliera regionale qui in Lombardia.
8: Tra l'altro, Mauro, permettimi anche di segnalare, magari ci sta già ascoltando, che proprio Luigi Gabriele, che è appunto presidente dell'associazione Consumerismo No Profit, ha sostenuto una proposta di legge che è stata presentata alla Camera dei Deputati proprio qualche settimana fa, a firma dell'onorevole Letizia Giorgianni, per riformare le procedure di sovraindebitamento in Italia, un provvedimento intervento che vorrebbe andare in aiuto a quasi 3 milioni e mezzo di famiglie nel nostro paese che oggi si trovano in grave difficoltà sul fronte dei debiti contratti. Quindi diciamo che c'è proprio un momento di movimento di grande sensibilità e attenzione a questo tema. Volevo solo rispondere ad un ascoltatore che dice: di crowdfunding non parlate mai, migliaia di truffati. Guardate, noi negli anni abbiamo proprio scelto anche di non parlare di tanti argomenti che ci sembra che partano come delle mode, che vogliono attirare appunto tanti piccoli risparmiatori con delle proposte come al solito di risultati e rendimenti delle attività di investimento al di fuori di ogni logica di mercato, e quindi non ne parliamo perché proprio questo tema non ci sembrava interessante e per non alimentare ulteriore interesse appunto verso un'attività che poi effettivamente sta un po' scoppiando da vari fronti. E
9: sì,
8: quindi
9: che non sempre, trattandosi di attività che non sono particolarmente regolamentate, ovviamente non hanno dei sistemi di tutela, dei sistemi di paracadute se poi le cose non vanno come ci si aspettava all'inizio. 800 24 0024, il numero è gratuito perché è numero verde e consente di intervenire in diretta con noi. E poi quello che già state usando, devo dire, a sprombattuto, 349 238 6666 è il vostro numero per i messaggi WhatsApp e per i messaggi SMS. In assistenza, come sempre, l'insostituibile Marco Lombardo, c'è cioè in regia Pietro Lacorte, al centralino Giuseppe Fabio, e la regia video oggi è di Lorenzo Malinverni.
8: Molto bene, allora il primo tema della giornata lo abbiamo scelto anche perché ci ha scritto un ascoltatore.
10: Dillo a due di denari. Buongiorno, il 1 luglio 2024 era stata fissata la scadenza del servizio di maggior tutela. Poi è stata fatta la gara per l'affidamento per 2 anni a un regime transitorio detto servizio a tutele graduali, a cui ora aderisco automaticamente. Ma quando scade? Mi sorge il dubbio che sia scaduto il 1 luglio 2026. Se prosegue, fino a quando? E poi, cosa accadrà? Sarà la fine di qualsiasi tutela? Grazie per la cortese risposta, Roberto.
8: Cortese risposta che affidiamo appunto, come dicevamo prima, Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit. Luigi, bentornato a Due di Denari, questo è un tuo grande cavallo di battaglia.
11: Grazie, buongiorno, mi avete dato qualcosa da cavalcare veramente molto interessante.
8: Perché lo reputi interessante? Magari allora, una domanda fuga, che si pongono in molti.
9: Fuga i dubbi, perché effettivamente quando abbiamo ricevuto questa lettera dell'ascoltatore, anche Deborah e io ci siamo guardati dicendo: oh signore, ma il servizio di tutele graduali come era sistemato? Illuminaci, fuga i nostri dubbi e le nostre nebbie.
11: No, anche perché questa mattina mi avete costretto a ristudiare interamente tutta la normativa e soprattutto andare a vedere se avevano aggiornato le pagine del sito dell'autorità di settore, ovvero l'ARERA, per capire effettivamente se uno cerca un'informazione tipo cosa accadrà alla fine del servizio di tutele graduali, che ricordiamo era destinato unicamente a coloro che si trovavano bene in tutela, non erano vulnerabili e avevano deciso di non fare niente. Però sotto l'aspetto formale in realtà questi soggetti venivano definiti delle persone incapaci di intendere e di volere, ovvero di scegliere qualcosa nel libero mercato e quindi non saper orientarsi. Io sono uno di questi,
9: Partiamo da questo. Sei rimasto in questo, cioè sei stato traghettato, per dir così, dalla normativa al servizio a tutele graduali, non avendo scelto tu un approdo diverso, sei andato lì.
11: Posso fare un'ammissione?
9: Prego.
11: Sono stato un opportunista vero e proprio, perché in realtà, non scegliendo nulla, in questi 3 anni che finiranno il 31 marzo del 2027, a conti fatti, ma non immaginate quanto sto risparmiando, solo ovviamente sulla fornitura di energia elettrica, perché non solo non sto pagando la cosiddetta componente di commercializzazione e io non sono né vulnerabile né incapace di intendere di volere, mi è stata totalmente azzerata la cosiddetta componente di commercializzazione, in più sto avendo anche uno sconto molto sostanzioso, veramente cospicuo, che si aggiunge al fatto che anche il prezzo che mi viene applicato è un prezzo che diciamo abbastanza
12: controllato, cioè, ovvero si oscilla anche lui attraverso i meccanismi del cosiddetto prezzo di base più il PUN, ma in realtà c'è una limitazione che è la cosiddetta limitazione imposta dall'autorità. Che succederà? Che il 31 di marzo 2027 finirà questa festa per questi pochi, perché non siamo tantissimi. Tra l'altro vorrei ricordare, nonostante la forte campagna che fu fatta anche da noi insieme a voi, rientrarono soltanto in 40.000 in Italia in questo meccanismo, gli altri furono traghettati o nel libero mercato oppure i cosiddetti vulnerabili, quelli over 75 o con vulnerabilità economica o fisica, furono sostanzialmente messi in tutela che non aveva questi vantaggi. Beh, il 31 marzo del 2027 tutto questo tende a finire, e per coloro che nel frattempo non avranno scelto una nuova offerta sul libero mercato rimarranno con il fornitore attuale del servizio tutele graduali, ma non avranno più questi sconti. L'autorità dice che quel fornitore dovrà proporgli la migliore offerta sul libero mercato che possiede nel portafoglio. Ma non è dato sapersi se questo fornitore non vorrà in qualche modo riconquistare, diciamo, tutti i benefici che ci ha dato nel frattempo, perché non è più obbligato, e quindi magari la migliore offerta non sarà proprio così vantaggiosa.
9: Quando c'era stato il passaggio, quindi illo tempore, quei tempi, sì. Però c'erano state anche delle offerte interessanti da parte dei vari fornitori che cercavano di accaparrarsi il cliente, magari con offerte a tempo, cioè durata di un anno, di due anni, di tre anni, insomma, in qualche caso qualcuna di queste offerte era conveniente, non so se poi battesse o non battesse il tutele graduali. Ci immaginiamo che possa succedere lo stesso, arrivando via via che ci avviciniamo alla fine del servizio tutele graduali a marzo 27, cioè cominciamo a guardarci intorno perché magari c'è qualcosa di interessante, c'è un po' di appetito da parte delle compagnie, però non siete tanti, quindi chissà se siete sufficienti a muovere la concorrenza. Prego.
12: Ma non siamo molto interessanti, sai perché? Perché in questo meccanismo siamo rimasti in due, coloro che nemmeno se ne sono resi conto in realtà che è successo tutto questo, e magari sono veramente utenze quasi, come posso dire, disperse nell'etere delle utenze, dall'altra invece questi famosi 40.000 opportunisti, che li chiamo io, al contrario dell'avidità degli operatori, che hanno capito che questa occasione era irripetibile. No, conoscendo il mercato non ci saranno offerte che si ripeteranno, anche perché il loro vantaggio sta nella cosiddetta componente di commercializzazione, del venderci l'abbonamento mensile, per farla semplice, e questi abbonamenti mensili ormai non partono al di sotto dei 6-7 euro, quindi mentre io adesso non lo sto proprio pagando, e non solo non lo sto pagando l'abbonamento mensile, ma mi stanno anche facendo un ulteriore sconto. Non troverò mai più questa opportunità. È ovvio che io nel frattempo, sono essendo così opportunista, mi sto muovendo non tanto solo in quella direzione, ma aggiungendo tanti altri piccoli tasselli, tra cui il primo su tutto è l'indipendenza energetica. In attesa che verranno i mini reattori nucleari, vi propongo e vi consiglio: diventate soci di una comunità energetica o installate per quanto possibile degli impianti fotovoltaici ovunque, anche nelle seconde case se potete, perché equivalgono a una piccola rendita che potrebbe essere assimilabile in alcuni casi addirittura in un piccolo appartamento in affitto in un borgo spopolato.
8: Luigi, per chi non ha questa opportunità, mettendo di abitare in una casa normale, naturalmente combatte ogni bimestre con le bollette normali che arrivano, i costi di energia sono ancora piuttosto alti, altronde la crisi internazionale, nonostante Hormuz stia provando a partire, a ripartire gradualmente, in realtà abbiamo ancora dei temi aperti sul fronte energetico. In questo momento anche i consumatori che si rivolgono alle vostre associazioni su questo argomento, che tipo di doglianze hanno, a parte questa questione appunto che ci ha sottoposto Roberto questa mattina? Quindi sono ancora alle prese con bollette alte, cercano ancora di capire se possono fare il passaggio ad un altro operatore più conveniente, quali sono le modalità di trasferimento delle proprie utenze, quali sono le questioni aperte?
12: Deborah, è un disastro, lo dico in tutta sincerità, perché il consumatore pensa ancora di poter abbattere gran parte della bolletta facendo questi voli pindarici e qualche operatore gli offra qualche sconto straordinario. In realtà lo sappiamo, ormai la fetta dedicata alla componente energetica si è ridotta drasticamente all'interno della bolletta, come se parliamo del cosiddetto litro di carburante, no? Dove sappiamo ormai il 60% sono quasi tutti voci che nulla hanno a che vedere con la parte di commercializzazione. Lo stesso accade nelle bollette elettriche, con la differenza che oltre a crescere i costi fissi nel frattempo è cresciuta anche di molto la parte commerciale, sia per la componente mensile fissa dell'abbonamento che si ripete e sia per il prezzo finale. In alcuni casi non ci sono vie di uscita se non quelle di iniziare a immaginare appunto all'adesione a queste che forse sono l'unica speranza, le comunità energetiche a cui si può aderire anche senza essere produttori effettivi. È un po' come l'adesione a una cooperativa di produttori, sì, che non sta necessariamente a casa nostra, non opera nella nostra strada, ma possiamo aderire. E da questa adesione alla comunità energetica si hanno due vantaggi: uno, perché si diventa produttore anche se non lo si è; l'altra è perché gran parte delle comunità energetiche trasferiscono i benefici della cosiddetta componente energetica direttamente alle utenze degli aderenti.
13: Debora, dai, basta con questa storia di sfere, basta, lo metti anche tra un intervento e l'altro, tra un blocco e l'altro,

0: ripagar.
1: Ai ai ai, Mauro, trovo impreparato quella Cinquetti, sì, ci mancherebbe. La Colli era un po' più, non lo so, Cinquetti.
0: E qui comando io, e questa è casa mia, ogni dì voglio sapere chi viene, chi va.
2: Buongiorno cari, stavo ascoltando il discorso di caricare la macchina con il fotovoltaico, ma il fotovoltaico carica la macchina durante il giorno gratis, si presume che qualcuno durante il giorno lavori, quindi o lasci a casa la macchina e vai a lavorare a piedi, o vai a lavorare con la macchina e non carichi niente.
3: Posso confessarti che anch'io che dovrei prima o poi ricaricare la mia, perché adesso la chiudo in garage e quindi la utilizzo poco, come sai, tutte le mie vicende automobilistiche, devo proprio organizzarmi per andare a caricarla. Effettivamente ho deciso che farò questa operazione quando avrò delle giornate di tempo, perché non avendola qui a Milano, vabbè, insomma, scusami, è sembrato effettivamente intelligente il messaggio dell'ascoltatore.
4: Bisogna andare alla colonnina apposita specifica
3: e star lì. Poi in realtà ci sono questi abbonamenti, c'è la ricarica
4: la rapida,
3: veloce, esatto. Infatti mi devi fare un po' un vademecum di come funziona, perché tu sai.
4: No, non so nulla, però un pochino mi sono informato.
3: Vabbè.
4: Non è però l'argomento di questa parte della puntata.
3: Vabbè, però è Giglio Cinquetti.
4: Però è Giglio Cinquetti, vabbè. Sì, che e dedichiamo questa canzone anche all'amministrazione statunitense.
3: Sì.
4: E invece noi adesso dobbiamo parlare di sovraindebitamento. Allora, vado in rigoroso ordine alfabetico per cognome, anche perché si tratta di due signore, quindi non vorrei mancare di rispetto a nessuna delle due. È il collegamento Anna Rea, presidente di ADOC. Buongiorno, bentornata a Due di Denari.
5: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
4: Ed è in collegamento anche l'avvocata Chiara Valcepina, consigliera regionale in Lombardia e che è autrice di un progetto di legge regionale lombarda sul sovraindebitamento. Buongiorno, spero di avere pronunciato correttamente il suo cognome con l'accento nel punto giusto, avvocata.
6: No, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, grazie a Due di Denari. Il cognome è pronunciato abbastanza bene, siamo da otto, l'accento è Valcepina, ma va benissimo così.
3: Ah, è Valcepina.
4: Ah, sarebbe sì, Valcepina, sì. Quindi va bene. Diciamo che la prima cosa che potevo sbagliare l'ho sbagliata, vediamo.
6: Ma no,
4: bisogna
6: pensare al paese di origine, Cepina, che è un paese, quindi poi Val Cepina, così almeno è più facile.
4: Risolta la questione toponomastica, io chiederei innanzitutto ad Anna Rea, voi avete lanciato a febbraio uno sportello salva debiti con una campagna nazionale, avete qualche primo risultato, qualche evidenza su come sta funzionando la cosa? Avete anche segnali se il fenomeno sta peggiorando? Perché di solito i miglioramenti magari si fatica a coglierli, però i peggioramenti si vedono subito.
5: Assolutamente sì, diciamo che l'esigenza anche di avviare uno sportello salvadebito che abbiamo avuto diciamo l'attenzione, abbiamo dato l'attenzione a febbraio, era perché è un fenomeno che noi registravamo in forte crescita, ma soprattutto il problema principale era la difficoltà delle persone non solo a individuarlo, no? Ma soprattutto a viverlo come vergogna, quindi non venivano fuori, e quello che invece arrivava a noi in maniera silente, diciamo non ufficiale, era questo ricorso eccessivo a delle finanziarie fuffa, no? E quindi da un problema già delicato diventava un problemone, quindi si entra purtroppo in un girone d'inferno. Abbiamo già una prima statistica che stiamo facendo dai nostri sportelli, non sono ovviamente dei numeri enormi, ma già intercettare in media tra le 5-10 pratiche per territorio diventa insomma un numero importante, però il problema che abbiamo è che questa, cioè la lavorazione, come si suol dire, di queste pratiche poi viene affidato agli OCC, a questi organismi che sono di composizione della crisi in tutte le province, che costano ovviamente accedere, non sempre il costo è uguale, o meglio ogni OCC ha il suo costo per l'avvio di questa procedura molto complessa, no? Di tutte le pratiche. Per ritornare al tema, io voglio segnalare che in quest'ultimo anno e mezzo purtroppo tra problemi di potere d'acquisto sempre più eroso, perdita di lavoro, la

0: carenza del welfare, quindi l'accesso purtroppo a pagamento delle spese sanitarie, quindi delle spese non previste, sono tra le cause. Quindi abbiamo di fronte non un popolo di sovraindebitato che non ha lavoro, in povertà assoluta, eccetera. Il dato vero che noi registriamo, ma è stato anche statisticato, parliamo di persone che hanno una certa stabilità economica, cioè che lavorano, no? O anche piccole imprese, tantissime si rivolgono anche a noi, quindi non solo singoli, ma anche piccole imprese che vanno in una grande difficoltà. La questione che c'è stata dell'aumento dell'energia, insomma. Quindi abbiamo una popolazione di persone che sembra stabilmente economica, che però si ritrovano di colpo in questo girone d'inferno. Quindi è un problema molto serio che le istituzioni e le banche, perché purtroppo abbiamo un problema molto serio, che le banche, quando si rivolge una persona piuttosto che una piccolissima azienda a chiedere un prestito, non calcolano il merito creditizio. Se io come persona sono nelle condizioni, nonostante uno stipendio, un contratto a tempo indeterminato, no? Ma rispetto alla mia condizione, se sono in condizione di pagare quella quantità di risorse. E parliamo, guardate, di un debito, la massa è tra i 20.000 e 50.000, no? Quindi anche con 20.000 euro le persone rientrano in un vortice che poi, certo, veramente si rovina.
1: Perché poi basta, certo, non riuscire a pagare, certo, una rata. Posso fare solo un inciso, Mauro? Certo. Perché ieri mi sono imbattuta in un dibattito sui social che mi ha molto colpito. Non mi ricordo neanche che gruppo stessi leggendo, era una cosa inerente naturalmente al mio lavoro, e leggevo la storia, la lamentela di una signora che appunto denunciava in questo gruppo il fatto che la banca si ostinasse a non voler dare il mutuo, e lei ad un certo punto scrive: cosa posso fare, chiedendo suggerimenti agli altri, perché io non voglio perdere quella casa della quale mi sono innamorata, probabilmente una casa alla quale che non si può permettere, ma come dire, vede nel comportamento della banca qualcosa che le impedisce di realizzare il suo sogno. Io dico sempre ai nostri ascoltatori che spesso, se una banca vi dice di no e non vi dà il prestito che vi occorre appunto per soddisfare un vostro desiderio, anche una vostra necessità, spesso è la nostra salvezza. Poi questo è il caso appunto magari di un mutuo troppo alto, e bisognerebbe essere un pochino più realisti anche nella richiesta. Altre volte, come diceva Anna Rea, invece magari la banca è troppo di manica larga e consente un indebitamento, certo, successivo o eccessivo alle persone, quindi con l'interlocutore finanziario bisogna essere sempre molto attenti, di qualunque tipo sia.
0: Però è molto importante, se posso aggiungere, che per fortuna, grazie anche alle nostre esperienze, ai nostri interventi, con le ultime norme la banca, che non ha calcolato, non ha previsto il merito creditizio nella riorganizzazione, insomma, no? Nell'omologazione che viene fatta della pratica per gestirsi il proprio sovradebito, la banca non si può opporre. Cioè, se noi siamo nelle condizioni, quindi è molto importante a chi si affida la persona per ricalcolare, per uscire dal sovraindebitamento, quindi persone affidabili, il ruolo dell'OCC da questo punto di vista è importante. La banca non si può opporre, quindi deve accettarlo. Questo è un punto molto importante, questo del merito creditizio. Noi ci teniamo molto perché ci siamo battuti, parliamo delle banche, perché il merito creditizio, se pensiamo, non facciamo nome a quelle finanziarie che fanno pubblicità ogni giorno, anche molto simpatiche, con degli attori molto importanti, ma sono quelle che veramente non lo calcolano per niente. L'importante è indebitare le persone.
1: Allora, magari, se vogliono, considerato che trattiamo un tema molto delicato, i nostri ascoltatori ci possono raccontare la loro esperienza con una situazione debitoria magari problematica in una fase della propria vita. Come avete gestito queste situazioni? Siete riusciti magari a rinegoziare direttamente con la banca? Perché prima di procedere anche con gli istituti di cui stiamo parlando questa mattina, il primo passo da fare in realtà è andare a parlare con l'interlocutore bancario, magari rinegoziare, riconsiderare appunto le condizioni di debito, riallungarlo, consolidarlo se si hanno più fronti aperti, e quindi questo è un tema. Oppure vi siete avvalsi anche della possibilità di agire con un organismo di composizione, l'organismo di composizione della crisi, come si chiama, Mauro, l'ho detto correttamente?
2: OCC, sì.
1: Esatto, lo prevede il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, questo organismo. E quindi come è andata? Ha risolto il problema a casa vostra? Se ce lo volete raccontare all'800 24 00 24, ci farà naturalmente piacere. In alternativa inviateci dei messaggi a 349 23

0: 338-6666.
1: E io torno dall'avvocata Chiara Valcepina, consigliera regionale in Lombardia, nonché autrice di questa legge regionale che in Lombardia ha come obiettivo quello di dare misure specifiche per agevolare l'accesso proprio alle procedure di composizione dal sovraindebitamento. Valcepina ci stava spiegando che essendoci spesso la compresenza di più fattori di crisi, cioè c'è ovviamente la difficoltà economica che porta al sovraindebitamento, ma spesso questa difficoltà è data da disoccupazione imprevista e imprevedibile, è data da stati di salute complicati, da altre questioni.
0: Ma posso dire, Mauro, un mutuo a tasso variabile che visto che abbiamo uno scenario di tassi crescenti, la rata da un mezzo all'altro diventa non più sopportabile, situazioni che capitano di frequente, quindi anche questo basta un po' a sbarellare il bilancio della famiglia.
1: E quindi al netto del percorso nazionale previsto con gli organismi di composizione della crisi, ci sono queste attivazioni in Regione Lombardia. Prego, Valcepina, a lei.
2: Sì, noi siamo partiti proprio da questo dato, dal fatto che esistono più aspetti di fragilità, dal fatto che il target è un target assolutamente comune, no? Quindi il 35% sono persone che hanno un reddito medio dai 1.100 ai 1.300 euro, il 27% un reddito un pochino più alto, quindi situazioni comunissime, ma che vanno a toccare ambiti molto sensibili per anche Regione Lombardia. E quindi abbiamo cercato intanto di puntare sulla prevenzione e quindi riuscire a diffondere la cultura della la conoscenza di questo fenomeno che ahimè è poco conosciuto e quindi sensibilizzare scuole, contesti anche lavorativi e fare formazione in modo che si conosca l'esistenza del fenomeno. Dopodiché abbiamo, e penso che sia emerso dalle parole anche di chi mi ha preceduto, la piena consapevolezza che di fronte a questi numeri la percentuale di chi accede, chi riesce ad arrivare a sostenere i costi e le difficoltà procedurali della composizione della crisi, quindi degli organismi di composizione della crisi, è una percentuale ridottissima, meno del 3%. E quindi abbiamo voluto creare un accompagnamento a queste figure che passa attraverso innanzitutto la rete regionale che deve intercettare tutti i soggetti che nel territorio regionale operano in questo settore, realtà virtuose come ADOC, quella di Anarea e realtà anche dei patronati, gli enti del terzo settore in generale che hanno come focus questo tipo di argomento, i CAF, pensiamo anche a tutta la rete socio-sanitaria regionale che intercetta ed è sentinella sul territorio di queste realtà e quindi riuscire a fare rete fra questi soggetti, formarli in modo che ciascuno faccia il proprio pezzetto come in un coro, no? In maniera coordinata per arrivare poi ad accompagnare queste persone agli organismi di composizione della crisi e quindi qui entriamo già nella parte patologica e tecnica del problema, ma prima c'è un mondo che va intercettato, perché questi numeri sono numeri impietosi, ahimè, che disegnano una geografia del debito all'interno del nostro paese potenzialmente esplosiva e quindi dobbiamo avere gli strumenti per intercettarli, quindi abbiamo previsto supporto ad esempio psicologico per quelle persone che sono in particolare situazione dovuta all'indebitamento, molti non riconoscono neanche il problema e non lo raccontano alla famiglia, quindi questo è
0: perché
2: un
0: spesso
2: tema.
0: Derivano anche da problemi di gioco, di dipendenza,
2: problemi di gioco, abbiamo sul gioco dei numeri incredibili, il volume del gioco d'azzardo ha una crescita inarrestabile, si è parlato di più 349% negli ultimi anni, quindi sono fenomeni che destano preoccupazione e che conosciamo poco, per cui una delle misure di questa legge è stato anche costituire un osservatorio come luogo dove far partecipare tutti i soggetti interessati o che possono contribuire, compreso il settore creditizio, quindi quello dell'accesso al credito è un tema e noi vogliamo coinvolgere in modo virtuoso anche quelle realtà, perché parlare lo stesso linguaggio e condividere una soluzione significa accorciare i tempi, significa non far cadere queste persone nelle mani di chi abusa e che se ne approfitta, perché ahimè ci sono anche queste realtà, avere un luogo come regione, un'istituzione che possa allertare, essere allertata quando ci sono fenomeni di sopraffazione o di approfittamento e coinvolgere i professionisti del settore in tutti gli ambiti, arrivando fino ai tribunali, chi saprete bene che comunque le procedure sono difficili e c'è anche una una difficoltà interpretativa della legge che approda nei tribunali e rende questo tipo di procedura in Italia residuale. Pensiamo che in Francia, dove la procedura è meramente amministrativa e non giurisdizionale, abbiamo numeri 100 volte superiori di esdebitazioni.
0: Guardate, c'è un messaggio di Tiziano interessante, poi Mauro daremo lo spazio anche all'ascoltatore in diretta. Tiziano dice: ho due mutui e dei finanziamenti, tutti solvibili. Se uno non è in grado di capire come gestire le proprie finanze, è bene che non li faccia. Insomma, il tema è, Anna Rea, in un minuto, è anche un tema di educazione finanziaria, un grande cavallo di battaglia di Due Denari, tutte le associazioni e consumatori, perché educazione finanziaria significa non solo gestire il proprio denaro per risparmiare, investire correttamente, ma in primo luogo proprio per gestire correttamente la finanza della famiglia, che parte anche da qua.
3: Assolutamente, va fatto sin dalla tenera età. Noi facciamo tanti progetti e tanti corsi nelle scuole, perché attraverso i ragazzi arriviamo anche alle famiglie, ma i giovani devono essere educati a come spendere i propri soldini, prima soldini e poi soldi crescendo, e non incappare in questi problemi che abbiamo raccontato oggi. Io voglio solo segnalare, sono molto d'accordo con quello che ha detto la consigliera della Lombardia, l'esperienza della Lombardia è molto importante, sono tante anche le regioni che stanno sulla falsariga muovendosi in questo, quindi prevenzione, ma soprattutto il dato più importante è intercettare chi è incappato in questo problema, dare fiducia e guidarlo, accompagnarlo. Io vorrei aggiungere, insieme al tema principale della cabina di regia dell'osservatorio, del coordinamento anche con le associazioni antiusura, cioè istituzioni, banche, associazioni, assolutamente importante. Noi dobbiamo però anche prevedere, per chi deve riorganizzare, io penso anche la possibilità che le regioni, oltre a quello che è già stato messo in campo, un fondo di garanzia esterno. Mi spiego meglio: molto spesso ci ritroviamo a persone che non hanno il parente, il papà, la mamma che può aiutare attraverso un fondo, attraverso una garanzia per rimodulare il proprio debito. Allora, come garanzia possiamo immaginare che delle società in house delle regioni possono aiutare, ovviamente strutturando tutto il debito, la persona eccetera, per aiutarlo ad uscire da questo girone d'inferno e non andare, lo diceva prima, ma questi sono dati che noi abbiamo denunciato, sono tantissime società farlocche che hanno attraverso le finanziarie o anche attraverso banche purtroppo i nominativi di chi sta in una condizione di sovraindebitamento, chiamano e dicono: noi nel giro di poco tempo te lo risolviamo, ed è lì proprio che nasce poi l'ulteriore danno per queste persone. Quindi portarlo in evidenza, in trasparenza, e accompagnarle, aiutarli con una certa omogeneità e con una cabina di regia, io penso che questo è il filone, a partire dall'esperienza della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia, con situazioni diverse ma tutte hanno contezza di questo, riportiamolo sul piano sul piano nazionale, diamo strumenti a tutte le regioni per poter gestire questo, che è una piaga silente ma che esiste e ha numeri molto importanti.
0: Certo, anche grazie, perché poi spesso le persone non denunciano.
1: Io ringrazio Anna Rea, presidente di ADOC. Se volete, adocnazionale.it è il sito, e lì trovate anche le indicazioni per la loro campagna per lo sportello salvadebiti. Ringrazio l'avvocata Chiara Valcepina, consigliera regionale in Lombardia, e niente, noi torniamo domani.
0: Buona giornata a tutti.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Vertice NATO, Meloni al tavolo con Trump alla cena dei leader, la premier rapporti cordiali, il tycoon lei mi piace ma per noi non c'è stata. Torna la tensione nel Golfo Persico, USA lanciati potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran a Hormuz. Le Pen, mi candido alle presidenziali, senza braccialetto sono innocente, ricorro in Cassazione. Passavano segreti ai russi, arrestati due ex 007 italiani a Roma, altri 5 indagati al Ministero della Difesa. Mondiale di calcio, clamorosa rimonta dell'Argentina che batte l'Egitto e vola ai quarti a Wimbledon, Sinner in semifinale con Djokovic. Un saluto dalla redazione di Radio 24. Anna Riva in regia, Alessandra Schepisi in conduzione. In apertura il vertice della NATO in corso ad Ankara, con le sferzanti parole del presidente americano Trump nei confronti degli alleati, le nuove dichiarazioni anche sulla premier Meloni. Il punto nel servizio.
3: È un Donald Trump mattatore a catturare l'attenzione nelle ore precedenti la sera inaugurale del vertice NATO, che anche oggi camminerà sulle uova delle umorali prese di posizione del presidente americano. Abbiamo investito nell'alleanza atlantica, gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania, Francia e anche la Gran Bretagna hanno rifiutato di aiutarci sull'Iran, ha dichiarato Trump nel bilaterale col presidente turco Erdogan. Trump che non esclude ulteriori tagli di truppe in Europa e che nel revival di un grande classico torna ad auspicare il controllo a stelle e strisce della Groenlandia. Il presidente americano ne ha nuovamente anche per la premier Meloni. Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, afferma. Più tardi la premier italiana, dopo una cena allo stesso tavolo di Trump, si limiterà gelidamente a parlare di rapporti cordiali. E così, per solleticare l'ego di Trump e riammodernare l'arsenale bellico di un'Europa che deve rendersi indipendente militarmente, in Turchia è stata annunciata la firma di contratti militari da oltre 50 miliardi, oltre a 40 miliardi in 5 anni per una iniziativa di difesa contro i droni. Il segretario generale NATO Rutte ha auspicato una rivoluzione industriale nel settore della difesa transatlantica. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E torna la tensione nel Golfo Persico. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Secondo l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, Teheran nelle ultime 24 ore aveva colpito con droni due navi cisterna di gas liquefatto e una petroliera saudita al largo delle coste dell'Oman. Gli Stati Uniti hanno anche revocato la licenza per la vendita del petrolio iraniano. E in Francia Marine Le Pen ha annunciato ieri sera in diretta TV che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico come prescritto dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Non sono d'accordo con l'applicazione della pena delle sanzioni accessorie, ha detto la leader del Rassemblement National. Ricorrerò in Cassazione contro la sentenza e il ricorso è sospensivo della pena. L'ultima parola, ha detto, spetta ai francesi. E veniamo in Italia. A Roma due ex appartenenti ai servizi segreti sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio.
4: Le informazioni riservate venivano chieste attraverso pizzini e avrebbero riguardato armamenti, ma anche l'identità di agenti dei nostri servizi segreti. Il pagamento avveniva invece in contanti, come documentato anche da alcuni video girati dai carabinieri del ROS nel corso delle indagini nate da una segnalazione dell'AISI. Sono i 59enni Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, gli ex 007 finiti ai domiciliari su ordine della Procura di Roma. Ex carabinieri, ora in pensione, i due erano esperti di spionaggio e avevano prestato servizio al Ministero della Difesa. Approfittando delle loro conoscenze avrebbero ottenuto informazioni sensibili cedute in cambio di denaro ad un presunto agente di Mosca, un funzionario dell'ambasciata russa a Roma, protetto dall'immunità diplomatica. Oltre a loro ci sono anche altri 5 indagati, 4 dei quali sono militari in servizio. Dopo l'operazione, il ministro della Difesa Crosetto ha ringraziato investigatori ed inquirenti e ribadito la linea della tolleranza zero nei confronti di chi mette a rischio la sicurezza nazionale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E una vicenda che mette anche qui al centro i servizi segreti. Nella capitale ucraina è stata ritrovata senza vita la donna sospettata dell'attentato di Monte Carlo ad un oligarca ucraino, un giallo internazionale sempre più intrecciato con gli 007 ucraini.
5: È stata uccisa a colpi d'arma da fuoco e seppellita vicino a Kiev. Anastasia Berezovska, 39 anni, ucraina, ricercata dall'Interpol per l'attentato del 29 giugno a Monte Carlo all'oligarca ucraino Yermolaev, non potrà dunque raccontare. Non ha agito da sola, aveva detto il procuratore di Monaco. La pista degli investigatori, ha rivelato Le Figaro, porta ai servizi segreti ucraini. L'attentato che ha ferito gravemente Yermolaev e la moglie doveva essere un avvertimento ai molti oligarchi ucraini espatriati nel Principato: smettete di fare affari con la Russia. Anastasia è rientrata in Ucraina il 1 luglio. Le intercettazioni, spiega l'ucrainska Pravda, hanno permesso di arrivare a due arresti, un funzionario dell'intelligence militare e un ex poliziotto, e di tracciare i soldi inviati dai due ad Anastasia nelle settimane precedenti. L'agente dei servizi ha confessato, permettendo di trovare il corpo nella serata del 6 luglio, spiegando però di aver agito da solo, senza ordini superiori. Molti aspetti di questa vicenda restano ancora da chiarire. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E un'altra vicenda da chiarire, si dice incredulo Sigfrido Ranucci sull'ipotesi di coinvolgimento di Walter Lavitola nell'inchiesta sull'esplosione avvenuta il 16 ottobre 2025 davanti alla sua abitazione. Siamo amici, sono convinto della sua innocenza.
6: C'è anche il reato di strage fra quelli contestati all'ex giornalista ed ex editore Walter Lavitola, finito nel registro degli indagati della Procura Antimafia di Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'anno scorso contro l'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Reato contestato in concorso con i quattro presunti esecutori del Blitz, finiti tutti in manette la scorsa settimana e con un cittadino camerunense che, secondo gli investigatori, avrebbe fatto da intermediario per Lavitola e lo avrebbe anche accompagnato prima dell'attentato in un sopralluogo alla casa di Ranucci. Il camerunense, che nel frattempo è rientrato a Yaoundé, risulta inoltre dipendente da quasi 10 anni del ristorante romano di pesce di proprietà di Lavitola, frequentato anche da politici e giornalisti, fra cui lo stesso Ranucci, che oggi si dice incredulo e sconvolto perché con Walter siamo amici, spiega il giornalista Rai. Lavitola fu già al centro di varie vicende giudiziarie legate alla politica, alcune culminate con condanne per diversi reati, dalla corruzione alla truffa sui fondi per l'editoria. Tra gli episodi più noti, il ricatto a Silvio Berlusconi sul caso Escort e Tarantini, che gli costò una condanna a 2 anni e 8 mesi per tentata estorsione. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E in chiusura lo sport con i mondiali di calcio. Mentre va ai supplementari, Svizzera-Colombia ferme ancora sullo 0-0. Clamorosa impresa dell'Argentina, che riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto, rimontando di 2 gol, vincendo per 3-2, qualificandosi ai quarti.
7: Heartbreaking for Egypt. They were outstanding. It's finished. Argentina 3, Egypt 2.
8: All'abisso e ritorno. È il viaggio che Leo Messi e l'Argentina, campione del mondo, fanno contro l'Egitto ad Atlanta. Al 67esimo i faraoni sono avanti 2-0 per merito dei gol di Yasser dopo un quarto d'ora e di Zico a quel punto del match, cui si sommano le parate di Sobeir, tra cui il rigore della Pulce, secondo penalty fallito di fila dopo quello contro l'Austria al 21esimo. Ma proprio a un passo dall'impresa, cuore e piedi degli egiziani cominciano a tremare, mentre l'albiceleste è spinta dal coraggio della disperazione. Al 79esimo Messi ispira l'inzuccata dell'1-2 di Romero, 4 minuti e Leo infila in mischia l'ottavo gol del suo mondiale, e in pieno recupero Lautaro, entrato nella ripresa, mette sulla testa di Fernandez il pallone del 3-2 che fa il paio con la sofferta vittoria contro Capoverde. Come dire che il sogno del bis mondiale continua, ma che questa squadra ha solo 2 certezze, il proprio cuore immenso e la Pulce più grande del pianeta. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E a Wimbledon Jannik Sinner ha battuto in 3-7 anche il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3, si qualifica alla semifinale. Nel prossimo turno incontrerà il serbo Djokovic, che ha battuto il canadese Auger Aliassime. Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi. Con la regia di Anna Riva vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
1: Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. L'ambiente marino è ancora abbastanza poco utilizzato dall'uomo, beh, tolta la pesca naturalmente, ma le cose stanno un po' alla volta cambiando con lo sviluppo di applicazioni, per esempio legate all'energia oppure all'agricoltura marina ed altre ancora. Ed è quindi qui sotto la superficie, nel mare, che anche le tecnologie fotovoltaiche potrebbero trovare un nuovo campo di applicazione. C'è una ricerca pubblicata sulla rivista Energy and Environmental Materials che ha dimostrato che le celle solari a perovskite, che sono un tipo innovativo di cella solare alternativa, diciamo, a quelle al silicio molto studiate

0: del sole sott'acqua rispetto a starne fuori.
1: Sotto acqua l'energia solare penetra anche fino a meno 50 metri, certo che è diversa dall'energia, dalla radiazione che noi abbiamo sulla superficie. E infatti noi in superficie abbiamo tutta una radiazione, diciamo, che parte dal blu al rosso, all'infrarosso, cioè. Ma andando pian pianino in profondità tutta la radiazione del rosso viene tagliata.
0: Viene mangiata, consumata dall'acqua. E infatti esatto, quando ci immergiamo l'acqua è blu, mica è rossa, come dire, no?
1: Certo,
0: non a caso. E quello che vediamo è, diciamo, tutta questa tinta blu, no? Quindi arriva solo la radiazione blu, poi è molto più umido, questo è chiarissimo, e cos'altro cambia?
1: E poi l'ambiente è più fresco, diciamo, rispetto alla superficie, è più vantaggiosa perché quando una cella fotovoltaica si surriscalda, come può avvenire in superficie, perde di efficienza.
0: Perde di efficienza, invece insomma l'acqua la mantiene bella, bella fresca.
1: Sì.
0: Senta, voi avete fatto tutta una serie di test naturalmente, che confermano anche quanto mi stava dicendo. Intanto le chiedo perché celle a perovskite, perché sperimentate con questa tecnologia che insomma ancora non è matura e non con i pannelli a silicio che già esistono?
1: Sì, la perovskite è un materiale innovativo che ha dimostrato eccellenti capacità di assorbimento della radiazione luminosa e ovviamente ha attirato già l'attenzione da tempo della comunità scientifica grazie alle alte efficienze di conversione raggiunte che sono appunto comparabili a quelle del pannello al silicio attualmente in commercio. Ma uno dei principali vantaggi della perovskite è la possibilità di modularne le proprietà ottiche che consentono la selezione delle lunghezze d'onda da assorbire. In questo studio infatti è stata proposta proprio la tecnologia perovskite perché si può selezionare l'assorbimento della radiazione blu e verde che è proprio quella che raggiunge le profondità elevate.
0: Cioè riuscite a decidere rispetto a quali colori, diciamo così, della luce la cella è più efficiente, mentre col silicio ti tieni quello che è, insomma, non riesci a più di tanto, no? A modificare.
1: Sì, diciamo il silicio ha più un assorbimento spostato verso il rosso e quindi sarebbe più difficile da applicare in ambienti sottomarini, insomma.
0: Applicazioni, la parola l'ha detta lei, quali immaginate che possano essere?
1: Le applicazioni, essendo che abbiamo spinto per una cella che assorbe nel blu e nel verde, quindi una luce che rimane solo in profondità, abbiamo pensato per applicazioni in profondità come possono essere per produrre l'energia in situ per alimentare piccoli sensori, droni o dispositivi elettronici che vengono utilizzati ad esempio anche per la ricerca, per monitorare la salute dell'ecosistema.
0: Ecco, ma questo fatto che avete anche sperimentato che queste celle mantenute, diciamo, qualche centimetro sott'acqua rendono addirittura di più perché appunto rimangono al fresco, non vi stuzzica?
1: Sì, certo. In laboratorio noi abbiamo testato che quando una cella fotovoltaica viene immersa nei primi centimetri d'acqua, la sua efficienza di conversione è addirittura maggiore di quando la cella è in superficie. Questo è dovuto grazie all'indice di rifrazione dell'acqua, che riduce la riflessione della luce e migliora l'assorbimento e l'effetto, appunto, come abbiamo già detto, refrigerante dell'acqua. Questo potrebbe essere una nuova proposta di applicazione rispetto al floating PV, che quindi sarebbe il fotovoltaico galleggiante.
0: Lo fareste sotto il pelo dell'acqua. Insomma, se non si vede, occhio non vede, no? Cuore non duole, non ci sono problemi di paesaggio. Magari, chi lo sa. Grazie Jessica Barichelli.
1: Magari. A voi.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24 ore podcast.

0: www.radiopodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Nel sogno lo vidi buttare il mio portafoglio in un tombino e tornare poi tranquillamente con noi.
3: Ce n'era una fila di chiusine, ma io ho aperto subito quello dove c'era il portafoglio e lui era esterrefatto che sollevo il chiusino e tiro sul portafoglio.
2: Storie di premonizioni e di veggenti in una puntata che si intitola Preconizzare.
4: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Esistono anche delle spiegazioni scientifiche, in qualche modo, delle cosiddette premonizioni. Beh, adesso ora dire giustificazioni scientifiche forse è troppo, me ne rendo conto. Però la fisica quantistica, per chi ha un po' di interesse, anche se non è un fisico o una fisica, ci dice che la nostra concezione del tempo lineare è errata. Cioè non va nella direzione che noi immaginiamo, che c'è un passato, un presente e un futuro. E quindi in qualche modo quella forma di energia che gira intorno al tempo che non esiste, ho fatto una spiegazione veramente che Carlo Rovelli, forse può spiegare in qualche modo questa forma di previsioni, premonizioni, preconizzazioni anche del futuro, o sogni premonitori. Oggi parliamo di questo, parliamo di sogni, e lo facciamo davvero con delle storie interessantissime. Lo facciamo con dei sogni. Il primo è il sogno di Aldo, che da bambino, da ragazzino, si ritrova in un collegio a studiare e a un certo punto gli rubano il portafoglio. Glielo rubano due volte. E la seconda volta lui vede in un sogno chi è stato. Lo vede, vede dove l'ha messo, al punto che poi lo ritroverà. È una storia molto molto interessante. La seconda invece lo è ancora di più, perché non riguarda solo una storia personale. Riguarda la storia di un medico, uno psichiatra che si chiama John Barker, che dopo un disastro in Gran Bretagna, dopo una frana in cui muoiono molte persone, si concentra su chi aveva avuto delle sensazioni, delle premonizioni a riguardo di quel disastro, e crea un ufficio delle premonizioni. È una storia interessantissima, è vera, ovviamente, che abbiamo letto sul Guardian, per completare una puntata che si intitola Preconizzare. Benvenuti.

Per proseguire gli studi dopo le scuole elementari è stato necessario andare in collegio in quanto non esistevano scuole medie in valle. Non esisteva un servizio di scuola bus per raggiungere la più vicina scuola media a Lanzo Torinese. Pertanto frequentai l'avviamento professionale nel collegio Artigianelli di Torino e terminato l'avviamento fui iscritto alle superiori nell'istituto Amedeo Avogadro, sempre a Torino. L'istituto tecnico Avogadro era allora il più prestigioso della città e uno dei più quotati in Italia, conosciuto perfino negli Stati Uniti, come ricordo ebbe occasione di dire a mio padre tale Sergio Feno Altea, ambasciatore a Washington, del quale era amico o conoscente, anche se non so per quale combinazione o ragione. Nonostante in collegio abbia pianto tutti i giorni per ben 3 anni, sentendomi in prigione per la nostalgia dei miei monti e della libertà, per 2 anni di superiori restai ancora in collegio, dove avevano costituito una casa famiglia per studenti, in genere ex allievi, convertendo un dormitorio in stanze adibite a tale scopo. Ero di nuovo e ancora in collegio, ma libero di muovermi e per giunta con 2 compaesani compagni di camera, cosa che ulteriormente mi evitava i problemi avuti durante gli anni precedenti. Ricevevo dai familiari, mia mamma e mio fratello, qualche soldo per l'abbonamento ai mezzi pubblici, per raggiungere la scuola e per poter comprare qualche extra da mangiare. Mio padre era deceduto giovane, da poco, per un cancro al polmone non curabile. I miei non sapevano che il sottoscritto per raggiungere l'Avogadro, anche negli anni in cui ho risieduto a parecchi chilometri dalla scuola, non ha mai preso un tram o un bus per impegnare quelle poche migliaia di lire mensili nell'acquisto di fascicoli, di dizionari enciclopedici o enciclopedie per costituirmi un minimo di biblioteca, cosa di cui casa mia era completamente sprovvista.

0: Quei volumi li conservo gelosamente, non certo per l'uso che se ne può fare, ma a ricordo di quei tempi e delle economie fatte per averli.
1: La vita era quella di allora. Mio papà ha fatto la sesta elementare, però, ed era anche diventato elettricista senza studiare, ma libri non ce n'erano. Io ero appassionato soprattutto già da piccolo della natura, quindi c'erano questa enciclopedia delle scienze, d'altre, della De Agostini, e quindi io raccoglievo fascicoli per farmi questa biblioteca, chiamiamola così.
0: A proposito del raggiungere la scuola a piedi, ricordo che raramente ho fatto quei percorsi camminando. Per lo più li facevo correndo, a seconda dell'ora, meglio sarebbe dire del minuto dal quale ero partito. Ad esempio, ricordo chiaramente che durante la residenza in collegio per raggiungere l'Avogadro, percorrevo quasi interamente via Garibaldi di corsa e il più delle volte all'incrocio con via 20 Settembre, se non c'erano persone o tram che impedivano la traiettoria, saltavo la transenna curva d'angolo per accorciare il percorso, come in una corsa a ostacoli, nonostante la borsa dei libri. Pertanto, a differenza di molti compagni di classe, avevo quasi sempre qualche soldo nel portafoglio e la cosa era ovviamente nota grazie alla vita che si conduceva in comune. Quella situazione attirò gli interessi di qualcuno, tanto che un giorno a scuola mi fu rubato il portafoglio, lasciato per fiducia nella giacca appesa agli attaccapanni in fondo all'aula. Terminate le lezioni, accortomi della mancanza del portafoglio, avvisai un professore, che a sua volta segnalò la cosa al burbero preside. Lo stesso preside l'indomani venne in classe e, dopo tutte le frasi di circostanza, chiese a chi avesse rubato il mio portafoglio di renderlo, con la promessa che non sarebbero stati presi provvedimenti, nonostante quell'istituto fosse a dir poco severo e il preside un cerbero. Come era probabile e forse facile da immaginare, il ladro non si dichiarò, ma in compenso, qualche giorno dopo, venne trovato il mio portafoglio in un gabinetto dove era stato necessario sturare una turca ostruita da quell'ingombro.

Mentre ero sicuro che il portafoglio mi era stato rubato in aula, ricordando di averlo avuto in mano per qualche motivo prima delle lezioni, non avevo la più pallida idea di chi l'avesse preso. Mi sembrava già quasi impossibile il furto da parte di un compagno, ma era accaduto. Cercai in seguito di accudire meglio il portafoglio, tenendolo nella tasca dei pantaloni, così da evitare quella sgradevolissima sorpresa. Ciò non era possibile durante le ore di ginnastica praticata in una palestra lontana dal nostro istituto, essendone sprovvista. Un giorno, al termine della lezione, mi accorsi che mi era nuovamente stato rubato il portafoglio contenente ben 10.000 lire intere, il massimo posseduto. Non dissi niente a nessuno perché il professore se n'era già pure andato. Mestamente tornai in collegio pensando a come giustificare ai miei quel nuovo furto e quella perdita che doveva essere reintegrata, non per l'abbonamento al tram, ma per non perdere i fascicoli settimanali dell'enciclopedia. Ovviamente lo raccontai ai miei compagni di camera che cercarono di consolarmi, ma la perdita per me era veramente importante. Con questo dispiacere in testa andai a dormire presto, anche per non pensarci più. Invece, nel primo sonno REM, vidi come in un film chi mi aveva rubato il portafoglio e vidi pure dove l'aveva buttato, certamente spogliato dei soli soldi. La prima parte della scena in sogno era stata realmente vissuta. C'ero io, già in tuta la ginnastica, appoggiato al montante della porta aperta dello spogliatoio e un mio compagno che usciva per andare al bagno, ubicato al di là del cortile dove avremmo fatto ginnastica.

0: E nel sogno ho visto che mi ha guardato con uno sguardo strano, che appunto non so se era di che tipo, ma ho visto che aveva qualcosa di strano proprio nello sguardo. E così, quando io ho sognato tutto il film proprio preciso preciso, ho deciso di alzarmi, ero andato anche a dormire presto perché ero arrabbiato, di alzarmi e andare giù di corsa a chilometri dove c'era appunto la palestra per recuperare il portafoglio.
1: Questa scena era realmente avvenuta, ma nella realtà, quando era successo, non avevo notato nulla di particolare nel suo sguardo e nemmeno ci pensai quando mi accorsi della sparizione del portafoglio. Non collegai l'uscita del compagno con il malloppo, anche perché tra l'altro ne erano usciti diversi altri. Nel sogno invece riconobbi quello sguardo come quello del ladro, anche se non saprei dire se avesse un non so che di imbarazzo o disprezzo. Nel sogno vidi il compagno che correva in un gabinetto posto nell'altra ala della struttura per ripulire il portafoglio della banconota, ma questa volta, memore del ritrovamento del portafoglio nel precedente furto, non se ne liberava come allora. Infatti nel bagno sottraeva i soldi dal portafoglio e nel tratto di corridoio all'aperto che collegava le palestre al cortile lo vidi, diciamo così, buttare il portafoglio in un tombino e tornare poi tranquillamente con noi. A quel punto mi svegliai di soprassalto, non pensando di avere sognato ma di avere visto le scene reali, e con questa certezza decisi di andare subito a riprendermi il portafoglio. Credo non fosse più tardi delle 22. Mi rivestii, dissi ai miei compari che andavo a riprendermi il portafoglio perché al di là dei soldi non volevo nuovamente perdere la carta d'identità e quant'altro avevo dovuto già rifare da poco. Sapevo che la palestra era certamente ancora aperta, in quanto fuori orario scolastico, alla sera in particolare, era sempre utilizzata da varie squadre sportive per i loro allenamenti. Arrivato alla palestra cercai subito il custode e si stupì non poco di vedermi a quell'ora. Ma sentita la mia storia, con un'aria a dir poco incredula, cercò subito il piccone che gli avevo chiesto per aprire il tombino. Sapevo della presenza del piccone, indispensabile per sollevare il pesante chiusino di ghisa, perché ogni tanto lo adoperavamo per smuovere la sabbia della buca del salto in alto in cortile. Con il massimo stupore del custode, appena tolto il chiusino, sul fondo del tombino apparve il mio portafoglio, del quale io invece avevo la certezza matematica si trovasse lì. Erano passate nemmeno tante ore dal furto, il portafoglio era integro e con tutto quello che conteneva prima del furto tranne i soldi, ma quel particolare era scontato. L'indomani in istituto feci la denuncia e per me, che avevo visto il film, non c'era dubbio chi fosse il ladro. In effetti, con il senno di poi, anche altre tessere vennero messe al loro posto a confermare il tutto. Questo compagno era figlio di genitori molto anziani, anche con qualche disabilità e con scarse risorse economiche. Come se non bastasse, il ladruncolo era notorio, giocasse pure a biliardo a soldi, per cui di conseguenza aveva necessità di fare qualche furtarello per avere qualche lira in tasca e poter giocare. Questa situazione fu anche la ricostruzione fatta dai carabinieri informati del caso.

0: Loro sono The Radio Depth, che cantano Lost and Found, a proposito della storia di Aldo che ha ritrovato tutto in sogno. L'aveva già trovato prima di andare a scoprirlo, infatti quando l'ha scoperto non c'è stata nessuna sorpresa. Pronto, ciao Aldo, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno a te.
0: Come stai?
1: Bene, sopravvivo.
0: Aldo, partiamo dal fondo. Il ladruncolo del secondo furto, quello del tombino,
1: sì,
0: è stato smascherato? Oppure semplicemente tu sapevi chi era ma è finita lì?
1: No, è stato smascherato, nel senso che io ho denunciato la cosa al preside e ha informato i carabinieri, e poi i carabinieri hanno spiegato tutto praticamente, nel senso che hanno fatto piccole indagini e si è saputo che, io lo sapevo già, che era figlio di genitori anziani anche con degli handicap, quindi, e anche con poche disponibilità. Lui invece giocava a biliardo a soldi e, non avendo possibilità diverse per recuperarle, faceva dei furtarelli. Quindi, anche se ovviamente lui non l'ha mai ammesso, ma era certo così, soprattutto dopo che l'ho sognato e che ho indovinato, diciamo così, ho visto proprio il film e quindi era certa la cosa.
0: Senti, ma tu hai riavuto indietro i tuoi soldi?
1: No,
0: okay.
1: quello no, altrimenti avrebbe dovuto ammettere il furto, non l'ha mai ammesso ovviamente.
0: Senti, ti è mai più ricapitato di fare sogni così?
1: No, proprio è quella la cosa strana. Difatti l'ho già raccontato a qualcun altro, altri mi hanno sempre chiesto, ma fai spesso? No, è capitato quella volta lì di fare questo sogno proprio un po' particolare, visto il risultato.
0: Senti, ma qualcuno ti ha dato una spiegazione, che so, un psicologi o qualcuno che ti ha detto
1: no,
0: quella cosa lì si chiama così così così e succede quando... No, è stato...
1: Non ho mai incontrato psicologi che potessero darmi
0: una
1: quelli
0: spiegazione.
1: Con cui ho parlato non sono stati lì. Qualcuno senz'altro saprebbe dare qualche spiegazione, può darsi.
0: Senti, il collegio dice è stata una tortura all'inizio, insomma per un po' è stata una tortura.
1: No, per me è sempre stata una tortura, perché arrivando da dove osano le aquile e chiuso in un collegio dove vedevo il sole come dentro una prigione, ho pianto per 3 anni tutti i giorni.
0: Wow.
1: E questo mi dicono, questo me l'hanno detto in tanti, che ha lasciato una traccia anche
0: su di loro,
1: su di me.
0: Ah, anche su di
1: no,
0: te?
1: Su di me.
0: E in che modo? Riesci a percepirla?
1: No, io non riesco a percepirla, ma dicono che certe mie osfuriate, cose così, chissà di quello che ho provato, ho vissuto, dice, probabilmente è un qualcosa venuto in seguito
0: a quel
1: per
0: momento.
1: Me è stato come una prigione.
0: Senti,
1: una vera prigione.
0: Aldo, cosa hai fatto poi nella vita?
1: Ma di tutto, meno che prete, ho fatto di tutto, nel senso che sì, da piccolo facevo il chierichetto, poi in collegio lì c'era la messa tutti i giorni.
0: Quanti anni hai adesso, Aldo, se te lo posso chiedere?
1: Fra qualche giorno 77.
0: Beh, allora tanti auguri, grazie per averci mandato anche questa storia, ne aspettiamo, sappiamo che tu sei una fucina di storie, quindi mandacele quando ce le hai.
1: Va bene.
0: Grazie.
1: Lo farò.
0: Grazie Aldo.
1: Grazie a voi.
0: Auguri ancora.
1: A presto.
0: A presto. Allora. Ciao. Ciao.
1: Grazie, saluti. In the tower above.

0: scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
1: Caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana. A volte siamo d'accordo, più spesso siamo in disaccordo. Fortuna che abbiamo tanti ospiti che ci aiutano a capire invece che a litigare.
2: Sì.
1: Quindi, non lo so, volevo chiederti se posso chiamarti sempre socio.
2: Sarebbe un onore. Ormai mi hai nominato in onda socio tra un libro, una rubrica, un amico e un nemico, sono diventato socio, quindi per sempre saremo io e te per sempre amici, no?
1: Nemici. Vabbè, quella roba.
3: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24. Matteo Caccia racconta.
4: Dopo il sogno di Aldo, che gli mostra non solo chi gli ha rubato il portafoglio, ma anche il punto esatto in cui ritrovarlo, restiamo dentro la stessa domanda. Cioè, cosa succede quando una visione sembra arrivare prima dei fatti? Ci spostiamo nel Galles del 1966, dopo una tragedia terribile, la frana di Aberfan. Da quel tragico evento nasce un esperimento quasi impossibile: usare le premonizioni per provare a prevedere il futuro. Questa storia arriva dal Guardian. La mattina del 21 ottobre 1966, un'onda scura di detriti di carbone si staccò dal fianco della collina sopra il villaggio gallese di Aberfan e si riversò a valle. In seguito, la gente avrebbe paragonato il boato del cumulo minerario che crollava a quello di un jet a bassa quota o a un tuono. All'inizio furono travolte pecore, siepi, bestiame, una fattoria con 3 persone all'interno. Poi l'onda raggiunse la scuola elementare di Pendglass, piena di bambini che stavano rispondendo all'appello. 144 persone morirono nella frana di Aberfan, 116 delle quali bambini, per lo più tra i 7 e i 10 anni. Dopo il disastro fu istituito un posto di blocco per controllare gli accessi, ma più o meno chiunque indossasse un uniforme o arrivasse su un'auto o dall'area ufficiale riusciva a passare. La mattina del 22 ottobre un'auto verde si infilò nel villaggio. Al volante c'era John Barker, uno psichiatra di 42 anni, con un forte interesse per le condizioni mentali insolite. In quel periodo stava lavorando a un libro sulla possibilità di morire letteralmente di paura. Nei primi servizi giornalistici di Aberfan, Barker aveva sentito parlare di un bambino uscito illeso dalla scuola, ma morto poi per lo shock. Lo psichiatra era venuto a indagare, ma si rese conto di essere arrivato troppo presto. Quando raggiunse il villaggio stavano ancora estraendo le vittime. I guardoni e gli estranei arrivati ad Aberfan senza una buona ragione erano facili da riconoscere. Qualcuno lanciò una scatola di tabacco contro il fotografo e gli ruppe il flash della macchina fotografica. Il villaggio versava in una tensione terribile. Ma Barker non risalì in auto per andarsene. Parlando coi testimoni rimase colpito da diversi episodi legati al disastro. Uno scuolabus che trasportava dei bambini era stato rallentato dalla nebbia ed era arrivato sul posto dopo la frana. Quel ritardo aveva salvato la vita a tutti quei bambini. Decisioni insensate, non ponderate, prese negli istanti prima del disastro: bere una tazza di tè prima di mettersi al lavoro, guardare dalla parte sbagliata, fermarsi appoggiati a un muro, avevano risparmiato alcune vite e ne avevano condannate altre. Le famiglie in lutto parlavano anche di sogni e di presagi. Settimane dopo l'incidente, la madre di un bambino di 8 anni di nome Paul, vittima della frana, trovò un disegno che lui aveva fatto la sera prima.

prima, una massa di figure che scavavano nel fianco della collina e sotto le parole «La fine». Nei giorni successivi Barker concepì l'idea di uno studio insolito. Data la natura unica del disastro e il modo in cui aveva colpito l'opinione pubblica, decise di raccogliere il maggior numero possibile di premonizioni sull'evento e di indagare le persone che le avevano avute. Barker scrisse all'Evening Standard di Londra, chiedendo di dare visibilità all'idea. Il 28 ottobre l'appello di Barker venne pubblicato nella rubrica World of Science. Qualcuno ha avuto una vera premonizione prima che il cumulo di carbone crollasse su Aberfan? Un sogno vivido, una vivida impressione da svegli, telepatia al momento del disastro capace di colpire qualcuno a chilometri di distanza? O chiaroveggenza? Barker ricevette 76 risposte. Due notti prima del disastro, un uomo di 63 anni sognò di trovarsi nel Galles del Sud. Davanti a sé aveva una grande macchina con dei pulsanti. Poi, all'improvviso, racconta l'uomo, mentre mi trovavo accanto a questa grande macchina, alzai lo sguardo e vidi la scritta Aberfan, come sospesa in lettere bianche su uno sfondo nero. Sembrò durare diversi minuti, poi mi girai e guardai dall'altra parte e attraverso una finestra vidi file di case, tutto sembrava abbandonato e desolato. Taylor non riconobbe la parola, benché avesse guidato infinite volte vicino al villaggio, finché non la sentì alla radio il giorno del disastro.

0: Delle 60 premonizioni plausibili, c'erano prove che 22 fossero state raccontate prima che il cumulo minerario cominciasse a muoversi. Il materiale convinse Barker che la precognizione non fosse insolita tra la popolazione generale. Nelle settimane prima di Natale, Barker si rivolse a Charles Wintour, direttore dell'Evening Standard, per aprire quello che chiamarono un Premonition Bureau, un ufficio delle premonizioni.
1: And we shall want to know their name and their address and the exact details of their premonition and the date and time at which it occurred.
0: Per un anno i lettori del giornale sarebbero stati invitati a inviare sogni e presentimenti che sarebbero stati raccolti e poi confrontati con gli eventi reali accaduti nel mondo. Barker voleva che l'ufficio fosse qualcosa di più di un'altra raccolta di aneddoti. Il materiale su Aberfan lo aveva convinto che non fosse più necessario dimostrare l'esistenza della precognizione. Dovremmo invece utilizzarla, diceva, con l'obiettivo di prevenire ulteriori disastri. L'ufficio ottenne il suo primo grande successo nella primavera del 67, alle 6 del mattino del 21 marzo. Il telefono squillò nella casa di Barker. Era Alan Hancher, un centralinista delle poste, uno dei veggenti di Aberfan, che sosteneva di provare sensazioni fisiche prima di un disastro. «Speravo di non doverla chiamare», disse Hancher, «ma adesso sento di doverlo fare». Hancher stava finendo un turno di notte e chiamava per predire un incidente aereo. Aveva avuto la visione di un Caravelle, un jet passeggeri di costruzione francese, che aveva problemi poco dopo il decollo. «Sta arrivando sopra le montagne», comunicherà via radio di essere in difficoltà, poi si interromperà, più nulla. Hancher disse che a bordo ci sarebbero state 123 o 124 persone, diciamo 124, annotò Barker, e che sarebbe sopravvissuta una sola persona in condizioni molto gravi. Hancher non sapeva dire dove sarebbe avvenuto lo schianto, ma aveva avuto quella sensazione negli ultimi due o tre giorni. Era come se qualcuno sull'aereo stesse cercando di comunicare con lui. Dopo essere stato svegliato dalla telefonata di Hancher quella notte, Barker passò la predizione all'Evening Standard. Alcuni giorni dopo, un aereo passeggeri Turbo Elica Britannia con 130 persone a bordo tentò di atterrare a Nicosia, Cipro, durante un temporale. Quando l'aereo raggiunse l'isola, era in volo da quasi 10 ore. Alle 23:30

alle 10 l'aereo ricevette l'autorizzazione ad atterrare a Nicosia, ma arrivò un po' alto. Il pilota chiese il permesso di compiere un circuito basso intorno all'aeroporto e riprovare. La torre di controllo intravide l'aereo con le luci di atterraggio che lampeggiavano tra le nubi basse, prima che virasse verso sud e urtasse con un'ala il fianco di una collina, si capovolgesse, si spezzasse in più parti e prendesse fuoco. 124 morti in un aereo di linea, titolò l'Evening Standard in prima pagina la mattina seguente. Il bilancio finale delle vittime fu 126. Due persone sopravvissute all'impatto iniziale furono portate in un ospedale da campo, dove morirono. All'epoca, l'incidente di Nicosia era il sesto peggior disastro aereo della storia. Quel giorno, l'Evening Standard pubblicò un resoconto della premonizione di Encher accanto alla cronaca dell'incidente. Il titolo recitava così: l'incredibile storia dell'uomo che sognò il disastro. And

0: The Killing Moon si chiama questo brano di Echo and the Bunnymen, mentre la storia che vi abbiamo letta, la scritta Sam Knight per il Guardian, si intitola Il collezionista di visioni, l'uomo che usava sogni e premonizioni per predire il futuro.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Mario è il protagonista della nostra storia seriale ed è il quinto nato in casa montagnana. Ha 5 sorelle e un fratello più piccolo. Papà Moise se ne va prima del tempo e mamma Consolina trasferisce la famiglia in Borgo San Paolo. La casa in via Monginevro diventa un punto di riferimento in un quartiere dove insieme alle fabbriche crescono anche le sezioni del Partito Socialista. Entriamo subito nel racconto tratto dal podcast che abbiamo scelto come ultima storia seriale della nostra stagione. Ascoltiamo Anni rubati dell'Istituto Piemontese Antonio Gramsci di Torino, scritto e condotto da Andrea Aymar e prodotto da Gabriele Beretta. State con noi.
2: Mia madre ha comperato quel poco denaro che ha lasciato mio padre, una palazzina in Borgo San Paolo. Borgo San Paolo era una borgata, un borgo rosso, abitato prevalentemente da operai.
3: Nel 1911 la famiglia montagnana va a vivere nella casa di Borgo San Paolo. Prima stavano vicino al centro, non lontano da dove oggi ha la sede il Polo del Novecento. Quando si trasferiscono Moise non c'è più ormai da 8 anni. Però è con i soldi che ha lasciato, insieme a un aiuto anche della famiglia di Consolina, che la casa viene acquistata. A raccontarcelo è Elena Montagnana, la più piccola delle sorelle di Mario. La sua voce la possiamo ascoltare grazie a un'intervista del 1981, che arriva proprio dall'archivio di Giorgina Levi.
2: Ci conoscevano tutti e frequentavano anche la nostra casa ed erano tutti entusiasti di mia madre, che era così vivace. E nonostante tutto quel che aveva passato, a tirar su 7 figli con il reddito di quel poco che aveva lasciato mio padre.
3: La zona, nel 1911, è estrema periferia della città di Torino, e oggi ovviamente no, ma quando i montagnani arrivano qua c'è campagna tutto intorno e qualche prima manifattura. Però il quartiere sta crescendo piuttosto velocemente e ci mettono poco a farsi conoscere le Montagnana e la casa, la loro casa, diventa subito un punto di riferimento. Ce lo racconta Luisa Giambone in un'intervista del 1991 che abbiamo trovato sempre in archivio.
4: È una casa dove tutti quelli che avevano dei problemi andavano da loro a chiedere, sai.
3: Luisa Giambone è francese. Arriverà in Borgo San Paolo allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Il cognome è quello del marito, Eusebio Giambone, un militante comunista che ha conosciuto in Francia dove era esiliato. E Luisa, che nel 1991, al momento dell'intervista con Giorgina Levi, ha 87 anni, ricorda ancora quella casa frequentata 50 anni prima.
4: La loro casa mi ricordo che si entrava

0: c'erano due stanze di una parte, un soggiorno e un cucino. Mi ricordo che durante la guerra ero andata, non c'era niente da mangiare. E c'era la Clelia che mi fa: vuoi cenare con noi? E gli ho detto: ma no, perché ti disturbo. Mi fa: sai, la nostra cena, sai cos'è? Un pugno di olive e un pezzo di pane.
1: Così come quella casa spoglia, con arredi semplici ed essenziali, non l'ha dimenticata nemmeno Antizzarina Cavallo, classe 1903.
0: Io ricordo che appena entravi, no, c'era un cancello di ferro, no, per entrare dentro. In fondo c'era la sua casetta.
2: Perché come ti sembrava quella casetta?
0: A me piaceva molto.
2: Perché?
0: Perché io sono amante dei fiori, dei giardini, e lei aveva un bel giardino grande abbastanza, no? Per noi,
2: noi
0: lo vedevamo grande, perché eravamo piccoli, no? E aveva quella pianta di prugne, che ne faceva tante di quelle prugne tutti gli anni, no? E allora lei, la mamma montagnana, ci invitava il giovedì.
1: Antizzarina Cavallo è stata uno dei simboli di Borgo San Paolo. Il padre socialista era venuto a Torino dalla Puglia e tutta la famiglia ha seguito l'orientamento politico paterno. Antizzarina era predestinata sin dal nome, perché l'anno in cui è nata, nel 1903, in Italia è venuto in visita lo zar di Russia. E il papà ha voluto dimostrare come la pensava l'anagrafe: una bimba contro lo zar. E Antizzarina, la cui voce possiamo ascoltare grazie sempre a un'intervista di fine anni 80, ricorda ancora le merende a casa montagnana.
0: Andavo là da mamma montagnana, andavo lì, lei ci preparava tutto il tavolo, con i panini ci dava, no? Tutte lì, con le nostre scodelle si faceva merenda. Noi non aspettavamo solo il giovedì per andare a mangiare.
2: In casa dei montagnani.
0: Proprio in casa dei montagnani si andava a mangiare queste prugne, no?
1: Così come ricorda Consolina.
0: Lei ci abbracciava tutti. Siete tutti i miei figli, ci diceva. Ci abbracciava. E alle volte ci raccontava anche delle poesie, ci diceva. Che io adesso non ricordo, per immaginare, ero piccola, no? E poi intorno a lei c'eravamo tutti noi e anche i suoi figli.
1: Insomma, l'avrete capito, la famiglia montagnana non è esattamente una famiglia come tante. C'è qualcosa di speciale, qualcosa che viene alimentato proprio dal modo di stare al mondo di Consolina. Probabilmente sarebbe stato così ovunque, ma l'altra cosa che avrete intuito è che Borgo San Paolo, nella Torino della prima parte del Novecento, non è esattamente un quartiere come tanti. E la scelta di andarci a vivere nel 1911 ha probabilmente accelerato le cose in casa montagnana.
3: Quell'humus lì al tempo stesso è un, come dire, un polo d'attrazione, poi un terreno che si feconda pian piano proprio del fatto che ci vivono tutte queste famiglie. C'è tutta una serie di reti che si tessono lì dentro che sono particolarmente importanti, la struttura stessa fisica del quartiere, la presenza di alcune fabbriche importanti, è quasi senza eguale. Non solo a Torino, ma a Torino ci possono essere un paio di altri quartieri che sono la Barriera di Milano e Pozzo Strada che hanno a che fare un pochino meno il Lingotto, ma come San Paolo non c'è niente di altrettanto forte, ma è impressionante. Adesso che io mi sono messo a studiare di più le biografie dei singoli anche, ma è impressionante, ma vengono tutti di lì, e stanno tutti a pochi slanci di distanza.
1: Ho chiesto allo storico torinese Aldo Agosti, che si è occupato molto della storia del movimento operaio e delle biografie dei suoi militanti, di aiutarmi a raccontare cos'era Borgo San Paolo. E Aldo Agosti usa una parola, humus, che rimanda a un ambiente ideale dove crescere. E in questo caso, a crescere, sono le idee socialiste. In quel momento, e sarà così ancora per diversi anni, se a Torino dicevi «vengo da Borgo San Paolo», potevi dare per scontate parecchie cose, soprattutto se eri un operaio, anche se non dobbiamo pensare alla Torino della Fiat, che poi l'Italia intera conoscerà.
3: Globalmente è l'industrializzazione di Torino, gli anni 10, Torino diventa sempre di più una città industriale, però poi dobbiamo sempre fare molta attenzione a ricordarci che non dobbiamo subito pensare alla città fordista nella Torino del 10 o così, perché era una città dove c'era una fittissima rete di aziende, di piccole aziende o medie aziende produttive, che non erano, dove certo la metalmeccanica aveva un peso molto importante, ma non c'era solo questo.
1: Ed è in quella Torino che crescono le sorelle e i fratelli Montagnana. che scelgono subito da che parte stare, in blocco.
3: Una famiglia di 7 fratelli e sorelle, anzi più sorelle che fratelli per la verità, che sono in qualche modo tutti, con gradi un po' diversi, ma tutti politicamente impegnati, dichiaratamente schierati come comunisti prima, come antifascisti poi, questo è relativamente più raro, comunque è una cosa notevole, insomma, no? È una famiglia veramente che rappresenta un caso abbastanza straordinario nella storia dell'antifascismo italiano.
4: Sin, and he called himself the semi-Greek predictor. He would always try in vain to logically explain why Noah saved the boa constrictor. Now Noah seems to think

0: slack. Lui è Jerry Reed che canta The Semi Great Predictor per chiudere una puntata che si intitolava Preconizzare, grazie ad Andrea Aymar che ci permette di raccontare il suo podcast, ascoltatelo per intero ovunque ascoltiate i vostri podcast, grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, grazie a voi che continuate ad ascoltare e mandarci storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Gli Stati Uniti colpiscono l'Iran, Teheran risponde attaccando i paesi del Golfo, violati gli accordi, dice il presidente del Parlamento iraniano. Vertice NATO, Meloni al tavolo con Trump alla cena dei leader, rapporti cordiali per la presidente del Consiglio. Il tycoon, lei mi piace, ma per noi non c'è stata. Compagnie aeree sotto osservazione per il caro biglietti e da Bruxelles arrivano più tutele per chi viaggia in aereo. Mondiali di calcio, clamorosa rimonta dell'Argentina che batte l'Egitto e vola ai quarti contro la Svizzera. A Wimbledon in semifinale sarà Sinner Djokovic.

0: Buongiorno dalla redazione. Da Valeria De Rosa, le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Teheran sta rispondendo prendendo di mira i paesi del Golfo. In diretta Rosana Magnano.
1: Sì, buongiorno. La TV iraniana conferma che le guardie rivoluzionarie hanno attaccato basi USA in Kuwait e Bahrain e lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano riportava che le forze di difesa e i sistemi di difesa sono impegnati in scontri con droni e missili ostili. Le esplosioni udite in alcune zone del paese sono state causate da intercettazioni in volo, secondo il comunicato dello Stato Maggiore, e ci sono anche delle raccomandazioni alla popolazione di attenersi alle istruzioni di sicurezza emanate dagli organi competenti. L'era del bullismo e dell'estorsione è finita, non porta da nessuna parte, non ci pieghiamo, aveva scritto Mohammed Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti, dopo i potenti attacchi delle forze armate americane a cui accennavi contro oltre 80 obiettivi iraniani, a loro volta in risposta agli attacchi a tre navi che transitavano nello stretto di Hormuz, tra cui petroliere del Qatar e dell'Arabia Saudita. Ghalibaf parla di gravi violazioni del memorandum d'intesa tra USA e Iran da parte degli Stati Uniti, violazione della regolamentazione dello stretto, minacce persistenti di ulteriori attacchi, reintroduzione delle sanzioni sul petrolio, attacchi al sud dell'Iran e aggressione sionista continua sul Libano. Per ora è tutto.
0: E grazie a Rosanna Magnano. Tutto questo accade mentre è in corso il vertice della NATO ad Ankara, che oggi entra nel vivo dei vari dossier. Ieri primo incontro tra i leader alla cena di gala preceduta dalle sferzanti parole del presidente americano Trump nei confronti degli alleati.
2: È un Donald Trump mattatore a catturare l'attenzione nelle ore precedenti la sera inaugurale del vertice NATO, che anche oggi camminerà sulle uova delle umorali prese di posizione del presidente americano. Abbiamo investito nell'Alleanza Atlantica. Gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania, Francia e anche la Gran Bretagna hanno rifiutato di aiutarci sull'Iran, ha dichiarato Trump nel bilaterale col presidente turco Erdogan. Trump che non esclude ulteriori tagli di truppe in Europa e che nel revival di un grande classico torna ad auspicare il controllo a stelle e strisce della Groenlandia. Il presidente americano ne ha nuovamente anche per la premier Meloni. Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, afferma. Più tardi la premier italiana, dopo una cena allo stesso tavolo di Trump, si limiterà gelidamente a parlare di rapporti cordiali. E così, per solleticare l'ego di Trump e riammodernare l'arsenale bellico di un'Europa che deve rendersi indipendente militarmente, in Turchia è stata annunciata la firma di contratti militari da oltre 50 miliardi, oltre a 40 miliardi in 5 anni per una iniziativa di difesa contro i droni. Il segretario generale NATO Rutte ha auspicato una rivoluzione industriale nel settore della difesa transatlantica. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Francia Marine Le Pen ha annunciato ieri sera in diretta televisiva che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico, come prescritto dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Non sono d'accordo con l'applicazione della pena e delle sanzioni accessorie, ha detto la leader del Rassemblement National. Ricorrerò in Cassazione contro la sentenza e il ricorso è sospensivo della pena. L'ultima parola spetta ai francesi, ha detto Le Pen. Veniamo in Italia. A Roma due ex appartenenti ai servizi segreti sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio. In cambio di denaro avrebbero fornito informazioni riservate a un presunto agente dell'intelligence russa. Indagate anche altre 5 persone.
3: Le informazioni riservate venivano chieste attraverso pizzini e avrebbero riguardato armamenti, ma anche l'identità di agenti dei nostri servizi segreti. Il pagamento avveniva invece in contanti, come documentato anche da alcuni video girati dai carabinieri del ROS nel corso delle indagini nate da una segnalazione dell'AISI. Sono i 59enni Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, gli ex 007 finiti ai domiciliari su ordine della Procura di Roma. Ex carabinieri, ora in pensione, i due erano esperti di spionaggio e avevano prestato servizio al Ministero della Difesa. Approfittando delle loro conoscenze, avrebbero ottenuto informazioni sensibili cedute in cambio di denaro ad un presunto agente di Mosca, un funzionario dell'ambasciata russa a Roma, protetto dall'immunità diplomatica. Oltre a loro ci sono anche altri 5 indagati, 4 dei quali sono militari in servizio. Dopo l'operazione, il ministro della Difesa Crosetto ha ringraziato investigatori ed inquirenti e ha ribadito la linea della tolleranza zero nei confronti di chi mette a rischio la sicurezza nazionale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Si dice incredulo Sigfrido Ranucci sull'ipotesi di coinvolgimento di Walter Lavitola nell'inchiesta sull'esplosione avvenuta il 16 ottobre 2025 davanti alla sua abitazione. Siamo amici, sono convinto della sua innocenza.
4: C'è anche il reato di strage fra quelli contestati all'ex giornalista ed ex editore Walter Lavitola, finito nel registro degli indagati della Procura Antimafia di Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'anno scorso contro l'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Reato contestato in concorso con i 4 presunti esecutori del Blitz, finiti tutti in manette la scorsa settimana, e con un cittadino camerunense che, secondo gli investigatori, avrebbe fatto da intermediario per Lavitola e lo avrebbe anche accompagnato prima dell'attentato in un sopralluogo alla casa di Ranucci. Il camerunense, che nel frattempo è rientrato a Yaoundé, risulta inoltre dipendente da quasi 10 anni del ristorante romano di pesce di proprietà di Lavitola, frequentato anche da politici e giornalisti, fra cui lo stesso Ranucci, che oggi si dice incredulo e sconvolto perché con Walter siamo amici, spiega il giornalista Rai. Lavitola fu già al centro di varie vicende giudiziarie legate alla politica, alcune culminate con condanne per diversi reati, dalla corruzione alla truffa sui fondi per l'editoria. Tra gli episodi più noti, il ricatto a Silvio Berlusconi sul caso Escort e Tarantini, che gli costò una condanna a 2 anni e 8 mesi per tentata estorsione. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il Ministero delle Imprese ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il repentino e anomalo innalzamento delle tariffe aeree sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia, coincidente con i disagi alla circolazione ferroviaria di questi giorni. Intanto da Bruxelles arrivano più tutele per chi viaggia in aereo.
5: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri, che aggiorna una normativa ferma al 2004. In particolare, l'Eurocamera ha confermato il diritto dei passeggeri a chiedere un risarcimento in caso di ritardi oltre le 3 ore e cancellazioni dei voli con meno di 14 giorni di anticipo. I rimborsi, che rimangono tra i 250 e i 600 euro a seconda delle tratte, non saranno dovuti in caso di cancellazioni o ritardi causati da eventi che sfuggono al controllo delle compagnie, come calamità naturali, guerre e condizioni meteo. I viaggiatori hanno 9 mesi di tempo per chiedere il risarcimento e le compagnie 30 giorni per erogare i rimborsi. Tra le novità approvate anche il diritto di portare a bordo un bagaglio a mano senza costi aggiuntivi. Le nuove norme garantiscono inoltre che le famiglie con bambini non vengano separate durante l'assegnazione dei posti, obbligando le compagnie aeree a offrire a chi accompagna un minore fino ai 14 anni un posto adiacente per il bambino senza alcun supplemento. Lo stesso vale per i passeggeri con disabilità e per le donne incinte. Dopo l'approvazione formale del Consiglio UE, le norme aggiornate entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In chiusura lo sport con i mondiali di calcio: è Svizzera-Argentina l'ultimo quarto di finale. A Vancouver gli elvetici superano ai rigori la Colombia dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Ad Atlanta, clamoroso 3-2 in rimonta dei campioni del mondo contro l'Egitto.
6: It's been epic in Atlanta. Heartbreaking for Egypt. They were outstanding. It's finished. Argentina 3, Egypt 2.
7: All'abisso e ritorno. È il viaggio che Leo Messi e l'Argentina, campione del mondo, fanno contro l'Egitto ad Atlanta. Al 67esimo i faraoni sono avanti 2-0 per merito dei gol di Yasser dopo un quarto d'ora e di Zico a quel punto del match, cui si sommano le parate di Sobeir, tra cui il rigore della Pulce, secondo penalty fallito di fila dopo quello contro l'Austria al 21esimo. Ma proprio a un passo dall'impresa, cuore e piedi degli egiziani cominciano a tremare, mentre l'albiceleste è spinta dal coraggio coraggio della disperazione. Al 79esimo Messi ispira l'inzuccata dell'1-2 di Romero, 4 minuti e Leo infila in mischia l'ottavo gol del suo mondiale e in pieno recupero Lautaro, entrato nella ripresa, mette sulla testa di Fernandez il pallone del 3-2 che fa il paio con la sofferta vittoria contro Capoverde. Come dire che il sogno del bis mondiale continua, ma che questa squadra ha solo due certezze, il proprio cuore immenso e la pulce più grande del pianeta. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Per il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner batte in 3-7 anche il tedesco Struff e si qualifica per la semifinale dove affronterà Djokovic, che ha avuto la

0: boia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Stai zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah...
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio e Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccomi qui, ci siete anche voi, allora benissimo. Oggi andiamo, mi piacerebbe andare oltre le apparenze per parlare di un organo che noi diamo un po' troppo per scontato, perché ce l'abbiamo sotto gli occhi, la pelle. È un organo straordinario che fa un sacco di cose, funzioni vitali importantissime che forse non conosciamo perfettamente oppure diamo per scontate. Invece noi pensiamo, lo sapete, questa è un po' la filosofia di Obiettivo Salute, che acquisendo informazioni e conoscenze riusciamo anche a occuparci meglio della nostra salute, cioè mettere il nostro organismo in grado di funzionare bene. Bene, detto questo, vi presento il nostro primo ospite di oggi e do il benvenuto al professor Alessandro Borghi. Buongiorno professore.
2: Buongiorno Nicoletta, buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori.
1: È ordinario di dermatologia e direttore della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia dell'Università degli Studi di Ferrara. Professore, lei si occupa dell'organo più grande del nostro corpo, più esteso.
2: È vero.
1: Più del fegato, del cervello, di qualsiasi altro organo.
2: Sì, è l'organo più esteso, 1,5 metri, 2 metri quadrati di superficie, quindi è un bel tappeto.
1: È un bel tappetone, sì.
2: Sì.
1: È un organo che, dicevamo, noi diamo un po' per scontato perché ce l'abbiamo sott'occhio, cioè al mattino ci guardiamo allo specchio, poi adesso soprattutto ci guardiamo con più attenzione, sono un pochino più abbronzato, un po' meno, la pelle è secca, e poi guardiamo le rughe o le macchiette, ma io vorrei dire che cosa c'è oltre la pelle, o sotto la pelle, o sulla pelle, insomma. È un vestito, un tessuto straordinario che ci protegge, pensiamo al sole, al freddo, ma in realtà fa molto altro in questo ruolo di protezione. Ci racconta?
2: Assolutamente, sono d'accordo con la sua disamina, che è già molto, molto approfondita. La pelle è, diciamo, la nostra interfaccia col mondo, quindi la pelle è quello che ci avvolge, questo tegumento che ci avvolge, che è la barriera difensiva, o comunque un'interfaccia, ecco, non necessariamente dobbiamo vedere solo come barriera difensiva, lo è di fatto, perché ci protegge nei confronti di tutto ciò che può essere pericoloso per la nostra sopravvivenza, per la nostra incolumità, che va dai microbi a agenti chimici, alle radiazioni ultraviolette, a qualunque possibile

0: aggressore, aggressione esogena, cioè che viene dall'esterno alla pelle allo scopo di proteggerci, e ci protegge in modo molto variegato, cioè non è soltanto una protezione meccanica, cosa che è fondamentale, si parla di barriera epidermica, anche nel parlato comune si parla di barriera cutanea, perché effettivamente è una barriera a tutti gli effetti, meccanica, ma è molto di più, è molto più sofisticata e articolata il modo in cui la pelle ci protegge da quello che sta fuori, perché c'è una protezione anche di tipo biochimico, microbiologico, sulla nostra pelle vivono microbi che diciamo sono dei vicini scomodi per microbi che invece possono essere pericolosi, no? Quindi c'è una sorta di competizione microbiologica, così si chiama, per dire, io microbo che vivo nella pelle rendo più difficoltosa la proliferazione di microbi, esatto, che possono essere pericolosi.
1: Qua dico, ci sono già io, tu
0: non già, non come venire. No, certo, non vero, no? Io, e finché ci sono io, tu rimani nel confinato, eh. Oppure la pelle è un sofisticatissimo sistema di protezione immunologica, cioè ci sono delle cellule deputate a accendere l'infiammazione ogni qualvolta uno stimolo esogeno, cioè che viene dall'esterno, può essere, è riconosciuto come pericoloso. C'è una protezione tipo biochimica, c'è una termoregolazione, cioè sono tante cose che la pelle fa e che ci consente di vivere nel nostro ambiente, nell'ambiente, in modo sano, purché la pelle sia sana, evidentemente. Certo. Allora, l'integrità non solo meccanica, non solo fisica, ma anche biologica, immunologica, biochimica della pelle, è un requisito imprescindibile perché questa barriera funzioni adeguatamente, ci protegga adeguatamente.
1: Professore, lei ha parlato di termoregolazione, con questo caldo mi viene da chiederle, no? La pelle in fondo è il nostro condizionatore naturale,
0: certo,
1: ecco,
0: lo è.
1: Fa a capire quando deve entrare in azione e che cosa glielo permette di fare questo lavoro così importante e sofisticato?
0: Certo, certo, è il nostro regolatore della temperatura, nel senso che noi abbiamo una ricca vascolarizzazione che è localizzata nel derma, adesso non voglio essere troppo difficile.
1: Troppo professor.
0: Non voglio fare problemi, però diciamo nella pelle c'è un circolo di sanguigno che si vasodilata o vasocostringe, cioè questi piccoli capillari si dilatano o si restringono in base alla temperatura. Quando la temperatura è alta io ho bisogno di disperdere calore, questi si dilatano, okay? E diventiamo rossi. Quando diventiamo rossi, perché fa caldo, perché facciamo le scale, perché siamo, è questo rosso che noi vediamo, questo eritema, è semplicemente la vasodilatazione che deve disperdere calore. Poi c'è anche la dispersione di calore attraverso i liquidi, ok?
1: Certo.
0: La fisiologica perspirazione sensibili, ma anche la sudorazione. Il sudore, poi ci dà fastidio il sudore, non ci piace sudare, ma sudare è l'espressione che la nostra pelle, il nostro corpo sta termoregolando. Ok? Quindi c'è tutto questo è estremamente necessario e quando funziona bene è propedeutico alla nostra, al fatto che ne possiamo vivere in condizioni climatiche estremamente variabili.
1: Perché noi siamo portati a pensare alla pelle come protezione dall'esterno, in realtà lavora anche dall'interno verso fuori, eliminiamo davvero il sudore. Poi è sensibile la pelle sente tutto, la pressione, il dolore, la temperatura, il pizzicotto,
0: certo.
1: Ecco, grazie a questi sensori, ma quanti ne avrà?
0: Esatto.
1: Infiniti?
0: Tantissimi, ne ha tanti, sia delle cellule sia delle fibre nervose, e non dimentichiamo che anche questo, per quanto poi noi ne godiamo, diciamo, degli aspetti positivi, il bello di sentire qualcosa di a noi caro, piacevole, di soffice, ma in realtà c'è anche una funzione, diciamo, finalistica, teleologica, se vogliamo sempre usare paroloni, ma finalistica, cioè il fatto di avere una pelle così sensibile sostanzialmente ha la funzione di proteggerci ancora una volta da tutto quello che è potenzialmente pericoloso. Immaginiamo di non sentire il caldo o di non sentire il dolore, noi ci scottiamo, ci bruciamo, ci tagliamo senza ritrarre quella parte di pelle che percepisce tutto questo. Quindi la pelle è un sistema di sensibilità estremamente, oppure il prurito è un segnale di qualcosa che sta disturbando, e quindi noi ci grattiamo, allontaniamo questo stimolo che induce il prurito. Quindi la pelle è un sistema estremamente sofisticato anche dal punto di vista sensoriale, e ancora una volta la sua funzione principale di questa sua sensibilità, questa sua raffinatissima capacità di sentire gli stimoli diversi, ha sempre una funzione sostanzialmente protettiva.
1: Sì, e poi è proprio raffinatissima. Pensiamo al nostro corpo. Ci sono parti del nostro corpo più sensibili di altri. I polpastrelli,
0: certo,
1: sono diversi dai talloni, per
0: assolutamente
1: dire. No,
0: certo,
1: questo per raccontare la meraviglia, perché noi le diamo un po'.

0: per scontati, professore, lei no, perché le studia, le insegna, eccetera. Però ecco, se uno si ferma lì, pensa al tallo, pensa, no, la pelle del gomito è diversa da quella del collo, e va bene, lo sappiamo tutti, ma ci sarà, c'è un motivo, nulla è per caso, vero?
1: Beh, allora, la pelle del tallone è diversa da quella del collo, semplicemente perché la pelle del tallone deve essere funzionale al ruolo che ha il tallone. Il tallone è come la suola delle scarpe, è diversa dalla parte che dalla tomaia, perché hanno due funzioni diverse.
0: Ecco, ma l'intelligenza. Raccontare l'intelligenza, non so se dire delle cellule, del corpo, della pelle, del derma, del sottoderma, di quella roba lì che abbiamo.
1: Ma lei sfonda una porta aperta con me, Nicoletta. Io sulla pelle sono innamoratissimo, quindi sono pienamente d'accordo con lei.
0: Ecco, ma cos'è la spinta a fare il dermatologo? Perché più l'organo è esteso, più ce n'è da dire e da studiare.
1: Come no, ma sai che se devo dire qual è il motivo, non lo so, mi sfugge. Devo dire che è un amore che è nato molti anni fa e che rimane ancora intatto, un matrimonio che funziona nel mio caso, sì, speriamo che sia corrisposto da parte mia assolutamente, io sono molto
0: fedele.
1: Anche che la pelle, mi permette Nicoletta, faccio una piccola divagazione se me lo consente.
0: Certo.
1: C'è un'altra cosa in più oltre alla sua meraviglia dal punto di vista funzionale che stiamo affrontando insieme. La pelle ha una peculiarità che è unica rispetto a tutti gli altri organi e apparati. La pelle si vede anche, ok? Cioè nessuno ci dirà mai o penserà mai vedendoci che bei reni che ha o che bei polmoni che ha. Viceversa, la pelle e gli annessi cutanei, i capelli, le unghie sono visibili. Quindi la pelle non solo ha svariate proteiformi funzioni, ma la pelle è anche il nostro biglietto da visita nei confronti degli altri e quindi ha una valenza supplementare rispetto agli altri organi, e quindi una buona cura della nostra pelle è anche un modo per presentarci e per star bene con noi stessi, è anche un discorso di vivere bene nel nostro vestito, quindi ecco la pelle e quindi la patologia della pelle, non dimentichiamo, la patologia della pelle e degli annessi ha un ulteriore fardello per le persone che ne sono affette, perché è anche visibile, questo può condizionare il mio stato d'animo, il mio rapporto con gli altri, le mie relazioni, il mio essere a mio agio con me stesso o meno. Quindi la pelle, tutta questa meraviglia della sua funzionalità che lei ha introdotto, ma non dimentichiamo anche la sua valenza di immagine, ecco, è la nostra immagine.
0: Sì, e racconta molto anche di noi, pensiamo a delle nostre emozioni, si sbianca, si arrossa seconda, no? Dalla
1: vecchia,
0: paura,
1: invecchia,
0: si rovina. Non volevo toccare il tema dell'invecchiamento, ma ci torneremo. Okay. No, invece, professore, dato che siamo in estate e parliamo di sole, che qui in questo caso diventa un'alleata, no? Bastano pochi minuti per produrre esposti, no? Con le ossa lunghe, come dicevano i vecchi medici, no? Per produrre vitamina D. Ecco, per quanto tempo è necessario?
1: Sono
0: soprattutto
1: d'accordo. Pochi minuti, nel senso che a volte sento dire, ma però nel cielo, io sto molto al sole per la vitamina D. Ecco, non ha molto senso tutto questo, a parte che oggi esistono integratori per integrare eventuali carenze vitaminiche, ma se vogliamo giustamente, anche legittimamente, sfruttare la fisiologica funzione del sole nella sintesi della vitamina D, però ricordiamoci che specialmente nelle stagioni soleggiate, la primavera e l'estate, bastano veramente pochi minuti di esposizione, di camminata, pochi minuti, oserei dire alla settimana, diciamo al giorno, ecco, pochi minuti sono più che sufficienti per avere una sintesi fotoindotta, cioè indotta dalle radiazioni solari, di vitamina D adeguata, quindi questo però nel cielo. Ma io sono sempre d'accordo sul fare attività all'aperto, su stare all'aperto,
0: certo,
1: anche a questo scopo. L'importante è acquisire, conoscere le giuste modalità per starci. Ecco, lungi da me dal voler, come dire, tartare velleità di vita all'aperto.
0: No, assolutamente.
1: Lungi da me, però ecco, è bene anche conoscere e acquisire dei piccole strategie, semplici strategie, a volte un pochettino ignorate, di buona condotta di vita all'aperto.
0: Professore, grazie per essere stato con noi. Tornerà a trovarci? Speriamo di sì, perché insomma ce ne sono di cose da dire sulla pelle.
1: Certo, direi.
0: Ecco, parleremo anche di invecchiamento, che tra l'altro invecchiando forse la pelle non è così brava come un tempo a sintetizzare la vitamina D, diminuisce un po' la sua capacità.
1: Sì, quello sì, senza dubbio. Sì, la pelle con la senescenza diventa un po' meno efficiente in tutto, devo dire la verità, come ogni altro organo apparato, inclusa la sintesi della vitamina D. Certo.
0: Dai, però è sempre lei, meravigliosa.
1: Sì,
0: ecco, a qualunque età. Professor Borghi,
1: d'accordo.
0: Grazie.

0: grazie per essere stato con noi, buona giornata
1: lei,
0: e
1: Nicoletta.
0: Buon lavoro, alla prossima.
1: A lei, buona continuazione, grazie.
0: Grazie. C'è Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi ci vediamo sul canale 6-3 e ci sentiamo dopo il GR delle 12. State bene, buona giornata.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, hey, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 8 luglio. L'anticiclone subtropicale si rinforza, condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord, anche con un cielo localmente coperto. Temperature in aumento con picchi di 39 gradi sulla pianura padana, scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
8: Nome:
9: Freeway Skyline.
8: Professione:
9: ERP.
8: Missione:
9: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
8: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: In Iran e nel Golfo apparentemente è tornata la guerra dopo che tre navi sono state colpite nella giornata di ieri e gli americani hanno ricominciato a bombardare l'Iran e altri paesi si stanno confrontando con la rappresaglia dell'Iran medesimo. In Bahrain è scattato l'allarme, il Kuwait sta gestendo attacchi di missili e droni. Il tutto mentre è in corso il vertice NATO, dominato ancora da parole di Trump dure con gli alleati, addirittura la minaccia del ritiro di tutte le truppe americane dall'Europa. Il resto della giornata, condanna più lieve del previsto per Marine Le Pen, che si candiderà dunque alle presidenziali in Francia. In Italia scattano gli arresti per due ex agenti italiani, passavano informazioni alla Russia. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
12: Forza Spezia, vai Lauricella, siamo al giro di boa, è mercoledì.

0: 24 mattino di Simone Spezia.
1: Di Spezia per me è un gigante.
2: Sì, ma non esageriamo, eh.
3: Cala, cala. Bravo Simone. Cala, cala.

0: furia di calare finiremo sottoterra, caro Carmelo, anche giustamente.
1: Cala, cala.
0: Dovessi incrociare due dati che trovate oggi sui giornali, che sono stati diffusi nella giornata di ieri, sono questi. Il primo riguarda il mercato degli affitti e lo pubblica oggi il Sole 24 Ore. È un'analisi realizzata da IFEL, che è il centro studi dell'ANCI, l'associazione dei comuni, quindi con una forza di ufficialità notevole, e quindi non è una stima fatta da una qualche azienda del settore o a campione. E ne risulta che tra il 2018 e il 2024 gli affitti mediamente in Italia sono cresciuti del 22%, con dei picchi su Milano 41%, più 41%, Aosta più 42%, Firenze più 44%. Ed è la perfetta testimonianza di uno dei grandi problemi di questo paese, che è il problema della casa o dell'abitare, come piace dire a qualcuno. È un po', cioè, un'espressione che trovo un po' fastidiosa, perché quel suono retorico. Però questo è il problema dell'abitare, il problema della casa, degli affitti e naturalmente anche dei prezzi dell'abitazione da comprare, nel caso si decida di farlo, ma insomma in questa ricerca non sono indicati. E un dato che ci consente di connettere questo al problema degli italiani è quello diffuso dall'OCSE ieri, che ancora una volta testimonia che sì, cresce il lavoro, sì, cresce l'occupazione, ma i salari non crescono e non crescono abbastanza. Rispetto al primo trimestre del 2021 il calo è del 6,1%. No, scusate, salari erano ancora inferiori, sì, ancora inferiori, erano ancora inferiori del 6,1% rispetto al primo trimestre del 2021. È il divario più ampio tra i paesi dell'OCSE. Sì, le buste paga sono cresciute nel primo trimestre del 2026 dell'1,3% rispetto all'anno precedente, ma questo è dovuto al fatto che l'inflazione era bassa, cioè i prezzi crescevano poco. E quindi in relazione a questo i salari sono cresciuti. Naturalmente qua non si registra l'impatto della guerra nel Golfo, della quale vediamo una recrudescenza questa mattina. Altre due cose che mi hanno colpito e sulle quali poi magari avremo spazio per tornare in rassegna stampa. La prima è che ormai questo viene quasi confinato, anzi viene quasi confinato, sì, quasi, quasi direi, confinato nelle pagine locali dei giornali. Ma ieri c'è stata l'ennesima vittima della strada, una ciclista vittima della strada. Una donna di 67 anni, travolta da un camion a Milano ad un incrocio. Il camion ha girato, nonostante avesse il sensore per l'angolo cieco, che era stato richiesto dal stesso comune di Milano per tutti i camion che frequentano l'area. Il sensore per l'angolo cieco evidentemente non ha funzionato come doveva, o forse la posizione della donna in bicicletta non ha consentito appunto di far scattare quel sensore, ed è successo. Sono un centinaio i ciclisti che sono morti all'inizio dell'anno. Noi spesso raccontiamo di quello che succede il sabato sera, alcol, droghe, le strade nelle quali i ragazzi si scontrano, ma quanto le strade siano pericolose.

0: per i ciclisti nelle città lo valutiamo troppo raramente. E poi io lo so che arriverà qualcuno anche giustamente a dire a volte anche i ciclisti sono imprudenti, sì certamente, però sono utenti deboli della strada e di questo va tenuto conto con una grande attenzione. E l'ultima, vabbè, la caccia al cinghiale con arco e frecce. È così. Si caccia anche in questo modo, è la delibera della provincia autonoma di Trento, che però scopro leggendo dalle pagine di Repubblica. Grazie, Carmelo. Robin Hood è già stata chiamata la delibera Robin Hood e sono un centinaio di persone che sono pronte alla caccia al cinghiale con arco e frecce, tra l'altro con l'ISPRA che dice va bene perché le armi da fuoco possono disturbare altre specie, quindi si può andare con arco e frecce. In realtà questa è già consentita in alcune zone d'Italia, in Veneto, e guardate che i cinghiali sono un problema, Nel 2010 erano 500.000, si calcola che adesso siano 1.500.000, nonostante i 300.000 abbattimenti l'anno che sono passati poi progressivamente a 400.000. Tutto questo si innesta naturalmente anche nel dibattito, se volete, sulle nuove norme sulla caccia. Dunque, le 6:38 minuti e 30 secondi, Carmelo Lauricella regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra dei 24 mattino e anche voi, se vorrete, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Mi chiedo quando si arriverà alle pietre, alla selce per la caccia agli animali, ma va bene. Che giornata è? Beh, è la giornata che vi descrivevo in apertura e che avete sentito bene in GR24, una giornata nella quale non sappiamo come definire quello che sta succedendo nel Golfo in questo momento, perché potrebbero essere schermaglie oppure, alternativamente, potrebbe essere una ripresa della guerra. È successo che nella giornata di ieri tre navi sono state colpite nello Stretto di Hormuz, è successo che gli americani hanno deciso di reagire duramente con una serie di bombardamenti sull'Iran ed è successo che gli iraniani hanno deciso di colpire le basi americane in Bahrain e in Kuwait, impegnando nuovamente i paesi del Golfo. Sulla base di questo c'è stato uno scatto ieri dell'andamento del prezzo del gas, niente di preoccupante naturalmente, ma è un elemento che abbiamo imparato a tenere presente. Reggerà la tregua? Lo vedremo nell'arco della giornata. È una giornata che però è caratterizzata soprattutto dal vertice della NATO, nel quale la questione iraniana entra in maniera prepotente, perché è esattamente su questa base che il presidente americano Donald Trump accusa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Torna a parlare di lei, dice sì, è una brava persona, una persona insomma rispettabile, eccetera eccetera, e però dall'altra parte avrebbe dovuto aiutarci con l'Iran. In realtà, come sta notando qualche analista nell'ultimo periodo, lo ha fatto il Washington Post, lo sta facendo la stampa che ci torna oggi, e ne abbiamo parlato tra l'altro ieri con Paolo Mieli, il nervo scoperto del presidente americano sarebbe per il fatto che gli italiani, pur continuando a comprare armi dagli Stati Uniti, stanno valutando positivamente il piano per l'acquisto di armamenti made in Europe e quindi no, con un occhio in particolare a quello che viene prodotto in Europa. Il forum della difesa della NATO, dunque, nel quale preliminarmente si sono firmati contratti per un valore di oltre 50 miliardi, la cifra si riferisce sia ad appalti multinazionali che nazionali, un dato che non comprende l'iniziativa sui droni, che è aggiuntiva, con il segretario generale della NATO, Rutte, che dice che per affrontare le sfide abbiamo bisogno di una rivoluzione industriale nel settore della difesa transatlantica. Il ronzio dei macchinari, testuali parole, deve trasformarsi in un ruggito. Trump, che scassa un po' tutto, come sempre, come è sua caratteristica, dice che gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Sono deluso da Italia e Germania. Sentiamolo questo passaggio.
1: I said I don't need that kind of help. We didn't need any help at all. And in a way I was testing people. I was testing to see whether or not they'd be there, because I've long said that we help them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down.
0: Dice anche questo: la Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, è importante, quindi torna ancora una volta su quel tema. La delegazione italiana si deve confrontare con una polemica interna ancora sulle spese per la difesa, laddove il governo ha annunciato impegni per 19 miliardi per i prossimi anni, e l'opposizione, una parte dell'opposizione, protesta e dice: ci lasciate sostanzialmente una cambiale da pagare, o lasciate una cambiale da pagare al prossimo governo. Testuali parole del Movimento 5 Stelle: Meloni firma una cambiale da centinaia di miliardi che noi stracceremo. Il ministro Tajani ha partecipato alla riunione dei ministri degli esteri della NATO e ha convocato insieme al ministro degli esteri polacco Sikorski una riunione dei ministri degli esteri dei paesi I5 e 5, se volete, Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito. L'attenzione naturalmente è a tanti capitoli, tra cui quello ucraino, con l'Ucraina che torna a chiedere missili per la difesa aerea. Tra l'altro, nella notte tra lunedì e martedì, Kiev ha lanciato su Mosca il più grande attacco ai droni dall'inizio della guerra, 430 veicoli senza piloti. Nelle scorse ore è stata colpita un'importantissima raffineria russa, anzi la più importante raffineria della Russia, non si sa se sia stata effettivamente resa inutilizzabile. Zelensky dice: come vedete, noi siamo perfettamente in grado di colpire. Quello che ci manca è qualcosa per difenderci. E a proposito di Russia, c'è questa notizia di ieri che riguarda un'inchiesta. Cedevano notizie riservate ai russi in cambio di denaro. Due ex 007, già agenti dell'AISI, sono stati arrestati a Roma da Roscoe, l'accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Altre 5 persone risultano indagate. Quello che emerge, dice il ministro Crosetto, è un conflitto ibrido quotidiano, una guerra latente costante, la punta di un iceberg gigantesco. Oggi lo Stato ne colpisce alcuni, ma lo scontro è continuo ed incessante. Oggi in qualche colloquio, in qualche giornale, dice: siamo particolarmente vulnerabili come paese. Il resto della giornata si compone anche della Francia, per la quale è arrivata la sentenza di Le Pen, che si è vista confermare la condanna di prima istanza, ma la sua pena è stata ridotta, il che le consentirà di correre alle presidenziali, annunciando già che Bardella sarà il suo primo ministro nel caso dovesse essere eletta. Raccomando un elemento di attenzione su questa vicenda, perché potremmo trovarci alle presidenziali del 2027 con un confronto al ballottaggio tra due candidati alle due estreme, perché potrebbe essere un Mélenchon-Le Pen facilmente. Vedremo come andrà, naturalmente le cose non sono ancora chiare, però mi pare piuttosto interessante. Andrei al traffico.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati all'ascolto. Oltre al consueto traffico intenso, segnaliamo per incidente sulla 1 Milano-Napoli, code verso Milano tra Calenzano e la variante di Valico, circa 7 km. Rallentamenti per un altro incidente verso Napoli tra Ceprano e Pontecorvo. È tutto, a più tardi.
3: 24 mattino.
5: Parlo da autista. Noi su quei camion guardiamo, il problema è che abbiamo tanti angoli morti che non si vede, e i ciclisti molto spesso, ma non perché li voglio colpevolizzare, vedono il camion ma non vedono lo sguardo

0: dell'autista. Loro vedono il veicolo e pensano che il conducente li abbia visti. Per noi è esattamente il contrario.
1: A proposito della caccia al cinghiale con arco e frecce, è una barbarie, perché io sono d'accordo che bisogna limitare il numero dei cinghiali, che bisogna abbatterli, però perché farli morire soffrendo? Perché la morte a causa delle ferite provocate da una freccia è lenta e anche molto dolorosa, e io non sono un'animalista fanatica, sono animalista sì, ma con molto raziocinio.
2: Sì, è quello che dicono tra l'altro le associazioni animaliste. Alessandro Piacenza, responsabile della tutela fauna selvatica dell'OIPA, oggi intervistato da Repubblica, dice appunto: provocherebbe solo dolore la caccia al cinghiale, normalmente viene fatta con un fucile a canna rigata, si spara nel tentativo di superare la pelle dura dell'animale in modo da abbatterlo sul colpo, ma con arco e frecce si rischia di lasciare gli animali feriti. Vogliamo evitare sofferenze, chiediamo alla provincia di Trento di ripensarci. Mi sembra un punto interessante. Dunque, la NATO che si confronta sulle spese militari dei paesi europei, su questa progressiva divaricazione dagli Stati Uniti, che abbiamo detto già ieri, ne abbiamo parlato già ieri, che nasce non solamente con Donald Trump, certo Donald Trump l'accentua, ma nasce con il fatto che gli Stati Uniti guardano ad altri luoghi, tanto ad arrivare il presidente americano a minacciare l'abbandono di tutte le truppe, cioè tutte le truppe e via dai paesi della NATO. Il tutto mentre, come si diceva questa notte, sono ripresi di fatto gli scontri tra Iran e Stati Uniti, con gli Stati Uniti che hanno bombardato duramente l'Iran e l'Iran che ha reagito colpendo le basi americane. Riccardo Alcaro, coordinatore delle ricerche e responsabile del programma Attori Globali dell'Istituto Affari Internazionali, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, prima di andare al vertice NATO, vorrei una sua valutazione, se possibile, su quello che abbiamo visto questa notte. Dobbiamo interpretarle come schermaglie, secondo lei, e quasi inevitabili in una fase come questa, nella quale in parte le trattative tra Iran e Stati Uniti proseguono, o dobbiamo interpretarle come una guerra che ricomincia, una situazione molto difficile da pacificare?
3: Direi che è molto difficile dare una risposta. Io penso che ho sempre pensato che l'accordo di lungo periodo a cui il memorandum di intesa che è stato firmato qualche settimana fa dovrebbe portare, sarebbe stato estremamente difficile da raggiungere, da concludere, per una fondamentale mancanza di fiducia fra le parti, e perché esistono mille questioni su cui attori che vogliono fare spoiling, cioè che vogliono rovinare il processo, si sarebbero potuti inserire, in particolar modo sul Libano, e così in effetti è stato. E in più pensavo che la questione nucleare e quella delle sanzioni che è collegata, che è estremamente complessa, avrebbe offerto alle due parti, Iran e Stati Uniti, talmente tanti punti di divergenza che alla fine non sarebbero stati in grado di trovare un accordo. Però oggi stiamo vedendo che le difficoltà nascono addirittura a monte di questo negoziato appena partito, sì, ma proprio appena partito, sul nucleare e sanzioni, e riguardano il controllo dello stretto di Hormuz. E chiaramente gli iraniani, che stanno veramente tanto tirando la corda, ritengono che per loro mantenere il controllo sullo stretto di Hormuz in questo momento sia più importante ancora che mantenere il memorandum in piedi. E sembrano essere disposti a rischiare anche il collasso di quel memorandum, che di fatto è già collassato nei suoi punti principali, perché oltre agli attacchi gli americani hanno anche...
2: Mi scusi Alcaro, questo forse perché si sono resi conto che avere il controllo parziale dello stretto di Hormuz consente loro di avere il coltello dalla parte del manico e tenere, per così dire, impiccata di fatto l'economia mondiale, o un pezzo dell'economia mondiale, no?
3: Offre loro influenza. Gli iraniani sono disperati in termini di: dobbiamo trovare uno strumento che ci dia una garanzia, non magari assoluta, ma una garanzia più forte possibile, che non saremo nuovamente aggrediti dalla principale potenza regionale militare, Israele, la principale potenza militare del mondo, gli Stati Uniti, una terza volta dopo aver subito due aggressioni fra 25 e 26, e hanno individuato nello stretto quell'elemento, quella leva. Però stanno veramente tirando la corda, però chiaramente dal loro punto di vista, o almeno dal punto di vista delle guardie rivoluzionarie che sembrano controllare la situazione della politica riguardo allo stretto, e il memorandum d'intesa, per quanto è fondamentale, è meno importante della possibilità che l'Iran in questo momento si garantisca imponendo controllo sulle rotte di navigazione dello stretto.
2: Allora, molto interessante questo e vedremo come evolverà la giornata naturalmente, perché insomma, vedremo se proseguirà tutto questo oppure no, e speriamo di no. Ascolti, sul vertice NATO, ovviamente incombe la presenza del presidente americano, le dichiarazioni sono come sempre. Mi pare di poter dire grandiose, no? Addirittura minacciando il ritiro di tutte le truppe americane dall'Europa. Come stanno veramente le cose? Posto che immagino che un'operazione di quel genere non si possa fare perché le basi europee sono importanti anche per gli Stati Uniti, però prego.
3: Sì, le basi europee sono importantissime per gli Stati Uniti e senza le basi europee, per esempio, gli Stati Uniti avrebbero avuto enormi difficoltà a portare avanti la campagna contro l'Iran. Non può nemmeno farlo, ritirare tutte le truppe, perché ci sono due leggi del Congresso americano che hanno imposto dei limiti alla capacità, alla discrezionalità del presidente di ridurre la presenza militare americana in Europa. Detto questo, in primo luogo l'amministrazione Trump non sembra curarsi molto di quanto dice il Congresso, ma soprattutto se anche se ne dovesse curare, e io penso che seguirà le leggi fissate dal Congresso che impongono, come dicevo, dei limiti a quanto può essere ridimensionata la presenza militare americana in Europa, anche se fosse così, c'è una questione che va al di là delle capacità militari presenti in Europa. E riguarda la volontà politica di impegnarsi nella mission fondamentale della NATO, che è quella di assicurare la mutua difesa collettiva. E in questo senso, se lei parla dietro le quinte con i pianificatori strateghi, ma anche politici europei, i dubbi su se gli Stati Uniti sotto Trump potessero venire in realtà in difesa di uno Stato europeo aggredito, e fa scattare quindi questo famoso articolo 5 del trattato NATO sulla difesa collettiva, ecco, dicevo, i dubbi decisamente prevalgono sulle certezze.
2: Cioè, l'idea è questa: se un giorno eventualmente la Russia dovesse colpire un alleato della NATO, probabilmente gli Stati Uniti faticherebbero a far implementare l'articolo 5, capisco bene, cioè non entrerebbero in difesa di un alleato della NATO?
3: Ci sono dubbi che in caso di una fattispecie articolo 5 Trump davvero si impegnerebbe gli Stati Uniti. Io parlo però di Trump, non degli Stati Uniti, perché questa
2: Naturalmente.
3: ostilità profonda nei confronti degli Stati Uniti è una caratteristica che definisce più il presidente
2: Cioè, nei confronti dell'Europa, dice lei.
3: che l'establishment di politica estera americana che resta ancora a sostegno della relazione transatlantica.
2: Sì. Senta, quanto è probabile che nelle tensioni che stanno attraversando il rapporto tra Italia e Stati Uniti o tra Trump e Meloni, come preferisce, ci sia una questione di acquisti di armi americane, come diciamo, da qualche giorno si sta dicendo?
3: Secondo me l'origine principale di questa rottura è psicologica e riguarda l'offesa che Trump ritiene di avere subito da Meloni in termini di lesa maestà. Beh, Trump interpreta le relazioni internazionali in chiave personalistica e anche in chiave gerarchica. Per lui Meloni era una brava e fedele alleata. E subordinata, perché gli Stati Uniti sono infinitamente più potenti dell'Italia, e quindi una persona che sapeva stare al suo posto, che sapeva interpretare bene il ruolo dell'Italia come paese dipendente dagli Stati Uniti, e

0: Quando Meloni è stata costretta, dopo gli attacchi al Papa sulla questione Iran, a mettere un po' di distanza fra sé e Trump, Trump si è indispettito. Io penso che veramente sia questa
1: Ok, molto,
0: l'origine.
1: molto meno strategica e molto più psicologica,
0: Poi si può
1: grazie.
0: razionalizzare, ci si possono mettere altre cose
1: Sì.
0: sopra, l'Iran, le armi, eccetera, ma secondo me l'origine è questa.
1: Grazie, grazie Riccardo Alcaro, coordinatore delle ricerche e responsabile programmatori globali dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Il giornale radio è il 349-238-6666, prego su WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
9: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11: Sono le 6:59.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Gli Stati Uniti colpiscono l'Iran, Teheran risponde attaccando i paesi del Golfo, violati gli accordi, dice il presidente del Parlamento iraniano. Vertice NATO, accordo per 50 miliardi, Trump accusa ancora i paesi europei, Meloni mi piace, dice il tycoon, ma per noi non c'è stata, rapporti cordiali, fa sapere la Premier. Spionaggio in favore della Russia, 2 ex agenti segreti italiani arrestati a Roma, 5 gli indagati. Mondiali di calcio, l'Argentina rimonta con l'Egitto e ai quarti trova la Svizzera. Wimbledon in semifinale sarà Sinner contro Djokovic. Oggi tocca a Cobolli e Paolini. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano il riaccendersi dello scontro nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto colpendo le basi americane nei paesi del Golfo. In diretta Rosanna Magnano.
13: Sì, buongiorno. Come dicevi, le sirene antiaeree risuonano in Bahrain e Kuwait, mentre un comunicato delle guardie rivoluzionarie iraniane riferisce di una risposta all'aggressione americana, in cui la Marina e le forze aerospaziali hanno condotto un'operazione con missili e droni, colpendo 85 installazioni militari statunitensi chiave nei due paesi del Golfo. Una risposta a potenti attacchi USA contro oltre 80 obiettivi iraniani, approvati da Trump, dice Axios, che si trova ad Ankara per il vertice NATO, e sferrati dagli USA nonostante la promessa di una pausa per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, e che Axios stessa definisce, valuta come 4-5 volte più potenti rispetto a quelli di giugno, e decisi appunto dagli USA come rappresaglia dopo gli attacchi iraniani a 3 navi che transitavano nello stretto di Hormuz, tra cui petroliere del Qatar e dell'Arabia Saudita. L'era del bullismo e dell'estorsione è finita, non porta da nessuna parte, non ci pieghiamo.

0: Scrive Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano, che parla di ripetute violazioni del memorandum d'intesa da parte degli USA, e il comando centrale delle forze armate della Repubblica Islamica dichiara che l'Iran non permetterà alcuna interferenza nella gestione e negli affari relativi allo stretto di Hormuz in nessuna circostanza.
1: E grazie a Rosanna Magnano. Come sentivate, gli attacchi avvengono mentre è in corso il vertice NATO, un vertice che oggi entra nel vivo e nel quale gli impegni di spesa degli alleati degli Stati Uniti sono messi sotto esame. Ma è anche l'ennesimo incontro in cui vengono messi alla prova i rapporti fra Trump e i partner europei.
2: Lo show polemico a uso e consumo interno di Donald Trump da una parte, intese e accordi miliardari di partnership industriali in ambito NATO dall'altra. In attesa della sessione di lavoro odierna, tenuta volutamente breve per evitare le bizzarrie americane, la prima giornata di summit dell'Alleanza Atlantica si è nutrita soprattutto delle uscite del presidente americano, che ha approfittato del bilaterale col turco Erdogan per attingere al miglior repertorio di attacchi contro gli alleati. Trump rimprovera Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna il mancato aiuto nella guerra con l'Iran, scatenata peraltro senza averli consultati, torna a rivendicare il controllo della Groenlandia, minaccia velatamente nuovi tagli di truppe in Europa e provoca frizioni in un colpo solo con il Congresso e con Israele, facendo intendere che deciderà a breve sulla vendita di jet F-35 alla Turchia, dopo il bando deciso in seguito all'acquisto da parte di Ankara di sistemi di difesa aerea russi.
3: We need a transatlantic defense industrial revolution.
2: E così è stato il pompiere Rutte, segretario generale NATO, a rendere il summit più concreto, giocando su due binari accomunati dallo slogan rivoluzione industriale nella difesa. Il primo è economico: Rutte sventola contratti di produzione per 50 miliardi di dollari firmati da paesi membri e giganti dell'industria. Dall'altro, Rutte martella sulla necessità di contrastare la minaccia russa e cinese, mostrando a Trump che i paesi NATO hanno voltato pagina sugli investimenti in difesa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Rapporti cordiali, solo due parole, quelle di Giorgia Meloni in risposta ai giornalisti che la incalzavano di ritorno dalla cena dei leader. Il governo conferma dunque la linea del silenzio, nessun commento alle dichiarazioni di Donald Trump, né a quelle sul meme che invocava un ordine restrittivo per la premier, né a quella più morbida di ieri. Mi piace, è una brava persona, ma penso che abbia fatto un errore, ha dichiarato il presidente americano. Meloni ha rifiutato di aiutarci, di essere coinvolta sull'Iran, ha guastato il rapporto. Parole pronunciate in conferenza stampa al termine del bilaterale con Erdogan e prima della cena dei leader, dove la premier arriva con qualche minuto di ritardo, seduti Trump e Meloni allo stesso tavolo, anche se non uno accanto all'altro. Con loro anche il segretario generale della NATO Rutte, i leader di Germania e Francia Merz e Macron, il premier britannico uscente Starmer. Concentrarsi dunque sugli obiettivi, questa la strategia della premier, che al vertice arriva presentando una spesa per difesa al 2,8% del PIL, che punta a definire nero su bianco una postura della NATO che presidia anche il fianco sud dell'Europa e che si concentri anche nella protezione delle infrastrutture strategiche degli Stati membri. Oggi si entra nel vivo. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Veniamo all'Italia. A Roma, due ex appartenenti ai servizi segreti sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio. In cambio di denaro avrebbero fornito informazioni riservate a un presunto agente dell'intelligence russa. Indagate anche altre 5 persone.
5: Avrebbero venduto informazioni riservate, rivelando anche i nomi di alcuni agenti dei nostri servizi segreti. Sono i 59enni Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, gli ex 007 finiti ai domiciliari su ordine della Procura di Roma. Ex carabinieri, ora in pensione, i due avevano prestato servizio al Ministero della Difesa. Approfittando delle loro conoscenze, avrebbero ottenuto le informazioni sensibili chieste dalla presunta spia di Mosca, un funzionario dell'ambasciata russa a Roma, protetto dall'immunità diplomatica. Secondo quanto emerso dalle indagini, a tenere i contatti era Piras, le richieste arrivavano con dei pizzini, i pagamenti erano invece in contanti. Oltre ai due arrestati ci sono anche altri 5 indagati, 4 dei quali sono militari in servizio. Ad inquirenti e investigatori è andato il ringraziamento del ministro della difesa Crosetto, che ha voluto ribadire la tolleranza zero nei confronti di chi mette a rischio la sicurezza nazionale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: A proposito di servizi segreti, sarebbero coinvolti quelli ucraini nella intricata vicenda che riguarda l'attentato

0: Stato di Monaco.
1: È stata uccisa a colpi d'arma da fuoco e seppellita vicino a Kiev. Anastasia Berezovska, 39 anni, ucraina, ricercata dall'Interpol per l'attentato del 29 giugno a Monte Carlo all'oligarca ucraino Yermolaev, non potrà dunque raccontare. Non ha agito da sola, aveva detto il procuratore di Monaco. La pista degli investigatori, ha rivelato Le Figaro, porta ai servizi segreti ucraini. L'attentato che ha ferito gravemente Yermolaev e la moglie doveva essere un avvertimento ai molti oligarchi ucraini espatriati nel Principato: smettete di fare affari con la Russia. Anastasia è rientrata in Ucraina il 1 luglio. Le intercettazioni, spiega l'ucrainska Pravda, hanno permesso di arrivare a due arresti, un funzionario dell'intelligence militare e un ex poliziotto, e di tracciare i soldi inviati dai due ad Anastasia nelle settimane precedenti. L'agente dei servizi ha confessato, permettendo di trovare il corpo nella serata del 6 luglio, spiegando però di aver agito da solo, senza ordini superiori. Molti aspetti di questa vicenda restano ancora da chiarire. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La plenaria del Parlamento europeo ha autorizzato l'apertura di una indagine nei confronti del Partito Europeo dell'Europa delle Nazioni Sovrane per verificare il rispetto dei valori dell'Unione Europea. Il gruppo parlamentare conta 27 membri, comprende formazioni di estrema destra, tra cui i tedeschi di AfD, e vi aderisce anche l'europarlamentare Roberto Vannacci. Siamo in Europa perché ieri sera Marine Le Pen ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali francesi, nonostante la condanna.
2: Questa sera sono candidata alle elezioni presidenziali. Parola di Marine Le Pen, che ieri ha annunciato la sua corsa all'Eliseo del 2027. Un annuncio arrivato dopo che la Corte d'Appello di Parigi ha alleggerito la sua condanna per sottrazione di fondi europei, portandola a 3 anni di prigione, di cui 2 con la condizionale e 1 con il braccialetto elettronico, e 15 mesi di ineleggibilità, già scontati perché cominciati subito dopo la sentenza in primo grado dello scorso anno. Un verdetto sufficiente a consentire la candidatura di Le Pen, che però nei giorni scorsi aveva promesso di non fare campagna con il braccialetto elettronico, evocando la possibilità di passare il testimone al fedelissimo Jordan Bardella. La leader del Rassemblement National ha quindi annunciato il ricorso in Cassazione, che sospende la pena, una mossa che ha fatto infuriare il resto della classe politica. Il verdetto arriverà verso l'inizio del 2027, in piena campagna elettorale per il voto che si terrà il 18 aprile e il 2 maggio. Una scommessa pericolosa per Le Pen, una conferma della pena a ridosso delle elezioni aprirebbe un nuovo scontro con la giustizia in una campagna che si annuncia già molto tesa. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
0: 5 donne lo accusano di condotta sessuale inappropriata. Il Vaticano ha aperto un'indagine. Il cardinale Cristobal López Romero, originario della Spagna, ma arcivescovo di Rabat in Marocco, ha deciso di dimettersi temporaneamente, almeno fino a quando si farà chiarezza sulla vicenda. La vicenda è venuta alla luce da una inchiesta della France Presse. Di nuovo in Italia con l'inchiesta che coinvolge Aurelio e Luigi De Laurentiis.
3: Computer, cellulari, tablet, sotto la lente della Guardia di Finanza che ieri ha effettuato diverse perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Bari sulla gestione e la retrocessione in Serie C del Bari Calcio. Nel registro degli indagati sono stati iscritti l'amministratore unico Luigi De Laurentiis e il padre, patron del Napoli, Aurelio. Dall'analisi dei bilanci dal 2019 al 2025 è emerso un buco di circa 30 milioni maturato dal Bari. Gli inquirenti, che hanno chiesto la liquidazione giudiziale della società sportiva, contestano la bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali. Al centro dell'inchiesta è anche la cessione al Napoli di Caprile. Il giocatore, ceduto poi al Cagliari, avrebbe fruttato alla società partenopea una plusvalenza di circa 7 milioni. Si dicono essere fatti e basiti in una nota Aurelio e Luigi De Laurentiis. Ricordano, tra l'altro, che le perdite di esercizio fisiologiche nel settore calcistico vengono sistematicamente coperte dalla proprietà con risorse proprie. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: Baltar è un amico, non avrebbe mai fatto male a me e alla mia famiglia, sospetto un gesto trasversale. Così si grida Ranucci dopo gli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Roma, che indicano nell'ex giornalista la vitola e il mandante dell'attentato dinamitardo subito l'anno scorso dal conduttore di Report. La vitola, indagato per strage, ha reso noto che non risponderà all'interrogazione.

0: E siamo allo sport con i mondiali di calcio e Argentina-Svizzera, l'ultimo quarto di finale.
1: All'inferno e il ritorno è il viaggio che Leo Messi e l'Argentina, campione del mondo, fanno contro l'Egitto ad Atlanta. Al 78esimo i faraoni sono avanti 2-0, merito dei gol di Yasser dopo un quarto d'ora e di Zico, cui si sommano le parate di Chobeir, tra cui il rigore della Pulce, secondo penalty fallito di fila dopo quello contro l'Austria al 21esimo. Ma proprio a un passo dall'impresa gli egiziani cominciano a tremare, mentre l'Albi Celeste è spinta più dalla disperazione che dal coraggio. Al 79esimo Messi ispira l'inzuccata dell'1-2 di Romero, 4 minuti e Leo infila in mischia l'ottavo gol del suo mondiale e in pieno recupero Lautaro, entrato nella ripresa, mette sulla testa di Fernandez il pallone del 3-2 che fa il paio con la sofferta vittoria contro Capoverde.
2: Credo che l'importante ora è descansare, pensare in quello che si viene e intentare di sacare cosa positiva del partito d'oggi.
1: Andiamo avanti pensando al tanto di buono che abbiamo fatto, ma pure a migliorare il tanto di sbagliato che abbiamo fatto. Filosofeggia Leo dopo aver pianto di gioia al fischio finale. Ai quarti sarà incrocio con la Svizzera, che a Vancouver supera ai rigori la Colombia dopo lo 0-0 di tempi regolamentari e supplementari. Decisiva la parata di Kobel su Hernandez. Oggi riposo, domani primo quarto alle 22 italiane, Francia-Marocco. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo in vista dei Giochi Olimpici del 2028. Gli atleti e le squadre russe potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche, ma per il momento non potranno esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno. Il CIO ha sottolineato che la decisione non muta la posizione sull'invasione dell'Ucraina, verso la quale resta una ferma condanna. Proteste da parte di Kiev. Il tennis, Sinner ritrova Djokovic in semifinale, oggi tocca a Cobolli e Paolini.
3: Uno di fronte all'altro in semifinale come un anno fa. C'è di nuovo Novak Djokovic sulla strada di Jannik Sinner verso il bis a Wimbledon. Una sfida, quella di venerdì, che arriva dopo che l'azzurro ha battuto in 3-7 il tedesco Struff, mentre il serbo ha dovuto passare in campo oltre 5 ore per avere ragione di Auger Aliassime. L'ultimo precedente è l'Australian Open a gennaio, sempre in semifinale, con Djokovic vittorioso in 5-7. Per Sinner il primo avversario di altissimo livello in questo torneo, nel quale ha mostrato una crescita via via sempre più convincente. E oggi l'attesa azzurra è tutta per Flavio Cobolli e Jasmin Paolini, entrambi in campo sulla centrale. Alle 14:30 la Toscana scende in campo contro l'Ucraina Kostyuk, alle luce della finale del Roland Garros. In caso di vittoria sfida contro una tra Noskova e Mertens. Al termine Cobolli sfiderà la wild card e rivelazione del torneo Ferri, arrivato lì dove non era mai giunto in carriera. In palio un posto nelle semifinali contro il vincente di Zverev, Fritz. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Termina qui questa edizione di GR24, curata da Enrico Pagliarini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. La linea torna a 24 mattino. Noi ci risentiamo alle 7:59.
4: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
5: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
6: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capoboi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.

0: ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: 24 mattino.

0: uccidere i cinghiali con archi e frecce. Allora cosa facciamo? Promuoviamo il bracconaggio? L'arco e frecce non si sente come la balestra. Fate come noi in Sardegna, pietre e clave. Ma dimmi tu.
1: Non pensiamo però al dolore, alla sofferenza di quelle bestie. Le vogliamo ammazzare, ammazziamole, bisogna ammazzarle, ammazziamole, ma anche in maniera civile però. I Robin Hood lo facciano sul computer, i Robin Hood.
2: Scusate, io vado in bicicletta, ci sono anche adesso, a lavorare da sempre, per diletto, e guardare il camionista negli occhi, come ha detto il signore di prima, a parte il fatto che tante volte li guardi, ti guardano e se le sbattono il belino e non ti danno la precedenza, ma se ce l'ho alla mia schiena, lui mi vede, mi supera, mi taglia la strada girando bruscamente a destra, anche se io sto attento a lui, e allora di chi è la colpa? E meno male che non voleva criminalizzare i ciclisti.
3: Sì, perché prima abbiamo parlato di questo ennesimo caso di un ciclista, in nella fattispecie una ciclista investita e uccisa da un camion a Milano, e ci è arrivato un messaggio di una persona, che un camionista, un autista di camion, il quale diceva noi abbiamo l'angolo cieco, abbiamo il sensore per l'angolo cieco, abbiamo gli specchietti, ma a volte, dice, senza voler colpevolizzare i ciclisti, non sanno, io non credo che volesse dire, caro ascoltatore, che devono guardarci negli occhi, credo che volesse dire non sanno che cosa stiamo guardando noi in quel momento. Perché magari in quel momento c'è anche un'altra macchina che sta superando, uno scooter dall'altra parte. Il traffico è una cosa complessa e richiede una grandissima attenzione. Questo non giustifica il camionista, non colpevolizza la ciclista, non giustifica la ciclista. Però il dato di fatto è che dall'inizio dell'anno almeno un'ottantina di persone, 90 persone, sono morte in bicicletta investite, e ce ne sono migliaia che sono rimaste ferite. E si tratta di utenti deboli della strada. Quindi io non so quale possa essere la soluzione, quale possa essere il livello di attenzione da mettere da una parte e dall'altra, se ci siano degli strumenti tecnologici ulteriori. Però il fatto è questo, e che questo sia un problema non c'è dubbio. È mercoledì 8 luglio, alle 7:21 minuti e 15 secondi. Vi siete scatenati su questa norma trentina per la provincia autonoma di Trento, per abbattere i cinghiali con arco e frecce. Sarebbero già un centinaio di persone pronte, dicono. Carmelo Lorice alla regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marcotulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra, e voi se vorrete 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. La seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Il Sole 24 Ore apre su Panetta, che dice il governatore della Banca d'Italia no a maxi rialzi dei tassi. Molte aperture dei giornali sul vertice NATO, che comunque trova spazio ovviamente sul Sole, con la NATO che accelera con i nuovi contratti e impegni per 50 miliardi. Trump scuote il vertice NATO, Corriere della Sera, con Trump contro tutti, Il Messaggero, Trump, Meloni sbaglia, La Repubblica, Affari e minacce, Avvenire, Crosetto stanzia 19 miliardi in armi per il futuro governo, Il Fatto Quotidiano. Mentre alla Fiera dell'Est, l'apertura del Manifesto, perché si svolge ad Ankara il vertice della NATO, il vertice dei veleni, lo definisce il Quotidiano Nazionale. La Stampa decide di aprire con Marine Le Pen, corro per l'Eliseo, condannata a 3 anni ma potrà ricandidarsi, ricorrerò contro il braccialetto elettronico, dice, mentre aprono sulla vicenda Ranucci, Lavitola, una serie di quotidiani. Libero, Una bomba per amico, attentato a Ranucci, accusa di strage per il presunto mandante Lavitola. Il conduttore di Report dice: c'era amicizia, non mi avrebbe mai fatto del male. Scrive Alessandro Sallusti, il direttore, un editoriale intitolato così: i casi sono due, o è una vendetta o è un favore, così appunto Sallusti. Ecce bomba. Il titolo del giornale: Lavitola accusato per l'attentato, Ranucci sconvolto e un amico, e il giallo dell'uomo fuggito in Africa. E Fratelli d'Italia che dice: ci incolpava, chieda scusa. Il giallo Ranucci, Lavitola, è anche l'apertura del Riformista, che si dedica a questo, e il Foglio apre con un editoriale di Giuliano Ferrara dedicato esattamente a questa vicenda. Dunque, la vicenda, scusate, forse per chi non avesse seguito nei giorni scorsi, il riferimento è all'attentato esplosivo avvenuto ai danni di Sigfrido Ranucci, il conduttore del Report su Rai 3. Le indagini hanno condotto prima agli esecutori materiali che sono stati arrestati nei giorni scorsi e poi a Walter Lavitola, faccendiere, ex direttore dell'Avanti, già coinvolto in passate vicende italiane e poi diventato amico dello stesso Ranucci. Dunque Giuliano Ferrara: a Ranucci piace il privato politico, è il titolo dell'editoriale che apre il Foglio di oggi. Ora potrebbe indagare sulla sua relazione speciale con il presunto mandante dell'attentato contro di lui. NATO, Trump attacca gli alleati, l'Europa ci ha voltato le spalle, l'apertura di Domani. Aprirei la rassegna stampa di oggi con lo stesso dato, ma andando un po' più in profondità, che vi fornivo alle 6.30, che è il dato che mi ha colpito di più oggi, perché è un'anticipazione del Sole 24 Ore, a firma di Flavia Randolfi e Giuseppe Latour, del rapporto realizzato dall'IFEL, l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, che è una fondazione dell'ANCI, sugli affitti. E dunque, eccolo qua. L'emergenza a casa travolge le famiglie, affitti lievitati del 22% dal 2018 al 2024, quindi dati si fermano al 2024, chissà se e cosa è successo negli ultimi due anni. Per anni considerata un'emergenza confinata ai più poveri, la grande crisi della casa ha tracimato gli argini, investendo sempre più famiglie del ceto medio, schiacciate tra canoni in crescita e stipendi che segnano il passo. Una pressione che oggi coinvolge oltre 1,5 milioni di famiglie, che non riguarda appunto più soltanto chi vive ai margini, ma una fascia sempre più ampia di lavoratori, giovani coppie, nuclei con redditi ordinari che non riescono più né ad acquistare un'abitazione con relativo mutuo mensile né a sostenere il peso di un affitto. E qua viene introdotto il tema di un indicatore che si chiama overburden, ossia il sovraccarico abitativo, che si verifica quando le spese per l'abitazione superano il 40% del reddito netto familiare. I dati sugli affitti sono quelli che dicevamo: a livello generale un 22%, con città come Milano dove la crescita nei sei anni tra il 18 e il 24 è stata del 41%, province come Aosta 42%, Firenze 44%, ma anche Trieste 32%, Bologna 34%, L'Aquila in crescita del 34%, Campobasso del 31%, Potenza del 35%, come vedete una distribuzione da nord a sud. Nel primo quintile di reddito, cioè il 20% della popolazione con i redditi più bassi, l'overburden, ossia quella soglia del 40%, tocca il 63%

0: percento degli affittuari del mercato privato. Ma arriva al 38% nella seconda fascia di reddito e riguarda ancora il 15% della terza fascia di reddito, quelli che arrivano fino a 21.000 euro lordi. Poi possiamo interrogarci cosa sia un paese nel quale ceto medio arriva a 21.000 euro lordi, però diciamo è questione aperta, come sapete perfettamente. Da qui la conferma di una traiettoria che rispetto al passato coinvolge una parte consistente appunto del ceto medio. Questo è il quadro che ci consegnano Landolfi e Latour, mentre, come già vi dicevo, Avvenire dedica ampio spazio a questo dato dell'OCSE che ci racconta come i salari italiani non crescano. È chiaro che le due questioni si intrecciano con appunto gli stipendi netti che in Italia sono scesi. Allora, il dato è la variazione percentuale rispetto alla media dell'Eurozona per un lavoratore single senza figli a parità di potere d'acquisto. In Italia c'è stato un calo dell'8,3%. Questo è il dato che ci viene consegnato dallo schema di Avvenire, il quale racconta anche che secondo l'OCSE si prevede che i salari reali in Italia diminuiranno dello 0,9% nel 2026, anche per effetto evidentemente dell'inflazione, e aumenteranno solo dello 0,2% nel 2027, al netto chiaramente di altri fattori. È chiaro che le due cose si intrecciano. Abbiamo parlato, oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme per una nuova ondata di calore che partirà dal Marocco, salirà lungo la penisola iberica, l'Italia del Nord, la Francia, Portogallo e Spagna raggiungeranno i 43 gradi, e in questo quadro ci sono ovviamente molti luoghi di sofferenza, uno di questi è il carcere. Oggi sul Quotidiano Nazionale, a pagina 15, da Firenze, Stefano Brogioni e Pietro Mecarozzi raccolgono qualche informazione in più sulle motivazioni che hanno condotto i magistrati a chiudere sette sezioni del carcere di Sollicciano, dove la condizione è drammatica. E raccontano che da Sollicciano sono partiti 446 reclami da parte di altrettanti detenuti per le condizioni inumane della reclusione. Dal 2023 al febbraio 2026 si sono registrati 7 suicidi e 195 tentativi di suicidio. Cosa c'era a Sollicciano e cosa c'è ancora oggi? Muffa, cimici, topi, infiltrazioni. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Firenze, ipotizza nello specifico reati legati alla violazione delle norme sulla salute e sicurezza nel luogo di lavoro, che riguardano evidentemente polizia penitenziaria, medici, infermieri, detenuti, lavoratori. Vi si legge di fili elettrici scoperti a vista, quadri elettrici privi di coperchio, distacchi di intonaco, perdite di acqua nei water. Il datore di lavoro per gli inquirenti ha omesso di destinare somme che consentissero di effettuare i lavori, ignorando non solo le contestazioni dei vigili del fuoco e ASL dopo ogni sopralluogo, ma anche gli ordini dei giudici che nel tempo hanno accolto le istanze dei detenuti. In questo modo si vive in un carcere italiano, in questo modo vivono non solamente i detenuti, ma anche appunto gli uomini della polizia penitenziaria e tutti coloro che vi lavorano all'interno. E ci troviamo in una situazione nella quale, raccontano i magistrati, lo Stato ha ignorato quello che gli diceva lo Stato. Cioè la ASL, i vigili del fuoco ti dicono una cosa e tu, Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria o Direttore del Carcere o ente regionale che se ne occupa, hai deciso di fatto di ignorarlo. Una pausa.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh!

0: Contacta adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
8: Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoSet.it.
9: Nome.
10: Freeway Skyline.
9: Professione.
10: IRP.
9: Missione.
10: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
9: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su Eurosystem.it.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 8 luglio. L'anticiclone subtropicale si rinforza, condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord, anche con un cielo localmente coperto. Temperature in aumento con picchi di 39 gradi sulla pianura padana, scarica l'app di ilmeteo.it.
13: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Yeah, uno c'è!
16: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
15: Piacere, Calzolone!
16: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
15: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Siamo stati alluvionati.
19: L'azienda era compromessa.
20: Fiume di fango, detriti.
21: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
22: Grazie anche a loro.
23: Non c'è più traccia di quello che è successo.
24: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
25: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
26: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: 24 mattino.
27: Allora, piccolo resoconto sui punti di forza di Trentino Alto Adige e Veneto. Grappa, spritz, vino buono, cacciagione e caccia pure con l'arco. No, vabbè, adottatemi per favore, adottatemi.
28: Buongiorno Simone, sono un autista di mezzi per disabili e sono tutto il giorno per la strada. Ti posso dire che la scarsa consapevolezza dei ciclisti che si infilano dappertutto, soprattutto nel lato destro, anche quando a un certo punto tu guardi e non c'è nessuno, da lì a due secondi ti ritrovi un ciclista tra il tuo mezzo e il marciapiede e il muro e quant'altro, perché questo è convinto di poter passare ovunque, comunque e in ogni momento, è reale, così come i ciclisti che vanno in contromano. E quando non sono i ciclisti, sono i monopattini.
0: Oh, se posso dire, secondo me uno dei grandi temi è che abbiamo delle città che anche quelle piatte come Milano o in parte piatte come Torino, comunque le città di pianura, per citare un film, un recente film, bellissimo film tra l'altro, abbiamo delle città che non sono costruite purtroppo e non sono pensate per le biciclette, ok? E quindi anche per i ciclisti è difficile capire come muoversi all'interno di queste città. Cioè, lo dico perché, dato che uso tutti, come già detto in passato, uso tutti i mezzi e odio, diciamo, ciascun altro utente della strada ogni volta che sono sullo specifico mezzo, cioè da automobilista odio ciclisti e pedoni, da pedone odio i ciclisti e gli automobilisti, eccetera eccetera, da ciclista odio gli automobilisti e, eccetera. E allora, le città non sono costruite per le biciclette, purtroppo, e vengono, diciamo, si cerca di fare delle piste ciclabili, tanto per dare un'idea, ma sono sempre dei piccoli rappezzi, dei piccoli elementi. E se andate in una qualsiasi città olandese, tanto per darvi un'idea, dove c'è una cultura della bicicletta, come sapete perfettamente, molto ampia, semplicemente i ciclisti sanno dove stare perché c'è lo spazio per loro. Nelle nostre città non c'è spazio per loro e quindi diventa tutto più difficile, tutto più complicato.
1: Buongiorno Simone, io ho due proposte. Una per la patente, che quando è ora del rinnovo, a qualsiasi persona debba fare il rinnovo, no la visitina dal dottore, ma bisogna fare 6 ore di rinnovo patente, 6 ore,
0: sì,
1: in cui si rinnova, che le regole della strada prevedono che metti la freccia
0: poi se metti la freccia e uno comunque ti passa a destra, diventa complicato, amico mio. Scusate, solo una piccola breve risposta ad Alessandro, che dice ma ti occupi sempre delle carceri perché ti occupi sempre di Caino e mai di Abele, chi subisce i reati. Caro Alessandro, di Abele ce ne occupiamo sempre, costantemente e continuamente, a posto che naturalmente non tutti quelli che sono in carcere sono Caino. Ci sono moltissimi detenuti in attesa di giudizio, ci sono persone che sono dentro per piccoli reati, magari di piccolo spaccio, anche di sostanze non particolarmente, non drammaticamente pericolose, però di Abele ci occupiamo quotidianamente quando ci occupiamo dei casi di cronaca, della sicurezza nelle città, dei problemi degli stupefacenti e via dicendo. Quindi questa è una, se ci riflette anche lei, non è un'obiezione corretta. Le carceri, la condizione delle carceri è una misura di civiltà di un paese fondamentale, anche perché dovrebbero servire a rieducare, non a renderti una specie di animale rinchiuso in gabbia, no? Su questo spero che sia d'accordo. Dunque la Francia con una Marine Le Pen che decide di candidarsi alle elezioni, anche per lo stop che arriva all'ineleggibilità. Marine Le Pen potrà candidarsi, lo scrive il Sole 24 Ore con Riccardo Sorrentino, e lo farà dopo la sentenza d'appello che ha di fatto esaurito la sanzione dell'incandidabilità e dopo l'annunciato ricorso alla Cassazione che potrebbe permetterle di evitare il segno inequivocabile della condanna, il braccialetto elettronico. La leader del Rassemblement National ha deciso di presentarsi al voto presidenziale del 2027. La vicenda, per chi non la sapesse, non se la ricordasse, sono quei denari presi dai finanziamenti del Parlamento europeo e utilizzati per pagare anche diciamo persone vicine al Rassemblement National e pagare le spese del partito, in sostanza. Sto sintetizzando all'estremo. Dopo la condanna, il Rassemblement National non perde consensi, nota lo stesso Riccardo Sorrentino nella sua analisi che firma sul Sole 24 Ore a pagina 12. Marine Le Pen potrà presentarsi per la quarta volta, anche se potrebbe essere costretta a partecipare alla corsa con un braccialetto elettronico, appunto se la Cassazione dovesse confermare la sentenza di ieri. Anche il voto del 2027, nota Sorrentino, indicando sondaggi tra il 31 e il 37% per il Rassemblement National, vedrà dunque l'RN contro tutti gli altri. I sondaggi non escludono del tutto la possibilità di uno

0: scontro tra Mélenchon, il candidato appunto che sia Bardella o la Le Pen, poi vedremo come si metteranno le cose, ma dovrebbe essere Le Pen. Più probabile lo scenario tradizionale che vede la contrapposizione di un candidato centrista e uno di destra radicale. Le forze politiche francesi non sembrano però aver messo a fuoco come sia cambiato il panorama complessivo. Non tutti i candidati del campo repubblicano sono in grado, sempre secondo i sondaggi, di battere Bardella o Le Pen al ballottaggio. In realtà uno solo, l'ex primo ministro macroniano Edouard Philippe, animatore di Horizon, che si chiama, che questo movimento, potrebbe con tante incertezze tener testa all'avversario. Non è sicuro però che arrivi al secondo turno, perché in realtà, per esempio, secondo Cesare Martinetti sulla Stampa, lo scontro potrebbe diventare proprio quello tra Mélenchon e Le Pen. Estrema destra contro estrema sinistra, fantapolitica, e invece questa è l'eredità più imbarazzante, scrive, dei 10 anni della presidenza di Emmanuel Macron. Il più giovane presidente era stato eletto a sorpresa nel 2017, alla testa di un movimento di società civile che aveva sbaragliato i due storici partiti, promettendo una politica allo stesso tempo di destra e di sinistra. Un nuovo corso inedito per la Francia, che nelle intenzioni del leader avrebbe ridotto ai minimi termini le due estreme. È accaduto esattamente il contrario. La presidenza Macron ha avuto l'effetto di radicalizzare anche i centristi. Persa una maggioranza, l'Assemblea nazionale si è trasformata in un parapiglia continuo. Cosa possa essere la Francia di Marine Le Pen è un enigma con alcune certezze. Più lontana da Bruxelles, anche se non si parla più di uscita della Francia dall'Unione Europea. Più vicina alla Russia? Probabilmente sì. Nell'ossessione antieuropea, Vladimir Putin ha significativamente finanziato il Rassemblement. Tradizionalmente anti-americana, la politica francese ha sempre guardato con diffidenza Donald Trump. Marine ha tentato un approccio anni fa, ma era stata sostanzialmente ignorata. È troppo presto. Intanto c'è da godersi la campagna presidenziale francese, che da ieri ha un solo tema: tutti contro Marine. A proposito di influenze russe, c'è da dar conto di quello che è successo ieri con l'operazione dei carabinieri e due inchieste che ieri hanno portato agli arresti di due persone accusate di spionaggio e accesso abusivo ai sistemi informatici. E lo spionaggio sarebbe stato fatto a favore della Russia. Ci sono appunto due arresti di ex agenti, entrambi di 59 anni, entrambi che risulterebbero in pensione da 12 anni. Quando si tratta di queste cose non sappiamo mai, certo, una pensione lunga, se a 59 anni sono in pensione da 12, però appunto, ripeto, quando si parla di agenti dei servizi, questa cosa non si sa mai. Si registra anche la grande preoccupazione del ministro Crosetto. Non abbiamo gli anticorpi e non sono sorpreso, dice ai giornalisti al vertice NATO, come riporta Marco Galluzzo su Corriere della Sera a pagina 13. Il traffico.
1: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati all'ascolto. 9 chilometri di coda in diminuzione sulla 1 Milano-Napoli a causa di un incidente tra Firenze Scandicci e la variante di Valico, quindi in direzione Milano. Verso Napoli, code per incidente tra Frosinone e Ceprano. Sulla tangenziale di Napoli si verificano code a causa di uno scontro stradale tra Fuorigrotta e Capodimonte verso la diramazione Capodichino. È tutto, a più tardi.
2: 24 mattino.
0: Siamo con Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione. Buongiorno Zangrillo, bentornato ai nostri microfoni.
4: Buongiorno a voi.
0: La settimana scorsa è stato completato l'iter parlamentare del DDL Merito, è quello con il quale tenterete questa operazione finalmente di far valere il merito nella pubblica amministrazione, appunto soprattutto dal lato dei dirigenti, cioè evitare in sostanza che anche i premi di risultato vadano sostanzialmente a tutti, come è avvenuto fino ad oggi. In che modo, ministro?
4: Diciamo che lo facciamo assegnando ai dirigenti la loro responsabilità tipica, che è quella di gestire il capitale umano a loro affidato, e quindi per la prima volta nella pubblica amministrazione italiana anche nella pubblica amministrazione italiana.

0: italiana, i dirigenti potranno premiare le proprie persone. Quindi con un percorso molto dettagliato, con un percorso molto ben confinato, che evidentemente risponde anche all'esigenza di garantire trasparenza, di garantire oggettività nella scelta delle persone da premiare, e questa è una rivoluzione per la pubblica amministrazione, perché significa superare quella dinamica che ha caratterizzato la pubblica amministrazione fino ad oggi, dove chi vuole far carriera la fa o per anzianità o perché studia e passa un concorso.
1: Sì, senta, c'è la grande questione, ma cosa vi fa pensare che a questo cambiamento di regole corrisponderà un cambio nella pubblica amministrazione? Perché uno dei grandi elementi che, come sa lei, provenendo dalle aziende private, uno dei grandi elementi che riguardano le aziende private è che se un dirigente non funziona, cioè, o lo mando via,
0: viene licenziato,
1: o viene, appunto, esattamente. Allora uno dice: ma perché un dirigente dovrebbe mettersi contro le persone del suo ufficio, no? Premiandone solamente alcune, litigando con i sindacati, quando poi alla fine la sanzione che ne esce è nulla o quasi?
0: Beh, insomma, diciamo che intanto questa norma è una norma che ha il pregio di garantire una selettività. Oggi la pubblica amministrazione, per chi non lo sapesse, premia tutti, nel senso che alla fine dell'anno sono tutti considerati eccellenti e a tutti vengono riconosciuti gli stessi premi. Quindi diciamo che questa norma è una norma che intanto prevede tassativamente che soltanto un 30% dei dipendenti possono accedere all'eccellenza. Dopodiché io penso che la considerazione che lei fa è una considerazione corretta, però un dirigente per essere tale deve sapersi assumere la sua responsabilità primaria, che è quella di gestire le persone. Stiamo facendo un percorso di formazione enorme a tutti i nostri dirigenti proprio sul tema della valutazione delle performance dei collaboratori, e quindi lei ha parlato giustamente all'inizio di un tentativo che fa la pubblica amministrazione. Sì, è un tentativo anche il mio, ce ne sono stati nel passato. Io penso che il sistema che abbiamo costruito con questo disegno di legge sia un sistema che garantisce la selettività dal punto di vista dei premi, e quindi in conseguenza di ciò costringe il dirigente a fare un serio lavoro di valutazione delle sue persone, perché poi alla fine dell'anno dovrà essere in grado di parlare con ciascuno per dire chi si è comportato bene e chi invece.
1: Ci saranno dei KPI, cioè degli indicatori di rendimento, ministro?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Questo disegno di legge prevede a monte un percorso di assegnazione obiettivi e valutazione della performance che fa riferimento ad indicatori che non sono soltanto indicatori tecnici, ma sono anche indicatori di comportamento organizzativo. Cioè, con il nuovo sistema noi valutiamo non soltanto la performance dal punto di vista del risultato tecnico, ma valutiamo anche il comportamento che il dipendente ha assunto nel corso della sua attività, valutando alcuni item che evidentemente fanno riferimento al modo in cui la persona vive l'organizzazione, la capacità di fare squadra, la capacità di dialogo, la capacità di individuare i talenti, la capacità di superare schemi consolidati, quindi tutte quelle soft skills che oggi in qualsiasi organizzazione sono necessarie per affrontare la complessità.
1: Ma senta, lei li renderebbe licenziabili i dirigenti se potesse, se ne avesse la forza politica e le possibilità?
0: Guardi, io credo che il termine licenziamento non sia un tabù. Se una persona non si comporta bene e diciamo nel medio periodo non performa, io credo che il licenziamento sia legittimo. Evidentemente deve esserci una giusta causa, un giustificato motivo, però non capisco per quale motivo nella nostra organizzazione questo viene vissuto come un tabù. Però è un tema molto delicato che evidentemente va affrontato anche qui cercando di favorire un dialogo, perché è chiaro che si tratta di un'altra rivoluzione copernicana per la pubblica amministrazione. Io mi accontento di riuscire a introdurre dei sistemi che consentono alla nostra organizzazione di valutare i migliori e di premiarli.
1: Le dico un rischio paventato da un ascoltatore che si chiama Antonio, dice: succederà che i non premiati lavoreranno di meno per ripicca e là non ci potrai fare niente comunque.
0: Ma guardi, io penso che invece la situazione attuale è una situazione che incentiva a non lavorare, perché sa, quando alla fine dell'anno il bravo dipendente si vede premiato allo stesso modo del suo collega fannullone, beh, insomma, alla fine il bravo dipendente dice: qua per quale motivo mi devo sbattere, e quindi o mi siedo o me ne vado da un'altra parte dove mi premiano. Quindi, insomma, mi sembra che la considerazione del vostro ascoltatore sia, non tenga in conto invece
1: dell'altra parte, dice lei, cioè di quella parte che viene premiata. Senta, c'è anche il tema dell'accesso appunto al ruolo di dirigente senza concorso, anche questa è una cosa nuova nel mondo della pubblica amministrazione. Su questo c'è l'accordo anche con i sindacati, cioè siete...
0: Ma guardi, guardi, questo è uno dei temi degli scogli più irti che ho dovuto affrontare. Perché? Perché diciamo che la considerazione che mi è stata fatta: beh, in questo modo, caro ministro Zangrillo, tu apri all'amichettismo, apri alla possibilità di un'influenza maggiore da parte della politica sulle scelte che vengono fatte sulle persone. Però le posso garantire che il percorso che abbiamo previsto, che è un percorso che considera intanto la necessità di prendere in considerazione solo persone, funzionari che hanno avuto nei 5 anni precedenti diciamo delle valutazioni di performance più che adeguate. Poi la persona che viene proposta viene sottoposta ad una valutazione da parte di una commissione di 7 dirigenti apicali della pubblica amministrazione estratti a sorte. Nel momento in cui si supera questo esame da parte della commissione, la persona viene messa in una posizione dirigenziale e ci deve rimanere almeno 4 anni dimostrando di saper garantire una adeguata copertura del ruolo. Soltanto dopo questo percorso si diventa dirigenti. Quindi, insomma, io credo che rispetto al sistema attuale, dove non sempre i concorsi sono così trasparenti e sono così gestiti in modo corretto, il percorso previsto dal disegno di legge è un percorso intanto pluriennale, e quindi sa, garantire l'amichettismo in una dimensione temporale di 4-5 anni diventa complicato, anche perché i governi cambiano, e quindi insomma, diciamo che abbiamo preso una serie di precauzioni. Io mi sento di dire che il sistema che abbiamo proposto è un sistema molto più circostanziato e molto più trasparente rispetto a quello attuale.
1: Un'ultima domanda prima di salutarci: so che siete in corso la trattativa per il rinnovo, se non vado errato, delle forze dell'ordine, non so se anche delle forze armate, se me lo conferma, e a che punto siamo, cioè si chiude prima dell'estate secondo lei, oppure no, prima di agosto diciamo, oppure no?
0: Guardi, noi abbiamo iniziato la tornata 25-27 dei rinnovi contrattuali, abbiamo già chiuso quella dell'istruzione e ricerca e quella delle funzioni centrali. Adesso stiamo lavorando su comparto sicurezza e difesa, quindi tutti, carabinieri, finanza, polizia, quindi esercito, quindi tutti, e stiamo lavorando anche su enti locali e sanità. Io penso che se le cose vanno bene, da qui a settembre abbiamo chiuso tutta la tornata contrattuale 25-27, prima volta nella storia repubblicana. Sono molto contento, perché significa dare un segnale di attenzione alle nostre persone su un tema, quello salariale, che come lei ben sa è un tema sempre all'ordine del giorno.
1: Grazie Paolo Zangrillo, ministro della pubblica amministrazione, per essere stato con noi. C'è il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
8: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
9: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Sono le 7:59.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Gli Stati Uniti colpiscono l'Iran, Teheran risponde attaccando i paesi del Golfo, violati gli accordi, dice il presidente del Parlamento iraniano. Vertice NATO, accordi per 50 miliardi, Trump accusa ancora i paesi europei, Meloni mi piace, dice il tycoon, ma per noi non c'è stata, rapporti cordiali, fa sapere la Premier. Spionaggio in favore della Russia, 2 ex agenti segreti italiani arrestati a Roma, 5 gli indagati. Mondiali di calcio, l'Argentina rimonta con l'Egitto e ai quarti trova la Svizzera, Wimbledon in semifinale sarà Sinner contro Djokovic, oggi tocca a Cobolli e Paolini. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Resta in primo piano il riaccendersi dello scontro nel Golfo Persico. È intervenuto poco fa anche il segretario della NATO Rutte, definendo necessario l'attacco americano. In diretta Rosanna Magnano.
16: Sì, buongiorno. Le sirene antiaeree sono risuonate di nuovo in Bahrain, sotto attacco anche il Kuwait, mentre un comunicato delle guardie rivoluzionarie iraniane riferisce di un'operazione con missili e droni che ha colpito 85 installazioni militari statunitensi chiave nei due paesi del Golfo. Una risposta ai potenti attacchi USA della notte contro oltre 80 obiettivi iraniani. Attacchi approvati da Trump, che si trova ad Ankara per il vertice NATO, e che Axios valuta come 4-5 volte più potenti rispetto a quelli di giugno. Almeno 3 città iraniane e diverse zone al loro interno sono state colpite dalle forze statunitensi, l'isola di Qasem con almeno 7 località colpite, anche la città di Sirik che si affaccia sullo stretto di Hormuz con 6 località prese di mira, e a Bandar Abbas le autorità iraniane affermano che sono state colpite 10 località tra cui torri di telecomunicazione. Quella degli USA sarebbe una rappresaglia, come dicevi, dopo gli attacchi iraniani a 3 navi mercantili che transitavano nello stretto di Hormuz, una violazione della tregua, secondo il segretario generale della NATO Rutte, che arrivando al vertice NATO ha dichiarato che i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. L'Iran, da parte sua, ha ribadito che non permetterà alcuna interferenza nella gestione e negli affari relativi allo stretto di Hormuz. L'era del bullismo e dell'estorsione è finita, non porta da nessuna parte, non ci pieghiamo, scrive Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano. È tutto.
14: E grazie a Rosanna Magnano. E gli attacchi avvengono appunto mentre è in corso il vertice NATO, un vertice che entra oggi nel vivo, nel quale gli impegni di spesa degli alleati degli Stati Uniti sono messi sotto esame, ma è anche l'ennesimo incontro in cui vengono messi alla prova i rapporti fra Trump e i partner europei.
11: Lo show polemico a uso e consumo interno di Donald Trump da una parte, intese e accordi miliardari di partnership industriali in ambito NATO dall'altra. In attesa della sessione di lavoro odierna, tenuta volutamente breve per evitare le bizzarrie americane, la prima giornata di summit dell'Alleanza Atlantica si è nutrita soprattutto delle uscite del presidente americano, che ha approfittato del bilaterale con il turco Erdogan per attingere al miglior repertorio di attacchi contro gli alleati. Trump rimprovera Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna il mancato aiuto nella guerra con l'Iran, scatenata peraltro senza averli consultati, torna a rivendicare il controllo della Groenlandia, minaccia velatamente nuovi tagli di truppe in Europa e provoca frizioni in un colpo solo con il Congresso e con Israele, facendo intendere che deciderà a breve sulla vendita di jet F-35 alla Turchia, dopo il bando deciso in seguito all'acquisto da parte di Ankara di sistemi di difesa aerea russi.
17: We need a transatlantic defense industrial revolution.
11: E così è stato il pompiere Rutte, segretario generale NATO, a rendere il summit più concreto, giocando su due binari accomunati dallo slogan rivoluzione industriale nella difesa. Il primo è economico. Rutte sventola contratti di produzione per 50 miliardi di dollari firmati da paesi membri e giganti dell'industria. Dall'altro Rutte martella sulla necessità di contrastare la minaccia russa e cinese, mostrando a Trump che i paesi NATO hanno voltato pagina sugli investimenti in difesa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Rapporti cordiali, solo due parole, quelle di Giorgia Meloni in risposta ai giornalisti che la incalzavano di ritorno dalla cena dei leader. Il governo conferma dunque la linea del silenzio, nessun commento alle dichiarazioni di Donald Trump, né a quelle sul meme che invocava un ordine restrittivo per la premier, né a quella più morbida di ieri.
19: I like her, I think she's a nice person actually, but I think she made a mistake.
18: Mi piace, è una brava persona, ma penso che abbia fatto un errore, ha dichiarato il presidente americano. Meloni ha rifiutato di aiutarci, di essere coinvolta sull'Iran, ha guastato il rapporto. Parole pronunciate in conferenza stampa al termine del bilaterale con Erdogan e prima della cena dei leader, dove la premier arriva con qualche minuto di ritardo, seduti Trump e Meloni allo stesso tavolo, anche se non uno accanto all'altro. Con loro anche il segretario generale della NATO Rutte, i leader di Germania e Francia Merz e Macron, il premier britannico uscente Starmer. Concentrarsi dunque sugli obiettivi, questa la strategia della premier, che al vertice arriva presentando una spesa per difesa al 2,8% del PIL, che punta a definire nero su bianco una postura della NATO che presidia anche il fianco sud dell'Europa e che si concentri anche nella protezione delle infrastrutture strategiche degli Stati membri. Oggi si entra nel vivo. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: I raid russi sull'Ucraina durante la notte hanno ucciso almeno due persone e ne hanno ferite diverse altre, mentre Mosca ha continuato i suoi attacchi alla vigilia dell'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si svolgerà oggi al vertice NATO. Una prima forte esplosione a Kiev è stata udita ancor prima che suonassero le sirene d'allarme nella città, seguita da una raffica di altre quattro. Zelensky ha esortato i sostenitori dell'Ucraina ad aumentare il supporto per le difese aeree del paese, che sta lottando contro la carenza di intercettori cruciali per abbattere i missili russi. In Francia adesso, perché ieri sera Marine Le Pen ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali nonostante la condanna.
20: Questa sera sono candidata alle elezioni presidenziali. Parola di Marine Le Pen, che ieri ha annunciato la sua corsa all'Eliseo del 2027. Un annuncio arrivato dopo che la Corte d'Appello di Parigi ha alleggerito la sua condanna per sottrazione di fondi europei, portandola a 3 anni di prigione, di cui 2 con la condizionale e 1 con il braccialetto elettronico, e 15 mesi di ineleggibilità, già scontati perché cominciati subito dopo la sentenza in primo grado dello scorso anno. Un verdetto sufficiente a consentire la candidatura di Le Pen, che però nei giorni scorsi aveva promesso di non fare campagna con il braccialetto elettronico, evocando la possibilità di passare il testimone al fedelissimo Jordan Bardella. La leader del Rassemblement National ha quindi annunciato il ricorso in Cassazione, che sospende la pena, una mossa che ha fatto infuriare il resto della classe politica. Il verdetto arriverà verso l'inizio del 2027, in piena campagna elettorale per il voto che si terrà il 18 aprile e il 2 maggio. Una scommessa pericolosa per Le Pen, una conferma della pena a ridosso delle elezioni aprirebbe un nuovo scontro con la giustizia in una campagna che si annuncia già molto tesa. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
14: Veniamo all'Italia. A Roma, 2 ex appartenenti ai servizi segreti sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio. In cambio di denaro avrebbero fornito informazioni riservate a un presunto agente dell'intelligence russa. Indagate anche altre 5 persone.
0: avrebbero venduto informazioni riservate, rivelando anche i nomi di alcuni agenti dei nostri servizi segreti. Sono i 59enni Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, gli ex 007 finiti ai domiciliari su ordine della Procura di Roma. Ex carabinieri, ora in pensione, i due avevano prestato servizio al Ministero della Difesa. Approfittando delle loro conoscenze, avrebbero ottenuto le informazioni sensibili chieste dalla presunta spia di Mosca, un funzionario dell'ambasciata russa a Roma, protetto dall'immunità diplomatica. Secondo quanto emerso dalle indagini, a tenere i contatti era Piras, le richieste arrivavano con dei pizzini, i pagamenti erano invece in contanti. Oltre ai due arrestati ci sono anche altri 5 indagati, 4 dei quali sono militari in servizio. Ad inquirenti e investigatori è andato il ringraziamento del ministro della difesa Crosetto, che ha voluto ribadire la tolleranza zero nei confronti di chi mette a rischio la sicurezza nazionale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
14: Ora parliamo dell'inchiesta che coinvolge Aurelio e Luigi De Laurentiis.
21: Computer, cellulari, tablet, sotto la lente della Guardia di Finanza, che ieri ha effettuato diverse perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Bari sulla gestione e la retrocessione in Serie C del Bari Calcio. Nel registro degli indagati sono stati iscritti l'amministratore unico Luigi De Laurentiis e il padre, patron del Napoli, Aurelio. Dall'analisi dei bilanci dal 2019 al 2025 è emerso un buco di circa 30 milioni maturato dal Bari. Gli inquirenti, che hanno chiesto la liquidazione giudiziale della società sportiva, contestano la bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali. Al centro dell'inchiesta è anche la cessione al Napoli di Caprile. Il giocatore, ceduto poi al Cagliari, avrebbe fruttato alla società partenopea una plusvalenza di circa 7 milioni. Si dicono essere fatti e basiti in una nota Aurelio e Luigi De Laurentiis. Ricordano, tra l'altro, che le perdite di esercizio fisiologiche nel settore calcistico vengono sistematicamente coperte dalla proprietà con risorse proprie. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
14: Walter è un amico, non avrebbe mai fatto male a me e alla mia famiglia, sospetto un gesto trasversale. Così Sigfrido Ranumucci, dopo gli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Roma che indicano nell'ex giornalista La Vitola il mandante dell'attentato dinamitardo subito l'anno scorso dal conduttore di Report. La Vitola, indagato per strage, ha reso noto che non risponderà all'interrogatorio dei magistrati atteso oggi, così come i 4 presunti esecutori arrestati la scorsa settimana, mentre il dipendente camerunense del ristorante romano di La Vitola, sospettato di aver fatto da intermediario nell'organizzazione dell'attentato, ha lasciato l'Italia. È morto in ospedale Giovanni Iacono, 50 anni, che ieri sera ha picchiato l'anziana madre e poi, forse credendola morta, si è gettato dalla finestra in un caveglio interno dell'edificio in corso Cimina, Comiso, provincia di Ragusa. Portato in ospedale, l'uomo è deceduto. La madre, 80 anni, è ricoverata con gravi lesioni ma non è in pericolo di vita. L'uomo pare abbia problemi psichici. Le indagini sono condotte dalla polizia. Lo sport adesso con i mondiali di calcio e Argentina-Svizzera all'ultimo quarto di finale.
22: All'inferno il ritorno è il viaggio che Leo Messi e l'Argentina, campione del mondo, fanno contro l'Egitto ad Atlanta. Al 78esimo i faraoni sono avanti 2-0, merito dei gol di Yasser dopo un quarto d'ora e di Zico, cui si sommano le parate di Chobeir, tra cui il rigore della Pulce, secondo penalty fallito di fila dopo quello contro l'Austria al 21esimo. Ma proprio a un passo dall'impresa gli egiziani cominciano a tremare, mentre l'albiceleste è spinta più dalla disperazione che dal coraggio. Al 89esimo Messi ispira l'inzuccata dell'1-2 di Romero, 4 minuti e Leo infila in mischia l'ottavo gol del suo mondiale e in pieno recupero Lautaro, entrato nella ripresa, mette sulla testa di Fernandez il pallone del 3-2 che fa il paio con la sofferta vittoria contro Capoverde.
23: Credo che l'importante ora è descansare, pensare in quello che se viene e intentare di sacare cosa positiva del partito d'oggi,
22: Andiamo avanti pensando al tanto di buono che abbiamo fatto, ma pure a migliorare il tanto di sbagliato che abbiamo fatto. Filosofeggia Leo dopo aver pianto di gioia al fischio finale. Ai quarti sarà incrocio con la Svizzera, che a Vancouver supera ai rigori la Colombia dopo lo 0-0 di tempi regolamentari e supplementari. Decisiva la parata di Kobel su Hernandez. Oggi riposo, domani primo quarto alle 22 italiane, Francia-Marocco. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo in vista dei giochi del 2028. Gli atleti e le squadre russe potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche, ma per il momento non potranno esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno. Il CIO ha sottolineato che la decisione non muta la posizione sull'invasione dell'Ucraina, verso la quale resta una ferma condanna. Proteste da parte di Kiev. Il tennis

0: azzurra è tutta per Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, entrambi in campo sulla centrale. Alle 14.30 la Toscana scende in campo contro l'Ucraina Kostyuk. Alle luce della finale del Roland Garros, in caso di vittoria, sfida contro una tra Noskova e Mertens. Al termine, Cobolli sfiderà la wild card e rivelazione del torneo Ferri, arrivato lì dove non era mai giunto in carriera. In palio un posto nelle semifinali contro il vincente di Zverev, Fritz. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Termina qui questa edizione di GR24 curata da Enrico Pagliarini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. La linea torna a 24 mattino, noi ci risentiamo alle 8.59.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: 24 mattino.
9: Le 8, 15 minuti e 40 secondi di mercoledì 8 luglio, caro Paolo Mieli, eccoci, buongiorno, ci sei?
10: Eccoci qua, lo so, oggi è il primo giorno della NATO, del vertice di Ankara, però praticamente non è successo niente, sarà domani che potranno esserci gli articoli più interessanti, per cui apro con La Stampa, che ha fatto una scelta meno pigra e ha messo a pagina 2, cioè nel primo sfoglio, un articolo su quello che è successo in Francia, dove Marine Le Pen è stata praticamente riammessa, sia pure col braccialetto elettronico, alle elezioni presidenziali. C'è un articolo perfetto di Danilo Ceccarelli, e terrei presente anche il fatto che Macron, prima di andare ad Ankara, è andato in Siria, tra l'altro mentre era in Siria, ed è il primo capo di Stato che va in Siria e allaccia relazioni con la Siria mentre tiene ferme le relazioni con il Libano. Insomma, è deciso a giocare un ruolo internazionale in questo ultimo anno, anche un po' meno, di presidenza. Si dà da fare e mentre stava là sono scoppiate tra l'altro un sacco di bombe a Damasco, anche probabilmente come segnale a un capo di Stato straniero, come a dirgli: oh, guarda che qui la situazione non è così tranquilla come ti sembra. Ma la vera notizia del giorno è la Francia. Dai, in Francia si riaprono i giochi, se correranno la Le Pen con Bardella candidata a questo punto a essere primo ministro, è un'equipe forte, come evidente a tutti. Quanto alla NATO, la NATO, io guarda, l'ho seguita leggendo i giornali americani, il Times of India, che per caso dedica l'articolo più intelligente, perché mette in relazione lo scoppio di nuovo di tensioni in Medio Oriente, bombardamenti reciproci fra americani e Iran, e si domanda: ma questo forum e poi 60 giorni.

0: Giorni di trattativa, se devono essere così, questi 60 giorni di trattativa non è una trattativa, no? Tutti i giorni c'è uno scontro armato e sottolinea la bizzarria di questo vertice NATO, oppure l'interesse di questo vertice NATO, mentre lì vicino sono riprese le tensioni per quello che riguarda la NATO, il Wall Street Journal. Sono tutti articoli che potevano essere scritti ieri, l'altro ieri, capisci? Perché adesso non è accaduto niente. E dicevo, il Wall Street Journal che spiega come McCarney, il presidente canadese, che disegna il nuovo ruolo della NATO, è lui il disegnatore, sempre secondo questo articolo molto interessante del Wall Street Journal, il disegnatore del nuovo ruolo della NATO con un epicentro europeo, comunque fuori dagli Stati Uniti, magari canadese, ma sicuramente non più con epicentro negli Stati Uniti. Poi se ne parlerà, domani parleremo della NATO. E per oggi gli articoli più interessanti sulla NATO sono quelli sulla cena, la cena di ieri sera, i cibi, che cosa hanno dato. No, sono due notizie. Uno, sì, che alla moglie di Sanchez è stato impedito di entrare perché ha un mandato di comparizione dentro, insomma, è sottoposta a processo nel suo paese, anzi è stato proibito di uscire dal paese, quindi e la Meloni che è arrivata in ritardo, secondo me di proposito, per non ritrovarsi in mezzo a foto, a cose, insomma, a cena quasi iniziata. Secondo i giornali erano quasi chiusi i portoni, ha dovuto sfondare il portone per entrare, sto scherzando, sì, ovviamente. E io sono stato attratto morbosamente dai cibi.
1: Beh, certo.
0: Che erano specialità gastronomiche dell'Anatolia, e sto leggendo Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera, dai ravioli allo yogurt affumicato scelti da Emin, la moglie di Erdogan, che ha supervisionato i piatti, poi un dolce al miele. Però la grande competizione con questa cena, sì, è stata un'altra cena che ha offerto l'ambasciatore americano presso la Santa Sede al Papa, sì, era la prima volta che il Papa andava a cena in un'ambasciata, e non è Fertitta,
1: è Brian Birch.
0: Brian Birch, e dice che si è mangiato tutto a quattro palmenti, anche e soprattutto i dessert, torta di mele, gelato, un angel food con mirtilli. Abbiamo cantato insieme, dice l'ambasciatore, e quindi immagino una serata fra due americani,
1: sì,
0: che finalmente si potevano rilassare. Non gli ha strappato nessuna dichiarazione, però quando è arrivata la torta al mirtillo, dice che il Papa si è visto
1: una angel food con mirtilli, chissà,
0: sì,
1: cos'è,
0: si è visto un sorriso meraviglioso sul Papa, e ha rilasciato anche dichiarazioni più morbide del solito. E ovviamente però non è che le cose che si discuteranno la NATO non hanno riflessi, e soprattutto poi per quello che riguarda, e te l'ho già detto, la crisi fra Iran e Stati Uniti, ma anche la Russia. Oggi c'è un'intervista di Guido Crosetto a Francesco Becchis sul Messaggero, dice: io propongo un patto da tutti i partiti contro le interferenze russe, ci sono infiltrati ovunque, non abbiamo mezzi per fermarli. Come senti? Ci sono infiltrati ovunque, non abbiamo mezzi per fermarli, e nello stesso tempo c'è un clima, il Comitato Olimpico Internazionale ha sospeso, ha revocato la sospensione della Russia dalle gare. Cioè, c'è un clima un po' sprecato su quello che riguarda la Russia. Crosetto li richiama all'ordine, il Partito Democratico risponde dividendosi, e questa non è una novità. C'è una parte minoritaria che dice sì, dobbiamo aderire a tutte le iniziative, anche armate, che si prende le responsabilità armate, non iniziative, nel senso non guerre, responsabilità che si prende l'Europa, e un'altra parte maggioritaria che si accompagna a tutto il resto della composizione del centro-sinistra, dice no, non ne vogliamo sapere, questa cosa ha una plastica visione sul foglio dove Minniti, che non è più del Partito Democratico, ma insomma rappresenta quell'anima più impegnata, dice sì alle armi, e Bonelli in un'altra pagina del giornale, intervistata da Marianna Rizzini, dice no, no, non ne vogliamo sapere, quindi trovi sullo stesso giornale due cose molto divaricate. Sì. C'è però un accordo importantissimo su quello che sarà la festa dell'unità a Reggio Emilia, dove arriveranno anche, c'è un articolo, e ogni giorno mi tocca fare dei complimenti a Valentina Pigliautile, ma è un ex del Sole 24 Ore.
1: No, sì, è un ex, cioè no, è un ex, lavorava prima a Public Policy, ma lavorava con noi, cioè faceva parte della squadra Valentina Pigliautile di 24 Mattino.
0: Quindi è bravissimo, io la considero nostra, la considero sì, nostra, giusto, anche giusto. Se sta al Messaggero, infatti è bravissima. Dice che la kermesse di Reggio Emilia arrivano anche Chiello, Elio e Cristiano De André, hanno trovato, ma soprattutto la carta, che questo evento sarà a settembre, ci sarà un tributo alla musica coreana che piace anche alla figlia della Meloni, quindi si insinuano.
1: Un game changer, mi pare.
0: Sì, è una drittata, niente male, che te ne pare, sì. Il resto, per quello che riguarda il resto della coalizione, c'è una offensiva di nuovo che è fatta dai cronisti dei giornali del gruppo Angelucci, soprattutto Felice Manti, che sta seguendo questa vicenda. Come Felice Manti e come era Giuseppe D'Avanzo su Repubblica ai tempi della guerra contro Berlusconi, segue come un cane, un mastino, questa storia delle mascherine Covid, e oggi è in questione quello che si chiama, viene chiamato sul Libero, il decreto salva suocero. Il decreto salva suocero è un decreto che sarebbe stato fatto per aiutare il padre della fidanzata di Conte, e Fraccaro salva Conte, mascherine farlocche, sapevo che, ma non lo dissi, perché non l'hai detto, scoppia il caso Paladino, Paladino è il nome della fidanzata di Conte, Conte, il salva suocero, rompe in commissione Covid, Fraccaro non sapevo nulla, no, da una parte viene scritto sapevo ma non lo disse, da una parte non sapevo nulla, scegliete voi. L'ex sottocommissario del Movimento 5 Stelle, incalzato dal meloniano Malan, si smarca dalla norma che aveva favorito l'hotel di Paladino, ripeto, Paladino è il papà della fidanzata.
1: Sì, la storia, scusami, però giusto per spiegarla, che cosa è successo? Che in periodo Covid uscì questa norma all'interno di uno del decreto rilancio, quello del maggio del 2020, che prevedeva, che cancellava per gli albergatori il ruolo di agente di riscossione per la tassa di soggiorno, con la conseguenza di esonerarli in caso di mancato versamento ai comuni dell'imposta applicata. Ora, dato che Paladino, che era un albergatore, aveva omesso di versare 2 milioni di euro al comune di Roma, questa norma fu definita appunto salva suocero, ma già all'epoca ci furono delle polemiche su questa storia, se non ricordo male.
0: E comunque la ritirano fuori, secondo me è una cosa irrilevante. Quello che è rilevante è che questa campagna del giornale è una campagna forte contro del giornale di Libero e in parte anche della Verità contro Conte, sai, lo prendono di mira tutti i giorni e ricorda appunto quella contro Berlusconi di Giuseppe D'Avanzo di Repubblica, e lascia il segno, capisci? Perché se ogni giorno ti arriva addosso una di queste cose, poi Conte si difende, ma Conte ha un punto debole, nel senso che lui dice che è pronto a parlare alla commissione Covid, ma gli devono dire il giorno, perché lui si vuole dimettere per un giorno, perché non può essere audito in quanto membro della commissione, poi il giorno dopo essere riammesso. E quelli gli dicono: tu tanto dimettiti e poi te lo diciamo noi, sì, qual è il giorno, facciamo, non è che facciamo una norma solo per te, le persone che noi interroghiamo decidiamo quando interrogarle, come interrogarle e i tempi, noi possiamo fare una cosa aggiornata, sì, in modo che tu alle 10 del mattino ti dimetti e a

0: alle 10 di sera
1: sei di nuovo membro della commissione, certo.
0: E non lo so, è una questione controversa, secondo me un po' ha ragione Conte, però certo è un argomento forte, un argomento forte contro di lui, soprattutto se lo tengono a bagnomaria per 6 mesi e povero Conte sta lì 6 mesi a dover dire no, prima dimettetevi voi, prima ditemi il giorno, capisci? Deve calcolare da uomo politico quanto dura questa storia. Non voglio perdere tempo perché voglio occuparmi dell'affare Ranucci, cioè l'attentato che ormai è chiaro, che mi sembra abbastanza chiaro che l'ha organizzato Walter Lavitola nei confronti di queste due automobili di Sigfrido Ranucci.
1: Oh, per il momento è solo indagato, per il momento è solo indagato Lavitola.
0: Sì, però a me pare chiaro da tutti i dettagli che ha aiutato a fuggire l'attentato, insomma dai dettagli mi sembra che sia quasi impossibile che sia del tutto estraneo, ma il particolare non è questo, il particolare è che Ranucci in tutte le interviste continua a dire ma come, quello è il mio caro amico, ci sentiamo tutti i giorni, non ci credo, e sta venendo fuori a poco, c'è un articolo geniale di Intuizione di Francesco Bei su Repubblica, che probabilmente, ecco, mettiamolo così, è stato un attentato d'amore. In che senso? Nel senso che la vita è un attimo, senza ridere subito, che tu mi metti subito in ridicolo.
1: Attentato
0: sembra...
1: d'amore, sai, attentato d'amore è una cosa curiosa, no?
0: Guarda che tu stessa ne avrei fatti vari nella vita, attentati d'amore. Allora, che la Vitola aveva in mente di lanciare Ranucci in politica, capito? Aveva tutto un piano per lanciarlo in politica e farne un nuovo leader nazionale, tanto ormai ne spuntano uno al giorno, e aveva fatto tutta un'organizzazione, aveva fatto sondaggi, cose, si era messo in mente di fargli questa gradita sorpresa, almeno una sorpresa che lui pensava che potesse essere gradita, e questo attentato, l'imputazione è attentato a strage, in realtà è un attentato che sembra studiato per non far danni alle persone, per far danni a un muretto, a delle automobili, doveva essere un elemento per attirare le attenzioni, lo sdegno pubblico, i giornali di destra già ne approfittano per deridere la Schlein, dice ma tu avevi quasi fatto capire che l'aveva organizzato la Meloni, che era stato fatto dalla destra per impedire l'inchiesta di Ranucci, mentre invece era un attentato d'amore, nel senso che doveva favorire l'ascesa politica di Ranucci. Questo è quello che leggo tra le righe di un articolo di Francesco Bei, e devo dire che l'ho trovato convincentissimo.
1: C'è persino un virgolettato di Lavitola che avrebbe detto e quando tu sarai presidente del Consiglio io sarò il tuo Gianni Letta, avrebbe detto a Ranucci. Io non so poi.
0: Esatto, per cui poteva essere una cosa d'amore ma anche interessata, nel senso che poi Lavitola, una volta portato Ranucci alla guida del governo, immaginava di tornare in politica. Sai, quelli hanno il demone della politica, lui è stato con Craxi, con Berlusconi, e sognava una via per tornare alla politica, quindi l'ha fatto per Ranucci, ma in realtà un po' anche per sé, capisci quello che voglio dire, perché Ranucci gli sarebbe stato grato. Solo che il mezzo di fargli esplodere delle bombe davanti a casa lo ha un po' preoccupato. Però secondo me Ranucci ha capito che si tratta di questo, perché se no non si spiegano tutte queste interviste. Ma come, un amico, gli voglio bene, una cosa... Insomma, è un attentato d'amore, dammi retta. Vedrai che uscirà che è un attentato d'amore o che tale sarà presentato. Oggi è il giorno del premio Strega, però... E qui devo rifare i complimenti a Antonio Troiano, il capo della cultura del Corriere della Sera. Oggi l'articolo è di Natalia Di Stefano, è quello che ha seguito il premio Strega con tutte le storie, l'accusa alla Murgia, e la difesa di Teresa Ciabatti, tutte le storie di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi e che non tutti i nostri ascoltatori hanno seguito morbosamente. ma l'ha seguito in alternativa, dando sempre notizie per primo e poi con un esemplare sobrietà e completezza. Se tu un giorno dovessi raccontare la storia di questo premio Striga, prendi la collezione del Corriere della Sera e vedrai che è la collezione migliore per raccontarlo. Stasera avremo il responso, sembra che il vincitore annunciato, che è Mari, sarà comunque vincitore nonostante questo scherzetto giocato nel van. Si è presentato, è stato un po' un cantagiro del premio Striga, capisci, con questa auto che andava ai cantanti o agli scrittori che litigavano, così è il primo cantagiro del premio Striga. E staremo tutti attenti a vedere i voti che prenderà Teresa Ciabatti, perché è stata la grande difensore, quindi si è autoproclamata accusatrice e difensore della Murgia, e quindi si è proclamata, autoproclamata, ha fatto intendere che lei è l'erede della Murgia, e quindi le confluiranno sopra, si prevede che arrivi seconda o terza, prevedono gli scommettitori, nel senso che tutti gli amanti della Murgia voteranno per la Ciabatti, che non la porterà a vincere. Domani dovrò scusarmi con tutti gli ascoltatori, perché invece magari chissà cosa succederà, però questa è quella convinzione che mi sono fatto. Ultima notizia, che invece il patentino per Liberi Liberi, c'è una novità, che Marco Travaglio ha detto, sentite, lì c'è la trovata geniale di Anna Maria Malato, la capa di Liberi Liberi, che ha detto, sentite, firmate o un documento o l'altro e si entra uguale. Ha detto, e Travaglio ha detto, ma che sistema è? Se c'è un documento da firmare, o lo firmo, non firmo l'uno o l'altro, io non ci vado per niente, così pare che faccia anche la Casa del Bosco. E quindi questa storia del patentino ancora non è chiarita del tutto, e mi appassionerà per i prossimi giorni, forse solo me e non tanto gli ascoltatori.
1: Ti caro basta? Paolo, caro Paolo, tutto ottimo, ci sentiamo domani, direi.
0: Ci sentiamo
1: base,
0: domani. Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Ma domani è tutto nato,
1: Sì,
0: preparatevi, se non ve ne frega niente a nato, non ascoltate, perché
1: sì, dipende
0: domani
1: se succede qualcosa. Dipende se succede qualcosa. Caro Paolo, a domani. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, grazie.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi, amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai, ai, ai,
9: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
8: evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
11: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitto.
13: Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
14: Mattino.
1: Ci ha raggiunto in studio qua a Milano Michele Boldrin, segretario e fondatore con Alberto Forchieli di Ora, punto esclamativo, e consigliere comunale a Venezia. Eccoci qua.
15: Qua, grazie per l'invito.
1: Buongiorno. Buongiorno. Ma quante formazioni liberali ci sono, Boldrin? Che non,
15: non lo so, siete... Ora non lo è, quindi fuori dal giro.
1: Non siete una formazione liberale, sì, lo siete.
15: Ma sai, dipende, no, cioè io preferisco di no, onestamente, perché cioè, se devo dire la mia, io personalmente è una vita che cerco di spiegare, tutti dicono tu sei il super liberale, lo, come si dice in italiano, turbo, iper, quelle, insomma, quelle cosacce, sì. No? E ho sempre detto di no, perché obiettivamente, ma qui adesso tocca cominciare a fare subito il professorino, come mi dicono, perché non mi considero tale, perché non credo che l'insieme di idee che in Italia vengono associate alla parola liberale mi identifichi. Alcune sì, però questo vuol dire poco. Potrei anche essere cattolico allora, perché alcune pure però vabbè, viene piazzata in quell'area lì. Non ho dubbi che alcune delle persone che hanno aderito, parecchie delle persone che hanno aderito, si sentano tali. È una cosa leggermente più diversa, perché o diversa senza il più, perché nasce più che altro da una constatazione che alcune cose non venivano né dette né fatte.
1: E quali sono queste?
15: Ma guarda, la cosa principale, adesso vedo che un pochino sta emergendo, è la questione eterna che ponemmo con Noise from America 20 e più anni fa, quando ci davano del pazzo, cioè quella del declino della produttività, della mancanza di cambio tecnologico, dell'intera struttura del paese, sia statale che non, che sembra avversa al cambio tecnologico. Poi uno viene a Milano e ha l'impressione che qualcosa succede, ma appunto solo a Milano.
1: E come si interviene su una cosa di questo genere? Cioè, allora è chiaro, esatto, che il paese ha i suoi ritardi, e questo è evidente, dipende da cose sulle quali abbiamo fatto mille diagnosi da sempre, le ha fatte lei, Boldrin, diciamo da professore, naturalmente, nelle sue analisi, negli appuntamenti che ha su YouTube e via dicendo, però la diagnosi la conosciamo: imprese troppo piccole, una pubblica amministrazione no, troppo pesante, la burocrazia, eccetera, eccetera. Come si interviene?
15: Allora, sì, sono d'accordissimo che sono cose note, qui lo dico da un quarto di secolo, quindi più note di così. Devo dire che quando le si diceva all'inizio, ci davano dei matti, che non era vero, andava tutto benissimo nei tempi di Tremonti e del secondo Berlusconi, ma lasciamo stare questo. Bisogna farle. Infatti, quando con Alberto Forchielli l'idea è venuta, lui ha lanciato la sfida, io un po' forse follemente l'ho accettata, e le varie persone hanno risposto a quell'appello, mandate le mail, il tour che abbiamo organizzato per girare un po', parlare con la gente, l'abbiamo chiamato il coraggio dell'ovvio, nel senso che sapevamo perfettamente di dire cose in un certo senso ovvie, solo che poi bisogna avere anche il coraggio di trasformarle in proposta politica. Siamo gli unici che continuano a dire, signori, guardate, se non ci decidiamo per davvero, faccio un esempio, ma forse è il più controverso, quindi approfitto così per buttare il sasso, se non ci decidiamo a mettere a posto adesso la situazione pensioni, non taglierete mai le imposte, non taglierete mai i contributi sociali, non avrete mai lavoro qualificato e avanzato che venga spontaneamente a installarsi in Italia. Perché? Perché il cosiddetto fiscal gap, come lo chiamate, cuneo fiscale, è tale da rendere assolutamente non profittevole per un'azienda ad alto valore aggiunto, basata sul lavoro qualificato, a venire a installarsi in Italia. Questo lo sanno tutti, però guai a dirlo. Perché? Perché appena lo tiri fuori, volete affamare i pensionati, criminali, neoliberisti, ma non c'entra nulla. I dati ti dicono l'opposto. C'è una fetta maggioritaria delle persone in pensione il cui reddito cresce in termini reali, non solo molto di più di quello dei giovani che stanno dall'altra parte, cioè chi è sotto i 40, ma dell'intera media nazionale. Quindi evidentemente in un paese dove il reddito per capita non cresce, lo sapete voi meglio di me, non devo spiegarlo ai vostri ascoltatori, se a qualcuno cresce più della media vuol dire che qualcuno cala. Signori, c'è un trasferimento in corso, lo vogliamo toccare. Questo non vuol dire andare a toccare le pensioni di chi ne prende 600 o anche 1000. Bisogna toccarne delle altre, mi dispiace. È fatto così.
1: In che modo? Cosa farebbe? Una sorta di contributo di solidarietà?
15: Si possono fare tante cose. La Corte Costituzionale progressivamente, sentenza dietro l'altra, no? Ne ha avanzate, ha indicato le porte. Una tecnica che gli spagnoli hanno usato per molto tempo, avevano aggiustato bene i loro conti pensionistici arrivando al 10% del PIL invece del nostro 16,5%. Adesso il buon Sanchez ha deciso di rovinarglieli di nuovo, ma adesso cadrà e quindi smetteranno la follia, e evitare di indicizzare sopra una certa cifra. E questo lentamente, tranquillamente, senza particolari bagni di sangue, ti permette però di mettere le cose sotto controllo. Noi siamo in drammatico ritardo, perché un paese che viaggia il 16-17 viaggia malissimo. E questa cosa, tra l'altro, non è necessaria solo per chi ha 20 anni o 30. È drammaticamente necessaria per chi ne ha 50. La vita attesa a 50 è di 30-35 anni. Fra 30-35 anni, un paese che continua con le perdite di produttività degli ultimi 4 di nuovo. Gli ascoltatori vostri lo sanno meglio di me, che ha perso 7% di produttività, si sono svegliati e ha scoperto che anche i salari di nuovo hanno cominciato a calare. È per forza. E per forza, se tu perdi produttività per 4 anni consecutivi, negli anni seguenti vedrai cadute ulteriori dei salari.
1: Che soglia immagina per questa deindicizzazione delle pensioni?
15: Allora, lì bisogna riaggiustare un attimo e l'INPS per favore lo faccia, perché lo possono fare, Boeri aveva iniziato, devono darci i dati sulle posizioni, i cumuli delle posizioni, perché delle persone, parecchie, svariati milioni infatti, che ne prendono 2 o 3 di pensioni. Io direi che quando hai un reddito netto pensionistico complessivo da INPS superiore ai 2005, 2007, dibattiamo, tra 2005 e 3000, va abbastanza bene, vista la situazione del resto del mercato del lavoro. Poi corre anche fare un ricalcolo contributivo, perché ci sono obiettivamente delle persone che stanno prendendo pensioni laute da 30 anni e non ci sono maniere che le giustifichino con qualsiasi calcolo. Le ho pagate con i miei contributi? No, guarda, mi dispiace, no. Oltre una certa cifra, no. D'accordo? E altre che magari sì, quindi occorre anche ragionare in termini di questo. Un conto è se la pensione hai cominciato a prendere a 70, la stai prendendo da 5 anni, mentre invece l'hai presa a 55 e la stai prendendo da 25.
1: Ma questo è quasi da socialista, è una soglia 2005-2007.
15: Ma non è socialista, è una soglia basata sui redditi reali degli italiani. Il lavoratore dipendente laureato 25enne, quanto prende di netto al mese, dottor Spezia?
1: Dica una cifra.
15: Poco, 2005? No, 1500. Quindi
1: traffico.
14: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
16: Strade in diretta.
17: Bentrovati all'ascolto. Sul raccordo Chieti-Pescara code per incidente tra lo svincolo di San Buceto e lo svincolo per la statale 16 Adriatica in direzione Pescara. Sulla A7 Milano-Genova verso Milano per veicolo in avaria, code in uscita allo svincolo di Genova-Bolzaneto provenendo da Genova. Infine, per incidente risolto, ancora lunghe code sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze in Pruneta e la variante di Valico verso Milano. Grazie per l'attenzione.
16: 24 mattino.
1: Dunque, però, appunto, la produttività come si aumenta? In quel modo, dice lei, cioè in quel modo noi...
15: No, in quel modo, quello no, è uno degli elementi.
1: Uno degli elementi è, diciamo così, far sì che si possa ridurre il cuneo fiscale per consentire alle aziende ad alto valore aggiunto di venire ad investire in Italia e poi che
15: questo
1: altro?
15: Questo è uno dei punti, però bisogna capirlo, chiave. No, io me ne resi conto letteralmente 30 anni fa, quando con l'aiuto di il compianto Luigi Spaventa e al tempo la vicepresidente della Regione Toscana, un gruppo di noi accademici italiani, tutti che lavoravano negli Stati Uniti, io al tempo ero a University of Pennsylvania, cercammo su iniziativa di calcolare se riuscivamo a fare a Firenze una business school italiana di livello mondiale, portando qua una cinquantina di amici, colleghi, più che altro italiani, spagnoli, francesi. Ci rendemmo conto già allora che eravamo fuori mercato, cioè noi avevamo dei costi del lavoro che erano il 30% superiori di Wharton. Però non eravamo Wharton, eravamo gli ultimi arrivati, quindi se tu entri in un mercato del genere in cui hai il 30% di costi maggiori e sei l'ultimo arrivato, quindi non puoi permetterti di fare i prezzi più alti, sei fuori mercato. Allora, quello che valeva allora vale adesso ancora di più. Quindi se tu vuoi che ci sia anche solo l'incentivo di venire qua e restare con quel tipo di attività che produce alto valore aggiunto e paga alti salari e genera innovazione in loco, che fa il cosiddetto

0: No? Ambiente, l'environment tecnologico, devi rendere quel tipo di lavoro permanentemente compatibile concorrenziale con il resto del mondo. Questo è il primo punto. Poi ovviamente ci sono mille altre cose. C'è tutta la situazione del sistema universitario. C'è poco da fare, continuare a ripetere sì, ma abbiamo questa eccellenza, quell'altra. Sì, ma abbiamo 100+ università di cui di eccellenza vera mondiale ne abbiamo, non lo so, 7 dipartimenti, 14 in tutto, su 100 per 30 dipartimenti, 3.000 dipartimenti nel paese. Qui occorre riuscire a intervenire lì. Mi dispiace, da questo punto di vista, né questo governo né tutti i precedenti hanno avuto il coraggio di guardarlo. Perché? Perché anche lì c'è una resistenza, che poi la conosco, visto che sì, diciamo così, in un certo senso ambiente, sono del settore, no? O lo ero. Dispiace, adesso si arrabbieranno tutti, esattamente come si arrabbiano quelli che prendono 3.500 di pensione, dice Boldrini un ladro. I colleghi italiani diranno: ma no, ma sei pazzo, la concorrenza, le università private. Signori miei, cioè, sono 25 anni che lo ripetiamo con Bising e gli altri, l'Università di California, ma l'Università di Texas, New York, sono tutte belle università private che competono e funzionano come fondazioni di diritto privato. Sono tutte belle università pubbliche, sì. Mi sono incartato da solo, pubbliche, quindi con finanziamento statale e anche regolazione statale, con privilegi per chi è dello Stato, che ci va a delle tasse più basse degli altri, però funzionano tranquillamente come fondazioni che concorrono una con l'altra e pagano salari di mercato, stanno sul mercato, fanno ricerca, eccetera, eccetera, eccetera. E Berkeley è una super università, ma è pubblicissima, quindi si può fare. Certo, bisogna passare dalla regolazione amministrativa, per cui sei un funzionario pubblico, al fatto che sei il dipendente, come esattamente siete voi, di una fondazione privata senza scopo di lucro, e quando fai bene, quando non fai bene, lo stipendio non sale.
1: Tutto questo, tutte queste riflessioni, ce ne sono mille, sì, altre, esatto, naturalmente, su come è organizzata la politica, come sono organizzate le politiche del lavoro. Ci siamo trovati in un'altra occasione, all'aria che tira, Parenzo a parlarne. Rischia di essere velleitario se uno resta da solo, Boldrin, perché poi la politica è anche questo, inevitabilmente.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: Quindi il ragionamento dal quale siamo partiti, partito liberale, non partito liberale, alla fine poco importa, cioè uno con qualcuno si deve mettere, perché se no non. Su questo fronte avete intenzione di muovervi? Alle prossime politiche volete candidarvi, volete presentarvi oppure no?
0: Allora, le persone che hanno aderito sono parecchie, cioè la cosa è anche cresciuta, va detto, cioè noi abbiamo 12.000 tesserati veri, proprio veri, e ne arrivano una ventina tutti i giorni tuttora. E a volte anche di più, magari dopo che abbiamo un problema di essere conosciuti, siamo piccoli, tutte queste cose qua. Noi abbiamo fin dall'inizio ho cercato collaborazione sui temi, ecco qui poi però bisogna capire, sui temi con chiunque sia disposto. Stiamo ragionando con persone del mondo popolare, abbiamo provato a ragionare con il mondo di azione, localmente con il mondo di azione si ragiona in parecchi posti, non in tutti, ma si ragiona sulle cose, lo stesso per le persone di più Europa, mondo radicale, tutto, anche forze. Io personalmente non ho, francamente, proprio perché mi manca l'etichetta, la simpatia per uno o per l'altro, non ne faccio una questione personale, la facciamo però sì una questione di contenuti. Far finta che sei d'accordo se poi io voglio appunto toccare le pensioni, limare, fare certe operazioni e tu no, per nulla, quelle cinque cose cruciali di cui il paese ha bisogno, siamo nati per quello. Bisogna che lì si discuta pubblicamente, bisogna impegnarsi pubblicamente e dire sì, io se vado al governo questa cosa sulla scuola, per esempio la riforma della scuola media e media superiore, la faccio e la voglio fare così, perché così alle persone interessate, e vedo che fra chi ci segue questa domanda di concretezza c'è, quindi apertura,
1: sì,
0: totale.
1: È vero però come
0: anche
1: come
0: con Vannacci se vuoi.
1: Anche con Vannacci, no.
0: Ma voglio dire, sì, ma perché? Cioè, poi ovviamente sì, sulle cose, se ti confronti con uno come Vannacci, vedrai che ti dice di no, e allora diventa più chiaro, no? Ci vuoi la sicurezza? Boh, d'accordo, allora facciamo davvero le carceri, facciamo le cose seriamente. Vedrai che poi, quando spingi sulle cose concrete da fare, devi firmare, questi che urlano, si tirano indietro.
1: Sì, però quello che dico è che la politica è ovviamente, naturalmente, anche compromesso, no? Nel momento nel quale uno vuole aspira a governare, in qualche modo, nell'aspirare a governare bisogna trovare dei compromessi tra quello che si vuole fare e quello che si può ragionevolmente fare all'interno di un gruppo politico col quale si collabora, no? Inevitabilmente. Questo mi sembra che possa, non lo so, dico, rappresentare un problema. Cioè, se il ragionamento è sui contenuti secchi, sono i nostri e quelli sono i nostri, no, e no, non no, ci no, si no. muove, no? No.
0: Prego, prego, finisci, scusa.
1: No, no, ho finito, Beh.
0: No, cioè, no, no, allora, ci sono due livelli, no? C'è un livello a cui cerchi di trovare quante più persone, organizzazioni, associazioni, eccetera, siano disposte a fare una lista assieme, democraticamente, con un programma comune. Lì ragioni, cioè non che devono essere i contenuti miei o quelli votati al congresso di ora. Ci sono però dei temi su cui è inutile stare a far finta di stare assieme se su tutti quei temi non siamo d'accordo.
1: Sì.
0: Per carità, io posso avere un progetto pensioni che calcola una riduzione della spesa pensionistica di uno 0,4 circa del PIL all'anno, tu mi dici no, 0,2 va bene.
1: Sì, si ragiona,
0: 0,27
1: si ragiona,
0: a fare ragiona, fatto certo. Spezia. Se tu mi dici no, assolutamente non le voglio proprio toccare, anzi le voglio aumentare, allora cominciamo ad avere un punto, hai capito, in cui siamo profondamente in disaccordo. Se io ti propongo a che ne so, nel caso della scuola, no? Aboliamo questa forzatura per cui a 14 anni i ragazzi e le ragazze devono decidere il destino della loro vita. Si fa come si fa in tutti i paesi avanzati del mondo, la scuola media superiore comune, con un programma assolutamente comune per tutti, non c'è più il liceo A, B, C, l'istituto tecnico D, E, F, no? Di classe inferiore, fino ai 16-17, poi ci sono le scelte degli elettivi, dentro un intero un istituto comune, occorre rivedere l'edilizia scolastica, tutto questo dibattito per esempio sui condizionatori, sì. E tu mi dici no, no, per me va bene la scuola così, anzi ridateci la scuola gentiliana e aggiungiamo latino e greco un po' dappertutto e togliamo, no, cos'è sta roba che gli insegniamo a programmare, a fare intelligenza artificiale, no, a sterco del diavolo, allora magari sì, è chiaro che non possiamo metterci in lista assieme, insomma si tratta sì. di discutere pubblicamente.
1: E su questo mi sembra di capire, c'è massima apertura
0: da parte nostra, sì, da alcuni altri c'è stata, devo dire dal mondo sì. radicale più Europa c'è stata, da altre piccoli gruppi di origine popolare, socialista, repubblicana, c'è stata, con altri partiti, quelli sì. che per non far polemica non menziono, ma intanto tutti mi capiscono, diciamo che non c'è stata, sì. peccato, ma comunque sì, io non è che mi scompongo.
1: Ho visto che Calenda ha avuto non sì, parole vabbè, non gentilissime nei suoi confronti.
0: Va bene, affari suoi, sono problemi suoi. Io sono famoso per tutti, dicono che io insulto tutti, non è vero, insulto chi mi insulta.
1: Però,
0: in questo
1: però
0: caso
1: ce
0: manco
1: l'ha un caratteraccio, ce l'ha un caratteraccio o no?
0: No.
1: È migliorato negli anni.
0: Ma è sempre uguale, il mio caratteraccio si adatta alle circostanze, ho la pessima abitudine di non porgere l'altra guancia, questo è vero, sì. Per cui se qualcuno mi aggredisce io tendo a rispondere con gli stessi toni.
1: Grazie Michele Boldrin, segretario e fondatore con Alberto Forchiali di Ora, col punto esclamativo, consigliere comunale a Venezia, e vedremo cosa succederà appunto alle prossime politiche. Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero. Noi ci sentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao!

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Una telefonata di notte.
4: Una fiammata improvvisa.
5: Dio mio, adesso.
4: La fuliggine.
6: Tutto nero, gran fumo.
5: Probabilmente una scintilla.
7: La produzione è ferma.
8: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
6: Grazie anche a loro.
7: Non si vede più nulla del disastro.
9: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
10: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare.
12: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
17: Sono le 8:59.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: Si riaccende lo scontro tra Stati Uniti e Iran, esplosioni a Bushehr e Karg. Truffa ed evasione fiscale ai domiciliari, Mario Adinolfi. Mondiali, l'Argentina rimonta con l'Egitto e ai quarti trova la Svizzera. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. L'Iran fa sapere di aver colpito basi militari americane nei paesi del Golfo. Appoggio da parte del segretario della NATO Rutte agli Stati Uniti per gli attacchi lanciati nella notte. In diretta Rosanna Magnano.
19: Sì, buongiorno. Il Kuwait ha condannato gli attacchi iraniani sul suo territorio, affermando che minano gli sforzi per allentare le tensioni nella regione, mentre Teheran ha rivendicato attacchi contro basi statunitensi nel paese e in Bahrain. L'Iran ha colpito 85 installazioni USA nei due paesi del Golfo in risposta agli attacchi USA della notte contro oltre 80 obiettivi iraniani, attacchi approvati da Trump e 4-5 volte più potenti rispetto a quelli di giugno. Quella degli USA sarebbe una rappresaglia dopo gli attacchi iraniani a tre navi mercantili che transitavano nello stretto di Hormuz, una violazione della tregua, secondo il segretario generale della NATO Rutte, che arrivando al vertice NATO ha dichiarato che i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Ma anche il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf parla di gravi violazioni del memorandum d'intesa tra USA e Iran da parte degli Stati Uniti e li elenca: violazione degli accordi nello stretto di Hormuz, reintroduzione delle sanzioni sul petrolio, attacchi nel sud dell'Iran, aggressione sionista continua sul Libano. L'era del bullismo è finita, ha scritto Ghalibaf, non ci pieghiamo, per ora è tutto.
17: Grazie a Rosanna Magnano. Come avete sentito, le affermazioni del segretario della NATO sono state rilasciate da Ankara, dove oggi si apre la seconda e più importante giornata del vertice dell'Alleanza Atlantica. Già annunciati accordi commerciali per 50 miliardi, sarà il Regno Unito a guidare l'iniziativa europea volta a potenziare i finanziamenti per le capacità di Deep Precision Strike, missili di precisione in tutta Europa. Il primo ministro Starmer riunirà oggi circa una dozzina di partner europei per lanciare la nuova iniziativa, nell'ambito della quale dovrebbe essere annunciato che gli alleati stanzieranno appunto 50 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni per sviluppare le capacità al fine di rafforzare la difesa e la deterrenza in tutta l'alleanza. E oggi ad Ankara anche l'incontro tra Zelensky e Trump, mentre nella notte Mosca ha continuato a colpire l'Ucraina.
4: Restate nei rifugi, l'appello ai cittadini del sindaco di Kiev, bersagliata nella notte da nuove ondate di missili balistici russi che hanno provocato incendi e distruzioni in vari quartieri della capitale ucraina, mentre ieri sera a Odessa una testata a grappolo ha mandato in ospedale 9 persone, bombe sui civili anche a Kharkiv, e l'Ucraina risponde con attacchi di droni e missili sulla raffineria di Saratov e a Belgorod colpisce il gasdotto e l'aeroporto, provocando un blackout in tutto il distretto. Intanto dal vertice NATO di Ankara Zelensky ricorda che in oltre 4 anni di guerra l'Ucraina ha sviluppato capacità difensive come nessun altro in Europa.
14: Ukraine in NATO is a source of extraordinary defensive capability. The one thing we still
4: respingiamo centinaia di attacchi ogni giorno. L'Ucraina nella NATO rappresenterebbe una fonte di straordinaria capacità difensiva ed eliminerebbe l'ultimo grande vantaggio della Russia, dice ancora il presidente ucraino. Infine, il neo premier ungherese Magyar annuncia un bilaterale a breve con Kiev, che definisce vittima di un brutale aggressore. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Un agente federale ha sparato e ucciso un uomo messicano durante un controllo stradale a Houston, in Texas, ieri mattina. Lo ha dichiarato in un comunicato il direttore ad interim dell'Immigration and Customs Enforcement. Il direttore ha affermato che l'uomo aveva tentato di investire l'agente, il quale ha aperto il fuoco, sebbene non siano state fornite prove a sostegno di questa versione dei fatti. A quanto risulterebbe, Arayo viveva negli Stati Uniti, l'uomo ucciso, da 35 anni ed era padre di 3 figli. Si stava recando in un cantiere con altri operai quando ha incontrato gli agenti federali. Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza. Oggetto dell'indagine, la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. All'indagato contestata anche una presunta evasione da 400.000 euro. Le tensioni geopolitiche hanno innescato rialzi sul mercato del petrolio e del gas. Andiamo dunque a sentire l'andamento delle piazze finanziarie. Un buongiorno a Deborah Rosciani.
20: Sì, buona giornata Valeria, esattamente come stavi dicendo, già questa mattina il prezzo del petrolio riprende a salire in maniera anche consistente. Il Brent a Londra viaggia a $76 al mezzo, il greggio americano WTI ritorna sopra i 72,72 e mezzo, in rialzo anche il prezzo del gas che schizza a 48,5 euro al megawattora. Tutto questo comporta anche un effetto sulle borse, con gli indici europei che partono in calo, -0,87% a Parigi, Francoforte -0,88%, Milano -0,64%. Questa mattina in ordine sparso la situazione in Asia, perché il Nikkei a Tokyo ha chiuso con un nuovo ribasso di 2 punti percentuali, mentre sta registrando per esempio un progresso di 3 punti l'Hang Seng di Hong Kong, poco mossi gli indici cinesi. Oggi non ci sono dati economici di rilievo, ma aspettiamo i verbali dell'ultima riunione della Banca Centrale Americana, e poi comincia a crescere l'attesa per la cosiddetta reporting season. Già la settimana prossima toccherà alle grandi banche statunitensi comunicare i dati. Domani inizia negli Stati Uniti PepsiCo. Piazza Affari, partono bene i titoli del petrolio, inevitabilmente Eni +2,8, Saipem +2,8, Tenaris +2,47, abbiamo un rialzo di quasi 1,5 punti anche per Leonardo Finmeccanica. Per ora è tutto.
17: In chiusura il punto sui mondiali di calcio.
1: All'inferno il ritorno è il viaggio che Leo Messi e l'Argentina, campione del mondo, fanno contro l'Egitto ad Atlanta. Al 78esimo i faraoni sono avanti 2-0, merito dei gol di Yasser dopo un quarto d'ora e di Zico, cui si sommano le parate di Chobeir, tra cui il rigore della Pulce, secondo penalty fallito di fila dopo quello contro l'Austria al 21esimo. Ma proprio a un passo dall'impresa gli egiziani cominciano a tremare, mentre l'albiceleste è spinta più dalla disperazione che dal coraggio. Al 79esimo Messi ispira l'inzuccata dell'1-2 di Romero, 4 minuti e Leo infila in mischia l'ottavo gol del suo mondiale e in pieno recupero Lautaro, entrato nella ripresa, mette sulla testa di Fernandez il pallone del 3-2 che fa il paio con la sofferta vittoria contro Capoverde.
21: Credo che l'importante ora è descansare, pensare in lo che si viene e intentare di sacar cosa positiva del partito d'oggi.
1: Andiamo avanti pensando al tanto di buono che abbiamo fatto, ma pure a migliorare il tanto di sbagliato che abbiamo fatto, filosofeggia Leo dopo aver pianto di gioia al fischio finale. Ai quarti sarà incrocio con la Svizzera, che a Vancouver supera ai rigori la Colombia dopo lo 0-0 di tempi regolamentari e supplementari. Decisiva la parata di Kobel su Hernandez. Oggi riposo, domani primo quarto alle 22 italiane, Francia-Marocco. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Termina qui questa edizione di GR24, la linea va 1 nessuno 100 Milan, noi ci risentiamo alle 10.

0: In pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Nome:
7: Freeway Skyline.
6: Professione:
7: IRP.
6: Missione:
7: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
6: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
8: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.

0: 1, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
1: Siamo qui, Manera, tieni duro, mancano pochi giorni.
2: Tieni duro, io ho già mollato da tempo, sì, che devo tenere duro?
1: Questo è un po' vero, però no. Fino al 24 luglio.
2: Le cose, tenere duro, no, basta, mollare, mollare. L'unica...
1: Qual è molle?
2: L'unica regola di vita è mollare.
1: Guardo Pietro Lacorte quando ho detto quale molle, mi riferisco al mitico Malesani, ma lui o non lo vuole mettere il mitico Malesani o non ce l'ha in canna, e quindi la seconda che ho detto, ma quale molle.
2: Sbagliato resistere.
1: È sbagliato resistere, molto bene.
2: Partirei con questo messaggio oggi a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
1: Signore e signori,
2: pensate a tutti quegli imprenditori che ascoltano e lottano per mantenere in piedi l'azienda.
1: Fate fallire tutto,
2: no, soprattutto se è una società di capitali, che voi non dovete metterci il vostro, ma ci sono tante SRL così. Mollate, basta.
1: Ma che messaggio errato?
2: Un messaggio per tutti gli imprenditori d'Italia.
1: Ma non c'entra proprio gli imprenditori in generale nella vita, ma perché mollare?
2: Uno.
1: Vabbè. Molto bene, vediamo, dai, celebriamo subito la Nati, dai, manda quello che devi mandare, caro Pietro Lacorte, che qua
3: Camilo Vargas.
1: Tra l'altro hai notato, Baba,
3: Ruben Vargas!
1: Svizzera che ha tirato il rigore decisivo, si chiama Vargas, il portiere della Colombia Vargas. Ma guarda, è una roba. Poi c'avete anche Akanji, Abduni. Ma non c'è un generale Vannacci in Svizzera che monta questa polemica sui cognomi degli svizzeri?
2: Però è normale, perché
1: che non
2: se
1: sembra
2: consideri...
1: proprio del canton Giura, del canton Uri, del...
2: Ma la Svizzera, scusa, gli svizzeri di fatto non esistono.
1: Sono una
2: non
1: nazione.
2: Esistono svizzeri, sono un po' mischio, qualcuno che arriva di qua,
1: mischione,
2: di là. Non c'è nessuno svizzero.
1: Cosa c'entra anche gli americani? Ma cosa stai dicendo?
2: Ma non troverai mai uno svizzero. Gli svizzeri non esistono.
1: No?
2: Io
1: ma
2: sono andato tante volte in Svizzera anche a lavorare.
1: sì, e quindi.
2: E di svizzeri che uno lo identifica e dice: guarda, questo è svizzero. Non ho mai visto neanche uno nella vita. Mi sarebbe piaciuto incontrare uno svizzero.
1: Mi suggerisce la nostra Elisabetta Fusconi: devi andare nell'Appenzello interno, lì li trovi.
2: Sono rimasti due o tre.
1: Due o tre.
2: Tutti gli altri, la Svizzera non esiste. Perché è neutrale la Svizzera?
1: Come a Milano.
2: Perché non esiste, quindi non è che dire gli svizzeri. No, gli svizzeri non esistono.
1: No, come i milanesi a Milano, tu dici ormai.
2: Qualche milanese c'è, svizzeri non ce n'è neanche uno.
1: Vabbè, la Svizzera
2: andrebbe
1: dunque
2: assorbita, i quattro cantoni andrebbero assorbiti dagli altri.
1: Sono quattro.
2: Non sono quattro, quanti sono? Sei? 18.
1: Adesso qui ci cogli impreparata e anche in geografia.
2: 48, non lo so.
1: Quanti sono? 23? 23 più tre mezzi cantoni. Cosa vuol dire tre mezzi cantoni?
2: Ma sì, perché un paesino così cantoni? Che sono 23 cantoni. Andrebbero tutti assorbiti dagli stati circostanti.
1: Ma che mezzi? Ma si mettono insieme in tre, fanno uno e mezzo.
2: La Svizzera non esiste.
1: Vabbè. Allora, signore e signori.

0: quelli sono i sorteggi. Va bene, la Svizzera è passata. Pietro La Corte in regia. Se avete capito, c'è Elisabetta Fusconi in redazione.
1: Chissà se Pietro La Corte mi ha preparato le voci per la mia, per il mio radiodramma Un posto al sole 24 ore.
0: Sai che ieri, certo. Sai che ieri quando abbiamo parlato, quando uno ha evocato il vecchio radiodramma 2 di pomeriggio, come si intitolava?
1: 3 di pomeriggio.
0: 3 di pomeriggio. Vabbè, può essere anche le 2. Un altro ascoltatore ha detto attendiamo quello sul dentista. Anche
1: anestesia locale.
0: Anestesia locale.
1: È anche il titolo di un libro di Gunther Grass.
0: Molto bene. Salutiamo anche Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli e possiamo partire. La Svizzera dunque ai quarti di finale, l'abbiamo detto? Sì, direi di sì. Ecco, però i messaggi tipo la Svizzera non si può vedere, erano tutti per terra, ecco, detto da noi italiani, io starei un po' schiscio, come si suol dire, non commentiamo le altre nazionali, dai.
1: Mi ha invece molto colpito vedere la festa di tutti i giocatori dell'Argentina dopo la Pabellissima.
0: Forza, praticamente eliminati.
1: Sì, però è stato molto bello, dava proprio l'idea di gioia, di felicità di questo gruppo di ragazzi giovani, li ho invidiati moltissimo.
0: Giovani come Messi?
1: No, a parte Messi comunque ha 40 anni, quindi alla fine...
0: Sì, cioè, sì.
1: Però... tutti che festeggiavano, giovani, felici, beh, bellissimo, guarda. È una festa che tra l'altro è andata avanti tanto, poi anche sugli spalti, bellissimo, bello, davvero.
0: Al 75esimo
1: ma non si vede sempre quel tipo di gioia, di festeggiamento post partita.
0: Ti do due notiziole prima di entrare nella prima tematica che approfondiremo. Sapete che c'è stato di recente la nomina di 4 vescovi da parte dei cosiddetti lefevriani, con conseguente scomunica da parte del Vaticano. Oggi noi parleremo con un prete, un sacerdote tradizionalista. Le due notiziole che ti do sono queste. Primo, giocano a carte nel parco, multati alla Spezia. Sono 12, tra l'altro, credo, cittadini del Bangladesh, multati secondo l'articolo 45,23 del regolamento comunale sul verde pubblico, non tanto perché stavano giocando a carte, ma per la posa sdraiata. La posa sdraiata.
1: Cioè, facevano uscire dalle parti di corpo?
0: No, erano sdraiati, veramente.
1: Ma il parco comunale, beh, dipende. Se vai al parco Lambro qui a Milano, per esempio, ti puoi sdraiare.
0: Vabbè.
1: Magari se è un parco invece subito vicino alla. Però.
0: Non ci si poteva.
1: Ma dove questo?
0: Alla Spezia.
1: Non vado più alla Spezia.
0: Molto bene. La seconda notizia, beh, c'è grande caldo. Attenzione, sapete che la mia battaglia contro l'utilizzo dei rider, quelli che ti portano l'hamburger perché tu non hai voglia di andare a prendere l'hamburger, che io dico prendi le scarpine, prendi i tuoi piedini, cammina. C'è la stretta per il caldo perché molti lavori sono sospesi dalle 12.30 alle 16. I rider no, perché dipendono dalle società. E quindi il Comune di Milano ha fatto un appello a tutte le società che gestiscono l'algoritmo di limitare dalle 12.30 alle 16 la consegna di cibo. Se lo fate, sentitevi un po' più in colpa rispetto al solito, quello di chiedere del cibo con i rider dalle 12.30 alle 16.
1: Io non lo chiedo mai perché non ho scaricato l'app, non so come si fa.
0: Sei pigro. Sei
1: sono
0: pigro.
1: Un uomo di altri tempi, non ho motivi etici, perché io non ho etica nella mia vita.
0: Va bene, non
1: ho l'uomo senza etica.
0: Non è vero. Non è vero.
1: Però invece... non scarico le app.
0: Allora, il tema che vogliamo affrontare è quello interessante. Io da giorni ne avevamo già parlato con la professoressa Lucetta Scaraffia, che saluto nuovamente. Professoressa, buongiorno e ben ritrovata.
2: Buongiorno. Eccoci a tutti, qui. Grazie.
0: Ne avevamo parlato addirittura il giorno prima degli eventi e quindi della nomina dei 4 vescovi Icon che hanno portato da parte del Vaticano alla scomunica late sentenze, quindi allo scisma. Allora, noi io sono contento, siamo felici, ci abbiamo messo un pochino, ma abbiamo trovato un sacerdote tradizionalista della Fraternità Madonna di Loreto a Rimini, Don Marco Laghi, che salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi. Buongiorno Don Marco, eccoci.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto una precisazione, lo so perché lei si è sentito anche con la nostra Elisabetta Fusconi, la definizione lefevriano non piace, non è scorretta, cioè ci spieghi perché non è la definizione giusta, ma quella giusta è sacerdote tradizionalista. Prego.
3: Sì, cioè diciamo la definizione più giusta sarebbe

0: sacerdote cattolico, sì, uno tra tanti, ecco. Ho detto che è un po' scorretta, perché comunque di solito si tende a dare il nome del fondatore a quei movimenti in cui viene cambiato qualcosa, viene innovato qualcosa. Faccio esempi famosi, Lutero, Maometto che inventa una religione, eccetera. Quelli sono i maomettani, i luterani, eccetera. Ma Monsignor Lefebvre non ha fondato un bel niente, ha fatto soltanto quello che ha sempre fatto in tutta la sua vita, e quindi diciamo è una appropriazione indebita, se vogliamo, va bene. Meriti che non ha, ecco.
1: Quindi sacerdote, vabbè,
0: chiaramente sì,
1: prego. Cattolico tradizionalista, questa è la definizione, sì, giusta, perfetto,
0: sì.
1: Senta, due domande per capire proprio da ignorante. Cioè, lei appoggia la nomina di questi quattro vescovi, cioè è d'accordo?
0: Sì, assolutamente sì. Ero anche presente, sì
1: era anche presente. Quindi lei lo sa, sì, che per il Vaticano è scismatico.
0: Sì, sì, sì. Abbiamo chiaramente visto il decreto che ha fatto il Cardinal Fernandez, l'abbiamo ricevuto con dolore, chiaramente, perché è una sanzione, è un provvedimento comunque grave, e che appunto ci aspettavamo perché era stato annunciato, ma speravamo anche in un atto di pazienza o clemenza del Santo Padre, che purtroppo in più di un anno di richiesta di colloqui non ci ha mai voluto ricevere, quindi abbiamo dovuto prendere farci una ragione di quello che succedeva, sì, e prendere come fatto compiuto quello che è successo, ecco, in fondo, ecco.
1: Allora le faccio un'altra domanda, poi alla fine anche a Lucetta Scarafia, che ne sa molto più di noi. Proprio una domanda tecnica: essendo lei per il Vaticano ovviamente scismatico, cioè lei domenica scorsa ha celebrato messa?
0: Sì, io celebro messa tutti i giorni, confessioni tutti i giorni con molti fedeli.
1: Dal punto di vista del Vaticano, queste messe cosa sono?
2: Sì. Abusive?
1: Abusive, sono vietate? Mi aiuti a capire?
0: Sì, dunque il Vaticano sostiene che i nostri, da questo momento in poi, diciamo, i nostri sacramenti sono illeciti, e due sacramenti, cioè il matrimonio e la confessione, sono invalidi perché dipendono direttamente dalla giurisdizione, quindi è un po' complicato, non vorrei entrare in formalismi. Sono illeciti vuol dire che sono validi, nel senso che il miracolo della transustanziazione si verifica, chiaramente è una messa valida a tutti gli effetti, però un cattolico, secondo il Vaticano sempre, non dovrebbe andarci. Le faccio un esempio, come la situazione che hanno gli scismatici ortodossi, detti ortodossi orientali, diciamo,
1: sì,
0: la loro messa è valida, cioè il miracolo avviene, ma il sacramento avviene, ma un cattolico non ci potrebbe andare.
2: No, però
0: non ci deve andare.
2: Se lei celebra un matrimonio, non è che arrivano le guardie svizzere con le alabarde a far interrompere la celebrazione.
0: Sarebbe interessante, ma non credo.
1: Professoressa Lucetta Scarafino, aspetti, poi, perché abbiamo già messo alcuni elementi interessanti. No, io volevo fare queste domande, professoressa, per far capire agli ascoltatori proprio la situazione. Ecco, non è che siamo tutti avvezzi a questioni di chiesa in maniera così profonda come lei. Lei, professoressa, che pensa di tutta questa situazione?
3: Ma io sono un po' perplessa dalla contraddizione interna di questo gruppo scismatico tradizionalista, non chiamiamolo più lefebriano, anche se comunque ha avuto una guida importante, che dare un nome a un gruppo di persone, tra l'altro un gruppo importante, è sempre un modo anche per definirle, aiuta a definirli, io non lo vedo così sbagliato, ecco. Comunque, ognuno vuole essere chiamato, perché esistono cattolici tradizionalisti anche nella Chiesa che non hanno aderito a questo gruppo e che però, per esempio, amano la messa in latino e dicono la messa in latino. Ci sono, cioè, anche nell'interno della Chiesa esistono delle dei gruppi, così, delle persone più tradizionaliste, altre più innovatrici, perché la Chiesa è molto grande, è percorsa da anime diverse, lo è sempre stata. Ecco, la tradizione però non è una cosa ferma e inchiodata in un passato. Intanto bisogna ricordare che la tradizione della Chiesa si è formata nei millenni, cioè nei Vangeli i dogmi non ci sono, non c'è il codice canonico, non ci sono.
1: Si sono formati nei millenni successivi.
3: Si sono formati nei millenni, cioè per ispirazione divina. Questa è la tradizione cattolica, dice che tutto questo è stato costruito per

0: ispirazione divina, però dentro all'istituzione ecclesiastica. La Chiesa è stata invece fondata da Gesù e è animata dallo Spirito di Dio, e questo non è solo un'istituzione umana, ma è anche mistica. Esiste una Chiesa mistica, che è quella che ispira poi la Chiesa umana. Mm-hmm. Quindi uscire dalla Chiesa, essere scismatici da questa entità che sia umana che mistica, è, diciamo, una decisione molto di portata molto molto.
1: Ma loro non si ritengono scismatici, cioè, dice, mi sembra già detto Don Marco, cioè ci considerano scismatici, ma voi, Don Marco, non vorreste essere considerati scismatici, no? Immagino.
2: Abbiamo queste sanzioni ingiuste, chiaramente, e diciamo, il problema di questa sentenza, di questa, diciamo, sanzione, è che è automatica, fra virgolette,
1: sì,
2: si chiama late sentenza,
1: esatto.
2: Nel senso che non cade dopo un processo, dopo un approfondimento delle cose, e appunto perché è automatica bisogna stare attenti sulla situazione reale che c'è. Ecco, dire scismatico è una parola che sa molto di medievale, no? A molti cattolici di oggi, però in effetti è una cosa grave. Lo scisma è non riconoscere, è un atto contro l'autorità del Papa in quanto tale, e la fraternità non si è mai riconosciuta come contraria al Papa, anzi lo ricordiamo in tutte le messe, siamo andati anche al giubileo l'anno scorso, tutte cose che un scismatico non farebbe mai.
1: Quello che ci voleva dire la professoressa, prego. Scaraffia, no, professoressa, è che siccome la tradizione si è formata nei millenni successivi, si può cambiare, no?
0: Qualche cosa si può cambiare, si è sempre cambiato, si è sempre cambiato.
1: Fino a un certo punto. Don Marco dice fino a un certo punto, sì. I punti.
2: La tradizione è una fonte della rivelazione, sono due nella religione cattolica, c'è la Sacra Scrittura, chiaramente, e l'altra è la tradizione. La tradizione che cos'è? È tutta la parte non scritta nella Sacra Scrittura, molto più ampia, certamente, della Sacra Scrittura, che il nostro Signore e poi gli Apostoli hanno predicato in forma spesso orale i primi secoli, e poi che la Chiesa, una volta che si è, diciamo, un po' strutturata, ha proseguito con l'insegnamento dei padri, dei papi, tutte le varie risoluzioni dei concili, eccetera.
1: Sì,
2: quindi
1: questo...
2: ha ragione la professoressa, la tradizione, diciamo, in questo senso aumenta perché comunque vengono anche spiegati dei misteri molto più complessi col lavoro teologico, eccetera. La Chiesa formula dei dogmi ogni tanto nella sua storia, e chi crede a questi dogmi chiaramente è cattolico, chi non ci crede no, è il deposito della fede, diciamo. I papi cosa fanno? Non fanno altro che trasmettere e conservare questo deposito. Al limite possono, come dice la professoressa, cambiare qualcosa, ma nel senso della spiegazione di questi dogmi, no? Nella
1: non so, qui entriamo.
0: Io vorrei dire una cosa, cioè che secondo la tradizione della Chiesa, i vescovi, per ordinare i vescovi bisogna avere il consenso del Papa. Se uno ordina vescovi senza il consenso del Papa, non sono, appunto, viene scomunicato l'ate sentenze. Questo fa parte della tradizione della Chiesa.
1: Questa è una cosa tradizione.
2: No, non è proprio così, professoressa. No, non è così. Fino a metà, del Medioevo non c'era nessun tipo di mandato. Basti ricordare, il vescovo Sant'Ambrogio.
0: La costruzione è costruita, e quindi
1: si è consolidata una tradizione.
0: In
1: ogni caso, però, è interessante.
3: Quali sono gli elementi principali, quindi, che voi contestate?
1: Esatto,
3: la Chiesa.
1: Perché cosa vuol dire Don Marco tradizionalista? Cioè, cosa non vi va bene del Papa attuale?
2: Nel Papa niente. Nel senso, quando in quanto Papa, niente. Anzi, come dicevo prima, siamo forse i più strenui difensori della dignità del Papa, e quello che, diciamo, che cosa ci pone un pochino in contrasto, se vogliamo, con Roma, che cos'è? È la non accettazione da parte nostra di alcune risoluzioni prese nell'ultimo concilio. È lì che è nato il fenomeno di Lefebvre, se vogliamo.
1: Sì, ce ne
2: un
1: dica,
2: vescovo
1: ce ne
2: che
1: dica una, quella è fondamentale, il Concilio Vaticano II.
2: La libertà religiosa. Sono tre fondamentalmente, l'ecumenismo e la collegialità. Questi sono i tre, diciamo, punti più difficili, con cui appunto non riusciamo ad avere un dialogo con Roma, perché nessuno vuole muoversi dalle proprie posizioni.
1: Ecco, su questi tre punti, professoressa Scaraffia, si accusano i tradizionalisti di essere molto, molto chiusi, appunto, su queste tematiche che sono fondamentali, per esempio l'accettazione anche del dialogo interreligioso, del fatto che la salvezza non si può ottenere solo attraverso la religione.
0: Certamente.
1: Cattolica.
0: E questo, come lei sa, è stata una crescita della tradizione, è stata uno dei tanti passaggi creativi, diciamo così, che la Chiesa ha attraversato nel comprendere la tradizione cristiana. E questo è i tradizionalisti lefebriani, perché ci sono anche i tradizionalisti cattolici, insisto, che stanno dentro la Chiesa, sono dei tradizionalisti che rifiutano di obbedire alla tradizione della Chiesa.
1: Però
0: questa
1: lei ci
0: è la
1: spiegato,
0: grande contraddizione.
1: Ci ha spiegato che è importante questo, chiamiamolo scisma, perché non sono pochi i tradizionalisti, no?
0: No, sono pochi, mi sembra siano addirittura 700 sacerdoti, che è un numero notevole, ecco. Sì, è un numero notevole, ma è un po' il mondo si sta dividendo, si sta polarizzando politicamente, lei lo sa benissimo, stanno trionfando, comunque crescendo formazioni politiche molto conservatrici, chiamerei di estrema destra, e anche nella Chiesa la polarizzazione sta avvenendo. Io penso che questo faccia parte di questa polarizzazione che sta avvenendo nel mondo e che ha tante cause, ecco, non solo. Però io speravo che nella Chiesa non ci fosse un'immediata ripercussione del mondo politico. Ecco.
1: Invece c'è stato.
3: Secondo lei questo scisma rappresenta, diciamo, la tendenza, sì, rappresenta quello che politicamente è l'estremizzazione della politica.
0: Sì. Il mondo ha questa, in corso nel mondo, questa estremizzazione, e anche la ne risente, perché
1: no, ma è chiaro.
3: Ma gli scismatici sarebbero un po' i sovranisti della Chiesa.
1: No, guardi, però io una domanda a Don Marco, questa la farei visto che lei era lì a Econ. Ovviamente sì. non dovrebbe rispondere lei, Don Marco, ma il diretto interessato. Ma perché c'erano degli esponenti di Forza Nuova? C'era Borghezio, che all'interno della Lega è considerato un'ala molto estremista.
2: Io personalmente non li ho visti.
1: Vabbè,
2: non li ho visti perché ero.
1: Tutti i giornalisti l'hanno detto.
2: Però, sì, certo. Ma a parte che secondo me poteva venire chiunque volesse venire, anche voi potete venire, eccetera.
1: Però sono
2: anche
1: venuti
2: il Papa
1: loro.
2: Sarebbe potuto venire. Esatto. Questo non lo so. Evidentemente sono interessati alle nostre posizioni. Ecco, io non ho l'abitudine di chiedere la tessera elettorale quando vengono
1: messa.
2: No, però
1: ecco, allora quello che ha detto la professoressa
2: la
1: Scarafia,
2: cattolica,
1: cioè che questa divisione raffigura un po' le divisioni per estremismi, per polarizzazione che c'è nella politica, come se fossero, ha detto una battuta manera, ma non troppo. Voi i sovranisti della Chiesa.
2: Dottor, guardi, io ammetto la mia ignoranza in campo politico, non seguo quello che succede nel mondo, mi interessa la salvezza delle anime e quindi mi occupo di quello. Io concludo un attimo una cosa, perché non c'è nessuno scisma in realtà. Vi dicevo prima che lo scisma è l'allontanamento dall'autorità del Papa in quanto tale, e noi invece non la facciamo, l'abbiamo dimostrato in questi 50 anni di vita della fraternità, che siamo sempre stati fedeli al Papa.
1: Per voi non c'è lo scisma.
2: E infine anche la...
1: Per il Vaticano,
2: no, lo dicono
1: però
2: anche diversi. Se lei guarda un attimo, sì, però a parte che sono già tornati indietro l'altra volta nel 1988 accorgendosi che si erano sbagliati, sì. Ma adesso se vede l'analisi di questo documento di Fernandez, di Cardinal Fernandez, è già stato criticato da centinaia di grandi, diciamo, canonisti, teologi molto più di me, e quindi c'è qualcosa che non va sicuramente, cioè, perché non è un atto scismatico e non siamo neanche disobbedienti, se vogliamo.
1: Ah, vabbè,
2: anzi, stiamo cercando di lavorare per il bene della Chiesa.
1: Rientrerà tutto come è già successo una volta, professoressa, non lo so.
0: Rientrerà, è stato un atto, diciamo, di carità e di misericordia di Papa Benedetto XVI, non è stato tanto un riconoscimento che loro non avevano sbagliato, ha detto sospendiamo la scomunica per cercare in questa sospensione di avviare dei colloqui che ci portino a una conciliazione. Questi colloqui non hanno portato alla conciliazione, cioè non è che la Chiesa ha detto siamo sbagliati,
1: mi sembra,
0: è un'altra
1: cosa. E c'è un'ultimissima domanda nel ringraziarvi, ma la fa Moreno, è una curiosità effettivamente interessante. Scusi, ma questi parroci come lei, Don Marco, banalmente continuano a percepire lo stipendio del Vaticano pur essendo considerati
2: i nostri?
1: Sì, lei.
2: I nostri? Sì. Noi dalla fondazione del 1970 non prendiamo una lira né dal Vaticano, né dallo Stato italiano, né dall'8 per mille, e niente. Ultimamente soltanto quella facoltà del 5 per mille.
1: Ma quindi, cioè, per scelta?
2: No, non abbiamo nessuno stipendio. Io non c'ho una lira, dottore.
1: No, ma era interessante. C'era una domanda che fa Moreno, ma effettivamente no. Apre una questione, no, che noi non conosciamo.
2: Viviamo di carità, noi.
1: Viviamo di carità.
2: Non abbiamo l'8 per mille, sostentamento per il clero, non abbiamo niente.
3: Quindi, ma a un certo punto vi si potrebbe impedire di celebrare messa?
1: Esatto, cioè questo. Cioè,
3: se andate avanti,
2: no. Perché? Non perché, cioè fisicamente intende.
3: Sì, dice adesso voi non la pensate, cioè siete un po' fuori dalla chiesa.
2: Perché, sì, ma noi siamo in, diciamo, proprietà non della diocesi, quindi non hanno, diciamo,
1: il la vescovo possibilità non di può intervenire. Venire, il vescovo. Cioè lei riconosce il suo vescovo? No.
2: Sì, noi tutte le mattine preghiamo nel canone della messa per il Santo Padre Leone XIV e per il vescovo Nicolò qui di Rimini,
1: okay.
2: Con cui siamo anche in rapporti umanamente buoni,
1: no,
2: ci vediamo ogni tanto.
1: Cioè, nel senso, sì, non è sì, che sì, non è. Però no, ma è interessante anche questa questione.
2: Sa cos'è la cosa strana? Sì. Più che altro è vedere un'apertura del Vaticano, dei sacerdoti, dei vescovi, di tutto, verso i veri scismatici, no, ortodossi, piuttosto che protestanti, piuttosto che musulmani, che gli ebrei, che tutti. E poi con chi semplicemente vuole continuare la storia della Chiesa, la tradizione della Chiesa, sembriamo i figli di un Dio minore, no? Il figlio scemo della famiglia, sembriamo. È l'ingiustizia che vediamo brutta,
1: dice,
2: non degna di un
1: apertura
2: di un cattolico,
1: con tutti, ma non con loro.
2: Sì.
1: Professoressa, se vuole chiudere.
0: È
1: su
0: normale
1: questo.
0: Perché la Chiesa può essere la Chiesa come soggetto. È aperta all'esterno, ma loro sono all'interno della Chiesa. È diverso l'atteggiamento che uno ha verso dei disobbedienti interni, perché loro sono quello, a quelli che ha con per gruppi religiosi esterni. Cioè, se loro non si considerano un gruppo religioso esterno, quindi vengono trattati come un gruppo interno disobbediente.
1: Ribelle.
0: È diversa la situazione. Ribelle.
1: Interessante. Guardate, io vi ringrazio, insomma. Ringrazio Don Marco Laghi, sacerdote cattolico tradizionalista della Fraternità Madonna di Loreto a Rimini. Ringrazio la professoressa Lucetta Scaraffia. Abbiamo fatto un po' di chiarimento e anche confrontandoci, perché si parla sempre di appunto i sacerdoti tradizionalisti. Ne abbiamo conosciuto uno che ci ha spiegato le sue motivazioni. Grazie davvero per essere intervenuti, caro.
3: Io sarei uno scismatico.
1: Ecco, ma da chi?
3: In generale, ma da me stesso anche.
1: Ecco, lo sapevo che diceva da me stesso.
3: Faccio uno scisma da me stesso.
1: Dai, mandiamo la pubblicità. Va.
4: Ci sono verità che in cucina come in azienda sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
7: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
10: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, sono le 9:39 minuti. Leonardo, dobbiamo occuparci, l'abbiamo già fatto, della vicenda di questo cittadino americano, si chiama Lee Morganson Gilley, è un ingegnere di 39 anni che in Texas è accusato di aver ucciso la moglie e che in attesa del processo è fuggito dal Texas, è arrivato in Italia dicendo aiutatemi e tenetemi qui perché in Texas io rischio la pena di morte, e che è difeso dall'avvocata Monica Grosso. La saluto, buongiorno avvocata Grosso, so che ha pochi minuti per noi ma ne approfittiamo.
1: Buongiorno.
0: Della sua presenza.
1: Buongiorno.
0: Allora, sappiamo e l'abbiamo già detto che c'è un precedente in Italia, il precedente di Pietro Venezia, che era accusato di omicidio in Florida nel 93 e l'Italia si rifiutò di estradarlo proprio perché in Florida rischiava la pena di morte. Ora ci deve spiegare come mai, secondo lei, il Ministero della Giustizia ha dato parere positivo, poi deciderà la Corte d'Appello di Torino, parere positivo alla possibile estradizione del suo assistito. Come mai, secondo lei?
1: Il parere positivo è stato dato perché nello stato del Texas da una quindicina d'anni c'è la possibilità, oltre alla pena di morte per quelli che sono i reati di capital murder, di essere condannati in alternativa all'ergastolo senza condizionale, quindi all'ergastolo senza possibilità di una revisione del percorso del detenuto.
0: Quello che si chiama life without parole, cioè ergastolo proprio ostativo, si direbbe in Italia.
1: L'ostativo, ma non nel senso dell'ergastolo ostativo italiano, è un ergastolo che non prevede in senso assoluto alcuna possibilità di essere rilasciati, esatto, nemmeno dopo, esatto, 30 o 40 anni.
0: Sì, passi la tua vita in carcere finché muori. Questo.
1: Ed è una questione soprattutto di evitare le grandissime spese legate alle esecuzioni capitali con le decine di anni di ricorsi. E soprattutto dare l'opportunità all'opinione pubblica di avere questa seconda scelta di rinunciare in determinati casi alla pena di morte, rassicurare la cittadinanza che comunque il condannato è condannato a una morte civile, quindi che mai più metterà piede sul suolo.
0: La domanda è questa: come è possibile avere una rassicurazione dal Texas dicendo noi vi affidatevi a noi, non applicheremo la pena di morte, ma sappiamo che poi possono cambiare parere durante.
1: Esattamente. Questa è la domanda che mi pongo io e che pongo alla Corte d'Appello, anche perché quello che è venuto, si è evidenziato nelle ultime settimane, è che mentre la Procura distrettuale ha rassicurato il Ministero che non chiederanno la pena di morte, la Procura locale della Contea di Harris, con una comunicazione che è giunta all'avvocato americano del signor Gilley, l'avvocato Dick DeGuerin, ha scritto chiaramente che non intendono depositare alcun documento in cui rinunciano alla pena capitale. E questa mail, dove io ero per conoscenza, è stata comunque prodotta alla Corte d'Appello di Torino. Ma in ogni caso, anche se il Texas formalmente con una dichiarazione giurata rinunciasse alla richiesta della pena di morte, bisogna valutare se anche l'ergastolo senza condizionale è compatibile con l'ordinamento europeo e
0: questa è un'altra,
1: considerata una pena degradante.
0: È un'altra sottotematica. Ieri Leonardo Manera, tu facendo la battuta, dicevi ci sono cascati, cioè se noi lo consegnassimo al Texas e poi il Texas, che in questo momento dice non chiederemo la pena di morte, poi dopo arriva in Texas e dicono ci siamo sbagliati, abbiamo cambiato idea, chiederemo la pena.
1: Tecnicamente il processo non è ancora cominciato,
0: infatti.
1: Quindi le tempistiche per chiedere la pena di morte ci sono ancora.
0: Anche perché basta contestare un aggravante, basta contestare qualche altra tipologia di.
1: No, ma qua l'aggravante è già contestata. Il tipo di reato per cui è accusato prevede esclusivamente due tipi di pene: o la pena capitale o l'ergastolo senza condizione. Quello che ho capito è che il momento di discrimine è il momento di formazione della giuria, che in questo momento non è ancora avvenuto. Perché fino al momento della formazione di giuria, perché per la pena capitale bisogna formare la giuria in un determinato modo, fino al momento della formazione della giuria, la pubblica accusa può sempre ancora chiedere la pena di morte.
2: Perché dice che anche l'ergastolo senza condizioni sarebbe ostativo all'estradizione?
1: Perché abbiamo una recentissima pronuncia della Corte europea in questo senso contro l'Ungheria. che dice che l'ergastolo senza condizionale deve essere considerata pena degradante. È una sentenza di metà aprile in un caso simile a questo, dove però l'ergastolo era previsto dopo oltre 40 anni una richiesta di grazia, e la Corte europea ha emesso questa sentenza dove si dice che la perdita della speranza fa considerare l'ergastolo senza condizione una pena degradante inumana.
0: No, ma ricordiamo tra l'altro che insomma c'è questo precedente appunto di Pietro Venezia. C'è da dire agli ascoltatori che pongono delle problematiche, non è che lì Ghilli non sarebbe processato, cioè cosa chiede l'assistito? Di essere processato qui in Italia, e tecnicamente è possibile processarlo per un delitto compiuto in Texas, per il quale lui si pronuncia innocente, vabbè, ma questo come dire, è suo diritto, eccetera. Ma cosa chiede lui e lei tramite lui?
1: Allora, io la tematica del reato negli Stati Uniti l'ho affrontata solo marginalmente, perché in questo momento non rientra nelle nostre strategie difensive. Quello che chiede il Ghilli è che, se deve essere processato, di essere processato qua in Italia.
0: Ma tecnicamente è possibile?
1: Tecnicamente sì, sarebbe possibile.
0: È possibile. Certo che, voglio dire, sì. Come si fa? Bisognerebbe chiamare i testimoni dal Texas qui, cioè si fa un processo di che tipo?
1: Adesso mi coglie impreparata, sì, no, io non sono un esperto di diritto internazionale, mi coglie veramente impreparata.
0: Tecnicamente è possibile, lei dice, quindi potrebbe essere processato qui, potrebbe essere condannato qui e scontare la pena secondo però il codice penale italiano. Sì. E non...
1: Bisogna anche tenere conto che Ghilli ha fatto richiesta di protezione internazionale, anche se ancora la commissione territoriale non ha provveduto al suo colloquio. E questo sarebbe un'ulteriore ipotesi di inespellibilità.
0: Beh, insomma, è una
2: c'è un termine entro il quale si può concedere estradizione?
1: La Corte d'Appello termina 6 mesi per decidere, poi ci sono i tempi per il ricorso in Cassazione da una e dall'altra parte.
0: Esatto, cioè al momento attuale siamo in attesa, perché abbiamo detto il parere del Ministero della Giustizia è quello, si proceda pure con l'estradizione, deciderà la Corte d'Appello di Torino, no?
1: Sì.
0: Dopodiché sì. C'è possibile l'appello in Cassazione.
1: Esatto.
0: Questi sono i passaggi.
1: E poi dopo la Cassazione ci sarebbe ancora la possibilità di rivolgersi alla Corte europea, anche perché in un caso simile di una cittadina americana, dove poi era stata concessa l'estradizione, la Corte europea ha bloccato materialmente l'estradizione.
2: Quindi praticamente c'è Corte d'Appello, Cassazione, Corte europea, praticamente sono i tempi di un ergastolo.
0: Non proprio così. In ogni caso,
1: teoricamente entro un anno e mezzo si dovrebbe arrivare all'esaurimento di tutte
0: un
1: le
0: anno
1: procedure.
0: E mezzo. No, comunque è interessante il fatto che il suo legale, non so se quest'ultima domanda poi la lasciamo, avvocata, siete riusciti a chiarirla, del perché lui abbia deciso di venire in Italia. Io ho approfondito un po' il caso e ho visto che la ex moglie che è stata uccisa, o che è morta, perché diciamo,
1: no, non era ex.
0: No, la moglie, scusi, Ghilli dice che l'ha trovata morta rientrando in casa, quindi,
1: e ha provato a rianimarla.
0: Esatto,
1: sì,
0: quindi io dico morta oppure uccisa, secondo la procura del Texas uccisa. Aveva un legame con l'Italia, se non sbaglio aveva fatto un viaggio in Sicilia, è questo il motivo?
1: Sì, non lo so.
0: Non sa perché
1: ha scelto l'Italia. Sì, io so che lui ha scelto l'Italia perché vedeva qua la possibilità di essere tutelato dalla pena di morte e la possibilità di ricostruirsi una vita, eventualmente anche con i figli nel futuro.
0: Vabbè, no, nel senso

0: perché la pena di morte non c'è neanche in Francia, non c'è in Germania, non c'è in Inghilterra, insomma mi chiedevo.
1: In Francia, lui ha già vissuto in Francia, sarebbe stato probabilmente più facile per lui, probabilmente è una scelta di cuore, irrazionale.
0: Vabbè, va bene, in ogni caso avvocata la ringraziamo, seguiremo questa vicenda, ripeto, Monica Grosso
2: è dici sempre così, poi non si segue più niente.
0: No, non è vero, l'abbiamo
2: seguiremo
0: già
2: poi di solito
0: invece la seguiremo,
2: tutto cade nel vuoto.
0: È l'avvocata di Lee Morganson Gilley, 39 anni, ingegnere che dal Texas è fuggito per scampare al processo che potrebbe portare alla pena di morte per l'uccisione della moglie, e vedremo come va a finire.
2: Così è più corretto, seguiremo,
0: vedrai. Vedremo che seguirai.
3: La ringrazio.
0: Seguiremo
3: la
0: che vedrai. Va bene, vai.
4: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
5: Nuovo aggiornamento sulla 28 Porto Gruaro Conegliano. A causa di un incidente si verificano code in direzione della A4 tra Pordenone Sud e Pordenone Centro Commerciale. Sulla 1 Milano-Napoli verso Napoli tra Terre di Canossa e l'allacciamento con la A22, code a causa di un incidente. Sempre sulla 1 segnaliamo che è chiuso per lavori il tratto in direzione Milano, compreso tra la variante di Valico e Aglio e quello tra Aglio e Rioveggio, fino alle 17 di questo pomeriggio. Si verificano code inoltre tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico, sempre in direzione Milano. Per lavori, sulla 21 Piacenza-Brescia, code tra Pontevico e Manerbio verso Brescia. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
6: Buongiorno Milan.
7: La passione si sente. Ricordatevelo.
4: Oh. Uno, nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
6: Buongiorno.

0: La Svizzera è come il Molise, non esiste.
1: L'Argentina ieri ha avuto veramente un gran buscio di...
2: Commenti di chi ha visto la partita, non è che...
3: Oh Leonardo, stamattina già sono svegliato con delle problematiche che non ti sto qua a raccontare. A sentirti adesso mi è venuto voglia di raccogliere un pezzo di vetro da terra.
2: No, ma no, ma cosa dite? Cosa dite?
4: Milan, manda un saluto anche al tuo amico Mario Adinolfi.
2: Allora, ci sono tanti messaggi, grazie per questo messaggio, perché tanti scrivono: com'è che non dici neanche mezza parola sul tuo amico? Amico,
5: molte, cioè, volte ospite qui, spesso, tra l'altro.
2: Molto spesso ospite.
5: Anche vi ricordo che
2: calcio lo
5: sì, no, ti ricordi che hai fatto la società con lui?
2: No, non ho fatto alcuna società, questa battuta, no.
5: Ale Adi SRL.
2: Ma sai che sei veramente un cretino?
5: Che fine ha fatto la Ale Adi?
2: Ma non c'è mai stato. Cosa devo dire? A parte che chiunque finisca nei guai con la giustizia, umanamente mi

0: Dispiace, insomma, cosa volete che vi dica? È stato arrestato agli arresti domiciliari con l'accusa di truffa e evasione fiscale. È la vicenda che una trasmissione che io seguo molto spesso, Le Iene, ha raccontato in vari dettagli, quella di scommessa collettiva. Cioè l'accusa è che Mario Di Nolfi avrebbe raccolto soldi da varie persone per fare delle scommesse e poi soldi che non ha restituito. Questo, per sommi capi, è l'accusa. Ma cosa vuol dire mio amico?
1: Vergognati, Milan.
0: Ecco,
2: ma scusa, ma voi l'Ale Adi c'è ancora?
0: No, non c'è mai stato
2: Ale Adi SRL, ma bello del giuoco.
0: No, rido, ma perché rido di manere. C'è Valerio che ci chiama da Perugia. Buongiorno Valerio.
2: Valerio,
0: eccoci, buongiorno.
3: Sì. Buongiorno.
0: Niente, comunque scusa, posso aggiungere una cosa, Valerio? Io una cosa che non ho mai, ecco, non fa parte del mio cotè, è godere personalmente delle disgrazie altrui. Io non lo so se Mario Di Nolfi ha sbagliato, se c'è un'indagine, se si vedrà, ma il godimento di gente che scrive godendo del fatto che una persona venga arrestata, chiunque essa sia, è proprio una cosa che non mi appartiene. Comunque, Valerio da Perugia, prego. Esatto, lasciamo in foglia. Prego.
3: Buongiorno, io volevo intervenire in merito al discorso dei vescovi non riconosciuti dal Vaticano. Io credo che se Cristo potesse entrare nel merito, apprezzerebbe più questi vescovi e cardinali o pre-sacerdoti che vivono di carità che i nostri cardinali o vescovi che vivono alcuni in attici da 400.000 euro a Roma.
0: Per l'aspetto economico, sull'aspetto economico, se vivono davvero di carica.
3: Da sottovalutare,
0: Vabbè. Va bene, e solo per questo aspetto oppure ha una cognizione anche sugli aspetti religiosi?
3: Sono punti di vista, però da parte mia apprezzabili, perché poi fanno il suo dovere, non vedo perché...
2: Lei è un credente, praticante, peccatore, come si ritiene?
3: Praticamente io sono credente, non sono praticante, però sono credente.
2: È un grosso peccatore.
0: Molti lo dicono così in Italia, sono credente ma non praticante.
2: Sì, non gli piace andare a messa, preferisco andare a fare lo spritz la domenica mattina.
0: Che è una posizione abbastanza comoda, di moltissimi italiani, sì io credo.
2: Invece che prendere l'ostia, fanno lo spritz col salatino. Ma lei è un grosso peccatore nella vita, sì.
0: Vabbè.
3: Penso di essere un peccatore normale.
2: Quali sono i peccati più grossi che lei ha compiuto?
0: Valerio,
2: un peccato ce l'avrà, che può confessare.
0: Se ne inventi uno così.
3: Ma un peccato che non sono andato a messa.
0: Ecco, vedi, un peccato veniale, dai, veniale. Ego ti absolvo, molto bene. Valerio da Perugia, grazie. Con te chiudiamo
2: Italia
0: la prima
2: siamo
0: ora.
2: Tutti credenti,
0: tutti
2: non
0: credenti, non
2: credenti perché ci conserviamo la possibilità di andare in paradiso prima di morire.
0: Esatto.
2: Nella tramonzione, sì, ero credente, chiedo
0: quando
2: scusa.
0: Sei un attimo in difficoltà, esatto, ti prego aiutami, però non praticante. Bene, noi pratichiamo il giornale radio invece.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. potrà ispirare altre imprese e diventare

0: diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Finalmente sono qui, ci voleva il mondiale per portarmi qui in studio con te, caro Genta.
5: Fammi dire subito gli orari, se no me li prendono. Ogni giorno su Radio 24, dalle 14 alle 15, tutti convocati, ma anche su Sole 24 Ore TV e in diretta su DAZN, quindi praticamente ovunque.
4: Ma anche il podcast, perché ci si può ascoltare a ogni ora del giorno e della notte, perché qua ormai abbiamo il fuso di Atlanta.
5: Di Dallas. Della costa ovest e di quella est.
4: Seguiamo l'obiettivo delle reti unificate. Ovunque
5: ci arriveremo.
6: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
7: Sono le 10.
8: GR24, Il Sole 24 Ore.
7: Ad Ankara l'incontro tra Meloni e Zelensky, ribadito l'impegno dell'Italia. Maria Di Nolfi ai domiciliari, accusato di truffa ed evasione fiscale. Compagnie aeree sotto osservazione per il caro biglietti da Bruxelles, più tutele per chi viaggia in aereo. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Mi aspetto che si riconosca la Russia come minaccia a lungo termine, ha affermato sempre questa mattina il capo della NATO Rutte, mentre nella notte sono proseguiti gli attacchi di Mosca, almeno 4 i morti.
9: Restate nei rifugi, l'appello ai cittadini del sindaco di Kiev, bersagliata nella notte da nuove ondate di missili balistici russi che hanno provocato incendi e distruzioni in vari quartieri della capitale ucraina, mentre ieri sera a Odessa una testata a grappolo ha mandato in ospedale 9 persone, bombe sui civili anche a Kharkiv, e l'Ucraina risponde con attacchi di droni e missili sulla raffineria di Saratov e a Belgorod, colpisce il gasdotto e l'aeroporto provocando un blackout in tutto il distretto. Intanto dal vertice NATO di Ankara Zelensky ricorda che in oltre 4 anni di guerra l'Ucraina ha sviluppato capacità difensive come nessun altro in Europa.
10: Ukraine in NATO is a source of extraordinary defensive capability. The one thing we still...
9: Respingiamo centinaia di attacchi ogni giorno. L'Ucraina nella NATO rappresenterebbe una fonte di straordinaria capacità difensiva ed eliminerebbe l'ultimo grande vantaggio della Russia, dice ancora il presidente ucraino. Infine, il neo premier ungherese Magyar annuncia un bilaterale a breve con Kiev, che definisce vittima di un brutale tale aggressore. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Accuse incrociate tra Stati Uniti e Iran che nella notte hanno ripreso ad attaccarsi. Washington ha colpito diversi obiettivi iraniani. In risposta, Teheran ha colpito le basi americane nei paesi del Golfo. L'Iran ritiene sia stato violato il memorandum firmato con Washington, che nella notte ha sferrato attacchi in risposta alle aggressioni iraniane a 3 petroliere nello stretto di Hormuz. E nella regione sono ancora in corso i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Le prime stime indicano che oltre 2 milioni di iracheni hanno partecipato ai funerali del leader martire a Najaf, così la TV di Stato iraniana IRIB. In Italia adesso con la cronaca, truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza, oggetto dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati i rendimenti legati alle scommesse sportive. All'indagato è contestata anche una presunta evasione fiscale da 400.000 euro. Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da soggetti che avevano affidato all'indagato somme di denaro. Il Ministero delle Imprese ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo l'anomalo innalzamento delle tariffe sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia, coincidente con i disagi alla circolazione ferroviaria di questi giorni. Intanto da Bruxelles arrivano più tutele per chi viaggia in aereo.
11: Approvazione definitiva ieri da parte del Parlamento europeo della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei. Le modifiche, concordate con il Consiglio dell'UE attraverso il Comitato di Conciliazione, aggiornano una normativa ferma al 2004 e puntano a rafforzare i diritti dei passeggeri rendendo più chiari obblighi e procedure. In particolare, l'Eurocamera ha confermato il diritto dei passeggeri a chiedere un risarcimento in caso di ritardi oltre le 3 ore e cancellazioni dei voli con meno di 14 giorni di anticipo. I rimborsi, che rimangono tra i 250 e i 600 euro a seconda delle tratte, non saranno dovuti in caso di cancellazioni o ritardi causati da eventi che sfuggono al controllo delle compagnie. I viaggiatori avranno 9 mesi di tempo per chiedere il risarcimento e le compagnie 30 giorni per erogare i rimborsi. Tra le novità approvate anche il diritto di portare a bordo un bagaglio a mano senza costi aggiuntivi. Le nuove norme obbligano inoltre le compagnie aeree a offrire a chi accompagna un minore fino a 14 anni un posto adiacente per il bambino senza alcun supplemento. Lo stesso vale per i passeggeri con disabilità o per le donne incinte. Dopo l'approvazione formale da parte del Consiglio UE, le norme aggiornate entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Termina qui questa edizione di GR 24. La linea torna a 1 Nessuno 100.000. Prossima edizione del giornale radio alle 12.

0: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: La conduzione andrebbe data in mano a Manera e a Barisoni.
4: Sì.
3: Gli altri tipo te, Milan, ciaone.
4: Andiamo pure. Allora.
5: Uno. Nessuno. 100 Milan. Di Sebastiano Barisoni. Con Leonardo Manera.
6: Uno nessuno, 100 Milan. Quando inizia la trasmissione?

0: giusto è in politica che ci sono i praticanti non credenti.
1: Ecco, il disastro è compiuto, adesso si è anche montato la testa, dalle assoluzioni così in diretta, ego ti absolvo, mamma mia.
2: Vabbè, era una roba da ironia forzata, però ci stava, ego ti absolvo, no?
3: Il mio peccato è quello di ascoltarvi tutte le mattine.
2: Sto vedendo live da Ankara, voi dovete vedere la faccia di Rutte, il segretario della NATO, che siede davanti al ciuffolone in cifra lì a Donald Trump. Cioè la faccia di Rutte sembra in estasi, sembra che ha visto la sacra sindone, sembra che ha visto, non so, la rivelazione del non so quale numero del segreto di Fatima. Rutte che sembra un innamorato perso, è incredibile. Parla Trump e Rutte a fianco sembra... Dio! Incredibile, incredibile. A proposito di questo, noi abbiamo un nostro inviato, non abbiamo parlato finora di quello che è successo ad Ankara, perché abbiamo un nostro inviato, il nostro inviato, il nostro Pino scappato di casa. Allora, per favore, Elisabetta Fusconi, potresti chiamarlo sperando che il nostro Pino scappato di casa sia pronto a darci le ultime notizie di quello che succede? Proprio in questo momento sta parlando Donald Trump ad Ankara, quindi vogliamo avere le notizie fresche, fresche. Ricordate che il nostro inviato assunto a tempo indeterminato, lo paghiamo anche profumatamente, va ovunque, ma non sempre si fa trovare. Facciamo.
4: Problemi!
2: Problemi!
4: Problemi!
2: No.
4: Problemi.
2: Non riusciamo manche a chiamarlo, questo. Questo è il dato di fatto. Non riusciamo manco a chiamarlo, questo è. Però adesso lo recuperiamo. Il buon Pino scappato di casa. Vediamo. Possiamo dare, se volete, vi do il numero in diretta per chiamare il nostro Pino scappato di casa. Il numero per chiamarlo in diretta, in diretta è 333. E poi vabbè, mi fermo perché no. Vediamo un po'. 10-11 minuti. Pino scappato di casa. È meravigliosa sta cosa. So, vogliamo chiamarlo dopo? Più tardi? Sto in silenzio. Faccio un minuto di silenzio. In attesa di Pino scappato di casa. Vediamo un po'. Vediamo. Se riusciamo. Niente. Non riusciamo. E vabbè, allora, se non riusciamo a chiamarlo, non riusciamo a chiamarlo. Problemi, ci sono problemi. Radio 24, è stupendo. Ci vorrebbe una telecamera in questo momento e chiederei, sarebbe meraviglioso che il nostro Lorenzo Malinverni dalla regia potesse riprendere quello che succede in regia. Perché quattro persone che stanno cercando di telefonare, ma ci sono problemi tecnici. Vediamo, il nostro Pino scappato di casa non si riesce a chiamare. E allora le 10-12 minuti, niente, andiamo avanti con la trasmissione. Che dobbiamo dire? Questo devo dire, la notizia migliore secondo me del giorno è pubblicata da tutti i giornali ed è questa. Lo so che adesso molti si arrabbieranno, molti diranno ma come, la Russia, tu stai con la Russia, perché c'è questo livello abbastanza basso. Allora, la notizia del giorno è questo: gli atleti russi torneranno alle Olimpiadi, finalmente il CIO sospende il divieto e potranno, con, non si sa se con la bandiera, comunque dalle Olimpiadi, non so, dalle prossime, insomma, dalle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles, finalmente anche gli sportivi russi potranno giocare e fare gli sport per la Russia, perché gli sportivi non sono quelli che con l'esercito lanciano le bombe e i droni. Grande notizia per me, finalmente finisce questa farsa. Il nostro Pino scappato di casa l'abbiamo recuperato? Pronto? C'è?
5: Sì.
2: Pino, sì. Ma dove cavolo?
5: Ma cosa?
2: Sì, sono Alessandro Milan di Radio 24. Dove?
5: Sì.
2: Sei ad

0: Nato,
1: beh, se è nato vuol dire che è andato tutto bene, no? Cioè, è già nato.
0: No, vabbè.
1: Adesso bene. Bisogna vedere come cresce.
0: Io
1: gli
0: metto,
1: chi è che è nato?
0: Io gli metto
1: chi è
0: le mani.
1: Che è nato?
0: Io
1: Viviero?
0: Il vertice è nato, ti metto le mani addosso. Sai cos'è la Nato?
1: Allora, quella adesso, Oliviero, vieni qua che ti do la pappa. No, sì. Perché Oliviero sta in barca vera, non è abituato.
0: No, infatti.
1: Allora, la NATO è quella cosa che ci sono dentro anche gli Stati Uniti che comandano, giusto? Un po' come la
0: sì.
1: FIFA.
0: No, un po' come, sì. Come la FIFA.
1: Gli
0: sì,
1: Stati vabbè. Uniti comandano un po'. Chi è il presidente della NATO? Infantino.
0: No, qual è il presidente della FIFA?
1: Oliviero, vieni qua che ti do un pezzo.
0: Vabbè, no, ma almeno sai dirci qualcosa di... vabbè, ecco, per esempio, il clima che c'è tra Giorgia, ma tanto cosa ne sai, questa è Maria di Massa, tra Giorgia Meloni e Donald Trump, sai che c'era un po' di tensione?
1: Sì, quei due lì, che è una coppia un po' litigarella, che in fondo io Donald lo capisco, a casa c'è Melania e non mi pare che le cose vadano troppo bene.
0: Sì.
1: Adesso non va bene neanche con Giorgia Meloni.
0: Ma
1: che
0: non
1: anche
0: è quel rapporto lì con Giorgia?
1: Ah, no, non so. No. Vabbè, dovrebbe rendersene conto, andare in terapia. Dice, guarda, è un problema con il sesso femminile.
0: Ma cosa c'entra? Ma Melania è una cosa.
1: Ma sono donne tutte e due, non credo.
0: Ma sì, ma...
1: Cioè, vabbè. Oppure dovrebbe venire Trump qui a Marina di Massa, che è un posto bello, ti tranquilli, ti rilassi, se vuoi andare in vita fai qualche chilometro e sei lì a Forte dei Marmi.
0: Sì.
1: Però io a Forte dei Marmi non ci vado.
0: E come mai non ci vai?
1: Perché a Forte dei Marmi il cibo per cani costa troppo e il mio cane Oliviero mangia, cioè vuole sempre l'osso in bocca, soprattutto sì. Dopo che ha fatto un tiro, un paio di tiri di sigaretta, diciamo.
0: Ma Oliviero, come tiri di sigaretta? Ma...
1: Oliviero, vieni qua che fai il tiro di sigaretta.
0: Ma fai fumare il cane, ma io ti denuncio anche. Fai fumare il cane.
1: Ma ascolta, cioè mentre io fumo, Oliviero il cane mi guarda con quegli occhioni e non so dire di no, allora poi gliela passo a lui. Comunque adesso mi sa che vado davvero ad Ankara.
0: Sì, adesso vuoi andare ad Ankara?
1: Sì,
0: perché adesso
1: prendo quella vela che viene su un po' di vento.
0: Sì.
1: Perché mi sa che la fumano come i turchi, perciò il prezzo di sigarette non può essere troppo alto.
0: Eccolo
1: là. Se fumano tutti sarà calmierato.
0: Sì, vabbè,
1: e
0: dai.
1: Comunque quando arrivo poi ti chiamo.
0: Ma
1: ciao,
0: sarà finito tutto, dai.
1: Oliviero, saluta sì. Anche tu, Oliviero.
0: Sì, ciao Pino, scappato di vattene, va. Madonna, ma vi rendete conto? Sì, Oliviero.
1: Ti tirò su un pranzino, Oliviero.
0: Ma che è un pranzino? Ma lascia stare. Ma, senti, Pino scappato di casa.
1: Cosa preferisci? Un pesce San Pietro?
0: Vabbè. Così. Allora, prima non riuscivamo a collegarci, adesso non riusciamo a staccarci da Pino scappato di casa. Possiamo anche salutarlo. Mamma mia, che vergogna. Va bene, va bene. Allora, no, dicevo, per me la notizia migliore del giorno, è questa. Finalmente si riesce a riconnettere quattro neuroni, capire che chi gareggia per le Olimpiadi, per la Russia, non è e non fa parte dell'esercito russo, perché sennò non si capisce perché dovremmo fare gareggiare quelli della Cina. Non è che sia un regime molto, molto tenero, lo dirò domani alla nostra Giada Messetti. Allora, se possono gareggiare quelli con la Cina, perché non possono gareggiare quelli per la Russia? Quindi io la penso così. Credo che anche Leonardo Manera sia d'accordo sul fatto che gli sportivi russi debbano, debbano tornare a gareggiare per la Russia. Peraltro gareggiano anche adesso, ma con una bandiera indipendente, insomma. Va bene, siamo alle 10:18 minuti, adesso vogliamo parlare di questo tema.
2: Falò del confronto.
0: Il falò del confronto, non vedevi l'ora, tu che sei un grande fan di Temptation Island.
2: Io non ho mai visto una puntata intera di Temptation Island, so che c'è il falò del confronto.
0: Io non ho mai visto, ma non lo dico per sciccheria o per radical sciccismo, non ho mai visto un minuto perché non mi interessa. Però, ieri, un intellettuale, insegnante, scrittore... come Enrico Galiano, che salutiamo. Buongiorno Enrico, ben ritrovato. Buongiorno.
3: Ben ritrovati ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno. Qualche giorno fa ha scritto su Il Libraio, ilibraio.it, che è un punto anche di riferimento per tutti gli scrittori, un articolo, tra l'altro non so se hai letto il Corriere della Sera, oggi ti cita Gramellini in prima pagina.
3: Ah, questa mi mancava, adesso vado a pescare.

0: Sì,
1: bella.
0: sì, Gramellini ha proprio preso spunto dal tuo intervento sul libraio, perché sul libraio Enrico Galiano inizia così: dovremmo far vedere Temptation Island nelle scuole, punto a capo, e poi precisa che è una frase che, se non spiegata com'è che sembra che ti esca dopo 3 giorni di anticiclone africano senza condizionatore, e allora spieghiamola, prego.
1: Certo, l'idea in realtà non è proprio mia, nel senso che mi è venuta guardando dei video che fa questa bravissima creator, si chiama Psicologa Cruda, che cosa fa? Lei prende le clip di Temptation Island e le scompone con le sue competenze da psicologa per proprio far emergere tutte quelle dinamiche che altrimenti uno guarda così un po' inconsapevolmente e pensa che sia una roba normale, no? E tante cose invece che accadono lì, credo anche volutamente, insomma, credo che gli autori spingano molto sull'iperbole, sull'esagerazione, apposta, perché così naturalmente aumentano gli ascolti, l'attenzione e tutto. Però ecco, il rischio qual è? Questi programmi sono visti anche da ragazzi molto giovani, spesso da ragazzi giovanissimi, che se non hanno un adulto lì vicino che li aiuta a capire cosa stanno guardando, possono correre appunto il rischio di crearsi un immaginario per cui quella roba lì fatta di possesso, tossicità e chi più ne metta può sembrare quasi normale.
0: Quindi il tema è questo: siccome ci sono...
2: Cioè, quindi come esempio negativo,
0: esatto,
2: alla fine.
0: Cioè, se ho capito delle esemplificazioni in quel programma, che io non ho visto, di quello che non dovrebbe accadere in alcune relazioni tossiche, controllo, gelosie, possesso, andrebbe proiettato e spiegato nelle scuole, no? Per dire, ecco, questo è il classico esempio di quello che non dovrebbe essere una relazione, l'ho capita così.
1: Sì, sì, io faccio così anche molte lezioni, per esempio di grammatica, faccio vedere delle clip di Antonio Cassano e non voglio offendere Antonio assolutamente, anzi spero che la prenda in ridere, sì. per isolare appunto i congiuntivi e vedere cosa non bisogna fare. Io ho visto guardando il Temptation Island delle cose che voi umani, ho visto un ragazzo uscire di corsa dal suo capanno minacciando di andare a picchiare il tentatore, insomma il suo tra virgolette avversario, perché cosa aveva fatto? Attenzione, aveva spalmato della crema solare sulla schiena della sua ragazza.
0: Ah.
1: E questo stava andando lì a picchiarlo.
0: Quindi immaginate lezione a scuola con Enrico Galiano che dice, fa vedere la videoclip e poi ferma sul punto dicendo, ecco ragazzi, non bisogna reagire.
1: Questa è una red flag, una parola che piace tanto anche ai più giovani e dovrebbe un po' iniziare a piacere anche a noi, perché le red flag sono i segnali di pericolo. E credo che, ecco, Temptation Island sia un ottimo viatico, un ottimo modo per imparare a riconoscere questi segnali di pericolo, la gelosia che diventa possesso, il controllo molte volte, l'insicurezze nascoste dietro certe frasi. Poi un altro che ho sentito è un ragazzo che diceva che la sua fidanzata sarà comunque, in confronto a sua madre, sempre un'estranea. Cioè la mamma sarà sempre al primo posto. Lei comunque alla fine sarà un'estranea in confronto. Ecco, queste cose qua devono essere delle potenti red flag.
0: No, ma tra l'altro è un programma effettivamente che è visto da tantissime persone. Io ripeto, non lo vedo e mi risulta che sia visto da moltissime persone, anche diciamo così, di un certo livello culturale, per poi in qualche modo, posso dire, irridere quello che viene mostrato, cioè quasi con un atteggiamento un po' da fighetti a dire, ma guarda te quello lì, guarda te quella lì, come sono messi. È un po' così.
1: Sì, questo accade con tutto ciò che è trash naturalmente, e invece io voglio usare proprio l'arma del mio nemico contro di lui, cioè prendere il trash per invece farne un uso virtuoso, no? Anche perché il vantaggio numero uno credo che sia che i ragazzi, sai, che di solito sbadigliano di fronte a tante lezioni che facciamo, se gli metti Temptation Island, insomma, almeno le antenne le drizzano un attimino, e sai, poi lì puoi giocare con i collegamenti, perché alla fine puoi collegare, che ne so, al piacere di D'Annunzio, dove abbiamo il malessere fatto persona, Andrea Sperelli, no? E lo fai vedere attraverso Temptation Island, e alla fine non se lo dimenticheranno più questa cosa. Quindi
0: ecco, questa,
1: non è,
0: scusami,
1: solo una provocazione,
0: Enrico,
1: ecco.
0: No, non è una provocazione, come scrive anche Gramellini, ti invito poi ad andare a leggerlo, però la conclusione del Gramellini di oggi in prima pagina del Corriere su questo è un po' in contrasto, perché scrive Gramellini: l'unico rischio è che, come ogni altro svago trasformato in materia di studio, una volta portato in classe, anche il programma televisivo più seguito dai giovani venga loro a noia. Ecco, la scuola come elemento, elemento che,
1: sai che
0: copre di una patina di noia tutto quanto, non lo so.
1: Alla fine non ci vedo una cosa così negativa, se poi si annoiano di Temptation Island. Vabbè, non voglio fare il fighetto adesso, non voglio fare io invece quello che...
0: No, però faccio io un po' il moralista,
1: erge,
0: mi chiedo se davvero è un programma che mette in rilievo alcuni aspetti tossici, che poi invece 23 ore al giorno critichiamo delle relazioni. Come mai? Cioè, com'è possibile che venga così veicolato così in maniera...
2: Forse perché c'è una tendenza comunque a comportarsi così anche da parte dei ragazzi, normalmente,
1: sì,
2: diciamo.
1: Una parte di loro che sa riconoscere la stranezza, che sa riconoscere il trash, l'iperbole, ecco. Ma credo che anche una parte abbastanza consistente di loro, come dire, edifichi il proprio immaginario su quello che vede. Quindi forse il pericolo è un po' lì. Alla fine questi sono programmi scritti, cioè dobbiamo dirla anche questa cosa. Gli autori probabilmente spesso suggeriscono anche cosa dire e cosa fare, ma il punto è la sospensione dell'incredulità, perché tu, mentre guardi, sai che è un reality, non riesci molte volte a dire: boh, ma sta facendo finta. Ci sono anche tanti ragazzi che pensano che quella roba lì succeda davvero, quindi forse è lì che bisogna agire, no? Sul collegamento.
2: E anche
1: alla
2: se
1: realtà.
2: Io credo che, per esempio, riguardo lo spalmare la crema solare, ecco, se uno qualsiasi dei ragazzi oggi fidanzati così vedesse un altro che spalma la crema solare sulla schiena della propria ragazza, insomma, credo che in molti casi la reazione sarebbe quella stessa di Temptation Island.
0: Di quello che va a correre.
2: Penso di sì.
0: Però
1: ecco, appunto,
0: è proprio questo che Enrico Galiano dice: per questo andrebbe forse proiettato nelle scuole, però con, come dire, una spiegazione a latere, una spiegazione a dire, un tentativo di educazione. Purtroppo rappresenta un po' quello che sono le relazioni moderne di molti giovani.
2: Cioè, è veramente, diciamo, così che... iperbole rispetto alla realtà?
1: Ma io me lo voglio augurare, ecco, questo è sicuro. Però se posso dirti io, che insomma un pochettino li frequento i ragazzi, ti posso dire che in tanti casi no. È vero che ci sono quelli che stanno imparando un po' una grammatica dei sentimenti diversa, ma è anche vero che ho visto succedere cose anche fra i ragazzini più piccoli, fra quelli delle medie. Io insegno alle medie, anche, è già lì che vedi le prime manifestazioni, sai, del possesso e gelosia, quello pericoloso, che poi può anche diventare violenza una volta diventati più grandi. Ma il tema dell'educazione affettiva in questo momento storico in Italia non è proprio facile da affrontare, quindi se non volete farmi licenziare io cambierei argomento.
0: No, va benissimo. No, intanto leggi Gramellini e ti ringraziamo, Enrico Galiano, autore di tantissimi libri e molto seguito anche sui social. L'ultimo libro, voglio ricordare, grazie. Il cuore non va a dormire. Grazie prof.
1: Allora, a voi,
0: in attesa
1: giornata.
0: Di lezioni, ciao. Bellissima, però la lezione con Antonio Cassano io vorrei assolutamente vedere.
1: Ti invito. Va bene,
0: ottimo la lezione. Far sentire Antonio Cassano per spiegare come si parla o non si dovrebbe parlare in italiano. Grande calciatore, chapeau Antonio Cassano per le giocate.
2: Per esempio Balotelli
0: calciste.
2: Parla meglio di Cassano italiano.
0: Sì, un po' con l'accento
2: bresciano, un po' bresciano, però parla meglio Mario.
0: Certo. Cassano, insomma, ha sempre detto di non essere stato un grande studioso nella vita. Sapeva destreggiarsi più coi piedi.
2: Vorrei conoscerlo Balotelli, sai? Non si può, scusa, invitare uno dei prossimi giorni Balotelli? Mi piacerebbe fare quattro chiacchiere con lui.
0: Se volesse venire noi saremmo...
2: Chiamiamo Balotelli, si può provare a chiamare? Tanto secondo me partecipa adesso, non è più...
0: Non so.
2: Dove gioca adesso? È riposo?
0: Ah, non lo so. Non lo so. Se non lo sai tu, è stato citato tra l'altro anche dal sindaco di New York come uno dei più grandi calciatori... al mondo, insomma. Per cui boh. Vabbè, vedo una Deborah Rosciani.
3: Peccato
0: pronta.
3: Che non sia arrivato Mauro, perché secondo me lo sa.
0: Dove, perché sa tutto Mauro, anche dove
3: sì,
0: gioca
3: ma
0: Mario Balotelli.
3: Devo dire che
0: l'ultima volta
3: noi abbiamo lavorato anche per molti anni con sua sorella qua
0: è vero, è
3: al
0: vero.
3: Sole 24 ore,
0: sì,
3: quindi
0: ma no,
3: ogni
0: non,
3: tanto Mario
0: non per questo
3: no, però passava, magari avevamo delle informazioni, ma adesso

0: Sì, io le ho perse proprio completamente.
1: Esatto. Anch'io. Niente, vai,
0: oggi
1: Deborah,
0: che ci serve, Mauro non c'è. Guarda.
1: Mauro non c'è mai, non c'è mai. Una volta che serve, vai.
2: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
3: Agenti.it.
4: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
9: Perché se non deghi, non ci credi!
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta... Borse in diretta.
0: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Quadro fortemente negativo in borsa in questo momento, con gli indici in accelerazione per quello che riguarda il ribasso dopo le nuove dichiarazioni del presidente Trump ad Ankara, dove in corso il vertice NATO. Poco fa il presidente americano ha dichiarato che giudica l'Iran un paese bugiardo e malato e la tregua è finita. Tutto questo spinge al rialzo fortemente le quotazioni del petrolio, con un'ulteriore impennata rispetto alle quotazioni che avevamo già dato questa mattina nei precedenti collegamenti. Il Brent a Londra ritorna a $78 al barile, il greggio americano è sopra i 74, gli indici europei di nuovo tutti in ribasso, meno 1,74% a Parigi, Francoforte perde 2 punti, Milano meno 1,31%. Ovviamente il quadro vede fortemente favoriti i titoli del settore petrolifero: Eni a Piazza Affari più 3,88, Saipem più 3,45, Tenaris più 3,20, Snam più 0,8, prove tecniche di rimbalzo per STM dopo il forte scivolone di ieri più 0,5%, in negativo Avio meno 5,23, Stellantis meno 4,23, meno 3,80, Fincantieri oltre 3 punti di calo per Amplifon e Ferrari, quindi ribassi sui titoli che nei giorni scorsi sono cresciuti di più. Questa la situazione, ci aggiorniamo alle 11.30.
17: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
18: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
19: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
19: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
19: Che bel nome! Finalmente qualcuno!

0: salsiccia?
1: Oh, sì, sì, sì, sì. Ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
5: Prende ora la parola il Presidente della Repubblica.
6: Care concittadine e cari concittadini, ho sempre vissuto
7: uno, nessuno, 100.000
6: con molto coinvolgimento e anche con un po' di emozione.
7: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
6: Il mio grazie a ciascuno di voi per aver mostrato a più riprese il volto autentico dell'Italia.
7: Nessuno, 100.000.
6: Il volto autentico dell'Italia.
8: No, guardi, mi permetta di dissentire.

0: Il problema secondo me di Temptation non è tanto il programma, è che è come una soap opera, è finto, cioè è già studiato, è già deciso chi deve litigare, chi deve lasciarsi. Prima di entrare sanno già cosa faranno, come si lasceranno o rimarranno insieme, perché comunque vengono pagati a stare lì dentro e diventare anche più famosi e dopo per le serate chiedere più soldi.
1: Ragazzi, che la TV sia finta, cioè sia tutta costruita, questo lo sappiamo. Il problema, diceva Galiano, è che magari un diciottenne, un diciassettenne, un ventenne che guarda non è che ha proprio la stessa idea formata.
2: Che bello,
1: no?
2: Se tutta la vita vera fosse una fiction, tutta finta, e poi ti svegli e scopri che
1: era tutta un'altra, un dramma.
2: No, scopri che era tutto finto, che non, in realtà la tua vita vera non è quella roba lì, sarebbe meraviglioso. Pensate, tutti quelli che hanno problematiche, fatiche, delusioni, sofferenze, se si scoprisse poi nella vita vera che tutta quella era fiction, che la vita è un'altra cosa, magari fosse tutta fiction la vita.
3: Per gli atleti, certo, se gareggiano anche gli atleti israeliani non vedo perché non debbano gareggiare i russi e i bielorussi. Buona giornata.
4: Ruben Vargas contro allora, Camilo Vargas.
1: Ma io stavo vedendo proprio la formazione, mi sentiamo intanto, chissà come finirà sto rigore. Ruben Vargas contro Vargas. Guarda la formazione della Svizzera, Leonardo, cioè, giocano tra l'altro Zaccaria, Akanji, Rodriguez, Muheim, Xhaka, Yashari, Ndoye, Vargas, Embolo, Abduni. Chissà se vengono dal canton.
2: Perché la Svizzera non esiste, l'abbiamo detto, non esistono gli svizzeri in realtà.
1: Non lo so, veramente.

0: ha creato talmente fastidio questa esternazione di Leonardo che sono entrata in onda a impossessarmi di questo microfono.
1: Sì. Ma quale? Che la Svizzera non esiste?
0: Che la Svizzera non esiste, e qua avrei da dirne parecchi, ma anche le tue illazioni legate ai cognomi. Intanto ma stiamo parlando di tutte persone cresciute a Rösti e Bratwurst, che poi è quello che conta, a prescindere dal cognome. I bratwurst, i rösti, la fondue, e quindi è un po' quello che conta.
1: Sì, vabbè.
0: Poi volevo dire a Leonardo che la Svizzera ha un'origine antichissima, cioè risale, pare, leggenda vuole, fin al 1291 con il patto del Grütli davanti a una fondue. Quando...
1: cioè la nazione è nata con una fondue.
0: Si dice che... la nazione, la federazione svizzera di cantoni, quindi gente diversa, tribù diverse tra loro, hanno trovato una coesione, un'alleanza, si sono unite davanti a una bella fondue con il cosiddetto patto del Grütli. Erano i capi del canton Uri, Svitto, Unterwaldo, si sono stretti la mano, ha mangiato la fondue insieme e da allora hanno vissuto felicemente insieme.
1: Che cretini, Leonardo, che abbiamo costruito le civiltà sui diritti umani, sulle... bastava un bel patto della fonduta, mica Cesare Beccaria,
0: però,
1: Silvio Pellico,
0: capisci? Da allora no, c'è una coesione nonostante le differenze linguistiche, anche culturali, devo dire, perché tra un ticinese e uno del canton San Gallo.
1: Senti, spiegaci come mai per te è ingiusto che incontriate l'Argentina. Cosa vuol dire ingiusto che incontriate l'Argentina?
0: Trovo che sia molto scorretto, perché per una santa volta che la Nati arriva ai quarti di finale di un mondiale, cioè non è mai successo negli ultimi 70 anni, possibile che poi debba confrontarsi con il campione del mondo? Non è corretto, cioè non puoi...
1: Ma chi vuole, cosa vuol dire non
0: perché
1: è corretto?
0: Perché il sogno
1: chi
0: deve andare avanti, ma in questo caso diciamo che la strada è un po' tutta in salita.
1: Paura,
0: non lo trovo corretto. Sì, ho lo strimizzi, come lo direbbero in Ticino, lo strimizzi.
1: Scusa, fammi vedere chi
0: in
1: sono.
0: In tutto hai ragione nel dire che non l'ho seguita tantissimo,
1: no,
0: la partita.
1: Anzi,
0: perché...
1: dici quali sono tutti i quarti di finale.
0: No, non so nulla, e poi alternavo la visione di una partita letargica, perché devo dire è stata noiosissima fine nel 90° minuto.
1: Ma scusa, siccome sono i quarti di finale, quante squadre sono rimaste adesso?
0: Pietro, 4. Cioè, 8.
1: Pietro ha suggerito, hai suggerito 4?
0: No. 8, hai suggerito 4. Ma no. Ne resteranno.
1: Perché in ogni partita 4. Si affrontano quante squadre?
0: 2, dai, 2. Va bene,
1: quindi,
0: non
1: quindi
0: sono queste.
1: 4 per 2.
0: Però non sono venuta qua a farmi umiliare.
1: Vabbè, comunque.
0: Se vuoi, sono venuta qua a raccontarti del contenuto che alternavo alla partita svizzera letargica, insisto, di ieri.
1: Non esiste, ma chiedo proprio da ignorante, una polemica vannacciana sull'origine dei giocatori svizzeri?
0: No,
1: Svizzera?
0: Se ne guardano bene,
1: se
0: che
1: ne
0: mi
1: parla
0: risulti.
1: In Francia, se ne parla.
0: Sì, hai ragione, però neanche l'UDC o il partito di destra in Svizzera ha mai cavalcato prettamente con riguardo alla Nati, alla Nationalmannschaft, questa polemica. Diciamo.
1: Quindi gli Asciari, sai dove gioca? Iasciari.
0: No, e poi
2: sono
0: no.
2: Anch'io, gioco in Italia,
1: gioca nel Milan, ma dai, ma Leonardo.
2: Non lo so, non sono molto lucido in questo periodo, poco lucido.
1: Vabbè, lasciate. Akanji.
2: Gioca in Italia.
0: Potrei dirne una a caso.
1: Non è il Milan.
0: Ah, l'Inter, certo. Ma dove tra l'altro giocava l'unico altro svizzero di mia conoscenza, cioè quel gran bell'uomo di Sommer.
2: Sommer, che adesso dov'è?
1: Ti esprimi
2: non lo so.
1: In modo diverso che quel gran bell'uomo, però insomma.
0: Era molto affascinante, aveva un grande charme.
1: Un gran bel portiere.
0: Comunque Leo, quando parlavi prima della vita come una fiction, volevo dirvi che ieri sera alternavo appunto questa partita letargica col guardare un finale di stagione di una serie TV che sta facendo impazzire milioni di donne in tutto il mondo.
1: Che sarebbe?
0: E dovevo arrivare alla fine e capire se i due che tanto si amano sarebbero tornati insieme. E quindi vivevo da una parte emozioni letargiche, dall'altra. Te lo posso spoilerare?
1: No, ma questo è il titolo di sta fiction, dillo.
0: Si può.
1: Ma sì, certo.
0: Off Campus.
1: off campus.
0: E se volete vi spoilero la fine.
1: No,
0: praticamente...
1: no, a me non me ne frega
2: dici
1: niente.
2: La fine,
0: è
2: dici
0: un
2: la fine.
0: Finale
2: no,
0: contrario
1: no,
0: ai tuoi dogma.
1: Ma no, scusa, cioè,
2: quindi
1: magari
2: si
1: qualcuno...
2: rimettono insieme.
1: Cioè, guarda che vieni odiata da qualcuno che magari
0: può,
1: poi
0: infatti,
1: vuole,
0: infatti,
1: vuole vedere.
2: Sei già andata in onda, scusa, non è che spoiler.
0: No, ho capito, va bene. Ognuno ne fruisce con i tempi quando che vuole, desidera, esatto, quando vuole, on demand. Però ecco, alternavo questi due stati emotivi, della grande feuilleton, grande sì, emozione, di qua una noia mortale, devo dirlo alla
1: c'è
0: Nacchi,
1: c'è un'ultima questione, a parte la battuta, altro che ironia forzata, la Svizzera è stata fonduta e non fondata, lasciamo stare, un ascoltatore, c'è un ultimo svizzero del quale tutto il mondo vorrebbe chiederti, il presidente della FIFA Infantino.
0: Ma qua rischio di diventare poco. Allora, intanto cittadino svizzero, ma sì, anche italiano, ma anche credo libanese, non vorrei sbagliarmi.
1: Vabbè, cosa c'entra?
0: Beh, intanto specifichiamo che ha plurime nazionalità. Poi l'origine non è proprio svizzerissimo. Ho visto
1: invece,
0: che è nato a Briga,
1: Yashari,
0: in Canton Vallese.
1: Embolo, Akanji, quelli sono proprio svizzeri doc.
0: Temo sia cresciuto anche lui a Rösti.
1: Pietro è fortissimo, è la centravanti della Svizzera, è proprio forte. Credo nigeriano di Dio.
0: Comunque, non lo so, non posso pronunciarmi. Diciamo che niente, si è piegato. Anche gli svizzeri si piegano.
1: Piegato. Va bene. Grazie Elisabetta Fusconi. In realtà noi nel nostro profondo del cuore diciamo lunga vita alla Svizzera.
0: Beh,
1: ai
0: la
1: mondiali.
0: Prossima partita si tifa la Nati, quantomeno
1: gioca
0: per vicinanza
1: alle 3
0: geografica.
1: Di notte, ti sveglierai alle 3 di notte.
0: No, con tanto
1: con
0: bene, ma sì, vabbè. Però per vicinanza all'Europa. Meno si tifa. Leo.
1: Ma voi siete
0: più
1: neutrali.
0: Quindi? Siete d'accordo?
1: Siete neanche nell'Unione
2: Io
1: Europea.
2: Io tifo Giappone.
1: Mm-hmm. Ma Giappone.
2: È uscito?
1: Sì, abbastanza. Sì, vabbè.
0: Leo sta seguendo meno di me.
1: È un po' indietro. Va bene, grazie Elisabetta Fusconi. Viva la Svizzera. Traffico.
3: Strade in diretta.
4: Nuovo aggiornamento, sono numerosi gli incidenti, si verificano code per questo sul tratto milanese della 4 verso Venezia tra Pero e Cormano e sul tratto Milano-Venezia, sempre in direzione Venezia, tra Trezzo e Dalmine. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di uno scontro tra tre vetture, code di circa 7 km tra Terre di Canosse e l'allacciamento con la 22. Si verificano code per incidente anche sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna tra Imola e Castel San Pietro. E sulla A24 Roma-Teramo verso Roma, tra Castelmadama e l'allacciamento con la 1. Infine, per incidente è chiusa la statale 16 Adriatica all'altezza di Brindisi in direzione Lecce. Da Radio Traffic è tutto, Strada in diretta tornerà tra un'ora.
5: Cari cittadine e cari cittadini, voglio ringraziare
3: uno, nessuno, 100 Milan,
5: un punto di riferimento, non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo.
3: Voglio ringraziare.
5: Grazie.
1: Embolo è originario del Camerun, in realtà non della Nigeria. Mi correggo. Comunque è fortissimo Pietro da Corte. Segui.
6: Piegati. Piegati.

0: A proposito di Fiction, ma Lola Boom?
1: No, allora, Lola Boom, il film... Niente, andiamo avanti, giriamo pagina. Però questo ci permette di accogliere, parlare proprio di cinema italiano che si afferma con il nostro mitico regista, ex Sardina, ricordiamo, è stato Sardina in un passato recente, ora fa regista cinematografico, il nostro Elenio Mariotti. Buongiorno. Buongiorno.
2: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Lei non ha specificato che i miei sono film adrenalinici, di azione.
1: Esatto. Regista di film d'azione, che ne so, quelli con Bruce Willis,
2: quelle cose lì,
1: James
2: che ti
1: Bond.
2: Tengono incollato.
1: Sì, sì, incollato proprio.
2: Tengono incollato alla sedia e faccio quel genere di films. E ogni occasione è buona per parlare dei miei films d'azione, anche perché qua Radio 24.
1: Può dire film senza films.
2: Qui c'è l'aria condizionata, si sta bene.
1: Sì.
2: E io, a casa mia no, cioè c'è, ma si è rotta perché la mia fidanzata, la Zoe.
1: Sì.
2: Ha preso ammazzate lo split mentre le stavo raccontando la mia ultima opera.
1: Ah, chissà perché.
2: Dice che le è venuto il nervoso, doveva sfogarsi, forse non ha retto la botta di adrenalina.
1: Dice? È quello?
2: Cioè, i miei films sono tutti adrenalina pura.
1: Sì, sì.
2: Allora, quindi se volete vi racconto la trama dell'ultimo film, così mi date un parere.
1: Molto bene, perché lei ne sforna uno ogni 10 giorni.
2: Ma mi sento molto creativo così.
1: Molto. E, titolo.
2: In effetti, capito, no? Cioè, la trama è il cardiopalma, come tutte le cose che faccio, un po' la mia cifra. Cioè, non è che puoi dire a Vasco Rossi di scrivere una canzone per lo Zecchino d'Oro, no?
1: No, no.
2: Io c'ho un po', sono un po' rock anch'io, una vita da dannato.
1: C'è un titolo di questo film?
2: Allora, il titolo è Martedì di fuoco.
1: Martedì di fuoco, accidenti.
2: Ed è ambientato in un luogo tipico del genere thriller, cioè un'edicola sul lungomare.
1: Ma come?
2: Allora, il protagonista chi è?
1: Chi è?
2: Non lo so esattamente. Però mi serve qualcuno che non ha la pressione bassa, perché voglio girare tutto entro agosto e potrebbe far caldo. Se già c'è
1: dentro
2: la pressione bassa,
1: sì.
2: Poi si abbassa ancora, rischio magari che ha un collasso.
1: Vabbè.
2: E non è che posso.
1: Quindi questa è la prerogativa dell'attore protagonista, che abbia la pressione giusta.
2: Giusta, se c'è troppo bassa, c'è il collasso magari col caldo d'agosto, non posso portare a termine.
1: Okay.
2: Allora, io cosa faccio al casting che stiamo svolgendo adesso, no?
1: Sì.
2: Prendo tutti i candidati, gli misuro la pressione, quelli che alla minima sotto i 60,
1: scartati,
2: li rimando a casa.
1: Sì. Ma un provino?
2: Non a piedi, perché non mi fido,
1: no.
2: Li faccio portare col furgone,
1: sì,
2: da mio cugino Ioris. Sì. Allora, prima scena.
1: Ma prima scena, molto bene, entriamo nel vivo del film, adrenalinico proprio.
2: Martedì di fuoco.
1: Pam pam pam.
2: Siamo davanti alla nostra edicola sul lungomare, luce fortissima, è mezzogiorno.
1: Sì.
2: Se non lo capiamo proprio dalla luce, metto anche un bel orologio e faccio dire all'edicolante: oh, guarda, è già mezzogiorno.
1: Ok.
2: Sentiamo un rumore in lontananza.
1: Uh-huh.
2: È il rumore di qualcuno che si abbatta. Clap, clap.
1: Beh, spiaggia.
2: L'edicolante si gira, noi non vediamo ancora chi è che ciabatta, ma il rumore delle ciabatte continua per 18 minuti.
1: 18 minuti?
2: Finché entra in campo lo ciabattante. Chi è? È il bagnino del Lido, che
1: capito,
2: c'è lì a fianco.
1: Ma si sentiva da 2 chilometri.
2: E questo crea un po' l'atmosfera da thriller. Quindi il bagnino del Lido lì a fianco. Ciao Giorgio, dice l'edicolante. Ciao Franco, risponde il bagnino. Hai la gazzetta? E qui c'è il primo plot twist.
1: Molto bene.
2: Franco, l'edicolante,
1: non ce l'ha.
2: Si oscura in volto. Giorgio lo guarda, non capisce. Neanche il pubblico in sala capisce.
1: Sì.
2: In questa scena di adrenalina. Finché dopo 34 minuti Giorgio dice: non dirmi che l'hai data via la gazzetta.
1: 34.
2: Ti avevo detto di tenermela, che c'è l'inserto sul tennis. E qui la tensione sale ancora. Siamo nel momento culminante.
1: Sì.
2: Franco si guarda intorno, non sa cosa fare. Dà la colpa a sua moglie che non gli ha detto di metter via la copia della gazzetta di Giorgio. A questo punto qualcuno immagino che comincerà a uscire dal cinema perché non riesce a reggere la tensione.
1: Sì, guardi, è quello
2: non
1: il
2: è un
1: motivo.
2: Film facile.
1: No, no.
2: E qua c'è il terzo plot twist. Chi arriva?
1: Chi arriva? Sto addormentando.
2: Un bambino.
1: Un bambino,
2: con
1: attenzione.
2: Le mani piene di sabbia.
1: Sì.
2: E inizia a toccare tutti i giornali dell'edicola.
1: Aia.
2: E sua madre non gli dice niente, ma Franco invece gli dice di piantarla. E però il bambino sposta qua, sposta di là, sì. Può saltare fuori. E questo è plot, pone, twist.
1: Plottone, sì.
2: Il bambino cosa fa manipolando tutti i giornali così?
1: Senta,
2: fa saltare fuori la copia della Gazzetta di Giorgio, che era finita sotto i sudoku.
1: Ah!
2: E quelle cose lì delle,
1: e questo è un colpo di scena che...
2: Scarica di adrenalina
1: pura. Mamma mia!
2: Livello di tensione sostenibile... Solo da quelli che hanno già visto gli altri miei films.
1: Vabbè.
2: Ma lascio il finale aperto.
1: Sì.
2: Perché nella,
1: c'è un sequel.
2: La coppia della Gazzetta c'è.
1: Sì.
2: Ma l'inserto sul tennis non si sa.
1: Non si sa. Molto bene. Questo è Martedì di Fuoco.
2: Io come regista.
1: Ma tutta una scena lì, come Hitchcock che girava tutto in una
2: lì
1: stanza.
2: Nell'edicola. Sì. Io come regista credo che il ruolo del cinema
1: sì.
2: sia quello proprio di create emozioni.
1: Lei ne ha
2: quando
1: create.
2: La gente esce dalle sale dopo aver visto i miei film, dice mi sono emozionato.
1: È sicuro che la Zoe ha spaccato tutto per la troppa adrenalina?
2: Ma io credo di sì, perché cioè, gli altri erano meno tensivi. Questo invece è un film
1: proprio,
2: molto tensivo.
1: Martedì di Fuoco. Per questo ricordo che lei chiede anche fondi al Ministero
2: sì,
1: della Cultura.
2: Sì, perché sono opere di valore culturale.
1: Come no.
2: Ci auguriamo di avere il tax credit.
1: Il perché, tax.
2: Esattamente, perché crediamo che ogni
1: a spese italiano, nostre, paga pantaloni.
2: Ogni italiano che esce dai miei films esca un po', diciamo, anche... più pronto ad affrontare la vita proprio a causa della tensione che vede nei miei
1: sì.
2: film.
1: Senta, Stefano che commenta la trama dice che noia, lei non... No.
2: No, no. Secondo me non ha capito bene. Cioè...
1: Vada a vedere il film poi, Martedì di Fuoco. Martedì di Fuoco. E poi dopo giudichi. Va bene, grazie Elenio.
2: Grazie a lei.
1: Grazie a Elenio Mariotti. È sempre con grande educazione. Non era meglio quando faceva la sardina, no?
2: Ma io credo che ognuno deve realizzare se stesso.
1: Sì,
2: io mi realizzo attraverso
1: i film.
2: Donare queste mie opere cinematografiche agli spettatori.
1: La ringrazio molto.
2: Sono un benefattore.
1: Un benefattore. Va bene. Grazie a tutti quanti. Ci troviamo domani alle 9. Grazie anche a Elenio Mariotti.
2: Benefattore.
1: Molto bene.
2: Sono un benefattore.
1: Molto bene. A domani.
2: Benefattore.
3: Buon pomeriggio a tutti.
4: La ringrazio.
5: Piegati!
6: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake. Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale.
5: Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone? È mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Sono le 11.
16: GR 24, il sole 24 ore.
15: Donald Trump al vertice ad Ankara, sono molto arrabbiato con la NATO, il cessate il fuoco con l'Iran è finito. Inchiesta della procura di Roma, Mario Adinolfi ai domiciliari per truffa ed evasione fiscale. Pedopornografia, perquisizione in 17 città, 7 arresti e 30 indagati, tra loro studenti, impiegati, professionisti. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancaner e dalla redazione. In primo piano il vertice NATO ad Ankara. Poco fa l'incontro, prima dell'avvio del summit, tra Donald Trump e il segretario della NATO Mark Rutte. Sono molto arrabbiato con la NATO, ha detto Trump. Abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi dalla Russia. In cambio siamo stati trattati ingiustamente.
17: La Spagna è un pessimo alleato, i rapporti commerciali sono finiti e sul nostro paese, Trump ha ribadito, l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump, che ha poi attaccato l'Iran definendolo malato e bugiardo. Il cessate il fuoco è finito. E questa notte, ricordiamo, sono ripresi i raid americani. Sentiamo.
18: La Cina interviene per denunciare l'escalation delle ostilità in Medio Oriente dopo che gli Stati Uniti, in risposta agli attacchi iraniani contro i mercantili in transito nello stretto di Hormuz, hanno colpito un'ottantina di obiettivi in Iran, che ha poi colpito a sua volta le basi USA in Bahrain e Kuwait. Riaccendere la guerra non è nell'interesse di nessuna delle due parti, sottolinea il Ministero degli Esteri cinese, mentre si registra la terza ondata di attacchi missilistici iraniani contro le basi statunitensi in Bahrain. Il segretario generale della NATO Rutte dichiara che i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari dopo le violazioni iraniane su Hormuz. L'era del bullismo è finita, non ci pieghiamo, dichiara il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che accusa gli USA di gravi violazioni del memorandum d'intesa nello stretto, con la reintroduzione delle sanzioni sul petrolio, con l'aggressione sionista continua sul Libano. L'agenzia di stampa nazionale libanese intanto riferisce che aerei da guerra israeliani hanno lanciato 3 ondate di raid aerei notturni nel Libano meridionale, mentre in un attacco israeliano a Gaza City sono morte altre 4 persone, tra cui 2 bambini e un cooperante. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Cambiamo pagina, veniamo in Italia con l'inchiesta su Mario Adinolfi ai domiciliari per truffa ed evasione fiscale, questi reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia.
19: Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati dalla Procura di Roma a Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, da questa mattina agli arresti domiciliari. Al centro dell'indagine della Guardia di Finanza c'è il sistema della scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Gli inquirenti ad Adinolfi contestano una presunta evasione fiscale da 400.000 euro, ma anche l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. Le indagini, condotte dai militari dell'aliquota della sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza e del nucleo di polizia economico, sono partite dopo una serie di denunce presentate da soggetti che hanno affidato all'indagato somme di denaro nella convinzione di partecipare a un betting group, denominato scommessa collettiva, ideato e promosso attraverso i social network. Molti clienti, spiega una nota della Guardia di Finanza, confidando nell'affidabilità dell'ideatore, ma anche nella promessa di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario, sono stati indotti a consegnare ingenti somme di denaro, anche superiori a 100.000 euro per vittima, per l'acquisto di quote di partecipazione senza ottenere in tutto o in parte la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 ore, Roma.
15: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato sotto il coordinamento della Procura di Catania. Varie le persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online, con l'individuazione di diversi gruppi dediti allo scambio di video di pornografia minorile. Gli arrestati risiedono in provincia di Catania, Frosinone e Potenza. Gli indagati, tutti di sesso maschile, sono studenti, disoccupati, impiegati, professionisti, operai di tutte le aree geografiche italiane con un'età compresa tra i 19 e i 59 anni. La Camera ha approvato con 148 voti a favore, 99 contrari e 2 astenuti, su richiesta della Lega, la dichiarazione di urgenza, quindi di un iter più veloce, per la proposta di legge leghista che introduce specifiche cause ostative all'acquisizione della cittadinanza e nuovi motivi di revoca. Il capogruppo Riccardo Molinari ha spiegato che la proposta di legge prevede che nel caso di reati gravi contro la persona, il patrimonio o spaccio, la cittadinanza venga bloccata per i minori stranieri fino alla piena riabilitazione. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Laccorte in regia. Ora vi lascio a Due di Denari, GR24 torna alle 12.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori,
3: evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
6: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
7: Nome:
8: Freeway Skyline.
7: Professione:
8: IRP.
7: Missione:
8: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
7: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
9: La direzione appare dunque chiara. Meno formalismo sterile e più qualità sostanziale, meno opacità informativa e più comprensione, meno automatismo e più responsabilità, meno solitudine del risparmiatore e più accompagnamento professionale. È su questo terreno che il consulente finanziario può rafforzare la propria funzione economica e sociale come presidio di competenza, correttezza e fiducia in un mercato dei capitali che per crescere ha bisogno prima di tutto di cittadini consapevoli e investitori accompagnati.
10: Due di denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
11: A tutti i risparmiatori, a tutti gli investitori, ascoltate subito Due di Denari con Meazza e la Rosciani.

0: Questa è proprio la mia generazione. Cioè già 50 anni questa canzone passa.
1: Sì, io, perché io ero già grandicello e quindi non ho fatto. Ho preso altre ondate che non questa qua.
0: Sì, come l'ondata che stiamo prendendo adesso. Allora, Goldrake e Gigolo Bodacciaio, perché cosa li dobbiamo scomodare questa mattina?
1: Per
0: si,
1: le
0: si rivolteranno dalla tomba. Anche
1: guarda, che ti sembrerà una cosa così peregrina.
0: Cibernetica,
1: peregrina,
0: sì.
1: Ma c'è un accostamento da i robot, non Gigolo Bodacciaio, non UFO robot, e le colf e le collaboratrici familiari, perché come raccontano Sara Tirrito e Giovanni Turi sulla Stampa,

0: l'hanno raccontato il 6 luglio, ci sono delle aziende negli Stati Uniti che offrono pulizie a pagamento o anche addirittura gratis.
1: Cioè ti pagano per venire a pulire a casa tua?
0: Sì, esattamente, ecco. purché tu acconsenta al fatto che l'addetto o l'addetta filmino, registrino tutto il loro lavoro, tutte le loro azioni, tutte le loro operazioni.
1: Non per rubarti i dati così, no, in maniera indisciplinata, ma proprio per una finalità molto precisa.
0: Sì, addestrare l'intelligenza artificiale, cioè addestrare i robot che poi dovranno eseguire quelle stesse operazioni. Quindi, siccome la complessità anche di un lavoro, di una collaboratrice, di un collaboratore domestico è ampia, a noi sembrano gesti assolutamente banali, ma se dovessimo insegnarli a un mezzo, a un automa, invece così banali non sono. Ecco che c'è bisogno appunto anche di questo tipo di addestramento.
1: Se ho capito bene, funziona così: ti mandano un addetto a casa, questo signore o questa signora si piazzano una telecamerina in testa mentre puliscono casa da cima a fondo. E quindi da lì poi appunto viene evidentemente raccolta questa massa di dati che consente poi di costruire dei robot che replicano questi comportamenti.
0: Beh, del resto, sai, sono normalmente in commercio, oramai anche per cifre accessibili, questi robot pulitori domestici che vanno nel loro alloggiamento, si ricaricano, poi escono, si imparano tutto il percorso del tuo appartamento e vanno in giro a pulire. Alcuni modelli più evoluti sento che riconoscono il tipo di sporco, quindi passano e ripassano sulle macchie, sullo sporco.
1: Incredibile, si chiama proprio apprendimento per imitare. Imitazione da video, chissà che tipo di contratto di lavoro avrà. Vabbè, in realtà magari il robottino lo compri, lo tieni in casa, un po' come oggi tieni l'aspirapolvere e questi, come dire, elettrodomestici all'avanguardia. Un domani ci terremo il robottino Colf, opportunamente addestrato appunto con queste modalità che stanno andando in questo momento in voga negli Stati Uniti. Le aziende interessate a questa modalità si chiamano Shift e Micro One e offrono appunto pulizia a pagamento gratis in cambio di video.
0: Vabbè. C'è una federazione che si chiama Federazione Internazionale di Robotica che ha spiegato che ci sono state quasi 200.000 unità vendute nel 2024 proprio per questo tipo di attività. E non sappiamo se le cose sono collegate, sicuramente non lo sono, ma risulta, è stato presentato qualche giorno fa, lunedì, da Valentina Melis sul Sole 24 Ore, il calo di addetti nel settore colf e badanti. Più tardi parleremo proprio di colf, anche rispondendo a una precisa domanda dell'ascoltatore, sarà nella prima parte della puntata di oggi, ma Valentina Melis ci ha spiegato che dal 2021 si sono persi 173.000 lavoratori, secondo quelli censiti dall'INPS. Allora, qui non si capisce se sono diventati tutti robot, ma la cosa mi sembra difficile, o se invece c'è stata una contrazione dal punto di vista della disponibilità delle famiglie a pagare un collaboratore familiare, una collaboratrice domestica, o se invece è andato tutto, ohimè, nel sommerso.
1: Guarda che ti è venuta una bolla, non dire queste parole in libertà.
0: No, lo so, perché sono cose che mi danno. Però che fare, che dire? Lo stesso Andrea Zini, presidente di Assin.Colf, aveva appunto dichiarato al Sole 24 Ore del lunedì. Queste sono le due spiegazioni: o le famiglie ripiegano sul sommerso per ridurre i costi, oppure fanno proprio da sé, cioè non prendono più il collaboratore domestico, la collaboratrice domestica.
1: Allora, e poi siccome oggi è il mercoledì del lavoro, parleremo di lavoro, ma soprattutto parleremo di retribuzioni durante le ferie. Secondo te, Mauro, la retribuzione che il datore di lavoro deve riconoscere è una retribuzione piena e è la retribuzione che coincide con quella dei giorni di lavoro? Perché qua, a quanto pare, la Cassazione ha deciso diversamente qualche tempo fa.
0: Ma infatti, guarda, rispondo come risponderebbe un bravo esperto.
1: Dipende, dai, ormai ho imparato anch'io.
0: dipende da che? Beh, la Cassazione ha detto, guardate che non è così scontato, non è così scontato che la retribuzione delle ferie del lavoratore dipendente debba essere integralmente quella che viene corrisposta. Allora, la vicenda in realtà è controversa, ci sono anche proprio delle questioni legali al di sotto che sono molto importanti. Stavo cercando il numero dell'ordinanza della Cassazione per gli appassionati della materia.
1: Aspetta, intanto che tu...
0: È la 18... 18529, sì, esatto, eccola qua.
1: Cercavo anch'io.
0: L'ordinanza 18529 del 2006 e come è stato spiegato

0: da organizzazioni articolate delle nostre settimane di lavoro.
1: Al netto di tutte queste, però, si pensa che sia tutto esattamente uguale. Non è proprio così, e ce lo spiega, l'avvocato, ce lo spiegherà l'avvocato Marcello Bonomo.
0: Eh sì, perché si è messo proprio di punta un macchinista del settore ferroviario che ha rivendicato l'inclusione nella retribuzione appunto feriale di alcune voci retributive che, a suo dire, sono funzionalmente collegate alle mansioni e ordinariamente corrisposte nei giorni di lavoro. Poi vi racconteremo meglio proprio la vicenda da cui questa pronuncia della Cassazione appunto deriva. Per tutti questi argomenti, sì. 800 24 00 24, chiamateci in libertà, meglio se avete delle domande puntuali sugli argomenti che vi proponiamo questa mattina. In alternativa utilizzate il solito 349 238 6666 per i vostri messaggi scritti e vocali. Partono subito le provocazioni da parte degli ascoltatori, in particolar modo un ascoltatore che non si firma, c'è Forza Debora, una parolina su Marione, e adesso la facciamo.
1: Ecco, ci arriviamo.
2: Mauro Meazza e Debora Rosciani ti aiutano ogni giorno a sviluppare i tuoi piani.
3: Se noi saremo sostituiti dal robot e dall'intelligenza artificiale in tutti gli ambiti, allora sarebbe giusto che tutte le persone disoccupate prendano uno stipendio dignitoso per poter sopravvivere, per poter avere la macchina.
0: Allora, noi abbiamo deciso di non dare troppo spazio questa mattina alla vicenda di Mario Adinolfi. Devo dire, e Mauro se lo ricorderà, che qualche ascoltatore in passato ci aveva chiesto di realizzare un approfondimento su quello che era l'operato, appunto, adesso... cioè una
1: sotto la lente,
0: esatto, è finito sotto la lente agli arresti domiciliari. Il tema è che non era materia di investimento, quindi l'abbiamo lasciata un po' lì. A quanto pare, appunto, secondo quello che sta ricostruendo la magistratura, appunto, aveva Mario Adinolfi messo in attività questo giro di scommesse collettive, dalle quali appunto poi alcuni ascoltatori che ci hanno scritto, ma tanti altri in Italia, hanno fatto fatica a tirarsi fuori. Il tema è un po' sempre quello: affidare la propria fiducia, affidare la fiducia, scusate, non è neanche un concetto corretto, ma affidarsi a personalità che, non lo so, fanno altro nella vita. Ma voglio dire, anche quando ci è capitato, Mauro, di vederci replicati con i social, nei nostri profili, appunto, con le proposte di investimento che secondo questi truffaldini avremmo potuto condividere con i nostri ascoltatori, insomma, sono delle cose completamente irrealistiche. Io adesso non è che voglio ritornare con i soliti editoriali sui soliti argomenti, ma perché dare 100.000 euro a Mario Adinolfi, che ti dice che fa una scommessa per tutti e ti promette che il capitale che tu dai te lo raddoppia nel giro di poco? Cioè, ragazzi, è impossibile.
1: Io vorrei dare un suggerimento al ministro Valditara, posso? Cosa c'entra?
0: L'istruzione?
1: Sì, dovrei dire questo. Allora, noi studiamo a scuola nei programmi, che so, I Promessi Sposi, La Divina Commedia, benissimo. Possiamo aggiungere come lettura obbligatoria tutti gli anni il Pinocchio di Collodi?
0: Ah, ecco.
1: Specialmente la parte del campo dei miracoli.
0: Sì,
1: e del
0: gatto
1: e la volpe.
0: Visto che con l'educazione finanziaria si sta procedendo con difficoltà.
1: Perché magari lì riusciamo a mettere a fuoco un concetto. Allora, se è troppo bello per essere vero, non è vero. Se lo volete più elegante, c'è una correlazione diretta tra rischio e rendimento. Se il rendimento promesso è molto alto, il rischio è altrettanto elevato. E soprattutto la via al guadagno facile non esiste. Esiste il biglietto della lotteria, certo. Però dobbiamo sapere che per uno che vince ci sono, certo, milioni di persone che non avranno vinto.
0: Però ribadiamo appunto l'attività presunta di Mario Adinolfi, vedremo se sarà il tutto accertato secondo le notizie che sappiamo fino a questo momento. Era un'attività proprio di scommesse in vari ambiti, in particolar modo quelle sportive, e appunto lui faceva raccolta di denaro da parte di persone che volevano partecipare a questa serie di scommesse, appunto, quindi non attività di investimento, ma in ogni caso soldi che sono andati in fumo.
1: Hai sentito che ho fatto anche io il mio piccolo editoriale? Meno quest'oggi male. Mi sono fatto un po' prendere.
0: Allora, intanto non abbiamo spiegato ai nostri ascoltatori a chi apparteneva la voce che abbiamo messo in presigra. che era quella appunto di Mauro Marino, è il presidente dell'OCF, l'organismo che vigila sui consulenti finanziari, e l'albo di tenuta è l'organismo che

0: vigila appunto sugli albi che rappresentano i consulenti finanziari, gli abilitati all'offerta fuori sede, gli autonomi, le società appunto di consulenza, e ieri c'è stata a Roma anche in questo caso la relazione annuale di questo organismo. Alcune cose interessanti le avete sentite, ha parlato Marino della solitudine del risparmiatore, che però deve essere assolutamente colmata e deve gli deve essere garantita un'attività di accompagnamento nelle scelte finanziarie, personali e per la famiglia. Cos'altro ha detto il Presidente?
1: Beh, ha detto che c'è una crescita importante, perché al momento i consulenti abilitati all'offerta fuori sede, una volta li chiamavamo promotori finanziari, sono 56.173, cresce la presenza femminile, crescono i giovani, le candidature agli esami di abilitazione dovrebbero arrivare intorno alle 10.000, l'età media è scesa a 33 anni. Ecco, una cosa a proposito appunto di avventure nel mondo degli investimenti, questa categoria registra un tasso di delinquency, insomma ci sono gli infedeli pure lì, purtroppo esistono in tutte le categorie, registra però un tasso di delinquency molto basso, quindi si tratta di professionisti che devono sostenere un esame di Stato molto severo, molto serio,
0: durissimo,
1: molto serio, e che sono visibili, reperibili in albo. Se commettono qualcosa di sbagliato lo potete sapere da questo appunto organismo cf.it, che è il loro sito di riferimento, quindi insomma magari affidandosi a persone abilitate per fare quell'attività forse si scongiura anche qualche rischio.
0: No, ma poi Marino ha detto anche una cosa ulteriore: i veri rischi per i risparmiatori si annidano fuori dal mercato vigilato, e il caso di Nolfi purtroppo insegna anche in questo senso, in particolare nella disinformazione veicolata sui social media dai cosiddetti fin influencer, che comunque in gran parte anche questa categoria si tenta di disciplinare e di regolamentare, però ovviamente con fatica, e molti sfuggono ovviamente a qualsiasi tipo di controllo e attività ordinata. Allora,
1: a proposito di professionisti preparati,
0: molto bene.
1: Ecco, se volete diventare professionisti preparati in materia tributaria, guardate che è una materia molto affascinante, molto meno arida di quello che si pensa.
0: E abbiamo soprattutto bisogno di professionisti che ci accompagnino davvero nel campo fiscale e tributario.
1: È in corso, diciamo così, la campagna di reclutamento, la campagna per poter frequentare il master tributario Sole 24 Ore STS Deloitte. Questo master partirà il 5 di novembre, si concluderà a giugno del prossimo anno. Ci si può iscrivere se si è giovani professionisti, neolaureati con laurea magistrale in materie economiche, giuridiche o scientifiche, e anche laureandi se si laureano entro marzo. C'è stato già un primo open day con una prima selezione, il 31 luglio c'è una seconda giornata di selezione. Se siete interessati, siccome i posti sono limitati, potete scrivere a mastertributario@ilsole24ore.com, mandate il curriculum vitae, mandate un elaborato, un video in cui vi presentate. Una caratteristica importante è che questo master comprende l'attivazione da subito di un posto di lavoro, cioè si fa proprio un lavoro, si va a lavorare per STS Deloitte. Quindi nel corso del master già si lavora, e si lavora appunto in questo grande studio, perché sono più di 1000 professionisti, che è un contratto che avrà la durata di 24 mesi già dal primo giorno, e grazie sempre a questo binomio, il Sole 24 Ore STS Deloitte, la maggior parte delle spese di frequenza del master vengono anticipate dalla stessa STS. 31 luglio, vi ripeto, è la data ultima in cui ci saranno le selezioni. Se siete interessati, mastertributario@ilsole24ore.com.
0: Ritorno solo per un attimo sulla vicenda di Adinolfi, perché appunto le agenzie e giornali stanno ricostruendo quello che era il suo modus operandi per rastrellare denaro tra i malcapitati appunto di questo mondo delle scommesse. I bonifici che chiedeva finivano su conti personali, ovviamente prometteva rendimenti garantiti, non c'era nessun contratto che disciplinava il rapporto tra lui medesimo e appunto le vittime di questo circuito. Per la procura che indaga, solo una minima parte delle somme finiva nelle giocate, in queste scommesse collettive appunto. Il Il resto sarebbe stato usato per rimborsi, trasferimenti, spese di lusso in un meccanismo ritenuto compatibile con uno schema Ponzi, ma la perla è questa, Mauro. Sai qual era la causale che si doveva indicare per i bonifici appunto che chiedeva per partecipare alla scommessa collettiva?
1: No, dimmelo.
0: Cristo regna. Allora tu mi faresti un bonifico in cui io ti chiedo, Mauro, cortesemente, la causale che devi indicare è questa?
1: Ma io lo lascerei avanti, per altri ambiti.
0: Andiamo avanti, per piacere.
2: Parliamo di lavoro.
3: Gentile redazione di Due di Denari, vi sottopongo due dubbi sul contratto di lavoro domestico. Ho assunto una colfa a ore, 6 ore settimanali suddivise tra martedì e giovedì. Se una festività infrasettimanale cade nei giorni di lavoro, ad esempio martedì 2 giugno, spetta la retribuzione anche se la colfa non lavora? Come si calcola? Malattia. Quanti giorni sono a carico del datore di lavoro e quanti a carico dell'INPS? L'invio del certificato medico all'INPS è sempre obbligatorio anche per i giorni pagati dal datore? Vi ringrazio molto per la disponibilità.
1: Risponde l'avvocata Paola Mandarini, responsabile della sede locale di Roma, Assin.Golf. Buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Io posso solo, per fare così il sapientone, dire che, attenzione, entro il 10 di luglio vanno versati i contributi INPS relativi al secondo trimestre del 2026. Quindi non scordatevi appunto di versare, cari datori di lavoro, collaboratrici e collaboratori domestici, di versare i contributi.
0: Perché tu hai fatto il master tributario, l'hai già fatto?
1: ho fatto solo le prime giornate e poi dopo mi hanno cacciato, si sono accorti che non valeva la pena.
0: Rispondiamo allora all'ascoltatore, come si chiama? Non l'abbiamo detto?
1: Non l'abbiamo detto, ma lui ci chiedeva, ma quindi devo pagare la colf anche se quel giorno lì è festa e quindi non viene al lavoro?
4: Allora, buongiorno a tutti. Rispetto alla prima domanda che abbiamo fatto, sicuramente non è che la festività va pagata solo se perché quel giorno ha lavorato. Tutte le festività vanno retribuite al lavoratore domestico, indipendentemente che in quella giornata sia prevista la sua attività lavorativa. A questo punto però bisogna fare il calcolo, come retribuisco la festività, e quindi in questo caso la festività del 2 giugno, non come se la signora avesse effettivamente lavorato, ma il contratto collettivo all'articolo 16 ci dice che le festività vengono retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un sesto dell'orario settimanale. Che cosa significa? Possiamo fare un esempio pratico, ad esempio la lavoratrice che lavora 8 ore alla settimana prenderà una retribuzione oraria di 8 euro l'ora, quindi moltiplichiamo le ore settimanali per la paga oraria e lo dividiamo per 6, quindi quello che troviamo sarà appunto il valore del giorno festivo. Io l'ho fatto mentre parlavo con voi con la calcolatrice, quindi la festività del 2 giugno in questo caso sarebbe pari a 10,66 euro.
0: Poi abbiamo il tema della malattia. E appunto l'ascoltatore chiedeva quanti giorni sono a carico del datore di lavoro e quanti a carico dell'INPS. E altra domanda, l'invio del certificato medico all'INPS è sempre obbligatorio anche per i giorni pagati dal datore?
4: Allora, qui entriamo in un discorso un po' più particolare, perché la malattia nel lavoro domestico viene retribuita interamente dal datore di lavoro, non interviene l'INPS in nessun caso, quindi il lavoratore dovrà avvertire il datore di lavoro tempestivamente che non potrà prestare l'attività lavorativa ed inviare entro il giorno successivo il certificato medico e il numero di protocollo. È una malattia interamente a carico del datore di lavoro, quindi retribuiti un tot di giorni l'anno in funzione dell'anzianità di servizio. Per i primi 6 mesi di servizio vengono retribuiti 8 giorni di lavoro, 8 giorni di malattia, di cui i primi 3 sempre retribuiti al 50%. Abbiamo poi altri 2 giorni di carenza malattia, malattia non retribuita, e poi il restante non c'è più neanche la carenza malattia. Successivamente abbiamo l'ansietà di servizio dai 6 mesi a 2 anni, il lavoratore ha diritto alla retribuzione di 10 giorni di malattia l'anno. In questo caso il periodo di conservazione è 45 giorni, quindi una carenza di 45 giorni dove comunque il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, alla maturazione delle rate di tredicesima, ferie, trattamento di fine rapporto, però oltre 10 giorni non c'è retribuzione. Nel caso in cui invece ci sia un'anzianità di servizio oltre 2 anni, la retribuzione dei giorni di malattia sono 15 giorni l'anno, con una carenza, quindi una conservazione del posto di lavoro, per 180 giorni, 6 mesi. Anche negli ultimi 2 casi che ho citato, per i primi 3 giorni di malattia, dell'evento malattia, ogni primi 3 giorni sono sempre retribuiti al 50% e gli altri giorni invece al 100%. Quindi a questo punto il certificato medico deve essere inviato al datore di lavoro.
1: Quindi niente all'INPS, l'INPS non ha nulla a che fare e quindi neanche dovrà ricevere il certificato medico. Scusi se sono un po' pedante, certo. un po' di coccio, come si dice a Roma, però
4: certo.
1: Vorrei quindi essere sicuro che abbiamo capito bene.
4: Sì, viene inviato al datore, il certificato viene inviato al datore di lavoro, perché è lui che paga la malattia al dipendente domestico.
1: Posso fare una domanda assolutamente superflua? Bisogna pagare anche la retribuzione anche nel periodo di ferie della Colf, che ha diritto, mi pare, a 26 giorni, come nella generalità, insomma. Prego.
4: Certo, anche i lavoratori domestici hanno diritto a un periodo di ferie retribuito l'anno, generalmente nel periodo tra giugno e settembre, sono 26 giorni di ferie l'anno, vengono retribuiti in base alla maturazione, quindi se ho lavorato un anno intero saranno 26 giorni, prendo un mese di ferie, 26 giorni retribuiti, se sono state assunte in corso d'anno avrò tanti dodicesimi, quindi sono una maturazione di 2,16 giorni al mese. Ad esempio sono stata assunta a gennaio, prendo le ferie e nel mese di giugno avrò una maturazione di 13 giorni. Il datore di lavoro può eventualmente anticipare le ferie che comunque maturerà nel corso dell'anno e quindi anticipare l'intero mese e poi li scalerà volta per volta, diciamo, la maturazione per arrivare a zero il 31 dicembre. Attenzione per i lavoratori conviventi, perché noi abbiamo questa particolarità che nel lavoro domestico abbiamo i lavoratori conviventi: quando vanno in ferie bisogna aggiungere il valore del vitto e dell'alloggio, quindi la retribuzione mensile più il valore convenzionale del vitto e dell'alloggio.
1: Grazie all'avvocata Paola Mandarini, responsabile della sede locale di Roma per Assin.Colf. Grazie mille, buon lavoro
4: e
1: anche buone ferie, perché poi anche voi andrete in ferie, penso.
4: Grazie, cioè, sì, anche noi, qualche giorno anche noi andremo in ferie. Grazie mille.
1: Grazie a lei, e adesso con un pochino di ritardo, scusami, le borse.
5: Nella musica c'è Spera e Basta, con le borse c'è Debora e Basta.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
8: Abbiamo visto l'incendio.
9: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
10: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
11: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
12: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
13: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni, pia.belfor.it, oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
14: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
17: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta.
0: Sono di nuovo le dichiarazioni del presidente americano Trump ad infiammare le quotazioni del petrolio e a provocare una forte discesa dei listini continentali. L'Iran è un paese bugiardo, malato, la tregua è finita. Dopo queste dichiarazioni al vertice NATO di Ankara, che si stanno accompagnando ad altre in corso di diffusione dalle agenzie proprio in questi istanti, il presidente americano se la sarebbe presa di nuovo anche in questi ultimi minuti con l'Italia, ha detto pessima sull'uso delle basi militari, ma in ogni caso sono le dichiarazioni precedenti ad aver innescato un nuovo rialzo delle quotazioni del petrolio. Stiamo parlando dei 78,45 dollari al barile a Londra, mentre per quello che riguarda il greggio americano è a 75 e le quotazioni erano scese ben al di sotto dei 70 dollari nelle ultime giornate. Nel frattempo, come procede la borsa? Tutta in negativo. Peraltro segnaliamo anche un discreto nervosismo anche sul mercato obbligazionario, perché poco fa abbiamo registrato un aumento dei rendimenti dell'OAT francese, il decennale francese, salito al 3,90% ai massimi dal 2009. Le borse, calo di 2 punti a Parigi, meno 2,18 a Francoforte, meno 1,51% a Piazza Affari. È tutto.
20: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
21: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
25: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
26: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
25: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
27: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
28: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
27: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
29: Denari.
30: Quelli che hanno perso dei soldi dandoli al buon Mario Di Nolfi, io non li chiamerei malcapitati, ma semplicemente magari ignoranti, ecco, diciamo così, ignoranti.

0: indietro, ma quel signore lì che ha dato 100.000 euro ad Adinolfi, posso capire io da dove sono venuti fuori quei soldi lì, 100.000 euro da dare così per le scommesse? Proviamo a fare un passo indietro.
1: Non si trovano collaboratrici domestiche, perché molte di queste persone hanno deciso di fare altro, visto la richiesta di personale che ultimamente c'è in altri settori, e quindi sfido voi a cercarne una e vedere se riuscite a trovarla. È impossibile trovare una collaboratrice domestica.
2: Se l'Italia ha un problema sono le retribuzioni basse. Se si interviene anche nella retribuzione durante il periodo delle ferie, direi che non andiamo verso la risoluzione del problema. Mi dispiace, ma davvero siamo messi un pochino male. Ciao.
3: Come potevamo definirle le persone che così hanno aderito alle scommesse?

0: Sì,
1: esatto, sì, malcapitati, tanto per essere dispettosi. No, tra l'altro c'è stata anche la storia raccontata dalle Iene di una signora settantenne disabile che appunto ha bonificato a questo circuito di Adinolfi più di 80.000 euro. Adesso è sull'astrico perché ovviamente questi soldi sono, immagino, irrecuperabili, non so. Vabbè, chiusa la parentesi.
0: Allora, cambiamo tema sull'onda dell'ultimo messaggio che avete ascoltato, che è arrivato al 349-238-6666, l'altro numero, come sapete, è l'800240024. Apriamo il capitolo retribuzione durante le ferie. Ci aiuta l'avvocato Marcello Buonomo, esperto per il Sole 24 Ore. Buongiorno avvocato, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi radioascoltatori, buongiorno a tutti.
0: Allora, faccio il secchione ancora per anche con questa
1: ma
0: parte della puntata.
1: Ma perché hai fatto il master tributario? Io lo so, lo vuoi far sapere a tutti.
0: No, però provo a presentarmi, mando la candidatura purché entro il 31 di luglio. Allora, la Cassazione è intervenuta con un'ordinanza, quindi poi ci spiegherà, avvocato, quanto rilievo può avere, esatto, globalmente questa ordinanza. L'ordinanza è la numero 18529 del 2026 e in pratica ha, come dire, messo un punto innovativo che però non è così lontano da quello che dicono le direttive europee, perché le direttive europee non impongono che ci sia una perfetta coincidenza tra la retribuzione durante le ferie e la retribuzione durante i periodi di lavoro. Qui il caso, c'era un macchinista delle ferrovie che diceva: ma mi avete tolto delle retribuzioni di mansioni che secondo me vanno sempre mantenute, e invece l'azienda ha detto no, guarda, non vanno mantenute, e lui lamentava perché la sua retribuzione era calata di parecchio nel mese, ma la Cassazione ha detto non è così che dovete contare, dovete guardare al complessivo venir meno di una parte di retribuzione su tutto l'anno. Adesso corregga tutte le scemenze che ho detto, avvocato.
2: No, no, ma assolutamente, lei ha ricostruito abbastanza correttamente. Allora, per intenderci, innanzitutto è un'ordinanza, quindi sì, non è una sentenza, che esprime principi già affermati dalla Cassazione, che sono quelli che lei ha detto, anzitutto il fatto che vi deve essere una possibilità di paragonare la retribuzione feriale con quella ordinariamente percepita dal lavoratore, quindi non vi deve essere una coincidenza esatta, ma una paragonabilità tra i due riferimenti, quindi retribuzione feriale e retribuzione ordinaria. Questo è un principio ormai consolidato di derivazione comunitaria. Poi cosa ci dice la Cassazione? La verifica che deve essere fatta, anche questo è un principio consolidato, è che quell'elemento retributivo che il lavoratore rivendica da includere nella retribuzione feriale sia un elemento ordinario e continuativo, funzionalmente collegato alle mansioni che svolge il lavoratore. Si parla del cosiddetto nesso intrinseco, anche questo è un principio consolidato. Invece, perché è innovativa la pronuncia? È innovativa perché sul cosiddetto effetto dissuasivo. Cos'è questo effetto dissuasivo? Questo orientamento, che origina da pronuncia della Corte di Giustizia, quindi un orientamento comunitario, ci dice che bisogna verificare se in concreto la mancata inclusione di una determinata voce, di un determinato emolumento nella retribuzione feriale, sia idonea a dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie. Quindi devo andare a verificare in concreto se quella mancata corresponsione possa indurre il lavoratore a non fruire del periodo feriale per il timore di guadagnare di meno, fondamentalmente.
0: Cioè, se io temo che se mi metto in ferie poi mi si riduce la retribuzione perché alcune voci che sono nella mia busta paga non mi vengono corrisposte, sì, e allora dico no, allora vabbè, in ferie non ci vado, ci andrò. Questo sarebbe l'effetto dissuasivo?
2: Questo è il ragionamento, peraltro considerate sempre che questo è un principio fissato a livello comunitario. Rispetto all'ordinamento italiano bisogna considerare che noi abbiamo un principio granitico di rinunciabilità del periodo di ferie, quindi anche la trasposizione di questo principio comunitario nell'ordinamento deve tenere conto delle regole dell'ordinamento, però sì, il principio è questo.
1: Allora, intanto ribadiamo ai nostri ascoltatori, se volessero intervenire in diretta qualora abbiano riscontrato in passato o di recente appunto delle discrepanze di busta paga rispetto al periodo in cui si lavora regolarmente e il periodo in cui si usufruisce delle ferie, appunto c'è differenza, e ne avete mai discusso magari con il vostro responsabile delle risorse umane, se ce lo volete raccontare all'800240024 oppure al 349-238-6666. Ma secondo te, Mauro, ci sono degli ambiti professionali in cui questa discrepanza tra quando si lavora

0: Quando si va in ferie è rilevante.
1: Ma infatti, avvocato, la curiosità è: ma quali voci potrebbero essere sospese durante il periodo di ferie? O almeno se esiste una possibile catalogazione delle voci sospendibili.
0: Per esempio, noi non andiamo in onda, in quel periodo non parli e quindi sono autorizzato, dice il Sole 24 Ore, a ridurre
1: meno
0: un po' l'emolumento, perché...
2: No, ma allora considerate che questa giurisprudenza, questi casi originano ad esempio dal settore del trasporto aereo. Perché? Perché nel settore del trasporto aereo vi sono degli emolumenti, delle indennità che sono correlate ad esempio al volo. Quindi è chiaro che se io mi trovo in volo mentre svolgo le mansioni, ho delle indennità anche piuttosto rilevanti che mi sono corrisposte per il fatto di essere in volo, e magari se faccio un'attività non in volo, quell'emolumento non lo percepisco. Quindi da lì origina, da questi casi in cui c'è uno scostamento molto rilevante tra la retribuzione, chiamiamo ordinaria, e determinate indennità che incidono fortemente sulla l'ammontare della retribuzione percepita dal lavoratore. Poi l'aspetto innovativo di questa ordinanza che abbiamo commentato è il fatto che la Cassazione ci dice: la comparazione per verificare l'effetto dissuasivo non va verificata tra la diciamo differenza feriale, che viene calcolata su base annua, perché le ferie maturano su base annua, e la retribuzione mensile, ma rispetto a un parametro omogeneo, e quindi rispetto alla retribuzione annua, perché se io ho 30 giorni di ferie all'anno, chiaramente dovrò verificarne l'impatto rispetto alla mia retribuzione annua e non alla mia retribuzione mensile.
1: Cioè il riferimento non è il mese prima non eri in ferie, hai preso 3.000 euro, il mese dopo ne prendi 2.000, allora hai perso il 30%. Non è questo il riferimento da fare, ma devi guardare tutto l'anno. Se ho compreso bene, mando il traffico, avvocato, mi dica solo sì o no.
2: No, è corretto.
1: E allora mando il traffico.
3: Dare dei soldi a Mario Di Nolfi è come dare dei soldi a Vanna Marchi. Cos'è che diceva lei?
4: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
5: Bentrovati all'ascolto sulla 4 Milano-Venezia per veicolo fermo, code verso Venezia tra Trezzo e Dalmine. Sulla 1 Milano-Napoli per incidente verso Milano, code tra il ramo Casalecchio e l'allacciamento con la 14. Restiamo sulla 1 in direzione Milano per veicolo in fiamme, code tra l'innesto con la 22 del Brennero e Reggio Emilia. A causa di lavori proprio sull'autostrada del Brennero, code tra Bolzano Nord e chiusa Val Gardena in direzione del confine di Stato. Mentre il traffico intenso provoca 6 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con la 1 in direzione Modena. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
4: Due di denari.
6: D'accordo! Working.
7: Di Nolfi ha passato gli ultimi anni in televisione e in radio a fare il moralista, anche col ditino, a dire delle famiglie tradizionali, padre, madre, un figlio. Eccolo, tradizionalmente farò dal fisco però anche lui.
0: Allora, vorrei archiviamo il tema che ci sta più a cuore qui a Due di Denari. È sempre lo stesso: non lasciatevi attirare, abbindolare da chi vi fa delle promesse di rendimento da qualunque tipo di attività finanziaria. Qua eravamo nella peggiore, perché parliamo di scommesse sportive. Lui è un pokerista professionale, di su Wikipedia, se si va a vedere il suo profilo, viene indicato proprio dalle sue competenze quella di giocatore di poker. Ma a parte questo, il tema è: affidiamo, ma magari guadagniamo poco, lamentiamoci perché il consulente non ci segue bene, perché non ci ha fatto acchiappare l'occasione di investimento del secolo, ma almeno sono
1: non
0: lì.
1: Non ci ha spiegato bene,
0: ecco,
1: lo strumento,
0: esatto,
1: di investimento.
0: Ma almeno non è che ci ha detto dammi 50.000 euro perché fra un mese diventano 100.000, e quindi un po' il tema è questo. Chiudiamo però questa parentesi sperando di non doverci più tornare.
1: Invece io vorrei tornare dall'avvocato Marcello Bonomo, che appunto si è occupato per il Sole 24 Ore di commentare questa ordinanza, e ho due domande. La prima è un'ordinanza, quindi lei ci ha già detto prima, non è una sentenza, non è una cosa definita. E la seconda invece ve la faccio chiedere da, quindi sì. Scusi, la domanda è non è una cosa a cui ci si possa far riferimento in azienda per dire allora avete visto che la Cassazione ha deciso così, adesso cambiamo le modalità retributive,
0: cioè,
1: durante
0: non
1: le
0: effetto,
1: ferie,
0: diciamo.
1: Ed è la prima domanda. La seconda gliela faccio porgere da Francesco da Firenze. Buongiorno Francesco.
0: Sì, che in realtà poi va un pochino a sintetizzare anche una questione posta da altri lavoratori. Francesco.
6: In molte aziende viene data una parte dello stipendio con le trasferte, quindi fino ai 51 euro giornaliere conviene all'azienda e al dipendente, perché nessuno ci paga praticamente sopra quasi niente. Quindi cosa succede? Che se c'è un'azienda, un addetto alle vendite, e gli viene riconosciuto 22, 23, 24
0: la
6: giorni,
0: sentiamo malissimo più. Francesco, si può mettere con la bocca un po' più vicino al...
6: Quindi se in un mese ha un dipendente che magari è addetto alle vendite, gli viene riconosciuto 22 o 23 giorni di trasferta a 51 euro, e sono magari 1000 euro o 1200 euro, su uno stipendio magari di 2000 euro si trova 1000 euro di differenza. Quando vanno in ferie questi 1000 trasferte possono essere riconosciuti, quindi automaticamente gli viene detratto lo stipendio di un terzo. Ma questo è un modo molto spesso, perché invece di darlo come super minimo, che quindi non può essere più tolto e che comunque entrambi, azienda e dipendente, diciamo, ci pagherebbero le tasse sopra, è un modo molto diffuso in molte aziende per dare una parte dello stipendio senza pagarci niente.
0: Grazie Francesco. No, allora pensavo che introducesse anche il tema dei ticket restaurant.
1: Sì, dei buoni pasto, che sono un'altra voce che in alcune aziende non viene corrisposta durante il periodo appunto di ferie. Avvocato Buonomo, da dove vuole cominciare?
2: Allora, guardi, le questioni sono molte. La prima è sì un'ordinanza, però questo non vuol dire che il principio non sia applicabile, vuol dire semplicemente che non stravolge un orientamento, ma dà insomma, interpreta dei principi già affermati e quindi comunque ha la sua efficacia, chiaramente rispetto alle parti in causa e poi come precedente che può essere speso in ulteriori giudizi. Sulla domanda che ha posto il radioascoltatore, dobbiamo chiarire che gli importi dati per trasferte sono correlati alla trasferta, non hanno, ci diceva l'ascoltatore, non sono imponibili, quindi non sono retribuzione, sono correlati, sono volti a compensare il disagio dell'attività svolta in trasferta, quindi sicuramente non sono retribuzione e sicuramente non possono essere retribuzione feriale, perché sono un qualcosa di altro, sono un emolumento che è dato per compensare appunto il disagio connesso all'attività svolta in trasferta, e quindi ci deve essere il presupposto dell'attività svolta in trasferta anche fine dell'esenzione fiscale. Quindi invece sul buono pasto, a mio giudizio, per quanto mi riguarda, io ritengo che non sia dovuta durante la retribuzione feriale il buono pasto, perché anche il buono pasto è correlato all'esigenza di consumare il pasto e quindi è riconosciuto se io svolgo la prestazione lavorativa in un orario durante l'arco temporale per il pasto, però non ha natura, il buono pasto non ha una natura retributiva, cioè non si pone in rapporto di corrispettività rispetto alla prestazione che il lavoratore svolge, e quindi a mio avviso non è dovuto. Infatti, c'è un'isolata pronuncia che aveva confermato una pronuncia di merito che riteneva incluso il buono pasto, ma che non si esprime, la Cassazione non si è espressa specificamente sul buono pasto.
0: Infatti in questo senso c'era proprio un messaggio di Andrea che dice effettivamente il lavoratore considera retribuzione il riconoscimento di buoni pasto e spesa che non vengono appunto corrisposti in ferie. Nel frattempo mi era venuta in mente una domanda ma me la sono dimenticata, quindi Mauro procede adesso, intanto di recuperarla.
1: Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ecco, l'altra curiosità è, lei mi ha già detto, sì, è un'ordinanza, però è un principio che viene riaffermato, peraltro, e l'altro aspetto è quello della distanza dalla retribuzione complessiva. E anche qui nel confronto, sto sempre nella scia di quanto diceva il radioascoltatore che ci ha chiamato prima, anche qui nel confronto non bisogna quindi calcolare i buoni pasto ad esempio o gli emolumenti per trasferta, cioè la RAL che va considerata non comprende queste voci, Buonomo.
2: È così, è corretto, ma nella RAL non sono inclusi gli emolumenti corrisposti per trasferta, tant'è che quando io vado a fare la dichiarazione non ho una RAL pari alla retribuzione percepita e sommata alle trasferte, pago le imposte solo sulla retribuzione, non anche su emolumenti che sono appunto delle indennità oppure dei compensi correlati a trasferte.
0: È Avvocato, così. Mi è venuta in mente una domanda, intanto stiamo andando verso la chiusura, abbiamo ancora un minuto e mezzo circa, la tematica può essere oggetto di una trattativa individuale fra lavoratore e azienda?
2: No, di norma, allora, questa tematica è disciplinata dalla contrattazione collettiva. È la contrattazione collettiva che regolamenta nel nostro ordinamento quali sono le voci da computare all'interno della retribuzione federale. Quindi di norma è un qualcosa che avviene a un livello un po' superiore, quindi con le organizzazioni sindacali. Poi, per carità, se un datore di lavoro non applica contrattazione collettiva, può anche esservi un accordo tra le parti, però di norma è una tematica rimessa alla contrattazione.
0: Quindi la retribuzione durante il periodo delle ferie ha un trattamento diverso rispetto al periodo in cui si lavora, al limite il datore di lavoro può riconoscere un bonus, un premio o qualcos'altro, appunto.
2: Beh, quello sicuramente.
1: Questo vale a qualsiasi sia la dimensione dell'azienda, tutto quello che abbiamo detto finora?
2: Sì, non vi sono distinzioni basate all'organico aziendale, quindi vale sia per le grandi imprese, per le medie e per le piccole.
0: Comunque ribadiamo i termini di questa ordinanza della Cassazione, insomma più abbastanza divisiva, vedo anche tra i nostri ascoltatori, la numero 18529 di quest'anno, non abbiamo la data ma adesso magari recupereremo anche questa, e quindi le ferie devono essere disciplinate in un determinato modo per quello che riguarda la retribuzione. Una retribuzione che può non coincidere con quella dei giorni di lavoro.
1: E questo è quanto ci ha spiegato l'avvocato Marcello Bonomo, esperto per il Sole 24 Ore. Grazie di aver accettato il nostro invito e buon lavoro, avvocato.
2: Grazie a voi. La data è l'8 giugno, se vi interessa.
0: Ah, ecco, ma adesso ce ragione, la ricorderemo per tutta la vita.
1: Guardi, allora chiediamo venia, perché la data è importantissima, avvocato, perché è il compleanno di Deborah Rosciani.
0: Caspita. Quindi, allora, però vi giuro che non è che ho sollevato il tema per questo motivo, non lo sapevo proprio, io non me l'ero scritto appunto nei miei appunti.
1: Grazie mille, avvocato, buon lavoro.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: Guarda che qua c'è un countdown, ma domani sei ancora qua come un soldatino a lavorare con me.
1: Ma tu invece dal concerto del...
0: Domani sera, adesso vado a imparare a memoria Ricchi per sempre. Non ridere!
1: Buon lavoro!
0: Non ridere!

0: Caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
4: crolli improvvisi.
5: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
6: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Deghi arredare il tuo giardino?
15: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
14: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
14: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Sono le 12.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: Donald Trump al vertice ad Ankara, sono molto arrabbiato con la NATO, il cessate il fuoco con l'Iran è finito. Gazprom, attacco ucraino al gasdotto tra Russia e Turchia, raid russi su Kiev e Kherson. Inchiesta della Procura di Roma, Mario Adinolfi ai domiciliari per truffa ed evasione fiscale. Rapporto sull'economia del mare, la Blue Economy sale a 225 miliardi, pari all'11,4% del PIL. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano il vertice NATO ad Ankara. Questa mattina l'incontro prima dell'avvio del summit tra il presidente americano Donald Trump e il segretario della NATO Mark Rutte. Sono molto arrabbiato con la NATO, ha detto Trump, che oggi vedrà il leader ucraino Volodymyr Zelensky.
19: I'm not happy with NATO because of what they did with Greenland, and I'm not happy with NATO because they didn't want to help us.
20: Sono arrabbiato con la NATO, ci ha trattato male mentre noi abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere la Groenlandia e l'Europa dalla Russia. Donald Trump dal vertice dell'alleanza ad Ankara ne ha per tutti, torna a definire l'Italia pessima sulle basi, ma stavolta riserva a Madrid l'affondo più duro.
19: Spain is a wasted.
20: Sono senza speranza, dice, annunciando uno stop diplomatico e commerciale con la Spagna. I rapporti con Washington restano ottimi, la replica della Moncloa. Al centro del meeting resta la difesa futura europea, annunciati 50 miliardi di investimenti e la guerra di Mosca a Kiev.
21: Ukraine in NATO is a source of extraordinary defensive capability.
20: L'Ucraina nella NATO rappresenterebbe una fonte di straordinaria capacità difensiva ed eliminerebbe l'ultimo grande vantaggio della Russia, ripete Zelensky in vista dell'annunciato bilaterale con Trump. Intanto Kiev attacca un gasdotto Gazprom a Krasnodar, mentre conta altre 4 vittime civili degli ultimi raid russi su tutto il paese. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il Sole 24 Ore.
17: Trump ha poi attaccato l'Iran definendolo malato e bugiardo. Il cessate il fuoco è finito, ha detto il presidente americano. Questa notte, ricordiamo, sono ripresi i raid. Sentiamo.
0: La Cina interviene per denunciare l'escalation delle ostilità in Medio Oriente dopo che gli Stati Uniti, in risposta agli attacchi iraniani contro i mercantili in transito nello stretto di Hormuz, hanno colpito un'ottantina di obiettivi in Iran, che ha poi colpito a sua volta le basi USA in Bahrain e Kuwait. Riaccendere la guerra non è nell'interesse di nessuna delle due parti, sottolinea il Ministero degli Esteri cinese, mentre si registra la terza ondata di attacchi missilistici iraniani contro le basi statunitensi in Bahrain. Il segretario generale della NATO Rutte dichiara che i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari dopo le violazioni iraniane su Hormuz. L'era del bullismo è finita, non ci pieghiamo, dichiara il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che accusa gli USA di gravi violazioni del memorandum d'intesa nello stretto, con la reintroduzione delle sanzioni sul petrolio, con l'aggressione sionista continua sul Libano. L'agenzia di stampa nazionale libanese intanto riferisce che aerei da guerra israeliani hanno lanciato 3 ondate di raid aerei notturni nel Libano meridionale, mentre in un attacco israeliano a Gaza City sono morte altre 4 persone, tra cui 2 bambini e un cooperante. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: E volano i prezzi di petrolio e gas dopo i nuovi scontri Stati Uniti-Iran davanti allo stretto di Hormuz. Il futuro agosto 2026 sul WTI sale del 3,3% a $72.77 al barile. Il Brent è aumentato del 2,9% raggiungendo i $72.44, mentre il gas è balzato a €48.5. In calo i listini europei, con Milano che cede l'1,7%. Cambiamo pagina, veniamo in Italia con l'inchiesta su Mario Adinolfi per truffa ed evasione fiscale. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia è ora ai domiciliari.
11: Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati dalla Procura di Roma a Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, da questa mattina agli arresti domiciliari. Al centro dell'indagine della Guardia di Finanza c'è il sistema della scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Gli inquirenti ad Adinolfi contestano una presunta evasione fiscale da €400.000, ma anche l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. Le indagini, condotte dai militari dell'aliquota della sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza e del nucleo di polizia economico, sono partite dopo una serie di denunce presentate da soggetti che hanno affidato all'indagato somme di denaro nella convinzione di partecipare a un betting group, denominato scommessa collettiva, ideato e promosso attraverso i social network. Molti clienti, spiega una nota della Guardia di Finanza, confidando nell'affidabilità dell'ideatore, ma anche nella promessa di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario, sono stati indotti a consegnare ingenti somme di denaro, anche superiori a €100.000 per vittima, per l'acquisto di quote di partecipazione, senza ottenere in tutto o in parte la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
17: Caserme, uffici, carceri, edifici storici e musei, come leve di sviluppo dei territori e di creazione di valore per la collettività. Questo è l'obiettivo con cui l'Agenzia del Demanio ha attivato oltre 5 miliardi di euro di investimenti dal 2022 al 2025, di cui un quinto già realizzato. Gli interventi conclusi sono aumentati del 172% rispetto al 2022, fino a 242 miliardi. Sono alcuni dei dati analizzati nel rapporto annuale dell'Agenzia del Demanio presentati questa mattina. Con il mezzogiorno che si conferma l'area col maggior peso nel sistema mare, cresce in Italia la blue economy, che arriva a quasi 225 miliardi di valore, pari all'11,4% del PIL nazionale. E quanto emerge dal rapporto nazionale sull'economia del mare presentato oggi a Roma nell'ambito del Blue Forum 2026? I dati emersi da Andrea Prete, presidente di Union Camere. Sentiamo.
22: Il rapporto di quest'anno di fatti ci dice che l'economia del mare cresce, il valore aggiunto diretto è di 78,9 miliardi di euro, quindi 4% dell'economia nazionale. Abbiamo una crescita rispetto all'anno precedente, il 2023, perché il rapporto riguarda i dati 2024, Quindi c'è una crescita del 3,8% dell'economia del mare rispetto a una crescita del 2,1% dell'intera economia del paese. L'occupazione è cresciuta di 46.000 occupati, risulta essere di oltre 1.100.000. Credo che sotto questo aspetto noi dobbiamo ritenere che il mare quanto mai è centrale per il nostro paese.
17: E tra poco Melogo con Gianluca Nicoletti, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Oggi propongo agli ascoltatori un'analisi approfondita del modello antropologico di Temptation Island. A tra poco.
17: Grazie, a tra poco allora Gianluca Nicoletti, e grazie a Filippo Aureggio in regia. Le notizie tornano dalle 13 in effetto giorno.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
1: evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: BPCO e attività fisica, quando un impegno anche moderato può fare davvero la differenza, quanto suggerisce uno studio che è stato presentato al congresso dell'American Thoracic Society, che mostra che camminare ogni giorno e svolgere attività fisica, anche se leggera o moderata, è associato a una migliore sopravvivenza nei pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva, BPCO. Ne parliamo oggi con il dottor Claudio Micheletto, che è direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia all'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e past president dell'Associazione Nazionale Pneumologi Ospedalieri. Dottore, buongiorno.
2: Buongiorno, lo studio ci consente di parlare ancora di BPCO, acronimo complicato per la quale si intende broncopneumopatia cronica ostruttiva, una malattia dei bronchi e dei polmoni che in Italia è determinata prevalentemente dal fumo. Gli altri fattori di rischio possono essere gli inquinanti lavorativi e ambientali. È una malattia molto complessa che incide pesantemente sulla qualità di vita dei pazienti, che sono molto limitati, fanno molta fatica a respirare. Abbiamo una visione più complessa di questa malattia e più globale, nel senso che sono pazienti che dovrebbero diagnosticare la malattia. L'esame di riferimento è la spirometria, che dimostra questa limitazione ai flussi, questa ostruzione bronchiale. Una terapia farmacologica inalatoria prevalentemente con broncodilatatori o con cortisonici inalatori, ma soprattutto una visione globale che tenga conto appunto dell'attività fisica. Questo studio ci aggiunge un tassello molto importante relativamente alla cosiddetta attività fisica leggera o moderata, per la quale si intende la semplice camminata, perché attività broncodilatante riattiva la circolazione, aumenta un po' il battito cardiaco, ma ripeto, l'aspetto importante è stato quello di dimostrare che anche una camminata di 20 minuti, di 30 minuti al giorno incidono sullo stato di salute, addirittura migliorano la mortalità, e questo è l'elemento assolutamente importante. Quindi tra i nostri consigli nei confronti del paziente BPCO, oltre alla cura farmacologica, alla prevenzione con le vaccinazioni, alla cura delle malattie concomitanti, penso alle cardiopatie, dare dei consigli sull'attività fisica anche leggero è assolutamente fondamentale per migliorarne la mortalità.
1: Alla luce di questi risultati, passiamo dalla teoria alla pratica, passetto dopo passetto.
2: Soprattutto per il paziente che ha avuto un peggioramento negli ultimi tempi, deve farsi un obiettivo a lungo termine: 100 metri oggi, 100 metri, domani possiamo farne 110 e progressivamente. Al passo che si sente di fare il paziente, non arrivare ad ansimare, non è l'obiettivo di aumentare il battito cardiaco e arrivare a fine esercizio ansimando, ma fare un passo leggero, però porsi un obiettivo dei 20-30 minuti al giorno. È un dato assolutamente importante perché, ripeto, parliamo di migliorare la mortalità di questi pazienti.
1: Grazie al dottor Micheletto, lascio la linea a Gianluca Nicoletti. Buona giornata, siamo tutti in etto etta oggi. Buona giornata da Nicoletta.

0: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: Decido di partecipare a Tentation perché non sono più sicura di essere innamorata di lui. Vedo Giovanni immaturo e non lo vedo una persona stabile ad affrontare dei progetti futuri.
2: Poi ultimamente la vedo sempre più fredda, anche la parte intima della nostra relazione si è raffreddata totalmente.
3: Partecipo a Temptation Island perché io ritrovo l'atteggiamento di Gabriele sfinente, perché ha sempre bisogno di sapere dove sono, cosa faccio, con chi, come, ed è per questo che io arrivo sempre a lasciarlo.
4: Nessuno ti ha mai vietato le
3: uscite
4: comunque. Stai zitto,
3: sei un bugiardo.
5: Datemi pure del perverso. E devo dire che delle ultime 15 stagioni di Temptation Island non l'ho mai vista con fare assiduo, sì ogni tanto spizzicando la sera quando cerco l'abbiocco, ho il telecomando in mano e guardo qualunque cosa, guardo Del Debbio, guardo Temptation Island, guardo le previsioni del tempo, guardo i venditori di materassi di gomma più, ma guardo di tutto, è, diciamo, è la mia fase soporifera, ma d'altronde per una decina d'anni circa ho guardato la televisione H24, mi sono intossicato.

0: e hanno più di 30 anni. Sono fidanzati da sempre, prevalentemente, e non venga considerato come una mia tentazione al razzismo localistico. Ieri qualcuno si è arrabbiato perché ho detto che gli svizzeri quando sconfinano si napoletanizzano, e capirai dov'è il razzismo. Cominciano a far caciara, fanno quello per cui passano la storia dei napoletani. Qual è il problema? Uno dice: ah, esco dal gruppo, il gruppo di Melo, quello su Telegram, perché tu sei un razzista. Ma avete un po' rotti i coglioni, scusate, con questa storia qua. Poi quando arriveranno le truppe cammellate vedrete voi cosa significa essere razzisti, ve ne rendete conto. Chiudo parentesi, dico, prevalentemente vengono tutte come zona di provenienza dall'area meridionale del paese. Ma perché? Perché sono persone più colorite, più facili ad esporsi. E poi perché? Perché mantengono una sorta di arcaismo relazionale. Questo è il fatto fondamentale. Temptation Island è uno dei programmi di più successo, maggior successo della televisione. Quest'ultima edizione mi sembra seguita da quasi 4 milioni di spettatori. Il 26,61 di share, un botto, la roba da Festival di Sanremo, capito? E quindi la gente piace. E quindi, per una mia teoria che ho sempre impugnato, di cui vado fiero, in realtà la televisione rappresenta le persone che le stanno davanti. Quello che si vede dentro la televisione è come se fosse uno specchio che riflette il pubblico. Quindi 4 milioni di persone comunque in qualche maniera hanno dei punti in comune, dei codici genetici da sovrapponibili con le persone che stanno dentro Temptation Island. Quindi non è che dobbiamo guardarlo con uno spirito discriminatorio. Hanno fatto il raduno dei peggiori ignoranti del nostro paese e li mettono come fosse la Venere ottentotta mostrata agli occidentali, e in una sorta di circo li fanno vedere. No, non è così. Noi abbiamo molto in comune con i ragazzi di Temptation Island, e oggi questa puntata è proprio dedicata al fatto di individuare i punti comuni, di cogliere l'aspetto antropologico e vedere cosa avete trasmesso voi pubblico attempato, che mi seguite a quest'ora mentre fettate la cipolla, la buttate nell'olio bollente, cosa avete in comune, perché avete generato questa sorta di compagine umana. È una novità, è qualcosa che esce fuori da alchimie oscure nel nostre transumanze territoriali, per cui oggi è venuta fuori questa generazione, o sono sempre esistiti, sono uguali ai loro padri, ai loro nonni, ai loro bisnonni? Perché questo sarebbe il punto veramente grave. 800 24 00 24.
1: Cioè, poi io a lui lo vedo troppo immaturo, cioè lui non sa fare dei ragionamenti, cioè lui ha scoperto che l'albero di Natale è finto, cioè che gli alberi di Natale, quelli che compriamo dai cinesi, dai centri commerciali,
2: non è un albero vero
1: piantato. Non è un albero vero, cioè lo dico,
3: schiantato dalla terra.
1: Cioè, tipo cascato. Ti ho fatto un esempio stupido. Poi non mi sa accendere manco la bomba del gas, è proprio totale.
3: Sta nel suo mondo.
1: Sta nel suo mondo, proprio non c'è. Cioè, anche quando siamo venuti qua, c'è la valigia, gliel'ha fatta sua mamma, lui non sapeva manco cosa c'era dentro la valigia.
3: Tu quanti anni ha?
1: 31.
3: Oh Madonna.
0: Qualche umarel che mi ascolta dice: ma questi votano? No, non vanno a votare, figurateci se questi votano. Non ci vanno, fa parte del 50%, non ci va nemmeno a votare. E qualora ci andassero, probabilmente ci vuole qualche punto di forza particolarmente per loro attrattivo per portarli a votare. Basterebbe dire: vi diamo la prova provata che la fidanzata con cui vi siete messi magari sui banchi delle scuole medie, ci state insieme da 15 anni, da 20 anni, e ancora non decidete come dare un senso questa vostra storia, in realtà è una donna di facili costumi che non aspettano altro. Questi inviperiti, interroniti, lo dico la parola, perché quando uno dice e controlla il comportamento anche spigliato della fidanzata in un luogo in cui ci si va apposta, in cui vengono prese delle coppie, si scoppiano, si mettono in due villaggi diversi, da una parte i maschi e da una parte le femmine, già questa sorta di separazione fa venire in mente anche società che ormai noi non conosciamo più, perlomeno non appartengono al nostro DNA nazionale. E poi vengono mandati i tentatori e le tentatrici, dalle femmine vanno giovani giovani palestrati, ai tanti dei maschi vanno giovani sgallettate, spoppute e procaci, e si gioca sul fatto che poi questi, una volta messi a contatto con qualcosa, non è l'abitudine, sono abitudinari, gente è stata sempre assieme, come i bambini, capito? Si conoscono da bambini, sempre assieme, le vacanze assieme, a casa dei genitori, sono ormai saturi della presenza di un'altra persona, messi in quella maniera.

0: È come mettere una faina in un pollaio. Certo che si attizzano, le donne si accorgono che esistono uomini un po' meno puzzolenti, meno rozzi, meno sommari, meno cretini dell'uomo con cui hanno diviso la parte precipua della loro vita. I maschi si accorgono che in realtà possono fare galletti con ragazze che non sono quelle che le mamme, le nonne, le zie hanno deciso che saranno le compagne della loro vita. Quindi avvengono questi tradimenti lambiti. Perché non hanno nemmeno l'ardire che hanno invece nel Grande Fratello VIP, di arrivare a rapporti, diciamo, da adulti fra le persone. Giocano continuamente, un eterno pomicio da circolo parrocchiale. Si è della ragazza che si distende in bikini mollemente, in una posa da dama desnuda di Goya, mostrando i fianchi opimi a uno di questi gagliardi giovani che gli si pone dietro, pronto con il puntello nella zona molle. E lei cosa fa? Prima ondeggia un po' i fianchi, poi prende un cuscino, lo mette in mezzo fra, diciamo, quella sorta di missile che sente minaccioso verso le sue indifese terga, e il fidanzato, che vede questa scena poi registrata in una sorta di consesso antropocentrico in cui sono tutti maschi intorno e guardano quello cornuto di turno godendo del fatto che il momento sia cornuto lui, c'ha per fortuna ci ha messo il cuscino. 800240024, dai, svegliatevi, cosa ne pensate voi di questo?
1: Ho vangolo. Io sono molto legato, una famiglia molto...
2: mia madre mi fa tutto.
1: Per me è un punto di riferimento su tutto, una febbre, un'influenza, poi infermiera, quindi per me...
2: Mia madre mi fa tutto.
1: Ma è come un occhio. Devi essere mammone, per me, pare, non è... Cioè, avere la mamma è una penso io oggi è la richiesta più grande mammone, che una persona può avere nella vita.
2: Da contestualizzare poi questa cosa, mammone, non è che tu senza di lei non sapresti vivere.
1: Fra, a me mia mamma è la persona che amo più al mondo.
2: Assolutamente.
1: Non c'è una persona che si può paragonare a mia mamma, né lei, né mia moglie, né, non esiste mai al mondo. Perché è mia madre, lei sembra un'estranea. Anche se è mia moglie, rimarrà sembra un'estranea.
0: Adesso dirò qualcosa di molto forte, per cui sarò perseguitato ai termini di legge, ma... Visto che ha aperto il dibattito su una cosa terrificante, che è il femminicidio, visto che va molto di moda dire che in realtà non esiste, un uomo e una donna compiono un delitto alla stessa maniera, sia come vittime sia come autori. Ecco, vi dico, se volete capire la differenza fra un banale omicidio e un femminicidio, capite che in questo humus culturale, in questa sorta di consesso antropologico in cui la mamma prevale, la mamma è la donna per eccellenza, non ci sarà mai un'altra donna che potrà equiparare la madre, che è il cruccio di tutte le ragazze che si sposano un mammone, c'è sempre il confronto con la mamma. Beh, rendetevi conto che questo è l'humus culturale arcaico, vecchio, antico, ammuffito, in cui nasce l'idea che potrebbe accadere un femminicidio. Non voglio dire che questi sono tutti potenziali femminicidi, ma sono uomini che pensano che le loro donne siano degli orpelli da tenere in casa, perennemente legate a loro, non sa per quale ragione, che sono brutti, schifosi, orrendi, trascurati, ignoranti come bestie, capito? Però la donna deve essere loro fedele, così, per definizione di nascita. È chiaro, se poi la donna si toglie il cuscino quando il puntello incombe verso le incontaminate terga, poi certo un pochino gli rode. Tatiana da San Marino, buongiorno.
3: Buongiorno, allora io sono partita con Temptation Island, siamo arrivati al femminicidio a causa del cuscino, come
0: no,
3: dire
0: però,
3: che se
0: ragazzi,
3: una donna,
0: no, Tatiana,
3: l'ho capito,
0: Tatiana,
3: no.
0: Ferma un attimo, perché è un attimo essere fraintesi,
3: voglio
0: che mi vengano poi sotto casa con i cartelli, capito?
3: Come per dire che una donna che gira in minigonna può essere violentata, era questo il suo, una che stimola.
0: No, non era questo, e dico l'humus culturale in cui nasce l'idea che una donna deve essere perennemente succube e dedita a un uomo, non può avere una sua autonomia, nemmeno affettiva, nemmeno relazionale, nasce in quest'humus culturale. Questo è l'humus culturale su cui bisogna magari lavorare.
3: Lavorare,
0: e devo dire,
3: sì.
0: Questo voglio dire che sono tutti femminicidi, ma è gente che
3: no,
0: considera
3: no,
0: le donne
3: no, no,
0: come dei loro possessi, e a un certo punto gli sembra impossibile che siano attratte da altri uomini. Eh sì, però vado avanti.
3: perché ascolta, ci sono tanti femminicidi e quindi questo sappiamo sì, che ancora purtroppo ci sono molte persone che sono così. No, dai, quello che volevo dire, conoscendo molti ragazzi, sì, no, è che mi ha collegato al telefono col femminicidio. Quello che succede a molti, io vedo che molti ragazzi amano Temptation Island. Io ho provato a vederlo un quarto d'ora, avendo 50 anni, sono rimasta, dico, mamma mia, ma questi che guardano? È un programma che sembra piuttosto finto, piuttosto canalizzato a certe reazioni, piuttosto impostato e non naturale, ovviamente.
0: Ma certo, sono programmi, ci sono 10 autori, gli autori cosa faranno? Scrivono i copioni.
3: Certo, devono farlo.
0: Però li scrivono sulle equazioni umane ed esistenziali dei protagonisti,
3: proprio,
0: che non vanno fuori da quello che sono.
3: Sì, sì, fuori da quello che succede realmente anche nella realtà. Allora mi chiedevo, siccome sono messi a dura prova, come diceva lei, stanno vicino a, c'hanno ragazze che li provocano, è una provocazione continua, io penso che c'è l'immedesimazione di quell'età dell'adolescenza, visto che il pubblico più presente in Temptation Island è dai 20, 18 anni ai 25-30, ho notato che sono questa la fascia a cui si rivolge, c'è quella immedesimazione del dire, se lui, il mio lui o la mia lei fosse lì e fosse tentato, cosa succederebbe? In quell'età io penso, io me lo sono chiesta più volte, staremmo insieme se arrivasse, non lo so chi, e lo provocasse? Staremmo
0: insieme? Sì, però Tatiana, questo può avvenire in qualsiasi rapporto, qualsiasi unione. Lei ha 50 anni, non so se felicemente comunque accoppiata, fidanzata, innamorata con qualcuno. È chiaro, se mette il suo uomo al centro del paese delle meraviglie, in qualche maniera può esserci un cedimento. La fedeltà, secondo me, ma lo dico, prendo tutte le responsabilità, è una condizione culturale del tutto innaturale, sia per uomo che per donna. Decidiamo che a un certo punto con una persona gli diamo diciamo un carattere di prevalenza, ma è logico che messo nel paese del balocchi, anche perché poi la chiave del programma è quello. Lei dice, ma com'è queste persone raccontano o ammiccano o mimano o accennano dei tradimenti quando sanno che poi il fidanzato le vedrà? Proprio per quello, perché è il gioco del tormento. Vogliono le donne, vogliono una rivalsa verso uomini possessivi, e gli uomini vogliono l'ennesima prova della loro virilità estrema ed estesa. Rossana da Urbino.
4: Eccomi. Buongiorno.
0: Ascolto.
4: Incredibilmente, non so se ieri sera o l'altro ieri sera, comunque ho visto per la prima volta nella mia vita questo Temptation. Ci ho messo un attimo a capire che era una cosa reale, insomma, come si usa adesso. Io ho 72 anni, ne ho fatto un momento di analisi sociologica. Io sono contento.
0: Mi dica le conclusioni che ha tirato fuori lei. Trova che siano caratteri appartenenti alla contemporaneità? Io trovo che sia un mondo vecchio, come vecchio l'uomo, è ciò che è sempre allineato nelle società arcaiche, con la differenza che oggi tutto quello che è allucinato come sospetto, come paura, come rovello da Iago, è rappresentato plasticamente attraverso un filmatino.
4: Esatto. Il problema è che però guardandolo io ho pensato, c'è gente così, ci sono giovani così, c'è un mondo così, quella, anche l'accento di provenienza geografica fa la sua parte, perché secondo me fa la sua parte, e non voglio dire che sono solo le provenienze geografiche con quell'accento lì che funzionano in maniera arcaica, però io quella robina lì mi ha turbato, mi disturba, perché ci vedo il possesso di quelli che davvero ammazzano le loro compagne. E questo, io mi dispiace, mi ha sconvolto, perché da lì non tiro fuori niente. Io.
0: Sì, sì, ma guardi, nessuno di quei ragazzi assolutamente, nemmeno ad ombra l'idea che possono essere dei potenziali femminicidi, assolutamente. Ho detto, però, semplicemente, se volete capire qual è l'humus teoricamente culturale in cui può maturarsi un femminicidio, guardate questo, esattamente questo. 800240024, ci fermiamo un istante, borsa.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it. oppure 800 40 10 40.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia.

0: Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provarti.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: Tornano le vendite importanti fra i listini continentali e questo di nuovo a causa del forte aumento del prezzo del petrolio generato dalle nuove dichiarazioni di Trump, che ovviamente sta parlando al vertice NATO di Ankara. Per Trump, leggiamo proprio le ultime: la tregua con l'Iran è finita, un nuovo attacco a mezza Europa. Abbiamo sentito parlare di un Iran bugiardo e malato, la tregua è finita, appunto, ha detto il presidente americano, chiaramente riattaccando anche tutti i paesi alleati che non sarebbero stati vicini in questo frangente, appunto, agli Stati Uniti. Tutto questo, andiamo a vedere l'implicazione sui mercati finanziari, sta riportando verso l'alto le quotazioni del petrolio. Abbiamo già dato conto nei precedenti collegamenti, siamo a $78 al barile. Se guardiamo al Brent, il greggio di riferimento europeo, il greggio americano è poco sotto i 75, quindi vendite copiose fra gli listini europei. Abbiamo dei ribassi che sono del 2,14% a Parigi, Francoforte meno 2,21%, Milano meno 1,51%, a Piazza Affari in condizione positiva solamente i titoli del settore petrolifero: Eni più 3,44%, Saipem più 3,24%, Tenaris più 1,83%, modestissimo rimbalzo di STM più 0,15%. Le vendite invece sono particolarmente forti sui titoli che sono cresciuti molto nelle ultime giornate: Fincantieri meno 4, Amplifon meno 4, Stellantis meno 3,7, meno 3,7 punti, anche per Ferrari meno 3, per Brunello Cucinelli e Unicredit. Per ora è tutto.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Melog.
1: Si ridicolizza anche nel letto, quindi a me mi fa ridere. Lo vedo molto teatrale nel letto. Anche quando dobbiamo fare l'amore, lui da una stanza all'altra mi manda il messaggino: hai voglia di farlo, vuoi fare l'amore? Mi manda qualche foto, cioè le cose dei ragazzini. A me questa cosa mi dà fastidio, non so se è la persona giusta per me, se lo amo oppure no, quindi devo capire se veramente quella persona che voglio è lui oppure no. Non so se lo reputo abbastanza uomo per stare accanto a me.
2: Allora, intanto ringrazio Filippo Reggi, Cristina Lunghi che stanno a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini che stanno qui a Roma con me, e riporto l'attenzione sull'argomento, che è un'osservazione antropologica dei punti di riferimento culturali e umani di Temptation Island, programma di grandissimo successo, enorme successo televisivo. Mi arriva da un ascoltatore nel gruppo Maledetto e Reietto, Melog ha parlato su Telegram, una velocissima analisi fatta attraverso naturalmente l'intelligenza artificiale su quella che è la composizione del pubblico di Temptation Island. Beh, diciamo nel target 15-19 anni, cioè la generazione Z, ha il 60% di share. Diciamo che la maggior parte dei ragazzini in Italia lo guardano perché è scuola di vita. Primo, hanno la conferma di tutte le loro paure. Voi sapete che in un rapporto ossessivo, tossico, la paura è che la persona ti sfugga dal possesso, perché io vedo sui vari piani. Le donne si tengono uomini farlocchi, che disprezzano, che in fondo non amano, che non considerano l'apice del desiderio o dell'incastro giusto. O sono dei mammoni, o sono dei mantenuti, c'è uno addirittura che si è fatto assumere dal padre la donna, si fa mantenere da questo e non la calcola più, si è messo a posto. O sono dei cretini, assolutamente, quindi se li tengono perché? Perché ce li hanno, ma sono fidanzati, anche perché è faticoso, probabilmente stanno in contesti geografici in cui anche l'adulterio, il tradimento, la sperimentazione non sfuggirebbe al controllo sociale. Immaginate che ste mamme megere sempre lì pronte col mestolo in mano, che ogni sera fanno la prova finestra, le mutande della fidanzata del figlio per vedere se qualcun altro ha violato l'inviolabile, il giardino segreto destinato soltanto al frutto benedetto dei loro santi lombi. Ecco, pensate questo. Quindi si trovano in questo momento in una zona di totale libertà, capito? Totale libertà in cui possono fare quello che vogliono. E chi a casa si rode dal demone del possesso totale, della gelosia, non vuole altro che la prova. Il geloso, colui che teme di essere connuto, non cerca altro che la prova delle proprie corna, e non si dà pace finché non ha la prova che in realtà la persona veramente lo tradisce. Quindi messe insieme queste due cose, una sorta di disprezzo per l'uomo in cui saranno costretti probabilmente a sposarsi, che usciranno da Temptation Island, faranno ancora qualche seratina nei loro paeselli, andranno alle feste paesane, saranno dei personaggi che sono andati in televisione, probabilmente andranno a finire poi in qualche altro residuale reality show, diventeranno VIP magari, quindi andranno a Grande Fratello VIP, perché una volta passati in televisione una serie di puntate si è VIP. Non cambieranno niente della loro equazione esistenziale, rimarranno comunque accoppiati a vita con uomini farlocchi e con donne, ahimè, che devono reprimere i loro desideri di fuga domestica. Probabilmente saranno delle coppie cornute che andranno avanti odiandosi tutta la vita, e probabilmente non lo so come finirà la loro esistenza. 800240024, Aliscia da Piacenza.
3: Buongiorno.
2: Ascolto.
3: No, io non sono mai riuscita a vederlo. Ci ho provato qualche volta, una trasmissione che non sono mai riuscita a guardare oltre 5 minuti. E già in questi 5 minuti si capisce già tanto.
2: Lei è un modello di rettitudine, ahimè, nella mia perversione guardo ciò che mi fa orrore, io, l'effetto gatto spiaccicato.
3: ci sta. E la riflessione che stavo facendo è che ero proprio molto contenta di seguire oggi la trasmissione, perché avevo modo di parlare di questa trasmissione, di sentire i punti di vista, ma senza doverlo guardare. perché mi fa abbastanza brivido.
2: Il senso di questa trasmissione è anche quello, diciamo, di contaminare con degli spunti di riflessione, mica è necessario guardarlo, è come se l'aveste guardato,
3: appunto,
2: a questo punto.
3: E lei sta facendo un grosso favore, perché riesco
2: sì,
3: a...
2: Sì, però mi dica a questo punto se la mia operazione maieutica ha avuto dei sensi reali. Cosa deduce da questo? È una radiografia, ahimè, impietosa di una sorta di mascolinità tossica e femminilità attenuata e sottomessa per genetica trasmissione familiare, oppure è qualcosa che è semplicemente un gioco degli autori, ci fanno vedere qualcosa che non esiste più, è come vedere, che ne so, un documentario sugli usi e costumi delle tribù medievali?
3: No, assolutamente penso che... No, è una cosa che esiste, che fa parte di questa società, che lo vogliamo o no, e quindi esiste, e ci sono persone che vivono proprio

0: la sessualità, la femminilità e la mascolinità in questo modo, e queste sono un po' le conseguenze di quello che stiamo vivendo in questa epoca un po' traballante, dove gli eccessi sono sempre un po' esaltati. Tutto quello che vediamo in questa trasmissione purtroppo esiste, cioè non è una finzione, perché
1: non è una costruzione irreale.
0: Qualcuno ha detto che è una costruzione, no, non è assolutamente una costruzione, questa è la realtà che vivono, basta vedere anche sui social, basta guardare i ragazzi, i giovani, come l'approccio che hanno verso l'altro sesso, penso che sia abbastanza reale.
1: No, la cosa che mi sconvolge, io non so quanti anni abbia lei, Alicia, sinceramente, ma generazionalmente io pensavo che le generazioni ultime avessero fatto dei passi avanti rispetto ai loro progenitori, nonni, zii, ma in realtà oggi abbiamo il paradosso che un sedicenne ha una nonna molto più estroversa, spigliata, con maggiori esperienze, con maggiore sperimentazione della vita di quanto possa avere lui. Se il suo modello è Temptation Island, lui rimarrà prigioniero di quelli che sono gli stereotipi che seguiva il suo bisnonno. La nonna probabilmente ha vissuto un'epoca di maggiore libertà, di spensieratezza, di euforia, di liberazione di costumi. Vivrà una vita più intensa e più variegata e più fantasiosa di quanto la vivano loro, prigionieri di rapporti soffocanti a senso unico, prigionieri del fatto che una persona possa tradirli. Ma tradirli che significa? Mi metti spaparanzato in una torta alla panna, ma è chiaro che mi do qualche leccata, che non sto lì a guardare, è logico, è normale, accade a chiunque. Uno nella vita spera sempre che questo non accada quando ha un rapporto esclusivo, ma se poi accade non è un'eccezione, è la normalità. Tommaso, da Meda, un uomo.
2: Sì, salve. Volevo aggiungere dei piccoli particolari, in quanto sono un ragazzo di 19 anni, seguo questo programma ma lo guardo criticamente, in quanto so benissimo che è una finzione. Infatti volevo rispondere anche alla signora di prima, è tutto un programma scritto, un programma tutto finto, tutto legato al diventare famoso, al diventare un VIP, proprio come ha detto lei.
1: Ma quindi sei convinto che questi ragazzi non provino veramente quella sorta di antica ossessione che manifestano?
2: No, è proprio il contrario. Questi ragazzi mettono in scena queste cose proprio per dare la visione, per dare visibilità. Ed è una cosa corretta, in quanto poi è il programma più visto nei media.
1: In assoluto, ma no, soprattutto è un programma che cosa rarissima per la televisione, ha un pubblico di giovanissimi, di giovani che non guardano più la televisione.
2: Certo, perché tutti i giovani, io parlo personalmente, ma credo anche la maggior parte dei giovani, lo guardino non tanto per divertimento, ma più per prendere in giro le persone che si mettono a ridicolo dentro questo programma.
1: Quindi non rispecchia un reale atteggiamento e una reale cifra relazionale, secondo te?
2: No, anche perché un esempio banalissimo, c'è dentro il programma una coppia che ha omesso di aver fatto dei contenuti per adulti pur di entrare in questo programma. Poi è venuto fuori questo video per adulti e la produzione, diciamo che ha cercato di tagliare la visibilità, la loro visibilità di questa coppia nel programma.
1: Sì, è venuta fuori, sono proprio gli elementi di racconto che fanno sì che poi assuma maggiore interesse il programma. Sul presunto video intimo di una coppia di questa serie di cui si è parlato, l'hanno sconfessato, non pensavo, non immaginavo, non vedevo, però è stato argomento in narrazione parallela, il che sarebbe la cosa tutto sommato meno grave. Gli è sfuggito e sono ignoranti nella gestione dei loro patrimoni digitali. Questo accade sia ai quindicenni sia ai sessantenni, ancora non c'è la percezione di cosa mettiamo noi in rete quando mettiamo qualcosa di nostro. Però il tema è interessante, come lo solleva il nostro giovane ascoltatore, una rarità, dobbiamo stappare champagne con 19enne a quest'ora, in questa torrida estate, si ascolta la nostra radio in diretta, veramente mi riempie di commozione. Ci fermiamo un istante, traffico.
3: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Strade in diretta.
5: Nuovo appuntamento, la A32 Torino-Bardonecchia è chiusa in direzione Torino tra Ulx e Ulx Est a causa di incendio di sterpaglie. Rallentamenti e code sulla tangenziale nord di Torino per incidente tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la tangenziale sud in direzione Piacenza. Sulla A4 Brescia-Padova a causa di materiali sulla carreggiata in direzione Milano, rallentamenti tra Somma Campagna e Peschiera. Sulla variante di Valico a causa di un veicolo fermo, si verificano code tra l'innesto con la 1 e Badia. Infine sulla 24 lungo il tratto urbano, code per incidente tra l'innesto con il grande raccordo anulare e la fine della complanare in direzione della tangenziale est. Ci risentiamo tra un'ora.

0: blog.
1: Da solo alzare la voce, tu hai fatto questo, questo non lo devi fare. Come è capitato spesso che pur di non farmi uscire anche con delle mie amiche prenotaste viaggi, cene, così che io non avessi modo di prendermi i miei spazi. È molto da una persona che pensa di poter comprare tutto con i soldi, di comprare il mio tempo, il mio amore, le mie attenzioni, pensando che basti un viaggio ai Caraibi, una cena in un 5 stelle, ma poi manca tutta la cornice.
0: Devo dire che il successo è anche dato dal saper rappresentare quelli che sono i sogni. Vedete, nel quadro attuale socio-economico del nostro paese, quanto ci sia ragazzo che, quando la ragazza vuole uscire con le sue amiche a fare un viaggetto, dice no, andiamo ai Caraibi noi, che la porta nel ristorante stellato a 5 stelle per esercitare un possesso di lei. È logico che questo non corrisponde probabilmente alla realtà socio-economica delle persone che vanno lì, o se corrisponde sono andati proprio a cercarli con l'umicino, ragazzi che possono passare la vita senza fare un cazzo per guadagnarsi quello che in realtà viene dai loro genitori. Esiste senz'altro questo tipo di società, figuriamoci, ragazzi viziati, ragazzi ricchi, ragazzi molto benestanti, che invece di mettere a frutto il loro privilegio, del quale non bisogna assolutamente avere invidia, si comportano come si comporterebbe chi non ha strumenti economici per alimentare il proprio patrimonio culturale, la propria curiosità. 800 24 0024, sentiamo ancora però degli altri spunti, così capiamo esattamente di cosa stiamo parlando.
1: Questo atteggiamento mi piace ancora meno nel momento in cui le cose che compra non arrivano dai suoi sforzi. Lui, appunto, non lavorando, i soldi non arrivano dalle sue tasche.
2: Ah no, no.
1: Arrivano dai suoi genitori.
2: Dai miei genitori, io infatti ti compro le cose a te con i soldi dei miei genitori, secondo te?
1: Io, una persona così, ad oggi non so se sono sicura di volerla al mio fianco.
0: No, la vera cifra perversa di questo programma non è tanto quello che si vede, che è anche interessante, divertente, ci permette di ragionare e di sentirci migliori soprattutto. Questo vantaggio, siamo tutti più fighi, più aperti, più intelligenti, più moderni, più disincantati, li vediamo come dei residui di società che pensavamo che non esistessero più, ma invece allignano, esistono, perché gli autori, per quanto bravi, non fanno altro che mettere in delle gabbie narrative funzionali al ritmo del programma quella che è la realtà di questi ragazzi. Se no sarebbero degli attori bravissimi, ma no, ci mette degli attori. Questi rappresentano loro stessi, in un contesto che, come detto, radicalizza, non ti preoccupare, non ti vergognare, sii te stesso fino in fondo, e sono se stessi fino in fondo. Poi organizzano nel montaggio, che è un programma tutto fatto di montaggio naturalmente, quello che deve essere il livello del pathos di chi segue. Ecco, mi dite gli ascoltatori, mandate un blocco al computer, perché

0: Fabio. Fabio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma levate il blocco, che serve mettere in blocco al computer? Scusa, che senso ha che devo mettere sempre la password? Dai Fabio, oggi sto in studio e non sto a casa mia dove ho un'attrezzatura meravigliosa. Prego Fabio.
1: Niente, no, volevo dire che in pratica tutte queste
0: mettere la password che è password, ma che senso ha? Mi fate capire, io ho un computer, si spegne ogni minuto, che la password è scritta password, ma perché devo, mentre vado in onda, scrivere password sul computer? Vai, andiamo avanti, scusate.
1: Dicevo che per quello che mi riguarda, queste trasmissioni qua sono diseducative e dovrebbero essere già a priori in partenza da chi, la televisione stessa che lo, diciamo così, lo trasmette, dovrebbe valutare cosa sto trasmettendo, cosa stiamo dando, insomma, ecco. Specialmente quando si trovano davanti genitori e figli che naturalmente non si trovano nella stessa linea, cioè tanto quando il figlio lì e, come diceva il ragazzo di 19 anni, critica, prende questa cosa per criticare, perché naturalmente ci sarebbe solo da criticare, da prendere cose positive. Io ho difficoltà, lo vedo poco, ma non riesco a prendere qualcosa di positivo da queste cose, non c'è niente di positivo.
0: No, però guardi, togliamoci un pregiudizio sbagliato: la televisione debba educare. Accadeva al tempo della Rai di Bernabei, che doveva catechizzare e non educare, del maestro Manzi, periodi meravigliosi, era un'altra Italia. La televisione oggi non deve educare, deve fare fatturato, fine. E in qualche senso, in qualche maniera, dare dei messaggi che siano funzionali al sistema che in quel momento governa. Quindi solo questo è. Non deve educare, però può essere vista come un interessante specchio su realtà che altrimenti non vedremmo. Io non credo che avrò mai occasione di incontrare questi ragazzi, ma li vedo in metropolitana, li vedo per strada, ho i figli già grandi, non avrei modo di parlare con loro. Capisco una realtà che esiste, che sopravvive. Io ho guardato la televisione per tanti anni e analizzavo i tipi umani rappresentati dalla televisione. Non c'era questo tipo umano, non c'era, perché i ragazzi ancora non venivano rappresentati in questa maniera. Sono giovanissimi che hanno dei sistemi di comportamento, delle gabbie mentali, dei modelli culturali che appartengono ai loro bisnonni, non dico manco ai nonni, perché i nonni perlomeno hanno vissuto, hanno scopato, sono fatti le canne, hanno provato a cambiare il mondo in qualche maniera, sbagliando mille volte, essendo sconfessati, ma ci hanno provato. I loro bisnonni, che sono quelli che più o meno sono i miei genitori, che escono dalla guerra, erano esattamente così. C'è un ritorno generazionale, è un punto di ripristino agli anni 50, primi anni 60. Matteo d'Alessandria, ho acceso il mio computer. Sennò...
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ascoltavo la trasmissione mentre tornavo a casa, quindi più o meno fino a 20 minuti fa, e niente, ascoltavo e devo dire che sono abbastanza d'accordo con quello che dicevate sul fatto comunque sia che questi programmi qua rappresentano sostanzialmente un excursus di quella che è la società, che molte volte non vogliamo vedere, forse non vogliamo neanche accettare che c'è. Il fatto che siano principalmente persone, io sono del sud Italia, quindi ci mancherebbe, però persone del sud Italia che partecipano a questi programmi qua, non vuol dire, a mio avviso, che sia una cosa circoscritta a quelle persone lì, perché sicuramente c'è anche il milanese, il lombardo, che è il mammone, come dicevate voi, che quando è a casa, cioè, se deve dire qualcosa come lo fa mia madre, non lo fa nessuno, e sicuramente quello c'è anche in quel punto d'Italia lì, non soltanto al sud.
0: Sì, ma era per dire perché erano i personaggi naturalmente che più rappresentavano l'aspetto colorito, ma figurate, anche il Veneto è super mammone, figuriamoci. Ma il mammonismo è distribuito a tutte le latitudini in Italia, è una categoria trasversale, non è vero soltanto il meridionale mammone. Oddio, se sentite a certe latitudini le confessioni delle donne, come sai, mio marito non si è mai staccato dalla madre, sognano la morte della suocera come il momento della loro liberazione, sono sempre molto coriacee, molto longeve le suocere cresciute con appunto l'impepata di cozze o con cozze patate, però è così, non so che farci. Probabilmente la mamma è un problema di cui non ci siamo mai liberati, e qui esce fuori prepotente sia l'influenza mammesca, che è motivo di grande, ahimè, mestizia in queste ragazze. Io mi domando, ma 15 anni prima, 10 anni prima, 7 anni prima, sono persone fidanzate a tempi lunghissimi. Non ve ne eravate accorta che era questo. E non avete avuto occasione di assaggiare, di lambire, di annusare qualcosa che non sia quell'uomo che vi siete trovati per imposizione sociale e territoriale vicino tutta la vita. Questo mi domando. E voi maschi, perché pensate di coltivare una sorta di recinto segreto questa donna che alla fine considerate poco più di una capretta da tenere al guinzaglio per mungerla quando avete bisogno di latte? Ma è così, possibilmente, possibile sia ancora questo. Però qualcuno che ha l'acume, l'intelligenza e il sesto senso televisivo di creare questo set vuol dire che sa perfettamente, questo corrisponde a una realtà, sa che è un'attrattiva, o perché fa orrore e ci incute distanza, o perché ci immedesimiamo e tutto sommato siamo anche noi i genitori e i nonni di quei ragazzi. Matteo da Genova.
3: Buongiorno a tutti, io sono papà di tre ragazzi, il più grande dei quali è un adolescente, 17 anni. Questa trasmissione la prendiamo in giro, ci ridiamo sopra. Confermo quello che dice e che ha detto il ragazzo che è intervenuto di 19 anni. È vero, concordo con lei, fa ben sperare che un ragazzo di 19 anni ascolti la radio, perché si forma un pensiero e non è precostituito da immagini. E siccome stiamo parlando
0: aspetti,
3: di immagini,
0: questa è una radio particolare, io penso sia l'ultima radio che ancora si fonda sulle parole, sulla riflessione. L'altra radio è musica e cazzate, la maggior parte delle radio, diciamoci la verità. Pensiamo rimasti soltanto noi e in qualche maniera stimoliamo un dibattito e affidiamo la parola il senso di tenere le persone attaccate.
3: Io in casa questo lo faccio perché lo spirito critico siamo noi genitori a doverlo dare ai ragazzi. Ebbene, c'è un comico che di queste trasmissioni ne ha fatto un personaggio che è ragazzi va bene così, sono contento così, quella famosa trasmissione.
0: Ma dai, quello è Ginepro, non ci segue con attenzione, Ginepro è tutt'altra cosa, è un altro mondo, è un'altra roba. Va bene così perché è schizzato nelle mutande, perché poverino ha un problema di incontinenza sessuale, tutto lì, non ha capito niente. Ci ascolti con più attenzione, ci sentiamo domani.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Nome:
4: Freeway Skyline.
3: Professione:
4: IRP.
3: Missione:
4: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
3: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
8: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
9: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Effetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Nuove invettive di Trump al vertice NATO, Iran bugiardo, il cessate il fuoco è finito e sugli alleati sono molto arrabbiato con la Spagna, rapporti chiusi, anche l'Italia sulle basi ci ha trattato male. Volano intanto i prezzi di gas e petrolio dopo la ripresa degli attacchi americani sull'Iran, accuse incrociate di violazione del memorandum. Truffa ed evasione, arrestato il fondatore del Popolo della Famiglia ad Inolfi, raccoglieva fondi per le scommesse ma comprava orologi e lingotti d'oro per sé. Pedopornografia, perquisizioni in 17 città, 7 arresti e 30 persone indagate. A Wimbledon nel pomeriggio Cobolli e Paolini in campo per i quarti di finale. Ai mondiali di calcio chiuso il tabellone dei quarti di finale, 6 europee con Marocco e Argentina, oggi giornata di riposo. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Cominciamo dal vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano Trump è tornato ad attaccare l'Iran, definendolo malato e bugiardo dopo i bombardamenti di questa notte. Ma Trump, nell'incontro con il segretario generale della NATO Rutte, si è lanciato di nuovo in accuse contro gli alleati per la mancata collaborazione proprio nella guerra all'Iran. La Spagna è un pessimo alleato, ha detto Trump, ma anche l'Italia sull'uso delle basi militari ha fatto molto male.
2: È nuovamente Donald Trump a rendersi protagonista nella seconda giornata del vertice NATO ad Ankara. I'm not happy with NATO because they didn't want to help us with the number one. Il presidente americano, che ha avuto bilaterali in mattinata con la segretaria generale NATO Rutte e il presidente ucraino Zelensky, ne ha avute prima per l'Iran, accusato di essere malato e bugiardo, poi ha ripetuto la sua litania di attacchi contro gli alleati NATO. Abbiamo speso oltre 1.000 miliardi in 10 anni per difenderli dalla Russia, in cambio siamo stati trattati ingiustamente. Sono molto arrabbiato con la NATO. Abbiamo pagato troppo, ha detto, rivendicando ancora una volta la sua ossessione per la Groenlandia. Trump ha preso di mira la Spagna. Madrid è un pessimo alleato, un caso senza speranze. I rapporti commerciali sono finiti. La Spagna è particolarmente ostile. Esemplare la reazione della Moncloa. La Spagna riceve con tranquillità e normalità queste dichiarazioni. Il nostro paese mantiene una magnifica relazione sociale, culturale ed economica con l'America. E nella lista dei nemici non può mancare l'Italia. Roma ha fatto molto male nelle decisioni sulle basi militari, riferimento implicito alla guerra in Iran. La premier Meloni ha incontrato dal canto suo il presidente ucraino Zelensky, ribadendo il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina. E sul fronte operativo, da segnalare l'annuncio che il Regno Unito guiderà un'iniziativa europea volta a potenziare i finanziamenti per le capacità di Deep Precision Strike, missili di precisione in tutta Europa. Gli alleati stanzieranno 50 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E restiamo all'estero, andiamo in Medio Oriente. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza ha causato la morte di 4 persone, tra cui anche un funzionario egiziano, addetto alle organizzazioni umanitarie, e anche 2 bambini, lo riferisce oggi il quotidiano Haaretz. Volano intanto i prezzi del petrolio e del gas dopo i nuovi scontri tra Stati Uniti ed Iran davanti allo stretto di Hormuz.
3: È tornata a salire alle stelle la tensione nel Golfo Persico e proprio durante il vertice NATO di Ankara, con lo stretto di Hormuz che continua ad essere il grande punto critico nei rapporti tra USA e Iran. Un pesante attacco con bombardamenti americani mirati su un'ottantina di obiettivi iraniani è partito nella notte in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto, bombardamenti ai quali la Repubblica Islamica ha reagito immediatamente colpendo basi militari americane in Kuwait e Bahrain. Washington ha anche reintrodotto le sanzioni economiche sul petrolio iraniano, sottolineando che le azioni dell'Iran nello stretto sono del tutto inaccettabili e non resteranno impunite. In risposta, il Ministero degli Esteri iraniano ha accusato Washington di aver violato l'articolo 10 del memorandum d'intesa. La decisione, presa meno di 20 giorni dopo la firma, dimostra malafede e prova che non ci si poteva fidare dell'amministrazione statunitense. L'era del bullismo è finita e l'Iran non si piegherà, ha tuonato il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore per l'Iran, Ghalibaf. Anche la Cina torna a denunciare l'escalation delle ostilità in Medio Oriente. Riaccendere la guerra non è nell'interesse di nessuna delle 2 parti. E intanto sono ripresi i raid israeliani sul Libano, mentre un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un cooperante egiziano. Alessandra Skepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E mentre, come dicevamo poco fa, la NATO si è riunita ad Ankara con al centro anche il dossier ucraino, ebbene la Russia ha preso di mira nuovamente nella notte l'Ucraina.

0: Ucraina colpendo diversi obiettivi civili e facendo almeno 4 vittime.
1: Ankara scoraggi i raid di Kiev sugli impianti energetici e l'appello che arriva dal Cremlino dopo l'attacco dell'Ucraina al terminale di Krasnodar del gasdotto Gazprom Blue Stream che arriva appunto in Turchia. Il portavoce Peskov parla di atti terroristici contro infrastrutture internazionali. Rispondiamo agli attacchi russi colpendo raffinerie di petrolio e regioni a migliaia di chilometri dal fronte. La replica di Zelensky dal vertice NATO turco dove rilancia la candidatura all'ingresso nella NATO e posta sui social il gasdotto in fiamme, mentre altri attacchi ucraini si concentrano sulla raffineria di Saratov e sul gasdotto di Belgorod e uno sciame di droni lascia al buio mezza Crimea. Intanto Mosca continua i raid sul paese e rivendica di aver colpito una fabbrica di missili da crociera Flamingo a Kiev. I raid russi delle ultime ore hanno fatto 4 vittime e decine di feriti fra i civili da Odessa a Kharkiv. Restate nei rifugi, l'appello ripetuto ancora in mattinata dal sindaco della capitale ucraina. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24. 4 ore.
0: E ora veniamo in Italia con la cronaca e la notizia dell'arresto per truffa ed evasione fiscale del leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina ai domiciliari, secondo l'accusa, secondo i PM, Adinolfi raccoglieva fondi promettendo rendite legate alle scommesse sportive, ma in realtà comprava beni di lusso, tra cui orologi, quadri e lingotti d'oro per sé.
2: Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è da questa mattina agli arresti domiciliari per truffa ed evasione fiscale. La Guardia di Finanza ha notificato ad Adinolfi la richiesta della Procura di Roma che sta indagando su una truffa milionaria legata al sistema della scommessa collettiva, sistema che avrebbe prodotto danni per circa 5 milioni di euro. Gli inquirenti ad Adinolfi contestano anche una presunta evasione fiscale da 400 mila euro, l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. Le indagini, spiega una nota della Guardia di Finanza, sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che hanno affidato all'indagato somme di denaro nella convinzione di partecipare a una scommessa collettiva ideata e promossa attraverso i social, con la prospettiva di rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma diverse persone non avrebbero ottenuto la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. Adinolfi agli arresti domiciliari perché, spiega il GIP nell'ordinanza, è concreto il rischio di una recidiva rispetto a nuove condotte di truffa, raccolta abusiva di capitali, delitti tributari, verosimilmente già in atto. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Era una notizia di poco fa, c'è stata un'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio, ci sarebbero 2 vittime, i vigili del fuoco riferiscono che nel corso delle operazioni di ricerca sotto le macerie a Sant'Anatolia di Borgo Rose in provincia di Rieti, dove questa mattina c'è stata una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di 2 dispersi precedentemente segnalati, si tratterebbe di una donna e di un giovane. Adesso invece, con una maxi operazione condotta dalla Polizia di Stato sotto il coordinamento della Procura di Catania, nel mirino la pedopornografia, con 30 persone indagate e 7 arresti in 17 città italiane.
3: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, tra cui Bari, Brescia, Verona, Torino, Enna. È il bilancio di una vasta operazione contro la pedopornografia online, condotta dalla Polizia e coordinata dalla Procura di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, che ha portato all'individuazione di gruppi dediti allo scambio di immagini e video di abuso sessuale sui minori. Gli investigatori hanno operato anche sotto copertura, analizzando il dark web, le chat rinvenute sui telefoni cellulari e gli indirizzi IP degli utenti coinvolti. Gli arrestati, residenti nelle province di Catania, Frosinone e Potenza, sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente materiale pedopornografico. Oltre 100 operatori della Polizia Postale hanno eseguito le perquisizioni, sequestrando numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file. Lucia De Mari, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Camera ha approvato con 148 voti a favore, 99 contrari e 2 astenuti, su richiesta della Lega, la dichiarazione di urgenza per un iter quindi più veloce per la proposta di legge, sempre leghista, che introduce specifiche cause ostative all'acquisizione della cittadinanza e nuovi motivi di revoca della cittadinanza. Il capogruppo Riccardo Molinari della Lega ha spiegato che

0: La proposta di legge prevede che nel caso di reati gravi contro la persona, il patrimonio o anche lo spaccio, la cittadinanza venga bloccata per i minori stranieri fino alla piena riabilitazione. L'economia del mare in Italia è divenuta una importante leva di politica industriale, lo ha detto oggi il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, durante la presentazione del 14° rapporto nazionale sulla Blue Economy.
1: Con il Mezzogiorno che si conferma l'area col maggior peso nel sistema mare, cresce in Italia la Blue Economy, che arriva a quasi 225 miliardi di valore, pari all'11,4% del PIL. I dati sono quelli del 14° rapporto nazionale sull'economia del mare, presentato oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell'ambito del Blue Forum 2026. Il valore diretto dell'economia del mare sfiora i 79 miliardi di euro, il 4% dell'economia nazionale, con una crescita sull'anno precedente del 3,8% rispetto la crescita del 2,1 dell'intera economia del paese. Oltre 1.100.000 gli occupati, la Liguria si classifica alla prima regione italiana per concentrazione di attività legate al mare, seguita da Sardegna, Friuli, Venezia Giulia, Campania, Sicilia e Lazio. La Blue Economy non è più un settore di nicchia, per il governo il mare è una risorsa di sviluppo centrale per il sistema paese, ha detto durante la presentazione dei dati il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
2: A livello europeo l'economia del mare italiana si colloca al terzo posto per valore aggiunto e occupazione. Il nostro paese è secondo nella cantieristica navale, terza per turismo costiero, trasporto marittimo e risorse marine non biologiche. Questi risultati riflettono una vocazione produttiva che punta all'eccellenza.
1: Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Alle 13:12 minuti siamo alla pagina sportiva con il tennis a Wimbledon nel pomeriggio, l'attesa per le partite di Jasmine Paolini e Flavio Cobolli per i quarti di finale del torneo londinese. Poi ci sono i mondiali di calcio, si è chiusa la fase degli ottavi di finale. Carlo Genta.
3: Ciao Alessio, sì, un giorno di tregua sebbene armata dopo tanti e tanti giorni di partite, insomma arriviamo con il tabellone dei quarti compilato dopo incredibile vittoria dell'Argentina, abbiamo vista ieri nel tardo pomeriggio 3-2 sull'Egitto, e poi in serata nottata la Svizzera che ha avuto bisogno dei calci di rigore per superare la Colombia dopo uno 0-0, certo non indimenticabile a differenza della partita dell'Argentina di cui sopra. Oggi riposo e domani si apre il tabellone dei quarti, una partita al giorno a partire dalle 22 di domani, ed è già una super partita quella tra Francia e Marocco venerdì, così diamo anche gli orari, ore 21 Spagna-Belgio, sto parlando di orari italiani, sabato alle 23 Norvegia-Inghilterra, e l'unica partita di notte, sarà anche l'ultima di questo mondiale nella notte italiana, sarà domenica alle 3 per Argentina-Svizzera. Quindi questo è il tabellone dei quarti di finale.
0: Carlo, dopo la mega polemica per la questione Balogun, sappiamo bene di cosa stiamo parlando, ieri l'Egitto, diversi giocatori, anche l'allenatore, dopo la partita con l'Argentina hanno fatto dichiarazioni, insomma, di fuoco contro l'arbitro. È una polemica che sta crescendo o è un'evidente, diciamo, frustrazione?
3: Ma tutte e due le cose, nel senso che è chiaro che dopo quello che è successo con Balogun, ogni tipo di suggestione o di presunzione di colpevolezza ha un suo diritto di fondamento, ma questa è la tassa che la FIFA deve pagare a quello che è successo, che è indelebile e incancellabile. Quindi è normale, come gli egiziani che pure escono anche o soprattutto, se vogliamo, per loro colpe più che per l'arbitro, tra l'altro sia uno dei più quotati a livello internazionale, escono per loro colpe, però dopo quello che è successo le polemiche sono grosso modo sdoganate adesso, al di là della ragione del torto.
0: E va bene, grazie Carlo, l'appuntamento con te naturalmente più tardi con tutti i convocati. Noi ci fermiamo per il break, a tra poco.
4: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24

più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Nuove invettive di Trump al vertice della NATO. Iran bugiardo e sugli alleati sono molto arrabbiato. Con la Spagna rapporti chiusi, anche l'Italia sulle basi ci ha trattato male. Volano intanto i prezzi di gas e petrolio dopo la ripresa degli attacchi americani sull'Iran. Truffa ed evasione, arrestato il fondatore del Popolo della famiglia Adinolfi. Pedopornografia, perquisizioni e arresti in 17 città. A Wimbledon nel pomeriggio Cobolli e Paolini in campo per i quarti di finale al Mondiale di calcio dopo la chiusura del tabellone degli ottavi di finale, oggi giornata di riposo. Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, ben ritrovati. 349-238-6666, anche oggi se volete stare con noi per commentare tutte le principali notizie di questa giornata. Saluto Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali. Buongiorno Di Liddo, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
1: Beh, insomma, dobbiamo necessariamente parlare del vertice di Ankara che oggi entra nel vivo, il vertice NATO, e della situazione per quanto riguarda la guerra d'Ucraina, che è il punto centrale, uno dei punti principali sicuramente di questo vertice. Però Di Liddo, dobbiamo anche aggiornare su quello che è accaduto nella notte, perché insomma, tra i tanti punti deboli del memorandum, dell'intesa tra Stati Uniti ed Iran, la tregua fino ad ora aveva abbastanza retto, invece le cose sono precipitate, c'è stato una serie di attacchi nella notte, sono stati colpiti diversi obiettivi iraniani, l'Iran ha risposto, tutto mi sembra che ruoti attorno a Hormuz ancora.
2: Assolutamente sì, gli attacchi iraniani erano partiti contro alcune navi commerciali, tra le quali c'erano anche delle navi gasiere, che secondo le autorità di Teheran avevano superato lo stretto di Hormuz senza coordinarsi con appunto le autorità iraniane. E questo per l'Iran è una linea rossa che non può essere attraversata nell'ottica dell'idea di stabilire una trasformazione di Hormuz in Suez, quindi di dare l'imperio iraniano sullo stretto. Ovviamente gli americani la vedono diversamente, vedono Hormuz come una via marittima internazionale, quindi libera per eccellenza, e in risposta all'attacco iraniano hanno colpito obiettivi iraniani. Però, questo ovviamente sì, ha fatto precipitare e ha mostrato tutte le fragilità di un memorandum che è davvero... molto fragile.
1: Perché scusi la domanda che può sembrare ingenua di Liddo, perché il memorandum punto per punto parlava anche, cioè doveva servire come cornice anche su questo stretto di Hormuz, e invece non è chiaro sul punto il memorandum?
2: No, il memorandum parla di tra i vari aspetti di stabilire un meccanismo che poi vada a chiarire quello che deve essere lo stato dello stretto. Però nel memorandum gli iraniani scrivono che lo status attuale va rivisto e che bisogna riconoscere forme di sovranità iraniana appunto su Hormuz, condivise anche con altri attori. Quindi sostanzialmente il memorandum fissa un principio che poi nel concreto delle cose sarebbe l'idea di Teheran di dividere tra lei stessa e l'Oman la sovranità sullo stretto, ma è ovvio che questo non vuole essere accettato da alcuni attori internazionali che non riescono a digerire il fatto che la principale arteria energetica globale si trasformi, e ripeto ancora una volta, questo invece è quello che vuole Teheran, in una sorta di gigantesco stretto di Suez.
1: Allora Di Liddo, veniamo al vertice NATO, perché Trump, un po' come un disco rotto mi verrebbe da dire, ha ripetuto le solite accuse agli alleati, cioè oltre che a prendersela con l'Iran se la prende

0: In continuazione anche con i suoi alleati per presunto mancato aiuto nella guerra sull'Iran. Ricordiamo che la NATO è un'alleanza difensiva, la guerra in Iran non è una guerra difensiva degli Stati Uniti, al contrario, però insomma questa è la sua litania. Certo che per Putin deve essere un bello spasso vedere questa lite tra gli alleati della NATO.
1: No, sicuramente sì, per Putin è un qualcosa di positivo, perché vede un'alleanza divisa, e questo mi ricorda, facendo un paragone storico, Stalin, che durante la fase più pesante, più difficile dell'invasione nazista dell'Unione Sovietica, si consolava con la notizia dell'assassinio di Trotsky. Quindi io credo che Putin viva una situazione del genere, avendo una guerra che sta andando in maniera non edificante in Ucraina, con tantissime difficoltà, code ai distributori di benzina in Russia, si può consolare vedendo che l'alleanza è divisa.
0: Ecco, questo vertice della NATO è quello che dovrebbe far nascere, secondo una semplificazione giornalistica, insomma, la NATO europea in qualche modo. Di Lido, resti con noi. Io saluto anche Beda Romano, inviato del Sole 24 Ore ad Ankara. Ciao Beda, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie.
0: Eccoti qua. Allora, perché insomma, mentre noi siamo costretti per dovere di cronaca a confrontarci ogni giorno con queste dichiarazioni di Trump, con questo diciamo dibattito anche per quanto riguarda la NATO, gli alleati, eccetera, eccetera, con forme ormai quasi infantilistiche, mi verrebbe da dire, quotidiane, insomma, però dobbiamo per forza, cioè non è che possiamo farne a meno, però si rischia di perderci un po' i fatti sottostanti. I fatti, Beda Romano, tu cominci a scriverli e raccontarli oggi sul Sole 24 Ore, ci sono, perché per quanto riguarda l'industria della difesa si stanno muovendo diverse cose all'interno della NATO. Ce le racconti?
2: Sì, è interessante, perché evidentemente le pressioni perché i paesi membri spendano di più sono pressioni che provengono dagli Stati Uniti e dalla leadership della NATO, in altre parole il segretario generale Mark Rutte. La cosa interessante è che paradossalmente queste esortazioni a una maggiore spesa stanno contribuendo a collaborazioni sempre più numerose a livello europeo, quindi a cooperazioni intraeuropee tra aziende del settore che sono sempre più frequenti. A Ankara si è tenuto un forum dell'industria della difesa, erano presenti più di 100 aziende, naturalmente sui due lati dell'Atlantico, però tre contratti che sono stati firmati proprio ieri sono tutti contratti a maggioranza europea, paesi anche molto importanti come la Francia, la Germania o l'Italia, e gli operatori del settore, sia gli imprenditori che i ministri della difesa, stanno notando come questa incitazione a spendere di più stia creando maggiore cooperazione europea, in parte per un motivo piuttosto semplice e pragmatico.
0: Sì.
2: Gli Stati Uniti stanno producendo per se stessi in questo periodo, non hanno la possibilità di esportare quanto lo hanno fatto in passato, e quindi si è creato un buco per certi aspetti. Gli europei vogliono riarmarsi in questa fase storica e politica, e non avendo la possibilità di acquistare o non volendo acquistare negli Stati Uniti, sono costretti a rafforzare la cooperazione europea.
0: Che è una
2: Mi sembra una tendenza interessante, sì, e positiva.
0: Perché insomma questa finestra che tu dici che si sta creando, insomma, per volgarizzare, poi si va anche sui punti di vista di ognuno, naturalmente, noti cose, diciamo, sono state dette tante volte, però se proprio dobbiamo aumentare questa spesa per la difesa, che in Europa è già abbastanza alta, molti temono anche questa crescita perché può portare, come è successo in passato, ad aumentare i conflitti anziché a diminuirli, ma insomma, al di là di questo, se proprio dobbiamo farlo, almeno accelerare sull'integrazione europea è una cosa che è stato detto tante volte, era una necessità, un passaggio fondamentale, altrimenti si rischiava di andare ognuno per conto suo. E tu dici è quello che a questo vertice NATO in qualche modo sta venendo un po' alla luce. È una finestra che durerà, secondo te, o come dire, cioè poi invece come la spesa dei singoli paesi, pensiamo alla Germania, andrà poi di nuovo per conto suo?
2: Quello è il rischio, evidentemente, quello è il rischio. Secondo gli operatori del settore c'è una finestra di qualche anno, fino al 2030 più o meno, perché è questo il lasso di tempo di cui gli Stati Uniti hanno bisogno in questo momento per reintegrare le proprie scorte prima di poter riesportare massicciamente in giro per il mondo. Quindi c'è questo periodo di 3 anni in cui l'Unione Europea potrebbe rafforzare la cooperazione nella difesa, migliorare le proprie capacità produttive e in ultima analisi diventare più autonoma rispetto agli Stati Uniti. Allora il problema dell'autonomia nei confronti degli Stati Uniti non è soltanto un problema concreto di reintegro delle scorte americane e quindi della necessità di produrre a casa propria. C'è anche un problema politico. L'Europa vuole diventare più autonoma rispetto agli Stati Uniti o pensa che questa fase dettata da Donald Trump sia una fase
0: transitoria,
2: passeggera,
0: certo.
2: Transitoria e passeggera.
0: Punto di domanda. Bella Romano, grazie. In collegamento da Anca, il corrispondente, l'inviato in questo caso del Sole 24 Ore. Però vorrei chiudere con Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali, per chiedere anche a lei, Di Liddo, un commento un po' su questo. Diciamo, il vertice entra nel vivo oggi, no? Però già qualcosa si è visto, cosa si sta preparando dal punto di vista dei rapporti tra alleati dai due lati dell'Atlantico.
1: Dunque, l'impressione generale è che gli europei punteranno a un vertice transitorio che debba limitare i danni, perché si diffonde sempre di più la convinzione che il momento storico è legato più alle intemperanze di Trump che a una tendenza strategica. E purtroppo questa sensazione potrebbe essere fuorviante, perché non bisogna mai confondere le inclinazioni e gli eccessi del capo della Casa Bianca con invece una tendenza generale strategica del sistema paese Stati Uniti, che vede l'Asia al centro delle proprie priorità. Quindi in questo senso, con questo cambio di direzione, anche la NATO cambia ragion d'essere, è una maggiore responsabilità europea, non è soltanto un'idea ma deve essere un imperativo. Il problema però è politico, ma non solo, perché ognuno dei paesi ancora non riesce a creare una politica estera di difesa comune, i requisiti sono diversi, le priorità sono diverse, ma perché manca una line comune, una catena di comando e controllo e di responsabilità comune per l'utilizzo dello strumento militare. E infine c'è un problema industriale: per creare, per migliorare l'integrazione industriale nel settore della difesa c'è bisogno anche di introdurre alcuni correttivi di mercato affinché anche il concetto di competitività, di costo della forza lavoro, di acquisizione di tecnologie o di materie prime non crei squilibri, perché altrimenti insomma si creerebbero delle dinamiche di competizione interna che andrebbero contro l'efficienza e la produttività.
0: Io ringrazio anche Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali, saluto entrambi, anche Beda Romano da Ankara. E insomma, la chiudiamo qua, abbiamo dedicato abbastanza spazio. Scrive un ascoltatore: l'Europa ha un'occasione unica se aumenta la spesa per la difesa ma acquistando i materiali made in Europe. È questo di cui stavamo parlando. Adesso vedremo se questa tendenza avrà le gambe lunghe o le gambe corte. 13:30, break, tra poco.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Sono peggiorate le borse europee dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato la fine del cessate il fuoco con l'Iran. Nella notte gli Stati Uniti avevano già lanciato nuovi attacchi contro il paese, ma in prima battuta le borse europee scommettevano ancora in un allentamento delle tensioni. Poi le parole di Trump. A metà seduta Milano cede l'1,4%. Corre il petrolio con WTI e Brent su di oltre il 5%, così come il gas. Così ne approfittano i titoli energetici. A Piazza Affari Eni e Saipem corrono di oltre il 3%. Sono invece deboli i titoli della difesa, nonostante al summit di Ankara della NATO sia stata ribadita la linea del riarmo europeo. Leonardo è giù del 2%. Va male inoltre Amplifon, che cede il 4%. Da Radio Core, Leonora Micheli per Radio 24.
16: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
17: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
18: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
17: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
19: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
20: Nome:
21: Freeway Skyline.
20: Professione:
21: IRP.
20: Missione:
21: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
20: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
22: Effetto giorno.
0: Eccoci qua di nuovo in diretta, effetto giorno, Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. 349-238-6666. L'Europa non avrà mai un esercito comune perché non è in grado di rispondere alla domanda chi comanda. Ed è questo il punto di vista di un ascoltatore. Sicuramente questo è un tema centrale, che è poi quello che ricordava anche Marco Di Liddo. Allora, adesso parliamo del caldo, la terza ondata di calore in arrivo. Diego Giulioli, buongiorno e benvenuto, è un divulgatore dei temi climatici e meteorologici. Benvenuto Giulioli, eccoci qua.
23: Grazie.
0: Allora,
23: buongiorno.
0: Dico subito, Giulioli è un divulgatore, non è un meteorologo, un climatologo. La sua, diciamo, la sua forza, soprattutto sui social, su Instagram, è l'aspetto comunicativo. Lui ha frequentato l'università di fisica, non l'ha finita, lo ammette tranquillamente, però parla del meteo, giusto, da persona, diciamo, informata, che cerca poi di passare una comunicazione, diciamo, seria, scientifica, anche se lui non è un meteorologo. Allora, questa cos'è, la terza ondata di calore? Questa che sta arrivando?
23: Questa sì, è la terza ondata di calore. Ci tengo solo a precisare che in realtà in questo periodo sono diventato tecnico meteorologo, ecco. Quindi ho preso questo attestato.
0: Che il percorso della formazione non si ferma mai nella vita, diciamo.
23: No, io continuerò, anzi finirò anche gli studi all'università prima o poi, appena riuscirò. Comunque sì, è la terza ondata di calore, e tra l'altro verso la metà di luglio, anche se manca ancora un po' di tempo, però tanto per le ondate di caldo è più facile fare una previsione rispetto a quelle fredde, purtroppo. Le zone più colpite potrebbero essere di nuovo, anzi forse per la prima volta, quelle del centro-sud, quindi

0: Sardegna in realtà ha già avuto una brutta ondata di caldo perché è stata presa meglio rispetto alla Sicilia, la Calabria e la Puglia. E in questo caso, verso la metà di luglio, saranno prese maggiormente quelle zone lì.
1: Ah, quindi questa volta andrà peggio perché l'altra volta era andata molto male in Francia, in Germania, in Gran Bretagna, in Spagna e
0: No.
1: anche in Italia del Nord. Questa volta come...
0: Questa volta arriverà anche lì,
1: Sì.
0: perché adesso in questo momento l'anticiclone è proprio posizionato su quelle zone che hai citato,
1: Sì.
0: però si sposterà sempre, prenderà purtroppo il nord-ovest è sempre in mezzo, questa cosa è assurda. Nord-ovest e le regioni tirreniche, molto più fresco il nord-est. Oggi per esempio ho visto a Udine c'erano 28 gradi, tuttora ci
1: Che
0: sono 28
1: meraviglia,
0: gradi.
1: 28 gradi sono un sogno, un sogno.
0: Sì, esatto,
1: Una
0: quindi
1: meraviglia.
0: stanno molto meglio al nord-est perché sono proprio ai margini, però comunque... secondo le previsioni, secondo i modelli, questa ondata di caldo si sposterà un po' ad inglobare tutta l'Italia, anche se il nord-est è sempre molto più lontano rispetto a tutto il resto.
1: Ma io non ho capito
0: Quindi.
1: se il picco, perché ho letto da qualche parte che il picco ci sarà oggi, ma non mi sembra possibile che il picco ci sia oggi.
0: Allora, ci sarà innanzitutto delle piccole flessioni che in
1: Sì.
0: realtà secondo me sono impercettibili perché anche se scendiamo sotto a 34-33 non si accorgerà nessuno, sentirà comunque caldo, però
1: Certo.
0: poi ritorneranno in base alle sfiatate dell'anticiclone, del caldo, ritorneranno a 36-35, insomma non se ne esce, cioè
1: È destinata
0: rispetto...
1: a durare, perché prima dicevi che le previsioni, quelle del caldo, si fanno meglio delle ondate di freddo, invece.
0: Sì, perché il
1: Perché?
0: caldo, l'aria calda è più stabile rispetto a quella fredda che è più instabile, quindi quando è previsto il freddo, infatti molto spesso si sbaglia anche per le nevicate e tutto il resto, è molto più difficile. Invece per quanto riguarda il caldo, essendo aria più stabile, i modelli riescono più facilmente a prevederlo, quindi si può andare un po' più in là rispetto ai 5 giorni canonici delle previsioni del tempo, si potrebbe andare un po' più là, anche se comunque resta una tendenza.
1: Sì. E quindi a questo punto domandarsi come sarà l'estate non ha più senso perché l'abbiamo visto, l'estate sta passando, siamo nel cuore dell'estate ed è un'estate caldissima, quindi insomma,
0: Sì,
1: qualche motivo di
0: ormai sì.
1: ottimismo ce lo puoi dare o no?
0: Beh, in realtà io ormai sono giunto alla conclusione che quando ci sono ondate di
1: Sì.
0: caldo si sta male, dopo l'ondata di caldo si scatena tutto l'opposto, quindi temporali violenti con la grandine
1: Sì.
0: che fa danni, le forti raffiche di vento, sia lineari che le trombe d'aria o tornado, insomma, comunque... C'è sempre qualcosa da pagare, a prescindere da com'è. Quindi di ottimismo,
1: Poco però.
0: l'unico ottimismo sarebbe abituarsi a questo nuovo clima tropicale,
1: Sì,
0: praticamente.
1: l'ottimismo è che viene dopo aver passato 37-38 gradi, quando uno legge 33 dice, beh dai,
0: Esatto,
1: oggi si sta
0: questo è il
1: bene.
0: nuovo ottimismo.
1: Questo è così, so, dobbiamo leggerla così.
0: Che una volta in realtà i 33-32 erano... Io sono andato a recuperare tanti articoli del passato, 32-33 erano le ondate di caldo. E sì,
1: Bei
0: ci sono
1: tempi.
0: state delle ondate eccezionali, per esempio nell'83 ha fatto un'ondata, tra l'altro tanti record ancora reggono dall'83, ma è stata quella e basta. Poi c'è stato il 2003 che se la ricordano
1: Sì,
0: tutti,
1: quindi.
0: adesso sono 5 estati che fa così,
1: No, certo, la
0: consecutivi.
1: differenza io dico sempre è proprio nella statistica, nella media, cioè non è il
0: Sì.
1: picco di calore o l'intensità, eccetera, ma è quanti giorni con temperature così alte stiamo vivendo, quante notti tropicali, eccetera, eccetera. Diego
0: Ormai è
1: Giulioli.
0: così, ormai è la media, quindi noi stiamo
1: Eh
0: vivendo il
1: sì.
0: picco di una volta, lo stiamo vivendo tutti i giorni.
1: È questo purtroppo. Va bene, staremo a vedere. Intanto grazie a Diego Giulioli per questo, diciamo così, spennellata di calore sulla terza ondata che sta arrivando. Mi sembra, occhio e croce, che sia un pochino meno feroce di quell'altra, da quel che ho capito. Forse sarà peggio al centro-sud, ecco, qui parlava il milanese, perché diciamo qua forse sarà un po' meno feroce di quella che abbiamo appena passato, sarà un po' peggio per il centro-sud rispetto all'altra volta. Adesso invece parliamo, se abbiamo il collegamento, regia, sì ce l'abbiamo, con Marta Cagnola che sta seguendo in questi giorni la presentazione dei palinsesti, ieri Sky, oggi la 7. Ciao Marta, buongiorno, benvenuta.
2: Ciao Alessio, sì,
1: Eccoti
2: sono i
1: qua.
2: giorni in cui scopriamo tutto quello che vedremo nella prossima stagione televisiva.
1: E che
2: Ieri
1: tu
2: c'è
1: ci...
2: stato il grande show di
1: Sì.
2: Sky, perché Sky
1: Sì.
2: fa delle presentazioni abbastanza spettacolari al Teatro Lirico Giorgio Gaber con tutti i protagonisti. Diciamo che gli appassionati di Sky troveranno i loro format preferiti, da X Factor a Masterchef. C'è qualcosa di nuovo? Perché ad esempio c'è un programma in giro per l'Italia della coppia Caressa Parodi, c'è qualcosa di nuovo per Alessandro Borghese, che farà tra l'altro su TV8, quindi in chiaro, un programma sulle nonne d'Italia, su come cucinano le nonne d'Italia. Poi sempre novità sulla fiction, ad esempio arriva questo Codice Nero, che sarà il primo medical drama per tutti gli appassionati di serie
1: del genere,
2: con gli ospedali e i medici in sottofondo. Insomma, non grandissime sorprese, novità, stravolgimenti, tutti grandi appuntamenti ovviamente con Sky. Oggi invece La Sette, che fa delle presentazioni molto diverse, perché quella di La Sette è un one man show di Urbano Cairo,
1: sì,
2: scusate,
1: sì.
2: Tra l'altro molto divertente, e lui oggi era particolarmente in forma. Annuncia i numeri intanto, terza rete in prime time, network che cresce di più nel panorama TV nazionale, quindi dice La Sette è nata come la settima rete, è diventata la terza, palinsesto di conferma, quindi Mentana, contratto scade a dicembre, ma lui dice io glielo rinnovo senza problemi se lui vuole. Lili Gruber, Augias, Floris, Cazzullo, Formigli, Propaganda, Gramellini. A chi gli ha chiesto ad esempio una risposta, quella frase ti ricordi, no? Che Enrico Mentana disse che
1: come
2: è
1: no?
2: Un po' TelePD, no? Lui disse nessuno di loro mi sembra un pericoloso bolscevico.
1: Sì, ma lo disse, però ricordiamolo, lo disse Mentana, lo disse non come un fatto, diciamo, di critica, ma come un fatto, così, una constatazione. Siamo schierati,
2: esatto,
1: perché in questo momento al governo ci sono loro e sono tutti programmi schierati contro. Forse diciamo c'era una velatissima critica, ma non era una critica, diciamo, netta.
2: No, beh, comunque Cairo ha detto noi abbiamo ricevuto telefonate da tutti i governi e io ormai sono 13 anni che sono lì, li ho sentiti tutti criticarmi,
1: okay.
2: Quindi lui ha minimizzato. Allora, confermato il caso Ignoto X, che è poi il programma di Cronaca Nera, che è diventato un piccolo caso, un piccolo cult, qualche settimana fa Pino Rinaldi aveva fatto questa gaffe in onda dicendo ci vediamo tra poco a chi l'ha visto, quindi qualcuno ha detto è il
1: nuovo conduttore
2: di Federica Scialli,
1: no.
2: Resta La Sette. Cairo ha detto che non ha provato a contattare Asciarelli, ci aveva provato qualche anno fa, però non cerca di strapparla alla Rai, dove peraltro non sa ancora cosa farà la Sciarelli. Per la prima volta arriva sulla TV generalista M, la famosa serie, ne parlammo l'anno scorso, venne presentata a Venezia,
1: come
2: la
1: no?
2: Serie di Sky, tratta, esatto, dai romanzi di Antonio Scurati, interpretata da Luca Marinelli, sarà presentata, ha detto Cairo, da Corrado Augias, con qualche ospite in studio, saranno 8 puntate divise in 4 serate. E ieri qualche tentativo di polemica, però sopito sul nascere ai palinsesti Sky, perché è stato chiesto perché non si farà una seconda stagione, perché insomma no, si cerca sempre di vedere la censura, banalmente è un investimento enorme che per ora insomma non verrà fatto, è una serie veramente talmente monumentale che non è prevista per ora una seconda stagione. Ma sulla 7 avremo 3 puntate di P2 L'ombra sulle stragi con Fabrizio Gifuni, speciali di Ezio Mauro sulla presidenza Trump. In prima visione TV, vi assicuro che questa sirena non è qui per portare via me, The Apprentice alle origini di Trump in prima visione, e il documentario premio Oscar Mr. Nobody Against Putin. Quindi diciamo che anche nell'intrattenimento comunque c'è una forte impronta di realtà. Quindi
1: sì,
2: film e fiction, ma che avevano sempre chiara la mission della Sette. Per me la giornata non è finita, come sentite sono letteralmente in mezzo a una strada, è perché poi ci sono i palinsesti di Mediaset.
1: E quelli però ne parleremo domani. Fermiamoci qua.
2: È tardo pomeriggio, ma embargati a domani. Quindi ne parleremo domani.
1: Assolutamente. Marta Cagnola, grazie, un abbraccio, a presto dalla presentazione oggi del palinsesto della Sette, e così domani li abbiamo rappresentati un po' tutti. C'è il break tra poco e c'è anche Giulia Crivelli con Effetto Mondo.
3: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un veicolo in avaria, si procede incolonnati per 6 km tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Bologna, a causa di un incendio, si procede incolonnati tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna. In direzione Milano si verificano code tra Casal Pusterlengo e Lodi e si rallenta nella stessa direzione per un veicolo in avaria tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia. Sulla 14 Bologna-Taranto, a causa di un veicolo in avaria, si verificano code all'altezza dello svincolo di Pescara Nord in uscita in ambo le direzioni. Questi maggiori disagi, Strada in diretta torna tra un'ora dopo.
7: Effetto mondo.
8: J'ai été heureuse qu'on rende aux Français leur liberté de voter et que la Cour me rende mon éligibilité. Je considère que deux juridictions peuvent commettre une erreur.
1: Beh, insomma, facile capire da dove sei partita oggi. Marine Le Pen.
9: Sì, la notizia è arrivata proprio, noi c'eravamo insomma sconnessi da pochi minuti e sì, l'avrete sicuramente sentito oggi sui giornali, ovviamente apre tutti i giornali francesi, Marine Le Pen, ma devo dire persino sulla prima pagina del New York Times, anche se solo con un richiamo, questa foto con questo tailleur rosa che ha indossato ieri per la prima intervista ufficiale, da cui avete sentito queste parole. E come avrete sentito, le hanno chiesto insomma qual è stata la sua reazione. Ha detto: io sono stata molto felice di questa sentenza. E poi, nonostante in passato, come tantissimi politici di ogni colore, si sia schierata contro la magistratura del suo paese dicendo che i magistrati erano politicizzati, come avete sentito, siccome il conduttore le dice insomma, però sono di fatto, comunque è stata riconosciuta la sua colpevolezza, anche se sono state ridotte le pene e il periodo di ineleggibilità, e con questo meccanismo che praticamente calcola già tutto il periodo che è trascorso dalla prima sentenza, e lei dice va bene, sì, due corti mi hanno reputata colpevole, ma possono anche sbagliare due corti. Quindi di fondo c'è comunque una convinzione che chi l'ha giudicata colpevole stia sbagliando. A questo punto
1: mi viene in mente due corti meglio che one, però scusate, ma veramente una cosa stupida, però due corti posso sbagliare, due no.
9: Poi, so, vedremo la terza sentenza.
1: Comunque è candidabile.
9: Alcuni insomma ironizzano anche sul fatto che almeno la prima parte della campagna elettorale quasi certamente dovrà farla col braccialetto elettronico, poi quando ci saranno le elezioni probabilmente non lo avrà più. E lei stessa tra l'altro ha anticipato che se lei fosse eletta presidente, per il sistema francese il presidente sceglie il primo ministro, come primo ministro proporrà Jordan Bardella, che è il presidente in questo momento del partito Rassemblement National, ma come sapete è parlamentare europeo, mentre Marine Le Pen fa parte dell'assemblea francese. Direi che è la notizia che domina, come non so, le Figaro per esempio, Marine Le Pen riparte all'assalto dell'Eliseo, cioè della presidenza francese, e tra l'altro appunto fa anche un ulteriore ricorso. Vedremo come si muoverà. Le reazioni dell'opposizione sono state molto, molto critiche, però vedremo insomma anche se i prossimi sondaggi che sicuramente ci saranno, che vedremo che risultati daranno sull'opinione dei francesi su questo ennesimo capitolo della vicenda giudiziaria di Marine Le Pen, che ricordiamolo è l'accusa è appropriazione indebita di fondi per il suo partito all'interno del Parlamento europeo, quindi non un'accusa da poco per un partito che ha sempre fatto della legalità e della trasparenza una delle sue bandiere.
1: Che altro in primo piano oggi, Giulia?
9: Ti porto nel Regno Unito, perché sì, anche lì un piccolo terremoto, perché Nigel Farage, che era reduce da un weekend negli Stati Uniti perché era andato lì per festeggiare, sì, l'indipendenza degli Stati Uniti, tornato in patria, ha trovato sia le accuse per non aver dichiarato, come abbiamo detto ieri, alcuni finanziamenti e la proprietà di alcune case, e poi il Times che ha pubblicato la foto di dove abita sua figlia. Nigel Farage vive comunque con una scorta, perché è stato molto minacciato come altri politici, ma lui in particolare, e quindi ha fatto questa dichiarazione. Un po' molti l'hanno giudicata una mossa abilissima dal punto di vista politico, perché ha dato le dimissioni da parlamentare, e dicendo, adesso lo sentiremo, che è sostanzialmente perché la sua famiglia viene messa in pericolo. Non ha accennato
1: da cosa?
9: Della sua famiglia viene messa in pericolo perché i giornali hanno rivelato dove abita la figlia, e quindi lui dice: la mia famiglia è in pericolo, oltre a esserlo io. E quindi no, quindi dà le dimissioni da parlamentare.
1: Però si candida
9: e poi soprattutto accusa, usando lo stesso verbo che usa Donald Trump, cioè una rigged election, una elezione truccata. Dice che le elezioni suppletive che hanno vinte da Andy Burnham, che gli hanno permesso di entrare nel Parlamento e quindi candidarsi a premier e anche a leader del Labour, sono appunto state truccate. Ma sentiamolo.
10: I will not tolerate any of my family being endangered because of what I choose to do in public life. So yes, you can ask, am I angry? But I've never been angrier in my life.
9: Quindi non tollererò appunto che per le mie scelte di vita vengano messi in pericolo i miei familiari. E mi chiedete se sono arrabbiato? Sì, direi che non sono mai stato così arrabbiato nella mia vita. Vedremo, perché è l'apertura di Financial Times per darvi l'idea di quanto anche fosse inaspettata questa decisione. Poi Financial Times, l'unico altro titolo forte che ha in prima pagina è questo accordo che Trump ha siglato ad Ankara per vendere degli F-35 alla Turchia, accordo che vede l'opposizione di Netanyahu, ma non credo che in questo caso, trattandosi di accordi miliardari, a Trump interessi molto cosa pensa Netanyahu.
1: Insomma, sì, c'è una bella. Deve però superare le sanzioni, credo, per poter vendere.
9: Sì, non è così facile, ma insomma, sappiamo che Donald Trump agisce come se non ci fosse un quadro legislativo di riferimento. Lui annuncia le sue scelte e poi quel che succederà, succederà.
1: Poi il business delle armi, insomma, è sempre abbastanza, si muove come un gatto.
9: Sì.
1: Dove andiamo, Giulia?
9: Ti porto velocemente in Germania, dove si parla ancora molto di calcio. C'è la vittoria dell'Argentina, che è, insomma, così anche lì così emozionante per i tifosi argentini. E poi si parla molto del vertice di Ankara. Tutti i giornali tedeschi hanno le foto di Erdogan che accoglie Donald Trump quando scende dall'aereo e sembra proprio aiutarlo ad andare dritto. Quindi quella foto lì è stata scelta da tutti. Come abbiamo detto ieri, rapporto particolare, attenzione particolare della Germania alla Turchia, ma naturalmente anche a quello che farà Merz in questo vertice. E sentiamolo Donald Trump, perché oltre ad aver dichiarato che la tregua con l'Iran è ufficialmente sospesa, anzi è finita, prima in una conferenza stampa con Rutte, poi ci saranno, credo in questo momento siano in corso degli incontri, poi ci sarà un altro punto stampa verso le 4:30-5 ora di Ankara, ma intanto ne ha avuto per tutti, come sempre, sentiamolo.
11: We attacked very powerfully last night the very dangerous people from Iran. They're sick. There's something wrong with them. And they're a bunch of scum. You want to know the truth? They're scum. So we don't like them. I don't like them. And they're evil people.
9: Allora, questa a me ha fatto molta impressione, poi userà lo stesso linguaggio quando parla della Spagna e lo sentiremo. Lui non parla del governo iraniano, della presidenza iraniana, della classe politica iraniana, no, sono proprio gli iraniani che c'è qualcosa di sbagliato, sono pazzi, sono scam, cioè sono spazzatura, e fa queste generalizzazioni che per un capo di Stato che aveva annunciato di essere al fianco del popolo iraniano, beh, forse bisognerebbe fare qualche scelta linguistica diversa, però questo è l'uomo. Rutte sorrideva, continua a sorridere, Trump dice che
1: presentava i contratti di armamenti, sì, ridacchiava, come
9: ride,
1: se fossero
9: annuisce, Trump parla male, detto, di sì, tutti, ma annuisce come se fosse, anzi poi Trump lo ha anche elogiato dicendo che tutti gli alleati della NATO dovrebbero essere felici di avere una persona così per bene come capo della NATO, e invece addirittura osano trattarlo male. Naturalmente tutto questo rimbalza sui giornali americani.

0: americani, dove si parla anche di altri temi. Primo, il senatore Mitch McConnell, repubblicano, ricoverato in giugno, non se ne sa più niente, secondo molti è cerebralmente morto, ha 84 anni, aveva avuto tanti episodi di piccoli ictus. Però anche i democratici hanno i loro guai, perché il candidato al Senato nel Maine è accusato di violenza sessuale, e a questo punto ovviamente in questo clima ci si aspetta che i democratici prendano le distanze. Però sentiamo, perché Donald Trump è ancora più che con l'Italia, nel senso della Premier Giorgia Meloni, ce l'ha con Sanchez. Sentiamo.
1: Spoke to Italy. I didn't speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO.
0: Ecco, quindi la Spagna è una causa persa. Secondo Trump, lui non vuole parlare, parlerà con la Germania, parlerà con l'Italia, lo ha già fatto e lo rifarà, ma non con la Spagna. E anche qui avete sentito, la Spagna nel suo complesso, quando sappiamo che Sanchez ha un sostegno, diciamo, di probabilmente circa metà degli elettori, quindi l'altra metà non è d'accordo probabilmente anche con alcune scelte internazionali di Sanchez, però lui, Trump, ha detto che con la Spagna non vuole fare più alcun accordo economico, che imporrà altre sanzioni, anche questo sappiamo che in teoria non potrebbe farlo, e che non vuole più sapere niente di loro, non vuole parlare perché sono persone terribili.
2: Terrible. Va bene, vedremo. Giulia, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Filippo Reggi, Alessandro Schirano, ciao a tutti.

0: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
1: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
8: deghi andare su deghi.it.
9: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
10: E deghi scegliere tra oltre 1.400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi deghi cucinare per 16.
9: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare. Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Sono le 14.
12: GR24, il sole 24 ore.

Ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano il vertice di Ankara della NATO, nuove invettive di Trump da Ankara. L'Iran è bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto a proposito della ripresa degli attacchi incrociati nella zona di Hormuz sugli alleati europei. Sono molto arrabbiato con la Spagna, rapporti chiusi, ha detto Trump, ma anche l'Italia sulle basi ci ha trattato male. Ancora Medio Oriente, a Gaza l'IDF ha attaccato un convoglio, sono morte 4 persone tra cui un operatore egiziano e 2 bambini. A Hormuz, dicevamo, sono ripresi nella notte gli attacchi tra Stati Uniti ed Iran, sui mercati volano i prezzi di gas e petrolio. Truffa ed evasione fiscale. Con queste accuse è stato arrestato il fondatore del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi. Secondo i PM raccoglieva fondi per promettendo rendite derivate dalle scommesse sportive, ma in realtà comprava oggetti di lusso, orologi, lingotti d'oro e tra cui anche imbarcazioni per se stesso. Vasta operazione contro la pedopornografia in tutta Italia, 7 arresti, 30 indagati, perquisizioni in diverse città italiane. A Wimbledon nel pomeriggio, quarti di finale per Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, tra poco in campo ai mondiali di calcio. Si chiude il tabellone dei quarti di finale, 6 europee con Marocco e Argentina. Oggi però giornata di riposo. È tutto, vi lascio a tutti convocati.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olì!
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Lui in lacrime a fine partita, che cosa gli avete detto?
6: Sì, abbiamo lottato per lui, abbiamo lottato per noi, abbiamo lottato per le nostre famiglie, per l'Argentina, perché anche oggi hanno riempito lo stadio e per noi sono un giocatore in più, quindi ti fanno crescere tanto e ti fanno emozionare tanto.
7: Dobbiamo convocare la banda.
8: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Va Ruben Vargas! Scrive la storia per la Svizzera! 72 anni dopo, la Svizzera è di nuovo ai quarti di finale di un mondiale!
2: Unbelievable. I want to say thank you to my Father in Heaven, Jesus Christ, for this special moment. And yes, I'm just really happy that we got through.
1: Quel cross è buono per Enzo Fernandez!
3: Ma che partita abbiamo visto!
1: Enzo Fernandez, la 2-0, 3-2!
4: L'Hakam no fair, no fair, referee no fair.
5: No es fácil levantar un 2-0, pero este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final. Tuvimos la suerte de conseguir el gol del Cuti rápido y todavía no quedaba tiempo y pudimos dar vuelta y en los 90. La verdad que es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria. Contento que la gente pueda seguir estando, pueda seguir disfrutando del pase y lo que hacemos y ojalá sigamos.
6: Dopo aver sentito Lautaro, ora in questa copertina Vargas che ha firmato questo gol storico, rigore storico per la Svizzera, Zico che ha detto quello che ha detto e che ha ripetuto il suo allenatore nella conferenza stampa dopo la partita, cioè tutto truccato, e Messi in questo mondiale che ha scritto un'altra pagina di letteratura calcistica, piace oppure no. Allora, compagni di viaggio, Michele Dalai, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Eccolo, Pierluigi Pardo, eccolo, buongiorno.
7: Ciao.
6: E con me, ascoltatore e spettatore non pagante ma molto gradito, il signor Magdi, imprenditore egiziano. Buongiorno.
8: Buongiorno.
6: Buongiorno.
7: E ciao Magdi.
6: Allora, ciao. Senti, l'Argentina era davanti ad una porta chiusa, è riuscita a passare sotto, lasciando una nuvola di polemiche che onestamente, ragazzi, poi la dietrologia non mi piace, il complottismo mi fa schifo eccetera, però è un po' difficile non autorizzare, non sdoganare queste polemiche, Pier.
7: Ma sì, cioè io penso, se ci mettiamo nei panni, sono, immagino quello che penserà Magdi ma insomma, se ci mettiamo nei panni, chi ha visto la partita, non parlo solo degli episodi, insomma è una partita sulla quale si può discutere. Si può discutere, è inutile che ci giriamo attorno, si può discutere anche tanto, ma proprio per un discorso di metro arbitrale. Poi vedo, insomma, giustamente la narrazione della grandezza di Messi in tutte le sue sfaccettature merita chiaramente diritto di cittadinanza, perché ancora una volta è stato decisivo, perché ha ripreso la partita che sembrava persa, e l'Egitto sicuramente deve guardare anche in casa sua, nel senso che il modo in cui ha difeso male, soprattutto sul gol del 2-1, e si è fatta trascinare, insomma, questo è comunque un limite, è stato un'ingenuità. Però poi, insomma, se facciamo la moviola come se fosse un Inter Milan qualsiasi di campionato, facciamola. E onestamente, secondo me, gli egiziani hanno dei motivi di recriminazione. Mettiamoci un attimo nei panni, cioè, fosse stata Argentina-Italia, penso che oggi ci sarebbero interrogazioni parlamentari e poi non si parlerebbe d'altro. Questo non toglie nulla ovviamente alla grandezza dell'Argentina, alla
6: letterarietà di quanto Messi. Abbiamo visto a Messi, no, ma certo, ma hai ragione, Pier. Poi insomma, quello che è successo il giorno prima autorizza tutti questi discorsi, no? Ha aperto l'armadio e dentro c'erano le streghe. Magdi, come la vedi?
8: Ci siamo sentiti ieri come l'Italia con l'arbitro Byron Moreno, questo la dice tutta.
6: Quindi. Direttore, Dalai?
9: C'è un pezzo della partita, un momento della partita, secondo me, che pesa tantissimo, poco citato, e che è l'Egitto in contropiede, Paredes che mette la gamba dove forse l'ha messa solo Casillas con Robben, cioè fa una cosa che chiude la porta all'Egitto definitivamente. Lì tutte le recriminazioni giuste, legittime, tutte le dietrologie finiscono, per battere l'Argentina devi batterla due volte, almeno, o tre. E non basta una. L'Egitto la stava battendo una e non è riuscita a fare l'incredibile, pur avendo giocato una partita meravigliosa, ma meravigliosa. È un gol annullato perché, come nel rugby, vai dietro di 8 fasi per vedere il pestone. È sicuramente una cosa che ti lascia perplesso, perché poi nella meccanica di quell'azione succedono altre 35 cose. Purtroppo l'Egitto ha fatto una partita perfetta, non ha fatto una partita due volte perfetta, è bruttissimo da dire, ma a volte questi li batti solo così e vale Capoverde, eh? Vale, sì, esattamente Capoverde.
10: Sì, no, ma certo, per la cronaca sottolineo, statistica incredibile, gol subiti dalle nazionali africane. Allora, Sudafrica 91esimo, Costa d'Avorio 86esimo, Congo 86esimo, Senegal 125esimo, Capoverde 111esimo con l'Argentina, Egitto 92esimo. Qualcosa vorrà pur dire, no, Pier?
7: Il dato è evidente, qualche ingenuità di un calcio africano che in enorme crescita sta condizionando il cammino. E poi l'altra cosa, fammela dire, visto che è proprio un mio, proprio anche capuano, devo dire, da questo punto di vista, cavallo di battaglia. Poi magari l'Argentina vincerà il mondiale o lo vincerà il Marocco, ma ci sono 6 europee su 8. Ci sono 6 europee su 8, sono anni che il calcio europeo domina i mondiali e sono anni che noi vediamo la percentuale di squadre europee che di edizione in edizione diminuisce. Allora, il mondiale è evangelizzazione, è allargamento della platea, sono perfettamente d'accordo, è bellissimo, è giusto, ma ci sono dei limiti, cioè ci sono degli equilibri. Allora, l'idea che oggi ci siano 24 squadre in più rispetto all'82 e 2 europee sole e poi arrivano

0: sei squadre nei quarti di finale. E se guardiamo la storia, 2006, finale Italia-Francia, 2010, 2014, 2018, poi 2022 vince l'Argentina ai calci di rigore. Cioè, allora, troviamo un punto di equilibrio fra la necessità di allargare verso nuovi mercati e anche il fatto culturale, perché è bellissimo. Cioè, la storia di Capo Verde è stata meravigliosa, ma anche Curaçao, mille altre cose. Però poi salvaguardiamo anche l'equilibrio tecnico di questa manifestazione. Certo. E lo dico proprio perché ci saremmo stati noi. Perché la stessa cosa poteva succedere all'Olanda, poteva succedere all'Inghilterra, poteva succedere alle grandi squadre europee, che anche quando non hanno il livello migliore, noi in questo momento non abbiamo il livello migliore, dobbiamo fare autocritica, dobbiamo prendercela con noi stessi, riformare un sacco di cose, non sto assolvendo nessuno, però credo che onestamente non siamo una delle prime 48 nazionali al mondo. E quindi ancora una volta l'Europa domina, ma certo, pesa poco.
1: Pesa poco, è la culla di molte di queste nazionali, perché molti si imparano a giocare qui. È chiaro che è in qualche modo demodé l'Europa dal punto di vista calcistico per alcuni tratti. È altrettanto evidente che soprattutto ancora offende il sistema di qualificazione con gli spareggi per sorteggio, che lì è una roba che proprio per me non sta né in cielo né in terra, al di là dei numeri. Danielito Martinez, buongiorno.
2: Buongiorno, come
1: buongiorno.
2: State ragazzi?
1: Sì, l'Egitto si lamenta e non ha neanche tutti i torti.
2: Boh, sì, può lamentarsi naturalmente. Io mi guarderei se sei al 79esimo vincendo 2-0, non aver resistito l'embate dell'altra squadra, guarderei anche quali sono i miei problemi. Però c'è un diritto di cittadinanza, qualsiasi tipo di lamentela, e più anche noi potremo vedere qualche cosa da dire. Faccio solo questo ragionamento. Voi vi siete accorti che l'Argentina è capitato in un gruppo nel quale, essendo primo, le toccava giocare con un secondo, non con un terzo, come quasi l'80%.
1: Sì, ma non puoi lamentarti del calendario dell'Argentina, però, Daniele, perché voglio bene. Io tifo Argentina, però
2: il calendario con la Spagna. Che ti toccava giocare o con la Spagna o con l'Uruguay. Dimmi, sì, dove c'è la mano nera che domina.
1: No, ma io non credo alle mani nere, però Danielito, ti prego, perché mancavano solo Paperino, Topolino e i sette nani, e poi l'Argentina.
2: No, ma che colpa ha l'Argentina che l'Uruguay si faccia dal male, che la Spagna pareggia col
1: Capo? Sì, no, per carità, però
2: l'Argentina.
1: Però per carità, dicevi Michele?
3: No, che se c'è una bellissima citazione letteraria, no? Quando si diceva gli italiani sono gli altri, perché c'è sempre una mano nera in più. Ieri leggevo un incrocio tra mani nere e giacchette nere degli arbitri Francia-Argentina. L'Egitto sostiene che l'Argentina debba vincere. C'è un grande tema sul... Cioè, è difficile, no? Perché poi, al di là di una mano nera abbastanza presente, perché in questo mondiale c'è e si vede,
1: è lì, è
3: uscita.
1: Questo legittima tutto, è questo che ti dico. Cioè,
3: esatto, cioè,
1: se vale ogni dietrologia tutto, adesso, no, ma adesso vale, cioè vale veramente tutto dopo quello che è successo.
3: Dici che possiamo parlare dei poteri forti bosniaci che ci hanno fatto fuori anche
2: noi. Ma noi ragazzi, stiamo parlando di un paese sudamericano che compriamo noi alle arabi, compriamo noi ai francesi, compriamo noi agli americani, ma stiamo scherzando? Un paese che ha la fame. Ma guardate le lacrime di Lionel Messi e di Scaloni, che deve lasciare la intervista immediata post partita per sopraffatto dell'emozione, è perché nel nostro sangue, ragazzi, corre il sangue e i geni dei popoli sopraffatti, dei popoli degli indigeni, di questi europei che sono arrivati alla nostra terra scappando delle guerre o della fame. Sì. Noi siamo il popolo che è mischia di tutti questi geni, di armeni, palestinesi, ebrei, italiani, spagnoli, russi, polacchi, ucraini.
1: Certo.
2: Tutto questo meschio ci ha fatto essere della resistenza fare una bandiera, sai? E per quello piangiamo, perché ci troviamo a perdere ogni giorno nella quotidianità e fare la resilienza, sì, che ci porta a avere il carattere bene che abbiamo.
1: No, per ma questo, ma a me lo dici.
2: In

0: geopolitico,
1: storico, sì, ma anche storico, perché l'Argentina sia una terra meravigliosa, oltretutto piena di italiani, che sia una culla del calcio, che Messi sia un signore del calcio fantastico è indiscutibile. Tornerei sull'arbitraggio di ieri. L'arbitraggio di ieri, ripeto, il nostro Martinez è un signore, lo sa benissimo, un arbitraggio che se fosse avvenuto a parti invertite oggi avrebbe fatto infuriare i giornalisti argentini e l'opinione pubblica argentina, ma questo è oggettivo, ragazzi. Cerchiamo di essere un po' laici. Poi ha perfettamente ragione sul
2: discutere.
1: Hai ragionissima sul fatto che se sei avanti 2-0 al 79esimo e perdi la partita,
0: certo, hai delle colpe.
1: Merito degli altri, ma è anche colpa tua. Questo è indiscutibile. Però, insomma, la conduzione complessiva, la gestione dei cartellini e anche i due contatti chiave che non sono così distanti, quello che porta all'annullamento del gol del 2-0 e quello su Salah, sono abbastanza simili per tipo di dinamica, e da una parte viene fischiato in un modo, da una parte in un altro. Detto questo, chi conosce questo programma sa che io sono la persona meno appassionata di moviole e di VAR del mondo, quindi non
0: dopo di me.
1: Mi dispiace anche dover
0: dopo di me,
1: però siccome il tema l'ha introdotto Carlo, insomma, che ci sia un po' di ciccia per discutere,
0: ma è normale, ma ripeto,
2: è calcio, ragazzi, è calcio, è discussione permanente, questo lo sappiamo, chi vive del calcio lo sa, che ovviamente che si può discutere su tante trame, ma in altri momenti l'ho avuto a favore dell'Argentina, però io attacco questa idea di che c'è un complotto ideato per far vincere l'Argentina, perché ha una strada spianata fino alla finale, perché le danno rigori, perché le danno rigori, giocano dentro dell'aria, caro,
0: sì, no, ma dentro dell'aria, ma non, e allora c'è dubbio,
2: il rigore deve essere falta dentro dell'aria, e questo non viene detto da nessuno, e quello certamente ci fa più forte a noi, perché siamo così, sai, abbiamo queste lacrime che versiamo, sono un po' di sfogo quanto di gioia, sai?
0: No, ma di sfogo di gioia sono sacrosante, insomma, ripeto, è tutto letterario, e dentro a questa letteratura c'è un'altra partita griffata da un numero 10 che io onestamente, Michele, ripesco la mia memoria, ma uso anche la tua. Tornando al fronte più strettamente calcistico, poi ognuno a sana avrà le sue idee, fa il gesto di razzismo in panchina, dice un mondiale truccato, ma ripeto, dopo quello che è successo il giorno prima, cazzo, ha diritto di dire queste cose, e dobbiamo stare ad ascoltarlo, perché tutto questo rischia di essere poco credibile, e quindi dobbiamo stare ad ascoltare anche questo, se c'è della dietrologia o ci dobbiamo rassegnare a questo. Però
1: Carlo perdona, posso, opzione d'ordine. Per me sono due cose completamente diverse, io sono d'accordo col professor Martinez su questo, cioè un conto è la discussione che facciamo sempre, abbiamo sempre fatto e faremo sempre sugli episodi arbitrali, anche sulla sudditanza, anche sul fascino che certi giocatori, certe nazionali possano, certe squadre di club possano avere. Qui le discussioni le faremo, e per me, ripeto, la discussione tecnica sull'arbitraggio di ieri ha pieno diritto di cittadinanza, e in qualche modo anche Daniel lo riconosce, no? Un conto è mettere sullo stesso piano quello che è successo il giorno prima, poi che ci sia un tema proprio alla luce di quello che è successo il giorno prima, del quale parlavamo ieri e l'altro ieri, che è una roba che non ha precedenti, è chiaro che questa cosa poi alla fine finisce per mettere un'ombra, ma sono due cose completamente
0: diverse. No, ma certo che sono diverse.
1: Non è che adesso è chiaro che sono diverse.
0: Quello che dico io è che quello che è successo, dimmi la tua, Michele, ieri non ci siamo sentiti, è troppo grave per non mettere un'ombra su tutto quello che sta succedendo, anche di meraviglioso.
3: Io penso che invece sia un'ombra automatica di una cosa goffa, brutta, orrenda, che non è riuscita più di tanto, per fortuna, a cambiare il corso degli eventi, che ha avuto, come sempre quando succedono cose enormi, per fortuna anche una risposta che è tragicomico, grottesca, divertente, piena di ironia dei giocatori del Belgio, che hanno fatto quello che hanno fatto e dovevano farlo, hanno fatto bene a farlo, alcuni con grande coraggio, e che poi non c'entra niente con tutto il resto, c'entra con la sostanza e con la natura, come dire, più sotterranea, più propagandistica, più come dire politica di questo mondiale, ma non c'entra con questo mondiale, cioè che si sta staccando, e quello è stato forse l'unico punto di contatto grave, si sta staccando, si sta isolando in qualche modo nella bellezza di quello che succede in campo rispetto a tutto il resto. Insisto, l'Argentina è una squadra meravigliosa, fortissima, che come tutte le squadre meravigliose, fortissime, a volte viene valutata e pesata in un modo un po' diverso in campo.

0: Perché? Perché è sempre in area, perché se lo merita, perché attacca di più, perché ha uno standing diverso. Tante cose possono essere. Posso fare una postilla? Perché se n'è andato uno, un grandissimo telecronista, Luigi Colombo, questa mattina, sì, che è un signore che in qualche modo ha inventato un po' anche la telecronaca a due voci, che ha raccontato, sì, tanti mondiali. Certo. Mi sembrava giusto salutarlo, perché uno di quelli che hanno fatto un po' la storia di questo lavoro.
1: Assolutamente.
2: E anche la nostra. Anche la nostra che esatto, stavamo ascoltando.
0: Esatto. Cioè, hanno raccontato delle storie di tanti altri mondiali. E quindi io, Carlo, sono abbastanza convinto che tutto quello che sta succedendo all'Argentina sia quello che succederà anche alla Francia, alle squadre che arrivano come favorite e che si trascinano per il mondiale, alla Spagna si trascinano per il mondiale, perché ogni episodio viene letto in tanti modi rispetto a quanto concretamente poi succeda in campo. Il problema dell'Egitto è che è una squadra bellissima che ieri poteva davvero portarla a casa. È discutibilissimo la revisione di un'immagine fino a 40 secondi prima. Sono le regole, sono brutte, le hanno messe. E per il resto, per me, non esiste il merito, meritava di vincere. Però ha fatto una partita incredibile.
2: Sì, quindi, ma certo, questo sì. Io voglio sentire il signor Magdi di tutte queste discussioni, cosa ne pensa, e poi Sandro da Firenze, che è un ascoltatore.
3: Allora, come dice il grande Paolo Casarin, che il VAR dovrebbe limitarsi all'area di rigore, non è inutile, sì, fischiare, cioè chiamare il VAR per un
2: però
3: fallo.
2: Queste sono le regole.
3: Queste sono regole. In Egitto stanno dicendo che l'Egitto ha fatto due gol e l'Argentina ha fatto tre gol.
2: Sì, però l'Egitto possiamo anche ammettere, giustamente l'ha sottolineato prima Pierluigi e i miei compagni di viaggio, qualche colpa ce l'ha, ragazzi, perché,
3: certo,
2: perché si è fatta gol da solo sul primo gol dell'Argentina, ok, può capitare, ma sull'ultimo anche noi.
3: Assolutamente, io sono d'accordo che l'Argentina merita di vincere per quello che ha creato, per il possesso palla, per tutto, e quindi le squadre africane devono crescere anche a livello mentale, anche a livello anche fisico, perché crollano gli ultimi 10 minuti, la difesa non ha retto questi cross lanciati, sì, da Lautaro, da Messi. Quindi sì, va bene così, insomma.
2: Bene, ce lo facciamo andare bene. A me va bene, io sono, sì, argentino, ma però sono dichiarato. Quindi
1: sì, diciamo, se fischiavano il rigore su Salah, magari finiva diversamente. Cioè, voglio dire,
2: sì, finiva diversamente.
3: Ma anche quando Salah si è liberato che andava in contropiede da solo, sì, ma l'arbitro l'ha fermato. Era un fallo leggero. Che se fosse
1: stato, c'è stata una condotta, c'è stata una condotta
2: uno
1: di
2: degli
1: gara,
2: arbitri più quotati del panorama. Leti, sei uno degli arbitri più quotati che ci sono, tanto per la cronaca. Sandro Firenze, buongiorno.
4: Sì, buongiorno. No, niente, ti volevo dire solo una cosa. Pensavo di mettere Pardo nel mio club, perché io sono del club più contro il VAR, c'è solo più VAR. Non c'è altra speranza, perché è anche con chiamata, perché non si può tornare indietro a quello, ricordate, perché le cose le vediamo. E ricordiamoci che ora, che però due cose, che una cosa è un'idea per come riformare, secondo me dovrebbe essere il mondiale. Prima cosa, levare questo discorso dei 48 che ti fa fare questi recuperi delle terze molto dubbie. Te gioco la 64, le prime 32 le porti con il ranking, le altre 32 fanno le qualifiche, e allora diventa essenziale che non si può essere, sì, fuori noi, come o la Svezia che va con due vittorie, sì, va al mondiale. Sì. E l'ultima cosa, devo dire che non lamentatevi del VAR, perché con tutto che lui, che tocco veramente sua santità, tocco veramente Dio, però magari se 40 anni fa c'era un VAR, Inghilterra Argentina era ancora 0-0, perché quel gol non c'era.
2: Grazie a Dio non c'era. Io sono...
4: Ma perché grazie a Dio? Non credo sia giusto.
2: Ma a me che mi frega, Sandro, a me, se a me non interessa, a me non interessa, che io sono felice di aver, sono felice di aver visto quel gol lì, che per me è il più bello della storia del calcio. Non il secondo, il primo.
4: E io sono l'Italia.
2: Ah, certo, anche se tocca l'Italia, ma che mi frega a me? Cioè, ragazzi, sto parlando, io non faccio il tifoso, e quindi a me del VAR me ne frega niente. Ok, quindi sono contento. Grazie a Dios, con la mano di Dios, il VAR non c'era. E l'ho visto, e me lo sono goduto, e godo ancora adesso.
5: Vabbè. Ma c'è da dire che se c'era il VAR anche in Germania, l'Inghilterra non aveva un campionato del mondo, aveva 0 campionati.
2: Sì, va bene. Ricordate, okay, no? Danieli, e invece ce l'hai, va bene così. Ma santi Dio, ma perché?
1: No, scusate, tornando un attimo contemporaneo, con il posto permesso, secondo me è interessante in qualche modo ritornare alla discussione che ho fatto l'altro giorno. A parte livello medio degli arbitri, abbastanza imbarazzante, insomma, quello che è successo

0: batti alla Francia l'altro giorno,
1: sì, no, lui è scarsissimo,
0: è proprio fuori dal mondo, sì. No, qualche giorno fa facevamo un discorso con Sandri, se non sbaglio, da New York, molto interessante. Cioè, in questo mondiale mi sembra che il VAR venga applicato in una maniera un po' paleozoica, un po' preistorica, un po' come se non avessimo fatto 10 anni di VAR in giro per il mondo, cioè con un'attenzione al singolo contatto che prescinde completamente dal senso del
1: vero,
0: gioco. Questo
1: vero,
0: è quello che
1: vero,
0: e
1: vero,
0: secondo me è quello che vale per il gol annullato del 2-0, che per carità è uno step on foot, ma è uno step on foot, secondo me, leggero, che avviene a 70 metri dall'area di rigore, che l'arbitro ha guardato, insomma è una decisione abbastanza coraggiosa. E allora a quel punto, con lo stesso metro, anche il contatto su Salah, che per me non è un contatto clamoroso, non è un contatto clamoroso, quindi per me, per il senso del gioco, nessuno dei due andava fischiato. Però se entriamo invece in questo arbitraggio un po' da basket che stiamo vedendo in questo momento, dove basta che ci sia la mano che sbatte, in questo caso il piede che sbatte, pensa a quella roba di Vinicius terrificante che ho visto in Brasile e Scozia, del gol annullato, che è una roba proprio che non sta né in cielo né in terra, per un minimo contatto da parte di Vinicius. Cioè, mi sembra che in generale, cercando di uscire adesso dalle simpatie magari per una nazionale o per l'altra che i nostri ascoltatori avranno, tornando a un ragionamento più complessivo e più laico, mi sembra che questo sia un po' il tema del mondiale, cioè che il VAR è tornato a essere molto protagonista in una maniera un po'
1: scolastica, un po', tu dici?
0: Un po' scolastica, un po' stupidotta,
1: un po' da elementare, un po' da elementare.
0: E invece sappiamo che è complicatissimo. Però il VAR per me è uno strumento imprescindibile, perché comunque ti risparmia degli errori, questo è indiscutibile, però va applicato con lo spirito del gioco, quindi va applicato partendo dal presupposto che non ogni contatto è di per sé un fallo.
1: Certo, il calcio è uno sport di contatto, che ci sono delle dinamiche.
0: Esatto, capito?
1: Poi un giorno parleremo anche del fuorigioco, ma adesso no, perché siamo quasi in chiusura di questa mezz'ora, Michele.
2: Eccolo.
1: No,
2: sul VAR.
1: Sì.
2: Dico qualcosa. Ma io, allora, il secondo gol dell'Egitto, la chiusura delle operazioni, poi ne ha fatto un altro di nuovo, quindi l'ha rifatto quel gol, che è una cosa molto bella, che ti dimostra quanto fossero dentro la partita. È una cosa talmente difficile, strana, nel senso che in tempo reale viene valutato in quel modo un contatto, che è un contatto di una rilevanza, come dire, proprio minuscola, per come l'azione si sviluppa. E lì diventa una scelta filosofica, no? Ci stai o non ci stai, la sposi o non la sposi, però non è, soprattutto non mi appassiona nel mondiale della prestazione formidabile dell'arbitro Tantashev, che insisto in Francia-Paraguay ha fatto una delle cose più creative mai viste, cioè ha deciso che non veniva soltanto sospeso il VAR, ma i diritti civili dei giocatori francesi. Permesso che venissero arrotati per tutta la partita. Secondo me, facendo anche un'operazione di merito, cioè dicendo se volete andare avanti, dovete passare di qui. Sì. E loro, come alle termopili, sono passati
1: lì. E questo rende molto merito alla Francia. Vabbè, ragazzi, io vi saluto con il mio giocatore preferito dell'Argentina, che nessuno indovinerà chi è in questo momento.
3: Io sì.
1: Vai, dimmelo.
3: Io sì. La corsa indietro di Paredes, ti è innamorato.
1: No.
3: Quel levantare la testa dopo uscire con la testa
1: no,
3: alta.
1: No. Il mio idolo, e io voglio la maglietta, è Montiel, perché è l'eroe del mondiale, e ieri dà l'assist a Messi. Facile finché vuoi, però è Montiel. E quindi siamo tutti come Montiel.
3: Siamo tutti Montiel.
1: Ciao ragazzi, grazie, ciao a tutti. Ciao Michele, ciao Pierluigi, ciao Danielito. C'è la borsa. Lei rimane, vero, signor
4: Maldi? Sì.
1: Se rimane, poi c'è Carlo Pellegatti, parliamo di altre cose, c'è Filippo Radici, ci divertiamo.
5: Non telefono, non chiamo.
6: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
6: Ecco, bravo mister.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
8: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
9: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
10: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
11: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
12: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
11: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta... Borse in diretta.
15: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Abbiamo già delle indicazioni negative per quello che riguarda Wall Street e il mercato americano. Oggi dovrebbe aprire male a causa di tutte quelle notizie che peraltro si stanno abbattendo anche in Europa e soprattutto sul prezzo del petrolio. Trump ha dichiarato al vertice NATO di Ankara che il cessate il fuoco con l'Iran è finito. Quindi nuove e rinnovate, anzi ostilità in Medio Oriente che, come vi dicevo, hanno fatto impennare i prezzi del petrolio. Trump ha parlato dell'Iran come di un paese bugiardo e malato e quindi la tregua è finita. Cosa significa questo per il petrolio? Che questa mattina il Brent a Londra si è riportato a $78 al barile, vicino ai 75 il greggio americano. Adesso le quotazioni sono scese leggermente sotto queste soglie, ma sono ancora piuttosto alte. Intanto gli indici europei, appunto, come vi dicevo, sono negativi, in leggero miglioramento rispetto ai collegamenti di questa mattina, ma c'è ancora un meno 1,7% a Parigi e Francoforte, che perdevano più di 2 punti, meno 0,9% per Piazza Affari. Gli acquisti inevitabilmente oggi si concentrano sui titoli del settore energetico. Saipem è più 3, Eni più 2,6, Tenaris in rialzo di 1 punto, A2A più 0,6%, Prysmian più 0,56, i peggiori, quelli che sono cresciuti di più negli ultimi giorni, in cantieri ed Avio meno 4, meno 3,5 punti per Stellantis. Per ora è tutto.
16: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
17: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
21: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: mio papà, quando ero bambino, quando a un certo punto facevamo delle riunioni di sceneggiatura faticosissime, lunghissime, a un certo punto mi diceva: Aure, andiamoci a vedere una corsa dei cavalli. Rovesciava un mare di soldi dai picchetti e sotto la barba dei suoi amici che erano incapaci a scommettere raccoglievamo un mare di soldi e tornavamo in ufficio. Quindi il cavallo è sempre stato un po' anche un nostro simbolo, ed è il simbolo di Max Allegri. Anzi, dovrò dire a Max: Max, per ricordare anche mio padre, mi fai comprare un cavallo? Dove li devo comprare? Così scommetti, gli mettiamo pure un fantino con una maglia azzurra.
1: Sono davvero molto felice di essere qui, è un onore essere l'allenatore del Milan.
2: A Milano per vincere col Milan?
1: No, of course. You cannot come to Milan without that mentality. I'm not naive and I know that we have a lot to do, but if you are allenatore del Milan, you have to play for him.
3: Al mio amico Carletto Pelegatti regalo queste due battute, la prima di Aurelio De Laurentiis e la seconda di Amorim. Ciao Carletto.
4: Ciao, ho mandato subito un messaggio a Massimiliano Allegri dicendogli: sui cavalli De Laurentiis dobbiamo parlarne un attimo, non è che si può prendere un socio per un cavallo così, cavalli sono cose serie.
3: Sì, e su Ruben Amorim invece cosa mi dici? Non puoi non giocare per la vittoria se sei al Milan, sono dichiarazioni ovviamente di circostanza, però quantomeno nelle ultime due settimane un po' di entusiasmo è tornato.
4: Sì, anche questo fatto, Carlo, di presentarsi davanti ai giornalisti, di rompere un po' questa latenza mediatica da parte di Cardinale dopo gli acquisti dei due giocatori, che sono sempre cose fondamentali. Mi sembra che, insomma, si torni, tu dici, alla gloria. No, Carlo, io faccio un passo indietro, alla normalità.
3: Sì, normalità che paga, che costa, batte 100 milioni, una cifra che il Milan degli ultimi anni non era abituato a spendere. Poi
4: direi era abituato a spendere, Carlo, scusa, anche di più. Ma per tanti giocatori, tanti da 20, oggi ci sono i due pesanti che superano i 30 e l'altro 70.
3: Sì, adesso si tratta di capire come verrà completata la squadra e soprattutto chi partirà, perché insomma ci sono diversi fili che si incrociano tra il Milan e questi mondiali, alcuni proseguono, altri si, con gli Asciari, con la Svizzera, Maignan, Rabiot eccetera, altri si spezzano come Leao, Modric. Ad esempio l'altro giorno abbiamo visto probabilmente un Milan che non esisterà, cross di Leao e gol di testa di Sergio Ramos, no, di Sergio Ramos, scusa, di Gonzalo Ramos. Sì. Un Milan che non esisterà.
4: Non credo perché Leao c'è intenzione di venderlo. Purtroppo da una parte purtroppo il Portogallo è uscito, l'ultima partita non è stata significativa anche per il minutaggio da parte di Leao, quindi Leao è un bel tesorino. Poi un'altra sfortuna, Carlo, te lo dico io, Farioli voleva e vuole a tutti i costi Gimenez, però adesso con quell'infortunio, il Milan, infortunio all'ultimo minuto dell'ultima partita, rischia di non portare a casa 25-30 milioni di euro.
3: Questa l'abbiamo già vista e sentita in alcuni casi, soprattutto al Milan. Oh, c'è Filippo Maria Ricci che è in partenza per Los Angeles, dove seguirà la Espagna. Di Spagna.
5: Corretto.
3: Buongiorno.
5: Buongiorno, corretto. Sì.
3: Corretto.
5: Stasera si va a Los Angeles.
3: Sì. E tra i tanti film.
5: Nell'abisso del fuso orario.
3: cosa ci vuoi fare? Poveri voi sfortunati. No, ma dicevo, tra i diversi fili che si intrecciano con il Milan in questo mondiale, alcuni si spezzano. Carletto Ancelotti, non ci siamo sentiti dopo, Filippo.
5: No, è stato un disastro e un grande rammarico, perché una squadra mediocre ha avuto le sue occasioni, e quando sei una squadra mediocre e non trasformi le tue occasioni, poi te ne vai a casa. Questa è, diciamo, l'analisi più semplice da fare. Vuol dire, se sbagli un rigore, ti divori un gol clamoroso, è chiaro che poi dopo rischi di perdere, soprattutto quando di fronte hai il miglior attaccante del mondo, no?
3: Sì.
5: Per cui sì, per come è questo mondiale, è una, no? È un peccato per Carlo, un peccato per il Brasile. Io penso soprattutto a lui, e insomma erano là con una squadra sicuramente piena di problemi, di limiti, e quindi adesso niente, bisogna ripartire, però insomma in Brasile ovviamente puoi immaginare il caos, sì. Il rumore, il Brasile non usciva agli ottavi no, da Italia 90, alla fine non ha mai battuto la Norvegia, perde sempre con le europee, siamo a 6 su 6. Per cui è chiaro che questo dato, insomma, è l'ultimo, è quello che più, se vogliamo, fotografa la situazione del calcio brasiliano, che non è quello di prima. Stavate parlando forse con un po' di nostalgia del Milan, si può parlare con nostalgia anche del Brasile. Insomma,
3: sì, perché è in crisi di vocazioni, comunque, è in crisi di vocazioni. Sì. Il Milan è in un altro tipo di crisi affaccendato, il Brasile è in crisi di vocazioni, perché sinceramente una generazione con così poco contenuto e talento nel Brasile io non la ricordo. Qualcuno ha criticato Carletto Pellegatti, ha criticato Ancelotti, che è tuo nostro amico, quindi si tratta semplicemente di valutare quello che ha detto, perché quando è stato eliminato ha detto: questa eliminazione è il primo passo verso il futuro. Molti hanno criticato.
4: Ecco, però ci facciamo un problema, ci poniamo una domanda. C'è Filippo che saluto, anche con te Carlo. Ma Carlo è più adatto alla gestione o a far partire le avventure? Questa è la domanda. Das ist die Frage.
5: Sì, sì, per me la domanda è correttissima. E tra l'altro adesso, per far ripartire questo Milan, deve anche diciamo rifare un po' lo staff, perché suo figlio va va a Lille, sì, che era il suo secondo, per cui, e soprattutto bisogna ripartire senza alcuna certezza, perché non è che, a parte João Pedro, no, il resto non è che Carlo abbia lasciato a casa chissà quali talenti. La crisi di vocazione che dicevi tu è un titolo perfetto, per cui Carlo di solito ha sempre avuto un altro tipo di squadre, e adesso anche per lui è una sfida nuova, no? Perché lui era abituato appunto a gestire nella maniera migliore uno spogliatoio, diciamo, di un certo livello. Adesso quel livello non c'è, ed è per questo che lui lo sapeva benissimo. Nel momento in cui tu hai quelle occasioni così, non puoi non sfruttarle, e adesso si riparte con tra l'altro, diciamo, la luna di miele è finita, no? Adesso Carlo diventa un allenatore tra virgolette come gli altri, perché certo, si erano tutti aggrappati a lui, era lui
3: il grande crack, talismano, certo, era lui fuori classe.
5: Era lui, cioè, c'era lui e un po' Vinicius, ma Vinicius in Brasile non lo rispettano, per cui per quello si sono attaccati a Neymar, che è un fantasma, poveretto, non è mica colpa di Neymar, però si sono attaccati a, no, Casagrande è definito un TikToker, sì, è un po' un TikToker, però perché non avevano, non avevano niente, avevano solo Carlo. E questo è un problema, perché Carlo è abituato ad essere circondato da giocatori di livello, e adesso non è che ce ne sono tanti.
3: No, ce ne sono davvero pochi. Vai Carletto.
4: Dimmi Carlo. Filippo, un paragone: come Real Madrid si sta pigliando a Mourinho?
5: Sì, però Mourinho c'ha Mbappé, c'ha Bellingham, c'ha Vinicius, già solo con questi tre Carlo non ce li ha, no, cioè, accetto il paragone, nel senso che Mourinho viene chiamato come grande, di nuovo come grande talismano a calmare un po' le acque, però lo spogliatoio del Madrid cioè, a livello di giocatori non è paragonabile diciamo alla rosa del Brasile, insomma, no? Per cui ecco, sì, è una mossa dove tu prendi un allenatore per coprire dei problemi o perché risolva certi problemi, però ecco, poi dopo in campo, cioè, Mourinho sarà ben felice quando entra nello spogliatoio, perché comunque Mbappé, Bellingham, Vinicius e Rodrigo, invece di là c'hai Matheus Cunha, Rayan e Igor Thiago, insomma, capisci che è un po' diverso.
3: Se hai una squadra di puro sangue puoi correre per i titoli, se hai una squadra di ronzini non corri per i titoli, ma per provare a capire il meglio che puoi fare. Ci fermiamo per un attimo, intanto avremo un'altra cosa da chiedervi su un altro fantasma di questo mondiale.
6: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
7: No, no, no, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
8: No, no, no, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 63 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
9: Tutti i convocati anche in TV.
8: Siamo anche in diretta video su sito e app di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24 e sulla app da Zoom.
10: Non è poca cosa.
11: Strade in diretta.
12: Bentrovati in nostra compagnia sulla 1 Milano-Bologna. Si verificano code per materiali dispersi tra Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. Nella stessa direzione si procede lentamente per un veicolo in avaria tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, sempre per un veicolo in avaria, si viaggia lentamente tra Empoli Est e Montelupo-Fiorentino verso Firenze. È tutto per questo appuntamento. Strada in diretta torna tra un'ora.

0: Io volevo chiedere al signor Magdi, che oggi mi sta facendo compagnia, imprenditore egiziano, per voi che non c'eravate prima, Carlo Pellegatti e Filippo Maria Ricci, lei cosa ne pensa di Cristiano Ronaldo, del mondiale di Cristiano Ronaldo?
1: Beh, ho visto l'ultima partita del Portogallo contro la Spagna. Credo a questa età è sbagliato puntare tutto su un unico giocatore, quindi lui è ancora un grande giocatore, ma io se fossi l'allenatore non punterei tutto su di lui, quindi le è stato dato anche un peso superiore alla sua età.
0: Sì, un peso superiore alla sua età, se fossi il suo allenatore non punterei su di lui, il problema è che Cristiano Ronaldo vuole che si punti su di lui.
1: Vabbè.
0: E questo è il punto, e insomma, sono rimasto basito di fronte alle ultime dichiarazioni, secondo cui starebbe, le ultime indiscrezioni per ora, Filippo, non è che si ritira, cioè non va dalla nazionale, perché va quando lo dice lui e va bene. Però vuole far andare lì Jorge Jesus, suo allenatore in Arabia, in un campionato che i fatti dimostrano come sia di confine, per puntare verso Euro 2028. Ora, se fossi un giocatore del Portogallo, del Paris Saint-Germain, che vince le Coppe dei Campioni, direi magari che giochi lui.
2: Cioè, questo è un problema evidente, nessuno riesce a fargli capire che il tempo sta passando inesorabilmente e che magari sarebbe meglio lasciare spazio ad altri, per esempio a Gonzalo Ramos, no? L'altro giorno quando lui va in zona mista e dice che l'europeo è uguale al mondiale, parlando in terza persona, no? E dicendo che lui è contento così, vabbè, capisci che sta su un altro pianeta, va bene, nessuno diminuisce la sua grandezza, però adesso certo. Il finale non è un po' triste, secondo me, a me sembra un po' triste, prima ci faceva anche ridere o sorridere così, adesso sinceramente è un po' un peccato, insomma, no? Perché poi è una carriera straordinaria, meravigliosa, sto finale lascia.
0: Mi sembra un po' caricaturale, Carletto Pellegatti.
2: Sì.
3: C'è modo. Ma sai, per tutti lasciare la festa quando c'è ancora gente è difficile. La stessa cosa capita a lui, poteva lasciare quando c'era ancora gente, adesso la gente incomincia a essere poca in questa festa. Potrebbe accettare di rimanere come capo carismatico, come figura preponderante, come giocatore, però deve rassegnarsi a non essere il titolare assoluto,
0: sì,
3: perché certo. In questo momento rispetto a Modric e Messi non ha le caratteristiche. Messi contro l'ultima partita ha fatto fatica anche lui, sono giocatori age. Quindi se entrassi in quell'ordine di idee sarebbe ancora una figura importante. E io mi auguro che venga Van Dijk a 35 anni, non è 40, però sono figure importanti, ma devono essere intelligenti e capire fino a dove possono andare e non condizionare l'allenatore.
0: Assolutamente.

0: Assolutamente, ma infatti hai fatto il paragone perfetto, così chiudo con Filippo, no? Da un lato su una pagina stanno Modric e Messi che stanno vivendo questo tramonto che è meraviglioso, è dolcissimo, dall'altra parte invece Cristiano Ronaldo che sta vivendo un tramonto triste, caricaturale.
1: Assolutamente, cioè, vedi, lui poi c'ha questa, no, questo problema con Messi, che anche quello è diventato caricaturale, no? Perché lui non si può nominare, se gli fai la domanda su Messi in zona mista non risponde, vuole un'altra domanda, insomma, mi viene un po' da ridere. E poi sì, Messi ieri avrà avuto anche le sue difficoltà, ma poi riesce ancora comunque a fare un gol e un assist, no? Sbaglia il rigore, piange alla fine, è completamente protagonista. Se vogliamo, il problema dell'Argentina è che, ecco, dipende ancora tantissimo da Messi, che è un fenomeno, però no, anche lui è arrivato ai suoi 39 anni e
0: anche
1: e
0: i suoi 8
1: però,
0: gol in questo mondiale.
1: Esatto, però appunto ha fatto 8 gol, cioè una cosa,
0: 2 rigori sbagliati.
1: Sì, cioè siamo tornati a parlare di Jules Fontaine quando sembrava impossibile, no? I 13 gol, cioè impossibile, no? E per cui questa differenza, poi Messi è 2 anni più giovane, però questa differenza di finale di carriera è così, è lì purtroppo, e l'ha voluta disegnare così lui, no? Perché poteva parlare bene di Messi o accettare le domande e no, fargli i complimenti, e invece lui è così, in questo è molto molto bambino, capriccioso, e se l'è disegnata lui sto finale. Ecco, tu dici caricaturale, mi piace molto, e ti aggiungo pure un po' triste, insomma, sì. Ecco, è un peccato.
0: Triste e solitario finale. Grazie Phil.
1: Sì. Ciao ragazzi, ciao.
0: Buon viaggio verso lei. Perché squadra ti fa in Italia, Magri?
2: Milan,
0: attenzione.
2: Ai.
0: E quindi come vede la stagione del Milan?
2: La vedo molto confusa, non si capisce niente. Non ci sono più riferimenti. E quando però mancano riferimenti, difficile fare previsioni.
0: Sì, un riferimento sta facendo il telecronista in America, un altro riferimento è Cardinale, un altro riferimento è Jorge Mendes che fa procuratore, e poi ci sono altre figure, a questo si riferisce?
2: Sì, non c'è proprio il cuore di squadra, un'identità chiara, non c'è un'anima.
0: E quindi a Carlo Pellegatti cosa vorrebbe chiedere?
2: A Carlo Pellegatti, non so, gli dico di sperare in un miracolo.
0: Carletto, sei attrezzato per i miracoli?
3: No, non sono questi livelli, assolutamente.
0: Non sei attrezzato per i miracoli, no.
3: Bene o male, decide Cardinale. Vedremo, si prende in mano la situazione. Se fallirà, le figure sono di contorno, prende in mano la situazione Cardinale, vedremo se sia in grado o meno. I 3 anni passati li abbiamo già esaminati e non bocciati, non condannati, cancellati vergognosamente, però non possiamo continuare, vediamo. È partito con 2 acquisti importanti, non, come direbbe Carlo, folcloristici, ma importanti. Vediamo le cessioni, vediamo quello che farà, e come dico sempre io, il padrone della verità è il tempo. Il padrone ha detto disastro gli anni scorsi, vediamo a fine agosto che squadra abbiamo, e poi incominciamo a dare il primo giudizio.
0: Sì, adesso però ci sono partenze.
3: Però non
0: eccellenti.
3: La metterei così triste come il nostro, il signore che non vedo ormai.
0: Eccolo qui, Magdi, ascoltatore e amico. Senti, ma adesso ci sono delle partenze eccellenti, perché Leao, insomma, mi sembra che si siano messi un po' tutte e due, Leao e il Milan, nella situazione peggiore. Cioè Leao dicendo che vuole andare via tutti i costi, e il Milan che vuole venderlo. E chi ti va a dare 50 milioni? Io ti dico, te ne do 25 e pedalare.
3: Qualche bagliore potrebbe portare qualcuno a comprarlo, hai ragione, il Leao degli ultimi mesi, dell'ultimo anno e mezzo, è cosa da 25, 30, 35,
0: soprattutto se la volontà è dichiarata, cioè tu lui vuole andare via, almeno lo vuole vendere, è chiaro che sei in una posizione di debolezza.
3: Lo so, anche queste le sue dichiarazioni non hanno provato, vediamo, perché comprare non è complicatissimo, vai là, metti la lira e compri.
0: Certo.
3: È vendere che bisogna essere abili. Lì ha ragione il signor Magdi quando dice mi faccio tante domande, perché le figure che sono intorno a Cardinale sono un'incognita sul piano della vendita, dei contatti, della certo, preparazione, dell'esperienza.
0: Certo.
3: Su questo non ci sono dubbi.
0: Carletto, ti saluto, ci sentiamo, vediamo.

0: mercoledì.
1: No, la settimana prossima sarò di fianco a te.
0: Ah, è una promessa. È una promessa. Carretto Bellegatti, le promesse le mantiene sempre.
1: No, è una sicurezza.
0: Grazie, abbraccio. Ciao Carletto. Ciao, grazie, signor Magri, grazie.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Può tornare a trovarci anche se l'Egitto non è coinvolto, quando,
2: certo,
0: quando vuole.
2: Volentieri.
0: Io ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato e Daniele D'Aquila, regia radio e TV. Saluto tutti e ci sentiamo domani.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
12: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
13: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
14: Sono le 15.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Vertice NATO, Trump e gli Stati Uniti non usciranno dall'alleanza. Sparatoria in un liceo in Baviera, feriti alcuni studenti. Wimbledon, Jasmine Paolini ai quarti, in campo contro l'Ucraina Kostyuk. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano il presidente americano Trump, che ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Questo durante l'incontro a porte chiuse che sta andando avanti ad Ankara. Siamo in dirittura d'arrivo per quanto riguarda il vertice NATO e allora ci racconta tutto Sergio Nava.
16: Sì, buon pomeriggio, è stata appena resa nota la dichiarazione del summit NATO di Ankara, andiamo dunque a vedere i dettagli. Innanzitutto i leader dell'Alleanza Atlantica hanno annunciato oltre 50 miliardi di nuovi appalti per la difesa, con l'impegno a espandere la capacità manifatturiera collettiva e il lavoro con l'industria per accelerare l'innovazione appunto in materia militare. Gli Stati Uniti resteranno nella NATO? Beh, dopo 2 giorni passati a martellare gli alleati, Donald Trump ha fatto la sua ennesima giravolta e ha abbassato i toni a porte chiuse, affermando che intende mantenere Washington nell'alleanza. Vogliamo restare con voi, ho sentito il vostro amore, avrebbe detto Trump secondo fonti diplomatiche. Trump ha anche affermato che Washington è pronta a continuare a vendere armi ai paesi dell'alleanza. Nella dichiarazione conclusiva gli alleati NATO riaffermano il loro impegno ferreo alla difesa collettiva sulla base dell'articolo 5. Un paragrafo della dichiarazione è dedicato all'Ucraina. Per quest'anno vengono garantiti 70 miliardi a Kiev in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento, e la NATO si impegna a garantire livelli di aiuto simile anche il prossimo anno. Va pure ricordato però che una parte consistente di questi fondi deriva da prestiti europei. Per quanto riguarda la Russia, Mosca resta una minaccia a lungo termine e infine sull'Iran non dovrà mai avere l'arma nucleare. Teheran deve rispettare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. In questi istanti Trump sta parlando con a fianco il leader ucraino Zelensky, ovviamente vi riferiremo successivamente, a breve attesa anche la conferenza stampa del segretario generale NATO Rutte che chiuderà appunto la due giorni di vertice. Per il momento è tutto.
14: Grazie a Sergio Nava. Ora andiamo in Germania, sparatorie in un liceo in Baviera, Schongau. Secondo la polizia diverse persone sono rimaste ferite, il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto, si sta ancora accertando il numero dei feriti. La Camera ha approvato la dichiarazione d'urgenza sulla proposta di legge della Lega che stringe i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana. Nelle stesse ore Fratelli d'Italia ha presentato una proposta per fare rimpatriare gli stranieri condannati.
4: La crescita nei sondaggi di Roberto Vannacci spinge la maggioranza a mostrare più durezza su stranieri, criminalità, cittadinanza. Sul progetto di legge della Lega sulla cittadinanza, fermo da un anno nei cassetti della Camera, la maggioranza ha votato la dichiarazione d'urgenza e questo farà partire l'esame in commissione. Per ottenere la cittadinanza, propone il testo, servirà un esame di integrazione e cultura e i diciottenni non potranno chiederla se condannati o indagati per reati non colposi. Aumentano poi i casi di revoca della cittadinanza e si riducono i ricongiungimenti familiari. Fratelli d'Italia ha poi presentato un testo simile sulla revoca della cittadinanza e che aggiunge l'obbligo di scontare la pena all'estero per gli stranieri condannati a oltre un anno. La Lega ha poi presentato 14 proposte di legge su sgombero di immobili, legittima difesa, stretta sui microreati, permesso di soggiorno a punti, cauzione per i cortei. Ma Vannacci rilancia, sono proposte tardive, ora serve un decreto legge sulla remigrazione. Cosa aspettano? Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
14: In chiusura il tennis, a Wimbledon è in corso la sfida per un posto in semifinale tra Jasmine Paolini e l'ucraina Marta Kostyuk. Il punteggio nel primo set è sul 4-2 a favore dell'Ucraina che è in vantaggio di un break. È tutto per questa edizione, ci risentiamo tra poco meno di un'ora.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, hey, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai, ai, ai.
2: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
10: Io sono Antonio Talia.
9: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
10: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
9: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
11: Il mio sguardo viene catturato dal rivestimento del baule, un giornale del maggio 1928 che narra la disperata ricerca dei superstiti dell'incidente del dirigibile Italia.
12: Questo giornale stranamente si è conservato, nonostante che fuori questo baule era veramente ridotto male, tant'è vero che l'abbiamo fatto restaurare, ci è voluto un sacco di tempo.
11: Storie di bauli e dirigibili, in una puntata che si intitola Dirigibile Italia.
13: Matteo Caccia racconta Storie che non sai.

Che poi le storie spesso si nascondono, no? Si nascondono o nella pancia o nella testa o nel cuore di chi le ha vissute, che magari chissà per quale ragione preferisce tenersele per sé, oppure si nascondono nella fodera, nel rivestimento di una cassa, di una grande cassa da viaggio. Questa è la storia che vi raccontiamo oggi. Queste sono le due storie splendide che vi raccontiamo oggi. Lo facciamo grazie a Vittorio, che ha deciso di raccontarci la storia di suo suocero, Francesco. In realtà il vero nome era Francisco, detto Pancho o Pancito. Suo suocero è nato in Argentina, perché era la storia comune di moltissimi italiani d'Argentina, italiani che erano andati là a vivere e a lavorare in quegli anni, all'inizio del secolo scorso. Ma poi era ritornato presto, era ritornato però solo con la madre e non con il padre. In quella cassa, in quel baule, c'erano i suoi vestitini, ma erano stati foderate le pareti del baule con un giornale, e in quel giornale dell'epoca c'era la storia del Dirigibile Italia di Umberto Nobile. E quindi oggi vi raccontiamo queste due storie, la storia di Vittorio, o meglio la storia del suocero di Vittorio, Francesco o Francisco, e la storia di Umberto Nobile, del Dirigibile Italia e della Tenda Rossa. La puntata si intitola così, Dirigibile Italia. Benvenuti.

0: Il sole illumina la cupola del Brunelleschi, simbolo di Firenze, del Rinascimento e anche di sfida alle cose impossibili. Si vede in lontananza, giù a valle, dalla casa dei miei suoceri. Da oltre 2 anni, mia suocera è immobilizzato a letto dopo aver avuto un incidente domestico durante il Covid. Ricoverato per la cura e la riabilitazione, non è più tornato quello di prima. Da qualche anno, prima dell'incidente, aveva dato segni di un forte rallentamento fisico. L'uomo attivo, pieno di interessi e brillante, si era trasformato in una persona cupa e poco propensa a spostarsi. Era divenuto come la crisalide di se stesso. Dopo l'incidente, avvenuto proprio nel periodo del Covid, era rimasto a lungo isolato, non potendo i familiari andarlo a trovare. Quando lo hanno riportato a casa su una barella, era incapace anche di parlare e dava chiari segnali di assenza cognitiva. La crisalide, come quella di una farfalla, era stata abbandonata dall'anima e non rimaneva che l'involucro, l'esuvia dell'uomo che avevo conosciuto anni prima. Una storia come tanti e al tempo stesso eccezionale, se si guarda ad oggi. Figlio dell'incontro di 2 studenti, lei, Olga Fiorentina, doc da generazioni, lui, Egidio, studente calabrese fuori sede, nasce l'amore e come tante persone dei primi decenni del secolo XX, scelsero di vivere il loro sogno di una vita diversa e migliore oltreoceano. In Argentina, a Buenos Aires, dove lo zio di Egidio aveva fatto fortuna.
1: Loro sono andati a Buenos Aires negli anni 30, insomma, e hanno vissuto lì. Dopodiché, quando è nato mio suocero, è nato appunto a Buenos Aires, tant'è vero che sulla carta d'identità c'era scritto Buenos Aires. Quando lui aveva 2 anni sono tornati in Italia. Io, da quello che so, come tutti gli uomini di quel periodo, non parlava molto di queste cose, no? Era molto criptico, perché poi non so se per vergogna, per orgoglio, non so per quale motivo, è sempre stato molto

0: insomma, non ne ha parlato tantissimo, ecco.
1: Un baule e qualche valigia di cartone tenuta assieme dallo spago e un bastimento, come tanti attraversò l'oceano e li fece sbarcare a Buenos Aires, città convulsa e in piena trasformazione. Cosa diversa dalla quiete e addormentata Firenze e la piccola Cirò da cui proveniva Egidio. Non si è mai saputo cosa andò storto. Forse le difficoltà di vivere in un ambiente così diverso, forse problemi economici. Fatto sta che Olga, dopo aver partorito il loro unico figlio, Francisco, decise di tornare in Italia prendendo lo stesso baule dell'andata e riempiendolo di quello che aveva, tappezzandolo con cura di fogli di giornale per non rovinare il corredino del bambino e i suoi vestiti. A volte il destino si accanisce sulle persone. Più cercano di risalire e dominare il mare avverso e prendere la rotta per un porto sicuro, più il vento li riporta al largo. Fatto sta che appena un anno dal rientro in Italia, Pancito, diminutivo del nome del bambino che era Francisco, dopo aver perso la vicinanza del padre, perse anche la mamma, portata via dalla malattia che oggi sarebbe curabilissima, la tubercolosi, un ultimo abbraccio nel giardino del sanatorio, e Pancito rimase solo con una nonna e un nonno carbonaio, alcolizzato perché durante la grande guerra sull'Isonzo, come tanti, lo avevano riempito di cordiali per dargli il coraggio di andare all'attacco delle fortificazioni nemiche. Era tornato vivo, ma con una dipendenza dallo spirito inestinguibile. Nonostante questo, Pancito aveva trovato in un cugino più grande una figura maschile di riferimento, che lo aveva traghettato sano alla pubertà, quando un giorno questo cugino, non si sa perché, si tolse la vita. C'è chi dice che le difficoltà ti rendono forte. Non è vero, le difficoltà ti rendono capace di capire che la tua forza puoi usarla per distruggere o autodistruggerti, oppure per costruire.

0: Francisco, che nel frattempo era diventato Francesco, italianizzando il nome alla regola delle leggi fascistissime degli anni 30, aveva trasformato la polvere che il destino gli aveva gettato addosso nell'argilla con la quale aveva plasmato il proprio destino. Studiò e riuscì ad avere un buon lavoro e in seguito divenne socio della ditta per cui lavorava, divenendo uno dei protagonisti della rinascita economica dell'Italia, che nel frattempo era entrata in un'altra assurda avventura bellica, la Seconda Guerra Mondiale, e ne era uscita a pezzi. Insomma, un benessere che sembrava premiare una vita che era cominciata storta e finalmente navigava su acque tranquille. Fino all'incidente avvenuto nel peggiore dei momenti storici per la sanità italiana, il Covid. Questa la storia di Pancio.
1: È scivolato dalle scale, una cosa molto banale, alla fine. È scivolato dalle scale, si è rotto il femore e siamo arrivati a casa dei miei suoceri perché era a 4 ore, anche l'orgoglio è il nostro peggior nemico, no? Non voleva ammettere, non voleva chiamare, non voleva disturbare nessuno. Siamo arrivati lì perché abbiamo chiamato per caso per sentire come stavano e sono arrivato lì, ho chiamato io l'ambulanza, lui non voleva. E da allora è sparito, capisci, c'è stato via mesi.

Inverno. Un giornale del maggio del 1928 che narrava la disperata ricerca dei superstiti dell'incidente del dirigibile Italia, quello dell'ammiraglio Nobile che dopo aver raggiunto il Polo Nord si appesantì per il ghiaccio accumulato e la navicella di comando sbatté violentemente contro la banchisa polare, strappandosi dall'involucro. Quei fogli di giornale erano un tuffo nel tempo e contemporaneamente la testimonianza diretta della tragedia che aveva tenuto sospeso il mondo. La disperata ricerca, il contatto con un radioamatore sovietico, l'intervento di un aviatore che li raggiunse con il recupero di Nobile e la tenda rossa abbandonata sulla banchina con gli altri membri dell'equipaggio. Mentre Pancito viveva la sua tragedia di abbandono della terra dove era nato, l'Argentina, e di suo padre, tragedia del tutto personale, si portava dietro nel baule la storia della più grande tragedia di quegli anni. Un segno del destino? Chissà. Oggi quel baule è stato restaurato e i fogli di giornale oramai ingialliti e fragilizzati dagli anni di incuria messi in sicurezza. Ma a me rimane in testa questa coincidenza di due persone distanti per età e posizione che affrontavano il loro destino. L'ammiraglio che vide finire in tragedia la sua gloriosa avventura è un piccolo bambino, Pancito, che lasciava la sua terra natale per navigare verso un destino in un paese lontano, sempre con il mare a farne da protagonista. Un mare ghiacciato per l'ammiraglio e agitato per quel bambino.

0: Si intitola Time in a Bottle questo brano di Jim Croce per introdurre la chiacchierata con Vittorio. Pronto, ciao Vittorio, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Matteo.
0: Come stai?
1: Benissimo.
0: Vittorio, perdonami, la prima domanda che ti faccio, non so se mi sono sfuggite delle cose, tuo suocero Francesco non c'è più?
1: No, da 2 anni.
0: Da 2 anni a questa parte, quindi non si è mai più ripreso dopo il Covid, dopo quel femore rotto. Senti, quando è che hai scoperto tutta questa storia nei dettagli?
1: Ma in realtà è successo per caso, perché stavamo appunto in questa fase di malattia abbastanza prolungata, cercato di mettere a posto alcune cose in una cantina e abbiamo trovato questo baule che si è rivelato, poi il baule che era stato utilizzato appunto per il viaggio transoceanico, sia in andata che in ritorno. Dall'Argentina, insomma.
0: Certo. Viaggio che al ritorno ha fatto solo lui bambino con la madre, giusto?
1: Esatto. Lui doveva tornare provvisoriamente in Italia perché la madre non si sentiva bene, aveva dei problemi fisici, e invece si è rivelato un viaggio di non ritorno, insomma.
0: E del padre si hanno più avuto notizie?
1: Certamente, sì. C'è una lunga epistola tra lui, il figlio, che a un certo punto doveva andare a tornare in Italia, poi viene fuori che c'è il rischio che scoppi la guerra, che lo prendano in Italia per mandarlo in guerra, quindi non viene più, il figlio non può tornare in Argentina, nonostante, insomma, perché essendo anche cittadino argentino rischiava di essere renitente alla leva in Argentina, ovviamente, non in Italia.
0: E quindi non è più tornato.
1: E poi non si sono più incontrati, un po' come è successo appunto a Nobile, no? Che è partito, certo. Doveva tornare a recuperare i suoi compagni di viaggio e invece il destino li ha allontanati.
0: Ma quindi questa era una storia che tuo suocero non raccontava volentieri?
1: No, assolutamente, abbiamo scoperto tutto dopo la sua, diciamo, in parte durante la sua malattia.
0: Cioè voi sapevate che era nato in Argentina e che poi era tornato qua, appunto?
1: Sì. Che c'era, no, sapevamo che la madre era morta, sapevamo okay. Che questo padre esisteva, che addirittura aveva dato l'ok per il matrimonio

0: tra scoscera e mia scoscera, quindi in parte hanno tentato di ricucire questo rapporto che però poi non si è mai concretizzato, un po' sembrava quasi una telenovela sudamericana, insomma, nel senso che questo padre che aveva le valigie pronte per tornare in Italia, per venire in Italia a operare il figlio che in parte appunto ha subito questo, diciamo, triplo abbandono, no? Sia da parte del padre, da parte della madre, ovviamente non per colpa della madre, e anche da parte di questo zio che a un certo punto è scomparso perdendo la vita con un suicidio. Insomma, è una vita un po', come dire, segnata un po' dall'abbandono, insomma.
1: Lui c'era mai tornato in Argentina?
0: Sì, ci è tornato da persona insomma molto, molto grande, sì, quando aveva 70 rotti anni, insomma.
1: E non sai che effetto gli avesse fatto?
0: Guarda, non credo, no, so che è andato a cercare anche la casa dove era nato, che non c'era più perché era stata appunto demolita, e dove poi avevano costruito in questo barrio un altro palazzo. E quindi l'effetto è stato, non lo sapremo mai perché non ne parlava, era un uomo di altri tempi, insomma, tendeva a pensare agli altri ma non comunicava le sue emozioni.
1: Che cosa aveva fatto poi nella vita?
0: Lui è stato diciamo uno che si è riscattato, perché poi è diventato prima impiegato, poi è diventato appunto proprietario dell'azienda per cui lavorava, si occupava di metalli semipreziosi, aveva una grande ditta, insomma, una persona in gamba.
1: Vittorio, tu invece ci sei stato in Argentina, sei stato in quei posti?
0: Sì.
1: Per fare delle ricerche o per piacere?
0: No, perché io per lavoro viaggio, porto gente, turisti, quindi è il mio lavoro.
1: E dove li porti?
0: Tutti i posti più accessibili del mondo, dall'Amazzonia ai deserti, appunto alla Patagonia.
1: Ma nel senso che sei una guida?
0: No, sono il titolare di un'azienda che fa questi viaggi, un tour operator.
1: Qual è il prossimo viaggio?
0: In Algeria, Mauritania e Senegal. Ma un po' la rivelazione della pregida car, quella vera.
1: Certo, insomma, no? Ma come si chiama? Hai un'azienda? Mi dici come si chiama, così me la vado a guardare.
0: Non so se lo posso dire.
1: Ma certo che lo puoi dire, ma figurati.
0: Azalai.
1: Azalai, perfetto. Dopo mi vado a vedere cosa fa.
0: La carovana del deserto.
1: Vittorio, grazie davvero per tutto, per il racconto sulla vita di Francisco e anche per questi dettagli. In bocca al lupo per tutto.
0: Grazie a te.
1: A presto. Ciao,
0: ciao
1: Vittorio. Ciao.

0: Si intitola Flying, questo brano di Victoria West. Borsa in diretta e poi qui a Radio 24, Dirigibile Italia, Matteo Caccia racconta. Ho detto tutto.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
5: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
4: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
5: Io sono Paolo Benanti.
4: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
5: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
6: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Ancora una manciata di secondi prima dell'apertura di Wall Street, il mercato americano orientato ad aprire al ribasso, esattamente replicando il comportamento degli indici europei, e questo a causa della nuova impennata del prezzo del petrolio determinata dalle nuove dichiarazioni di Trump. Dal vertice NATO di Ankara, peraltro proprio in questi minuti sta parlando la premier Meloni, che sta dicendo molte cose interessanti. Dal vertice di Ankara emerge un'alleanza unita per quello che riguarda la NATO. Poco prima Trump aveva ribadito nei confronti dell'Iran: li colpiremo di nuovo duramente questa sera. Stamattina il presidente statunitense aveva definito l'Iran un paese bugiardo, malato, e quindi fine della tregua. Questa dichiarazione era bastata a riportare verso l'alto i prezzi del petrolio. Il Brent a Londra è a $78, di nuovo intorno ai 74 il greggio americano WTI, che aveva superato i 75 stamattina, generando vendite copiose fra listini continentali che sono ancora in negativo, ma nel frattempo sono le 15.30, andiamo a Wall Street. L'apertura per il Dow Jones è con un calo di un punto, Standard & Poor's meno 0,61, Nasdaq meno 0,47. L'Europa ancora in ribasso, viaggiano di pari passo Parigi e Francoforte con un calo di oltre l'1,8%, perdevano più di 2 punti nel primo pomeriggio e in mattinata. Milano meno 0,85 sul FTSE MIB regge grazie ai rialzi dei titoli del settore energetico. Saipem più 3,7, Eni più 3,22, Tenaris più 1,88, rimbalza di un punto STM, i peggiori Avio meno 4,58, Stellantis meno 4, Amplifon meno 3,8, meno 3,8 anche per Fincantieri. Per ora è tutto.
10: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24.

0: 24 ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale. Tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
1: Matteo Caccia racconta.
2: Vittorio ci ha raccontato non una ma due storie, in realtà. Ci ha raccontato la storia di suo suocero Francisco o Francesco, ma insieme a quella chiusa in un baule che insomma era attaccata alle pareti del baule, perché erano le pagine del giornale con cui era foderato il baule, c'era la storia di Umberto Nobile e della sua tenda rossa. La tenda rossa che per quasi 50 giorni era diventata l'unico rifugio possibile per i 9 superstiti del dirigibile Italia nell'Artico. E quando alla fine i soccorsi la videro, ai cordoni che impedivano di avvicinarsi troppi, alcuni rimasero sorpresi perché la tenda rossa di cui tanto avevano letto e sentito parlare non era poi così grande, ma soprattutto non era rossa. E questa è la storia di quella tenda e di come se volete potete rivederla a Milano in mostra. E questa storia l'abbiamo letta sul Post, si intitola La seconda vita della tenda rossa. State con noi.

0: Gli anni 20 erano gli anni dei nuovi progressi nelle esplorazioni polari, in cui molti paesi concorrevano per dimostrare la propria superiorità scientifica e tecnologica. Dopo innumerevoli tentativi di avvicinamento, negli anni 20 il Polo Nord sembrava essere una meta più semplice da raggiungere, anche grazie ai dirigibili. E proprio Umberto Nobile era stato, insieme all'esploratore norvegese Roald Amundsen, il protagonista di un primo importante successo nell'Artico. A bordo del dirigibile Norge, di costruzione italiana, il 12 maggio del 26, i due avevano compiuto il primo sorvolo del Polo Nord. Tornato in Italia, Nobile si era quindi dato da fare per organizzare una nuova spedizione e riuscì a raggiungere qualche compromesso per avviare la nuova missione, che sarebbe stata in parte sostenuta da un comitato finanziatore organizzato con una sottoscrizione a Milano.
1: Il generale Umberto Nobile, di formazione ingegnere, era uno dei progettisti più rinomati al mondo. I suoi dirigibili furono venduti ovunque, dall'America alla Russia.
0: L'Italia era un dirigibile semirigido, come il Norge. Era lungo 105 metri, aveva un diametro massimo di 19,4 metri. Nella parte inferiore aveva una navicella di comando, cioè la parte dove rimaneva l'equipaggio. Avrebbero portato con sé strumenti per condurre rilevazioni ed esperimenti sulle caratteristiche dell'atmosfera e sul magnetismo terrestre, insieme a una tenda, quella tenda, che avrebbe consentito loro di rimanere al riparo per qualche ora su parte della banchisa, il PAC, prima di tornare a bordo del dirigibile. La tenda era stata prodotta dall'azienda milanese Ettore Moretti su un progetto dell'ingegnere Felice Troiani, collaboratore di lunga data di Nobile. Era a pianta quadrata di 2,7 metri per lato. La parte inferiore aveva la forma di un parallelepipedo sormontato da una struttura piramidale. La caratteristica più evidente era il piccolo tunnel di ingresso a manica a vento, pensato per chiudersi su se stesso in modo da ridurre la dispersione di calore verso l'esterno. Dopo aver caricato la tenda, viveri e altre attrezzature, Nobile, insieme a un equipaggio di 17 persone, partì col dirigibile Italia da Baggio, vicino a Milano, nella notte del 15 aprile del 28.
1: Rispetto all'aereo, il dirigibile presentava a quel tempo molti vantaggi, intanto perché poteva portare dei carichi molto maggiori e poi aveva una enorme autonomia di volo. Poteva volare per 3 giorni, cioè 70 ore, e infine poteva portare a bordo parecchie persone.
0: Il viaggio fu lungo e comprese numerosi scali fino all'arrivo il 6 maggio alla Baia del Re, un lungo fiordo di Spitsbergen, la più grande delle isole Svalbard e la stessa da dove era partita la spedizione del Norge un paio di anni prima. Nella zona era stata inviata anche la Città di Milano, una nave posacavi, modificata per fornire appoggio e gestire parte delle comunicazioni radio con il dirigibile. Tra l'11 e il 18 maggio, il dirigibile Italia condusse 2 primi voli artici, sia per verificare il comportamento del veicolo esposto alle rigide temperature polari, sia per esplorare zone ancora poco conosciute e fare rilievi cartografici e di profondità del mar glaciale artico. Considerato il buon risultato ottenuto con il secondo volo,

0: Era da poco passata la mezzanotte del 24 maggio. In meno di 20 ore il dirigibile Italia aveva raggiunto l'obiettivo, ma i forti venti non resero possibile il trasferimento di parte dell'equipaggio sulla calotta polare.
1: Questo volo di 5.500 km dalla Valle Padana fino alla Baia del Re è da considerarsi come uno dei voli più pericolosi compiuti in quel periodo di tempo.
0: La mattina del 25 maggio, complice la stanchezza, Nobile aveva calcolato male la posizione dell'Italia, ritenendo di essere centinaia di chilometri più a ovest di dove in realtà si trovasse. Alle 10.30 l'Italia si era inclinato verso il suolo dal lato della coda, senza grandi possibilità di manovra dei motori per recuperare l'assetto. La discesa continuò e in meno di 3 minuti la coda e la navicella si scontrarono contro una piattaforma di ghiaccio sottostante.
1: Erano le 10.33. L'allarme era stato dato alle 10.30. Tutto l'avvenimento spaventoso si era svolto in 2 o al massimo 3 minuti.
0: L'involucro del dirigibile non subì molti danni, mentre la parte destra della navicella si sfasciò, sbalzando verso l'esterno Nobile e altre 9 persone dell'equipaggio. Una di loro morì poco dopo a causa di un'emorragia interna dovuta all'impatto. I restanti 6 membri dell'equipaggio ancora a bordo rimasero intrappolati, mentre il dirigibile, ormai più leggero, iniziava a riprendere quota, trasportato alla deriva dai venti. Non fu mai più ritrovato, così come le 6 persone che si era portato via. I superstiti notarono che sulla banchina si era sparso del materiale caduto insieme a loro dalla navicella del dirigibile, una radio, strumenti per misurare le coordinate, rifornimenti e la tenda. In poco tempo Nobile e gli altri realizzarono di essere su una grande lastra di ghiaccio alla deriva a nord-ovest delle Svalbard. Montarono la tenda stipandosi al suo interno come potevano, considerato che non era stata progettata per 9 persone e che 2 di loro erano ferite. Il marconista Giuseppe Biagi iniziò a trasmettere un messaggio con una richiesta di aiuto, sperando che venisse intercettato dalla nave appoggio Città di Milano, ma senza ricevere per giorni risposta.
2: SOS Italia, Nobile, sui ghiacci presso l'isola di Foyn, nord-est Spitzbergen. Latitudine 80 gradi 37 primi, longitudine 26 gradi 50 primi est di Greenwich. Impossibile muoversi mancando di slitte e avendo 2 feriti, dirigibile perduto in altra località.
0: Il 6 giugno Biagi stava trascrivendo i messaggi che riusciva a captare con la radio, alzò la testa e si voltò verso i propri compagni nella tenda. «Ci hanno intesi», disse. Dopo 12 giorni trascorsi sulla piattaforma di ghiaccio, c'era infine la conferma che la richiesta di aiuto fosse stata ricevuta da qualcuno. Nella tenda si era diffusa una certa euforia, benché fosse evidente a tutti che sarebbe stato necessario molto tempo prima dell'arrivo dei soccorsi. Sperduti su una piattaforma di ghiaccio nell'Artico, protetti da una tenda di seta color avorio, i superstiti temevano di non essere avvistati dalle squadre di soccorso che avrebbero sorvolato la zona. Il 9 giugno decisero di tingerne parzialmente il tessuto con l'anilina.

benzina, un liquido oleoso contenuto in fiale di vetro che venivano lanciate dal dirigibile per stimarne la quota e per creare punti di riferimento sul ghiaccio sottostante. L'anilina è incolore, ma a contatto con l'ossigeno si ossida e assume un colore rosso-bruno. Fu in quel giorno che una semplice tenda era diventata la Tenda Rossa, un piccolo avamposto tra i ghiacci per 9 italiani sopravvissuti alla fine del loro dirigibile che li aveva lasciati lì. Umberto Nobile fu il primo a essere portato in salvo il 23 giugno, mentre le operazioni di salvataggio per il resto dell'equipaggio terminarono una ventina di giorni dopo. A fasi alterne e ospitando anche alcuni soccorritori rimasti bloccati, la Tenda Rossa fu un riparo sicuro per 48 giorni. Malconcia, dopo essere rimasta così tanto tempo esposta agli elementi nell'Artico, fu smontata e portata in salvo insieme al resto dei superstiti. Poco più di un mese dopo, era 4.000 km più a sud, nella sala del consiglio del Castello Sforzesco donata da Nobile a Milano, la città dove era stata costruita.

0: Lui è Moby, che canta In This Cold Place, in questo luogo freddo. Mentre la storia della tenda rossa, l'abbiamo letta sul post, si intitola La seconda vita della tenda rossa, scritta da Emanuele Megnetti e Valentina Lovato. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale, tratta dal podcast Anni Rubati.
1: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Nel nord-est, sulla A4 Milano-Venezia, lunghe code ma in smaltimento tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia a causa di un incidente ora risolto poco dopo il bivio A22. E sul tratto milanese della A4 code per lavori tra Cormano e Pero in direzione Torino. In Liguria, sulla A10 Genova-Ventimiglia, incolonnamenti per incidente tra diverse auto tra Genova-Pegli e Genova-Pra in direzione Ventimiglia. Sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole, code di 4 km per rimozione mezzo pesante incidentato tra Innesto A15 e Parma in direzione Napoli. E sempre in Emilia, sulla 14 Adriatica, incolonnamenti per un altro incidente tra l'allacciamento con la 1 e Borgo Paringale verso Ancona. A Roma, infine, sul grande raccordo anulare, code tra Via del Mare e autostrada per Fiumicino in carreggiata interna, sempre a causa di un incidente. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strade in diretta torna tra un'ora circa.
4: Suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
5: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
6: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
7: Matteo Caccia racconta.
0: Nella nostra storia seriale capiamo, o meglio realizziamo, quanto l'impegno politico diventa una cosa seria in casa montagnana. Addirittura nasce la necessità di mettere le cose in chiaro con i vecchi membri sociali del circolo. Si fonderà una nuova sede e in questo luogo ci si prepara alla rivoluzione con due punti chiari: niente vino, niente ballo. La nostra storia seriale fittissima l'abbiamo tratta dal podcast Anni Rubati, una serie dell'Istituto Piemontese Antonio Gramsci di Torino, scritto e condotto da Andrea Aymar e prodotto da Gabriele Beretta. Mario e le sorelle iniziano a frequentare l'impegno politico fino a quando lo scoppio della Prima Guerra Mondiale accelera tutto. Capiamo meglio chi sono. State con noi.
8: Sappiamo già, lo abbiamo detto all'inizio, che saranno Rita e Mario Montagnana a portare quel cognome nel Parlamento della Repubblica nel 1946. Ma non sono loro due i primi a iniziare con la politica. A raccontarcelo è Ugo Berga, è un nipote di Mario Montagnana. Ugo è il figlio di Lidia Montagnana, la secondogenita della famiglia. Ricordate la foto?
9: L'ispirazione socialista però deve essere nata prestissimo, va bene? E pare che la prima ad occuparsi di teoria sia stata Clelia, va bene? La quale ha sempre avuto degli orientamenti socialisti, socialistoidi, no?
8: Ugo è mancato nel 2018. Ha fatto il partigiano durante la Resistenza e poi non ha mai smesso l'impegno politico e intellettuale. E grazie alla sua testimonianza, raccolta nel 1980, sappiamo che è Clelia la prima montagnana ad avvicinarsi al Partito Socialista. Ma è sempre grazie a lui che viene fuori una radice più profonda.
9: C'è però un precedente, che non so se sai, che il Moise lo chiamavano il socialista. Sì, a lavorare o nel suo ambiente. Il che dimostra che aveva delle idee già socialisteggianti, di amicisiano era, bene perché del treno, quindi era, ma era di questo orientamento, un orientamento già progressista e appunto di idee liberali e anche socialiste, perché se lo chiamavano così, no? Ecco, quindi si vede che c'erano, e anche nella nonna non ha mai avuto delle posizioni reazionarie.
8: Non a caso il libro Cuore di Edmondo De Amicis in casa Montagnana è una lettura praticamente obbligata. C'è però un altro episodio, che nelle memorie autobiografiche di Mario è il primo gesto ai suoi occhi politico. Un gesto che nella famiglia Montagnana, in diverse testimonianze, è raccontato come un atto fondativo. Siamo nella primavera del 1906. A Torino è in corso la battaglia per ottenere le 10 ore di lavoro. Perché se ne lavoravano molte di più. Sono attive soprattutto le sarte, o meglio le sartine, giovanissime donne che lavoravano in pessime condizioni negli stabilimenti tessili della città. Il 22 maggio 1906, le 1800 operai di un cotonificio della città, il cotonificio Poma, denunciano il non rispetto del nuovo accordo sulle 10 ore e si fermano tutte, sciopero ad oltranza. La risposta del cavalier Poma è durissima: chiusura dello stabilimento e licenziamento di tutte le scioperanti. La lotta durerà 2 mesi e gli operai alla fine avranno la meglio, anche grazie alla solidarietà raccolta in città in quelle settimane. E l'atto fondativo di Montagnana c'entra con questa lotta. E abbiamo la fortuna di ascoltarlo direttamente da Elena Montagnana. La sua voce l'abbiamo già sentita. Nel 1906 Elena è una bambina di 6 anni che guarda sua madre dal balcone di casa.
10: Mi ricordo quando c'è stato il primo sciopero e noi avevamo un balcone che dava sulla via. Stava passando il corteo e io ho visto mia madre che era scesa per dare del denaro a queste scioperanti. Solidarizzava.
8: E questo l'ambiente che respira anche Mario, che ha 3 anni in più di Elena. E se Clelia è la prima a portare il socialismo in casa, è proprio Mario il primo a diventare un militante attivo. Nel 1912 sta per compiere 15 anni e partecipa per la prima volta al corteo del 1° maggio. Ma è l'anno dopo, con la campagna alle elezioni politiche, che Mario incontra il suo destino. Ascolta i tanti comizi dei candidati socialisti per le vie del suo quartiere e un giorno un oratore chiede ai giovani presenti di mettersi a disposizione. Mario si fa avanti e da quel giorno inizia a fare politica e da quel momento non smetterà più, fino alla fine. E con Mario arrivano anche le altre sorelle.
11: Fratelli e sorelle, ed erano quasi sempre insieme. Era via del gruppo Montagnana, si diceva.
8: E Paolo Robotti a raccontarci di come i Montagnana, nella sezione socialista di Borgo San Paolo, venivano considerati un tutt'uno.
11: Il più attivo era Mario, naturalmente, poi Rita, poi è stata attiva lei.
8: Lei, a cui fa riferimento Paolo Robotti mentre parla, è Elena Montagnana. È lì con lui in quel momento. È la stessa intervista di cui abbiamo ascoltato dei frammenti prima. Perché Elena e Paolo si conoscono proprio nel circolo socialista. Si innamorano e non si mollano più. Durante il fascismo staranno in esilio insieme e per parecchi anni il loro paese sarà la Russia. Paolo farà il funzionario del partito per tutta la vita, ma a 16 anni è solo un giovane che vuole iscriversi al circolo e rimane colpito da queste sorelle tutte socialiste.
11: Lidia anche è stata attiva, nel senso che mi ricordo è stata segretaria amministrativa, teneva lei i nostri conti, no? Clelia era già di un altro tipo. Clelia era, si può dire, la teorica del gruppo Montagnana, perché lei discuteva sempre sui principi e che non concordava mai con nessuno.
8: E oltre a Elena, a cui si legherà per tutta la

0: vita, è proprio Clelia, tra le sorelle, quella che lo colpisce di più.
1: Io ho fatto parecchi commenti insieme a Clelia, soprattutto nelle campagne del Vercellese. E quando c'era il suo nome, accorrevano molte donne a sentirlo parlare. C'era la maestra Clelia Montagnano. E allora ascoltavano con grande attenzione. E quel che era bello era vedere come questa maestra torinese, che veniva da un altro ambiente e che aveva una levatura culturale naturalmente superiore a quella delle donne delle Rizzaie, delle Mondine, sapeva parlare con semplicità e sapeva commuovere.
0: E Paolo, insieme a Mario e gli altri e le altre giovani, vorrebbero cambiare tante cose del Partito Socialista. Ma la prima da cui partono è forse quella che meno ci si aspetterebbe. Perché la prima battaglia, quella nuova generazione di socialisti, la fa contro i vecchi del partito e il loro modo di vivere il circolo.
2: La discussione nell'interno, i rapporti direi, tra giovani e adulti erano arrivati a un punto tale che noi abbiamo dovuto crearsi un circolo, andarsi a creare un circolo nostro.
0: Ed è il vino l'oggetto principale del contendere. Agli occhi dei giovani del circolo, i vecchi compagni sembrano più degli ubriaconi che dei militanti pronti a fare la rivoluzione. La voce dell'archivio che ce lo racconta è quella di Battista Santià. Fa parte anche lui dei giovani, sarà poi protagonista dell'occupazione delle fabbriche nel Biennio Rosso, e con Mario e gli altri conduce la battaglia sul vino. E Mario, il vino, come il ballo, vorrebbe proprio escluderlo dalla nuova sede che aprono in via Freius. La via non è lontana dalla casa di via Monginevro. La battaglia sul vino Mario poi la perderà. Così nel nuovo circolo entrano anche le damigiane di Barbera. Nel circolo c'è anche una stanzetta per la segreteria, con una piccola biblioteca. Poi una specie di bar e una stanza con dei tavoli e delle sedie. E poi la tanto discussa sala da ballo. Non grande, e con una parte di muro occupata da un pianoforte automatico a noleggio, da usare in assenza di un'orchestrina. Infine un cortile, questo sì grande, dove si può giocare a bocce e che in estate diventa anche il posto dove far festa.

0: l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.
1: La chiudiamo con Francesco De Gregori che canta Viva l'Italia, questa puntata di Matteo Caccia racconta. Grazie ancora ad Andrea Aymar che ci permette di raccontare il suo podcast Anni Rubati, ascoltatelo per intero come fate con tutte le nostre storie seriali che riduciamo tratte dai podcast indipendenti. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi, continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci lavoriamo tutta l'estate, ci facciamo un'intera puntata e l'intera prossima stagione. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Con l'arrivo della stagione estiva torna l'invito della Polizia Stradale di Assogomma a mantenere alti gli standard di sicurezza sulle strade, un appello fondamentale per garantire la protezione di tutti, soprattutto nel periodo di maggiore traffico sulla rete nazionale. Ne parleremo questa sera all'interno della nostra trasmissione. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55, non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
2: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana, a volte siamo d'accordo, più spesso siamo in disaccordo, fortuna che abbiamo tanti ospiti che ci aiutano a capire invece che a litigare, quindi non lo so, volevo chiederti se posso chiamarti sempre socio.
10: Sarebbe un onore, ormai mi hai nominato in onda socio tra un libro, una rubrica, un amico e un nemico, sono diventato socio, quindi per sempre saremo io e te per sempre amici, no?
9: Nemici, vabbè, quella roba.
11: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile, ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.
12: Sono le 16.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Vertice NATO, Trump, gli Stati Uniti non usciranno dall'alleanza. Sparatoria in un liceo in Baviera, feriti alcuni studenti. Wimbledon, si ferma Jasmine Paolini, eliminata dalla Kostyuk. Di nuovo ben ritrovati con GR24. Il presidente americano Trump dunque ha detto agli alleati della NATO di volere mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza durante l'incontro a porte chiuse dei leader ad Ankara. Vogliamo restare con voi, avrebbe detto, secondo fonti informate. Poco dopo c'è stato anche un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Trump per il sostegno americano. So, ha detto Zelensky, che Trump farà il possibile per fermare questa guerra. Sentiamo invece la premier italiana Giorgia Meloni.
14: Quello che riguarda l'investimento politico, io non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sulla, diciamo sull'unità dell'Occidente, l'ho rivendicato a 360 gradi, non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump, l'ho fatto con tutti gli interlocutori che ho trovato di fronte. Chiaramente con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice, le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano. E secondo me nell'interesse nazionale italiano ed europeo c'è l'unità e il rafforzamento dell'unità occidentale.
12: Così dunque al vertice NATO di Ankara. Adesso le altre notizie: diversi feriti in una scuola superiore in Baviera, arrestato il presunto responsabile dell'attacco.
15: Diversi feriti, dinamiche movente ancora non chiari. In Germania è stato arrestato un sedicenne presunto responsabile di una sparatoria in una scuola superiore di Schongau, cittadina dell'Alta Baviera, con circa 12.000 abitanti. Non chiaro se il sedicenne sia uno studente della scuola, né con quale arma abbia agito. La chiamata alla polizia è arrivata poco prima dell'una. Il presunto responsabile è stato subito fermato e si ritiene non ci siano complici, ma i media

0: Della Baviera parlano di feriti in diverse zone del complesso scolastico, tra i quali due ragazze in gravi condizioni. Sei, gli elicotteri in funzione presso il liceo che ha circa 800 studenti, l'intera area è stata chiusa al pubblico, mentre la polizia ha allestito un punto di contatto per i parenti e i genitori degli studenti presso una caserma dei vigili del fuoco. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Due persone, una donna e un ragazzo, sono morte stamattina a seguito di una forte esplosione avvenuta alla Pirotecnica Mattei, una fabbrica di fuochi d'artificio nella zona del Marsicano in provincia di Rieti. Il boato è stato udito a diversi chilometri di distanza dal luogo dello scoppio. Ad esplodere sarebbe stato uno dei depositi dell'azienda in cui sono stoccate le polveri. Nel luglio del 2023 la stessa azienda aveva già subito un altro grave incidente in cui avevano perso la vita tre persone. È rilevante in Mario Adinolfi un atteggiamento intimidatorio verso chi osi contrastarlo, così scrive il GIP nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per il giornalista e fondatore del Popolo della Famiglia, accusato di truffa ed evasione fiscale. Nell'atto il giudice scrive che è concreto il rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa. E ora andiamo a Wimbledon per il pomeriggio di tennis, dove erano in previsione due quarti di finale che riguardavano Flavio Cobolli. Deve scendere ancora in campo Jasmine Paolini. L'incontro è finito poco fa. Dario Ronzulli.
2: Buon pomeriggio, non è finito bene per Jasmine Paolini, che chiude la sua avventura a Wimbledon in questo 2026, sconfitta dall'Ucraina Kostyuk 6-3-6-2. Poco più di un'ora di gioco per la finalista del Roland Garros, per avere ragione, della Toscana, che passa in difficoltà contro un'avversaria in grande spolvero, in grande forma, e che ha dettato il ritmo della partita sin dai primi scambi. Una Jasmine Paolini che però chiude un torneo di Wimbledon comunque positivo. C'era bisogno per lei di un risultato del genere per ritrovare un po' di fiducia dopo una prima parte di stagione, una prima parte di 2026 certamente al di sotto delle sue possibilità. Tra poco, sempre sul campo centrale, in campo Flavio Cobolli per il suo quarto di finale contro Ferri. Chi vince affronta poi il vincente tra Fritz e Zverev in semifinale. Programma venerdì, l'altra semifinale ovviamente. Sinner Djokovic. È tutto, linea allo studio.
1: Dario Ronzulli, grazie, è tutto per questa edizione di GR24. Ora nessun luogo è lontano.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Guerra in Iran, tregua finita. Ankara, la NATO che verrà, dalla Russia con furore, arresti in Italia. Benvenuti a una nuova puntata.
10: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
11: We were paying 100% of NATO, and yet a lot of the countries weren't paying anything. Spain is a terrible partner in NATO.
12: When you look at Iran, he has said that Iran is desperate for a deal. And Ron is consistently showing that it will not be portrayed as desperate.
13: Ladies and gentlemen, may the

0: be always at your back.
1: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Tale, Valentina Tenullo, Andrea Macchioni. In console c'è Carlo Salvatore. Per voi come sempre 349-238-6666, commenti, le domande, a punteggiare il racconto di quest'oggi potete farlo sui social, X, Nessun Logo 24, ovvero Giampaz, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. 16.08 in questo esatto istante qui a Milano, le 17.08 e una manciata di secondi ad Ankara, dove mentre è in corso il vertice NATO, Trump ha annunciato la fine della tregua con l'Iran.

0: E così si ricomincia. Come scrive nella newsletter dell'European Council of Foreign Relations Ellie Germaier, questa mattina al vertice della NATO Trump ha dichiarato ai giornalisti che a suo avviso il memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran è finito. È finito, lo avevamo capito, perché nelle scorse ore ci sono stati raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, Iran che ha colpito come sempre le postazioni, le basi, gli obiettivi americani nei paesi del Golfo. La tensione non parrebbe tanto essere quella riguardo al programma nucleare, anche se Trump ha litaniato il fatto che l'Iran non avrà mai assolutamente una bomba atomica, ma piuttosto il passaggio dallo stretto di Hormuz. Infatti a questo si dovrebbero alcuni raid mirati da parte dei Pasdaran su alcune petroliere che stavano tentando di percorrere la rotta a sud dello stretto di Hormuz, cioè quella più vicina alla costa dell'Oman e non quella vicina alla costa invece iraniana. Quindi questo memorandum of understanding è davvero sul bilico e sul ciglio del baratro. Ma ci sono altre alternative? Ellie Germaier dell'European Council of Foreign Relations dice assolutamente no, rimane l'opzione migliore. E vi spiegheremo meglio perché, ve l'anticipo, un piccolo spoiler. Sostanzialmente, essendo il memorandum of understanding molto molto ampio e non avendo le parti concordato i dossier, le dinamiche, i dettagli, quelli più fondamentali, era ovvio che prima o poi si sarebbe arrivati a fare nuovamente a cazzotti. Il tutto avviene durante la giornata conclusiva del vertice della NATO, nel suo giorno più importante, che si chiude con un entusiasmo di Donald Trump che avrebbe lodato i membri della NATO, che ha appena detto stiamo nella NATO, non vi preoccupate, non intendiamo abbandonare l'Alleanza Atlantica, un bilaterale d'amore d'accordo con Volodymyr Zelensky. E poi le dichiarazioni di prassi congiunte dei membri dell'alleanza che ribadiscono l'articolo 5 del trattato di Washington, ribadiscono che Mosca è una minaccia, che Kiev contribuisce alla sicurezza della NATO, Hormuz appunto deve essere libero e un no netto al nucleare iraniano. Ha parlato Mark Rutte, ha parlato Donald Trump, ha parlato anche Giorgia Meloni, vi faremo sentire alcuni estratti dei discorsi pronunciati da Ankara da questi leader, ma poi nell'ultima parte in Nessun Luogo Lontano andremo a Monaco, passando per l'Italia, poi la Germania e poi Kiev. Perché? Perché la tentatrice ucraina, autrice dell'attacco a Monaco, all'oligarca ucraino, tanto in viso a Kiev, è stata trovata morta. Colpi di pistola sul suo capo, un'esecuzione a tutti gli effetti, è stata trovata morta nella capitale ucraina. Il tutto mentre in questa guerra delle ombre, guerra delle spie, due ex agenti italiani dei servizi sono stati arrestati con l'accusa, pensate, di lavorare per la Russia. Tantissima carne al fuoco in questa giornata così calda, almeno qui in Italia, di luglio. Allora scaldate i polpastrelli, casomai ce ne fosse bisogno. Noi iniziamo il nostro racconto, lo facciamo con questa voce.
1: L'investimento c'è e ora dobbiamo assicurarci di tradurre la nostra potenza economica in capacità militari. Mettere i soldi a frutto, dai piani di difesa ai droni, dal denaro ai missili e agli intercettori.
2: Come ho ribadito in Parlamento, l'Italia si è presentata a questo vertice con una percentuale del 2,8 del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, registrando un aumento dello 0,71% rispetto all'anno precedente, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, e lo stiamo facendo già, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità. Siamo convinti che sia però assolutamente necessario farlo, particolarmente in un tempo come questo. È tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza da sola e non per fare un favore a qualcuno.
0: La voce rispettivamente della premier italiana Giorgia Meloni, poco prima la voce del segretario generale della NATO Mark Rutte. Andiamo ad Ankara in diretta, la voce quella dell'inviato ad Ankara del Sole 24 Ore, ma è firma e corrispondente del giornale a Bruxelles, Beda Romano. Ciao Beda, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno, grazie.
0: Allora, un bilancio di questo vertice, lasciando a parte le dichiarazioni di Trump, perché prima ha tuonato contro tutti gli alleati, in particolare la Spagna, ma non soltanto. Poi però a porte chiuse ha ribadito non intendo abbandonare l'Alleanza Atlantica. Che tipo di NATO scaturisce da questo vertice ad Ankara, Beda?
3: Ma devo dire una NATO double face, se si può usare questa espressione in questa circostanza. Da un lato ci sono così il senso di unità che emerge dalla riunione di oggi, le dichiarazioni che vanno tutte in questa direzione subito dopo, dichiarazioni ufficiali, però tutti sappiamo che la NATO è in grave difficoltà. È in grave difficoltà perché gli Stati Uniti hanno preso una posizione molto netta nei confronti dell'Alleanza Atlantica, vogliono ridurre il peso finanziario americano nel bilancio dell'organizzazione militare, chiedono agli europei di investire di più. Io personalmente non credo che ciò significhi che gli Stati Uniti siano realmente pronti ad abbandonare la NATO. Ci sono troppi interessi americani in Europa. La guerra in Iran ha dimostrato l'importanza delle basi militari americane in Europa. Ho la sensazione che in questo momento Donald Trump sia in campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo novembre e abbia bisogno di dimostrare al suo elettorato americano che sta facendo quello che ha promesso. In altre parole, sta trasferendo, per così dire, il peso finanziario della NATO dagli Stati Uniti verso i partner europei.
0: La cronaca, l'analisi che arriva da Ankara, la voce di Beda Romano, firma del Sole 24 Ore, e anche le sue sensazioni, perché sono sempre importanti quando si vanno a frequentare e percorrere i corridoi di questi importanti consessi internazionali. Sempre seguendo la scia delle sensazioni, Beda, ti butto una sollecitazione, che è questa. Ho anch'io la sensazione che in realtà i cazzotti veri tra Stati Uniti e membri della NATO europei potrebbero arrivare nel momento in cui si svelerà, se si svelerà, che non sono tutte realistiche le promesse di Rutte. Mi spiego meglio. Qualche giorno fa Mark Rutte aveva in qualche modo cercato di blandire Donald Trump dicendo: guardate che, guardi presidente, il riarmo europeo, comprando tantissime armi dall'America, porterà un sacco di soldi, miliardi nelle casse statunitensi e un sacco di posti di lavoro. Dall'altra parte l'Europa, ben consapevole del fatto che nel lungo termine deve essere più autonoma, investirà soprattutto nel Made in Europe. Forse potrebbe essere quello il momento in cui la discordia sarà vera, concreta, reale, fatta anche di soldi, Beda.
3: Sì, credo che la sensazione sia giusta e credo che i segnali vadano in questa direzione. Stiamo assistendo a tutta una serie di accordi, collaborazioni, cooperazioni nell'industria europea e tra le aziende europee. Molto, molto più di prima. Allora, perché? Prima di tutto, evidentemente, perché il clima internazionale è peggiorato, poi perché lo stesso Donald Trump insiste perché l'Europa si riarmi e non faccia solo affidamento agli Stati Uniti, e poi credo che ci siano anche dei fattori congiunturali non banali. Per esempio, gli americani sono in una fase di riarmo, anche loro devono però reintegrare le proprie scorte prima di poter vendere a paesi terzi, e quindi c'è un periodo di vuoto, per così dire, un vuoto che gli europei devono colmare perché hanno deciso di riarmarsi, non possono aspettare le armi americane e quindi sono costretti a produrre in Europa e a firmare degli accordi di collaborazione tra di loro, cosa che era difficile, addirittura impensabile qualche anno fa, ma che adesso sta diventando realtà perché il clima internazionale è cambiato. Sì. Totalmente, anche nei confronti degli Stati Uniti.
0: Una finestra temporale ragionevolmente di qualche anno, direi, giusto per non cadere in facili illazioni di politica industriale, una finestra che potrebbe anche però a un certo punto diventare un po' uno spartiacque

0: per esempio, quelle fughe in avanti che abbiamo visto di Macron, il fatto che un giorno, quando e se ci sarà un vero esercito comune europeo, ci sarà un problema di catena di comando e controllo, cioè chi lo guiderà realmente. Le gelosie industriali ci stanno quando uno ha dei brevetti, ha delle, come dire, dei vantaggi competitivi in termini di macchinari, di brevetti, di tecnologia, non ha tantissima voglia di condividerle. Allo stesso tempo hai avuto la sensazione in questi due giorni che alcuni grossi gruppi industriali stiano in qualche modo lavorando invece in questa direzione?
1: Allora, nella difesa i gruppi industriali sono spesso legati allo Stato, vuoi perché lo Stato è un azionista addirittura principale di queste aziende, sì, e poi naturalmente perché è lo Stato che è il principale appaltatore delle aziende di difesa. Quindi il legame con lo Stato nazionale esiste, è forte e rimarrà. Ed è evidente però che nel momento in cui bisogna produrre, si è costretti a fare degli accordi di collaborazione, è più semplice a questo punto farli all'interno dell'Europa piuttosto che con paesi terzi negli Stati Uniti o in Asia, sì. Primo aspetto. E secondo aspetto è quello delle ricadute economiche della spesa militare. Tutti noi sappiamo che la spesa militare, tralasciando evidentemente tutti i dubbi morali che possiamo avere, sì, la spesa militare ha delle ricadute economiche, tecnologiche importanti. Allora, questo aspetto è certamente tenuto a mente a livello nazionale, ma la cosa secondo me interessante è che, poiché l'Europa è un mercato unico, le ricadute economiche sono viste positivamente anche nel quadro degli accordi intraeuropei, perché l'integrazione del mercato è tale per cui accordi di collaborazione all'interno dell'Unione Europea possono avere delle ricadute europee che fondo in fondo diventano anche nazionali.
0: Insomma, potrebbe essere la politica industriale addirittura a guarire alcune storture della politica che il mercato di per sé non era riuscito a sanare. Grazie mille, Beda Romano, firma e corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, inviato ad Ankara. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie, arrivederci.
0: Nel frattempo si susseguono una serie di agenzie che non lasciano presagire orizzonti sereni nelle prossime ore. Donald Trump ha appena detto che colpiranno ancora una volta l'Iran nelle prossime ore, nel prossimo pomeriggio. Lo ha detto proprio da Ankara. Nel frattempo, sempre lanci di agenzia, ma sono piuttosto vaghi su questo punto, capiremo se vi sono sviluppi, darebbero per certa la cessione delle licenze dei missili Patriot da parte degli Stati Uniti a Volodymyr Zelensky e l'Ucraina. Il che sarebbe naturalmente una boccata d'ossigeno per gli stessi ucraini che da tempo chiedono e avrebbero bisogno per proteggere le loro città proprio di questi sistemi missilistici. Non soltanto difesa, non soltanto spese militari, ma anche diplomazia tout court in questo vertice di Ankara naturalmente, ma sullo sfondo, come avete sentito anche dai titoli, il fatto che i ripetuti raid incrociati tra Stati Uniti e Iran stanno mettendo a durissimo repentaglio la tregua. Lo stesso Trump ha detto sostanzialmente il memorandum of understanding al momento è carta straccia, poi ha tuonato anche contro contro gli iraniani. Anzi, vi faccio sentire esattamente questo passaggio di Donald Trump in cui dice che sostanzialmente per quel che lo riguarda è finita.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
3: Per quel che mi riguarda, penso sia finita. Non voglio più avere niente a che fare con loro. Sono feccia. Sai cos'è la feccia? Sono feccia. Sono persone malate. È un popolo guidato da persone malate. E sono persone feroci e violente. E se avessero un'arma nucleare, la userebbero. Per quanto mi riguarda, è finita. Parlerò con i nostri negoziatori. Loro vogliono negoziare, sono brave persone. Steve Witkoff, Jared Kushner. Ma devono darmi retta. Per quanto mi riguarda, è solo una perdita di tempo trattare con loro. Sono bugiardi. Facciamo un accordo e tutti sono d'accordo. Poi escono, parlano con la stampa e dicono: non ne abbiamo mai parlato. C'è qualcosa che non va in loro. Sono pazzi.
0: There's something wrong with them. They're cuckoo. E se avevamo dubbi che il presidente Donald Trump avesse da tempo sgretolato quella che dovrebbe essere una grammatica della diplomazia, delle relazioni internazionali, diciamo che quest'ultimo passaggio ne è assolutamente la prova. Donald Trump del

0: uso da alcuni alleati europei, Donald Trump furioso contro gli iraniani e nel frattempo ricominciano i raid. Ci sono una serie di incognite che affronteremo nella seconda parte di Nessun Luogo Lontano. Una di queste naturalmente è Israele, perché c'è stato questa mattina un incontro dello Stato Maggiore israeliano con il CENTCOM statunitense. Evidentemente, così almeno riferiscono fonti di stampa arabe, Israele sta valutando la possibilità di affiancare gli Stati Uniti nei raid contro l'Iran. Israele, che però è già impegnato nel fronte sud, perché il cessate il fuoco in Libano non è mai entrato sostanzialmente in vigore e oramai da settimane, mentre i nostri occhi si sono spostati su altro, continuano i raid israeliani, continuano i lanci da parte di Hezbollah dal sud del Libano verso il nord di Israele e verso i territori occupati del Libano. 349-238-6666, il problema sono sempre i francesi, vedi il progetto FCAS affossato a causa loro. Non so se è stato solamente a causa dei francesi il progetto del nuovo caccia di nuova generazione. È anche vero che chi è stato estromesso, chi ha abbandonato quella nave che stava affondando, si sta interessando all'altro progetto che ci vede assieme ai britannici e a giapponesi in lizza. È anche vero che, seguendo il ragionamento di Beda Romano, è un progetto mezzo europeo, perché se vai a coinvolgere paesi dall'altra parte del mondo, evidentemente alcune sinergie europee non riesci a sfruttarle. Qualcun altro scrive: un maligno potrebbe ipotizzare che il momento giusto per alzare le spese militari sia dopo le elezioni, evidentemente facendo riferimento alle midterm di novembre. Il punto vero è che gli americani, come spesso abbiamo detto, sono a corto di stock e quindi le loro industrie stanno lavorando a pieno regime, perché dopo i vari passaggi del conflitto in Iran sono state consumate parecchie testate e quindi tutto questo ha messo in crisi la riserva statunitense. Qualcun altro scrive: Alfredo, e chiede: la Turchia ha aiutato gli Stati Uniti in questa guerra? No, non ha aiutato gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran, assolutamente, ma la Turchia si porta a casa, ma staremo a vedere, perché ogni volta le dichiarazioni di Donald Trump vanno prese. La Spagna, peraltro, dopo l'ultimo attacco ha detto testualmente questo: business as usual, ha detto, le solite dichiarazioni di Trump, non rispondiamo nemmeno, perché queste tuonate poi potrebbero essere smentite tranquillamente nel giro di poche ore, nel giro di pochi giorni. Dicevo, se verrà confermato, Trump starebbe per sbloccare l'acquisto, o meglio la vendita da parte statunitense, degli F-35 alla Turchia di Erdogan. Lo ricorderete, lo raccontavamo quando questo programma era in onda in estate. Tempo fa Erdogan comprò i sistemi missilistici S-400 dalla Russia. È un sistema missilistico antagonista, cioè non si parla con i sistemi missilistici della NATO, e questo fece arrabbiare Donald Trump, che disse: sai che c'è, non ti vendi i miei F-35. Ora che succede? Che si sarebbe appianata quella divergenza, Donald Trump sarebbe pronto a dare l'ok a dare gli F-35, chi si mette di mezzo, pensate un po', oltre a creare un po' di tensione nei paesi del Medio Oriente allargato, anche paesi arabi, Israele è particolarmente preoccupato, perché Erdogan è sempre stato molto critico nei confronti di Israele. A fasi alterne direte voi, avete ragione, ma avere una potenza con gli F-35 così vicina a casa a Israele non piace, e non piace per niente. Allora, tra pochissimo andremo sui numeri della borsa, ma già che volevo raccontarvi anche due cose brevissime che hanno a che fare con l'Europa, lo faccio subito e cerco di farlo in maniera super sintetica. La prima: Marine Le Pen scioglie sostanzialmente le riserve con un escamotage giuridico, annuncia l'appello in Cassazione. Lo sapete, ieri era stata condannata in secondo grado per la malversazione dei fondi europei pubblici utilizzati invece in campagna elettorale in Francia. La condanna prevedeva il braccialetto. Lei cosa dice? Siccome ho sempre detto, dice Marine Le Pen, che non voglio correre da presidente alle presidenziali del 2027 col braccialetto, perché vuol dire i domiciliari sostanzialmente, quindi non posso fare campagna elettorale, faccio ricorso. Fare ricorso alla Cassazione le permette di prendere tempo, il tutto si congela, non ha il braccialetto, può fare almeno per qualche mese, staremo a vedere per quanto, perché dipende da quando si pronuncerà la Cassazione francese, campagna elettorale. Questa è la prima notizia. Vorrei essere una mosca e ronzare fino nell'ufficio di Jordan Bardella per capire cosa sta pensando in questo momento Bardella, ma ci torneremo in un'altra puntata. Altra cosa che forse avevamo annunciato velocissimi nella puntata di ieri: le dimissioni di di Farage. Nigel Farage, leader del partito populista di destra Reform UK, uno dei grandi architetti della Brexit, uno che miracolosamente, lo dico senza tema di smentita, nel panorama politico britannico è riuscito ad affossare il Regno Unito e a ritornare con un nuovo abito che pare assolutamente seducente, travolto dagli ultimi scandali, cosa dice? Mi dimetto da membro del Parlamento, ma mi ripresento alle elezioni supplettive che devono essere fatte perché io ho lasciato un posto vacante in Parlamento. Anche questa operazione di maquillage la trovo veramente geniale. La politica britannica non annoia mai assolutamente. Nemmeno i numeri annoiano, sono quelli della borsa. Andiamo a sentire come se la cavano i mercati, poi torniamo.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online.
3: Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Nome:
5: Freeway Skyline.
4: Professione:
5: IRP.
4: Missione:
5: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
4: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Le dichiarazioni di Trump dal vertice NATO di Ankara fanno risalire di nuovo le tensioni internazionali, soprattutto fanno risalire le quotazioni del prezzo del petrolio che da questa mattina stanno agitando i mercati finanziari. Andiamo a vedere la situazione in questo momento. Il Brent a Londra a $79, il greggio americano sopra i 75. Una situazione che non può che ripercuotersi anche in borsa. Gli indici internazionali sono tutti in calo. Wall Street ha aperto male, in realtà le prestazioni del mercato americano sono anche decisamente migliori rispetto all'Europa. Abbiamo il Dow Jones in calo di oltre un punto, in calo di mezzo punto percentuale lo Standard & Poor's, Nasdaq regge meno 0,34%. I listini europei questa mattina a Parigi e Francoforte hanno superato una perdita di 2 punti percentuali, adesso il calo è ancora profondo, meno 1,9% per entrambi i listini. Piazza Affari meno 0,9% sul FTSE MIB, resistono, anzi guadagnano piuttosto terreno i titoli del settore petrolifero, con Saipem in rialzo di 4 punti, Eni più 3,73, Tenaris più 2,35. Per quello che riguarda i peggiori abbiamo un quadro negativo sulle società che hanno corso molto nelle ultime sedute: Stellantis meno 4,76, Brunello Cucinelli meno 4, Amplifon meno 4, meno 3,7% per Avio, meno 3,5 punti per Fincantieri. È tutto.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
11: ai ai ai,
12: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
11: Evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
17: Internet veloce!
16: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: Nessun luogo è lontano.
19: So we don't like them? I don't like them?
20: Non ci piacciono, a me non piacciono. Sono persone malvagie. E c'è la questione della denuclearizzazione dell'Iran. Faremo in modo che avvenga. Non permetteremo che abbiano armi nucleari, perché sono folli. Vanno in giro a uccidere gente. Hanno ucciso migliaia e migliaia dei nostri soldati. Hanno ucciso centinaia di migliaia di innocenti. C'era di mezzo Soleimani, quello delle bombe piazzate lungo le strade. Me ne sono occupato durante il mio primo mandato. È stata una cosa importante perché credo che oggi sarebbe molto più potente se fosse ancora in circolazione. Era un pessimo soggetto, ma un genio del male. Un pessimo soggetto davvero. Il padre delle bombe piazzate lungo le strade. Quelle bombe che esplodono mentre guidi il tuo veicolo. Boom! E ti ritrovi senza gambe, senza braccia e senza faccia.
0: Al limite dello splatter nel tratteggio, il presidente Donald Trump, ricordando la figura del generale Soleimani, ucciso da un raid americano in Iraq, ormai era il primo mandato di Donald Trump, e il generale Soleimani era in qualche modo il ministro degli esteri e della difesa dei Pasdaran, per sintetizzare un po' malamente. Un Donald Trump che però esce da questo vertice di Ankara cercando di consolare, di rinfrancare gli alleati, dicendo: non ho nessuna intenzione di andarmene dalla NATO, ma è tutti evidente che non sarà più lo stesso, così come lo stretto di Hormuz, la terza guerra del Golfo, ha cambiato nuovamente faccia, perché c'era una tregua, più o meno, fragile forse, ma c'era un errore di fondo: il memorandum of understanding era troppo vago ed è bastato il primo deragliamento per far rischiare di far saltare tutto. Il deragliamento è stato che alcune navi passavano vicino all'Oman e così l'Iran ha ripreso a bombardare, poi ci sono stati i raid americani. Le ostilità potrebbero riprendere su larga scala. È stato un errore diplomatico, cioè quel memorandum of understanding in 14 punti era troppo vago, si è voluto posticipare la discussione dei punti più dolorosi, più nevralgici, e questo è il risultato? Oppure c'era l'intenzione da parte di alcuni attori sulla scena di proseguire fino alla resa dei conti finali? Buongiorno e ben ritrovato, Nessun luogo lontano, Ettore Sequi, ambasciatore, buongiorno, grazie per essere con noi.
21: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, quale delle due tesi, o magari alla terza, che di solito è quella giusta, possiamo abbracciare per capire cosa è accaduto? Fin dall'inizio questa tregua era finta, oppure quel memorandum of understanding era troppo vago, quindi doveva precipitare per forza?
21: Intanto giustamente parliamo di memorandum of understanding, che significa non era un accordo, era un accordo sul fatto di negoziare poi un accordo più stringente, soprattutto sul nucleare, del quale in realtà si è smesso di negoziare, ammesso che si sia mai iniziato. E entrambi i contendenti avevano fretta di uscire diciamo dalla guerra, e quindi l'intesa è stata trovata sulla base di una di testi che intanto erano abbastanza vaghi e abbastanza ambigui da poter consentire in fondo di mettersi d'accordo subito, e in secondo luogo che consentivano all'Iran di avere dei guadagni immediati, ad esempio la riapertura della possibilità di esportare, la fine del blocco americano rispetto agli ingressi appunto a Hormuz, in cambio di promesse: promessa a negoziare il nucleare, promessa di definire poi lo statuto dello stretto di Hormuz e così via. Quindi noi oggi arriviamo a questo proprio perché i termini erano vaghi e perché ognuno li interpreta a modo suo.
0: La voce dell'ambasciatore Ettore Sequi, il vertice di Ankara, la ripresa delle ostilità nello stretto di Hormuz e non soltanto. Stiamo sul vertice NATO, ambasciatore, un vertice NATO forse che è stato portato avanti almeno dagli europei per limitare i danni, perché si è sempre detto, insomma, il presidente Trump per il momento è qui, dobbiamo gestire le sue intemperanze, ma alla fine la solidità del patto atlantico resta, soprattutto nel lungo termine. È d'accordo, oppure davvero gli europei hanno preso consapevolezza che la NATO cambierà faccia da qui ai prossimi anni?
21: Allora, quando si parla di europeizzazione della NATO, In realtà si vuole dire una cosa molto semplice, e cioè che si potrà contare sempre meno sulla protezione americana e si dovrà contare sempre più sulle proprie forze. Quindi io direi che questo è l'inizio di una NATO post-americana. Ma questo vertice è interessante anche per tanti altri motivi.

0: Quindi, per esempio, innanzitutto c'è la ridefinizione, diciamo, del rapporto transatlantico, in cui gli americani dicono sostanzialmente ci sono troppi scenari di crisi, lo scenario di crisi potenziale, futuro, europeo, ecco, dovete soprattutto, come dire, ve ne dovete occupare soprattutto voi europei, così come i paesi del Golfo si dovranno occupare soprattutto degli scenari mediorientali, perché c'è sempre a est la Cina. La seconda cosa interessante è questa integrazione crescente dell'Ucraina nell'architettura, direi, occidentale di difesa. Perché la verità è che l'Ucraina è diventata, in fondo, l'accademia militare, il laboratorio militare europeo. Diciamo che è parte di quel processo generale che abbiamo visto anche in Iran di democratizzazione della deterrenza. Di fronte a missili, a strumenti costosissimi, eccetera, bastano dei droni per mettere in difficoltà l'attaccante. Quindi è una difesa che diventa più democratica. E il terzo punto, che è fondamentale, si ricollega a quello che lei diceva, è l'ingresso permanente del Medio Oriente nell'agenda strategica della NATO, cosa che non era prima. Quindi abbiamo accettato di buon grado appunto anche questo. E poi ne aggiungerei un quarto che è legato al terzo, un terzo bis. La NATO quindi per la prima volta non difenderà soltanto, comunque non si occuperà soltanto di questioni territoriali per cui è nata, ma addirittura anche di flussi economici, commerciali, energetici.
1: Questo è il complesso quadro in divenire ben sintetizzato dall'ambasciatore Ettore Sequi, lo ricordo, già segretario generale della Farnesina, tra le mille altre cose. Ambasciatore, seguendo il suo ragionamento molto affascinante dell'europeizzazione dell'Alleanza Atlantica e se vogliamo anche della geografizzazione, perdonate il neologismo, di alcune dinamiche, cioè il fatto che la geografia torna a essere principe, torna a essere fondamentale, lo insisto tantissimo su questo punto perché forse ammaliati dalla competizione tecnologica, dalla corsa allo spazio, dall'AI ci siamo ricordati poi bruscamente con delle docce fredde che 30 km di stretto Hormuz possono condizionare mezzo mondo, lo stretto di Suez, peggio mi sento, eccetera, eccetera. Stiamo sulla geografia e anche sull'incognita Israele. Registriamo l'irritazione di Netanyahu per l'ipotesi F-35 ad Ankara, alla Turchia, che forse, se verranno confermate le voci, le dichiarazioni di Trump, se le sta portando a casa. Ma anche la Grecia è piuttosto irritata dal fatto che la Turchia potrebbe avere gli F-35 americani. Ci sono due lati interessanti. Uno, che questo vertice NATO sta incrociando istanze e dinamiche di vario tipo, ma tutte evidentemente sognate e segnate dal tema difesa. L'altro è appunto il fattore geografico, cioè nella NATO c'è la Turchia che è fondamentale dal punto di vista geografico per l'Alleanza Atlantica, allo stesso tempo la si è tenuta depotenziata fino a questo momento, perché la sua geografia la rende troppo vicina ad altri paesi amici di alcuni paesi della NATO, penso a Israele per esempio, o membri della NATO come la Grecia, che però con la Turchia non hanno rapporti idilliaci. E allora qua mi deve aiutare a capire se è la geografia che conta, se è la dinamica bellica che conta o se è la politica che vince.
0: Ora, fino adesso la NATO ha in fondo protetto, direi, e questo è un paradosso, l'Europa dalle minacce esterne, ma in un certo senso ha protetto anche l'Europa da se stessa. Perché? Perché lei ha fatto molto bene a ricordare il fatto che la Turchia e la Grecia fanno entrambe parte della NATO, quindi teoricamente, paradossalmente, se la Grecia venisse attaccata, siccome anche nella dichiarazione di oggi di Ankara è stato ripreso l'articolo 5, quindi l'obbligo appunto di dare assistenza, teoricamente in caso di attacco alla Grecia anche la Turchia dovrebbe intervenire, in caso di attacco alla Turchia anche la Grecia dovrebbe intervenire in suo soccorso. E questo è, direi, abbastanza importante, abbastanza interessante, per questo dico che in fondo la NATO ha protetto l'Europa anche da se stessa. E, è anche chiaro che però delle differenze, delle rivalità, anche delle reciproche minacce storiche e geografiche non possono cambiare. E del resto è ovvio che gli F-35 danno molto fastidio a Israele, perché Israele teme una Turchia che possa diventare, diciamo così, baricentro soprattutto mediterraneo islamico, e la Grecia teme diciamo, la vicinanza.

0: e direi prorompente della Turchia, considerando che questi due paesi hanno tuttora delle differenze, direi delle rivalità nella delimitazione, ad esempio, dei confini marittimi, della piattaforma territoriale e così via, che continuano a essere assolutamente radioattivi.
1: Ringrazio.
0: Quindi la geografia è fondamentale.
1: E insomma, questa tesi che sembra vetusta, che sembra un'operazione di modernariato intellettuale, dobbiamo per il momento tenerla lì bella, viva e vegeta. Ringrazio come sempre l'ambasciatore Ettore Segui per essere stato con noi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi.

0: Allora, tra pochissimo apriremo, subito dopo il traffico, un capitolo che ha a che fare con la guerra delle ombre, con la guerra delle spie. Lo faremo con il nostro Antonio Talia, che è venuto in possesso di una serie di documenti abbastanza esclusivi. Peraltro lo leggete anche sul Sole 24 Ore di oggi, a che fare con gli arresti compiuti in Italia. Un po' di messaggi. Ugo da Milano: per evitare le guerre future serve la diplomazia, non la deterrenza militare. Assolutamente condivisibile, gentilissimo Ugo. Qualcun altro: NATO europea, chi ci mandiamo a fare militare, quanti uomini per stato? Guardi, non sono un esperto assolutamente, da quello che vediamo però nei conflitti, lasci stare quello ucraino e russo, il fattore umano, per fortuna forse aggiungerei io, sta diventando sempre meno, progressivamente, sempre meno importante. Sto pensando a tutta l'industria dei droni, anche droni su terra, per cui in alcuni casi c'è una front line in cui sono macchine che si sparano. Sembra uno scenario da Terminator, evidentemente, ma in minima parte, in alcuni casi, si sta già iniziando a realizzare, e non è qualcosa di impossibile ipotizzare un massiccio utilizzo invece di droni piuttosto che di uomini. Quindi probabilmente avremo bisogno di uomini che sappiano comandare questo genere di macchine. Detto ciò, gli stati europei, membri della NATO, hanno già un loro esercito. Non vedo al momento, anche se alcuni paesi, dei Baltici e la Germania, hanno o incentivato arruolamenti o con politiche diverse hanno aumentato i loro contingenti. Non lo vedo nel lungo termine un problema di uomini, di numero di uomini, ma probabilmente mi sbaglio, perché ripeto, non sono un tecnico. Qualcuno torna al memorandum of understanding, che era troppo vago, non vedo cos'altro potevano fare, scrive un ascoltatore, visto che non trovavano un preaccordo su nulla. Esattamente, cioè l'unica cosa, diciamo, ferma di quel memorandum of understanding era: siamo d'accordo sul fatto che dobbiamo trovare un accordo, che è qualcosa che abbiamo già sentito in altri tempi, in altre epoche. Il traffico, poi torniamo.
1: Strade in diretta.
2: Un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto. In Lombardia, sulla A7 Milano-Genova, si sono formate code tra Bereguardo e Gropello Cairoli in direzione Genova a causa di un mezzo in fiamme. Al momento si transita solo su una corsia. Sulla tangenziale ovest di Milano, code invece per un veicolo in avaria tra Corsico e Cusago Baggio in direzione Laghi. Sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole, lunghe code tra Fidenza e Parma in direzione Napoli a causa di un incidente con auto ribaltata. E sul tratto umbro della 1 incolonnamenti per un altro incidente tra Fabbro e Chiusi verso Milano. A Roma, infine, sul grande raccordo anulare, un incidente provoca code all'altezza di Selva Candida in carreggiata interna. È tutto, fate buon viaggio.
1: Nessun luogo è lontano

0: Ancora una volta una giornata intensa, drammatica, quella che stiamo raccontando qui a Nessun Luogo è Lontano, una giornata che è punteggiata dalla ripresa dei raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, l'incognita Israele che non si sa se affiancherà gli Stati Uniti nella lotta contro i Pasdaran. Nel frattempo la TV di Stato iraniana dice colpiremo bersagli nemici con un rapporto di almeno 2-1, questa è la dichiarazione dei Pasdaran che arriva poco dopo le minacce, o meglio l'annuncio da parte di Donald Trump che nel pomeriggio verranno colpiti ulteriori obiettivi. C'è, devo dire, una pioggia di agenzie, anche perché avendo avuto durante questi due giorni di Ankara tantissimi bilaterali, evidentemente è uscita tanta ciccia. Fra l'altro c'è stato anche, oltre al bilaterale Zelensky-Trump, che è finito circa mezz'ora fa e che è andato molto bene secondo lo stesso Trump, c'è stato anche un bilaterale, pensate, di Donald Trump con al-Shar, il presidente siriano, che ha detto, devo dire che, adesso mi perdonerete, non è venerdì in cui ci lasciamo andare un sorriso, però Donald Trump, dopo gli strali avvelenati lanciati su tutti, oggi aveva parole buone per tutti, sostanzialmente. Hanno tutti fatto benissimo, compreso al-Shar, ex qaidista, quello della marcia su Damasco, eccetera, eccetera. Penso che rimuoveremo, dice Trump, la Siria dalla lista del terrorismo. Ha fatto un gran lavoro. Questo rivolto a Ahmed al-Shar. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano. Da questa parte al nostro Antonio Talia. Ciao Antonio, grazie per essere con noi di qua.
1: Ciao Giampaolo e grazie a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Allora, partiamo dando un piccolo tratteggio, perché poi hai realizzato un profilo di uno dei due, credo due, arrestati di questa mattina. Ma dacci un po' di contesto, perché non è la prima volta che vengono arresti eccellenti di reclutamenti da parte della Federazione Russa sul territorio italiano di persone che lavorano appunto per Mosca. Però questi arresti denunciano un cambio di passo, forse un salto di qualità nella qualifica, nel profilo delle persone reclutate e poi arrestate.
1: Allora, hai perfettamente ragione, perché dobbiamo intanto operare una distinzione. Non è il primo caso di arresti di persone che vengono accusate di lavorare per la Russia e di fornire informazioni riservate alla Russia, e però bisogna operare una distinzione tra chi lavora o lavorava per i servizi di informazione italiani e alcuni casi di semplici cittadini che in qualche modo sono stati avvicinati o si sono messi a servizio. Questo è il secondo caso di agenti o ex agenti dei nostri servizi di informazione che vengono arrestati per appunto collusione con la Russia. Il primo è quello del capitano di fregata Walter Biot, che è stato arrestato ormai un po' di anni fa. Qui però siamo di fronte a quello che sembra, perlomeno secondo le accuse, che ovviamente devono essere poi provate in tribunale, un vero e proprio giro, perché abbiamo l'arresto di due ex agenti dell'AISI, quindi i servizi di informazione interni, e poi la messa sotto inchiesta di altre 5 persone che sono dei militari in servizio che, consapevolmente o inconsapevolmente, questo poi lo stabiliranno i giudici, certo, hanno passato a queste due persone delle informazioni, e queste due persone a loro volta passavano le informazioni a un agente del GRU, i servizi segreti militari russi, che operava a Roma sotto copertura come agente diplomatico.
0: Questo è il quadro nel quale sono venuti questi arresti. Hai provato a tratteggiare in circa un paio di minuti quella che è stata anche la carriera, complice il fatto che sei entrato in possesso di alcune mail che aiutano un po' a capire meglio la figura di questo Gavino Raul Piras, ex agente dell'AISI, arrestato per spionaggio a favore della Russia in un'operazione dei ROS di questa mattina. Ascoltiamo insieme il profilo che hai tracciato, poi torno da te Antonio.
2: Una lunga carriera nel controspionaggio, un forte interesse verso le infrastrutture strategiche, ma forse anche una complessa vicenda di invidie professionali e rancori personali. È questo il ritratto che emerge da una serie di messaggi e mail private di Gavino Raul Piras, l'ex agente dell'AISI arrestato per spionaggio a favore della Russia. La storia di Piras, che finora è stato presentato solo come un ex agente dei servizi segreti interni italiani, in realtà inizia nell'esercito. Dopo la laurea in scienze politiche, intorno al 1998 fa parte del cosiddetto secondo RIS, ossia il reparto di intelligence militare che dipende direttamente dal Ministero della Difesa. e che si occupa di sicurezza e informazioni per tutte le missioni militari italiane all'estero, incluse le rappresentanze alle ambasciate e alla NATO. Non è chiaro quando e dove Piras abbia svolto missioni in paesi stranieri, ma di sicuro qualche anno dopo è a Roma, dove lavora prima alla sezione controspionaggio dell'AISE, l'agenzia di intelligence esterna, e poi all'AISI, l'agenzia di intelligence interna. È qui che nel 2012 scoppia uno strano incidente capace forse di condizionare il futuro del presunto agente doppio. Un superiore di Piras autorizza un'operazione contro un collega, sospettato di passare informazioni ai russi. Il collega viene prosciolto e Piras accusa il superiore di scarsa professionalità. Subito dopo lascia l'AISI e si reinventa consulente privato per governi stranieri, tra cui, pare, il Qatar. Le

0: Indagini del ROS mostrano che Piras ha incontrato Mikhail Astakov, il suo presunto supervisore dei servizi segreti russi, almeno dal novembre dello scorso anno. Se davvero ha collaborato con la Russia, però, il reclutamento potrebbe essere avvenuto molto tempo prima.
1: Questo è il profilo di uno degli arrestati, peraltro, errore mio, l'operazione è venuta nella giornata di ieri, non nella giornata di quest'oggi. Antonio Tale, della redazione di Nessun Luogo Lontano, segue questi temi da parecchio tempo, così come ha seguito con cura il caso Ermolaev, lo ricorderete, le bombe di Monaco, quell'attentato che ha scosso il Principato, e quello che potremmo definire il caso Berezovska, cioè la presunta attentatrice dell'oligarca ucraino, rimasto gravemente ferito insieme alla moglie e al figlio adolescente, poi scappata, pare, a piedi in Italia. Avrebbe raggiunto poi la Germania, da lì sarebbe arrivata in Ucraina, lì è stata trovata morta con alcuni colpi di pistola sparati alla testa, sembra un'esecuzione a tutti gli effetti. Su quest'altro caso, che potremmo ribattezzare, Antonio, anche questo l'ennesimo episodio di Guerra delle Ombre, che cosa possiamo dire?
2: Ma di sicuro che si tratta di un caso che getta un'ombra sui servizi di informazione e sui servizi di sicurezza ucraini. Sappiamo che appunto per l'omicidio della sospettata dell'attentato di Monaco sono stati arrestati un ex agente del GUR, dei servizi segreti ucraini, e un agente di polizia. Quindi questo sembrerebbe alludere a un'intenzione dei servizi ucraini di dissociarsi da quanto è accaduto. Sì. Però la tempistica appare estremamente sospetta. Sappiamo che l'obiettivo, l'oligarca ucraino che viveva a Monaco, aveva collaborato con la Russia e collaborava tuttora con la Russia, e c'è un intreccio possibile con la malavita, perché lui era coinvolto con tutto un giro di truffe online, e quindi questo potrebbe forse essere anche un tipo di escamotage utilizzato per in qualche modo derubricare l'accaduto a questioni meramente malavitose. Però in questo clima, appunto, come dici tu, di Guerra delle Ombre, spesso le due cose si sovrappongono. Lo abbiamo già visto in tante occasioni, l'abbiamo visto per esempio quando abbiamo parlato della Lituania qualche tempo fa, cioè trafficanti di sigarette e di droga bielorussi che poi possono diventare per esempio dei guastatori al servizio della Bielorussia e della Russia. E anche qui ci sono probabilmente delle sovrapposizioni di questo genere che non lasciano intendere nulla di buono.
1: Resta però un dato, quello politico, se volete, di comunicazione, perché Kiev, che peraltro è sotto accusa da una procura tedesca riguardo al Nord Stream, lo ricorderete, il sabotatore poi estradato dall'Italia, è ucraino, e disse no, l'ho fatto per i fatti miei, il leadership dell'Ucraina non sapeva nulla. In realtà una procura tedesca sta indagando sul fatto che Kiev non poteva non sapere, e c'è un dato politico, nel senso che a un certo punto Kiev dovrà dire faccio anch'io queste operazioni sì o no, casomai lo dirà, staremo a vedere naturalmente. Torneremo a occuparcene naturalmente, lo faremo con il nostro Antonio Tale, che intanto ringrazio, grazie mille Antonio, noi ci sentiamo più
2: grazie
1: tardi
2: e
1: ci vediamo domani per la solita riunione, grazie mille Antonio. Chiudo con i vostri messaggi al 349-238-6666, peraltro vedevo, ci dovrebbe essere una comunicazione finale, diciamo molto ufficiale, molto liturgica ad Ankara, perché vedevo tutte le bandiere della NATO per la chiusura ufficiale appunto di questo vertice fondamentale. Francesco da Taranto, una bella provocazione, drammatica ma interessante, intrigante, dato che in futuro la risoluzione delle diatribe tra fronti sarà affidata allo scontro fra droni, allora perché non risolvere il tutto con una bella partita a scacchi? Perché purtroppo le guerre sono fatte anche per far male, e gli scacchi non fanno male, e invece il drone può fare male, e nelle guerre si colpiscono anche le infrastrutture, come abbiamo visto, energetiche per esempio, o anche civili. Sarebbe sublime, una catarsi meravigliosa, universale, se davvero qualsiasi diatriba si potesse risolvere confinata in una piccola scacchiera in cui magari si confrontano le due superpotenze di testa, no? Di cervello, di scacchi. Sarebbe qualcosa di veramente utopistico, ma allo stesso tempo affascinante. Cosa ci guiderà nella puntata di domani? Lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione e noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Peraltro mi suggerisce giustamente Valentina Tenullo che agli scacchi i russi sono molto bravi, gli iraniani pure. Fate voi i conti. Un grazie a voi tutti per l'ascolto, un grazie a tutta la squadra, ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Sono le 17.
9: GR24. Il Sole 24 Ore.

0: La NATO conferma l'impegno sull'articolo 5, Trump, Putin più morbido sulle condizioni per la pace in Ucraina. Meloni, pensavo fosse più facile con Trump, ma non mi pento di aver puntato sull'unità dell'Occidente. Wimbledon, Paolini eliminata nei quarti, Cobolli perde il primo set contro Ferri. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Si è concluso il vertice NATO ad Ankara, dichiarazione a tutto campo di Donald Trump, ancora critiche agli alleati sull'Iran e sulle spese per la difesa, ma anche la concessione all'Ucraina delle licenze per produrre i Patriots e nuove speranze per una pace più vicina con la Russia. Ci aggiorna in diretta Sergio Nava.
1: Sì, buonasera. Sostegno incrollabile all'Ucraina con 70 miliardi in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento, e l'annuncio, come avete detto, di Donald Trump che Washington concederà una licenza a Kiev per produrre localmente Patriot, come peraltro chiesto per settimane da Volodymyr Zelensky. Il vertice NATO ad Ankara si è chiuso con ben altre note rispetto alle premesse, che avevano visto Trump sparare ad alzo zero contro gli alleati sia ieri pomeriggio sia anche questa mattina. I toni del bilaterale Trump-Zelensky sono stati cordiali, abbiamo sviluppato una buona relazione, ha detto il presidente americano, quasi meravigliandosi della sua stessa affermazione, considerato soprattutto il celebre precedente dello scontro alla Casa Bianca nel febbraio 2025. E nonostante gli attacchi verbali contro tutte le principali potenze europee per non aver aiutato Washington sull'Iran, Trump ha dichiarato di aver percepito tanto amore nella sala. La dichiarazione finale del summit riflette le sue parole. Gli alleati NATO riaffermano l'impegno ferreo alla difesa collettiva sulla base dell'articolo 5 dell'alleanza e annunciano oltre 50 miliardi di nuovi appalti per la difesa, con l'impegno a espandere la capacità manifatturiera collettiva e il lavoro con l'industria per accelerare l'innovazione. Le famiglie in cui si litiga un poco sono più forti, mi piace quando tra amici si può litigare un po'. Il presidente Trump non è una persona che tiene le sue idee per sé, così ha sintetizzato il segretario NATO Rutte, che con la sua ben nota diplomazia ha chiuso il vertice parlando di un forte senso di unità tra i leader dell'Alleanza Atlantica. È tutto.
0: Grazie a Sergio Nava. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua conferenza stampa al termine del vertice NATO, non ha voluto commentare l'ultimo offensivo post di Donald Trump nei suoi confronti, ma così ha risposto alla domanda se era pentita dell'investimento politico fatto con l'attuale Presidente americano.
2: Io non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente, l'ho rivendicato a 360 gradi, non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump, l'ho fatto con tutti gli interlocutori che ho trovato di fronte. Chiaramente con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice, le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano. E secondo me nell'interesse nazionale italiano ed europeo c'è l'unità e il rafforzamento dell'unità occidentale. Noi pagheremmo più di chiunque altro, noi, diciamo, l'auto europeo, nel momento in cui ancora, insomma, abbiamo numerose, come posso dire, vulnerabilità, una strategia diametralmente opposta.
0: Se investiamo in difesa, ha poi detto la Premier Meloni, quei soldi devono restare in Italia, nelle nostre fabbriche, nella nostra ricerca, nei nostri territori. Quindi più sicurezza, ma anche più lavoro qualificato, più ricerca e non assegni all'estero. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sull'autostrada A1 all'altezza di Roncopascolo in provincia di Parma, in direzione sud. La piccola viaggiava con i genitori, che sono rimasti feriti nello schianto. Hanno riportato lesioni di media gravità. La famiglia, di origine filippina e residente nel Parmense, era a bordo di un'auto che si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti. Tennis, torneo di Wimbledon, niente semifinali per Jasmine Paolini. L'italiana è stata battuta ai quarti in 2-7 con il punteggio di 6-3-6-2 dall'ucraina Marta Kostyuk. Nel torneo maschile, con Jannik Sinner già qualificato per le semifinali venerdì contro Novak Djokovic, è in corso il secondo set della partita dei quarti tra Flavio Cobolli e Arthur Ferri. Il britannico ha vinto il primo set per 6-4, ma Cobolli ha fatto subito un break all'inizio del secondo set e conduce per 2-0. Ed è tutto per questa edizione di GR24. La linea va ora a Focus Economia.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

E allora eccoci pronti per una nuova puntata di Focus Economia. Sono le 17:07 minuti in studio, lo avete sentito anche dalla sigla iniziale. Oggi Vincenzo Miglietta, buon pomeriggio. Domani, come sempre, ritroverete Sebastiano Barisoni. Due le linee guida della nostra trasmissione: da una parte l'andamento dei mercati finanziari, dall'altra le principali notizie economiche dall'Italia e dal mondo. E allora avrete seguito sin da questa mattina anche l'evolversi delle notizie internazionali nei nostri GR, inevitabilmente il tornare al rumore delle armi tra Stati Uniti ed Iran ha avuto un impatto negativo sulle borse internazionali. Di queste parleremo tra breve, così come tra breve parleremo e faremo un primo punto sui temi scelti oggi di approfondimento per Focus Economia. E allora subito un primo sguardo al FTSE MIB, che vediamo perdere l'1,18% pur mantenendosi stabilmente sopra i 51.000 punti. Inevitabilmente, con il rialzo del prezzo del greggio, stanno andando bene tutti i titoli legati direttamente e indirettamente al settore petrolifero. E allora beni Eni, Saipem, Tenaris ed Hera, male Stellantis, Brunello Cucinelli, Fincantieri ed Amplifon. Questo per quanto riguarda un primo sguardo al FTSE MIB. Legato all'andamento della borsa italiana, anche lo spread tra BTP e Bund a 10 anni. Allora il mercato secondario MTS ci dice che lo spread in questo momento è di 80 punti, con un rendimento del decennale al 3,89%. Per quanto riguarda un altro elemento molto importante, che il cambio euro-dollaro è abbastanza oggi sulla parità, con un cambio pari a 1,140. Questo per quanto riguarda i primi aspetti più finanziari della nostra trasmissione, ma come detto ci torneremo tra breve. I temi che abbiamo scelto oggi di approfondire a Focus Economia inevitabilmente guardano sia all'estero che al nostro paese. Allora, per quanto riguarda il ritorno delle tensioni ad Hormuz, parleremo con i vertici di assarmatori per cercare di capire qual è stato l'impatto delle scorse settimane sulla loro attività, qual è stato l'impatto della riapertura e quale sarà il possibile impatto della nuova chiusura. Tra l'altro dichiarazioni poco fa dei Pasdaran, che hanno minacciato qualsiasi nuovo attacco degli Stati Uniti su obiettivi di Teheran, vedranno comunque conseguenze pesanti proprio sul traffico marittimo. Questo è uno dei principali aspetti che andremo a toccare per quanto riguarda la crisi internazionale, ma come sempre in Focus Economia siamo molto vicini ai temi italiani dell'economia del nostro paese. Allora sul taglio finanziario cercheremo di capire e di dare una cornice all'operazione di Unicredit su Commerzbank. Questo quando e nel giorno in cui Unicredit chiude di fatto l'OPS su Commerzbank, con adesioni al 17,60%, che permettono di avere un 49,65% dei diritti di voto in Commerce. Parleremo ancora dell'emergenza casa, perché non c'è solamente un discorso di accedere ad una casa di proprietà, ad un'apertura di un mutuo, ma vi è anche il problema degli affitti che dal 2018 in poi sono aumentati, pensate bene, addirittura del 22%, quindi coinvolgendo in questo problema di trovare un affitto non solo quelle che un tempo potevamo individuare come le classi sociali più disagiate del nostro paese, ma è un problema che ora si estende anche ad altre fette importanti della nostra popolazione. Il nostro primo argomento che affronteremo alle 17:30 è quello delle luci, molte luci, pochissime ombre di un campione della nostra industria. Parliamo del settore della cosmetica, con un fatturato record, un settore che però chiede una strategia nazionale, una filiera, pensate, che vale ben 49 miliardi, vola l'export e siamo il quarto produttore mondiale. Quindi questi dunque
i temi che affronteremo oggi in Focus Economia. Vi ricordo il 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi WhatsApp, la possibilità di seguirci in diretta sui principali canali social, il canale 63 del digitale terrestre, importante.

La squadra di Focus Economia di oggi che vede in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Carlo Salvatore, come sempre in redazione Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa. Direi allora di dare un primo sguardo ai mercati finanziari.

che è inutile cercare molto tra i vari listini, ma è un segno negativo che ci portiamo avanti dall'alba di questa mattina, con la chiusura dei mercati asiatici che hanno visto il Nikkei perdere il 2,11%, Shanghai lo 0,49%. L'unico a guadagnare è stato Hong Kong con il 2,99%. Secondo gli analisti, gli investitori di quella piazza finanziaria sono stati meno sensibili al ritorno dei raid americani sull'Iran, ma si sono concentrati maggiormente su quello che è il rush dell'intelligenza artificiale e poi sulle prossime politiche di macroeconomia del governo centrale di Pechino. Questo per quanto riguarda i mercati asiatici. Per quanto riguarda il vecchio continente, abbiamo Londra che perde l'1,54%, Francoforte il 2,06%, Parigi il 2,08% del FTSE MIB, abbiamo detto, ma ci torniamo perché continua la caduta tra virgolette dell'indice, meno 1,30%. Bene, lo dicevo in apertura di programma, i titoli legati comunque alle quotazioni del petrolio, bene Eni, Saipem, Tenaris ed Era. Per motivi diversi vengono penalizzati invece Stellantis, che perde il 5,74%, Brunello Cucinelli 4,69%, Fincantieri il 3,72% ed Amplifon. Era interessante andare a vedere cosa sta facendo Unicredit nel giorno di fatto della chiusura dell'OPS su Commerzbank. Unicredit perde il 3,26%. Per quanto riguarda lo spread, di fatto ad un quarto d'ora dalla sua chiusura è pari a 81 punti con un rendimento decennale del 3,88%. Wall Street l'andiamo a vedere subito. Il Dow Jones perde l'1,47%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,89%, il listino Nasdaq dedicato ai titoli tecnologici lo 0,84%. Ma come sanno i nostri ascoltatori, torneremo più volte sulla chiusura dei vari listini, lo faremo alle 17.30, ma poi dedicheremo una parte del nostro programma proprio alla partita di Unicredit. Allora, veloci, sono le 17.16 minuti, passiamo alle notizie in breve.

Francia che vede da una parte l'oro, dall'altra il petrolio, pende dalla parte dell'oro che perde l'1,26% a 4.055,4 dollari l'oncia, dall'altra parte salgono le quotazioni del petrolio, sia il WTI, lo ricordiamo, l'elemento di maggior riferimento per i mercati americani, guadagna il 4,53% a 73,36 dollari al barile, il Brent guadagna il 4,99% a 77,86 dollari al barile. Frutto queste crescite percentuali, lo torniamo a ricordare, delle rinnovate tensioni tra Iran e Stati Uniti. Logicamente sono quotazioni più alte del 5% rispetto ai giorni scorsi, nulla di avvicinabile ai picchi che si è arrivati a toccare per quanto riguarda il petrolio dopo l'attacco israeliano e americano all'Iran nella notte tra il 29 e il 30 aprile. Io parlo della quotazione, non dell'attacco, che risale al 27 febbraio. Il picco del Brent è arrivato a toccare 126,41 dollari al barile.

dato che a me interessa molto e so che interessa anche ai nostri ascoltatori che ci scrivono al 349-238-6666. Allora, continuano a salire i prezzi medi praticati alla pompa di benzina e soprattutto diesel. In base ai dati del Mimit aggiornati all'8 luglio, il prezzo medio nazionale della benzina self è in particolare arrivato a 1,855 euro al litro rispetto all'1,852 di ieri, e quello del diesel self è a 1,941 euro litro contro 1,935 del 7 luglio. Ricordo che tra l'altro sabato scorso sono terminate le pur minime il pur minimo taglio delle accise che ancora vi era sui nostri carburanti. Il gas vede anch'esso un rialzo del 5%, oggi vale 48,9 euro al megawattore. E tra l'altro, parlando di gas, la cronaca si accavalla anche alle notizie finanziarie, perché poi comunque la cronaca influisce sulla finanza. E allora, le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia, lo ha riferito la Gazprom citata dalla TASS.

biogas, tutto è legato poi alla produzione di energia e sappiamo quanto costi poi la produzione di energia nel nostro paese, a maggior ragione quando la congiuntura climatica porta ad utilizzare molto anche i condizionatori per raffreddare i luoghi di lavoro e le nostre case. Allora nel 2024, quindi è un dato di 2 anni fa, ma credo che sia rispalmabile anche a maggior ragione quest'anno. L'Italia era il paese nell'Unione Europea con i consumi energetici più elevati per raffreddare gli ambienti, seguita da Spagna e Grecia, lo certificano i dati Eurostat. Dicevamo del vertice di Ankara e tra poco, comunque nell'ambito della nostra trasmissione ci torneremo, soprattutto poi nella parte anche relativa ai movimenti delle navi nel Golfo, nello stretto di Hormuz, ma oggi è stata anche giornata di dati molto importanti da parte del Fondo Monetario Internazionale, stime molto importanti perché fotografano lo stato attuale e quello che avverrà nel prossimo biennio. Ma qual è il problema di fondo di questi dati? È che comunque sono stati elaborati in un periodo di relativa calma e non prendono in considerazione la nuova fiammata di questa notte, per cui li vado a leggere, ma io immagino che dei bravi economisti mi potrebbero dire: guarda, lasciali perdere, perché comunque se lo scenario cambia, cambiano anche i valori. Io spero che tutto si possa ricomporre in poco tempo nel Medio Oriente, quindi che questi dati possano essere comunque minimamente abbordabili. Il Fondo Monetario Internazionale ritocca a ribasso la crescita economica mondiale, il PIL aumenterà quest'anno del 3%, ovvero 0,1 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di aprile. Nel 2027 la crescita è attesa accelerare di più 0,2 punti, addirittura al 3,4%. Il lieve rallentamento riflette, viene spiegato, gli effetti del conflitto in Medio Oriente, parzialmente compensati dall'accelerazione della domanda nel ciclo tecnologico globale, trainata dall'intelligenza artificiale, spiega così il Fondo Monetario. Secondo l'FMI, l'Europa, Eurolandia, rallenterebbe quest'anno crescendo più 0,9%, il PIL USA crescerebbe del 2,3%. Per quanto riguarda il nostro paese, mi sembrano stime comunque in linea con quanto diffuso

in generale dai principali centri studi internazionali, ma anche da Confindustria e dallo stesso governo nell'ultimo documento di finanza programmatica. Per quanto riguarda il nostro paese, vede un PIL da parte del Fondo Monetario dello 0,5 crescere nel prossimo biennio. Il Fondo Monetario avverte, attenzione, perché ci sono evidenti pressioni inflazionistiche, quasi auspicando una politica monetaria meno espansiva, ma abbiamo visto come già negli Stati Uniti la Fed, per esempio, non sia ricorsa poi al taglio dei tassi di interesse o ad un aumento dei tassi di interesse per contrastare i pericoli di una nuova fiammata inflattiva. E allora, dicevamo delle varie dichiarazioni di Trump, ve le leggo perché una dietro l'altra, sappiamo che poi quello che dice Trump è la cosa più importante, ma molte volte poi cambia idea nel giro di poche ore. Allora, taglio economico delle dichiarazioni di Trump, l'accordo commerciale con l'Unione Europea, vedremo cosa succede. È questo un modo da parte di Trump sempre per mettere ansia all'Europa, perché comunque l'accordo è stato sottoscritto, e ci riferiamo ai dazi, un anno fa, è stato ratificato poche settimane fa a livello europeo, cioè un accordo ben deciso tra le due sponde dell'Atlantico, ma a Trump piace sempre un po' scompaginare la situazione, ma credo che su quel fronte lì non dovrebbero esserci novità.

E Trump sappiamo non essere stato tenero con il nostro paese, soprattutto per la mancanza, a suo dire, di un aiuto da parte del governo sull'intervento in Iran. Non ci hanno aiutato, di fatto, è la cosa che ripete nei confronti dell'Italia, ma lo ripete anche nei confronti degli altri partner europei. In particolar modo Trump se la prende anche con la Spagna. Dice: con la Spagna abbiamo chiuso i rapporti commerciali, è un caso senza speranza. E poco fa notizia anticipata dal Wall Street Journal: il Tesoro americano lavorerà con l'ufficio del rappresentante per il commercio per fornire al presidente una lista di prodotti spagnoli che potrebbero essere soggetti a embargo nei prossimi giorni. Dunque, vedete che accelerazione che sta prendendo l'amministrazione americana nei confronti di Madrid sotto l'aspetto commerciale. Logicamente l'Europa non sta a guardare, certamente spera che la situazione, lo status quo non venga toccato, ma comunque l'Unione Europea dice, attraverso il commissario europeo al commercio Šefčovič, ha registrato un deficit commerciale con la Cina di miliardi di euro al giorno nel 2025, cifra destinata ad aumentare nel 2026. È emerso un chiaro sostegno a proseguire lungo la strada della diversificazione e della riduzione dei rischi nelle nostre relazioni. Dunque diversificazione nei confronti della Cina, timori nei confronti di quello che potrebbe avvenire nei confronti degli Stati Uniti. Sotto l'aspetto militare, Trump dice: ho ricevuto molto amore al summit della NATO, quindi vedete che sono sempre dichiarazioni contrastanti. Da una parte arrivano le bacchettate e poi sembra che ci sia stato molto amore nei confronti dell'inquilino della Casa Bianca. Trump, sempre Trump: daremo all'Ucraina la licenza per produrre Patriot. Ecco, questo è un elemento che purtroppo ci fa diventare, tornare subito seri, perché Zelensky negli ultimi giorni ha chiesto che vi sia la possibilità di intercettare anche a lungo raggio i missili che arrivano dalla Russia. Quindi questa è, almeno nella dichiarazione di Trump, una dichiarazione molto importante. Trump sull'Italia: l'Italia ha fatto molto male con le sue basi. Ed ancora poi le dichiarazioni internazionali.

0: siamo alle cancellerie europee, Merz, Germania. Certo che ad Ankara nasce un nuovo spirito della NATO, più forte e più coesa. Visto che siamo a ridosso della pausa dedicata al meteo, andiamo ad ascoltare invece un paio di passaggi della Presidente del Consiglio Meloni nel suo punto stampa. Rispettiamo gli impegni NATO, ma in modo sostenibile, stabilendo priorità, ha rimarcato la Premier. Sentiamo.
1: Come ho ribadito in Parlamento, l'Italia si è presentata a questo vertice con una percentuale del 2,8 del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, registrando un aumento dello 0,71% rispetto all'anno precedente, un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza nazionale e della resilienza strategica, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, ma e lo stiamo facendo già, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità.
0: Mi sembrano chiare queste parole della Presidente del Consiglio: rispettiamo gli impegni NATO, ma di fatto, per semplificare, almeno da parte mia, decidiamo noi come muoverci. Quest'altro passaggio che andiamo ad ascoltare è altrettanto importante, perché nelle intese che erano state prese con gli Stati Uniti, sembra ormai la preistoria, ma parliamo solamente di un anno fa, il famoso progetto Pearl, praticamente c'era l'idea e l'impegno anche italiano di acquistare armi americane per darle poi all'Ucraina. In generale oggi Meloni, senza far riferimento specifico a dove andranno impiegate queste armi, dice: se investiamo in difesa, quei soldi devono restare in Italia. Ed è questo, sembra, almeno dalle ricostruzioni internazionali, il punto che ha portato alla rottura tra Roma e Washington: il fatto che Roma non voglia più comprare le armi americane, ma voglia comprare e investire su armi italiane oppure di consorzi europei, con un'evidente ricaduta sul lavoratore e aziende italiane / europee. Sentiamo questo passaggio.
1: Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia, nelle nostre fabbriche, nella nostra ricerca, nei nostri territori. Quindi più sicurezza, ma anche più lavoro qualificato, più ricerca, più crescita, non assegni all'estero. Noi stiamo lavorando così in questa fase.
0: E allora chiudiamo qui questa pagina internazionale per andare invece ad altri temi molto importanti per quanto riguarda il nostro paese. Si parla molto della pubblica amministrazione. Allora oggi ospite di 24 Mattino su Radio 24 Paolo Zangrillo, ministro della pubblica amministrazione, che è tornato a parlare di un tabù, ovvero quello del licenziamento dei dirigenti. Dice: non deve essere un tabù. Ascoltiamo.
2: Il termine licenziamento non sia un tabù. Se una persona non si comporta bene e diciamo nel medio periodo non performa, io credo che il licenziamento sia legittimo. Evidentemente deve esserci una giusta causa, un giustificato motivo, però non capisco per quale motivo nella nostra organizzazione questo viene vissuto come un tabù. Però è un tema molto delicato che evidentemente va affrontato anche qui, cercando di favorire un dialogo, perché è chiaro che si tratta di un'altra rivoluzione copernicana per la pubblica amministrazione. Io mi accontento di riuscire a introdurre dei sistemi che consentono alla nostra organizzazione di valutare i migliori e di premiarli.
0: Sempre per quanto riguarda l'Italia, il fisco, il viceministro all'economia Leo ribadisce: per la riduzione dell'IRPEF al ceto medio ce la stiamo mettendo tutta. Ed ancora, quanto è importante l'economia del mare, ce la scordiamo spesso. In Italia vale quasi 225 miliardi, l'11,4% del PIL. E secondo Unioncamere l'economia del mare è diventata una leva di politica industriale. E siccome l'economia del mare ci introduce sicuramente il tema dei trasporti, quante sono importanti le autostrade cosiddette del mare anche per alleggerire ciò che va su gomma e su treno, il Ministero delle Infrastrutture, ma anche il Ministro Salvini, sono al centro in questo periodo dell'attenzione di tutti.

0: tutti, proprio anche per i vari trasferimenti estivi in vista delle ferie, polemiche sui treni e quant'altro. E Salvini è tornato a ribadire, a snocciolare un po' di dati sulla puntualità dei treni. Sentiamo questo passaggio.
1: Sulla puntualità, nell'ultimo triennio 24, 25, 26, la puntualità è passata dal 74 al 77,7% sull'alta velocità, dall'82 all'86% sugli intercity e dall'88,9 al 90,6% per i regionali, che ricordano trasporto più dell'80% dei passeggeri. In una giornata feriale sulla rete circolano mediamente 2 milioni di passeggeri, a riprova del gradimento del servizio. Se facciamo un confronto con gli anni precedenti, con i ministri Giovannini erano 750.000, con la De Micheli 900.000, con Toninelli 1.300.000.
0: Questa è la puntualità secondo Salvini. Salvini ha detto: stiamo facendo investimenti senza precedenti. Per quanto riguarda invece la sostituzione del dimissionario AD DFS Donnarumma, la decisione è sua con il ministero. Così Salvini. Noi ci fermiamo per il meteo e poi di nuovo insieme.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori,
3: evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Olè! Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
7: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
9: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
10: Elettrico, diesel o benzina?
11: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni del tempo. Saranno ore molto calde e afose al nord, con valori termici fino a 39 gradi all'ombra sulle pianure. Da segnalare possibili isolati temporali sui monti di Basilicata e Calabria. Domani giornata prevalentemente soleggiata e con qualche temporale di calore solo sugli Appennini, soprattutto centrali. Un po' meno caldo. Scarica l'app di ilmeteo.it.
15: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
16: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
15: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
17: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
18: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
19: Lo senti? È il richiamo del divertimento.
20: In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido, tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. La

0: lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Focus Economia.

0: Allora, eccoci di nuovo insieme, Focus Economia in studio Vincenzo Miglietta. Ripartiamo dall'economia italiana perché parliamo dell'industria cosmetica italiana che continua a crescere, si conferma uno dei comparti più dinamici del Made in Italy, lo abbiamo detto in apertura di trasmissione, un settore che vede un fatturato record a 18 miliardi, ma più in generale l'intera filiera vale 49 miliardi di euro e genera 31,5 miliardi di valore aggiunto. Di tutto questo parliamo con il presidente di Cosmetica Italia, Benedetto Lavino. Buonasera Lavino.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie della sua partecipazione. Dicevamo, l'industria cosmetica italiana continua a crescere, si conferma uno dei comparti più dinamici e sono numeri questi emersi ieri a Roma, dove si è tenuta l'Assemblea Pubblica di Cosmetica Italia. Fare impresa, creare valore, innovazione e competitività per il futuro del sistema cosmetico italiano. Dunque, Lavino, torniamo su questi numeri così importanti e poi, come sempre, ogni settore ha luci ed ombre e verremo a parlare anche di quest'ultime. Prego.
1: Sì, come ha anticipato lei, abbiamo potuto condividere dei numeri veramente, veramente importanti. Siamo arrivati ad avere un fatturato record di 18 miliardi. Siamo stati il comparto che l'anno scorso ha esportato e cresciuto di più all'esportazione. Siamo il quinto esportatore al mondo e tutta la filiera arriva quasi a 50 miliardi con anche una ricaduta occupazionale importante, perché sono quasi mezzo milione di posti di lavoro. In generale è un comparto che continua a crescere. Negli ultimi 10 anni la media di crescita è stato di circa il 6%, pari quasi 6 volte il PIL italiano. Quindi è un mercato ed è un settore sicuramente dinamico che stiamo cercando di posizionare come associazione fra i settori traino del Made in Italy, anche per fare in modo che istituzioni e società si rendano conto e siano tutti consapevoli di questa grande opportunità.
0: Certo, dell'importanza anche di questo settore che, lo dicevamo, è stato messo in luce e nero su bianco soprattutto anche grazie a questo osservatorio 2026 realizzato da TEA, the European House Ambrosetti, in collaborazione con Cosmetica Italia, proprio finalizzato a fotografare lo stato di salute del settore. E dunque, Lavino, lei ci diceva che i consumi interni restano stabili, ma ricordiamo 12,8 miliardi che non sono pochi, ma c'è veramente l'export che vola. Si può spiegare come mai è così forte l'export italiano in questo settore?
1: Ma guardi, è una combinazione di cosiddetti solution provider o controterzisti che storicamente caratterizzano l'industria cosmetica italiana. Abbiamo veramente delle expertise uniche al mondo. Pensi che il 60% del make-up che viene consumato in Europa è fatto in Italia, il 50% del make-up viso e occhi che viene consumato nel mondo è fatto in Italia. Negli ultimi anni anche i brand italiani, quindi non solo i produttori conto terzi, ma anche i brand italiani hanno iniziato una fase di sviluppo all'estero in mercati anche molto diversificati. Il nostro primo mercato all'esportazione rimangono gli Stati Uniti, che è cresciuto nonostante i dazi anche nel 2025. Come regione sicuramente è l'Europa, come regione globale, è l'Europa,

0: sicuramente il mercato principale, ma stiamo iniziando anche a svilupparci in Mercosur, grazie anche agli accordi recenti, nonché in alcuni mercati del Medio Oriente.
1: Chiaro, chiaro. Tra l'altro voglio sottolineare che è un settore nel quale e che si caratterizza anche per la stabilità dei contratti di lavoro. L'85% dei lavoratori è a tempo indeterminato rispetto all'80,5% della media medio in Italia, ed è questo un elemento da ricordare, perché non sempre si fa, si guardano giustamente ai numeri del fatturato, ma anche questo aspetto è così importante. E diceva, evidentemente si lavora anche per conto terzi, quindi molti brand magari hanno una sigla estera, ma poi c'è tutto un Made in Italy
0: fatti in Italia,
1: di dietro, certo. E ricordiamo che Cosmetica Italia è un'associazione di Confindustria che conta oltre 650 imprese per un totale di 36.000 addetti diretti, dunque veramente una forza produttiva non indifferente. Però ecco, detti, ma ci torniamo anche i punti di forza, perché il vostro settore chiede comunque alle istituzioni una strategia nazionale?
0: Ma noi crediamo che, prima parlavamo di consapevolezza, no?
1: Sì.
0: Innanzitutto, prima di tutto, conoscere i numeri del settore, capire quanto è importante per l'economia italiana. Comunque dietro questi 49 miliardi ce ne sono 31 di valore aggiunto che riversiamo, che condividiamo, diciamo così, con il paese. Ci sono 5 miliardi di bilancia commerciale positiva, quindi partendo da questo ci sono sicuramente delle richieste che il settore fa alle istituzioni. La prima ovviamente riguarda un po' l'impianto regolatorio, no? Gli imprenditori chiedono stabilità e prevedibilità delle norme. Il settore, come tanti altri, sta affrontando, diciamo, il pacchetto del Green Deal europeo.
1: Chiaro.
0: E ovviamente l'armonizzazione e anche i tempi con cui diciamo queste norme vengono introdotte nel nostro paese devono seguire anche un po' i tempi dell'impresa, quindi questo sicuramente è un tema fondamentale. Il secondo tema è chiaramente quello dell'innovazione. Se il settore italiano della cosmetica è un settore competitivo a livello mondiale, è proprio perché è un settore che ha sempre investito in innovazione. Pensi che investiamo circa il 6% del fatturato, che è mediamente il doppio di quello che investe la manifattura italiana. Essere sostenuti in innovazione significa magari andare a guardare quelli che sono i crediti d'imposta e renderli più ampi, per fare in modo di liberare la capacità di innovazione delle aziende italiane, anche perché, tornando al primo punto, la cosiddetta compliance delle regole sta,
1: certo,
0: mangiando risorse all'innovazione, quindi c'è bisogno assolutamente di un muscolo di aiutare le aziende in tal senso.
1: Il terzo parentesi, queste sono,
0: certo,
1: sono regole europee queste, che potrebbero essere anche riviste al meglio, e poi veniamo al terzo punto?
0: Sì, assolutamente. Mi riferivo al Green Deal europeo, che è un pacchetto di regole assolutamente condivisibili, che fanno sì che comunque le aziende debbano seguire delle pratiche di sostenibilità importanti. Il settore, diciamo, cosmetico italiano solo l'anno scorso in sostenibilità ha investito oltre 300 milioni di euro.
1: Certo. Che però in alcuni casi possono essere penalizzanti, indubbio.
0: Certo.
1: Prego,
0: no,
1: abbiamo un minuto a disposizione, prego.
0: Guardi, è sicuramente il sostegno all'internazionalizzazione, perché oggi siamo il quinto esportatore al mondo, abbiamo dei competitor molto, molto importanti, li abbiamo studiati, abbiamo per esempio visto la Corea che dieci anni è passata da essere il 14° esportatore al 4°, abbiamo guardato come hanno fatto e abbiamo visto che chiaramente il loro paese, il loro sistema paese li ha considerati un settore strategico da finanziare e facilitare una crescita. Noi non chiediamo assolutamente privilegi, però vorremmo veramente che il sistema paese, lavorare insieme al sistema paese Italia, per fare in modo che la cosmetica italiana possa accedere a tutti i mercati.

0: e possa giustamente continuare a competere come sta facendo.
1: Quindi un aiuto e siamo in chiusura all'internazionalizzazione delle nostre imprese. Ricordo che, tra l'altro, le imprese di questo settore sono molto attraenti, attrattive proprio negli interessi invece degli investimenti esteri. È uno dei comparti che attira maggiori investimenti. Di tutto questo sicuramente torneremo a parlare in futuro prossimo in Focus Economia. Ringrazio Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, e noi ci fermiamo per il traffico.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: L'armonia della logistica è eccellente. Modulblock.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole, lunghe code tra Fidenza e Parma in direzione Napoli a causa di un incidente con veicolo ribaltato poco dopo l'allacciamento con la 15. E sul tratto appenninico della 1, code per un veicolo in avaria tra La Quercia e Badia, sempre in direzione Napoli. Sul tratto umbro dell'Autosole, ancora in colonnamenti per un incidente tra Fabbro e Chiusi verso Milano. In Lazio, sulla Pontina, gravi disagi per un incidente verificatosi in direzione Latina tra Pomezia e Aprilia. In Campania, sulla 3 Napoli-Salerno, code di 3 km per un altro incidente tra Torre del Greco e Portici Ercolano in direzione Napoli. Risaliamo infine lo stivale fino alla Lombardia per segnalare code sulla tangenziale ovest di Milano a causa anche qui di un incidente tra Lorenteggio e Innesto A7 in direzione Bologna. È tutto, fate buon viaggio!
4: Focus Economia.

0: E rientriamo di nuovo insieme velocemente con il punto sui mercati, perché alla chiusura il FTSE MIB ha perso l'1,22%, bene Eni, Saipem, Tenaris e Telecom Italia, male Stellantis, Fincantieri, Brunello, Cucinelli e Ferrari. Lo spread ha chiuso con una forchetta di 81 punti con un rendimento del decennale al 3,90%, male anche Londra, Francoforte e Parigi, tutte con una perdita tra il meno 1,5 e addirittura il 2,10%. Velocemente in questo momento andamento negativo anche per Wall Street: il Dow Jones perde l'1,58%, Standard & Poor's 500 perde l'1%, il Nasdaq perde l'1,08%, ma noi rimaniamo prepotentemente nel settore della borsa barra della finanza. Parliamo di Unicredit e della sua corsa su Commerzbank. Ne parliamo con il collega del Sole 24 Ore, Luca Davi. Buon pomeriggio Luca.
1: Buon pomeriggio anche a chi ci ascolta, ovviamente.
0: Grazie Luca. In apertura di programma ho detto che oggi di fatto un po' si è chiuso questo cerchio di Unicredit e questa sua corsa nei confronti di Commerzbank. Sono un po' i numeri a darci quest'idea: le adesioni all'OPS sono state pari al 17,60%, di fatto Unicredit ha il 49,65% dei diritti di voto in Commerzbank, di fatto quasi il 50%. La prima domanda è questa, Luca: è sufficiente questa percentuale, che è comunque così alta, per avere il controllo della banca tedesca? Perché vedendo le reazioni che arrivano dalla Germania sono sicuramente ostili.
1: Beh sì, è sufficiente perché tradizionalmente all'assemblea non vota mai, non partecipa mai il 100% del capitale, ma tradizionalmente meno, quindi insomma tra il 70 e l'80%, quindi ciò significa che Unicredit può pesare in modo decisivo nelle assemblee e peserà realisticamente già a partire dalla prossima assemblea, quella del 2027, che dovrà rinnovare il consiglio di supervisione di Commerzbank e quindi a cascata anche influenzare sulle scelte manageriali, sulle decisioni del management, e lì quindi insomma potrà dire la sua. Di fatto entra quindi nella cabina di regia con tutte le leve del potere, non ha la forza, ma non era questo l'obiettivo, di poter varare una fusione con Commerzbank. Ovviamente quando parliamo di Unicredit in Germania parliamo di HVB, che è la controllata, certo, ovviamente tedesca di Unicredit.
0: Ricordo tra l'altro che Unicredit ha chiuso perdendo il 2,86%, ma l'andamento oggi del mercato non credo che sia indicativo, forse vi è stata un'uscita da parte di qualcuno proprio perché l'operazione è arrivata comunque al suo termine. Allora Luca, dicevi non c'è mai stata nero su bianco l'intenzione di una fusione, ma ricordiamo ai nostri ascoltatori qual era la logica industriale dietro a questa operazione di Unicredit, che è comunque stata osteggiata per tanto tempo e continua ad esserlo da parte delle autorità tedesche, oltre che dagli azionisti stessi di Commerzbank.
1: Allora, diciamo che questo processo, questa lunghissima corsa di Unicredit in Commerzbank risale a ormai 2 anni fa, era settembre 2024 quando Unicredit ha iniziato questo processo acquisendo circa un 9% del capitale, in parte sul mercato e in parte direttamente dal governo di Berlino, che aveva avviato un'asta proprio per ridurre la propria partecipazione nella banca che aveva salvato. Da lì il percorso è stato di crescita graduale ma progressiva, costante, fino appunto al lancio di un OPS che sicuramente è stata osteggiata giorno dopo giorno dal governo di Berlino e dagli stessi vertici di Commerzbank, che non vedono ovviamente di buon occhio il fatto che una banca, in particolare anche una banca italiana, possa andare a mettere le mani su un'istituzione, un istituto come Commerzbank, che ricordiamolo è strategico per il finanziamento di quel cosiddetto Mittelstand, cioè di quella struttura di piccole e medie imprese che costituisce gran parte del tessuto imprenditoriale.
0: E questo è un passaggio molto
1: tedesco.
0: Interessante, Luca, proprio perché io ne so molto meno di risico bancario, ma ecco, ma ultimamente ho visto che una banca è più specializzata magari nel prestito quotidiano ai piccoli risparmiatori, un'altra è più esposta verso le imprese. Questa cosa che ci stai dicendo su quanto è importante Commerzbank in Germania per questo settore ci dà anche il perché a tante domande dell'operazione di Unicredit.
1: Beh, indubbiamente è una banca fondamentale per l'economia tedesca, però è anche vero che HVB, che è un'altra banca che ovviamente ha un peso decisivo nell'economia tedesca, sta lavorando molto bene proprio sotto il controllo di Unicredit e in particolare sotto la gestione di Andrea Orcel, e quindi l'obiettivo industriale di Unicredit è di andare a mettere insieme queste due componenti, di creare quindi una grande banca tedesca.
0: Bene.
1: Una banca più efficiente e che possa quindi dare un contributo esattamente come lo sta dando HVB in Germania.
0: Certo.
1: Il gioco ovviamente adesso che si porrà davanti a Orcel è quello di convincere, di ovviamente persuadere il governo tedesco del fatto che, come dire, la fusione tra le due realtà possa essere efficiente e non creare ovviamente quei temuti impatti occupazionali, insomma.
0: Grazie a Luca Davi, collega del Sole 24 Ore. Ci fermiamo per il GR delle 18 con Alessandro Arona.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida

0: Fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
2: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Sono le 18.
7: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Tornano le bombe fra Stati Uniti e Iran. Trump, la tregua è finita, probabile un nostro nuovo attacco. Meloni dopo il vertice NATO, rispettiamo gli impegni sulla difesa ma priorità alla nostra industria. Wimbledon, Cobolli in difficoltà con Ferie, sotto di 2-7. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. A margine del vertice NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran dopo quelli della notte scorsa e il prezzo del petrolio si è impennato oggi di oltre il 7% con il WTI a $76 e il Brent a 80.
1: We hit him very hard last night, very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning, we're going to hit him hard tonight.
2: Abbiamo colpito duramente ieri sera, probabilmente colpiremo duro anche questa sera, dice il presidente americano Trump, sancendo di fatto la fine della tregua con Teheran. Per Trump, l'Iran viola ogni giorno l'accordo di cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Mentono, imbrogliano, hanno ucciso delle persone, dice. Teheran risponde colpendo le basi americane in Kuwait e Bahrain e promette ulteriori attacchi se gli Stati Uniti continueranno i raid. Dal canto suo Trump minaccia di alzare il livello dello scontro colpendo nuovamente l'isola di Karg. Potremo impadronirci dell'isola, dice. Karg, nel Golfo Persico, ospita uno dei più importanti impianti di esportazione di petrolio iraniani. Teheran minaccia di chiudere completamente Hormuz in caso di nuovi attacchi. Nello stretto, secondo l'ONU, ci sarebbero 6.000 marittimi ancora bloccati a bordo di navi impossibilitate a lasciare il Golfo in sicurezza. Non ci piegheremo, dice Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano, caponegoziatore per l'Iran nella trattativa con Washington, che parla di grave violazione del memorandum d'intesa da parte degli Stati Uniti con questi ultimi attacchi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E nella conferenza stampa al termine del vertice NATO, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato del rapporto con Trump e delle spese per la difesa.
3: Dice di non pentirsi di nulla riguardo il rapporto con Donald Trump e rivendica l'investimento politico fatto sull'unità dell'Occidente. Così la premier Meloni nella conferenza stampa conclusiva di un vertice che definisce breve ma intenso. Il bilancio, dice, positivo.
4: Credo che in fondo sia questo il messaggio più importante. La NATO è un'alleanza unita, consapevole delle sfide che ha di fronte, determinata a rafforzarsi.
3: L'Italia, ricorda Meloni, si è presentata al vertice con una percentuale del 2,8% del proprio PIL investita in difesa e sicurezza, con un aumento dello 0,71% rispetto all'anno precedente.
4: Un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza nazionale, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità.
3: Spese per la difesa che, dice la Premier, devono rimanere in Italia, perché la sola bussola è la difesa dell'interesse nazionale. Il nostro paese inoltre continuerà con le forniture militari a Kiev e non cambia la linea sul no alla concessione delle basi militari per gli attacchi USA all'Iran. Nessun commento diretto, infine, sugli attacchi di Trump nei suoi confronti.
4: Ho detto che non sarei tornata su questo argomento e non tornerò su questo argomento.

0: appunto per quello che riguarda l'investimento politico non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente, non cambio idea su quale sia l'interesse italiano.
1: Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Due persone, una donna e un ragazzo, madre e figlio, sono morte stamattina a seguito di una forte esplosione alla Pirotecnica Mattei, una fabbrica di fuochi artificiali di Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. Ad esplodere sarebbe stata una delle casematte dell'azienda in cui sono stoccate le polveri. Il giovane morto è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi. Nel luglio del 2023 l'azienda aveva subito un altro grave incidente dove avevano perso la vita tre persone, padre e due figli, tutti di Avezzano. Tennis, torneo di Wimbledon, niente semifinali per Jasmine Paolini. L'italiana è stata battuta ai quarti in due set con il punteggio di 6-3-6-2 dall'ucraina Marta Kostyuk. Nel torneo maschile, con Jannik Sinner già qualificato per le semifinali venerdì contro Djokovic, Flavio Cobolli è in forte difficoltà con Arthur Ferri. Il britannico ha vinto i primi due set per 6-4-7-6 e nel terzo set ha già fatto un break e quindi conduce 1-0 con il servizio a suo favore. Ed è tutto per questa edizione di GR24. La linea torna a Focus Economia.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai, ai, ai.
2: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Isurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Isurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Deghi trovare il prezzo migliore?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Deghi scegliere, cliccare.
9: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Focus Economia.

Focus Economia in studio Vincenzo Miglietta, rientriamo parlando dell'emergenza casa, è una vera e propria emergenza, non parliamo della possibilità di acquistare un immobile oppure dei mutui, temi molto importanti, tipici anche di Focus Economia, ma di questo parleremo nelle prossime puntate. Oggi parliamo del nodo degli affitti, perché questi sono lievitati, pensate, dal 2018 in poi del 22%, ed è una difficoltà che mette in crisi diverse fasce della popolazione. Un tempo l'affitto poteva, quello più economico logicamente, poteva interessare i ceti meno abbienti, ma ora indipendentemente da quanto si paghi, se gli incrementi sono oltre il 20%, trovare un affitto diventa veramente difficile e mette in difficoltà anche fasce più che possono spendere maggiormente. Ma di tutto questo, e così introduco il nostro ospite, parliamo con Alessandro Canelli, presidente del

0: Liefel. Buonasera Canelli.
1: Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie della sua partecipazione. Ricordo che l'IFEL, l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, è una fondazione istituita nel 2006 dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dunque l'ANCI, quando questa istituzione è avvenuta in attuazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2005 ed è praticamente è succeduta al consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, raccogliendone tutta l'eredità. E dunque, tornando a questi numeri molto importanti, Canelli, dicevamo l'emergenza affitti è un'emergenza che ora riguarda veramente ampie fette della popolazione. Cosa fare è la prima domanda, visto anche l'osservatorio privilegiato da lei presieduto.
1: Sì, è una emergenza che cresce di anno in anno. Stiamo parlando di un tasso di overburden, si dice in Europa, cioè di sovraccarico dei costi abitativi rispetto al, diciamo così, alle possibilità reddituali di una famiglia. Quando questo supera il 40%, cioè io devo spendere più del 40% del mio reddito, sì, per abitare, allora arriva un problema enorme, perché mi si contraggono tutte le altre possibilità di consumo che ho. E in questa situazione ormai ci stanno circa 1,5 milioni di famiglie nel nostro paese, che sono il 5,1% della popolazione, diciamo così, italiana. Le dinamiche arrivano da tanti fattori. Lei ha parlato del 22% dal 2018 al 2024, sì, ma la situazione è frastagliata e differenziata nel paese, perché ci sono anche picchi che arrivano ad oltre il 40%, per esempio nelle grandi città, laddove per esempio c'è una forte tensione derivante da una forte domanda per gli affitti per gli studenti universitari oppure per gli affitti brevi. Allora il problema si acuisce ulteriormente, e chi ci deve in mezzo sono le famiglie a basso o medio reddito, che fanno sempre più difficoltà ad ottenere, diciamo così, un contratto di affitto. Pensi che in molti casi ormai è molto più conveniente acquistare, pagare un mutuo, rispetto che ad affittare un appartamento.
0: È indubbio. Ora, certo.
1: È evidente che questo deriva anche da anni e anni di sottovalutazione del problema abitativo nel nostro paese. Se pensiamo che l'edilizia residenziale pubblica è ferma da tantissimi anni, adesso c'è un piano casa che il governo ha messo in campo, che sì, non è ovviamente risolutivo, però ovviamente è anche un punto di partenza. Io ho sempre detto che se avessimo utilizzato i soldi del 110% per concentrarci sulla riqualificazione energetica degli edifici dell'edilizia residenziale pubblica del nostro paese, e solo ed esclusivamente per quelli, adesso avremo una situazione migliore, perché avremmo tantissime famiglie a basso reddito che potrebbero vivere in case più dignitose, perché molte case popolari nel nostro paese non sono utilizzabili perché non è mai stata fatta manutenzione, banalmente, e avremmo anche la possibilità per queste persone di pagare bollette meno care grazie agli interventi energetici, e quindi indirettamente avremmo dato loro un reddito maggiore nelle loro tascoline.
0: Chiaro.
1: Detto questo, la strada da intraprendere è quella di spingere molto sull'housing sociale, quindi su una attività di ampliamento dell'offerta abitativa nel nostro paese, perché uno si chiede: ma come mai cala demograficamente la popolazione nel nostro paese, sì, e c'è scarsità di case? Cioè, perché all'interno della demografia del paese sta cambiando molto. Crescono le famiglie composte da una o due persone rispetto al passato. Crescono quelle famiglie, comunque sia, anche che hanno difficoltà nell'avere un reddito adeguato a causa del potere d'acquisto progressivo che il nostro paese ha subito nel corso degli ultimi 15-20 anni. Ecco che queste dinamiche, il combinato disposto di queste dinamiche crea il problema.
0: Certo. Famiglie Canelli che 10 anni fa, 15 anni fa sarebbero state tranquillamente nella fascia media, che ora si ritrovano in difficoltà. Lei ricordava prima che l'emergenza degli affitti abitativa riguarda oltre 1,5 milioni di famiglie. Il piano casa, nei suoi obiettivi più ambiziosi, renderà disponibili circa 100.000 alloggi in 10 anni. di fatto qui i numeri

0: è lodevole l'impegno del governo, sia chiaro, ma i numeri qui non ritornano, dunque
1: assolutamente. Ma non penso neanche che il governo abbia detto che voleva risolvere il problema in questo modo,
0: certo,
1: e basta.
0: Certo.
1: Comunque sia un inizio, è meglio che niente, no? Quindi è un inizio di un percorso che però va alimentato, evidentemente. Purtroppo aumentano le famiglie di persone sole, e quindi quando tu hai tante persone che vivono sole, è evidente che c'è una maggiore richiesta di alloggi. Prima magari stavano insieme ad altri e quindi c'era meno richiesta. Non è soltanto questo, ovviamente, il motivo.
0: È una componente, è una componente,
1: è
0: sicuramente.
1: È uno dei motivi.
0: Così
1: sono
0: come
1: circa 170.000 matrimoni all'anno in Italia, e quindi queste sono persone che magari vivono già insieme, alcune di queste però cercano una casa. Ci sono anche però 70.000 separazioni all'anno, e quindi quando uno si separa deve cercare un'altra casa. Una volta tutte
0: con
1: queste
0: costi
1: separazioni
0: per tutti
1: non
0: quanti. Certo, tra l'altro ha fatto bene lei nell'inizio del suo intervento anche a ricordare come è vero che la media sia del 22% dell'incremento dal 2018 ad oggi degli affitti, ma poi abbiamo una mappa del territorio veramente a macchia di leopardo, come si suol dire, con aumenti fino al 44%, per esempio tipiche le città d'arte, i grandi centri, dove il pressing dei grandi flussi turistici, che da una parte sono sicuramente i benvenuti, dall'altra però mettono in crisi anche gli affitti normali, perché è evidente che chiunque di noi dovesse avere una casa in una zona turistica, logicamente è un fatto normale, tra domanda ed offerta, logicamente risponde all'offerta più alta. Quindi anche in questi comuni qui è difficile dire alla persona: no, non affittare al turista, non fare l'affitto breve e affitta alla famiglia. Qui bisognerebbe studiare anche delle soluzioni particolari. Stesso discorso vale anche per le città universitarie.
1: Sì, perché molto spesso, tra l'altro, le città d'arte sono pure città universitarie, quindi le due cose si sommano. E diciamo che l'ANCI ha già proposto al governo di affrontare la questione attraverso il suo presidente, che è Manfredi, ha chiesto ovviamente di andare a regolamentare questo mercato degli affitti brevi in maniera unitaria su tutto il territorio nazionale, in modo tale da cercare anche delle soluzioni che schiammino un po' i costi delle locazioni in questi luoghi, in queste città. È evidente che il problema abitativo però non è che se lo risolvi in questo modo e basta, sono ben altre le soluzioni, come dicevo precedentemente. È necessario un piano straordinario, oltre a quello già messo in campo dal governo, che vada, diciamo così, ad intercettare tutti i vari elementi che possano in qualche modo mitigare questa esplosione del costo abitativo a famiglia nei prossimi anni. Perché
0: chiaro,
1: sennò
0: e tra l'altro
1: diventerà sempre più difficile, sostenere una famiglia.
0: Interventi sull'housing sociale, interventi, dico io, anche dal lato dei proprietari di case, per aiutarli anche laddove si possa fare, logicamente anche con interventi di defiscalizzazione, perché consenta questo di mettere sul mercato molte volte anche delle case che restano sfitte per i tanti motivi che sappiamo. Dunque, Canelli, l'ultima domanda.
1: Maggiore fiducia da trasmettere ai proprietari di casa, perché molti non affittano perché sono stati scottati più volte dal fatto che le normative attuali non gli consentono di sfrattare la gente che non paga, per esempio. Anche loro hanno giustamente i loro interessi, legittimi interessi, a tutelare il loro bene e la loro redditività dell'appartamento che magari hanno acquistato con tanti anni di risparmio.
0: Dunque, Canelli, l'ultima domanda: a livello di ANCI, di IFEL, a breve o immagino io alla ripresa a settembre, qual è un primo provvedimento che lei farebbe se fosse ai vertici delle istituzioni?
1: Se fosse ai vertici delle istituzioni, allora innanzitutto dovrei conoscere bene, diciamo così, i conti e lo spazio di manovrabilità dei conti. Sicuramente una cosa da fare è implementare il piano casa, quindi trovare nuove risorse per poter andare nella direzione di poter aumentare il numero di abitazioni attraverso una sorta di PNRR della casa, ecco, chiamiamolo così, una cosa di questo genere, che vada a sistemare più alloggi possibili, così come si è iniziato con questo piano

0: Ci siamo. Parliamo di quello che è successo nella notte scorsa con il nuovo raid di attacchi americani a postazioni dell'Iran, i contrattacchi di Teheran su basi statunitensi nel Golfo. Di fatto, qual è il risultato, oltre alle notizie negative che abbiamo già dato per quanto riguarda le ripercussioni sui mercati finanziari? La prima conseguenza è che torniamo ad avere un grande punto interrogativo sulla manovrabilità, sulla navigabilità dello stretto di Hormuz, con tutto ciò che ne consegue per l'economia internazionale. Questo nel giorno in cui si è tenuto anche il vertice della NATO in Turchia ad Ankara. In questo momento sta parlando tra l'altro il presidente americano, che, come dicevamo prima nel corso della trasmissione, usa, come direbbero gli americani, stick and carrot, ovvero bastone e carota nei confronti dei leader della NATO. È arrivato in Turchia accusando un po' tutti di non averlo aiutato. Poco fa ha detto: i leader della NATO hanno il bene nel loro cuore, sono persone intelligenti, così le parole di Trump. Tutto questo nel momento in cui, secondo dei media di stampa iraniani, 8 militari delle forze armate sono stati uccisi negli attacchi americani. Dunque la situazione è tornata molto calda allo stretto di Hormuz. Noi parliamo della navigabilità perché ci interessa questo aspetto. Lo facciamo con il presidente di Asso Armatori, Stefano Messina. Buonasera Messina.
1: Buonasera a voi e agli spettatori.
0: Grazie della sua partecipazione. Messina, la prima domanda che le vorrei fare, vista il suo contatto, immagino diretto, con le navi presenti nell'area, qual è la sua prima reazione, se ci può dare qualche notizia in più rispetto a quelle che noi inevitabilmente dobbiamo leggere dalle notizie internazionali?
1: Ma a livello di mercato e traffico commerciale, devo dire che le cose sono immutate, nel senso che prima di questa notte c'era un clima generale di apparente consenso, raggiungimento verso una convergenza apparente di pace, cosa che appunto poi non si è realizzata. Per questa ragione il traffico, anche sino a ieri, prima del picco nuovamente di questa notte, si era fermato. Nessun armatore dotato di un minimo di civiltà e coscienza manda le navi nello stretto di Hormuz. La preoccupazione degli ultimi tre mesi era stata quella di fare uscire le navi bloccate all'interno di Hormuz. Tanti ci sono riusciti. Due navi, diciamo, italiane erano all'interno dello stretto. La prima, già i primi di marzo, è riuscita a scappare, a uscire, protetta dalla Marina Militare, la seconda a maggio. Quindi diciamo che, come italiani, in questi momenti, tolto il fenomeno di rispetto per i poveri marittimi, parliamo ancora di circa alcune migliaia di marittimi su un ordine di grandezza di alcune centinaia di navi, ma non vi sono italiani. Quindi da italiani questo è un fenomeno, devo dire, anche un po' di fortuna, perché se il 28 di febbraio ci fossero state più navi nel corso dell'attacco della famosa notte, oggi magari saremmo qui più preoccupati. Come le dicevo, a livello commerciale oggi non c'è nessun operatore, almeno europeo, italiano, eccetera, che accetta di mandare le proprie navi per questioni di sicurezza e di protezione, soprattutto dell'equipaggio.
0: Ecco, questo è un aspetto molto interessante, Messina, che ci sta dando, ovvero fortunatamente qui.

0: mettiamo tra virgolette, gli italiani, immagino io, competitor europei, sono usciti dallo stretto, dal golfo, quindi in questo momento nessuno vi è rientrato negli ultimi giorni. Rimangono, come diceva lei, circa, noi abbiamo stimato su 5-6 mila marittimi bloccati, nella zona, ma in questo momento navi italiane non ve ne sarebbero, quindi gli
1: Io
0: effetti
1: confermo.
0: commerciali. Gli effetti commerciali in questo momento non li possiamo quantificare, però prima o poi si dovrà rientrare o no, o possiamo già immaginare di poter bypassare la zona.
1: Allora, innanzitutto, il traffico commerciale tramite la reattività, flessibilità, molteplicità degli strumenti del traffico, marittimo è comunque in continuità. Ci sono molti meno volumi, ma esistono dei corridoi terrestri, prevalentemente dalla costa occidentale dell'Arabia Saudita, quindi nel Mar Rosso, all'interno del Mar Rosso, preso a nord dal canale di Suez, a sud dallo stretto di Bab el Mandeb, ci sono prevalentemente, due porti, soprattutto quello di Jeddah, che collega con un corridoio prevalentemente di camion la costa orientale dell'Arabia Saudita, quindi i porti di Dammam, ma anche il Kuwait e soprattutto gli Emirati Arabi. A sud ci sono i porti dell'Oman, soprattutto Soar, dove le navi operano, dove la situazione è tranquilla, non ci sono fenomeni di attacchi da parte degli iraniani e c'è una forte riduzione dei volumi, ovviamente, perché
0: Certo.
1: i grandi volumi sviluppati soprattutto a Jebel Ali e a Dubai, in questi porti che sono molto meno sviluppati, sono ridotti. Ma comunque c'è continuità di traffico di import ed export. Per l'Italia non ha una grande rilevanza in termini di riduzione dell'economia, riduzione dei trasporti. Poi l'Italia è un paese reattivo. I nostri industriali, come anche il consumatore, ha una pluralità di fonti di fornitura, di approvvigionamento, tanto quanto di export. Certo, magari per certe PMI che hanno una concentrazione di mercato in quei paesi,
0: Può
1: questo
0: essere un problema,
1: comporta
0: certo.
1: una riduzione, sì, però devo dire che parlando anche con gran parte dei clienti che esportano, tendenzialmente c'è una tale ampia diversificazione di mercati, per cui in questo momento comunque la riduzione dei traffici con gli Emirati e coi paesi all'interno di Hormuz non sta determinando conseguenze drammatiche.
0: Chiaro. E questo, Messina, vale anche per l'associazione che lei rappresenta. Ricordiamo, Assarmatori rappresenta gli armatori italiani dell'Unione Europea e dei paesi terzi che operano in Italia, servizi marittimi regolari, più di 1.000 compagnie che collegano l'Italia con oltre 400 porti nel mondo. Cioè, guardando al vostro interesse specifico, è logico che è auspicabile un ritorno alla piena navigabilità dello stretto di Ormuz e del Golfo Persico, ma in questo momento sono ingenti le vostre perdite, visto che vi sono queste rotte alternative?
1: Guardi, devo essere sincero e
0: Sì.
1: trasparente. Il fenomeno è preoccupante sul piano temporale, nel senso che, e qua è difficilissimo per ognuno di noi, a partire dal sottoscritto, fare delle previsioni. Qualche giorno fa, come dicevo nella parte introduttiva, sembrava che nel giro di qualche settimana dovesse risolversi tutto. Oggi sembra essere molto più difficile che ciò si realizzi. Quindi, sul breve termine il mercato ha avuto una reazione perché comunque è richiesto maggiore tonnellaggio perché si allungano le rotte, i porti sono congestionati, vi
0: Certo.
1: facevo l'esempio di Soar in Oman e quindi anche e soprattutto per l'aumento dei costi del combustibile e delle assicurazioni che noi armatori
0: Bene.
1: andiamo a pagare. C'è un rialzo dei prezzi, però nello stesso tempo le devo dire che è preoccupante sul medio-lungo termine il fatto di dover rinunciare a tratte marittime sia in import che in export,
0: Chiaro.
1: quali quelle
0: Chiaro.
1: di Hormuz.
0: Quindi nessun allarme, ma logicamente si guarda con cautela soprattutto a quello che avverrà nelle prossime settimane. Grazie a Stefano Messina, presidente di Assarmatori. Siamo in chiusura di programma, tra brevissimo la Zanzara, domani ritroverete Sebastiano Barisoni. Allora un saluto da Vincenzo Miglietta.

0: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: La nuova escalation tra Stati Uniti e Iran ha gelato le borse europee, tutte in netto calo, mentre il petrolio Brent torna a toccare gli $80 al barile sui timori di una possibile nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Al centro le parole del presidente americano Donald Trump, che dal vertice NATO di Ankara ha annunciato nuovi attacchi in serata. Così Milano chiude a meno 1,2%, più pesanti le perdite per Parigi, meno 2,2%, Francoforte, meno 2,3% e Londra a meno 1,7%. A Piazza Affari sul podio i petroliferi con i rincari del greggio. Eni più 3,6, seguita da Saipem più 3,2 e Tenaris più 2,6%. In fondo al listino Stellantis meno 5,8 in una seduta difficile per tutto l'automotive europeo. Seguono Fincantieri e Cucinelli, entrambe a circa meno 3,8%. Loro spot in flessione in area $4,000 l'oncia. Gas ETF ad Amsterdam in salita sui 49 euro al megawattora, mentre sul valutario l'euro si attesta intorno a quota 1,14 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
10: Ci sono verità che in cucina come in azienda sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Dema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.

0: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
1: Scusami Pino, calmiamoci. No, calmiamoci un attimo. Pino, senti il mio tono di voce, lo senti, no? Lo senti il mio tono di voce. Calmiamoci e proviamo a ragionare. Ragioniamo semplicemente su una cosa, che così su questo forse possiamo tutti quanti trovare un accordo. Calmiamoci, sei solo un povero stronzo.
2: Io vengo, ti trovo e ti rompi il muso.
1: Ma calmiamoci, ma perché?
2: Ma stai tranquillo che ti trovo.
3: La zanzara.
4: Tutto il resto è gioia.
1: Ma perché bisogna trascendere così?

0: qualcuno vive in questo paese, usufruisci dei servizi di questo paese, devi pagare la tassa per questo paese.
1: Quali che usufruiscono dei servizi? Siete voi.
0: Io.
1: Voi le melmentine.
0: Ma voi chi? Ma cosa vuol dire voi? Il tamarro delle case popolari. A me mi sembri quei personaggi lì, i tamarri che vanno a ballare la tecno. Mi sembri come ti comporti, porca puttana. Ma togli le foto col papa. Quella foto col papa qua mi è rimasta.
1: Non hai denti, Dio santo. Quale tamarro? Quale tamarro? Non
0: c'è qualcuno come mi ha consigliato Parenza. Me lo faccio guardare il dente.
1: Guarda, guarda,
0: che cosa, no, che metti, c'è?
1: Ti faccio
0: no,
1: ti faccio un regalo,
0: no,
1: tieni, guarda.
0: No, no, ti lancio
1: io
0: questo,
1: io sono un investitore,
0: ti giuro che te lo lancio,
1: tieni, tieni, lavora un po', vai a lavorare, fermo,
0: morto di fame che non sei altro, morto di fame, mettito l'angulo, MacGregor e Trump, morto di fame,
2: ma che trasmissione, una trasmissione. Non si riesce a ragionare su niente, tutti che litigano su tutto, mi dispiace proprio tanto.

Questo paese è un paese ingovernabile. Nemmeno il generale Vannacci riuscirebbe a risolvere alcuni problemi. E nemmeno l'uomo forte riuscirebbe a risolvere alcuni problemi, perché ovviamente a noi piace moltissimo la democrazia, non piacciono gli uomini forti, come è noto. E vi racconto solamente un episodio che vi fa capire come questo paese sia totalmente ingovernabile. Ottobre 2025, scontri in viale Tunisia a Milano, vicino alla stazione. Ci sono 6 imputati accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ora, questi sono stati assolti perché scrivono i giudici che i poliziotti agirono in modo certamente rapido ed efficiente, ma anche palesemente violento. Cioè, sostanzialmente non si arresta con la forza. Cioè, questo è un paese dove non si può arrestare con la forza, perché a un certo punto arriva un giudice e decide che gli arresti erano illegali, perché nonostante siano stati portati a termine in maniera efficiente e rapida, hanno utilizzato una forza eccessiva. La polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine. Mamma mia, che vergogna, ragazzi, che vergogna. Nello stesso tempo leggo, dato che sono qui a Milano, leggo che i vigili urbani, i famosi GISA di Milano, fermi che è grossa questa, ragazzi, è grossa, dovranno obbligatoriamente fare un corso, così mi dicono, di inclusione LGBTQ+, per trattare meglio le persone trans, eccetera eccetera. Cioè, per avere a che fare con la signora Clizia De Rossi, questi signori del comune di Milano hanno deciso di far fare un corso ai vigili, invece di far fare

0: fare un corso, su come usare il taser, su come intervenire rapidamente nelle periferie infestate dai Maranza. Questi qua fanno il corso di inclusione per trattare con le persone LGBTQ+.
1: Mamma mia, ragazzi. Pazzesco, pazzesco.
0: Leggo anche, e forse non è un caso, che in tutto questo, che, e forse non è un caso, che in 50 anni il testosterone è diminuito del 54% nel mondo. Il famoso declino del maschio.
2: Ma meglio per noi.
0: Meglio per noi, dice lui. Meglio, meglio per 1% all'anno.
2: Eterosessuali. Che c'entra? Perché ci piace sempre la gnocca, nonostante tutto.
0: Ma,
2: dai,
0: ma ti sto dicendo, ti sto dicendo che in 50 anni è crollato il testosterone del 54%.
2: Ma è crollato, ma non è crollato proprio nulla.
0: Pazzesco, pazzesco. Abbiamo anche Parenzo Macista, incredibile.
2: Ma no, Macista,
0: infine,
2: è stato
0: infine voglio fare
2: assoluto dell'eterosessuale delle donne.
0: Infine voglio fare un grande elogio, fra poco vi dico chi è, naturalmente, a una giornalista sportiva con cui ho lavorato poco, ma ho lavorato, la quale apertamente dice una cosa molto semplice: avete rotto le balle, non dice così naturalmente, avete rotto i coglioni con le accuse di sessismo, con le accuse di catcalling, con le accuse di molestia sessuale, quando si tratta semplicemente di complimenti per strada. È bello ricevere i complimenti, anche complimenti diciamo qualche volta volgari magari, che sarà mai, certo può essere disturbato, ma non è molestia sessuale, non è molestia. Qualche donna comincia a ragionare. Da Roma, anzi da Milano, David Parenzo. Buonasera, buonasera.
2: No, sono qui a Milano perché oggi vengono presentati i palinsesti della Sette.
0: Noi ce ne fottiamo, ce ne fottiamo.
2: Non immaginavo che non ti interessa. La cosa che più mi ha colpito oggi è che stamattina, prestissimo, apro il giornale, sì. Corriere della Sera, giornale, sì. giornale fondato nel 1876, sì, quindi con una storia lunghissima. E sfogliando il giornale, tra le tante notizie che trovo, Trump, la NATO, la vicenda di Ranucci, il report, il dottor Lavito, la bomba, trovo una paginata intera.
0: Sì, eccola qua. Sì,
2: dedicata a Cruciani.
0: Sì, eccola qua.
2: Un'intervista.
0: Eccola qua.
2: Una intervista.
0: Eccola qua.
2: Leggo tutta l'intervista e scopro che ha scritto un altro libro.
0: Sì, beh, sì.
2: Un altro libro. Produce più libri lui che Italo Calvino in tutta la vita.
0: Sì, l'hai già detto.
2: Che morale.
0: Io libro, pensavo che avessi in testa ancora la vicenda di Paragone. Avessi in testa la vicenda di Paragone.
2: Ma
0: la vicenda di Paragone del Cappuccio.
2: Così
0: io ci ho ragionato bene. Ci ho ragionato bene.
2: Un'intervista al Corriere. Dico, ma che
0: ragazzi,
2: una pagina intera.
0: Sì.
2: E scopro poi che il libro, che è un dizionario del crucianesimo.
0: Sì,
2: esattamente. Cioè, non ci cazzerà il dizionario di Voltaire, il dizionario dell'illuminismo. No, il dizionario del crucianesimo.
0: Certo.
2: È edito
0: da Cairo,
2: dottor Cairo,
0: con cui tu ti incontrerai stasera. Per cui diglielo al dottor Cairo che cosa fa scrivere il dizionario del crucianesimo a Cruciani, al tuo editore, al tuo Dante Causa, al tuo Dante Causa.
2: Ma questo conferma quanto dottor Cairo sia un uomo liberale, profondamente liberale.
0: Allora, la giornalista di cui parlavo prima si chiama Monica Bertini. Monica Bertini, che dice: si è persa l'abitudine al complimento. Ha ragione alla grandissima. E vi devo dire che a lei fanno molti complimenti per le forme, per la persona, perché è figa, eccetera. Si può dire che è figa la signora Bertini? Si può dire che è figa oppure no? Non si può dire che è figa? È politicamente scorretto? Vai.
3: Però si è persa l'abitudine al complimento. Cioè, il fatto che una donna riceva un complimento, ora, a volte, viene visto come sempre un qualcosa di legato al genere. Ho paura a dire questa cosa perché ho paura che sia un po' troppo forte e di sti tempi politicamente scorretta, perché io penso che un uomo oggi debba aver paura di tutto.
0: Ha perfettamente ragione, è esattamente quello che dico io, è esattamente quello che dico io da mesi. È l'uomo che deve avere il terrore oggi di approcciarsi a una donna, perché volendo ti fanno... Beh, no, perché non ti approccia nessuno, ti approcci...
2: Ma
0: questo
2: no,
0: è il punto.
2: Sto con mia moglie, con chi mi devo approcciare?
0: Fermo.
3: Però io mi ricordo che, non so, magari capitava il fischiettio, no? Quando uno passava per strada, non dico proprio me, in generale, passava una bella ragazza e c'era il fischio, no? Ora catcalling, no? Ora non si può più. Cioè, onestamente, le volte che mi hanno fischiato non so fischiare, ma delle shoo shoo, no? Così.
4: Io mi so fischiare.
3: Ecco. non è che mi ha offesa, non è che giustamente, mi ha fatto sentire un oggetto.
0: Ma nessuno si sente oggetto se fischi, che dici a me di che tetto, oppure se ti guardano intensamente. Beh, nessuno si sente un oggetto. Nessuno si sente un oggetto. La maggior parte delle persone si vestono in un certo modo per essere guardate, porca la gran troia.
2: Ma se uno a un certo punto comincia a non buttare, a tenere gli occhi puntati, ma
0: gli occhi puntati sono gli occhi puntati, gli occhi puntati sono gli occhi puntati, no?
2: Diventa un po' una cosa, oltre che da maiale, anche inquietante se tu cominci a fissare in modo ossessivo una donna. E beh, diventa pesante.
3: Rispetto se una donna quella situazione la vede come una violenza. Perdonatemi, rispettate anche la mia opinione, che
0: molto
3: per
0: bene.
3: Me le violenze sono ben altra cosa. Non che uno ti faccia un fischio mentre cammini per dirti ammazza, però. Cioè,
4: vabbè, più che violenza magari è molestia, cioè violenza.
3: Sì, vabbè.
0: Allora, voglio mandare un semplice frammento di uno, regaliamo brandelli di popolarità a tutti in queste ore, in questi giorni, anche a un tale che non conoscevo, che si chiama Andrea Borello, il quale si presenta in questo modo, sì. Avete capito tutto, e già si capisce tutto come si presenta, partigiano nell'era dei social, che cazzo vuol dire? Lotto per la redistribuzione, i giovani... L'Europa e la transizione ecologica.
2: Beh, uno già,
0: uno
2: no?
0: che Cosa si presenta
2: è?
0: Così. Uno che si presenta così.
2: Abbiamo detto tutto.
0: Abbiamo già detto tutto. Il quale, dopo aver detto che ascolta la Zanzara perché ha preso un premio all'Europarlamento, dunque tutto ingrifato dal fatto che nel 2021 ha preso un premio dal Parlamento Europeo, vedi, un grande trionfo. Il quale Borello dice: la Zanzara non è un programma ma una porcheria. È vero, caro Borello.
2: Beh, questo
0: è vero.
2: Lo dico io da 12
0: non c'era anni, bisogno, bastava citare Parenzo. Bastava citare Parenzo. C'era così. Grazie di questa medaglia. Grazie.
5: Questo semplicemente non è un programma, è una porcheria. E forse sarebbe ora di prenderne atto. Prenderne atto noi ascoltatori, che a questi fenomeni da baraccone facciamo guadagnare decine di migliaia di euro al giorno.
0: E che fai? Spegni? Spegni.
2: Al giorno, però.
0: Borello, spegni.
2: No, al giorno.
0: Che cazzo me ne frega a me? Poi parla del gruppo del Sole 24 Ore che mi paga, parla del mio stipendio. Senti, Borello, abbi pazienza. Se vuoi un poco di popolarità, te la regalo. Basta chiedere. Mi chiami? Vieni qui, dici, mi vuoi attaccare? Attaccami, dai. Attaccami, cioè, facciamo così, vieni qua, ci attacchiamo, poi fai dei piccoli reel, così guadagni qualche follower, dai, forza che funziona così, che imbecille. Fermi tu.
6: Giuseppe Cruciani.
7: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
8: Strade in diretta.
9: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sul tratto umbro dell'autostrada del Sole permangono code di 7 km a causa di un camion incidentato tra Fabbro e Chiusi in direzione Milano. Si transita su una sola corsia. Restiamo in zona per segnalare code per lavori sulla E45 Terni Ravenna all'altezza di Deruta in entrambe le direzioni e incolonnamenti anche sul raccordo Bettolle Perugia per il cantiere all'altezza di Perugia Madonna Alta. Alle porte di Roma, sulla Pontina, permangono lunghe code per un incidente tra Pomezia e Aprilia, in direzione Latina. Infine a Napoli, sulla tangenziale, code per un veicolo in panne in terza corsia tra Capo di Chino e Capo di Monte, in direzione Pozzuoli. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strade in diretta. Torna nel corso della serata.
8: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Parenzo, nella mia vita ho frequentato praticamente solo donne impegnate. Non capisci un cazzo neanche di quello. Sei proprio una merda.
2: Dicono che in gravidanza dovresti ascoltare Mozart, Beethoven per favorire lo sviluppo cerebrale di tuo figlio.
3: Senti questo.
2: Io
3: senti.
2: È tutta la gravidanza che ascolto ogni giorno la Zanzara. Quindi non so che tipo di conseguenze avrà questo sulla mia bambina, visto che quando nascerà riconoscerà tre voci, quella della mamma, del papà e quella di Giuseppe Cruciani.
4: Ad Inolfi ritorna la Zanzara dopo un lungo periodo di assenza, Parenzo gli dà il benvenuto, ma qualche giorno dopo arrestato. Grande Parenzo, non sbaglio un colpo, porca troia.
3: Fra poco parleremo.
5: Ho detto che ho ritenuto quel gesto di andare con la bandiera di Israele non mi è sembrato
3: giusto. Lo hai benedetto e dopo qualche giorno l'hanno messo al gabbio. Fra poco parleremo di Adinolfi. Ora voglio riprendere però il messaggio di quella ragazza che ha detto:
5: "Luca, Adinolfi sta ai domiciliari, potremmo anche chiamarlo al telefono".
3: No,
5: a un certo
3: non
5: punto.
3: Può comunicare. Allora, posso dirvi una cosa? Andiamo
5: no,
3: subito su Adinolfi.
5: E che cazzo ti devo dire?
3: Non lo so, me l'hanno detto. Posso dirmi una cosa? Innanzitutto, in primis, perché siccome mi accusano, voi siete amici di Adinolfi, siamo fatti amici, abbiamo sempre combattuto qui a spada traccia, cioè abbiamo combattuto proprio su tutti i fronti, su tutti i temi, l'aborto, noi lo chiamavamo su quei temi lì,
5: sì,
3: l'aborto, le coppie gay, le coppie gay, l'omofobia, eccetera, eccetera. Su
5: ma che è un
3: abbiamo...
5: cattolico sui generis, vabbè, possiamo dirlo,
3: ma questo
5: no,
3: lascia perdere. Allora, abbiamo combattuto su tutti i temi possibili e immaginabili per tantissimi anni. Io della questione scommessa collettiva non me ne sono mai occupato. Se ne occupa infatti la magistratura. Dopodiché ci sono un sacco di testimonianze di persone.
5: Ma cos'è la scommessa collettiva?
3: Tu manco sai che cos'è. Si faceva dare dei soldi. Si faceva dare dei soldi dalle persone che reclutava.
5: E
3: anche,
5: poi faceva?
3: Anche all'interno del popolo della famiglia mi hanno detto ci sono molte persone che hanno dato a lui dei soldi. E promettendo diciamo degli interessi molto alti perché lui scommetteva sicuro, diceva lui prometteva la vincita sicura attraverso queste scommesse.
5: Come è crollato il castello?
3: Dopodiché
5: poi,
3: è evidente che non è stato in grado di restituire i soldi a queste persone hanno denunciato, da qui le indagini. Noi che cazzo c'entriamo? Cioè, questo è punto interrogativo. Abbiamo sempre chiamato.
5: Non gli ho mai dato una lira a nessuno.
3: Abbiamo sempre chiamato Adinolfi. Abbiamo sempre chiamato Adinolfi per parlare di aborto, coppie gay, eccetera, eccetera.
5: Certo.
3: Quando è possibile, non l'abbiamo rincorso come le iene, perché la radio non rincorre tipo le iene. Non è che rincorriamo tipo le iene. Le iene avevano delle informazioni, delle testimonianze di persone a cui Adinolfi, secondo loro, non aveva restituito dei soldi. Però vi voglio far ascoltare quello che dice un signore. Qui voglio dare un grande abbraccio, Massimo Rizzi. Massimo Rizzi è il titolare di Caffienile, che è un agriturismo in Lombardia, ad Alzano Lombardo, il quale è stato rapinato in maniera drammatica da tre malviventi, pare con l'accento dell'est. Si può dire con l'accento dell'est oppure non si può dire?
5: So,
3: non si può dire, mi dicono dal vetro. Non si dovrebbe dire. No, con l'accento dell'est. 47 anni con la famiglia, una rapina terribile. Ora io dico, se questo qua avesse avuto una pistola, un fucile, avesse rincorso i ladri, avesse sparato a questi ladri, avrebbe
5: fuori,
3: fatto bene o male? Vi sottopongo questo quesito. Sentiamo.
6: E ero sul divano che dormivo con le finestre aperte, sai, si sente che devono accendere il condizionamento almeno la sera, e sono stato svegliato da queste tre sagome nere e mi hanno proprio cominciato a prendere a pugni. Poi mia moglie si è svegliata, mia figlia più grande anche, e hanno bloccato anche loro. Ho cominciato a chiederci soldi, a chiederci dove erano i soldi, dove era la cassaforte. e ovviamente io ho cercato un pochettino di reagire, di tenere paura per le mie donne, insomma.
3: Senti qua, senti sto passaggio drammatico, senti, dicevano di tagliare mani e orecchie alla moglie, senti, senti.
7: Mamma mia.
6: Poi minacciandomi, continuandomi a picchiare, minacciando mia moglie che gli venivano tagliate le mani e le orecchie, cosa vuoi fare? Dai tutto quello che hai e cerchi che finisca il prima possibile, ma... erano armati, sì, avevano coltelli e quello che sembrava essere un po' il capo, aveva una pistola dietro e ho cercato di provare a muovermi appena mi muovevo, mi...

0: giocavano a calci dappertutto, nel corso delle rotte, sono pieno di DVD.
1: Non ci protegge nessuno, beh, questa terribile. È la realtà. Non ci terribile. Protegge nessuno, dice Rizzi. Se è terribile, lo dice adesso. Terribile. Se avesse sparato fucile in mano, fucile in mano a questi che erano armati, magari di coltello, cosa doveva valutare? La proporzionalità doveva valutare. La proporzionalità.
2: Ma è un racconto terribile.
1: Certo, quando senti il racconto vivo, che cosa doveva valutare questi in due secondi? La proporzionalità, magari non sparare, utilizzare i coltelli come loro.
2: Dai, vergogna. In questo caso qua
1: in questo caso qua, sì, certo, c'entra? Perché non ha fatto nulla, certo, senti.
0: Questa notte abbiamo dormito in un B&B, mia moglie non vuole più dormire qua, quindi cosa vuol dire? Cioè, la vita deve andare avanti, ma non ci protegge nessuno.
1: Emiliano da Roma, vai. Dimmi.
3: Eccomi qui, buonasera al cazzo, direi anche. A quanto pare è più spaventato dall'inferno che dalla galera il buon Adinolfi. La verità vera,
1: non ho capito. Che senso?
3: Nel senso che è così filo cattolico che c'ha più paura dell'inferno a quanto pare che dalla galera.
1: Non ci ho parlato.
3: Quanto godo.
1: Ma non è stato ancora condannato, però. Non è stato ancora condannato.
3: Guarda, me ne fotto.
1: Ti segnalo che non è stato condannato.
2: Ma deve pagare. Ma perché godere se uno finisce in galera, però?
1: Deve andare in carcere.
2: Ma infatti, se stai domiciliare.
3: Deve andare in carcere.
1: Infatti, è in carcere. Solo che per motivi.
3: Qui parliamo tanto che porta sfiga a Parenzo, però io farei notare Brasiliano, Adinolfi, De Carli, la Cerenza.
1: De Carli non è successo, non è in carcere.
3: Porti tu sfiga, pezzo di merda. Sei tu che ti circondi, pezzi di merda.
1: Matteo,
3: hai capito?
1: Ma se noi chiamiamo delle persone borderline, è chiaro che prima o poi possono finire in galera. Cretino.
3: Merdaccia.
1: Matteo da Faenza.
2: 99% degli ospiti.
1: Ma lo diciamo anche noi, peraltro.
2: Qui si mette a rischio la stagione teatrale 2026-2027.
1: Questo potrebbe accadere,
2: tutti,
1: Matteo. Dimmi.
2: Va chiusa lo spettacolo perché non c'è più nessuno.
1: No,
2: oppure si potrebbe fare direttamente nelle carceri italiane. Cioè, ad esempio, la tappa di Napoli si fa a Poggio Reale, la tappa di Roma si fa sia a Rebibbia che a Regina Coeli. La tappa di Milano. Io penso questo come i Blues Brothers. Si fa dentro il carcere. Chiederò l'autorizzazione al dottor Nord e al DAP, non c'è più, mi pare.
1: Ma
2: al
1: vabbè,
2: DAP,
1: è uguale,
2: non c'è
1: Matteo
2: più.
1: Da Faenza, vai, ma, Matteo da Faenza, chiunque ci sia, dai, Matteo
2: Master,
1: da Faenza.
2: Non c'è più del Master.
4: Buonasera Cruciani.
1: Dimmi, che c'è?
4: Mi volevo collegare al discorso del corso LGBT dei vigili e alla polizia che usa troppa violenza. E visto che siamo in questo mondo, io vorrei tanto abitare a Genova e vorrei che quello che sta succedendo a Genova, visto che ci sono gruppi di persone che vanno in giro a bastonare i delinquenti.
1: Ah, tu sei, vorresti partecipare a queste squadre?
4: Oh sì, perché tanto la legge siamo messi così e quindi mi piacerebbe, secondo me stiamo andando nella direzione sbagliata.
1: A te piacerebbe partecipare a squadre che bastonano i delinquenti, giusto? Ho capito male?
4: No, ho capito benissimo.
1: Parenzo, come giudichi questa cosa di Matteo da Parenzo?
2: Stavo prendendo nota del nome e cognome per segnalarlo alla procura, è una cosa pazzesca, cioè uno che è una squadraccia,
1: fermi tutti.
2: Ma è l'ICE non legalizzato.
1: Fermi tutti.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
2: Sono le 19.
0: GR24, il sole 24 ore.
2: Il vertice NATO si chiude con nuovi investimenti in armi e aiuti all'Ucraina e gli Stati Uniti promettono di dare a Kiev la licenza per produrre i Patriot. Riesplode la guerra nel Golfo Persico e il prezzo del petrolio risale verso quota $80. Trump minaccia nuovi raid dell'Iran, annuncia chiuderemo Hormuz. Inchiesta della Procura di Roma, Mario Di Nolfi a domiciliari per truffe ed evasione fiscale. Il tennis, Cobolli e Paolini eliminati da Wimbledon. Buonasera dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Roberta Frisani alla parte tecnica. Iniziamo con le ultime notizie che arrivano da Ankara, dove si è concluso il vertice della NATO.
3: Il vertice NATO si chiude all'insegna dell'unità dopo due giorni di sparata ad alzo zero da parte di Donald Trump contro gli alleati europei che avevano fatto temere il peggio. Alla fine è stato proprio Trump, in conferenza stampa col presidente ucraino Zelensky, a dare la notizia più attesa.
4: We'll give them the right to make patriots.
3: Vi concederemo la licenza per produrre i missili per la difesa aerea Patriot, ha affermato, venendo incontro a una richiesta che Zelensky porta avanti da settimane e aprendo la condivisione di informazioni militari molto sensibili con le forze armate ucraine. Ottimista, Trump si detto sulle possibilità di intesa tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra, Zelensky lascia Ankara soddisfatto dopo aver incassato l'impegno formale della NATO a fornire equipaggiamento militare, assistenza e addestramento per un valore di 70 miliardi di euro quest'anno, insieme alla promessa di fornire livelli di aiuto equivalenti nel 2027. Nella conferenza stampa finale Trump cancella gli attacchi e le critiche lanciate nelle 24 ore precedenti agli alleati, parlando di un vertice di grande successo, definendo gli altri leader persone molto intelligenti e autocongratulandosi per aver portato tutti ad alzare le spese in difesa. Nel comunicato finale sono stati annunciati oltre 50 miliardi di dollari in nuovi appalti militari con l'impegno a espandere la capacità manifatturiera collettiva e accelerare l'innovazione. La buona notizia è contenuta nella prima riga del comunicato finale. Gli alleati NATO, inclusa Washington, hanno riaffermato il ferreo impegno alla difesa collettiva sulla base dell'articolo 5 dell'alleanza. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 ore.
5: Dice di non pentirsi di nulla riguardo il rapporto con Donald Trump. Ribadisce che l'unica bussola è l'interesse nazionale, si dice pronta ad aumentare le spese militari ma a precise condizioni. Così la Premier Meloni al termine di un vertice che definisce breve ma intenso.
6: Credo che in fondo sia questo il messaggio più importante del vertice di Ankara. La NATO è un'alleanza unita, determinata a rafforzarsi.
5: L'Italia, ricorda Meloni, si è presentata al vertice con il 2,8% del proprio PIL investita in difesa e sicurezza, con un aumento dello 0,71% sull'anno precedente.
6: Un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza nazionale, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi, stabilendo le priorità.
5: Spese per la difesa che, dice la Premier, devono rimanere in Italia. Il nostro paese inoltre continuerà con le forniture militari a Kiev e non cambia la linea sul no alla concessione delle basi militari per gli attacchi USA all'Iran. Nessun commento diretto infine sugli attacchi di Trump nei suoi confronti.
6: Non tornerò su questo argomento. Per quello che riguarda l'investimento politico, non mi pento di nulla. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente. Non cambio idea su quale sia l'interesse italiano. E secondo me nell'interesse nazionale italiano ed europeo c'è l'unità e il rafforzamento dell'unità occidentale.
5: Alessandra Schepisi, Radio 24, il Sole 24 ore.
2: Riesplode intanto la guerra nel Golfo Persico dopo che l'Iran aveva colpito tra lunedì

0: lunedì e martedì alcune navi, gli Stati Uniti hanno lanciato ampi bombardamenti e i due paesi si accusano a vicenda di aver violato il cessato il fuoco. Fatto sta che la ripresa delle ostilità ha mandato in rosso le borse, ha fatto risalire il prezzo del gas e anche quello del petrolio, che è arrivato verso quota $80 al barile.
1: La tregua con l'Iran, per quanto mi riguarda, è finita. Non so se voglio fare un accordo, potrei finire il lavoro, e l'annuncio del presidente americano Trump il giorno dopo i bombardamenti sull'Iran avvenuti, secondo la Casa Bianca, in risposta agli attacchi iraniani a 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Le parole di Trump sembrano non solo chiudere alla possibilità di un accordo, ma rilanciano scenari di guerra. Colpiremo duro anche questa sera, rincara Trump. Resta attesa e irrisolta la situazione nel canale di Hormuz. Nello stretto non solo ci sono ancora 6.000 marittimi bloccati a bordo di navi impossibilitate a lasciare il golfo in sicurezza, ma Teheran ha già detto che chiuderà nuovamente il canale in caso di nuovi attacchi. Negli ultimi bombardamenti americani, secondo Teheran, sarebbero morti 8 militari, unico dato di questa giornata di guerra, mentre Teheran ha colpito le basi americane in Kuwait e Bahrain. Per Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con Washington, l'attacco americano è stata una mera violazione degli accordi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Russia ha introdotto il divieto di esportazione del gasolio. Si tratta dell'ultima di una serie di altre restrizioni annunciate negli ultimi mesi per fare fronte alla carenza di carburante causata dai bombardamenti ucraini. Andiamo all'Italia, in primo piano l'arresto di Mario Adinolfi.
2: Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati dalla Procura di Roma a Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, finito agli arresti domiciliari. È concreto il rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa, raccolta abusiva di capitali, delitti tributari, verosimilmente già in atto, scrive il GIP nell'ordinanza di arresti domiciliari notificata da Adinolfi dalla Guardia di Finanza. Sotto la lente dei magistrati romani c'è una presunta truffa promossa sui social con il sistema della scommessa collettiva, sistema che avrebbe prodotto danni per circa 5 milioni di euro. A Mario Adinolfi gli inquirenti contestano anche una presunta evasione fiscale da 400 mila euro, l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. Le indagini della Procura di Roma sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che, spiega una nota della Guardia di Finanza, hanno affidato all'indagato somme di denaro, talvolta superiori a 100 mila euro, nella convinzione di partecipare a una scommessa collettiva con la prospettiva, fra l'altro, di rendimenti legati alle scommesse sportive. Diverse persone hanno però segnalato di non aver ricevuto la restituzione delle somme versate o il guadagno pubblicizzato. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Notizia di poco fa: Walter Lavitola, indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Ranucci, davanti ai PM che l'hanno convocato nel pomeriggio per l'interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee respingendo le accuse e sostenendo di non avere idea di quale possa essere stato il movente. A Roma respinge le accuse anche uno dei due ex 007 che ieri sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di spionaggio a favore della Russia.
3: Si terrà venerdì mattina l'interrogatorio di garanzia di Gavino Raul Piras, principale indagato nell'inchiesta della Procura di Roma. Il 59enne, ex agente dei servizi, attraverso il suo avvocato nega di aver trasmesso informazioni riservate a Mosca. Dopo il congedo ha mantenuto un interesse su queste tematiche e ha continuato a raccogliere notizie da fonti aperte, anche se dovesse aver incontrato un diplomatico straniero non avrebbe veicolato informazioni segrete, fa sapere illegale, una versione che si scontra con quella del GIP, secondo il quale Piras avrebbe avuto accesso anche a documenti della NATO e file classificati intestati alla presidenza del Consiglio, informazioni che secondo gli inquirenti avrebbe passato per denaro ad un agente russo protetto dall'immunità diplomatica, scambi documentati anche da diversi video girati dai carabinieri nel corso delle indagini. Sull'inchiesta intanto torna il ministro della Difesa Crosetto, che a tutti i partiti propone un patto per contrastare le interferenze russe. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Due persone sono morte in seguito ad una violenta esplosione che si è verificata questa mattina a Sant'Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. Nel luglio del 2023 la stessa ditta aveva subito un gravissimo incidente nel quale persero la vita tre persone. Un medico in servizio negli uffici dell'ASL di Palermo è stato accoltellato questa mattina da un uomo che chiedeva una carrozzina elettrica per un familiare. Il dirigente medico avrebbe fatto notare all'aggressore la mancanza di un documento necessario per la pratica e a quel punto l'uomo lo ha colpito prima di essere poi bloccato da una guardia giurata e dalla polizia intervenuta sul posto. Il medico è ricoverato ma non è in gravi condizioni. È in corso sull'Italia una nuova ondata di calore, ma a partire da venerdì è in arrivo aria più fresca e qualche pioggia.
4: A Cremona i termometri hanno sfiorato i 41 gradi, superati i 38 gradi a Milano e i 37 negli altri capoluoghi di provincia lombardi, con la sola eccezione di Varese, 35, e Sondrio, 33. Temperature record anche ad Alessandria, 38 gradi, Torino, 39, Bologna, 39 e Parma, 37. Temperature più miti al centro-sud. Sono state 10 in Italia le città da bollino arancione, Firenze, Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Scenderanno a 3 giovedì, mentre è previsto il bollino rosso a Firenze, che rimarrà anche venerdì con l'aggiunta di Perugia. L'arrivo di aria fresca di origine atlantica porterà però instabilità e precipitazioni a partire dal nord e poi anche al centro, venerdì e soprattutto sabato, con temperature in sensibile calo. Alessandro Arona, Radio 24, il sole 24 ore.
0: E la siccità sta provocando ancora incendi. In Italia e in Sardegna è ancora attivo un vasto rogo che coinvolge circa 100 ettari di campagna a Selargius, nell'area di Cagliari. Per lo spegnimento stanno operando un Canadair e 5 elicotteri. E sono 113 gli ettari finora bruciati nell'incendio scoppiato una settimana fa in un'area montana nel comune di Primosello Chiovenda, nella provincia di Verbano Cusio Ossola. Siamo in Piemonte. Nelle scorse ore il rogo ha raggiunto l'area protetta del Parco Nazionale Val Grande. La situazione non sembra destinata ad un rapido miglioramento. Al momento nella zona operano due Canadair. Una notizia che riguarda la finanza: Unicredit ha chiuso l'offerta sulla tedesca Commerzbank con una partecipazione che tocca il 47,59%, che corrisponde al 49,65% dei diritti di voto. Si tratta di una quota molto vicina alla maggioranza formale e certamente già sufficiente per un controllo di fatto dell'assemblea, perché la partecipazione degli azionisti non raggiunge mai il 100%, ma tradizionalmente si attesta tra il 60 e l'80%. Proseguono per la TV italiana i giorni degli incontri per la presentazione dei palinsesti televisivi della prossima stagione. Oggi la giornata delle novità che sono state presentate da La 7.
5: Urbano Cairo lo mette subito in chiaro: squadra che vince non si cambia nemmeno nella prossima stagione, e i palinsesti della 7 seguono il trend delle presentazioni di questi giorni, conservativi, senza troppe novità. I numeri sono buoni, Urbano Cairo dice: siamo stabilmente la terza rete in prime time col 6,6% e il network che cresce di più nel panorama nazionale. C'è ancora da rinnovare il contratto di Enrico Mentana, scade a dicembre, ma per Cairo non è in questione. Restano tutte le prime serate, confermato il piccolo cult Ignoto X di Pino Rinaldi. Nuovi speciali, tra cui tre puntate di P2 L'ombra sulle stragi con Fabrizio Gifuni, arrivano The Apprentice alle origini di Trump in prima visione TV e il doc premio Oscar Mr. Nobody Against Putin. Approda in chiaro la serie Sky M, tratta dai romanzi di Antonio Scurati su Mussolini. Dopo il debutto di La 7 Cinema, nuovo canale sul 29, la prossima stagione segna un altro passaggio. Arriva La 7 Play, la nuova piattaforma digitale. Marta Cagnola, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Siamo allo sport, giornata di riposo ai mondiali di calcio, dove si riprende domani con la prima gara dei quarti fra Francia e Marocco alle 22 italiane. Per quanto riguarda il tennis, eliminati sull'erba di Wimbledon Cobolli e Paolini.
6: Non è stato un mercoledì da leoni per il tennis italiano. Eliminati ai quarti di Wimbledon sia Jasmin Paolini che Flavio Cobolli, autori di due gare al di sotto del proprio livello. Ad aprire le danze sul centrale è stata la toscana che contro l'Ucraina Kostyuk non è riuscita a reggere il ritmo dell'avversaria che ha vinto in due set 6-3 e 6-2 in poco più di un'ora. Resta comunque un torneo positivo per Paolini che ha invertito la fila di risultati negativi della prima parte del 2026. In due ore e un quarto invece la wild card Arthur Ferri ha battuto Cobolli in modo netto 6-4, 7-6, 6-0. Il romano è apparso in difficoltà sin dai primi scambi e quei momenti in cui

0: preso in mano il match sono durati troppo poco. Giornata negativa che naturalmente può capitare, ingigantita peraltro da un Ferri che non ha sbagliato praticamente nulla. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Abbiamo concluso questa edizione di GR 24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, tra poco riprende la Zanzara, l'informazione a partire dalle 21.
2: GR 24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Nome:
7: Freeway Skyline.
6: Professione:
7: IRP.
6: Missione:
7: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
6: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
8: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
9: La Zanzara.

0: Guaggiù, si vuole parlare al telefono con Zanzara da fare l'80024 0024, oppure se vuole mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Parenzo, se io ho un fratello cretino in casa, me lo tengo perché è mio fratello. Ma con questo non vuol dire che mi vado a pescare anche i fratelli cretini degli altri, perché i fratelli cretini degli altri se li ciucciano quegli altri, giusto? Ecco, se quindi noi abbiamo degli italiani nati in Italia che delinquono, ce li dobbiamo tenere. Con questo non vuol dire che dobbiamo andare a prenderci tutti i delinquenti d'Africa o del Sud America. Quindi la capisci la differenza tra uno che delinque clandestino e uno che delinque nato in Italia? Beh, ecco, credo che forse ci puoi arrivare anche tu.
2: Parenzo, ma come fai a dire che la microcriminalità è sintomo di democrazia? Io mi trovo all'autostazione di Cosenza e ti posso assicurare che purtroppo per colpa di persone che importiamo stiamo diventando il terzo mondo. Re-emigrazione.
3: Cosenza, il problema di Cosenza non è quello. Il problema di Cosenza non è quello, amico mio. Il problema di Cosenza, fidati, il problema
4: non sono
3: di Cosenza,
4: gli extracomunitari,
3: amico mio, non sono solo gli extracomunitari. Come il problema di Palermo non è il traffico.
4: Ti faccio sentire una cosa molto molto grave.
3: Sono idiozie, questa immagine, questa idea della famiglia. Cioè, se tu hai un parente stupido, non è che dobbiamo.
4: Però ha ragione. Però chi dice? Però posso dirti una cosa: chi dice? Noi abbiamo i nostri criminali. Abbiamo i nostri criminali. Se ci sono dei criminali
3: importati, fammi sentire
4: di nuovo questo Borello, questo fenomeno, questo fammi sentire che ogni tanto bisogna dare luce a degli sconosciuti. Ma noi siamo anche una onlus da questo punto di vista, no?
3: Siamo della merda.
4: Glielo dico chiaramente a questo signore qua. Sì, quando dice
3: solo merda,
4: dice la zanzara è una porcheria. Sì, è vero.
5: Sì. No, è possibilissimo.
4: Senti questa cosa qua, senti che cosa scegliamo. Senti che cosa è. Senti, scegliamo questo.
6: E altre performance di bullismo e razzismo. Perché
4: performance di bullismo e razzismo.
6: Che però
4: senti,
6: dopo 25 coglione, anni senti. Semplicemente non fanno più ridere.
4: Sono
6: facendo
4: 20
6: peraltro il forte coi deboli e il debole coi forti.
4: Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto questo? Chi lo dice? Cioè chi lo dice? Ma chi lo dice? Chi lo sostiene? Ma chi sarebbero i deboli e chi sarebbero i forti? Cretino di un cretino. Avanti, forza. Cretino di un cretino non si può dire, Borello? Dici delle cretinaggini? Che? Non si possono utilizzare queste parole?
3: Sciocchezze.
6: E poi una domanda, Cruciani, la rivolgo anche a te. Fatto il liceo classico, ti sei laureato con una tesi sul Partito Comunista Peruviano.
4: No,
6: hai iniziato la tua carriera
4: ignorante.
6: Di giornalista in un giornale gestito dal Partito Democratico.

0: l'ultradestra che baratta per una manciata di quattrini la sua storia, la sua ideologia e forse anche la sua vera personalità?
1: Vabbè, ma questo è un cretino totale, ma perché ho messo queste cose, ragazzi? Ma perché Zimbello è giullare dell'ultradestra? Perché l'ho messo? Mi sto pentendo perché non dice nemmeno delle cose.
2: Zimbello è giullare dell'ultradestra a pagamento.
3: Questo non è sbagliato.
1: Zimbello è giullare, limite al contrario, no? Uno dice sei tu che sta dietro, invece no, Zimbello è giullare.
3: Cioè, sì, no, che, sempre sbagliato.
1: Ma è una cosa incredibile. Cioè,
3: dovete dire sei il servo e la voce dell'ultradestra.
1: Ma questo non sa un cazzo! Questo non sa un cazzo! Ha preso pure un premio dal Parlamento Europeo! Basta, troppa luce. Massimo da Roma, troppa importanza all'imbecillità. Dai, forza, vai, Massimo, vai. Dimmi che c'è.
4: Hai fatto diventare sto paese un avamposto dei sceriffi che si dedica a giustizia sommaria. Ma te devi vergognare, Giuseppe. Sto paese sta diventando pericoloso.
1: Hai detto, Massimo, scusami.
4: Hai fatto diventare questo paese un avamposto dei sceriffi che si dedicano tutti i giorni a giustizia sommaria. Tu te vai a piacco con lanternino tutti i giorni per marocchino o gente sconosciuta che fa qualche reato. T'hanno visto andare in giro col bastoncino d'ulivo. Sei diventato rabdomante delle teste di cazzo. Giuseppe, stai a fare un gioco pericoloso, è diventato il Deus ex machina. Tu non sei razzista, è vero.
3: Il Deus ex merda, non ex machina, il Deus ex merda.
4: No, Davide, questo è il Deus ex machina di un piano eversivo. Sì, e purtroppo ha trovato in quel fenomeno del collaboratore Vannacci, ha trovato pure un personaggio che appoggia, capito? Perché noi stiamo a pensare che è Cruciani che appoggia Vannacci. Qua non avevamo capito un cazzo, Davide. Qui stavolta è Vannacci che appoggia Cruciani.
3: Sì, questo è vero,
4: ma che cazzo stai a di Giuseppe, tu, io una volta qua dentro mi attaccavo con Jonathan da Prato, con Anna da Roma, tutto gregge di merda, tutta gente che se pulisce il culo chi i coriandoli, tutti zampognari manco scolarizzati, qui invece hai fatto Davide, questo ha fatto diventare fescia pure gente che parla con una certa maniera, gente che ha studiato, si sta trasformando. Qui la gente si alza, la buttiamo nella mattina, se guarda il culo, che ci sta qualche marocchino, che Cruciani ha detto che ci stanno i marocchini. Vai a far barare la mattina a far colazione, c'è sta Ermon Nessaro che invece da levar piscio del cane in mezzo alla strada, c'ha ragione Cruciani, qui i vaccini si devono fare, c'ha ragione Cruciani, qua tocca rimbombarsi le armi dentro casa. Giuseppe, tu stai creando un paese devastato. E tutta sta gente deve addietro perché manca è scolarizzato. Quello di Cosenza ti ha mandato il messaggio prima, sta a pensare agli stranieri che vengono, quello non sa manco dove poggia il culo quando caga e sta a pensare agli stranieri che vengono a casa sua. Ma gli stranieri però. A quello lì non se lo incula nessuno.
3: Crudo ma giusto.
4: Tu mannaggia la miseria, Giuseppe, mi stai a far sentire male tutte le sere. Perché una persona sei una persona. Sì, perché lo stupido al potere non è pericoloso, l'intelligente al potere sì. E siccome tu c'hai cervello e sei appoggiato da quell'altro scemo, potete far danni.
1: Mario
4: da Monza,
1: Mario da Monza.
4: Salutami al cazzo, Mario da Monza.
1: Ma vattene a fanculo, va. Fermo, Mario da Monza, dimmi. Mario.
5: Allora, Parenzo e anche altri come lui ci raccontano sempre quando mi entra qualcuno in casa, io non devo fare niente, devo chiamare la polizia. Ma io voglio far capire, ma lo sanno, ma lo dicono giusto perché io se chiamo la polizia, questi mi arrivano dopo 20-30 minuti.
1: Se uno ha la pistola, bisogna sparare.
5: No, ma non dico
1: se uno se la sente.
5: Qualcosa di
1: io voglio che più armi circolino in Italia, che più gente abbia il porto d'armi, che più gente sappia sparare andandosi ad addestrare nei poligoni di tiro. Voglio un'Italia più armata, è il mio vecchio slogan, no? Liberi armati, te lo ricordi quando lo dissi tanti anni fa?
3: Conosciamo,
1: e restiamo
3: dissi,
1: fermi
3: infatti,
1: sulle stesse posizioni.
3: Sei tu il metrapanse di Vannacci,
1: sei armati.
3: Tu. Ma
1: liberi
3: sei tu l'ideologo,
1: armati.
3: Tu sei
1: dimmi,
3: il
1: Mario, che
3: di Vannacci.
5: No, io dico, io in quel momento io cosa posso sapere, a parte la lucidità che uno in quel momento improvviso,
1: no, ma poi
5: non ha
1: mi
5: tempo di
1: impazzire con una cosa, con la questione oggi ne parlavo stamattina con Andrea Ruggeri, con la questione che mi appoggiava in toto, la questione della proporzionalità. Uno in quel momento lì che è dentro casa,
5: esatto,
1: e che viene preso d'assalto da delinquenti dovrebbe dire
5: una roba
1: improvvisa, vediamo,
5: non c'è tempo di ragionare,
1: vediamo,
5: certo,
1: ragioniamo,
5: certo,
1: un attimo, prende il codice, prende il codice, dice, beh,
5: esatto,
1: vediamo adesso che c'ha in mano,
3: che
1: il punteruolo, il coltello,
5: bravo,
1: una pistola,
5: bravo,
1: allora io nel caso posso prendere questo e quest'altro,
5: appunto, è una roba improvvisa,
1: in culo.
5: E una persona si spaventa,
1: dai,
5: si preoccupa anche
1: musica, due cose voglio farvi sentire. Innanzitutto, come Parenzo ha battezzato Adinolfi proprio qualche giorno prima dell'arresto. Sentiamo, vai.
6: Voglio che l'inno di Israele risuoni sulle onde della Zanzara mentre l'ottimo Adinolfi
1: spiega le sue attaccato.
6: Ottimo.
1: L'hai sempre mandato a fanculo qui, hai detto che era un uomo omofobo, un retrogrado, medievale, eccetera.

0: coraggiosissimo.
1: Appena si tratta di Israele, cali le braghe e ti metti a pecora.
0: Coraggiosissimo, li sfidava come un carro armato con quella panza stupenda.
1: Tu per Israele saresti incapace di vendere pure il buco del culo.
2: Questo è successo solo qualche giorno prima dell'arresto di Adinolfi per la scommessa collettiva.
0: Vado un attimo in bagno.
2: Aspetta, fermo. L'altra cosa grave è Ceccherini. Questa cosa è molto molto grave. Questa dice che non l'hai saputo sta cosa di Ceccherini?
0: Sì, l'ho saputo. Penso che la dirò per vie legali, credo. Adesso vediamo.
2: Addirittura.
0: Sto sentendo i miei legali.
2: Perché? Allora la mando in onda, Ceccherini.
0: Mandala pure, ma io sto. Aspetta un attimo che c'è l'avvocato solo.
2: Aspetta.
0: Ciao, caro. Cucciani vuol mandare in onda.
2: Ceccherini.
0: Portiamo anche lui in tribunale.
3: Sta facendo Parenzo. Sono Parenzo. C'ho la scorta. Parenzo viaggia con la scorta. Sono venuto a sapere questa cosa.
4: Occhio, perché Parenzo si incazza particolarmente quando si parla della sua scorta.
3: Allora, digli che io abito a Cireglio, nel paesino sopra Pistoia. Gli che venga. Che l'aspetto, no, per fare un così.
4: Già,
3: facciamo un dibattito.
4: Alle quelle facili.
2: Signor Ceccherini, una cosa pazzesca, dai. Franco da Firenze, vai Franco, vai, dimmi.
0: Non posso
2: Franco.
0: Rispondere pronto? A Ceccherini, perché è un caso disperato.
2: Pronto? Dimmi Franco, dimmi.
5: Cruciani?
2: Che c'è Franco, dimmi, che c'è?
5: Dunque, io ho telefonato ieri l'altro.
2: Allora?
5: E ti ho detto, perché... Te non riconosci che a Gaza viene omesso il genocidio?
0: Non voglio sentire genocidio.
2: Prima di andare a pisciare, aspetta un secondo. Vabbè, Franco, fai parlare una persona, uno vale uno. Franco, dimmi.
0: Non
2: che
0: voglio
2: c'è?
0: Sentire genocidio.
5: Perché non riconosci che a Gaza viene omesso il genocidio? Perché non
2: ma se uno non riconosce, non riconosce, ma lascialo perdere, ma che te ne frega?
5: Te non lo riconosci.
2: Io non riconosco nulla, perché devo essere costretto a esprimere, ok? Mi fa impazzire questa cosa qua.
0: Fermi tutti.
5: No, scusa.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta Borse in diretta.
18: Lo spettro di una nuova escalation in Iran torna ad agitare i mercati, con le borse europee che chiudono tutte in forte ribasso. Milano in questo contesto limita le perdite all'1,2% grazie allo sprint dei petroliferi. I nuovi attacchi degli USA contro Teheran e le dichiarazioni incendiarie del presidente Donald Trump hanno infatti fatto schizzare nuovamente in alto i prezzi del greggio, con il Brent che è tornato a toccare gli $80 al barile. Passando all'azionario, il rifiato aumentano i titoli della difesa. Il peggiore Fincantieri con ribassi che sfiorano i 4 punti percentuali. Pesante anche il comparto auto, con Stellantis che lascia sul terreno più di 5 punti e mezzo. Sul fronte opposto Eni e Saipem guidano il listino, entrambe con guadagni superiori al 3%. Sul valutario l'euro scambia con il dollaro sotto quota 1,14. Lo spread infine si attesta a 81 punti. Giorgia Colucci, da Radio Corpe Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
12: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign.
10: Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign.
12: Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
19: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
20: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
21: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
22: Devi arredare il tuo giardino?
21: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
22: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
21: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
23: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
21: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
22: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
21: Devi provare.
22: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
25: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
26: La Zanzara.
27: O Farenzo, alla festa dell'hamburgerata andava tutto bene, eh? Di cosa avete parlato? Di come invadere i paesi? Di come funziona da tempi dello sterminio degli indiani? Tanto voi vi siete trovati d'accordo. 250 anni dopo vuoi fare la solita cosa. Quindi avanti tutta, hamburgerate, cappelli rossi e leccate di culo. Aiosa, avanti Parenzo.
28: Le grandi serate di Parenzo, hamburger e merda leccata dai culi dei grandi del potere. Mamma mia Parenzone, poi con la cazzo da panzo che mi pure gli hamburger, che schifo.
2: Beh, la gente ha capito che tu sei andato all'ambasciata americana per leccare, sì, per leccare, sì, per slinguare, permettimi, per slinguare.
3: Ma sì, io ti dico di più, meglio leccare i culi dei leader occidentali piuttosto che leccare i culi dei dittatori in giro per il mondo. Questa è la sintesi.
2: Ma cosa c'entra questa? Non è che c'è un'alternativa.
3: Questo è il tema.
2: Tu vai a ricevimento e ti metti sull'attenti davanti alla bandiera americana.
3: Metto, ma non è che mi metto sull'attenti.
2: All'inno americano.
3: Io godo quando sento, quando sento l'inno americano. Io impazzisco perché è un inno di libertà.
2: Bah,
3: visto che mi accusano
2: di leccare i culi, per molti paesi sono bombs, sono bombe. Per molti paesi, quella bandiera americana che io amo, per carità, però democracy per molti paesi bombs significa bombardamenti, significa morte. Oddio, sto parlando come Di Battista. Incredibile.
3: Democracy bombs.
2: Allora, ti voglio far ascoltare. Ti voglio far ascoltare un consiglio.
3: Proprio tu, cazzo, che hai fatto la tesi di università su Sentiero Luminoso.
2: E Sendero, prego. Sendero. Si chiama Sendero. Sentiero è in italiano. No, non mi piaceva, però erano dei mostri. Erano dei mostri, però erano dei mostri.
0: Già lì tu andavi a raccontare.
2: Sì, andavo
0: i mostri,
2: a raccontare i mostri. Allora, ti faccio
0: sentire
2: un consigliere regionale della
0: una tesi che non è rimasta della storia.
2: No,
0: diciamocelo, no, pure della politologia.
2: Vabbè, ma che c'entra? Scusa, c'avevo 25 anni, cretino.
0: Diciamocelo subito.
2: Ma cosa c'entra?
0: Diciamocelo immediatamente, diciamolo.
2: Allora,
0: subito.
2: Davide D'Enrico, consigliere regionale della Campania. Tu dici, perché mi fai sentire questo consigliere regionale della Campania, questo sconosciuto?

0: credo che sia della sinistra comunque, se non sbaglio, però ovviamente
1: ma
0: della
1: ma
0: sinistra.
1: Lascio stare.
0: Perché la proposta è questa. Quella della di, diciamo di favorire le donne che hanno il ciclo mestruale, credo sostanzialmente detassando o dando o addirittura detassando. Comprando i cosi, come cazzo si chiamano? Comprando
1: Vabbè, no, gli assorbenti.
0: Sì, gli assorbenti,
1: vabbè,
0: gli assorbenti.
1: Giusto. Giusto.
0: Allora io anch'io giusto, voglio sì, i cosi, anch'io voglio le lamette da barba. Anch'io voglio comprare gratis le lamette da barba. Io voglio gratis le lamette da barba.
1: Come? Ma quello non
0: perché
1: è
0: non è fondamentale? Scusa, non ho capito.
1: Ma
0: perché l'uomo deve stare con la barba lunga.
1: Con la barba.
0: No, non può stare con la barba lunga. Ogni tanto gli uomini si devono fare la barba, è normale.
1: Ma la donna non può stare senza l'assorbente, però, perché altrimenti.
0: Ma anche
1: è un disastro,
0: l'uomo,
1: no?
0: Non è che si può far crescere la barba. Anche
1: no,
0: anch'io voglio la dieta gratis perché devo dimagrire. Che cazzo ne so? Ma dai, su, ragazzi. Comunque, sentiamo questo.
2: Ho un dubbio. Sì. Ciclo mestruale l'avessero avuto gli uomini, molto probabilmente i prodotti igienici sarebbero già stati gratuiti nel nostro paese, molto probabilmente l'IVA sarebbe già a zero o come nella media europea al 4%, molto probabilmente questo tema sarebbe già superato.
0: Poi parla di povertà mestruale, la povertà mestruale, ma dai ragazzi su, ma non se ne può più. Cioè oggi siamo talmente ricchi che pensiamo addirittura di dare dei soldi, ma che vuole questo qua, gli assorbenti gratis, vogliono gli assorbenti gratis.
1: Non è una cosa
0: senti
1: sbagliata.
0: La regia, gli assorbenti gratis, andiamo tutto gratis,
1: forza,
0: io
1: diciamo.
0: voglio le lamette gratis. Voglio che la regione Lombardia paghi la Gillette per farmi arrivare le lamette gratis. Perché ho bisogno di farmi la barba.
1: Ecco la marchetta.
2: Esiste una questione che si chiama povertà mestruale che colpisce sì. 500.000 donne nel mondo. Secondo il rapporto sulla giustizia mestruale di WeWorld e Ipsos,
0: non ci posso
2: chiedere. In Italia
0: io,
2: una donna
0: io
2: su
0: non
2: sei
0: sopporto
2: non
0: i
2: riesce
0: rapporti.
2: A garantirsi
0: i rapporti.
2: Questo servizio.
0: Una donna, i rapporti.
1: I rapporti.
0: Se ci citano il rapporto sulla povertà mestruale.
1: Cioè a te non piace il rapporto Censis, il rapporto Istat, il rapporto dell'Eurispes.
0: No. Senti quest'altra cosa, senti quest'altra cosa.
1: Cioè tu non fai trasmissione basate sui numeri, sui dati,
0: rapporti,
1: sullo studio.
0: No.
1: Aspetta, tu fai solo trasmissioni sui rapporti sessuali, solo su quello.
0: Aspetta.
2: Cosa fanno nel mondo? In Scozia, per esempio, nel 2022 hanno approvato una norma per cui assorbenti e tamponi sono gratis nelle farmacie e nelle scuole.
0: Se lo possono permettere, evidentemente. Se lo possono permettere.
2: Nel 2023 in Spagna hanno previsto 2023. Addirittura per legge
0: questo
2: un congedo mestruale.
0: Consigliere della
2: in Campania, sono
0: in Campania, dove la gente va con i Kalashnikov al centro di Napoli, porca troia! Questi vogliono dare gli assorbenti gratis! Tu ti rendi conto o no? La gente va con i Kalashnikov al centro di Napoli. Al centro di Napoli a sparare in aria. Questo va in regione Campania a dire: ci vorrebbe, c'è il rapporto della Scozia, la Spagna nel 23 con gli assorbenti che dà la povertà mestruale.
1: Ma
0: pensa,
1: ma diventa
0: c'è gente a Napoli che va con il Kalashnikov. Che gira con i Kalashnikov al centro
1: e uno l'altra, però,
0: ma capisci pure tu che è una follia, no? E questo tizio qua e questo tizio che per carità è una bravissima persona, bisogna sempre specificare, persona meravigliosa, bravissimo, e questa persona parla di povertà mestruale, io divento pazzo.
1: Bravo, vabbè.
0: Di povertà mestruale, povertà mestruale.
1: Comunque tu sai quanto costa un pacchetto di assorbenti?
0: Ma non lo so, non mi interessa. Adesso
1: leggo
0: quanto costa un pacco di assorbenti.
1: Chiede alla regia.
0: Andiamo subito a vedere quanto costa?
1: Costa tanto.
0: Quanto costa?
1: Ogni in media 5. Lo devi
0: 5 euro. 5 euro al mese, amen.
1: Tu, no, aspetta,
0: che sono?
1: Perché quant'è devi fare l'estrazione
0: una volta al mese?
1: Usi
0: 5
1: di quanto ne ma non è che
0: 10 euro, 15 euro al mese.
1: Tu hai studiato anche biologia o non hai studiato? Ho studiato soltanto i comunisti di sentiero.
0: Ma perché fino al 2026 nessuno si è posto questo problema?
1: Ma non è vero.
0: Ma pochissimo, non è mai stato ritenuto una cosa fondamentale, mi sembra, no? Perché ce ne dobbiamo occupare ora? Perché siamo ricchi. Perché tra le tante cose c'è il diritto all'assorbente gratis. L'ennesima cosa. La gente va in giro col Kalashnikov in mano e al Consiglio regionale della Campania si occupano degli assorbenti gratis. Ma va benissimo.
3: Politologo.
0: Ma non è che è politologo, è la realtà. Assorbente. Quanto costa assorbente? Non lo so perché non... No, no, perché io non ho le mestruo. Non lo so quanto costa l'assorbente. Non l'ho mai comprato in vita mia. Sì, ogni tanto mi capita. Assorbenti 5 euro più o meno, sì, 5 euro, vabbè, 5 euro, 12 pezzi, quant'è? 12 pezzi, 5 euro?
1: Fai il conto.
0: Ma sì.
1: 5 euro, 12
0: Lorenzo,
1: pezzi.
0: Che c'è?
1: Sono un sacco di soldi all'anno. Se
0: Lorenzo da Roma, incredibile, incredibile. Sindaco, è incredibile l'Italia come va, è incredibile. Fa di sì, adesso, adesso presento, adesso lo presento, ti presento.
1: A mangiare una pizza perché deve comprarsi gli assorbenti.
0: Gli assorbenti. Beh, quello è un tema. Ragazzi, gli assorbenti.
1: È un tema politico alla fine, perché è un tema politico.
0: Tema politico. Kalashnikov in mano. Lorenzo, dimmi, Lorenzo, dimmi.
3: Buonasera signor Cruciani, buonasera signor Lingua Marrone. Allora io volevo dire solo una cosa, io sono schifato rispetto a quello che ho visto ieri. Siete riusciti a dedicare 40
0: ieri?
3: Minuti di puntata a un Sinti che ci spiegava di quanto è bella la cultura loro, per quanto sono bravi e per quanto sono rispettabili. Se volete sapere quanto sono bravi e rispettabili, venite in zona mia a Capannelle.
0: Che succede a Capannelle?
1: Ci stanno i cavalli e corse delle Capannelle.
3: A Capannelle siamo. Siamo tutti bravi,
0: ci
3: ragazzi, se volevo bene, tra neri, bianchi, gialli, blu,
0: ci sarà qualche campo
3: ogni anno. Ogni anno vengono davanti all'ippodromo i circensi, quelli del circo,
0: e ci sarà già
3: tutte le case, mattina, pomeriggio, sera, se c'è sta gente dentro,
0: questa sarà una realtà, e la realtà è che ti, come al solito, ti si presenta in faccia, caro Parenzo, perché tu non sai quello che succede a Capannelle, perché tu al massimo ci passi con l'autista o con qualche altra, diciamo, macchina, vettura, e non è che ti accorgi di quello che accade intorno, ci sono i campi rom che mettono in pericolo la sicurezza delle persone.
3: Che
0: sbuffa naturalmente, che non ritiene fondamentale il problema dei rom.
1: Qua,
0: sì.
1: Ma anziché chiamare qui, perché non ha chiamato il commissariato di zona? Scusa,
0: ma perché
3: è certo che gliel'ho detto. Io gli ho detto la prossima volta.
1: Arrivano
3: mezz'ora con mezz'ora, 40 minuti di ritardo. Infatti, gli avevamo detto: guardate, che si ripiamo, noi gli sparamo in testa.
0: No,
3: e come
0: se li pigliano mentre rubano, spara. Lei è dotato di arma? Scusi, Lorenzo, lei è dotato di arma?
3: No, ma se continuiamo così me la devo procurare un'arma, perché se ne va più.
0: No, questo è molto grave. Questo è gravissimo.
1: Lei si deve procurare un libro, non un'arma.
3: Almeno il libro, Parenzo. Ma falla finita che sei in circense, sei, dovresti lavorare con loro,
0: Vabbè,
3: che l'artezza è pure quella giusta.
0: Parenzo, piace molto l'arte circense.
3: Comunque volevo dire una cosa, che facendo questi format che invitate sta gente, svegliate solo il leone dormiente che è negli italiani. E se posso dire una cosa, se
0: Noi dobbiamo invitare Stojanovic. E che vota lei? Che cosa ha intenzione di votare? Scusi.
3: Generalissimo, chi devo votare? Ormai
0: sì, Lorenzo. Posso dirti una cosa, Davide? Però vedi, noi fotografiamo, ci accusano di essere razzisti, di essere dei pezzi di merda.
1: Tu fotografi il buco del culo.
0: Io sto fotografando la realtà. C'è gente esasperata che vota per il generalissimo. Io non dico niente. Che ha intenzione di votare per il generalissimo? Ci sarà una ragione. Perché la sinistra non intercetta questi?
1: Sono le marginalità.
3: Ma poi pare normale che vengono questi del circo e ci svaliggiano tutta casa, tutti l'anni.
0: Ma ci sarà una ragione. Perché questi qua, che sono proletari, non votano a sinistra?
1: Sì, no,
0: perché questo Lorenzo non vota a sinistra? Il partito, per esempio, della signora Crizia De Rossi. Per esempio, perché il partito di riferimento, che è credo ABS o un altro, della signora Crizia o il PD della signora Crizia De Rossi, non trova il consenso di un proletario? Che mestiere fa, Lorenzo?
3: No, questo non lo voglio dire.
0: Che è il Papa,
3: però...
0: lei? Che vuol dire? Lei fa il delinquente, il ladro.
3: Assolutamente, io pago le tasse, le pago pure tante.
0: Vabbè, ma dica,
3: ne pago pure troppe.
0: Dica il mestiere, dica l'imprenditore, che fa? Il proletario?
3: Imprenditore, esattamente, assolutamente sì.
1: Ma che tipo di imprenditore? Sfascia carrozze, va?
3: Imprenditore immobiliare, me la passo piuttosto bene.
0: Dunque, non è il proletariato di cui parlavo, non è il
3: assolutamente
0: sotto.
3: Assolutamente no. Io faccio un lavoro, quel proletariato è quella remunerativo
1: e
3: automatizzato, quindi ho anche molto tempo libero.
0: Remunerato al massimo, remunerativo, sì, anche
3: sì,
0: remunerato.
3: Esattamente.
1: Sono queste frange.
3: Ad ogni modo, io volevo solo dire una cosa.
0: Piacciono i trans, signor Lorenzo? A lei piacciono i transessuali?
3: Ma assolutamente no, assolutamente
0: perché
3: no.
0: Perché non le piacciono i trans?
3: Ma perché è una cosa normale. A noi ci piace la festa.
0: Però scusi, perché è anormale? Che cos'è anormale nella transessualità? Mi scusi.
3: è una cosa normale, è una cosa normale secondo lei, signor Cruciani?
0: Ma sì, o con
3: la certo che è normale. È una cosa normale secondo lei, cioè me lo dica.
0: Ma, no,
3: cioè,
0: ma non è questione di anormalità, non è questione di anormalità. Se una persona è maschio e però si sente femmina, avrà un percorso di transizione, punto. Amen.
3: Cioè, e facesse il percorso di transizione, cioè che dobbiamo fare? A me non mi piace. Poi purtroppo la gente c'ha ognuno c'ha le sue,
0: ognuno c'ha le sue, ognuno c'ha le sue.
1: Purtroppo ognuno c'ha le sue, cioè. Ma mica è una malattia, idiota.
3: Ma come no? Non è una malattia. No, amo, non è una malattia,
0: qualche disfunzione c'è, qualche disfunzione c'è, qualche disfunzione c'è. Aspetta, resta lì Lorenzo, un altro Lorenzo, Lorenzo da Chieti, dimmi Lorenzo, dimmi.
4: Ciao, buonasera. Dimmi. No, io volevo dire che voglio la statua della Bubba a casa perché mi fa godere quando Parenzo, che si dice di sinistra, incontra una vera sinistra. Persona di sinistra, incontra una persona vera. Vabbè, che, dà, che lo manda a fanculo perché vabbè. Lui è quell'altro di definisci bambino, come si chiama quell'altro, come la definisci?
1: Mizrachi, dottor Mizrachi, dottor Eyal Mizrachi,
0: grande combattente, diciamo la verità, un grandissimo
4: due
0: combattente.
4: Ratti, due ratti, no,
0: due ratti è un'espressione, devo dire la verità, vergognosa.
1: Nazista,
0: è stato, no,
1: nazista.
0: No, questo non,
4: no,
0: è stata,
4: non è nazista. Siccome
1: sì,
4: loro
1: i nazisti
4: hanno,
1: usavano l'immagine degli ebrei come
4: topi, non me ne
1: nazisti.
4: Frega un cazzo di quello che usavano i nazisti. Voi siete due coglioni,
1: a quell'altra.
4: No, vabbè, no, a te e a quell'altro coglione.
0: Vabbè, ma Lorenzo è uno che è a favore della Bubba contro di voi. Eravate due contro uno.
4: Grazie al cazzo, è contro di voi, contro uno Stato. Vabbè, genocida, vabbè. Contro uno Stato ancora, genocida, vabbè, rappresentato da due coglioni in questo caso, che
1: non
4: si fanno due domande.
1: Nessuno.
0: Vabbè, ciao,
1: non sono neanche cittadino israeliano.
0: Allora, la mia sinistra, il mitologico sindaco di Pennabilli, camerata di Vannacci, Mauro Giannini.
5: Buonasera a tutti.
0: Eccoci.
5: Grazie
0: qui
5: all'invito.
0: Che oltre come al solito alla decima, questo è il tatuaggio Pennabilli. Che lei ha sempre della decima sul braccio, assolutamente.
5: Soprattutto nel cuore.
0: Nel cuore, assolutamente, il ciondolo con la M del battaglione Mussolini, mi sembra.
1: Esatto. M di Mona.
0: Il battaglione Mussolini.
1: La M di Mona.
0: Di nuovo, che cos'ha? Una maglietta con un crociato.
5: Un crociato, sì. Esatto.
0: Un crociato. Alla mia destra, ovviamente, Clizia De Rossi. Buonasera. Buonasera, un applauso a signora.
6: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Lei è,
6: ciao,
0: entra-
6: David.
0: È entrata qui.
1: Ciao, mia cara, la M è la M di merda.
6: Esatto, ma
5: che ti esce dalla bocca.
6: Cosa
5: sì.
6: gli vuoi dire?
5: Che ti esce dalla bocca. Adesso ti fa le naci del sangue, esce la merda, non esce il sangue.
1: Idiota. Sindaco.
0: Ma perché io ho capito che male vi ha ma fatto esprimere le sue idee, le sue opinioni?
1: Ma
0: non è che ti impedisce di dirle. Non è un dittatore. Non è che ti vuole imporre le sue idee. Non ti vuole
6: ma non esiste infatti, David, è un comune
1: non
6: inventato,
1: per decreto,
6: dai.
1: Il comune
0: non è un comune inventato, un comune.
6: Esiste veramente.
5: Certo
6: c'è
5: esiste.
6: Un sindaco per davvero, questo clown.
0: Ma perché un clown?
6: Dove?
0: È un signore che
6: dove?
0: Ha fatto,
6: voglio
0: il signore
6: paese
0: che ha fatto un paracadutista, ha difeso la patria,
6: pure militare.
0: Beh sì, certo, ha difeso la patria.
6: Innanzitutto partiamo dalla cosa fondamentale, titolo di studio, titolo di studio per fare il sindaco, qual è?
0: C'entra.
6: Quale?
5: Ferma. Terza media.
6: Ecco, ecco.
5: E allora?
6: Non ho bisogno di altre domande,
5: allora?
6: Signor giudice.
0: Allora,
6: un analfabeta patenta. Sindaco dove poi? Provincia
0: no,
6: di.
0: No, fermo.
6: Provincia
0: allora, non
6: di.
0: Non cominciare a fare il tuo show, te lo impedisco.
6: Veneto,
0: di fronte a un eroe. Di fronte a un eroe dell'Italia.
6: Sì,
0: perché,
6: certo.
0: Fermo, innanzitutto.
6: A un analfabeta con Vannacci, immagino?
0: Sì, certo.
6: Ah,
0: no, fermo.
6: Non ho bisogno però, di altre domande.
0: Vedi,
6: no, ci sono calma, guarda,
0: devi stare tranquilla, perché tu sei, ti dimostri come al solito classista.
6: Assolutamente sì.
0: Appunto,
6: io non ho bisogno di
0: sinistra,
6: altre domande.
0: Fermo,
6: tutto quello d'accordo. Che uscirà dalla bocca di questo povero stronzo è già definito dal titolo di studio
0: allora,
6: e dal partito.
0: Allora, tu sei
6: punto.
0: Di sinistra,
1: posso,
0: ma, in realtà,
1: cosa,
0: ma in realtà
1: un
0: poi discrimini chi ha la terza media.
6: Assolutamente
0: pensi
6: sì.
0: Che sindaco, prego.
5: No, no, sta persona no. Mi sta offendendo, non so nemmeno chi sia questa persona.
0: Allora, questa persona è una giornalista showgirl di sinistra, molto di sinistra,
5: sì.
0: Vicina al PD ma anche ad AVS, che
5: ho
0: si
5: capito.
0: Chiama Clizia De Rossi ed è una transessuale non operata, cioè diciamo sotto a quello che
6: non
0: è
6: glielo devo dire che
5: mi e mi viene a fare la morale a me, mi viene a fare.
6: Questo sì, anche. Perché io a differenza tua
7: fallo, fallo parlare.
5: Non ti dico bravissima, ti dico bravissimo. Ma poi, non ti ho mai visto in vita mia, ma qualcosa avevo capito. Perché di solito le donne mi incrociano lo sguardo, non mi hai mai guardato negli occhi.
6: Ci credo. Ma vedendo come sei conciato, tesoro, mi sarebbe seccato tutto.
5: È una fortuna, è una fortuna.
6: Ma chi te guarda?
5: Meno male.
6: Ma chi te guarda?
5: No, guarda, da parte tua è meglio che gira la testa dall'altra parte.
6: Pagandola qua, la vedi? Pagando.
5: Pagando la vedi? Non ho bisogno di pagare io.
6: Sei sposato?
5: Felicemente sposato.
6: E dov'è la fede?
5: Non mi entra più, non mi entra.
6: Ah, non ti

0: allora, fermo certo, un attimo, voglio chiedere una cosa, scusami, tu come consideri una transessuale, diciamo?
1: Ma sono problemi suoi, sono problemi. Io ho altri gusti, so.
2: Ma perché problemi?
0: Perché per te è un problema, dici? Il fatto
1: ma
0: di...
1: per me qualche problemino ce l'hanno, sì, sì. Però io rispetto
0: ognuno
1: sia
0: può
1: le
0: fare
1: idee,
0: quello che vuole, sì.
1: Può fare quello che vuole, può fare.
0: Basta che? Basta che tu non sopporti per esempio il Pride, no? Lo sappiamo.
1: No, guai. Allora il Pride lo possono fare negli spazi privati e facciano quello che vogliono. Così come se vogliono accoppiarsi fra uomini e uomini, no, donne e donne, faccia pure, ma in un posto privato, non pubblico, sì,
0: posto,
1: sicuramente.
0: Un posto pubblico a te non piace, cioè, se dovessi vedere lei che sfila con la bandiera arcobaleno appena bile, è impossibile questa cosa qua.
1: Sì, è impossibile. Sì,
3: ci verrò, guarda, il prossimo anno me lo segno in agenda. Mezza nuda tra la in topless, voglio proprio sfilare.
0: Allora
3: questo paesino di stronzi, dove è?
0: Stronzi?
3: Me lo devi dire,
0: no,
3: perché io ci
0: di
3: voglio
0: Rimini,
3: andare
0: in provincia di Rimini,
3: in provincia ma di Rimini. La Romagna è rossa da secoli, non ma è che possibile
0: c'entra?
3: Che abbiano
0: ma
3: votato questo soggetto, non ci credo neanche se lo vedo, guarda,
1: è inascoltabile,
3: neanche se lo vedo.
1: Questo sì, è inascoltabile.
0: No, ma poi soprattutto una cosa, scusami, tu veramente ti proclami di sinistra e sei la persona più classista e più snob del mondo.
3: No, io non sono classista.
0: Cioè una persona che ha la terza media
3: ha
0: diritto di parlare come te.
3: Può lavorare, può fare i cazzi suoi, ma non entrare in politica,
0: ma
3: non coprire
0: detto?
3: Ruoli istituzionali.
0: Pazzesco.
3: Deve essere vietato per legge.
0: Musica. Pazzesco. Dimmi che c'è, Davide, dimmi.
4: Permettimi, volevo ricordare che anche il grande Di Vittorio, che è stato sindacalista della CGIL, addirittura aveva la quarta elementare, ma era Di Vittorio, quindi studiava.
0: E che c'entra?
4: E quindi
0: cosa c'entra?
3: Ma che
4: il
3: c'entra,
4: problema
3: Davide,
4: di Pennabilli, sai qual è?
3: Lui è ministra, a parte che sarà un paesino de merda di 100 stronzi.
1: Sta
3: offendendo... Quanti abitanti siete?
1: Ma smettila,
3: rispondi.
1: C'ha 3.000 abitanti.
3: 3.000 stronzi, pensate. Proporrò che sia abolito.
1: Sì, va bene.
3: Facciamoci tutti
1: Hai un'intelligenza inutile. Non continuare a guardarti allo specchio, alla televisione, per
3: io
1: come
3: sto
1: vieni.
3: Sto guardando lo schermo,
1: sei proprio ridicolo.
0: Scusami, Mauro, però questa è un'offesa grave. Tu hai offeso i tuoi concittadini.
1: Molto grave, è molto grave questa cosa.
3: Se voti un deficiente del genere, di conseguenza lo sei. La maggioranza, certo.
1: Questi sono quelli di sinistra, sono quelli di sinistra.
3: Vorrei vedere quanti voti ha preso. Ma tu che lavoro fai? Come hai fatto a diventare sindaco? A rubare i soldi ai cittadini?
1: Io ho rinunciato allo stipendio.
3: Pensate,
1: somaro.
3: Un vecchio rincoglionito, senza titoli di studio,
1: sei
3: hanno votato.
1: Questa è la vostra democrazia che
3: certo
1: ha votato.
3: Tu non dovresti essere elegibile con la terza media.
0: No,
3: non hai titoli di studio per ricoprire un ruolo istituzionale.
1: Tu mi stai giudicando per il titolo di studio.
3: Ti devi vergognare.
1: No, non mi vergogno. Poi
3: sei un analfabeta e andresti denunciato solo per quei tatuaggi di merda.
1: Tu
3: che
1: sei un coglione perché il linguaggio di merda l'hai avuto te.
3: Sì,
1: e poi
3: certo.
1: Non ho la terza media, se vuoi proprio sapere.
3: E che c'hai? La quinta elementare?
1: No, c'ho la
3: no, che
1: sono diplomato.
3: Hai fatto
1: non ti
3: la carriera militare come Bannacci?
1: Orgogliosamente.
3: Certo, tre lauree rubate e millantate in Romania.
1: Il piorpione degli italiani.
3: Già da come parli si capisce che sei un analfabeta. Non hai proprietà di linguaggio, non hai sintassi,
1: infatti,
3: non hai lessico,
1: hai
3: come
1: unica,
3: cazzo vai a fare il sindaco?
0: Ma cosa
3: ti devi vergognare,
0: Adesso ti caccio. Perché hai rotto i coglioni.
3: Perché? Perché dico la verità.
0: No, nessuna verità.
3: Ti brucia.
0: Lo stai definendo un analfabeta quando ha fatto il militare.
3: Lo senti
0: stai
3: come
0: zitta.
3: Parla o no?
0: Devi stare zitta e devi chiedere scusa agli abitanti di Pennabilli.
3: Ma sì, certo,
0: chiedi scusa.
3: Dopo
0: no.
3: Quell'altro come si chiamava?
0: Cosa c'entrano gli
3: guarda,
0: abitanti
3: tanto,
0: con lui?
3: Tanto
0: cosa
3: sono
0: c'entrano
3: anche
0: gli
3: vicini?
0: Abitanti con lui?
3: Siccome sono vicini,
0: organizzo
3: un bel tour. Un bel tour.
0: No.
3: Vado prima a pisciare a Filottrano e poi vado a Pizzabilli, dove cazzo è questo paesino? Sul cartello, una bella pisciata in piedi. Così dopo potete dire con ragione.
1: Bene, bene.
0: Allora, finché tu attacchi lui si lascia attaccare, si fa dire quello che
1: non
0: vuole.
1: C'è problema,
0: non c'è problema. Tu hai descritto
3: tutto il paesino.
0: Il paesino di Pennabilli, che è un paese sulle rampe appenniniche vicino Rimini, come degli strozzi. Ora tu chiedi scusa agli
3: appennini.
4: Tu devi sugli appennini.
0: Devi stare zitta.
4: Giuseppe,
0: e devi chiedere scusa agli abitanti di Pennabilli.
3: No, al massimo posso chiedere scusa a quelli che non lo hanno votato, perché giustamente ci sarà anche due o tre cristi intelligenti che hanno studiato.

0: mi hanno votato anche questo suo partito.
1: Mi hanno votato anche questo suo partito.
2: Che stai dicendo?
1: Mi hanno votato anche quelli del suo partito.
2: Mi prometti una cosa? Sì. Mi prometti, fai una class action dopo questa trasmissione. Tu fai una class action per portargli via tutto. Ti prego.
3: Certo.
2: Ti prego, falla.
1: Guarda,
2: falla.
1: Io sono abituato che con la merda non mi sporco le mani.
3: Ma io non vedo l'ora. Ma falla. Falla volentieri.
1: Io non mi sporco.
3: Ho un bel team di 6 avvocati.
1: Ma sì, sì.
4: Questa
1: è una paura che sto tremando. Guarda, tremo.
3: Sei tu che mi vuoi denunciare, ma io l'aspetto volentieri.
2: Ma no, ha ragione lui, perché tu puoi insultarlo quanto vuoi, ma non devi attaccare gli abitanti di un paese.
3: Io attacco gli abitanti di un paese.
2: Non c'entra niente
3: che
2: gli saranno
3: 3.000.
2: Gli elettori sono gli elettori,
3: mila
2: un voto. Questa è la tua democrazia.
3: Non deve
2: questa
3: esserci
2: è la democrazia.
3: No, la democrazia deve partire dalla cultura, per cui
1: la cultura comincia dall'educazione.
3: Un sindaco, un amministratore deve avere un titolo di studio valido, ok?
2: Vergognati.
3: Punto.
2: Allora, volevo partire però da una proposta che ha fatto Giannini di recente, su cui sicuramente non sarai d'accordo.
3: Sentiamo.
2: Cioè, stai zitta un attimo.
3: Libri gratis.
2: Stai zitta.
3: Libri gratis.
2: Stai zitta. Ha firmato un'ordinanza che vieta delle soste prolungate e il consumo di cibi e bevande nei parchi, nelle piazze e nei giardini. Da quando in paese, contro la volontà dell'amministrazione, sono alloggiati profughi di culture diverse dalla nostra. Alcuni parchi sono diventati bivacchi di nulla facenti. Che sta succedendo?
1: Esatto. Sono stato interpellato dai miei concittadini perché erano esasperati da quello che stava succedendo nei parchi pubblici.
2: Sì.
1: Perché ci sono, come ho scritto nell'ordinanza, di nulla facenti, perché non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, che sono stravacati giorno e notte, fanno chiasso, disturbano.
2: Ma quanti sono?
4: Saranno i suoi elettori.
1: Ah, ce ne sono diversi. No, a me non mi votano quelle persone e non li voglio, e non gli chiederei mai il voto.
2: Ma
1: di queste
2: venuti,
1: persone.
2: Se li hanno portati
1: extracomunitari,
2: chi?
1: Sono extracomunitari.
2: E come sono arrivati?
1: Sono arrivati con l'accoglienza dello Stato, quindi li hanno mandati la prefettura, li ha mandati, però inizialmente ha cominciato a mandare donne e bambini, come erano d'accordo. Adesso cominciano ad arrivare gente un pochino più adulta, che sta creando problemi, oltre problemi di sporcizia.
2: Tu non vuoi gli extracomunitari da te? Cioè
1: no,
2: non vuoi...
1: io non voglio che la gente bivacca. Quello non è riferita solo agli extracomunitari, quella
2: loro,
1: è per tutte. Il problema lo stanno creando loro. Stanno anche attirando gente sempre della loro razza, gli appenabili. Sono aumentati i furti e io una cosa non tollero.
2: Fermi tutti che torniamo, fermi tutti. È un'ordinanza, mi sembra normale, non vuole la gente che bivacca per strada, che fa
3: casino. Sarà attuata,
2: fermo.
3: Tranquillo.
2: Sicuramente un paese di 3.000 abitanti.
3: Incostituzionalissima.
2: Fermo.
5: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
6: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen-Walterpark, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
7: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
8: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
9: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
10: Elettrico, diesel o benzina?
11: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
13: La Zanzara.
14: Chi gliela prepara le cenette a Parenzo se gli remigrano la domestica?
2: Beh, effettivamente il tema c'è, perché David ha detto: beh, mangio gli hamburger, eccetera, eccetera. Dunque, perché non ho la cuoca, non ho la domestica stasera. A Roma stasera non ho la domestica, dunque mi faccio gli hamburger. Dunque non sei in grado di costruirti una cena da solo senza la domestica. Questo è successo.
15: Mi sono fatto un ottimo hamburger.
2: Comunque, ragazzi, sono veramente, questa sera sono veramente incazzato con Clizia De Rossi.
15: No, ma perché, infatti, scusa, posso dire una cosa al sindaco? Infatti,
2: dai,
15: perché
2: dai,
15: dopo,
2: dai,
15: sennò,
2: su, dai,
15: viene
2: dai,
15: sempre,
2: dai,
15: viene sempre
2: una vergogna, dai, una vergogna,
15: no, no,
2: una vergogna.
15: Non si può. Viene sempre attaccato uno, anche se è un coglione, ma non è che, però glielo si può dire in continuazione, cioè anche questo ci vuole rispetto, perché altrimenti non c'è un mai dubbio. Io ho una proposta da fare al sindaco. Io penso che Pennabile abbia una grande, grandissima opportunità, quella di diventare la capitale Rom d'Europa. Noi facciamo un grande accordo.
2: Rom, non credo,
15: sì,
2: la capitale,
15: sì,
2: Rom,
15: sì,
2: d'Europa.
15: Allora, intanto si trova in mezzo all'Appennino, non ci va un cazzo di nessuno.
2: Esatto,
15: ma
2: non è vero.
15: Ma, francamente,
2: vabbè, allora,
15: con tutto il rispetto, non ho mai sentito nessuno dei miei amici che mi ha detto: cosa fai quest'estate? Te vado in vacanza a Pennabile. Nessuno, ma magari è un problema mio. Ma anche se tu vai nei sobborghi delle città, delle metropoli italiane, se tu vai nei sobborghi di Parigi, nelle bolle,
2: ma che c'entra?
15: Dici,
2: un paesino come gli altri dove...
15: non sanno che. Allora,
2: vabbè,
15: questo per
2: ma
15: dire
2: invece
15: che
2: da
15: in
2: quando
15: modo
2: lui è
15: trasversale,
2: sindaco,
1: ma i coglioni come Parigi, allora, non li vogliamo. E adesso faccio l'ordinanza.
15: Allora, l'unico modo per
1: divieto d'accesso ai coglioni,
15: davvero un comune attrattivo, è quello di provare a convincere gli amici rom a costruire la più grande città rom d'Europa. E lo facciamo prendendo i fondi dell'Unione Europea. L'Unione Europea finanzia.
2: Scusi, lei vorrebbe i Rom
1: da... assolutamente no,
15: ma i fondi
1: assolutamente no.
2: Ha dei pregiudizi nei confronti dei Rom, assolutamente sì.
1: Un pochino sì.
2: Un pochino sì. Lei pensa che fondamentalmente siano dei molti rubino, cioè questo è il punto.
1: Io so che rubano, poi dopo se lavorano onestamente.
2: Perché tutti rubano in assoluto.
1: No, no, infatti mi hanno detto, però non mi hanno detto.
2: Comunque a lei non farebbe piacere l'arrivo, come dice Parenzo.
1: No, assolutamente.
2: Di una massa di roba, di un campo rom, magari anche attrezzato.
1: No.
2: Lei non vuole i soldi per costruire dei campi rom o delle case per i rom?
1: Assolutamente,
2: cioè,
1: no.
2: Lei preferirebbe, diciamo la verità, lei preferirebbe sindaco avere solo italiani lì da lei, appena abbiamo.
1: No, io non è questione italiani, no, da noi ci sono anche le comunità albanesi, rumene, andiamo perfettamente d'accordo, perché rispettano le nostre leggi, non c'è problema.
2: Importante
1: non siamo razzisti, non siamo.
2: Lei non è, si proclama non razzista.
1: Non razzista, non razzista.
2: Perché la accusano di razzismo ogni volta?
1: Perché hanno bisogno di attaccare gente che dice le proprie opinioni in modo deliberatamente.
2: Che c'è di male ad avere per esempio quel tatuaggio?
16: Ma
2: che c'ha,
16: no,
2: lì?
16: Guarda, non riesco nemmeno ad arrabbiarmi per bene, perché mi sembra un bravo uomo, nel senso, nel suo piccolo, è che è ignorante, capito?
2: Che
16: per cui
2: dire?
16: Contro l'ignoranza non si può lottare o spiegare più di tanto. Sì,
1: l'ignoranza incomincia
16: a quei segni, ma
1: maleducazione,
16: non sa,
1: dal non rispetto
16: neanche
1: delle persone.
16: Cioè, è tre ore che ripete, ecco, in croce tre frasi con sole, cuore, amore,
1: sì,
16: non
1: sì,
16: Alessi,
1: sì.
16: Che cosa gli vuoi dire?
1: No, infatti,
16: sì, ha quei tatuaggi fascisti, ma non sa neanche che cos'è,
1: no,
16: capito?
1: Sì, no,
16: non ha neanche studiato, non sa di cosa
1: parliamo. Tu hai avuto una bella
16: parliamo.
1: Scuola, guarda come ti ritrovi.
16: Certo,
1: sì, che hai avuto
16: amore,
1: una bella scuola.
16: Io sono,
1: no,
16: laureata,
1: non sono il tumore,
16: io sono laureata,
1: sì, sì,
16: però guarda, ti ho dato
1: Madonna,
16: anche una grande idea.
1: Sì.
16: Spianiamo quel paesino di merda e ci facciamo un bel campo rom a cielo aperto.
1: Visto che sei così
16: capace,
1: fallo
16: io a inaugurarlo,
1: no,
16: pensa te,
1: no,
16: che onore,
1: costruiscilo
16: quanto
1: te, che
16: cazzo
1: sei intelligente.
16: Mi ricapita di avere Clizia De Rossi al Pennabile.
1: Tu devi crearlo, se sei capace,
16: sì,
1: sei
16: certo,
1: incapace, sei un incapace.
16: Certo,
1: sei.
16: Ti faccio pubblicità, te ne porto tantissimi.
1: No, non ho bisogno della tua pubblicità.
16: Almeno poi fai qualcosa.
2: Lei ha detto, ha detto che se fosse stato in guerra nel momento in cui c'è stato l'8 settembre, cioè se ne sarebbe schierato con Mussolini.
1: Con Mussolini, sì, senz'altro. Con la Repubblica Sociale,
2: con
1: i ragazzi di Salò.
2: Con i ragazzi di Salò.
16: E invece lo sai dove è finito Mussolini?
1: Allora,
16: te lo devo
1: allora,
16: dire.
1: Allora,
16: finivi anche
1: allora,
16: te in Piazza Le Loreto. E occhio
1: stato
16: che
1: un
16: siamo
1: onore.
16: Ancora in tempo.
1: Sarebbe
16: guarda
1: un onore
16: l'occhio,
1: per me.
16: Guarda l'occhio.
1: Sarebbe un onore.
16: Occhio,
1: sarebbe
16: siamo
1: un onore.
16: In tempo.
1: Allora,
16: sei anche
1: allora,
16: qui in città.
1: Tu ce l'hai già.
16: Occhio,
1: ho capito che hai le palle. Tu hai le palle, no? Giuseppe, ma hai detto che lei ha le palle. Lui ha le palle, no? Quindi tirale fuori.
16: Non
1: farmele vedere.
16: Non ti eccitare.
1: Tirale fuori e attaccami su Piazza Le Loreto.
16: Sei già eccitato.

0: stato? No, io sono sei un porco maniaco, no, anche no, tu. No, no, come no, tutti i militari. No, guarda, no, no. Sei tutto rosso. Perché
1: no,
0: mi guardi?
1: Sono abbronzato. No, no,
0: mi stai mi guardando
1: mi fai
0: le tette?
1: No, non no, te le guardo.
0: Che
1: non te le
0: porco maniaco. Guarda come guarda. Ride.
1: No. Guarda. Mi fai vomitare, mi fai vomitare.
0: Sei alzati in piedi. No, fammi vedere se c'hai il cazzo duro.
2: No, no, no.
0: Forza.
2: No. Musica, musica,
0: no, no, parole.
2: Musica, che dicevi?
1: Mi vergogno di farlo vedere Moscio.
0: Tutti uguali.
2: Si vergogna di farlo vedere Moscio. Jerry da Cantù, adesso c'è una sfilza di interventi contro di te.
0: Te pareva.
2: Dimmi, Jerry.
3: Cruciani, ma perché la presenti come una giornalista, sta povera disperata qua?
0: Ecco Jerry, già uno che si chiama Jerry.
2: Ferma,
3: manco i nomi gli piacciono più. Dov'è che scrivi tu, scusami?
0: Jerry di merda, vai sul mio profilo e guarda dove scrivo, grandissimo testa di cazzo. Tom e Jerry. Jerry, per chi sa?
2: Che volevi dire? Che volevi dire?
3: Tu quando parli delle persone comuni, che siano operai, che siano camionisti, che siano gente che non ha... Ti devi sciacquare quel cesso di bocca
0: certo.
3: di plastica che hai, lo vuoi capire o no?
0: Io ho semplicemente detto che questa gente non deve entrare o parlare di politica, appunto. Ma no, parliamo di Jerry, no, Jerry no, che si permette di chiamare.
2: Jerry, chiama, certo è un cittadino.
0: Chi è Jerry? Che titolo di studio ha Jerry?
2: Non me ne frega niente che titolo di studio ha, dimmi Jerry.
3: Bravissimo, io ti posso dire che tu ti elevi ad un livello non idoneo alla tua persona, tu non vali un cazzo,
0: certo,
3: lo vuoi capire o no?
0: Jerry, tu chiami per parlare con me, però.
3: No, io chiamo per dirti che quando parli delle persone comuni, adesso te l'hai presa con quei poveri abitanti lì del paese, 3.000 abitanti, che cazzo t'hanno fatto quelli lì?
0: L'hai sentito tutto
3: comuni.
0: Il discorso
3: tu
0: o no?
3: Non vali un cazzo.
0: L'hai sentito o no?
2: Simone da Milano, grazie Jerry, hai
0: Jerry,
2: dato subito una lezione.
0: Vai all'anagrafe, testa di cazzo.
2: Simone da Milano, dimmi Simone.
4: Allora, è arrivata l'estate e come ogni anno arriva l'estate e arriva il Gay Pride. Non potendo abolire l'estate, io direi aboliamo il Gay Pride, che oltre ad essere una carnevalata in ritardo di qualche mese, perché carnevale comunque viene da febbraio e marzo, crea un sacco di problemi, crea scandalo, crea soprattutto scandali e disgusto nei confronti dei bambini e di quelle famiglie che
0: riguardano.
4: No
0: tesoro, il problema è che ti stai lì a guardarci a cazzo duro, qual è il problema.
4: No,
0: è che ti
4: ecciti
0: perché sei un altro grandissimo testa di cazzo.
4: Facciamo una cosa, eleviamo tutti insieme adesso in trasmissione per fare una preghiera di riparazione questa frase qui: Domine Jesu Christe, miserere nobis.
2: Allora, tu sei di quelli che dice che ci vogliono delle preghiere di riparazione contro il Pride, Simone?
4: Assolutamente sì, perché sennò poi attiriamo l'ira o comunque castighi di Dio sulla nostra società. Quindi,
2: questo mi sembra eccessivo. Questo mi sembra eccessivo.
4: Con la preghiera di riparazione avremo finalmente una cosa equanime. Cioè, voi appoggiate a volte il Pride, a questo punto appoggiate anche le preghiere di riparazione, così fate qualcosa di
2: equilibrato. Fai una preghiera in diretta, Simone, fai una preghiera in diretta.
4: Domine Jesu Christe, miserere nobis.
2: Vai.
4: Basta anche semplicemente solo questa.
2: Vai,
4: facciamolo
2: vai.
4: Tutti insieme.
2: Vai, com'è che è?
4: Domine Jesu Christe, quindi Signore Gesù Cristo, miserere nobis, abbiate pietà di noi.
2: Solo due strofe, ci saranno due
0: strofe. Ha imparato queste
2: musica,
0: a memoria.
2: Grazie,
0: e ci avrà la terza media. E gli vuoi dire?
2: Non è che c'hanno tutti la terza media, sei l'unica, e lei è l'unica di cultura.
0: Va bene, chiamiamo infatti gente colta e preparata.
2: No, io chiamo chi cazzo mi pare, la gente chiama, il popolo chiama, questo è il punto. Non ho capito perché pensi che non si possa... Lui non vuole gente che non fa un cazzo intorno nelle panchine del suo paese, giusto? Questo è l'ordinanza. Tu lo fai
1: con Bellavilli. Esatto, non devono, perché anche la gente nostra non va più al parco perché è occupato da queste persone che fra il chiasso, fra l'immondizia che lasciano in giro.
2: Ma sono regolari questi parco.
1: Allora, scusami, sono di ospitati, diciamo, sono regolari perché sono ospitati. Dopo però arrivano altra gente, che sono una fezza quelle che arrivano, io non sto e creano i problemi, furti, cose varie, spaccio, danno fastidio alle donne perché sono successi
2: addirittura. Ma sta dicendo una cosa grave che accade nel suo paese.
0: Una cosa
1: pisciano davanti
0: cretina,
1: a tutti lì al parco, tira
0: gli
1: fuori.
0: Spazi pubblici sono liberi e non li puoi vietare a nessuno.
1: Sì,
0: studia
1: infatti,
0: un po' di legge e poi inizia
1: allora,
0: a fare
1: fai
0: il sindaco,
1: ricorso, fai pure ricorso alla mia ordinanza,
0: cioè,
1: tutto sei intelligente.
0: Comincia a farti le multe, vediamo quante te ne pagano, dai.
1: Va bene,
0: prova, portami poi il resoconto.
2: Va bene. Sei a favore della gente che fa casino nei bar, che abbiamo
0: capito, io sono a favore della

0: gente che sta libera nei parchi e fa quello che cazzo vuole, come la Sardone che ora è andata a dare noia alla gente che prega nei parchi all'ombra degli alberi. I parchi pubblici sono liberi e nessuno può dire. E io vedo tantissimi uomini italiani che si fermano anche lungo la strada a farlo. Io multerei pure quelli, figurati.
1: Che c'è, Davide? Dimmi.
2: No, non ho capito una cosa. Lui si lamenta perché sostanzialmente i neri che abitano a Penabilli si arrampicano sugli alberi alla ricerca delle banane. Non ho capito perché si lamenta.
3: Questo l'ha detto lui, però tanto la loro cultura, una cultura barbara che hanno, non lo, cioè, la volevo mettere barba, in ordinanza, l'ho tolto.
2: Ma capisci che sei uno stupido se dici una cosa simile? Ma
0: Fermo.
4: Allora, seduto sul trono, vestito da bandiera italiana, Maurizio Scandurra. Maurizio, buonasera. Come andiamo?
5: Buonasera, aggiungerei Ave Crux Spes Unica per aggiungere un ditongo a quella preghiera.
4: Ricordiamo, cioè, omosessuale, casto, ultracattolico di destra, abbastanza pannacciano ma anche salviniano, oggi non capisco cosa significa. Perché sei vestito in bianco, rosso e verde?
5: Perché io mi proclamo gay d'Italia, tutti i gay dovrebbero essere come me, dovrebbero essere casti, dovrebbero essere liberali, dovrebbero difendere Dio, patria e famiglia, dovrebbero, diciamo così, avere un buon senso. Cioè non si può andare in giro a fare un carnevale fuori stagione, perché se io vado in inverno col culo di fuori mi mandano la neuro e mi fanno un TSO. Quando tu vai a Gay Pride in queste città, sì, noti un fenomeno imbarazzante.
4: E qual è il fenomeno?
5: I genitori che portano dei bambini e li vestono come fossero gli dèi.
4: Ma ognuno è libero di andare dove vuole.
5: Capito, ma non con i bambini in mezzo a gente che inneggia il cazzo. Ci sono le chiese valdesi, non c'è la chiesa cattolica.
4: Sei,
5: ho capito, ma io non ho bisogno di una specificazione, perché c'è il diritto che mi tutela, o gli stessi diritti degli etero, per cui non vedo quale sia il problema. La giustizia è quella, l'economia è quella,
4: che
5: il regime
4: là?
5: Fiscale.
4: C'è una cosa, che c'hai là?
5: Io ho portato questa cosa qua, no? Me l'ha regalata un amico.
4: La bandiera del Pride.
5: Bravissimo. Ecco, allora io però ho portato anche uno strumento. Per fortuna non è una bandiera, questo non è un vitello. Io la strappo perché è una vergogna. Si è rotta anche la. Guarda, porta talmente male che si è pure rotta la forbice. Non è un vilipendio questo, non è una bandiera, è una non bandiera, è un non simbolo. È quello sotto il quale tutti i gay vengono etichettati.
4: Ma
5: certo, per me è un danno, fa schifo. Non siamo tutti sotto questo cielo di merda arcobaleno. Esiste un cielo fatto di religione, un cielo fatto di dignità.
2: Ma
5: grande onore
2: volgare
5: al sindaco di Penabilli. Forza Mussolini, forza Vannacci, forza Salvini. Spero che si rimettano insieme. Ma perché Cruciani, c'è bisogno di ordine e pulizia. Innanzitutto la gente deve imparare che esistono i pisciatoi che non hanno bisogno di specificazioni sessuali. Dove c'è un buco autorizzato dal cartello toilette, tu vai e pisci. Non pisci accanto alla mia macchina, io mi incazzo anche con quelli che mi pisciano sulle ruote del
4: macchino. Ma Mussolini con questo? Aspetta, vuoi rispondere?
5: Mussolini ha insegnato a questo paese come sono fatti i Vespasiani, ci ha dato il sistema pensionistico, ha posto i valori dell'Italia, del colonialismo, poi ha fatto l'errore di andare con Hitler. Ma questa qui non è una bandiera, questa è merda e mi fa persino schifo. Datemi della cosa, della mucchina per disinfettare. Non guido la macchina, non guido il Ferrari tornando a casa.
0: Perché
5: mi fa schifo toccare il volante del Ferrari.
0: Ma ridere, poverino, in un minuto ha messo nel calderone 8000 cose.
5: Ma
0: non Chris, lo sa,
5: ascolta,
0: neanche lui
5: tu sei, Clizia,
0: di cosa parla.
5: Clizia,
0: con ascolta, Mussolini, tesoro, Clizia, saremo io e te alle tremiti.
5: Ma no, ma non è vero. No, Clizia, ascolta.
0: Ah, non è vero?
5: Ascolta, io
0: a
5: te possiamo
0: Domino,
5: essere anche
0: tesoro
5: contrari. Però ascolta, tu sei una persona LGBT che comunque ha una dignità e un decoro. Ma per una come te è pieno di merda. Vedo delle chiattone inguardabili che sembrano dei paracarri truccate
0: tesoro,
5: come fossero degli ossessi.
0: Ti rispondo con una cosa velocissima.
5: Ma quella non è l'immagine dei gay.
0: Alla festa dello scudetto dell'Inter, del Napoli o di chi che sia, trovi gente molto più scandalosa, molto più denudata.
4: Vabbè,
0: di quelli che vanno al Pride. Credimi.
4: Matteo da Tenerife, che c'è, Matteo? Matteo, dimmi.
6: Ciao,
4: c'è?
6: Niente, io ho sentito l'altro giorno Clizia che diceva appunto che bisognava, mi doveva mettere viva la figa fuori legge. Allora io voglio costituirmi perché ce l'ho tatuato sul braccio.
4: Bravissimo,
0: un applauso.
4: Beh, che c'è di male? Si è tatuato viva la figa sul braccio.
0: Pensa che deficiente, non è che si è tatuato una frase di Catullo, una
4: viva
0: frase del
4: viva
0: Metastasio,
4: la
0: viva la
2: brava.
5: Vabbè, signori, dicono viva il cazzo, Clizia, c'è un intrattenimento sul cazzo che va fuori dalla biologia,
0: anche
5: basta.
0: In questo caso,
5: basta col sesso lavato.
0: Studio di questo signore si può sapere?
4: Ma che
0: o
4: te ne frega
0: grave?
4: A te?
0: Ah, tu non me lo vuoi mai far chiedere?
4: Ma non lo so.
0: Ma
4: questo
0: comincia a preoccuparmi. Pensa a te.
4: Fermi
0: non
4: tutti.
0: È a Oxford.
4: Adesso
0: okay?
4: Mi mando via tutti. Fermi tutti.
0: Ciao a tutti.
4: Fermi.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: La Zanzara.
7: Crucio, mia moglie settimana prossima mi ha prenotato dall'estetista depilazione, dal cazzo fino alla testa, perché dice che senza maglia faccio schifo al cazzo. Quindi questo come lo definiamo? Matriarcato? Mogliercato? Quindi se vedi la Briganti, mandala a fare in culo da parte mia. Ciao.
8: Mamma mia, Parenzo, ieri ti stavo guardando un video podcast e tra me e me pensavo: questo qua non sta bene, questa faccia gonfia, senza collo, il contorno nero negli occhi, la pelle bianca. Cioè, mi ricordavi troppo zio Fester della famiglia Adams. Ma effettivamente voi siete come la famiglia Adams, siete dei mostri.
9: Molto bene ragazzi, molto molto bene. Abbiamo collegato, non lo so, abbiamo collegato qui un signore che mi sembra di capire sia lo stesso, sia esattamente lo stesso che ha mandato il messaggio sulla depilazione, se non sbaglio, proprio real time, dai che funziona. Mattia da Torino, vai Mattia, dimmi. Dimmi Mattia.
7: Ah, Crucio, allora, niente, che è successo? Volevo andare a fare in culo la Briganti e il patriarcato, sì, qui, questa parola che ormai ci ha stampato nel cervello.
9: Lo so.
7: Riusciamo a fargliela togliere.
9: Sì, vabbè, ok, ho capito. Non è che la pronuncia solo lei, è qua, tra l'altro, per cui cioè, ti può rispondere.
7: Ma lei spesso, le eclizio ce l'hanno ormai stampato.
9: Vabbè, dunque, qual è il punto? Cioè, tua moglie ti ha prenotato, ti ha quasi imposto la depilazione, mi sembra di capire, no?
7: Sì, la depilazione, certo. Si può dire dall'uccello in su, sì, dato che dice che senza maglia sono abbastanza peloso, faccio schifo.
9: Ma perché tu ti sotto a te va di farla la depilazione, o è quasi un'imposizione della donna, un'imposizione della, diciamo, della moglie?
7: È un'imposizione, diciamo, però io la faccio per il bene comune, il bene familiare, per non avere rotture di coglioni, e mi sottopongo a questa tortura. Cosa devo fare?
9: Non lo so.
7: Matriarcato? Chiedo alla Briganti, come lo definiamo questo?
9: Ecco, scusa.
7: Matriarcato, mogliercato, dammi la definizione.
10: Sì, sua moglie l'avrei già mollata direttamente.
9: Perché?
10: Cioè, gli uomini tagliano la testa alle donne e lei si lamenta perché una compagna dice hai troppi peli, ti puoi depilare. Quante volte voi avete detto a una donna: hai troppi peli, ti puoi depilare, non mi piace il tuo corpo, non mi piace come sei. Voi uomini sempre ci fate sentire inadeguate, sempre ci giudicate per la bellezza o la bruttezza. È un body shaming continuo. Per una volta che una donna dice: scusa, puoi andare dall'estetista, e lei si lamenta e non ci vada. Chi la obbliga?
7: Se ho i capelli lunghi, mi dice vai a tagliarti i capelli, i peli lunghi vai a farti la ceretta, cioè.
10: Ma allora quello vuol dire un rapporto in crisi, non c'entra niente.
7: Non mi
10: il
7: devo
10: potere.
7: Lasciare per questo.
9: Scusami Mattia, non ho capito bene. Voglio però chiederti una cosa: a te piace il pelo oppure piace il petto di pollo, per capire?
7: No, petto di pollo no, però un pochino di erbetta, un'erbetta sintetica, bratolino inglese, è l'ideale,
11: Ma striscetta.
10: In classe è un esperto di peli il signore, è un pelologo, pelologo.
9: Cioè, non ho capito, perché uno non può dire mi piace un po' di striscetta, mi piace un po' di boschetto.
10: Io la trovo una frase veramente volgare e sessista.
9: Perché volgare?
10: Cioè, il povero bambino si lamenta che deve andare dall'estetista, chissà come è conciato.
9: Ma uno non può preferire una figa petta di pollo, una figa con una striscia.
10: A parte che questa parola, David, questa parola possiamo evitare di dirla? Grazie.
7: Bisogna dirla invece, per capirti.
9: Aspetta, Davide, che dicevi? Scusa.
12: A me sembra, a parte la volgarità di questo signore, ma più che la volgarità.
9: Sta dicendo semplicemente che la moglie gli impone la depilazione.

0: non potrebbe essere altrimenti, sì, è chiaro, sì. La nostra escort di riferimento che ci racconterà le sue ultime avventure nell'esaltazione. Questa trasmissione, diciamo la verità, esalta il ruolo della prostituta. Esatto. Escort, chiamatela come volete, accompagnatrice.
1: Ma soprattutto
0: lei,
1: no? Esalta la libertà. La libertà in tutte le sue forme, anche sessuale.
0: Di vendere il proprio corpo.
1: La libertà di vendere tutto ciò che vogliamo vendere. Oh, tutto quello che possiamo vendere si vende.
0: Tu venderesti pure un organo. Se potessi, se avessi bisogno.
1: Io sono senza milza, però. E me l'hanno pagata illo tempore.
2: Mamma mia.
1: Io ho avuto un gravissimo incidente stradale,
0: allora,
1: di cui ne ho parlato.
0: Ma pagato l'assicurazione.
1: Certo, mi hanno pagato pure la milza. Mi hanno pagato,
2: ma
1: io non ho la milza, mi è stata pagata. No, beh, però ti posso dire che se mi avessero detto: guarda, ti do 100.000 euro, tanto vivi lo stesso, un pezzerino ce l'avrei fatto.
0: Dici, si può,
3: pure venderesti la vendita degli organi.
1: Non ce l'ho la milza, non ce l'ho la milza, però me l'hanno pagato.
0: Fare.
1: Ma perché no? Ma scusa, ma se uno, io non è il mio caso,
0: non
1: ma
0: è
1: se
0: il tuo
1: uno
0: campo, diciamo.
1: Non è il mio campo, però ho sentito delle restrizioni anche in questo senso che io non condivido. Una persona può essere libera di vendere ciò che vuole del proprio corpo.
0: Però, no.
1: Se io voglio vendere un organo e vivo benissimo senza, non è il mio caso, ripeto, che economicamente fortunatamente sto benissimo.
2: Certo, sto benissimo.
1: Però se volessi vendere una parte del mio corpo o un organo, perché non posso essere libera?
0: È un argomento interessante perché è illegale
2: per esempio,
1: rendiamo legale anche questo,
3: anche la vendita degli organi,
1: certo,
3: in
1: assolutamente potrei
3: organi.
1: Vendere un organo di cui magari una persona ne ha bisogno vitale per vivere.
2: Non lo vendi, lo doni, è diverso donare.
1: Io mi chiamo Donatella di nome, ma non di fatto, non dono un cazzo. A me mi pagate tutto, anche quando respiro, voglio essere pagata.
2: Che classe stasera.
1: Assolutamente sì.
0: Musica. Allora, ultime esperienze della signora Donatella Zaccherini Lomito, che è incazzata con me perché io l'altra volta l'ho chiamata puttana.
1: Sì, puttana però, a go-go proprio.
0: Dirty
1: Talking proprio a go-go in questa trasmissione. E anche in mia assenza, perché io ho sentito degli audio, dei video che sono circolati.
0: Ma fai la puttana,
1: di radio
0: come
1: online. Giuseppe, non ti devi permettere, lo sai, perché se tu mi chiami puttana, io ti chiamo coglione e mi piace pure. A te non te ne frega niente, ma a me puttana mi dà fastidio, lo sai.
0: Realtà,
1: io lo so che a te puttana ti piace di più perché esprime proprio
0: la realtà, perché come ti ho già spiegato
1: più volte, ci sono diverse sfumature e diverse accezioni.
0: Ma fai la puttana
1: la prostituta è quella che che io rispetto tantissimo
0: e che
1: ti dico delle volte passerei più piacevolmente una serata con una prostituta, con una puttana, che non con alcune mie colleghe.
0: Detto questo, io trovo molto ipocrita questo fatto che diverse persone non lo fanno, sei un ingegnere dal punto di vista della carta.
1: Se tu mi dici: Donatella, ti vai a mettere in fila al genio civile mezza giornata per 1.000 euro, io ti dico: no, guarda, ti indirizzo verso un collega.
2: E se qualcuno la chiama in un altro modo,
1: io non sono una prostituta. Ma se vado a fare un aperitivo, una cena, io guadagno 500-1.000 euro, se permetti io preferisco andare a fare un aperitivo. Queste sono scelte di vita, non faccio del male a nessuno, non perpetro alcun reato. Ancora con questo fai la puttana che ti piace
0: non faccio la puttana, Giuseppe, io lo so che ti piace, ma non sono ipocrita,
1: sono le persone che lo fanno e non lo dicono, le persone che fanno tutto un raggiro di parole, di fatti, per il succo è sempre lo stesso. Vogliono i soldi e mo se scoprono una coscetta, mo se scoprono una caviglia, mo fanno le simpatiche, mo se strusciano a destra e a sinistra, ma il succo è sempre lo stesso. Vogliono i soldi.
0: Vabbè, Donatella, scusa, però in questo caso, siccome io sono spesso in contrasto con la signora Briganti, in questo caso però devo dire la verità, devo ammettere un po'
2: per una volta all'anno
0: nel mese di luglio, cioè quasi alla fine della stagione, fine della stagione, espressione sulla quale Parenzo esulta, diciamo, ha un brivido di godimento.
3: Beh, ancora non siamo in fondo,
0: una sorta di erezione,
1: tipo io che ho un accenno di squirting quando ti togli la maglietta.
0: Esatto, bravo.
1: Allora, il mio accenno

0: il mio accenno di squirting sì. quando ti togli la maglietta
1: è come il godimento di Parenzo,
0: quando è così, è la stessa cosa.
2: Non esiste, ma cosa significa?
0: Quando finirà questa stagione? Quando finirà questa stagione?
1: Però lascia perdere, adesso questo è un inciso, una parentesi. Stavo dicendo una cosa. Lei su questa cosa, devo dire la verità, ha ragione. Perché alla fine ti fa una domanda molto semplice: scusi, ma
2: che
1: lei
2: lavoro fa?
1: Aggiungo io, che cazzo di mestiere fa?
0: Allora,
1: questo può fa
0: la
1: puttana.
2: No, assolutamente.
0: Ma questo lo racconta lei e non
1: c'è
0: sa
1: tu lo racconti. Cruciani su questo.
0: Cruciani, io ti ho portato anche i documenti.
1: Ma di che? Quali
0: ma
1: documenti?
0: Ma
1: sei tu a dire che prendi i soldi? Che prendi i soldi per i rapporti sessuali?
0: A parte che io non ho mai dichiarato di aver avuto rapporti sessuali, anzi quello che dico più volte è che potrei anche essere vergine, perché assolutamente non ci sono le prove che dimostrano il contrario.
2: C'è un film
0: porno in giro, c'è la prova di un mio rapporto sessuale con qualcuno.
1: Perché non saresti una puttana?
2: Io ho conosciuto il suo partner, non mi dica che era un rapporto platonico. Non veniamo qui a raccontare le favolette.
0: Il mio ex partner, perché sono single, però poteva anche essere un rapporto platonico.
1: Ha raccontato più volte di aver avuto dei clienti, per cui è uguale.
0: Ma io non ho mai detto di aver avuto un rapporto sessuale completo.
1: Sai
0: quante persone tornano vergini 4, 5, 6 volte?
2: Ma andare a cena a pagamento,
0: appunto. Io sono andata più volte a cena a pagamento. Secondo me non è una forma di prostituzione, perché allora diventa prostituzione qualsiasi cosa. Anche chi viene in trasmissione vende la propria voce a pagamento. Ti stai prostituendo. Siamo tutti prostituti, viva i prostituti.
2: Lei non si permetta, lei. Io no,
0: ma
2: lei.
0: Io vendo, io
2: l'ho detto,
0: io vendo tutto quello che posso vendere. Non è vero che vendo tutto quello che posso vendere, perché anni fa mi proposero un matrimonio per una cittadinanza e io rifiutai, perché ho dichiarato più volte credo fermamente nel matrimonio, ho rifiutato la vergine per ottenere la cittadinanza perché credo nel matrimonio, come ho dichiarato più volte, se mi sposo deve essere per amore, quindi ho rifiutato fior di quattrini, un eroe.
3: Sono
0: una persona di sani principi e di sani
3: valori, un eroe vero, un eroe contemporaneo.
1: Fermi che ricominciamo.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
8: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta... Borse in diretta.
11: Lo spettro di una nuova escalation in Iran torna ad agitare i mercati, con le borse europee che chiudono tutte in forte ribasso. Milano in questo contesto limita le perdite all'1,2% grazie allo sprint dei petroliferi. I nuovi attacchi degli USA contro Teheran e le dichiarazioni incendiarie del presidente Donald Trump hanno infatti fatto schizzare nuovamente in alto i prezzi del greggio, con il Brent che è tornato a toccare gli $80 al barile. Passando all'azionario, rifiatano i titoli della difesa. Il peggiore Fincantieri, con ribassi che sfiorano i 4 punti percentuali. Pesante anche il comparto auto, con Stellantis che lascia sul terreno più di 5,5 punti. Sul fronte opposto, Eni e Saipem guidano il listino, entrambe con guadagni superiori al 3%. Sul valutario, l'euro scambia con il dollaro sotto quota 1,14. Lo spread infine si attesta a 81 punti. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
16: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
17: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
18: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
19: La Zanzara,

0: Molto bene, abbiamo assodato che la signora Zaccagnini Romito non vuole farsi chiamare puttana, mentre io continuo a sostenere, ma nobile, in maniera nobile, perché per me è un termine nobile.
1: Ma lo so, per me è più nobile escort.
0: Che in realtà è una puttana, una prostituta, anche escort, ma è uguale, ha lo stesso significato.
1: Mi piace proprio.
0: Mirko D'Alegnano, vai.
2: Cruciani,
0: dimmi.
2: Io volevo parlare di Scorenge,
0: Prego, si accomodi, è la trasmissione giusta, dimmi.
1: È il posto giusto.
3: Ma come no?
0: Dimmi.
2: Volevo dire, quanto cazzo sono belle le scorregge, quelle che spari da seduto con uno schienale dietro, tipo in ufficio.
3: Ha fatto uno studio lei, proprio uno studio scientifico.
2: Sì, perché ho fatto Parenzo, ho detto subito presente a scorregge, subito. Detto,
0: no, non è presente, si è un po' addormentato.
1: È un petologo,
0: si sente dalla voce, si è un po' addormentato, ma lo facciamo risvegliare. Dimmi Mirko, dai, dimmi.
2: E quelle che spari, che vanno in alto invece che andare in basso perché non c'è spazio e ti fanno vibrare le palle.
0: Cioè, spiegami un po', spiegami un po' quali sarebbero quelle belle per te, non ho capito bene.
2: Quando spari quelle grasse,
0: cioè dove sei? Dove sei come posizione? Dove ti trovi?
2: Io a Legnano sono.
0: Sì, vabbè. Quando scorreggi imbecille di un imbecille.
1: Il petologo è di Legnano.
3: È veramente furbo di primo livello.
2: Scusatemi. Quando sono seduto su una sedia che ha lo schienale, quindi la scorreggia non ha spazio di uscire da dietro.
0: Sì.
2: Ma deve andare verso avanti.
0: Sei tutto seduto come in ufficio, nella postazione di un ufficio, no?
2: Cioè, ad esempio in ufficio.
0: Sì, allora?
1: Aria compressa.
2: Quando c'è tutta l'aria compressa che è grassa, insomma, ti va in avanti grassa. E passa dove sono i testicoli e te la fa vibrare.
0: Sì.
2: Ti fa come un massaggino. Che poi
3: che orrore.
0: Attenzione, però.
2: C'è tutto sotto palla sudato. Ti fa un odore tra mix tra scorreggia e palla sudata che è spettacolare.
0: Fermo. Mirko, vabbè, che ne sai? Magari questo qua è venuto da te, manco lo sai come cliente. Non lo puoi sapere.
1: No.
2: Io, tra l'altro, sono quello che a Legnano ti aveva abbracciato, Crux, che ti avevo detto che andava prostitute svizzere anni fa.
1: Allora, vedi come andiamo a regalare i soldi agli stati esteri, lo vedi quello che succede in Italia? Non legalizzando la prostituzione in Italia, ecco.
0: Vabbè,
1: quello che succede,
0: classico.
1: Questa è proprio la dimostrazione.
0: Allora,
1: dove va lei in Svizzera?
0: Beh,
1: dove porta i suoi soldi? In Svizzera sono tutti soldi del lavoro italiano che noi andiamo a regalare all'estero, che noi potremmo tenere in Italia regolarizzando e facendo pagare le tasse.
2: Ci sarebbe anche l'argomento delle scorregge mentre Cicciola, quello è un altro argomento.
0: Allora, scusami Mirko.
1: Mai più.
0: Fermo, è l'ultima volta. Allora, scusami un attimo. Allora, Mirko, la posizione che hai spiegato prima, che adesso mi metto a sedere, è esattamente questa posizione. Io sono qua, seduto su una sedia, in ufficio, come se fossi in ufficio davanti.
2: E devi avere uno schienale, capito?
0: Davanti a un computer, io ho lo schienale. Ho uno schienale.
3: Lo schienale metto qua. È fondamentale.
0: Lo schienale è fondamentale perché non c'è spazio di uscita della scorreggia.
2: Perché
0: capito?
2: Non esce dietro, se no esce dietro e tanti saluti.
0: Esatto, tu sei qui da dietro. Cioè, la scorreggia, diciamo, il flauto,
1: la
0: flatulenza può uscire da dietro. Invece, se tu sei con lo schienale così, sei un po' compresso,
1: davanti.
0: Scorreggi e in realtà resta lì, diciamo,
1: compressa,
0: come chiusa nel tuo corpo, no? Giusto?
2: Però, se è grassa, se è ariosa, ti fa vibrare le palle, ti fa tipo un massaggino. Capita anche da sdraiati. Se lo fai da sdraiato, ti succede.
1: Cioè, io che ho la
4: cena aperta, però.
1: No,
2: ma
1: lei
2: è
1: io guarda,
2: vita,
1: io sono anche abbastanza,
2: ragazzi.
1: Io mangio pochissimo.
2: Questa è la vita vera, no? Trump,
3: questo
2: cose
3: è lo schifo,
2: mondiali,
3: quello vero.
2: Questa è la vita.
3: Questo è lo
1: no,
3: schifo.
1: Preferisco
3: quello
1: Cruciani
3: vero.
1: Che si toglie la maglietta tutta la
0: grazie,
1: vita.
0: Grazie, musica.
1: Queste schifezze proprio no, assolutamente.
0: Allora, fermi tutti. Abbiamo sempre la Romito che adesso mi racconta l'ultima settimana, perché l'ultima settimana della Romito è abbastanza particolare. Nell'ordine abbiamo un signore, leggo qui, che mi ha pagato per misurare che cosa?
1: Il suo cazzo. Mi ha portato un righello, signore e signori. Si è presentato davanti a me. No, questa
3: chi
1: no, non ci sta. No, senza rumore. Mi ha portato un righello e mi ha chiesto gentilmente, ovviamente dopo pagamento, di misurare il suo
0: uccello.
1: Il suo organo.
0: Non è a caso, non ti ha chiesto di misurare un grande uccello, giusto?
1: Perché era piccolo e voleva che io lo insultassi, quindi gli dessi proprio del coglione.
0: Questo per far capire che tu spesso non finisci i tuoi rapporti con la penetrazione, anzi,
1: no,
0: la penetrazione è largamente, come dire, minoritaria,
1: esatto,
0: diciamo, marginale.
1: Cioè, quasi nulla
0: superate,
1: la penetrazione,
0: certo.
1: Perché
0: dunque, il righello
1: io gli ho
0: quanto
1: misurato.
0: Quanto era?
1: No, il righello era lungo, il problema era il suo cazzo, che era piccolissimo.
0: Cioè,
1: quando? Io lo dovevo umiliare dicendogli che
0: ma
1: il suo cazzo
0: era la fine? Ma sì, ma non abbiamo capito.
1: Ho il video, dopo capito, te lo faccio vedere. Ho il video, saranno stati 5-6 centimetri, ma veramente una cosa pessima. E lo dovevo insultare dicendogli
0: quanto
1: che il suo
0: costa
1: cazzo...
0: questa pratica? Ridai, è la sesta volta, l'abbiamo capito.
1: Sì,
0: che
1: no,
0: il cazzo.
1: No, gli dovevo dire che lui non sarebbe mai riuscito a fare niente con questo, capito?
0: Cioè, questo era il gioco.
1: Certo, che lui non ci sarebbe mai riuscito a fare niente, quindi no figli, no rapporti sessuali,
0: no
1: godimento.
0: Non è detto, no figli non è detto. Beh,
1: no,
0: comunque in ogni caso quanto costa questa pratica?
1: Ma dai 3 ai 500 euro, dipende poi quanto si vuole
0: questo
1: trattenere.
0: Questo non è male,
1: perché spesso
0: questo non è male.
1: Poi vogliono finire, ad esempio si vogliono mettere in ginocchio, sì. Vogliono leccare il tacco, voglio che gli passeggio sulla sì. Schiena con i tacchi, quindi tutte
0: poi,
1: queste pratiche
0: oltre a questo, leggo qua, un paio di signori volevano essere umiliati, si sono messi in ginocchio, li ho presi a schiaffi,
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: è una dominazione
1: sì.
0: Normale.
1: Questi presi a schiaffi e poi io sì. Che sono una persona molto docile e dolce,
4: sì,
1: mi dispiace. A me dispiace tantissimo.
4: Molto dolce.
1: Sì. Mi dispiace, quindi io li vorrei quasi...
0: Ti dispiace
1: che,
0: molto,
1: sì,
0: come Parenzo
1: dispiace.
0: Quando è dispiaciuto di sentire certi discorsi.
1: Mi dispiace tantissimo, però mi pagano, io che devo fare?
0: Certo.
1: Mi pagano, si mettono in ginocchio
0: si
1: per essere...
0: Si travestono anche qualche volta.
1: Delle volte io ho sul mio sito personale da accompagnatrice, sì. Ho vari completini intimi che ovviamente
0: che
1: possono
0: fanno?
1: Essere
3: bello,
1: indossati nel corso della sessione. In particolare ne ho uno a rete con dei fiocchetti rossi.
0: E loro vogliono
1: indossare. Usare i miei completini, quindi si vogliono proprio travestire da donna, un po' come tu hai fatto con il generale.
0: In
1: tu ti
0: senso,
1: sei
0: scusami.
1: Travestito da generale e loro si vogliono travestire da me.
0: Ma non è la stessa cosa, però scusa, perché non è che
1: ognuno ha i suoi gusti.
0: Sì,
1: tu
0: mi sono travestito da generale perché
1: sei
0: qui
1: travestito da generale e loro si vogliono travestire da donna col completino a rete con
3: non
1: i fiocchetti rossi vogliono
3: ragione,
1: indossare
0: Luca,
1: le scarpe di vernice nera con le suole rosse.
0: In realtà ormai tra la tua clientela
3: uguale,
0: c'è moltissima, ma non dire cazzate, c'è moltissima gente.
1: Beh, però ti ci vedo con
0: c'è moltissima, no,
1: col
0: non mi ci vedi,
1: no,
0: non diciamo cazzate. Io non
1: meglio,
0: no, ma no,
1: meglio
0: ma,
1: vestito da generale.
0: No, posso dirti la verità, io posso avere qualche perversione, ma certamente non ho la perversione di vestirmi con
1: donna,
0: dei tacchi da donna.
4: Ma che problema c'è?
1: Invece
0: no,
1: pensa
0: nessuno.
1: Che una delle perversioni che va per la maggiore,
0: infatti, lo so.
1: Indossare
4: ma non è una perversione.
0: Ormai la gente che vuole trombare è poca, diciamolo.
1: Esatto.
0: Anche per la tua
1: quindi io potrei essere anche vergine, vedi che torniamo
0: musica,
1: sempre lì.
0: Musica. Però c'è un caso, come giudichi tutto questo intanto?
4: No, per me anzitutto vedo tanta discriminazione verso le persone che vogliono vestirsi da donna.
0: No, non c'è
4: io
0: nessuna discriminazione.
4: Io mi vesto come voglio, quindi uno,
0: vabbè,
4: due,
0: ma come giudichi tu questa attività?
4: Per me dovrebbe essere legale, dovrebbe essere perseguita, addirittura un sito in cui offre questi servizi, non è
1: se
4: vero.
1: Se io mi voglio vestire da uomo, mi vesto da uomo, se
4: no,
1: mi voglio vestire da generale, mi vesto da generale.
0: Ma lei sta dicendo
4: cosa c'entra vestirsi da generale? Sta mischiando tutto, una frase che a lei piace sta facendo di tutto un erba un fascio che qui questa frase piace.
1: Ma assolutamente.
4: Sta facendo
1: assolutamente.
4: Una gran
1: ognuno
4: confusione
1: deve essere libero di vestirsi
4: che
1: come
4: fa
1: vuole.
4: Una cosa immorale
1: in
4: ed è scandaloso che una precaria
1: purtroppo...
4: che ha studiato guadagni 300, 500, 900 euro al mese

0: se va
1: io
0: bene,
1: li guadagno con
0: rischi
1: un'ora.
0: Sempre il posto
2: e lei li guadagna
0: e lei
2: un'ora.
0: Misura con righello quella cosa lì, a me fa schifo.
2: Ma ho capito, ma qual è l'immoralità?
0: Dovrebbe essere illegale. Io vorrei sapere anche come si pagano le tasse. Non si può dire.
1: C'è
0: io
1: il codice Ateco 96, 99, certo. 92 introdotto il 1 aprile 2025.
2: Lei non
0: voglio
2: dichiara
0: proprio
2: tutto.
0: Vedere
1: io dichiaro tutto quello che posso. Quello tutto che quello posso. Che posso. E quello che posso lo
0: quello pagato
2: cash. Sotto materasso.
1: Adesso ci pago quello che devo pagare. Bollette, benzina.
0: Facile così.
1: Condominio.
0: Facile così. Venire anche a dire sono vergine. A certo. Fare la verginella, altro che
2: musica,
0: verginella.
2: Musica. Allora, c'è una cosa che
3: intanto fatemi dire che se lei è vergine, se la signora Zaccagnini, l'omito viene dal mare, è vergine. Io sono uno degli esponenti più autorevoli di Hezbollah in Italia.
1: Non ci sono prove contrarie, quindi potrei vabbè. Essere tranquillamente
2: però,
1: vergine.
2: Scusami una cosa, ti sei presentato ultimamente, nonostante questa tua attività che hai appena descritto, a una manifestazione ultracristiana contro l'invasione islamica con un crocefisso, eccetera, eccetera.
3: Perché è una narcisista con molto tempo libero, è una signora grottesca.
1: La bandiera anche dell'Italia, ecco qua, per ricordare le nostre radici, la nostra cultura
2: cristiana.
1: Cristiana,
2: cioè tu fai
1: italiana,
2: la puttana, la mignotta e ti presenti.
1: Allora, secondo me non c'è nessun peccato, non c'è nessun peccato ad essere a vendere e a fare uno scambio, purché ci sia, come dico sempre, un incontro tra domanda e offerta. Se tu mi chiedi una cosa,
2: sì, capito,
1: e io te la posso offrire.
2: Ma è abbastanza strano andare in una manifestazione, una prostituta con la croce
1: allora,
2: qua al collo.
1: Prima di tutto io non sono una prostituta, ma sono un ingegnere. Gestisco un patrimonio immobiliare
0: che
1: da decine di milioni di euro e ti ho dato le prove,
2: ci
1: sono delle prove all'agenzia.
2: Ma
0: allora faccio solo quello.
1: Io faccio
0: quello
1: che voglio fare nel mio tempo libero.
0: È illegale. No, è illegale. È illegale. Misurare con righello quella cosa lì dovrebbe essere
1: illegale.
0: Perché è una società senza valori. È una società allo sbando in cui io non mi riconosco. È una società alla deriva. E lei quel crocefisso usato così dovrebbe essere profondamente illegale.
1: La prostituzione
0: dovrebbe essere
1: il vendere tutto ciò
0: legale.
1: Che si
2: musica,
1: vuole
2: musica zitta un attimo. È vero che si è presentata ultimamente, mi hai dato anche una prova perché mi hai mandato un audio. Si sono presentati marito e moglie, una
1: sì, questo è il racconto del sabato pomeriggio. Ci siamo divertiti tantissimo.
2: Cioè,
1: ti ho anche mandato l'audio.
2: Sì, è vero, hai ragione. Mi hai mandato un audio.
1: Ci siamo mandati un audio e te l'abbiamo fatto tutti insieme perché è stata una situazione veramente esilerante.
2: Spiegami.
1: Allora, compleanno del marito, la moglie organizza tutta questo festino.
2: Tutto vero,
1: ci invita, tutto vero perché è dimostrato da un audio che abbiamo mandato. Ci invita a me, un mio amico gigolò e una mia amica escort nel loro appartamento.
3: Una barzelletta.
1: Nel loro appartamento e la festa era che io e la mia amica escort abbiamo trascorso un po' di tempo con il marito in una stanza, mentre la moglie con il mio amico gigolo stavano nell'altra stanza. Mentre giocavamo, io e la mia amica escort con il marito, l'amico, il marito, era preoccupato perché non vedeva più la moglie con il gigolo. Tengo a precisare che questa coppia sono sposati da 25 anni.
2: Hanno anche una posizione importante.
1: Una posizione importante, tutti i dirigenti di banca, quindi persone benestanti, una casa bellissima,
2: big spender
1: perché insomma
2: tutto si è svolto a casa loro.
1: Tutto a casa loro ovviamente.
2: C'è una coppia sposata da
1: 25 anni
2: inseriti nel mondo del lavoro, ambienti eccetera, che si divertono a
1: con due escort e un gigolò. Ma a un certo punto è stato proprio la cosa più bella.
2: Allora?
1: Mentre io e la mia amica escort giocavamo col marito, il marito dice: ma chissà cosa sta facendo quella troia di mia moglie.
3: Beh,
1: questa puttana il regalo se l'è fatto da sola.
2: Beh, amica mia,
1: andiamo a vedere cosa sta facendo. E quindi noi tre,
2: come giudichi tutto
1: siamo
2: questo eccezionale?
1: Nell'altra
0: per me
1: stanza.
0: A me fate schifo e questi due
2: perché?
0: Dovrebbero perdere il lavoro.
2: Ma
0: perché levano il lavoro
1: dirigenti di
0: a persone per bene.
1: No, sono
0: perché servono
1: di
0: dei valori in questo mondo? No,
2: ma
0: questo ci dice che non servono.
1: Sono felicemente
0: non
1: sposati da 25 anni.
0: Un uomo che
1: era
0: si esprime così di sua moglie, andate al cinema, andate a teatro, leggetevi un libro,
1: come vuole.
0: Ma che
1: si
0: vergogna,
1: come vuole.
0: Ma non è divertirsi,
1: libertà,
0: è deprivazione
1: e dopo
0: è
1: ci
0: violenza.
1: Siamo divertiti tutti insieme,
3: ma che meraviglia, ma che bel racconto popolare.
2: Fermi tutti, io sono in questo caso dalla parte della signora Romito. Italiani
4: voi ci dovete far belli

0: Che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
1: lei ha ragione, lo dica a voce alta.
0: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
1: Strade in diretta.
2: Una buona serata, ben ritrovati. In Piemonte, sulla 7 Milano-Genova, rallentamenti per incidente tra Serravalle Scrivi e Vignole Borbera in direzione Genova. E sulla A32 Torino-Bardonecchia, incolonnamenti tra Ulx e Bardonecchia in direzione del Fregiù per una precedente chiusura del traforo causa veicolo in panne. Nel nord-est, sulla A4 Milano-Venezia, code in uscita a Padova-Ovest per entrambe le provenienze causa flusso di spettatori diretti ad un importante concerto allo stadio Euganeo. Infine, nelle Marche, sul raccordo Tolentino-Civitanova, code a tratti per un incidente da poco risolto tra Macerata Sud e Morrovalle verso Civitanova. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta tornerà tra un'ora circa.
3: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
4: Trasformare in dual fuel i veicoli per gli autotrasporti pesanti, quindi camion e tir, in modo che possano funzionare anche a idrogeno oppure con un mix di idrogeno e gasolio. Insomma, come già si fa con le automobili sulle quali viene installato magari un serbatoio di metano oppure di GPL, lasciando all'automobilista la possibilità comunque di continuare a utilizzare la benzina. Allora, buonasera, benvenuti a Smart City. È una soluzione, quella di cui vi sto parlando, che numerose compagnie di trasporti in Europa, negli Stati Uniti e in Australia hanno sperimentato nel corso del 2025, anche prima, per dire la verità. Ma insomma, parecchi esperimenti vengono riportati da un articolo in particolare su Fuel Cell Works. Allora, questa di, diciamo, fare andare i motori a combustione interna con l'idrogeno non è certamente una soluzione ottimale, ma sicuramente è una soluzione semplice che permette di decarbonizzare in toto in parte anche i veicoli già esistenti senza richiedere quel cambio drastico di tecnologia che invece richiede l'elettrificazione di questi mezzi pesanti, sia che poi debbano essere alimentati con una batteria, sia che poi debbano essere alimentati a idrogeno ma con celle a combustibile. Allora, di questo retrofitting a idrogeno dei camion, dei tir, parliamo con Ferdinando Ortenzi, che è responsabile del progetto IPCEI H2 Technology della Enea, proprio per la parte che riguarda i veicoli pesanti. Fernando Ortenzi, benvenuto, bentornato qui a Smart City.
5: Grazie a te per l'invito.
4: Allora, intanto, se ci ricordi brevemente, insomma, come si compone questo kit di conversione, no? Che poi è lo stesso che viene applicato anche in fabbrica per i mezzi che escono già così, appunto, dalla...
5: Esattamente. Ecco. Sostanzialmente noi stiamo aggiungendo un sistema di iniezione gassosa a un motore che è nato, ad esempio, per andare a gasolio. Quello che succede è che noi realizziamo un motore dual fuel, dove tutto il sistema di alimentazione, che comincia dalla bombola ai riduttori di pressione e a un iniettore che va sul sistema di aspirazione di questo motore, consente di aspirare aria già miscelata con idrogeno, che viene poi fatta bruciare tramite, certo, una piccola iniezione di gasolio all'interno della camera di...
4: Che fa da detonante, fa, diciamo, da, esatto, da scintilla, perché il gasolio prende fuoco spontaneamente quando viene compresso, quindi accende anche la miscela di aria idrogeno. Quindi a bordo del camion cosa ci va? Un bombolone bello,
5: un bombolone
4: significativo
5: di idrogeno, eh? Esatto, una linea di alimentazione, un riduttore di pressione per portarci alla pressione di iniezione che va nel motore, e in questo modo
4: è una centralina, immagino, una per centralina, controllare bene, no, tutti, esatto, che il mix sia ideale, eccetera eccetera,
5: che gestisce la corretta iniezione di entrambi i combustibili, riesce a ridurre quasi a zero l'utilizzo di gasolio e ad avere, appunto, un motore, certo, che gira praticamente a idrogeno con un livello di produzione di anidride carbonica quasi nulla, cioè comunque, certo, un avanzamento importante, ecco, rispetto a quello che

0: che oggi.
1: Soluzione molto semplice, soluzione che funziona in termini senz'altro di emissioni di CO2. Quali sono, questi sono un po' i pro, e quali sono invece i contro? Perché altrimenti saremo pieni di camion che circolano, no?
0: Certo, ovviamente stiamo parlando di un sistema più complesso, più pesante, più ingombrante, perché appunto abbiamo bombole aggiuntive. E poi c'è il fatto che appunto che oggi ancora l'idrogeno ha un costo abbastanza elevato, tale da non consentire da subito e facilmente la massificazione di questi dispositivi, di queste tecnologie, che sono comunque interessanti.
1: Ecco, quando dicevi costo abbastanza elevato, io personalmente direi molto elevato rispetto, diciamo, a quelli che sono gli obiettivi e a quello che servirebbe per una diffusione larga. Ecco, che cosa deve succedere perché anche l'idrogeno possa, come dire, iniziare un percorso di massificazione, come dicevi tu?
0: Beh, sicuramente le economie di scala potranno aiutare una riduzione dei costi e rendere più appetibile questo tipo di tecnologia, e sicuramente il costo dell'idrogeno dovrà diminuire nei prossimi anni, dove sicuramente ci sarà ancora più energia da fonti rinnovabili, probabilmente anche lì i costi potranno essere inferiori anche grazie a questo.
1: Tutti aspettano che si verifichi per un numero considerevole di ore all'anno quel fenomeno, no, di costo vicino allo zero dell'energia elettrica nelle ore centrali della giornata. In quelle condizioni si potrebbe produrre idrogeno economico, insomma. Quando ci troveremo in quelle condizioni, senz'altro l'idrogeno potrà avere uno spunto. Grazie, grazie Fernando Ortensi.
0: Grazie a te.
1: Ci fermiamo qui, cari ascoltatori, appuntamento a domani.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Con l'arrivo della stagione estiva torna l'invito della Polizia Stradale di Assogomma a mantenere alti gli standard di sicurezza sulle strade. Un appello fondamentale per garantire la protezione di tutti, soprattutto nel periodo di maggiore traffico sulla rete nazionale. Sono Massimo De Donato, questa è Smart Car e di tutto questo si è parlato durante l'evento Vacanze Sicure, dove è emerso che nel 2026 quasi un'auto su tre non è in regola prima delle estate. Ascoltiamo le parole di Santo Puccia, direttore del servizio di polizia stradale, intervistato da Carolina Delia.
2: L'occasione di questa giornata di presentazione dei risultati dei controlli sui pneumatici di questa campagna ormai storica che Polizia Stradale e Assogomma fanno da tempo, ci dà l'opportunità appunto per ricordare quanto sia importante in un periodo di partenze, di viaggi e di vacanze proprio approcciarle nel modo corretto, perché appunto il viaggio è un primo elemento della vacanza, ma deve essere affrontato con massima attenzione e con la cura dei particolari. Quindi massima attenzione ai comportamenti di guida che devono essere sempre improntati alla massima sicurezza, quindi attenzione alla guida, mettersi alla guida perfettamente riposati e quindi in condizioni perfette, massimo rispetto delle regole, l'uso delle cinture di sicurezza, velocità corretta, ma anche attenzione alla efficienza del veicolo. Quindi partendo proprio dalla cura dei pneumatici è fondamentale che quindi prima di mettersi in viaggio magari si faccia un passaggio dal gommista di fiducia per verificare la perfetta efficienza dei pneumatici, il corretto gonfiaggio, che non presentino usure particolari o magari dei danneggiamenti che non abbiamo colto, e questo può fare la differenza in una stagione dalle elevatissime temperature, può fare la differenza tra un viaggio sicuro e magari il verificarsi di un incidente per l'improvviso afflosciamento o addirittura scoppio del pneumatico. Quindi la manutenzione del veicolo è uno degli aspetti da tenere presente e fa parte appunto di quei comportamenti di guida prudente.
3: Assolutamente. Oggi quali sono i comportamenti più rischiosi che si verificano sulle strade rispetto agli ultimi dati che avete rilevato?
2: Ma indubbiamente la distrazione è l'elemento sicuramente più evidente, il fatto che ancora oggi molti utenti si pongano alla guida e magari non utilizzino dispositivi viva

0: voce e quindi si distraggono utilizzando lo smartphone magari per aprire un messaggio, per chattare addirittura con qualche altro soggetto, qualche altro diciamo sono questi gli elementi sicuramente di maggiore rilievo e di pericolosità, ma non dimentichiamo che ci sono anche ovviamente altri comportamenti scorretti, il fatto di mettersi alla guida non in perfette condizioni psicofisiche, quindi ricordiamolo sempre, alcol zero, assoluto divieto di mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Altro elemento centrale sicuramente è il rispetto delle regole, dei limiti, della precedenza, dei limiti di velocità, ma anche massima attenzione all'utilizzo delle cinture di sicurezza anche sui posti di posteriori, e ovviamente la raccomandazione proprio in un momento di viaggio, ecco, l'utilizzo di seggiolini adeguati, omologati, e quindi assicuriamo anche i nostri bambini nel modo più corretto per evitare che siano esposti a rischi durante il viaggio.
1: A proposito di raccomandazione, Polstrada è da sempre attiva anche in campagne di sensibilizzazione su questo tema. State portando avanti questa campagna di informazione che è essenziale per rendere anche a livello percettivo l'importanza di questa emergenza. Mi sta aiutando anche in questo caso la digitalizzazione per aumentare i canali di diffusione dell'informazione. Come sta evolvendo da questa parte?
0: Ma indubbiamente ogni canale, sicuramente anche adesso in particolare attraverso i social, attraverso le forme di comunicazione più attuali, è possibile raggiungere un maggior numero di persone, di utenti, di giovani soprattutto, perché è importante, ecco, sensibilizzare in maniera molto più capillare le giovani generazioni, perché dobbiamo ricordarlo, purtroppo l'incidente stradale è la prima causa di morte per i nostri giovani, quindi vanno raggiunti con tutti i modi, e sicuramente i social e gli organi di i media più rappresentano i media sicuramente più efficaci per sensibilizzare le giovani generazioni.
2: Bene, termina qui anche questa puntata di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Santo Puccia, direttore del servizio di polizia stradale. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Nome:
7: Freeway Skyline.
6: Professione:
7: IRP.
6: Missione:
7: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
6: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
1: Guardi, per quello che riguarda il posto, ho detto che non sarei tornata su questo argomento e non tornerò su questo argomento.
2: E così ha fatto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Giorgia Meloni ad Ankara, al vertice NATO, dove tutti attendevano, fra le altre cose, anche di vedere che cosa sarebbe successo tra lei e Donald Trump dopo gli ulteriori attacchi da parte del presidente americano nei confronti di Giorgia Meloni, anche se poi ha attenuato nelle ultime ore. Lei ha detto che chiedeva un commento, non ritorno insomma su questo argomento. Poi andremo naturalmente sulle dichiarazioni, altre dichiarazioni che ha fatto Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del vertice NATO, anche riguardo al suo rapporto con gli Stati Uniti. Ha detto: la linea non cambia, il desiderio di unire l'Occidente, anche questo rimane nel mio programma politico di politica estera, però dice insomma il rapporto, l'avete visto, al momento è quello che è. Ma passeremo ovviamente alle conclusioni più generali del vertice NATO, gli alleati che temevano, gli europei in particolare, un disimpegno piuttosto rilevante da parte dell'America di Trump. Così pare al momento non sia stato, si parla addirittura di lieto fine. Donald Trump di nuovo ha cambiato mood, si direbbe, umore, dagli attacchi di ieri agli alleati anche di stamattina. Improvvisamente ha parlato di tanto amore presente lì tra loro, quindi che altro commentare? Ma ci sarà insomma da vedere poi quali sono state effettivamente le conclusioni. Poi altri argomenti da approfondire con gli ospiti nel corso di questa puntata di Effetto Notte, che voi come sempre potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia attraverso i messaggi scritti via WhatsApp al numero 349 238 6666. Allora, come sempre, iniziamo con la sintesi della giornata. Le conclusioni del vertice NATO ad Ankara: sostegno a Kiev, impegno per articolo 5 e dall'Unione Europea maggiori responsabilità. Trump dà a Zelensky il via libera per produrre i Patriot, attacca i leader europei, ma poi dice: hanno il bene nel cuore. Da Ankara Meloni in conferenza stampa: rispettiamo gli impegni della NATO, sottolinea la Presidente del Consiglio, ma decidiamo noi i tempi, modi e priorità. E su Trump, come avete sentito, non mi pento di nulla. Medio Oriente: riparte la guerra nel Golfo Persico, il prezzo del petrolio risale verso quota $80, Trump minaccia nuovi raid e l'Iran annuncia: chiuderemo Hormuz. Arrestato Mario Adinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è accusato di truffa ed evasione fiscale col meccanismo della scommessa collettiva. Usava poi il denaro per orologi, lingotti, barche e viaggi. Nell'ordinanza il GP di Roma sottolinea la sua pervasiva pericolosità sociale. L'inchiesta sugli arbitri: altri due match nel mirino per interferenze Inter. Tennis a Wimbledon: fuori ai quarti sia Paolini sia Cobolli. Partiamo quindi prima di tutto dalle conclusioni del vertice NATO ad Ankara.
3: Il vertice NATO si chiude all'insegna dell'unità dopo due giorni di sparata ad alzo zero da parte di Donald Trump contro gli alleati europei che avevano fatto temere il peggio. Alla fine è stato proprio Trump, in conferenza stampa col presidente ucraino Zelensky, a dare la notizia più attesa. Vi concederemo la licenza per produrre i missili per la difesa aerea Patriot, ha affermato, venendo incontro a una richiesta che Zelensky porta avanti da settimane e aprendo la condivisione di informazioni militari molto sensibili con le forze armate ucraine. Ottimista, Trump si è detto sulle possibilità di intesa tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra. Zelensky lascia Ankara soddisfatto dopo aver incassato l'impegno formale della NATO a fornire equipaggiamento militare, assistenza e addestramento per un valore di 70 miliardi di euro quest'anno, insieme alla promessa di fornire livelli di aiuto equivalenti nel 2027. Nella conferenza stampa finale Trump cancella gli attacchi e le critiche lanciate nelle 24 ore precedenti agli alleati, parlando di un vertice di grande successo, definendo gli altri leader persone molto intelligenti e autocongratulandosi per aver portato tutti ad alzare le spese in difesa. Nel comunicato finale sono stati annunciati oltre 50 miliardi di dollari in nuovi appalti militari, con l'impegno a espandere la capacità manifatturiera collettiva e accelerare l'innovazione. La buona notizia è contenuta nella prima riga del comunicato finale. Gli alleati NATO, inclusa Washington, hanno riaffermato il ferreo impegno alla difesa collettiva sulla base dell'articolo 5 dell'alleanza. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: dice di non pentirsi di nulla riguardo il rapporto con Donald Trump, ribadisce che l'unica bussola è l'interesse nazionale, si dice pronta ad aumentare le spese militari ma a precise condizioni. Così la Premier Meloni al termine di un vertice che definisce breve ma intenso.
1: Credo che in fondo sia questo il messaggio più importante del vertice di Ankara. La NATO è un'alleanza unita, determinata a rafforzarsi.
4: L'Italia, ricorda Meloni, si è presentata al vertice con il 2,8% del proprio PIL investita in difesa e sicurezza, con un aumento dello 0,71% sull'anno precedente.
1: Un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza nazionale, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi, stabilendo le priorità.
4: Spese per la difesa che, dice la Premier, devono rimanere in Italia. Il nostro paese inoltre continuerà con le forniture militari a Kiev e non cambia la linea sul no alla concessione delle basi militari per gli attacchi USA all'Iran. Nessun commento diretto infine sugli attacchi di Trump nei suoi confronti.
1: Non tornerò su questo argomento. Per quello che riguarda l'investimento politico, non mi pento di nulla. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente. Non cambio idea su quale sia l'interesse italiano. E secondo me nell'interesse nazionale italiano ed europeo c'è l'unità e il rafforzamento dell'unità occidentale.
4: Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E su tutto questo, come dicevo, torneremo poi nel corso di questa puntata di Effetto Notte. Nel frattempo, però, Trump ha anche annunciato che riparte la guerra in Iran. Prima ha detto che in realtà sarà un'operazione molto breve, poi invece ha minacciato bombardamenti e raid, riesplode quindi la guerra nel Golfo Persico dopo che l'Iran aveva colpito alcune navi. Gli Stati Uniti appunto hanno lanciato ampi bombardamenti e i due paesi si accusano a vicenda di aver violato il cessate il fuoco. Fatto sta che la ripresa dell'ostilità ha mandato in rosso le borse e fatto risalire il prezzo del gas e del petrolio.
5: La tregua con l'Iran, per quanto mi riguarda, è finita. Non so se voglio fare un accordo, potrei finire il lavoro, e l'annuncio del presidente americano Trump il giorno dopo i bombardamenti sull'Iran avvenuti, secondo la Casa Bianca, in risposta agli attacchi iraniani a 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Le parole di Trump sembrano non solo chiudere alla possibilità di un accordo, ma rilanciano scenari di guerra. Colpiremo duro anche questa sera, rincara Trump. Resta attesa e irrisolta la situazione nel canale di Hormuz. Nello stretto non solo ci sono ancora 6.000 marittimi bloccati a bordo di navi impossibilitate a lasciare il golfo in sicurezza, ma Teheran ha già detto che chiuderà nuovamente il canale in caso di nuovi attacchi. Negli ultimi bombardamenti americani, secondo Teheran, sarebbero morti 8 militari, unico dato di questa giornata di guerra, mentre Teheran ha colpito le basi americane in Kuwait e Bahrain. Per Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con Washington, l'attacco americano è stata una mera violazione degli accordi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E gli ultimi attacchi tra Stati Uniti e Iran riaccendono ovviamente i timori per lo stretto di Hormuz. Stefano Messina, presidente di Assoarmatori, al microfono di Vincenzo Miglietta, sottolinea che il traffico commerciale si era già arrestato nei giorni scorsi e che oggi la priorità degli armatori resta la sicurezza della navigazione.
6: A livello di mercato e traffico commerciale, devo dire che le cose sono immutate, nel senso che prima di questa notte c'era un clima generale di apparente consenso, raggiungimento verso una convergenza apparente di pace, cosa che appunto poi non si è realizzata. Per questa ragione il traffico, anche sino a ieri, prima del picco nuovamente di questa notte, si era fermato. Nessun armatore dotato di un minimo di civiltà e coscienza manda le navi nello stretto di Hormuz.
2: Ora invece su vicende italiane. In primo piano l'arresto di Mario Adinolfi, da paladino ultraconservatore della famiglia tradizionale, dichiaratamente omofobo, fustigatore dei costumi altrui, all'accusa di truffa ed evasione fiscale. Il giornalista Mario Adinolfi, finito agli arresti domiciliari per i PM di Roma, avrebbe raggirato decine di persone che gli hanno affidato denaro.
4: Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati dalla Procura di Roma a Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, finito agli arresti domiciliari. È concreto il rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa, raccolta abusiva di capitali, delitti tributari, verosimilmente già in atto, scrive il GIP nell'ordinanza di arresti domiciliari notificata da Adinolfi dalla Guardia di Finanza. Sotto la lente dei magistrati romani c'è una presunta truffa promossa sui social con il sistema della scommessa collettiva, sistema che avrebbe prodotto danni per circa 5 milioni di euro. A Mario Adinolfi gli inquirenti contestano anche una presunta evasione fiscale da 400 mila euro, l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. Le indagini della Procura di Roma sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che

0: Una nota della Guardia di Finanza, hanno affidato all'indagato somme di denaro, talvolta superiori a 100.000 euro, nella convinzione di partecipare a una scommessa collettiva con la prospettiva, fra l'altro, di rendimenti legati alle scommesse sportive. Diverse persone hanno però segnalato di non aver ricevuto la restituzione delle somme versate o il guadagno pubblicizzato. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Torniamo sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, indagato nell'ambito dell'inchiesta su appunto questo attentato avvenuto l'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report, davanti ai PM che lo hanno convocato per l'interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee respingendo le accuse e sostenendo di non avere idea di quale possa essere stato il movente. A Roma respinge le accuse uno dei due ex 007 che ieri sono finiti agli arresti domiciliari, ne abbiamo parlato qui a Effetto Notte, con l'accusa di spionaggio a favore della Russia.
2: Si terrà venerdì mattina l'interrogatorio di garanzia di Gavino Raul Piras, principale indagato nell'inchiesta della Procura di Roma. Il 59enne, ex agente dei servizi, attraverso il suo avvocato nega di aver trasmesso informazioni riservate a Mosca. Dopo il congedo ha mantenuto un interesse su queste tematiche e ha continuato a raccogliere notizie da fonti aperte, anche se dovesse aver incontrato un diplomatico straniero non avrebbe veicolato informazioni segrete, fa sapere illegale, una versione che si scontra con quella del GIP, secondo il quale Piras avrebbe avuto accesso anche a documenti della NATO e file classificati intestati alla Presidenza del Consiglio, informazioni che secondo gli inquirenti avrebbe passato per denaro ad un agente russo protetto dall'immunità diplomatica, scambi documentati anche da diversi video girati dai carabinieri nel corso delle indagini. Sull'inchiesta intanto torna il ministro della Difesa Crosetto, che a tutti i partiti propone un patto per contrastare le interferenze russe. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: I carabinieri di Ferrara hanno arrestato un 35enne accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie. L'intervento è scaturito dopo una chiamata al 112 che segnalava una violenta lite in via Bologna tra un uomo e una donna. Giunti sul posto, i militari hanno individuato un uomo che cercava di divincolarsi dalla presa di alcuni passanti nel tentativo di avventarsi sulla moglie, una donna di 32 anni che in quel momento già si trovava all'interno dell'ambulanza per ricevere le prime cure. Dalla prima ricostruzione dei fatti è emerso uno scenario di violenza domestica, fatti di vessazioni psicologiche e fisiche perduranti ormai da diversi anni. Nell'ultimo episodio, dopo una discussione tra coniugi, il marito ha lanciato un bicchiere di vetro alla moglie ferendola alla testa, poi ha proseguito chiudendola in casa per impedirle la fuga e continuare a colpirla con un cavo elettrico. Solo dopo una strenua resistenza la vittima è riuscita a fuggire dall'appartamento e a recarsi in strada per chiedere aiuto, e come al solito questa è solo la punta estrema dell'iceberg, visto che anche alle agenzie arrivano pochissime notizie dei tantissimi casi che anche soltanto in Italia si verificano. Due persone sono morte in seguito a una violenta esplosione che si è verificata questa mattina a Sant'Antolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. Nel luglio del 2023 la stessa ditta aveva già subito un gravissimo incidente nel quale persero la vita tre persone. E sono molto complesse le operazioni per circoscrivere l'incendio scoppiato questa sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano, in via Don Giovanni Minzoni. Sono diversi per ora 5 i mezzi dei pompieri al lavoro. Si è alzata un'alta colonna di fumo nero, impressionante da vedere e visibile a chilometri di distanza. La vediamo anche noi qui dal nostro grattacielo della radio. Al momento non risultano feriti o intossicati, né si conoscono le cause del rogo. Le fiamme stanno interessando una vasta area e precisamente uno dei due capannoni centrali del deposito. Un medico in servizio negli uffici dell'ASL di Palermo è stato accoltellato questa mattina da un uomo che chiedeva una carrozzina elettrica per un familiare. Il dirigente medico avrebbe fatto notare all'aggressore la mancanza di un documento necessario per la pratica e a quel punto l'uomo l'ha colpito prima di essere bloccato da una guardia giurata e dalla polizia intervenuta sul posto. Il medico è ricoverato ma non in gravi condizioni. La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale, con attenuanti, per la morte, ricorderete, di Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Lovato, datore di lavoro del bracciante indiano, portò Satnam gravemente ferito a un arto davanti a casa a bordo di un furgone con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. Lo lasciò lì, invece di allarmare i soccorsi, l'uomo morì nei giorni successivi, inutili le cure in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere e il tribunale l'ha condannato a 16 anni. Per la politica, una dichiarazione di poco fa della segretaria del PD Elly Schlein. In questa iniziativa del Campo Largo a Napoli, dice: siamo qui uniti non perché ce l'ha chiesto il medico, non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni, dice, lo faremo per rendere il paese più giusto, dove tutti hanno le stesse opportunità. Sapete l'iniziativa che avevano lanciato nei giorni scorsi i leader del Campo Largo. E siamo all'inchiesta relativa agli arbitri. Dalle intercettazioni risulta che Gianluca Rocchi, ex disegnatore degli arbitri, avrebbe fatto spesso verifiche preventive sul gradimento o meno da parte dell'Inter di determinati arbitri, parlando con più interlocutori. Un nuovo spunto, questo, che viene a galla dalle carte dell'inchiesta milanese della Guardia di Finanza sul sistema arbitrale, che comunque potrebbe essere destinata tra non molto a una richiesta di archiviazione, ma ne parleremo nel corso di questa puntata. Ora invece il tennis, niente semifinali purtroppo per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'italiana è stata battuta ai quarti in 2-7 col punteggio di 6-3-6-2 dall'Ucraina Marta Kociuk. Flavio Cobolli a sua volta crolla ai quarti di finale e perde con l'inglese Arthur Ferry in 3-7, 6-4, 7-6, 6-0.

Si dice sempre che il secondo album sia il più difficile nella carriera di un artista, lo potrebbe essere ancora di più se il primo ha messo uno dietro l'altro 5 dischi di platino, ma non lo è se ti chiami Anna e se da 2 anni sei l'artista donna più ascoltata in Italia e vanti oltre 15 primi posti nella classifica delle singoli Fimi, oltre a essere entrata tra le 20 rapper più ascoltate al mondo su Spotify. Sicuramente dopo un disco che è andato così bene capisci che l'ansia c'è, io però, dice, mi sento molto sicura di questo disco, ci ho messo il cuore e passione che per me è la cosa più importante e spero che questo arrivi come era arrivato il disco precedente, racconta all'ANSA la giovane artista, classe 2003. Il primo lavoro lo aveva intitolato Vera Bad Day, una rivendicazione della sua determinazione, della sua indipendenza, della sua capacità di imporsi. Il secondo, in uscita il 10 luglio, anticipato da questo singolo, White Girl Wasted, è Million Dollar Babe di cinematografica memoria, ricorderete un film bellissimo di Clint Eastwood. Il nesso diretto non c'è, dice lei, però non mi dispiace che ci sia un collegamento perché è un po' nelle corde di come sono io. E prosegue il racconto di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore senza cercare l'approvazione degli altri. Insomma, un manifesto di forza, rivalsa e autodeterminazione.

0: E adesso piccola pausa pubblicitaria, poi di nuovo insieme con ospiti e approfondimenti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: Bene, è tempo adesso, dopo la sintesi della giornata, come sempre, di cominciare ad addentrarci in alcuni dei fatti che avete sentito appunto nel riassunto all'inizio della puntata. Roberto Giordano sempre con voi, voi potete commentare i fatti del giorno sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure con messaggi scritti, non audio, messaggi scritti al 349-238-6666, che è il numero per messaggi WhatsApp. E quindi direi subito di approfondire il primo tema. Si è chiuso dunque ad Ankara in Turchia questo attesissimo, abbiamo detto più volte in questi giorni, vertice della NATO, dell'Alleanza Atlantica, attesissimo perché in un contesto naturalmente molto cambiato.

0: lo abbiamo raccontato, ha subito bersagliato costantemente, cannoneggiato i suoi alleati, continuando a ripetere che non sono stati utili, che non sono intervenuti, che non l'hanno aiutato nella guerra contro l'Iran, e anzi ha minacciato appunto di portare abbastanza velocemente via le truppe americane dalle basi militari in Italia. E quindi c'era questa tensione tra un Washington che appunto valutava questo ridimensionamento della propria postura in Europa e dall'altra l'Europa che cercava di capire come riuscire ad acquisire progressivamente una propria autonomia nella difesa. Era tornato ancora sulla Groenlandia ieri dicendo che gli Stati Uniti dovrebbero controllarla, non la Danimarca. Aveva risposto la prima ministra danese dicendo ancora una volta non è in vendita, quindi un'atmosfera molto tesa. C'era stata poi la cena di Trump con i vari leader europei, oltre al padrone di casa, il presidente turco Erdogan, e con Giorgia Meloni c'era molta attenzione su quali sarebbero stati i loro possibili contatti visivi o insomma che incontro sarebbe stato. Di questo però in modo più specifico parleremo dopo col prossimo ospite. Invece adesso ci concentriamo su quelle che sono state le conclusioni oggi. E oggi Trump sembra, non so, qualcuno potrebbe dire si è svegliato, ha dormito bene, ha cambiato per l'ennesima volta umore, e da tutti gli attacchi che ha fatto ieri ma anche questa mattina, improvvisamente oggi pomeriggio quello che si può definire un lieto fine, perché Trump non ha semplicemente detto ma no, in fondo le cose, vediamo di andare avanti eccetera, no, ha detto che è stato un grande successo questo vertice NATO, che lui alla fine ha trasformato come al solito una specie di show personale, e ha detto anche che ha un po' di nuovo strattonato la Spagna in particolare, anche un po' l'Italia, e poi però ha detto che ha sentito tanto amore nella stanza in cui si sono riuniti e che in fondo i leader europei hanno il bene nel cuore. Allora coinvolgo Ettore Sequi, ambasciatore, già segretario generale della Farnesina. Buonasera ambasciatore, grazie della disponibilità.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Ambasciatore, ora io non vorrei che si collochi necessariamente tra chi dice ma quella di Trump è una strategia, una lucida follia nel strattonare poi dopo sorridere, oppure tra chi dice ma insomma se si diceva che aveva problemi neurologici il povero Biden, figuriamoci cosa si dovrebbe dire di Trump. Ecco, lasciamo perdere tutto questo, ma quindi sembra che un po' tutti i timori, le tensioni un po' siano rientrate, e perché? Perché ci sono stati accordi, investimenti effettivi sulla difesa. Che cosa è successo secondo lei? Sicuramente tra le conclusioni ci sono, è stato riaffermato il sostegno nei confronti di Kiev e quindi dell'Ucraina, e poi questo impegno incrollabile sull'articolo 5, quello che è alla base della NATO e che è quindi il reciproco aiuto e sostegno in caso di attacco da parte di uno Stato straniero nei confronti di uno degli alleati, dei 32 alleati della NATO. Lei quindi che cosa vede in queste conclusioni, ambasciatore Sequi?
1: Diverse cose. Allora, innanzitutto direi che mi pare abbastanza chiaro dalla lettura della dichiarazione finale che la NATO sta, direi, affrontando almeno tre transizioni. La prima transizione, ecco, lei ne ha parlato un po', la ridefinizione un po' del rapporto tra alleati, quindi del rapporto transatlantico, perché possiamo dire che oggi è iniziata la NATO 3.0. La NATO 1.0 era quella del periodo appunto della guerra fredda, poi abbiamo avuto la NATO post guerra fredda, poi abbiamo questa NATO che diventa più europea, perché sostanzialmente Trump ci chiede di pensare di più alla nostra sicurezza. È importante il riferimento che lei ha fatto all'articolo 5 della NATO, perché quello serve a rassicurare un po' gli europei che più o meno l'assistenza americana ci sarà, poi bisogna vedere se e come. Il secondo passaggio direi che l'integrazione crescente dell'Ucraina in quella che è l'architettura occidentale della difesa, perché l'Ucraina sta diventando sempre più l'accademia militare dell'Europa. L'Ucraina è diventata un paese che è in grado

0: dopo appunto avere fatto investimenti purtroppo necessariamente sulla difesa, di insegnare quasi all'Europa come si fa a combattere una guerra moderna. Poi la terza transizione direi molto importante perché si parla per la prima volta di Iran, o comunque si parla di Medio Oriente nell'agenda strategica della NATO. Questo significa che quindi il controllo non solo dei territori, ma anche dei flussi economici, commerciali o energetici diventa un fattore della sicurezza collettiva. Io credo che possiamo dire, per finire, che oggi entriamo in una NATO che diventa, come dire, post-americana, meno americana e più europea.
1: Poi c'è un altro aspetto importante, lei giustamente citava in questi punti l'Ucraina, ambasciatore Sequi, e sappiamo che Zelensky nei giorni scorsi, lo avevamo raccontato, aveva chiesto a Trump di concedere la licenza per produrre i Patriot in Ucraina. Ci si aspettava la risposta di Trump, che finora non è mai stato particolarmente morbido con Zelensky, sappiamo invece la sua simpatia per Putin. Oggi sembrerebbe che abbia annunciato che questa licenza per produrre i Patriot sarà data all'Ucraina, quindi è un passo importante.
0: Sì, assolutamente un passo, direi certamente molto importante. Per il momento forse più simbolico che concreto, perché ovviamente prenderà tempo, ci vorrà diverso tempo per poter produrre dei Patriot in Ucraina, e quindi non influiranno subito sull'andamento delle operazioni belliche. Però è una cosa importante, perché Zelensky ha chiesto di fatto di essere inserito nel contesto industriale bellico occidentale, e non dimentichiamo che oggi sono stati approvati 140 miliardi circa di nuovi investimenti, 50 miliardi di nuovi programmi bellici, e questo in qualche modo questa decisione di Trump è un riconoscimento all'Ucraina di essere entrata a far parte in questo contesto industriale e militare europeo. D'altra parte, l'Ucraina ha dimostrato di, come dire, di essersi attrezzata molto bene in questi anni di guerra. Addirittura si parla di democratizzazione della sicurezza, perché abbiamo capito che bisogna investire probabilmente in altre cose che non siano solo aerei e missili, ma anche droni, anche intelligenza artificiale e in tutto quello che consente a una piccola potenza, in fondo, di far fronte a una grande potenza. L'abbiamo visto anche in Iran con gli Stati Uniti.
1: A proposito di Iran, qui sembra che la tregua sia finita. In un primo momento Trump oggi aveva minimizzato, no, ma non è una ripresa della guerra, sarà una cosa veloce. Poi invece annuncia la possibilità di riprendere con forti bombardamenti, e intanto l'Iran ha minacciato di chiudere nuovamente lo stretto di Hormuz. Quindi il problema prosegue, sussiste anche da un punto di vista economico, il prezzo del petrolio che risale verso quota 80. Insomma, la situazione continua a essere molto, molto complicata, ambasciatore Sequi.
0: Sì, la situazione è complicata per due motivi. Il primo motivo è che sia Iran che Stati Uniti avevano fretta di uscire un po' da questa crisi e quindi di raggiungere un'intesa. Infatti non parliamo di accordo, ma parliamo del memorandum of understanding, quindi di un'intesa. E quindi per fare in fretta questa intesa è abbastanza ambigua, poi ognuno la interpreta come vuole. Però non è necessariamente una cosa catastrofica, nel senso che sia Iran che Stati Uniti cercano di mantenere il livello del confronto tutto sommato gestibile, tutto sommato non tale da poter ricominciare necessariamente i combattimenti, che questo non lo vuole né l'uno né l'altro dei due contendenti. Quindi io credo che dopo questo periodo, diciamo, dopo questi giorni di turbolenza, poi si cercherà nuovamente di raggiungere una situazione di calma piatta. Però attenzione, perché tutti i nodi che esistevano prima della guerra ancora ci sono, dal nucleare alla stessa gestione di Hormuz. E qui parlo, non dico di controllo, ma di gestione, perché quello che vogliono gli iraniani è avere la possibilità di gestire, di indirizzare i flussi, possibilmente anche di ottenere
1: pagamento.
0: dei pagamenti.
1: Insomma, quindi non è il grande successo, anche oggi Trump è tornato a dire che è stato un grande successo la guerra in Iran, non sembrerebbe proprio, insomma, da risultati, né cambio di regime, lo stretto di Hormuz che era aperto alla libera navigazione, che probabilmente non lo sarà e magari sarà appunto a pagamento, l'uranio che ancora, diciamo, qualche tonnellata che
0: esatto.
1: l'Iran ancora possiede, che non si sa dove sia, insomma. Però,
0: e soprattutto
1: sì,
0: c'è un altro aspetto.
1: Sì.
0: Le capacità di arricchimento non sono per niente distrutte e probabilmente ci sono ancora delle centrifughe, ma soprattutto c'è il know-how, perché in questo frattempo gli iraniani hanno imparato.
1: Già, qualcuno dice Trump mi sembra dottor Jekyll, Mr. Hyde, in effetti diciamo l'impressione la dà inevitabilmente. Poi Alfonso chiede, ma buonasera Roberta, ma Trump non deve passare dal congresso per continuare la guerra? C'era stato un voto, non so quanto, forse più formale, più simbolico del Parlamento americano, del congresso, compresi diversi repubblicani che avevano detto basta con la guerra in Iran con stanziamenti ulteriori per proseguirla. E quindi ambasciatore Sequi va avanti.
0: Allora, c'è stato questo voto del Congresso, tuttavia questo non è necessariamente vincolante perché bisogna passare anche per il Senato, ma a parte questo, abbiamo già visto che nel corso delle operazioni Trump ha cambiato anche il nome alla campagna per il militare per poter dire che era finita e se ne stava aprendo un'altra. Quindi direi che poi ci sono dei precedenti, insomma, in cui poi il Congresso non ha avuto, anche con precedenti presidenti, la possibilità di intervenire. Quindi, detto questo, il vero tema qui è cercare di, se nel limite possibile, ridefinire al più presto quelle questioni che sono ancora aperte. E certo è che la percezione è che gli Stati Uniti, avendo pareggiato, diremmo, quindi non avendo vinto, abbiano perso. E gli iraniani, non avendo perso, abbiano vinto per ora.
1: Insomma, bel risultato. Grazie, ambasciatore Ettore Sequi. Grazie molte e
0: Grazie
1: buona
0: a
1: serata.
0: voi. Buona
1: Grazie.
0: serata.
1: Qualcuno dice, per esempio, un ascoltatore, che vergogna, dice il vertice in Turchia, la fiera della falsità, il supermarket delle armi, si è parlato solo di armi e armamenti e i cittadini europei che stanno in condizioni non buone a partire dalla sanità pubblica, dell'istruzione, ma purtroppo non si trattava di un vertice dell'Unione Europea, ma di un vertice della NATO, dell'Alleanza Atlantica, quindi di difesa si parla e non di certamente di istruzione o di salute, al di là che si sia d'accordo o meno. E poi invece dice quest'altro ascoltatore, l'avevo trovato, Max, c'è la pubblicità, sì, adesso c'è la pubblicità, dice corro a scolare la pasta, ratto come la folgore, anch'io torno, ratta come la folgore.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Tempo in diretta. Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 9 luglio. Domina l'anticiclone africano che scalda soprattutto i settori occidentali. Giornata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, da segnalare soltanto lo sviluppo di temporali di calore sugli Appennini, soprattutto tra Lazio e Abruzzo, occasionali sul resto del sud. Caldo fino a 35-36 gradi al centro-nord, scarica l'app di ilmeteo.it.
9: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
10: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
11: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
12: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
13: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
14: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
15: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
16: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: E se state ascoltando Effetto notte, vi devo avvertire, è un programma che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. Abbiamo parlato più in generale di quelle che sono le conclusioni oggi del vertice NATO ad Ankara che si è chiuso, e adesso ci ritorniamo ma per altri aspetti più nel dettaglio.
17: Guardi, per quello che riguarda il posto, ho detto che non sarei tornata su questo argomento e non tornerò su questo argomento.
1: E a cosa si riferisce Giorgia Meloni in conferenza stampa oggi? Anche lei, naturalmente, lì presente al vertice NATO ad Ankara. E una presenza che era, diciamo, molto, molto seguita con attenzione, per capire, dopo gli attacchi ripetuti che Trump le ha rivolto nelle scorse settimane, capire che cosa sarebbe successo poi in questo nuovo incontro inevitabile al vertice. E l'ultimo attacco di Trump, l'avevamo raccontato in questi giorni, lunedì scorso, con Trump che aveva diffuso sul suo social questo meme con l'immagine di Giorgia Meloni sorridente che lo guardava anche un po' adorante, probabilmente un'immagine che è stata modificata, e con sotto scritto ordine restrittivo per lei, che è appunto quello che si applica agli stalker. E c'era stato gelo da Palazzo Chigi, avevano solo così commentato brevemente il ministro Tajani e il ministro Crosetto, dicendo, ma insomma, al di là dei governi che passano, ci deve, questa alleanza è storica e forte e deve rimanere. E Giorgia Meloni ha continuato un po' con la consegna del silenzio, del gelo, e quindi c'erano veramente tutti i riflettori puntati anche sul suo arrivo lì ad Ankara. C'è stata ieri la cena a porte chiuse, seduta allo stesso tavolo di Trump, Erdogan e degli altri leader europei, principali leader europei. Però l'avete sentito, a chi le ha chiesto in conferenza stampa oggi e come commenta questo ultimo attacco di Trump? Le ha detto che non lo volevo commentare e non lo commento. Però poi Trump ieri ha cercato forse un po' di ritrattare, ha detto sì, Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi. Ha detto il nostro rapporto è diventato un po' cattivo, ha rifiutato di aiutarci, io non le ho messo pressione, ha rifiutato di essere coinvolta sullo Stretto di Hormuz, ha rifiutato di essere coinvolta sull'Iran, ha guastato il mio rapporto. Mi piace, una brava persona, ma penso che abbia fatto un errore. Gli Stati Uniti hanno tanto petrolio, più di chiunque altro, quindi non ci serve Hormuz, noi lo facciamo perché pensiamo sia importante. Lei non c'è stata per noi e questo non mi ha reso per niente felice. Giorgia Meloni poi anche oggi, per chi ha potuto seguire i vari spostamenti, ha visto insomma che si sono incrociati ma non si sono minimamente guardati. Sentiamo un altro passaggio di Giorgia Meloni rispetto al suo rapporto, che fino a qualche tempo fa era il rapporto privilegiato all'interno dell'Europa con il Presidente degli Stati Uniti.
17: Per quello che riguarda l'investimento politico, io non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente, l'ho rivendicato a 360 gradi, non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump, e lei mi è testimone su questo. l'ho fatto con tutti gli interlocutori che ho trovato di fronte. Chiaramente con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano.
1: Quindi Andrea Gagliardi, giornalista del Sole 24 Ore. Ciao Andrea, benvenuto qui a Effetto Notte.
18: Ciao.
1: Ciao Andrea. Quindi è stata abbastanza secca sulla questione e poi ha detto io per quanto riguarda la politica estera e soprattutto le relazioni transatlantiche storiche della nostra tradizione dalla seconda guerra mondiale in poi, su questo non cambio idea. E in questo modo, diciamo, al momento si è un po' congelato il rapporto, nel senso che non ha voluto andare oltre. Poi appunto Trump, dicevo, ha affermato che alla fine è una brava persona. Anche oggi ha detto della Spagna, ha detto ancora molto male, invece dell'Italia ha detto ma sì, poi l'Italia ci piace, alla fine si è comportata bene. Insomma, non sapeva neanche lui forse come rimettere insieme le cose, però Giorgia Meloni per ora su questo fronte, insomma, va per la sua strada, ma difficilmente, insomma, si riesce a sbrinare al momento questo rapporto, diciamo. Andrea?
18: Sì, difficile capire come, diciamo, le cose evolveranno. Trump ha questo andamento un po' erratico, per cui è passato dall'attaccarla con quel meme che tu hai ricordato prima, ordine di restrizione come con gli stalker, e poi a dire che appunto è una brava persona. Rimane la critica forte sull'Iran, la mancata concessione delle basi NATO per gli attacchi all'Iran, che oggi la Meloni ha confermato che la linea non cambia su questo. L'Italia non le ha concesse, non intende intervenire militarmente in questa guerra. La sensazione che rimanga questo gelo, in qualche modo, non c'è stato un chiarimento, sono stati allo stesso tavolo ieri alla cena, ma anche in conferenza stampa la Premier sembrava, quando le hanno chiesto di Trump, insomma, è un po' rigida, ecco.
1: Sì, chiaramente, dopo tutti questi attacchi, forse
18: dopo tutti questi attacchi,
1: no?
18: Era inevitabile, ma la linea di Palazzo Chigi di non rispondere punto su punto alle provocazioni e di tenere distinti il piano personale da quello delle relazioni bilaterali, no? Italia-USA, che devono rimanere. È un alleato troppo strategico, troppo importante. Gli Stati Uniti sono un alleato troppo fondamentale, perché le uscite di Trump, le provocazioni di Trump possano minare questa alleanza.
1: Certo, lo rendono solo un po' più difficile, ma non se ne può ovviamente
18: non se ne può fare a meno.
1: Invece sulle altre questioni del fatto di investire in difesa, che è anche l'altro attacco che Trump rivolge da tempo agli alleati scrocconi, no, per quanto riguarda l'alleanza NATO, anche se poi oggi dicevamo prima nella parte precedente che c'è stata una specie di lieto fine, perché ancora si è detto no, l'alleanza c'è, è forte, ed è questa alleanza forte all'interno della NATO tra gli Stati Uniti da una parte e gli alleati, c'è questo impegno incrollabile sull'articolo 5, quindi la difesa reciproca, il sostegno all'Ucraina. Insomma, nelle conclusioni sono state dette varie cose, lui ha parlato anche di immenso amore che ha sentito e di grande unità fra gli alleati, insomma, rispetto agli attacchi precedenti. Però allora, quindi sull'impegno da parte dell'Italia sentiamo sugli investimenti sulla difesa, che cosa ha detto Giorgia Meloni.
17: Come ho ribadito in Parlamento, l'Italia si è presentata a questo vertice con una percentuale del 2,8 del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, registrando un aumento dello 0,71% rispetto all'anno precedente, un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza nazionale e della resilienza strategica, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, e lo stiamo facendo già, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità.
1: Quindi Giorgia Meloni è stata piuttosto, scusa Andrea, assertiva in queste dichiarazioni, perché ha detto sì va bene, noi manteniamo, rispettiamo gli impegni, però in base al nostro interesse, quindi che sia sostenibile l'impegno finanziario sui tempi, sui modi e anche rispetto alle priorità del momento in cui facciamo questi investimenti.
18: Sì, lei ha utilizzato quattro volte in conferenza stampa questa espressione dell'interesse nazionale, no? La difesa dell'interesse nazionale. Quindi Meloni sa che ci sono degli impegni vincolanti. Abbiamo sottoscritto con tutti gli altri paesi NATO l'anno scorso questo impegno a spendere entro il 2035, quindi è ancora una data lontana, comunque il 5% del PIL tra per difesa e sicurezza, quindi armamenti, riarmo propriamente detto, e sicurezza, che questa 3,5 in del PIL in armamenti e 1,5 in sicurezza, che è un termine più ampio che include anche la cibersicurezza, le infrastrutture energetiche, la sicurezza la tutela dei confini, anche le emergenze,
1: certo. Andrea, cosa, siccome vari ascoltatori erano curiosi di questo aspetto, non so se tu hai fatto i calcoli, ma quando ci chiedono il 5% del PIL, a quanti miliardi potrebbe ammontare con questa spesa? Non so se tu hai fatto
18: considera che l'1% del PIL sono circa 23 miliardi, quindi il 5%, stiamo parlando più di 100 miliardi. E quindi l'impegno è questo, ma è un impegno a lungo termine, quindi ha avuto buon gioco Meloni a dire noi siamo arrivati al 2,8, 2,1 è l'impegno attuale, la spesa attuale core per gli armamenti, 0,7 invece è la parte più di sicurezza in senso lato. Però lei ha rivendicato questo, appunto, che i tempi e i modi vanno stabiliti in base a quelle che sono le priorità. Non ci dimentichiamo che in primavera probabilmente si voterà, il tema del riarmo non è un tema molto popolare, l'opinione pubblica
1: l'ha messo anche Giorgia Meloni oggi dicendo che sente l'emergenza della difesa, dice perché spendere tutti quei soldi, dice quindi non è popolare questo
18: e tema. Con un'opposizione che l'attacca costantemente sulla questione dicendo invece che del riarmo spendiamo in sanità. Lei ha rifiutato questa alternativa dicendo che non è questo il tema, però ha rivendicato la necessità effettivamente di una progressione sostenibile. Lei ha parlato di un riarmo sostenibile con delle modalità tutte da vedere, e anche nella maggioranza, come sappiamo, c'è una parte, soprattutto la Lega, che non è
1: favorevole
18: a un aumento sostanzioso degli finanziamenti per la difesa. Se ne si vedrà con la prossima legge di bilancio, si vedrà anche quali sono gli spazi di manovra, se usciremo dalla procedura di infrazione a settembre con il ricalcolo dell'Istat del deficit, rapporto deficit PIL, che potrebbe essere ricalcolato sotto il 3%, a quel punto usciremmo dalla procedura di infrazione e ci sarebbe più spazio per utilizzare la cosiddetta clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che ci consente di utilizzare, scorporando dal rapporto deficit PIL, una percentuale fino all'1,5% del PIL. Noi ne utilizzeremmo chiaramente una percentuale probabilmente più bassa, si è parlato di 0,5 punti percentuali del PIL, è tutto da vedere, e naturalmente questo lo si capirà solo in autunno. Per adesso è tutto in stallo.
1: Sono tutto in stallo. Poi lei ha detto anche se investiamo in difesa vorrei che però quei soldi poi ritornassero sull'Italia. Poi ha anche ribadito l'aiuto che continuerà nei confronti dell'Ucraina. Ha detto a proposito di aiuti poi concreti di armamenti eccetera, ha detto il ministro della difesa Crosetto sta facendo le valutazioni quindi
18: anche su questo, come sai, abbiamo una spaccatura nella maggioranza con la Lega che restia alle forniture militari. Per questo per adesso ci siamo concentrati soprattutto su forniture energetiche. Però anche su questo bisognerà capire
1: come fare. Grazie Andrea Gagliardi, buon lavoro a Sole 24 Ore. Ciao Andrea.
18: Buon lavoro a te, arrivederci.
1: Ciao, grazie. Adesso c'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
19: L'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com vi presenta
20: Strade in diretta.
21: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Lombardia, sulla A7 Milano-Genova, code per un incidente appena avvenuto tra Casei Gerola e Gropello Cairoli in direzione Milano. Sulla A4 Milano-Venezia, incolonnamenti per lavori tra Seriate e Grumello in direzione Venezia. Apriamo una finestra sui cantieri notturni, ma restiamo in zona. La A8 Milano-Varese è chiusa tra Solbiate Arno e Bivio Diramazione Galarate Gattico in direzione Milano. Chiusa poi verso Milano anche l'entrata di Castellanza. Nel nord-est, la A13 Bologna-Padova è chiusa tra Padova Industriale e Padova Sud in direzione Bologna. E in Romagna la A14 Adriatica è chiusa tra Faenza e Diramazione per Ravenna in direzione Bologna e tra Cesena Nord e Cesena verso Ancona. Era l'ultima edizione di oggi di Strade in diretta da Radio Traffic. Vi saluta Dario De Simone con l'augurio di buon proseguimento di serata con i programmi di Radio 24.
22: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Proseguiamo allora con le notizie di primo piano da approfondire con gli ospiti. Roberta Giordano sempre con voi e adesso andiamo su questioni che hanno a che fare anche ovviamente con lo sport. E torniamo sull'inchiesta relativa agli arbitri. Emergerebbero nuove intercettazioni dall'inchiesta milanese della Guardia di Finanza sul sistema arbitrale. Da queste intercettazioni risulta che Gianluca Rocchi, ex disegnatore degli arbitri, avrebbe fatto spesso delle verifiche preventive sul gradimento o meno da parte dell'Inter, viene detto, di determinati arbitri parlando con più interlocutori. Queste intercettazioni sono all'interno di questa inchiesta della Guardia di Finanza ma anche della Procura di Milano. Allora saluto con molto piacere Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Caro Marco, ricordo il suo libro La fine del calcio italiano, perché siamo fuori dai mondiali, come possiamo tornarci da protagonisti, e va bene, questo è un altro tema però. Caro Marco, buonasera.
23: Eccoci, ciao, buonasera Roberta.
1: Marco, quindi vengono fuori man mano altre cose da questa inchiesta, altri sviluppi, anche se si dice che molto probabilmente si passerà poi all'archiviazione?
23: Sì, diciamo che rispetto al boato mediatico che qualche mese fa questa inchiesta ha determinato, nel corso delle settimane le accuse e le ipotesi soprattutto che sono state un po' ricamate intorno alle accuse che si conoscevano sono via via scemate, si sono ridotte e ora siamo a una fase di svolta. Probabilmente tra qualche settimana appunto si chiuderà e diciamo dal punto di vista delle previsioni è più probabile che ci sia appunto una richiesta di archiviazione piuttosto che una richiesta di rinvio a giudizio. Fatto sta che nel nuovo troncone delle intercettazioni è emersa anche un'ipotesi più specifica che quella che ricordavi e che tira in ballo dirigenti non meglio identificati dell'Inter, ma appunto anche qui il quadro accusatorio non sembra essere così consistente, tant'è che di nomi non ne sono venuti fuori e non si sa se verranno fuori, anche perché Rocchi è stato già sentito anche rispetto a quest'altra ipotesi e al momento appunto si attende l'esito di questo ulteriore confronto e di chiusura diciamo delle indagini con le indicazioni che ricordavo prima.
1: Quindi intanto ricordiamo Marco che nessun dirigente o esponente del club nerazzurro risulta indagato, no? Al di là di tutto.
23: Sì, nessuno, appunto perché non ci sono nomi, c'è questa generica indicazione del fatto che sarebbe arrivato o meno un gradimento. Ricordiamo anche che nelle società ci sono dei dirigenti che sono proprio preposti a interloquire con il mondo arbitrale, ovviamente non per concordare gli arbitri più graditi, ma in generale per per capire quali sono magari le interpretazioni di determinate norme in maniera preventiva piuttosto che per esporre determinate problematiche, non certo ripeto per concordare gli arbitri. Bisogna capire appunto se questi colloqui sono andati oltre i contenuti legittimi se sarà possibile capire chi ha travalicato le regole, ma al momento appunto non ci sono indicazioni chiare su questo fronte.
1: Benissimo, e tu invece sei stato molto chiaro. Grazie Marco Bellinazzo, buon lavoro sulle 24 ore.
0: Grazie a te, buona serata a tutti.

0: come melodiosa questa,
1: un trauma,
0: questa base,
1: un trauma,
0: vero,
1: questa base
0: so
1: è un trauma
0: che ti piace particolarmente, quindi ho insistito
1: un brutto colpo, e questo è anche colpa di Infantino, perché lui non doveva dare questo giorno di riposo al mondiale, perché noi ci saremmo risentiti l'inno come calcio comanda.
0: Invece con questo ti voglio far rilassare, basta tutta quella frenesia, i mondiali, il calcio, stanno perdendo, stanno vincendo.
1: Infatti sto in giacca da camera,
0: Infantino, cioè,
1: io sto in giacca, lo voglio dire agli ascoltatori, sono in
0: vestaglia e le ciabatte. Senti, mentre sei in ciabatte, si sono dati molto da fare, però purtroppo non sono passati a Wimbledon né Jasmine Paolini né Flavio Cobolli, purtroppo.
1: No, è stata una giornata col pollice verso per i colori azzurri sull'erba di Wimbledon. Rimane in corsa ovviamente Jannik Sinner, che se la vedrà venerdì in questa splendida, straordinaria semifinale con Novak Djokovic, ma niente da fare per Cobolli, che di fatto è veramente imploso, perché ha avuto veramente la classica giornata, no, piano piano si è spento nella sfida contro questo britannico Frary, che è la vera rivelazione del torneo, numero 114 al mondo, neanche a dirlo, prima volta a questi livelli in un torneo dello Slam, e se la vedrà ora in semifinale contro quello Zverev, che proprio Cobolli ha battuto nella finale per conquistare il suo primo slam a Roland Garros, faccio riferimento chiaramente al tedesco, e quindi davvero brutta sconfitta. Comunque un torneo positivo invece quello di Jasmine Paolini, che arrivava da un periodo difficile sull'erba di Wimbledon, che 2 anni fa, lo ricordiamo, l'aveva vista addirittura finalista, così come già lo era stata a Roland Garros. Troppo forte, troppo in palla, troppo in forma per lei in questo momento l'Ucraina Kostiuk, che ha vinto in modo abbastanza facile in 2 set, praticamente in meno di un'ora, quindi sconfitta netta, ma un Wimbledon che in qualche modo ci ha restituito una Paolini nuovamente motivata,
0: gagliarda.
1: Esatta, ecco, brava, mi rubi proprio le parole di bocca oggi.
0: E domani, guarda, di nuovo questa base per te.
1: Ma domani potrei non esserci.
0: Ah, potresti non esserci per via della base o per impegni, che adesso non voglio entrare in particolari personali.
1: Paura se non ci sono.
0: Lo vedremo domani, lo saprete domani, quindi non perdete la puntata di domani di Effetto Notte.
1: Capiranno dalle prime note.
0: Ecco, i prossimi aggiornamenti, a tra poco.

0: Yeee! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Nome:
6: Freeway Skyline.
5: Professione:
6: ERP.
5: Missione:
6: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
5: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Sono le 22.
9: GR24. Il sole 24 ore.
8: E a questo punto della giornata questi fatti principali, le conclusioni del vertice NATO ad Ankara, sostegno a Kiev, impegno per l'articolo 5 e dall'Unione Europea maggiori responsabilità. Trump dà a Zelensky il via libera per produrre Patriot, attacca i leader europei ma poi dice hanno il bene nel cuore. Da Ankara Meloni in conferenza stampa, rispettiamo gli impegni della NATO, sottolinea la Presidente del Consiglio, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E su Trump commenta non mi pento di nulla. Medio Oriente, riparte la guerra nel Golfo Persico, il prezzo del petrolio risale verso quota $80. Trump minaccia nuovi raid e l'Iran annuncia chiuderemo Hormuz. Arrestato Mario Adinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è accusato di truffa e evasione fiscale col meccanismo della scommessa collettiva. Usava poi il denaro per orologi, lingotti, barche e viaggi. Nell'ordinanza il GIP di Roma sottolinea la sua pervasiva pericolosità sociale. Milano, incendio in un deposito Bartolini, ci sono state delle esplosioni, quartieri invasi dal fumo che arriva sin qui anche al nostro palazzo, va del gruppo Sole 24 Ore. L'inchiesta sugli arbitri, altri due match nel mirino per interferenze Inter, tennis a Wimbledon purtroppo fuori ai quarti sia Paolini sia Cobolli. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro ascolto ma anche per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Anna Elena Riva, domani è un altro giorno però quello che resta sempre uguale l'appuntamento con Effetto Notte alle 21.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
1: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
4: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
5: Io sono Antonio Talia.
4: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
5: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
4: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
6: Focus Economia con Vincenzo Miglietta.

E allora eccoci pronti per una nuova puntata di Focus Economia Studio. Lo avete sentito anche dalla sigla iniziale. Oggi Vincenzo Miglietta, domani come sempre ritroverete Sebastiano Barisoni. Due le linee guida della nostra trasmissione: da una parte l'andamento dei mercati finanziari, dall'altra le principali notizie economiche dall'Italia e dal mondo. E allora avrete seguito sin da questa mattina anche l'evolversi delle notizie internazionali nei nostri GR, inevitabilmente il tornare al rumore delle armi tra Stati Uniti ed Iran ha avuto un impatto negativo sulle borse internazionali. Di queste parleremo tra breve, così come tra breve parleremo e faremo un primo punto sui temi scelti oggi di approfondimento per Focus Economia. E allora subito un primo sguardo al FTSE MIB, che vediamo perdere l'1,18% pur mantenendosi stabilmente sopra i 51.000 punti. Inevitabilmente, con il rialzo del prezzo del greggio, stanno andando bene tutti i titoli legati direttamente e indirettamente al settore petrolifero. E allora beni Eni, Saipem, Tenaris, Edera, male Stellantis, Brunello Cucinelli, Fincantieri ed Amplifon. Questo per quanto riguarda un primo sguardo al FTSE MIB. Legato all'andamento della borsa italiana anche lo spread tra BTP e Bund a 10 anni. Allora il mercato secondario MTS ci dice che lo spread in questo momento è di 80 punti, con un rendimento del decennale al 3,89%. Per quanto riguarda un altro elemento molto importante, importante, che il cambio euro-dollaro è abbastanza oggi sulla parità, con un cambio pari a 1,140. Questo per quanto riguarda i primi aspetti più finanziari della nostra trasmissione, ma come detto ci torneremo tra breve. I temi che abbiamo scelto oggi di approfondire a Focus Economia inevitabilmente guardano sia all'estero che al nostro paese. Allora, per quanto riguarda il ritorno delle tensioni ad Hormuz, parleremo con i vertici di Assarmatori per cercare di capire qual è stato l'impatto delle scorse settimane sulla loro attività, qual è stato l'impatto della riapertura e quale sarà il possibile impatto della nuova chiusura. Tra l'altro dichiarazioni di poco fa dei Pasdaran, che hanno minacciato qualsiasi nuovo attacco degli Stati Uniti su obiettivi di Teheran, vedranno comunque conseguenze pesanti proprio sul traffico marittimo. Questo è uno dei principali aspetti che andremo a toccare per quanto riguarda la crisi internazionale, ma come sempre in Focus Economia siamo molto vicini ai temi italiani dell'economia del nostro paese. Allora sul taglio finanziario cercheremo di capire e di dare una cornice all'operazione di Unicredit su Commerzbank. Questo quando e nel giorno in cui Unicredit chiude di fatto l'OPS su Commerzbank, con adesioni al 17,60%, che permettono di avere un 49,65% dei diritti di voto in Commerce. Parleremo ancora dell'emergenza casa, perché non c'è solamente un discorso di accedere ad una casa di proprietà, ad un'apertura di un mutuo, ma vi è anche il problema degli affitti che dal 2018 in poi sono aumentati, pensate bene, addirittura del 22%, quindi coinvolgendo in questo problema di trovare un affitto non solo quelle che un tempo potevamo individuare come le classi sociali più disagiate del nostro paese, ma è un problema che ora si estende anche ad altre fette importanti della nostra popolazione. Il nostro primo argomento che affronteremo alle 17.30 è quello delle luci, molte luci, pochissime ombre di un campione della nostra industria. Parliamo del settore della cosmetica, con un fatturato record, un settore che però chiede una strategia nazionale, una filiera, pensate, che vale ben 49 miliardi, vola l'export e siamo il quarto produttore mondiale. Quindi questi dunque
i temi che affronteremo oggi in Focus Economia. Vi ricordo il 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi WhatsApp, la possibilità di seguirci in diretta sui principali canali social, il canale 63 del digitale terrestre. Importantissima la squadra di Focus Economia di oggi, che vede in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Carlo Salvatore, come sempre in redazione Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa. Direi allora di dare un primo sguardo ai mercati finanziari.

Ovviamente, perché è inutile cercare molto tra i vari listini, ma è un segno negativo che ci portiamo avanti dall'alba di questa mattina con la chiusura dei mercati asiatici, che hanno visto il Nikkei perdere il 2,11%, Shanghai lo 0,49%. L'unico a guadagnare è stato Hong Kong con il 2,99%. Secondo gli analisti, gli investitori di quella piazza finanziaria sono stati meno sensibili al ritorno dei raid americani sull'Iran, ma si sono concentrati maggiormente su quello che è il rush dell'intelligenza artificiale e poi sulle prossime politiche di macroeconomia del governo centrale di Pechino. Questo per quanto riguarda i mercati asiatici. Per quanto riguarda il vecchio continente, abbiamo Londra che perde l'1,54%, Francoforte il 2,06%, Parigi il 2,08%. Del FTSE MIB abbiamo detto, ma ci torniamo perché continua la caduta tra virgolette dell'indice, meno 1,30%. Bene, lo dicevo in apertura di programma, i titoli legati comunque alle quotazioni del petrolio, bene Eni, Saipem, Tenaris ed Era. Per motivi diversi vengono penalizzati invece Stellantis, che perde il 5,74%, Brunello Cucinelli 4,69%, Fincantieri il 3,72% ed Amplifon. Era interessante andare a vedere cosa sta facendo Unicredit nel giorno di fatto della chiusura dell'OPS su Commerzbank. Unicredit perde il 3,26%. Per quanto riguarda lo spread, di fatto ad un quarto d'ora dalla sua chiusura è pari a 81 punti con un rendimento decennale del 3,88%. Wall Street l'andiamo a vedere subito. Il Dow Jones perde l'1,47%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,89%, il listino Nasdaq dedicato ai titoli tecnologici lo 0,84%. Ma come sanno i nostri ascoltatori, torneremo più volte sulla chiusura dei vari listini, lo faremo alle 17.30, ma poi dedicheremo una parte del nostro programma proprio alla partita di Unicredit. Allora, veloci, sono le 17.16 minuti, passiamo alle notizie in breve.

La famosa bilancia che vede da una parte l'oro, dall'altra il petrolio, pende dalla parte dell'oro che perde l'1,26% a 4055,4 dollari l'oncia. Dall'altra parte salgono le quotazioni del petrolio, sia il WTI, lo ricordiamo, l'elemento di maggior riferimento per i mercati americani, guadagna il 4,53% a 73,36 dollari al barile. Il Brent guadagna il 4,99% a 77,86 dollari al barile. Frutto queste crescite percentuali, lo torniamo a ricordare, delle rinnovate tensioni tra Iran e Stati Uniti. Logicamente sono quotazioni più alte del 5% rispetto ai giorni scorsi, nulla di avvicinabile ai picchi che si è arrivati a toccare per quanto riguarda il petrolio dopo l'attacco israeliano e americano all'Iran. Nella notte tra il 29 e il 30 aprile, io parlo della quotazione, non dell'attacco che risale al 27 febbraio, il picco del Brent è arrivato a toccare 126,41 dollari al barile. Logicamente sullo sfondo abbiamo detto il conflitto Stati Uniti-Iran, ma anche lo sguardo in Turchia ad Ankara per le conclusioni del vertice della NATO, ma soprattutto sulle dichiarazioni di Trump a margine dello stesso, dichiarazioni che valgono loro stesse l'influenza che poi hanno sui mercati internazionali. Però tornando velocemente al nostro paese, almeno per quanto riguarda i carburanti, perché questo è un dato che a me interessa molto e so che interessa anche ai nostri ascoltatori che ci scrivono al 349-238-6666. Allora, continuano a salire i prezzi medi praticati alla pompa di benzina e soprattutto diesel. In base ai dati del Mimit aggiornati all'8 luglio, il prezzo medio nazionale della benzina Self è in particolare arrivato a 1,855 euro al litro rispetto all'1,852 di ieri, e quello del diesel Self è a 1,941 euro litro contro 1,935 del 7 luglio. Ricordo che tra l'altro sabato scorso sono terminate le pur minime il pur minimo taglio delle accise che ancora vi era sui nostri carburanti. Il gas vede anch'esso un rialzo del 5%, oggi vale 48,9 euro al megawattore. E tra l'altro, parlando di gas, la cronaca si accavalla anche alle notizie finanziarie, perché poi comunque la cronaca influisce sulla finanza. E allora le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia, lo ha riferito la Gazprom citata dalla TASS.

petrolio, gas, tutto è legato poi alla produzione di energia e sappiamo quanto costi poi la produzione di energia nel nostro paese, a maggior ragione quando la congiuntura climatica porta ad utilizzare molto anche i condizionatori per raffreddare i luoghi di lavoro e le nostre case. Allora nel 2024, quindi è un dato di 2 anni fa, ma credo che sia rispalmabile anche a maggior ragione quest'anno. L'Italia era il paese nell'Unione Europea con i consumi energetici più elevati per raffreddare gli ambienti, seguita da Spagna e Grecia, lo certificano i dati Eurostat. Dicevamo del vertice di Ankara e tra poco, comunque nell'ambito della nostra trasmissione ci torneremo, soprattutto poi nella parte anche relativa ai movimenti delle navi nel Golfo, nello stretto di Hormuz, ma oggi è stata anche giornata di dati molto importanti da parte del Fondo Monetario Internazionale, stime molto importanti perché fotografano lo stato attuale e quello che avverrà nel prossimo biennio. Ma qual è il problema di fondo di questi dati? È che comunque sono stati elaborati in un periodo di relativa calma e non prendono in considerazione la nuova fiammata di questa notte, per cui li vado a leggere, ma io immagino che dei bravi economisti mi potrebbero dire: guarda, lasciali perdere, perché comunque se lo scenario cambia, cambiano anche i valori. Io spero che tutto si possa ricomporre in poco tempo nel Medio Oriente, quindi che questi dati possano essere comunque minimamente abbordabili. Allora, il Fondo Monetario Internazionale ritocca al ribasso la crescita economica mondiale, il PIL aumenterà quest'anno del 3%, ovvero 0,1 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di aprile. Nel 2027 la crescita è attesa accelerare di più 0,2 punti, addirittura al 3,4%. Il lieve rallentamento riflette, viene spiegato, gli effetti del conflitto in Medio Oriente, parzialmente compensati dall'accelerazione della domanda nel ciclo tecnologico globale, trainata dall'intelligenza artificiale, spiega così il Fondo Monetario. Secondo l'FMI, l'Europa, Eurolandia, rallenterebbe quest'anno crescendo più 0,9%, il PIL USA crescerebbe del 2,3%. Per quanto riguarda il nostro paese, mi sembrano stime comunque in linea con quanto diffuso in generale dai principali centri studi internazionali, ma anche da Confindustria e dallo stesso governo nell'ultimo documento di finanza programmatica. Per quanto riguarda il nostro paese, vede un PIL da parte del Fondo Monetario dello 0,5 crescere nel prossimo biennio. Il Fondo Monetario avverte, attenzione, perché ci sono evidenti pressioni inflazionistiche, quasi auspicando una politica monetaria meno espansiva, ma abbiamo visto come già negli Stati Uniti la Fed, per esempio, non sia ricorsa poi al taglio dei tassi di interesse ad un aumento dei tassi di interesse per contrastare i pericoli di una nuova fiammata inflattiva. E allora, dicevamo delle varie dichiarazioni di Trump, ve le leggo perché una dietro l'altra, sappiamo che poi quello che dice Trump è la cosa più importante, ma molte volte poi cambia idea nel giro di poche ore. Allora, taglio i

0: E Trump sappiamo non essere stato tenero con il nostro paese, soprattutto per quello, per la mancanza a suo dire di un aiuto da parte del governo sull'intervento in Iran. Non ci hanno aiutato, di fatto è la cosa che ripete nei confronti dell'Italia, ma lo ripete anche nei confronti degli altri partner europei. In particolar modo Trump se la prende anche con la Spagna, dice: con la Spagna abbiamo chiuso i rapporti commerciali, è un caso senza speranza. E poco fa una notizia anticipata dal Wall Street Journal: il tesoro americano lavorerà con l'ufficio del rappresentante per il commercio per fornire al presidente una lista di prodotti spagnoli che potrebbero essere soggetti a embargo nei prossimi giorni. Dunque, vedete che accelerazione che sta prendendo l'amministrazione americana nei confronti di Madrid sotto l'aspetto commerciale. Logicamente l'Europa non sta a guardare, certamente spera che la situazione, lo status quo non venga toccato, ma comunque l'Unione Europea dice, attraverso il commissario europeo al commercio Šefčovič, ha registrato un deficit commerciale con la Cina di miliardi di euro al giorno nel 2025, cifra destinata ad aumentare nel 2026. È emerso un chiaro sostegno a proseguire lungo la strada della diversificazione e della riduzione dei rischi nelle nostre relazioni. Dunque diversificazione nei confronti della Cina, timori nei confronti di quello che potrebbe avvenire nei confronti degli Stati Uniti. Sotto l'aspetto militare, Trump dice: ho ricevuto molto amore al summit della NATO, quindi vedete che sono sempre dichiarazioni contrastanti. Da una parte arrivano le bacchettate e poi sembra che ci sia stato molto amore nei confronti dell'inquilino della Casa Bianca. Trump, sempre Trump: daremo all'Ucraina la licenza per produrre Patriot. Ecco, questo è un elemento che purtroppo ci fa diventare, tornare subito seri, perché Zelensky negli ultimi giorni ha chiesto che vi sia la possibilità di intercettare anche a lungo raggio i missili che arrivano dalla Russia. Quindi questa è, almeno nella dichiarazione di Trump, una dichiarazione molto importante. Trump sull'Italia: l'Italia ha fatto molto male con le sue basi. Ed ancora poi le dichiarazioni internazionali. Passiamo alle cancellerie europee. Merz, Germania: certo che ad Ankara nasce un nuovo spirito della NATO, più forte e più coesa. Visto che siamo a ridosso della pausa dedicata al meteo, andiamo ad ascoltare invece un paio di passaggi della Presidente del Consiglio Meloni nel suo punto stampa. Rispettiamo gli impegni NATO, ma in modo sostenibile, stabilendo priorità, ha rimarcato la Premier. Sentiamo.
1: Come ho ribadito in Parlamento, l'Italia si è presentata a questo vertice con una percentuale del 2,8 del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, registrando un aumento dello 0,71% rispetto all'anno precedente, un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza nazionale e della resilienza strategica, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, ma, e lo stiamo facendo già, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità.
0: Mi sembrano chiare queste parole della Presidente del Consiglio: rispettiamo gli impegni NATO, ma di fatto, per semplificare, almeno da parte mia, decidiamo noi come muoverci. Quest'altro passaggio che andiamo ad ascoltare è altrettanto importante, perché nelle intese che erano state prese con gli Stati Uniti, sembra ormai la preistoria, ma parliamo solamente di un anno fa, il famoso progetto Pearl, praticamente c'era l'idea e l'impegno anche italiano di acquistare armi americane

0: per darle poi all'Ucraina. In generale oggi Meloni, senza far riferimento specifico a dove andranno impiegate queste armi, dice: se investiamo in difesa, quei soldi devono restare in Italia. Ed è questo, sembra, almeno dalle ricostruzioni internazionali, il punto che ha portato alla rottura tra Roma e Washington, il fatto che Roma non voglia più comprare le armi americane, ma voglia comprare e investire su armi italiane oppure di consorzi europei, con un'evidente ricaduta su lavoratori e aziende italiane barra europee. Sentiamo questo passaggio.
1: Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia, nelle nostre fabbriche, nella nostra ricerca, nei nostri territori. Quindi più sicurezza, ma anche più lavoro qualificato, più ricerca, più crescita, non assegni all'estero. Noi stiamo lavorando così in questa fase.
0: E allora chiudiamo qui questa pagina internazionale per andare invece ad altri temi molto importanti per quanto riguarda il nostro paese. Si parla molto della pubblica amministrazione. Allora oggi ospite di 24 Mattino su Radio 24 Paolo Zangrillo, ministro della pubblica amministrazione, che è tornato a parlare di un tabù, ovvero quello del licenziamento dei dirigenti. Dice: non deve essere un tabù. Ascoltiamo.
2: Il termine licenziamento non sia un tabù. Se una persona non si comporta bene e diciamo nel medio periodo non performa, io credo che il licenziamento sia legittimo. Evidentemente deve esserci una giusta causa, un giustificato motivo, però non capisco per quale motivo nella nostra organizzazione questo viene vissuto come un tabù. Però è un tema molto delicato che evidentemente va affrontato anche qui, cercando di favorire un dialogo, perché è chiaro che si tratta di un'altra rivoluzione copernicana per la pubblica amministrazione. Io mi accontento di riuscire a introdurre dei sistemi che consentono alla nostra organizzazione di valutare i migliori e di premiarli.
0: Sempre per quanto riguarda l'Italia, il fisco, il viceministro all'economia Leo ribadisce: per la riduzione dell'IRPEF al ceto medio ce la stiamo mettendo tutta. Ed ancora, quanto è importante l'economia del mare, ce la scordiamo spesso. In Italia vale quasi 225 miliardi, l'11,4% del PIL. E secondo Unioncamere l'economia del mare è diventata una leva di politica industriale, e siccome l'economia del mare ci introduce sicuramente il tema dei trasporti, quante sono importanti le autostrade cosiddette del mare anche per alleggerire ciò che va su gomma e su treno. Il Ministero delle Infrastrutture, ma anche il Ministro Salvini, sono al centro in questo periodo dell'attenzione di tutti, proprio anche per i vari trasferimenti estivi in vista delle ferie, polemiche sui treni e quant'altro. E Salvini è tornato a ribadire, a snocciolare un po' di dati sulla puntualità dei treni. Sentiamo questo passaggio.
3: Sulla puntualità, nell'ultimo triennio 24, 25, 26, la puntualità è passata dal 74 al 77,7% sull'alta velocità, dall'82 all'86% sugli intercity e dall'88,9 al 90,6% per i regionali, che ricordano trasporto più dell'80% dei passeggeri. In una giornata feriale sulla rete circolano mediamente 2 milioni di passeggeri, a riprova del gradimento del servizio. Se facciamo un confronto con gli anni precedenti, con i ministri Giovannini erano 750.000, con la De Micheli 900.000, con Toninelli 1.300.000.
0: Questa è la puntualità secondo Salvini. Salvini ha detto: stiamo facendo investimenti senza precedenti. Per quanto riguarda invece la sostituzione del dimissionario AD DFS Donnarumma, la decisione è sua con il ministero, così Salvini. Noi ci fermiamo poi di nuovo insieme.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
11: Focus Economia.
12: Open your mind. Open your mind. Open.

0: Eccoci di nuovo insieme, Focus Economia in studio Vincenzo Miglietta. Ripartiamo dall'economia italiana perché parliamo dell'industria cosmetica italiana che continua a crescere e si conferma uno dei comparti più dinamici del Made in Italy. Lo abbiamo detto in apertura di trasmissione, un settore che vede un fatturato record a 18 miliardi, ma più in generale l'intera filiera vale 49 miliardi di euro e genera 31,5 miliardi di valore aggiunto. Di tutto questo parliamo con il presidente di Cosmetica Italia, Benedetto Lavino. Buonasera Lavino.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie della sua partecipazione. Dicevamo, l'industria cosmetica italiana continua a crescere, si conferma uno dei comparti più dinamici e sono numeri questi emersi ieri a Roma, dove si è tenuta l'Assemblea Pubblica di Cosmetica Italia. Fare impresa, creare valore, innovazione e competitività per il futuro del sistema cosmetico italiano. Dunque, Lavino, torniamo su questi numeri così importanti e poi, come sempre, ogni settore ha luci ed ombre e verremo a parlare anche di quest'ultime. Prego.
1: Sì, come ha anticipato lei, abbiamo potuto condividere dei numeri veramente, veramente importanti. Siamo arrivati ad avere un fatturato record di 18 miliardi. Siamo stati il comparto che l'anno scorso ha esportato, è cresciuto di più all'esportazione. Siamo il quinto esportatore al mondo e tutta la filiera arriva quasi a 50 miliardi, con anche una ricaduta occupazionale importante, perché sono quasi mezzo milione di posti di lavoro. In generale è un comparto che continua a crescere. Negli ultimi 10 anni la media di crescita è stato di circa il 6%, pari quasi 6 volte il PIL italiano. Quindi è un mercato ed è un settore sicuramente dinamico che stiamo cercando di posizionare come associazione fra i settori traino del Made in Italy, anche per fare in modo che istituzioni e società si rendano conto e siano tutti consapevoli di questa grande opportunità.
0: Certo, dell'importanza anche di questo settore che, lo dicevamo, è stato messo in luce e nero su bianco, soprattutto anche grazie a questo osservatorio 2026 realizzato da TEA, The European House Amorosetti, in collaborazione con Cosmetica Italia, proprio finalizzato a fotografare lo stato di salute del settore. E dunque, Lavino, lei ci diceva che i consumi interni restano stabili, ma ricordiamo 12,8 miliardi che non sono pochi, ma c'è veramente l'export che vola. Si può spiegare come mai è così forte l'export italiano in questo settore?
1: Ma guardi, è una combinazione di cosiddetti solution provider o conto terzisti che storicamente caratterizzano l'industria cosmetica italiana. Abbiamo veramente delle expertise uniche al mondo. Pensi che il 60% del make-up che viene consumato in Europa è fatto in Italia, il 50% del make-up viso e occhi che viene consumato nel mondo è fatto in Italia. Negli ultimi anni anche i brand italiani, quindi non solo i produttori conto terzi, ma anche i brand italiani hanno iniziato una fase di sviluppo all'estero, in mercati anche molto diversificati. Il nostro primo mercato all'esportazione rimangono gli Stati Uniti, che è cresciuto nonostante i dazi anche nel 2025. Come regione sicuramente è l'Europa, come regione globale sì, l'Europa sicuramente il mercato principale, ma stiamo iniziando anche a svilupparci nel Mercosur, grazie anche agli accordi recenti, nonché in alcuni mercati del Medio Oriente.
0: Chiaro. Tra l'altro voglio sottolineare che è un settore nel quale e che si caratterizza anche per la stabilità dei contratti di lavoro. L'85% dei lavoratori è a tempo indeterminato, rispetto rispetto all'80,5 della media medio in Italia, ed è questo un elemento da ricordare, perché non sempre si guardano giustamente ai numeri del fatturato, ma anche questo aspetto è così importante. Diceva evidentemente si lavora anche per conto terzi, quindi molti brand magari hanno una sigla estera, ma poi c'è tutto un made in Italy
1: dietro.
0: Certo. E ricordiamo che Cosmetica Italia è un'associazione di Confindustria che conta oltre 650 imprese per un totale di 36.000 addetti diretti, dunque veramente una forza produttiva non indifferente. Però ecco, detti, ma ci torniamo anche i punti di forza, perché il vostro settore chiede comunque alle istituzioni una strategia nazionale?
1: Ma noi crediamo che, prima parlavamo di consapevolezza, no?
0: Sì.
1: Innanzitutto, prima di tutto, conoscere i numeri del settore, capire quanto è importante per l'economia italiana. Comunque dietro questi 49 miliardi ce ne sono 31 di valore aggiunto che riversiamo, che condividiamo, diciamo così, con il paese. Ci sono 5 miliardi di bilancia commerciale positiva, quindi partendo da questo ci sono sicuramente delle richieste che il settore fa alle istituzioni. La prima ovviamente riguarda un po' l'impianto regolatorio, no? Gli imprenditori chiedono stabilità e prevedibilità delle norme. Il settore, come tanti altri, sta affrontando, diciamo, il pacchetto del Green Deal europeo.
0: Chiaro.
1: E ovviamente l'armonizzazione e anche i tempi con cui diciamo queste norme vengono introdotte nel nostro paese devono seguire anche un po' i tempi dell'impresa, quindi questo sicuramente è un tema fondamentale. Il secondo tema è chiaramente quello dell'innovazione. Se il settore italiano della cosmetica è un settore competitivo a livello mondiale, è proprio perché è un settore che ha sempre investito in innovazione. Pensi che investiamo circa il 6% del fatturato, che è mediamente il doppio di quello che investe la manifattura italiana. Essere sostenuti in innovazione significa magari andare a guardare quelli che sono i crediti d'imposta e renderli più ampi, per fare in modo di liberare la capacità di innovazione delle aziende italiane, anche perché, tornando al primo punto, la cosiddetta compliance delle regole sta mangiando risorse all'innovazione, quindi c'è bisogno assolutamente di un muscolo di aiutare le aziende in tal senso.
0: Ringrazio Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia. Noi cambiamo argomento.

0: E rientriamo di nuovo insieme velocemente con il punto sui mercati, perché alla chiusura il FTSE MIB ha perso l'1,22%, bene Eni, Saipem, Tenaris e Telecom Italia, male Stellantis, Fincantieri, Brunello Cucinelli e Ferrari. Lo spread ha chiuso con una forchetta di 81 punti con un rendimento del decennale al 3,90%, male anche Londra, Francoforte e Parigi, tutte con una perdita tra il meno 1,5 e addirittura il 2,10%. Velocemente, in questo momento andamento negativo anche per Wall Street: il Dow Jones perde l'1,58, Standard & Poor's 500 perde l'1%, il Nasdaq perde l'1,08%, ma noi rimaniamo prepotentemente nel settore della borsa barra della finanza. Parliamo di Unicredit e della sua corsa su Commerzbank. Ne parliamo con il collega del Sole 24 Ore, Luca Davi. Buon pomeriggio, Luca.
1: Buon pomeriggio anche a chi ci ascolta, ovviamente.
0: Grazie, grazie Luca. In apertura di programma ho detto che oggi di fatto un po' si è chiuso questo cerchio di Unicredit e questa sua corsa nei confronti di Commerzbank. Sono un po' i numeri a darci quest'idea: le adesioni all'OPS sono state pari al 17,60%, di fatto Unicredit ha il 49,65% dei diritti di voto in Commerzbank, di fatto quasi il 50%. La prima domanda è questa, Luca: è sufficiente questa percentuale, che è comunque così alta, per avere il controllo della banca tedesca? Perché vedendo le reazioni che arrivano dalla Germania sono sicuramente ostili.
1: Beh sì, è sufficiente, perché tradizionalmente all'assemblea non vota mai, non partecipa mai il 100% del capitale, ma tradizionalmente meno, quindi insomma tra il 70 e l'80%, quindi ciò significa che Unicredit può pesare in modo decisivo nelle assemblee e peserà realisticamente già a partire dalla prossima assemblea, quella del 2027, che dovrà rinnovare il consiglio di supervisione di Commerzbank e quindi a cascata anche influenzare sulle scelte manageriali, sulle decisioni del management, e lì quindi insomma potrà dire la sua. Di fatto entra quindi nella cabina di regia con tutte le leve del potere, non ha la forza, ma non era questo l'obiettivo, di poter varare una fusione con Commerzbank. Ovviamente quando parliamo di Unicredit in Germania parliamo di HVB, che è la controllata, certo, ovviamente tedesca di Unicredit.
0: Ricordo tra l'altro che Unicredit ha chiuso perdendo il 2,86%, ma l'andamento oggi del mercato non credo che sia indicativo, forse vi è stata un'uscita da parte di qualcuno proprio perché l'operazione è arrivata comunque al suo termine. Allora Luca, dicevi non c'è mai stata nero su bianco l'intenzione di una fusione, ma ricordiamo ai nostri ascoltatori qual era la logica industriale dietro a questa operazione di Unicredit, che è comunque stata osteggiata per tanto tempo e continua ad esserlo da parte delle autorità tedesche, oltre che dagli azionisti stessi di Commerzbank.
1: Allora, diciamo che questo processo, questa lunghissima corsa di Unicredit in Commerzbank risale a ormai 2 anni fa, era settembre 2024, quando Unicredit ha iniziato questo processo acquisendo circa un 9% del capitale, in parte sul mercato e in parte direttamente dal governo di Berlino, che aveva avviato un'asta proprio per ridurre la propria partecipazione nella banca che aveva salvato. Da lì il percorso è stato di crescita graduale ma progressiva, costante, fino appunto al lancio di un OPS che sicuramente è stata osteggiata giorno dopo giorno dal governo di Berlino e dagli stessi vertici di Commerzbank, che non vedono ovviamente di buon occhio il fatto che una banca, in particolare anche una banca italiana, possa andare a mettere le mani su un'istituzione, un istituto come Commerzbank, che ricordiamolo è strategico per il finanziamento di quel cosiddetto Mittelstand, cioè di quella struttura di piccole e medie imprese che costituisce gran parte del tessuto imprenditoriale.
0: E questo è un passaggio molto interessante, Luca, proprio perché io ne so molto meno di risico bancario, ma ultimamente ho visto che una banca è più specializzata magari nel prestito quotidiano ai piccoli risparmiatori, un'altra è più esposta verso le imprese. Questa cosa che ci stai dicendo su quanto è importante Commerzbank in Germania per questo settore ci dà anche il perché a tante domande dell'operazione di Unicredit.
1: Beh, indubbiamente è una banca fondamentale per l'economia tedesca, però è anche vero che HVB, che è un'altra banca che ovviamente ha un peso decisivo nell'economia tedesca, sta lavorando molto bene proprio sotto il controllo di Unicredit e in particolare sotto la gestione di Andrea Orcele, e quindi l'obiettivo industriale di Unicredit è di andare a mettere insieme queste due componenti, di creare quindi una grande banca tedesca, bene, una banca più efficiente e che possa quindi dare un contributo esattamente come lo sta dando HVB in Germania. Certo. Il gioco ovviamente adesso che si porrà davanti a Orcele è quello di convincere, di ovviamente persuadere il governo tedesco del fatto che, come dire, la fusione tra le due realtà possa essere efficiente e non creare ovviamente quei temuti impatti occupazionali, insomma.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: C'è una cosa che però a te sfugge perché non ci puoi arrivare perché è troppo fine. Se scusami,
0: ci sono offensivo. No, lo so.
4: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
5: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9, naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
6: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
7: Focus Economia.

0: Ci siamo. Parliamo di quello che è successo nella notte scorsa con il nuovo raid di attacchi americani a postazioni dell'Iran, i contrattacchi di Teheran su basi statunitensi nel Golfo. Di fatto, qual è il risultato, oltre alle notizie negative che abbiamo già dato per quanto riguarda le ripercussioni sui mercati finanziari? La prima conseguenza è che torniamo ad avere un grande punto interrogativo sulla manovrabilità, sulla navigabilità dello stretto di Hormuz, con tutto ciò che ne consegue per l'economia internazionale. Questo nel giorno in cui si è tenuto anche il vertice della NATO in Turchia ad Ankara. In questo momento sta parlando tra l'altro il presidente americano, che, come dicevamo prima nel corso della trasmissione, usa, come direbbero gli americani, stick and carrot, ovvero bastone e carota nei confronti dei leader della NATO. È arrivato in Turchia accusando un po' tutti di non averlo aiutato. Poco fa ha detto: i leader della NATO hanno il bene nel loro cuore, sono persone intelligenti, così le parole di Trump. Tutto questo nel momento in cui, secondo dei media di stampa iraniani, 8 militari delle forze armate sono stati uccisi negli attacchi americani. Dunque la situazione è tornata molto calda allo stretto di Hormuz. Noi parliamo della navigabilità perché ci interessa questo aspetto. Lo facciamo con il presidente di Asso Armatori, Stefano Messina. Buonasera Messina.
1: Buonasera a voi e agli spettatori.
0: Grazie della sua partecipazione. Messina, la prima domanda che le vorrei fare, vista il suo contatto, immagino diretto, con le navi presenti nell'area, qual è la sua prima reazione, se ci può dare qualche notizia in più rispetto a quelle che noi inevitabilmente dobbiamo leggere dalle notizie internazionali?
1: Certo. Ma a livello di mercato e traffico commerciale, devo dire che le cose sono immutate, nel senso che prima di questa notte c'era un clima generale di apparente consenso, raggiungimento verso una convergenza apparente di pace, cosa che appunto poi non si è realizzata. Per questa ragione il traffico, anche sino a ieri, prima del picco nuovamente di questa notte, si era fermato. Nessun armatore dotato di un minimo di civiltà e coscienza manda le navi nello stretto di Hormuz.
0: La preoccupazione
1: degli ultimi tre mesi era stata quella di fare uscire le navi bloccate all'interno di Hormuz. Tanti ci sono riusciti. Due navi, diciamo, italiane erano all'interno dello stretto. La prima, già i primi di marzo, è riuscita a scappare, a uscire, protetta dalla Marina Militare. La seconda a maggio, quindi diciamo che come italiani in questi momenti, tolto il fenomeno di rispetto per i poveri marittimi,
0: certo,
1: parliamo ancora di circa alcune migliaia di marittimi su un ordine di grandezza di alcune centinaia di navi, ma non vi sono italiani, quindi da italiani questo è un fenomeno. Devo dire anche un po' di fortuna, perché se il 28 di febbraio ci fossero state più navi nel corso dell'attacco della famosa notte, oggi magari saremmo qui più preoccupati. Come le dicevo, a livello commerciale oggi non c'è nessun operatore, almeno europeo, italiano, eccetera, che accetta di mandare le proprie navi per questioni di sicurezza e di protezione, soprattutto dell'equipaggio.
0: Ecco, questo è un aspetto molto interessante, Messina, che ci sta dando, ovvero fortunatamente, qui lo mettiamo tra virgolette, gli italiani, immagino io, competitor europei, sono usciti dallo stretto, dal golfo, quindi in questo momento nessuno vi è rientrato negli ultimi giorni. Rimangono, come diceva lei, circa, noi abbiamo stimato su 5-6 mila marittimi bloccati nella zona, ma in questo momento navi italiane non ve ne sarebbero, quindi gli effetti commerciali in questo momento non li possiamo quantificare, però prima o poi si dovrà rientrare o no? O possiamo già immaginare di poter bypassare la zona?
1: Allora, innanzitutto il traffico commerciale tramite la reattività, flessibilità, molteplicità degli strumenti del traffico marittimo è comunque in continuità. Ci sono molti meno volumi, ma esistono dei corridoi terrestri, prevalentemente dalla costa occidentale dell'Arabia Saudita, quindi nel Mar Rosso,
0: sì,
1: all'interno del Mar Rosso, preso a nord dal canale di Suez, a sud dallo stretto di Bab el Mandeb, ci sono prevalentemente due porti, soprattutto quello di Jeddah, che collega con un corridoio prevalentemente di camion la costa orientale dell'Arabia Saudita, quindi porti di Dammam, ma anche il Kuwait e soprattutto gli Emirati Arabi. A sud ci sono i porti dell'Oman, soprattutto Soar, dove le navi operano, dove la situazione è tranquilla, non ci sono fenomeni di attacchi da parte degli iraniani e c'è una forte riduzione dei volumi ovviamente, perché
0: certo,
1: i grandi volumi sviluppati soprattutto a Jebel Ali e a Dubai, in questi porti che sono molto meno sviluppati, sono ridotti, ma comunque c'è continuità di traffico di import ed export. Per l'Italia non ha una grande rilevanza in termini di riduzione dell'economia, riduzione dei trasporti. Poi l'Italia è un paese reattivo, i nostri industriali, come anche il consumatore, ha una pluralità di fonti di fornitura, di approvvigionamento, tanto quanto di export. Certo, magari per certe PMI che hanno una concentrazione di mercato in quei paesi, questo
0: può essere un problema, certo,
1: una riduzione, sì, però devo dire che parlando anche con gran parte dei clienti che esportano, tendenzialmente c'è una tale ampia diversificazione di mercati, per cui in questo momento comunque la riduzione dei traffici con gli Emirati e coi paesi all'interno di Hormuz non sta determinando conseguenze drammatiche.
0: Chiaro. Grazie a Stefano Messina, presidente di Assarmatori. Siamo in chiusura di programma, tra brevissimo la Zanzara, domani ritroverete Sebastiano Barisoni. Allora un saluto da Vincenzo Miglietta.

0: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
1: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
7: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
6: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
7: Io sono Paolo Benanti.
6: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
7: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
8: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
9: Sono le 23.
10: GR24, il Sole 24 Ore.
9: La morte del bracciante Satnam Singh, il datore di lavoro condannato a 16 anni. Il vertice NATO ad Ankara, gli Stati Uniti promettono di dare a Kiev la licenza per produrre Patriots. Meloni sugli investimenti in difesa, soldi che devono restare nelle fabbriche italiane. Tennis, è amara l'erba di Wimbledon per gli azzurri, eliminati Cobolli e Paolini. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. È arrivato a sentenza il processo per la morte del bracciante Satnam Singh. Sentiamo.
11: Antonello Lovato, responsabile del reato di rapimento, lo condanna alla pena di anni 16 di reclusione.
12: Il Tribunale di Latina ha condannato in primo grado a 16 anni di reclusione Antonello Lovato per la morte di Satnam Singh, 31 anni, bracciante agricolo di origine indiana. L'uomo lavorava in nero nell'azienda di Lovato, in provincia di Latina, quando nel giugno del 2024 perse un braccio usando un macchinario per stendere i teli di plastica sui filari. Lovato, che era presente, invece che portare Singh in ospedale, lo caricò su un furgone, mise il braccio amputato in una cassetta della frutta e scaricò l'uomo davanti alla sua abitazione. I soccorsi, che arrivarono un'ora e mezza dopo, non riuscirono a salvare Singh, che, portato in elicottero all'ospedale San Camillo di Roma, morì due giorni dopo. Il cuore del processo ha riguardato il riconoscimento dell'omicidio volontario. Per la procura di Latina, Lovato era perfettamente consapevole di quanto fossero gravi le condizioni di Singh, ma scelse comunque di non chiedere un intervento sanitario immediato. La procura aveva chiesto una condanna a 22 anni, ma a Lovato sono state riconosciute le attenuanti generiche. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Si è concluso il vertice NATO ad Ankara in Turchia, dichiarazioni a tutto campo di Donald Trump, ancora critiche agli alleati sull'Iran e sulle spese per la difesa, ma anche la concessione all'Ucraina delle licenze per produrre i missili Patriots e nuove speranze per una pace più vicina con la Russia. Al tempo stesso Trump ha ridimensionato l'allarme per una ripresa del conflitto con Teheran, ribadendo che comunque l'obiettivo è che l'Iran non si doti dell'arma nucleare. E la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del vertice NATO, non ha voluto commentare l'ultimo offensivo post dello stesso Trump nei suoi confronti, ma così ha risposto alla domanda se era pentita dell'investimento politico fatto con l'attuale Presidente americano.
13: Io non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente, l'ho rivendicato a 360 gradi, non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump, l'ho fatto con tutti gli interlocutori che ho trovato di fronte. Chiaramente con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano. E secondo me nell'interesse nazionale italiano ed europeo c'è l'unità e il rafforzamento dell'unità occidentale. Noi pagheremmo più di chiunque altro, noi, diciamo, lato europeo, nel momento in cui ancora, insomma, abbiamo numerose, come posso dire, vulnerabilità, una strategia diametralmente opposta.
9: Se investiamo in difesa, poi detto la stessa Meloni, quei soldi devono restare in Italia, nelle nostre fabbriche, nella nostra ricerca, nei nostri territori. Quindi più sicurezza, ma anche più lavoro qualificato, più ricerca e non assegni all'estero. Wall Street intanto chiude in altalena, il Dow Jones perde l'1,09%, il Nasdaq a più 0,20%, l'S&P 500 cede lo 0,28%, euro a 1,1425 sul dollaro. Lo sport ora con il tennis, eliminati sull'erba di Wimbledon Cobolli e Paolini, il romano va KO in 3-7 contro il britannico Freire, sorpresa del torneo che ora in semifinale affronterà il tedesco Zverev, che ha avuto la meglio sull'americano Fritz. La Toscana cede in 2-7 all'Ucraina Kostiuk. E per il ciclismo l'olandese Koji ha vinto in volata la quinta tappa del Tour de France con arrivo a Pau, frazione che si è conclusa con una volata caotica caratterizzata da diverse cadute. Koji al suo primo Tour de France ha preceduto il tedesco Canter e il belga Merlier. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. GR24 torna a mezzanotte.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
2: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: BPCO e attività fisica. Quando un impegno, anche moderato, può fare davvero la differenza, quanto suggerisce uno studio che è stato presentato al congresso dell'American Thoracic Society, che mostra che camminare ogni giorno e svolgere attività fisica, anche se leggera o moderata, è associato a una migliore sopravvivenza nei pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva, BPCO. Ne parliamo oggi con il dottor Claudio Micheletto, che è direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia all'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e past president dell'Associazione Nazionale Pneumologi Ospedalieri. Dottore, buongiorno.
2: Buongiorno, lo studio ci consente di parlare ancora di BPCO, acronimo complicato per la quale si intende broncopneumopatia cronica ostruttiva, una malattia dei bronchi e dei polmoni che in Italia è determinata prevalentemente dal fumo. Gli altri fattori di rischio possono essere gli inquinanti lavorativi e ambientali. È una malattia molto complessa che incide pesantemente sulla qualità di vita dei pazienti, che sono molto limitati, fanno molta fatica a respirare. Abbiamo una visione più complessa di questa malattia e più globale, nel senso che sono pazienti che dovrebbero diagnosticare la malattia. L'esame di riferimento è la spirometria, che dimostra questa limitazione ai flussi, questa ostruzione bronchiale. Una terapia farmacologica inalatoria prevalentemente con broncodilatatori o con cortisonici inalatori, ma soprattutto una visione globale che tenga conto appunto dell'attività fisica. Questo studio ci aggiunge un tassello molto importante relativamente alla cosiddetta attività fisica leggera o moderata, per la quale si intende la semplice camminata, perché attività broncodilatante riattiva la circolazione, aumenta un po' il battito cardiaco, ma ripeto, l'aspetto importante è stato quello di dimostrare che anche una camminata di 20 minuti, di 30 minuti al giorno incidono sullo stato di salute, addirittura migliorano la mortalità, e questo è l'elemento assolutamente importante. Quindi tra i nostri consigli nei confronti del paziente BPCO, oltre alla cura farmacologica, alla prevenzione con le vaccinazioni, alla cura delle malattie concomitanti, penso alle cardiopatie, dare dei consigli sull'attività fisica anche leggero è assolutamente fondamentale per migliorarne la mortalità.
1: Alla luce di questi risultati passiamo dalla teoria alla pratica, passetto dopo passetto.
2: Soprattutto per il paziente che ha avuto un peggioramento negli ultimi tempi deve farsi un obiettivo a lungo termine, 100 metri oggi, 100 metri. Domani possiamo farne 110 e progressivamente, al passo che si sente di fare il paziente, non arrivare ad ansimare, non è l'obiettivo di aumentare il battito cardiaco e arrivare a fine esercizio ansimando, ma fare un passo leggero, però porsi un obiettivo dei 20-30 minuti al giorno. È un dato assolutamente importante perché, ripeto, parliamo di migliorare la mortalità di questi pazienti.
1: Grazie al dottor Micheletto, lascio la linea a Gianluca Nicoletti. Buona giornata, siamo tutti in etto etta oggi. Buona giornata da Nicoletta.

0: in this world.
1: Meloc, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Decido di partecipare a Tentation perché non sono più sicura di essere innamorata di lui. Vedo Giovanni immaturo e non lo vedo una persona stabile ad affrontare dei progetti futuri.
3: Poi ultimamente la vedo sempre più fredda, anche la parte intima della nostra relazione si è raffreddata totalmente.
4: Partecipo a Temptation Island perché io ritrovo l'atteggiamento di Gabriele sfinente, perché ha sempre bisogno di sapere dove sono, cosa faccio, con chi, come, ed è per questo che io arrivo sempre a lasciarlo.
5: Nessuno ti ha mai vietato le
4: uscite
5: comunque.
4: Stai zitto, sei un bugiardo.
6: Datemi pure del perverso. Io devo dire che delle ultime 15 stagioni di Temptation Island non l'ho mai vista con fare assiduo, sì, ogni tanto spizzicando la sera quando cerco l'abbiocco, c'ho il telecomando in mano e guardo qualunque cosa, guardo Del Debbio, guardo Temptation Island, guardo le previsioni del tempo, guardo i venditori di materassi di gomma più, ma guardo di tutto, è, diciamo, è la mia fase soporifera, ma io d'altronde per una decina d'anni circa ho guardato la televisione H24, mi sono intossicato di TV, non mi interessa più, trovo qualcosa che appartenga al passato la televisione, non definisce più nulla, non delinea più nulla, non influenza più nulla, se non influenza la parte che è geneticamente influenzabile per natura e quindi qualunque cosa gli dai come un modello loro la seguono.

0: Infatti, ieri mi sono guardato Temptation Island, l'ultima edizione, sono andato in onda due puntate, me le sono viste una dietro l'altra, con intento e curiosità da antropologo, non tanto per il gioco in sé che ormai è conosciuto e saputo. Si prendono delle coppie mediamente di un'età che è indefinita, l'età dell'eterna adolescenza, poi scopri che hanno più di 30 anni, sono fidanzati da sempre. Prevalentemente, e non venga considerato come una mia tentazione al razzismo localistico, ieri qualcuno si è arrabbiato perché ho detto che gli svizzeri quando sconfinano si napoletanizzano, e capirai dov'è il razzismo, cominciano a far caciara, fanno quello per cui passano la storia dei napoletani, qual è il problema? Uno dice esco dal gruppo, il gruppo di Melo, quello su Telegram, perché tu sei un razzista, ma avete un po' rotto i coglioni, scusate con questa storia qua, poi quando arriveranno le truppe cammellate vedrete voi cosa significa essere razzisti, ve ne rendete conto. Chiudo parentesi, dico prevalentemente vengono tutti come zona di provenienza dall'area meridionale del paese, ma perché? Perché sono persone più colorite, più facili ad esporsi, e poi perché? Perché mantengono una sorta di arcaismo relazionale. Questo è il fatto fondamentale. Temptation Island è uno dei programmi di più successo, maggior successo della televisione. Quest'ultima edizione mi sembra seguita da quasi 4 milioni di spettatori, il 26,61 di share, un botto, da roba da Festival di Sanremo, capito? E quindi la gente piace. E quindi, per una mia teoria che ho sempre impugnato, di cui vado fiero, in realtà la televisione rappresenta le persone che le stanno davanti. Quello che si vede dentro la televisione è come se fosse uno specchio che riflette il pubblico. Quindi 4 milioni di persone comunque in qualche maniera hanno dei punti in comune, dei codici genetici da sovrapponibili con le persone che stanno dentro Temptation Island. Quindi non è che dobbiamo guardarlo con uno spirito discriminatorio. Hanno fatto il raduno dei peggiori ignoranti del nostro paese e li mettono come fosse la Venere 88 mostrata agli occidentali e in una sorta di circo li fanno vedere. No, non è così. Noi abbiamo molto in comune con i ragazzi di Temptation Island e oggi questa puntata è proprio dedicata al fatto di individuare i punti comuni, di cogliere l'aspetto antropologico e vedere cosa avete trasmesso voi pubblico attempato che mi seguite a quest'ora mentre fettate la cipolla, la buttate nell'olio bollente, cosa avete in comune, perché avete generato questa sorta di compagine umana. È una novità, è qualcosa che esce fuori da alchimie oscure nelle nostre transumanze territoriali per cui oggi è venuta fuori questa generazione, o sono sempre esistiti, sono uguali ai loro padri, ai loro nonni, ai loro bisnonni, perché questo sarebbe il punto veramente grave. 800 24 00 24.
1: Cioè poi io a lui lo vedo troppo immaturo, cioè lui non sa fare dei ragionamenti, cioè lui ha scoperto che l'albero di Natale è finto, cioè che gli alberi di Natale, quelli che compriamo dai cinesi, dai centri commerciali,
2: non è un albero vero piantato.
1: Non è un albero vero,
2: cioè un albero spiantato dalla terra.
1: Cioè tipo cascato, ti ho fatto un esempio stupido. Quando mi sa accendere manco la bomba del gas, è proprio totale.
3: Sta nel suo mondo.
1: Sta nel suo mondo, proprio non c'è. C'è anche quando siamo venuti qua, c'è la valigia, gliel'ha fatta sua mamma, lui non sapeva manco cosa c'era dentro la valigia.
3: Tu quanti anni ha?
1: 31.
3: Oh madonna.
0: Qualche umarel che mi ascolta dice: ma questi votano? No, non vanno a votare, figurateci se questi votano. Non ci vanno, fa parte del 50%, non ci va nemmeno a votare. E qualora ci andassero, probabilmente ci vuole qualche punto di forza particolarmente per loro attrattivo per portarli a votare. Basterebbe dire, vi diamo la prova provata che la fidanzata con cui vi siete messi magari sui banchi delle scuole medie, ci state insieme da 15 anni, da 20 anni, e ancora non decidete come dare un senso a questa vostra storia, in realtà è una donna di facili costumi che non aspettano altro. Questi inviperiti, interroniti, lo dico la parola perché quando uno dice e controlla il comportamento anche spigliato la fidanzata in un luogo in cui ci si va apposta, in cui vengono prese delle coppie, si scoppiano, si mettono in due villaggi diversi, da una parte i maschi e da una parte le femmine, già questa sorta di separazione fa venire in mente anche società che ormai noi non conosciamo più, perlomeno non appartengono al nostro DNA nazionale. E poi vengono mandati i tentatori e le tentatrici, dalle femmine vanno giovani giovani palestrati, ai tanti dei maschi vanno giovani sgallettate, spoppute e procaci, e si gioca sul fatto che poi questi, una volta messi a contatto con qualcosa, non è l'abitudine, sono abitudinari, gente è stata sempre assieme, come i bambini, capito? Si conoscono da bambini, sempre assieme, le vacanze assieme, a casa dei genitori, sono ormai saturi della presenza di un'altra persona. E messi in quella maniera è come mettere una faina in un pollaio, certo che si attizzano, le donne si accorgono che esistono uomini un po' meno puzzolenti, meno rozzi, meno sommari, meno cretini dell'uomo con cui hanno diviso la parte precipua della loro vita. I maschi si accorgono che in realtà possono fare galletti con ragazze che non sono quelle che le mamme, le nonne, le zie hanno deciso che saranno le compagne alla loro vita. Quindi avvengono questi tradimenti lambiti, perché non hanno nemmeno l'ardire che hanno invece nel Grande Fratello VIP, di arrivare a rapporti, diciamo, da adulti fra le persone. Giocano continuamente, un eterno pomicio da circolo parrocchiale. Si è della ragazza che si distende in bikini mollemente, in una posa da dama desnuda di Goya, mostrando i fianchi opimi a uno di questi gagliardi giovani che si pone dietro, pronto con il puntello nella zona molle. E lei cosa fa? Prima ondeggia un po' i fianchi, poi prende un cuscino, lo mette in mezzo fra, diciamo, quella sorta di missile che sente minaccioso verso le sue indifese terga, e il fidanzato, che vede questa scena poi registrata in una sorta di consesso antropocentrico in cui sono tutti maschi intorno e guardano quello cornuto di turno godendo del fatto che il momento sia cornuto lui, c'ha per fortuna, ci ha messo il cuscino. 800240024, dai, svegliatevi, cosa ne pensate voi di questo?
4: Ho fanculo. Io sono molto legato, una famiglia molto...
5: Mia madre, tipo, mia madre mi fa tutto.
4: Per me è un punto di riferimento su tutto, una febbre, un...
5: Lo so.
4: Un'influenza, lo so, poi infermiera,
5: madre,
4: quindi per me...
5: Mia madre mi fa tutto.
4: Pare come un occhio, è come un occhio. Devi essere mammone, per me, pare, non è... Cioè, avere la mamma è una, penso io oggi è la richiesta.
5: Vabbè, ma poi
4: più
5: mammone,
4: grande che una persona può avere nella vita.
5: Da contestualizzare poi questa cosa. Numero mammone, uno. Non è che tu senza di lei non sapresti vivere.
4: Fra, a me, mia mamma, è la persona che amo più al mondo.
5: Assolutamente.
4: Non c'è una persona che si può paragonare a mia mamma. Né lei, né mia moglie, né, non esiste mai al mondo. Perché è mia madre, lei sembra un'estranea. Anche se è mia moglie, rimarrà sempre un'estranea.
0: Adesso dirò qualcosa di molto forte, per cui sarò perseguitato ai termini di legge. Ma... visto che ha aperto il dibattito su una cosa terrificante, che è il femminicidio, visto che va molto di moda dire che in realtà non esiste, un uomo e una donna compiono un delitto alla stessa maniera, sia come vittime sia come autore. Ecco, vi dico, se volete capire la differenza fra un banale omicidio e un femminicidio, capite che in questo humus culturale, in questa sorta di consesso antropologico in cui la mamma prevale, la mamma è la donna per eccellenza, non ci sarà mai un'altra donna che potrà equiparare la madre, che è il cruccio di tutte le ragazze che si sposano un mammone, c'è sempre il confronto con la mamma. Beh, rendetevi conto che questo è l'humus culturale arcaico, vecchio, antico, ammuffito, in cui nasce l'idea che potrebbe accadere un femminicidio. Non voglio dire che questi sono tutti potenziali femminicidi, ma sono uomini che pensano che le loro donne siano degli orpelli da tenere in casa, perennemente legate a loro, non si sa per quale ragione, che sono brutti, schifosi, orrendi, trascurati, ignoranti come bestie, capito? Però la donna deve essere loro fedele, così, per definizione di nascita. È chiaro, se poi la donna si toglie il cuscino quando il puntello incombe verso le incontaminate terga, poi certo un pochino gli rode. Tatiana da San Marino, buongiorno.
6: Buongiorno. Allora, io sono partita con Temptation Island, siamo arrivati al femminicidio a causa del cuscino. Come
0: no,
6: dire,
0: no,
6: che se
0: ragazzi,
6: una donna...
0: Tatiana, ferma un attimo, perché è un attimo essere fraintesi. Ferma un attimo. Non voglio che vi vengano poi sotto casa con i cartelli, capito?
6: Come per dire che una donna che gira in gonna può essere violentata. Era questo il suo, una che stimola...
0: No, non era questo. Dico, l'humus culturale in cui nasce l'idea che una donna deve essere perennemente succube e dedita a un uomo, non può avere una sua autonomia, nemmeno affettiva, nemmeno relazionale, nasce in quest'humus culturale. Questo è l'humus culturale su cui bisogna magari lavorare.
6: Lavorare,
0: e devo dire,
6: sì.
0: Questo è, voglio dire che sono tutti femminicidi, ma è gente che
6: considera
0: le donne
6: no.
0: come dei loro possessi, e a un certo punto gli sembra impossibile che siano attratte da altri uomini. Però vada avanti.
6: Perché ci sono tanti femminicidi e quindi questo sappiamo che ancora...

0: vanno fuori da quello che sono.
1: Sì, sì, fuori da quello che succede realmente anche nella realtà. Allora mi chiedevo, siccome sono messi a dura prova, come diceva lei, stanno vicino a, c'hanno ragazze che li provocano, è una provocazione continua, io penso che c'è l'immedesimazione di quell'età dell'adolescenza, visto che il pubblico più presente in Temptation Island è dai 20, 18 anni ai 25, 30, ho notato che sono questa la fascia a cui si rivolge, c'è quella immedesimazione del dire se lui, il mio lui o la mia lei, fosse lì e fosse tentato, cosa succederebbe? In quell'età io penso, io me lo sono chiesta più volte, staremmo insieme se arrivasse, non lo so chi, e lo provocasse? Staremmo
0: sì,
1: insieme.
0: Però Tatiana, questo può avvenire in qualsiasi rapporto, qualsiasi unione. Lei ha 50 anni, non so se felicemente comunque accoppiata, fidanzata, innamorata con qualcuno. Rossana da Urbino.
2: Eccomi. Buongiorno.
0: Ascolto.
2: Incredibilmente, non so se ieri sera o l'altro ieri sera, comunque ho visto per la prima volta nella mia vita questo Temptation. Ci ho messo un attimo a capire che era una cosa reale, insomma, come si usa adesso. Io ho 72 anni, ne ho fatto un momento di analisi sociologica. Io sono contento.
0: Mi dica le conclusioni che ha tirato fuori lei. Trova che siano caratteri appartenenti alla contemporaneità? Io trovo che sia un mondo vecchio, come vecchio l'uomo. È ciò che è sempre allineato nelle società arcaiche, con la differenza che oggi tutto quello che è allucinato come sospetto, come paura, come rovello da Iago, è rappresentato plasticamente attraverso un filmatino.
2: Esatto, esatto. Il problema è che però guardandolo io ho pensato, c'è gente così, ci sono giovani così, c'è un mondo così, quella, anche l'accento di provenienza geografica fa la sua parte, perché secondo me fa la sua parte, e non voglio dire che sono solo le provenienze geografiche con quell'accento lì che funzionano in maniera arcaica, però io quella robina lì mi ha turbato, mi disturba, perché ci vedo il possesso di quelli che davvero ammazzano le loro compagne. E questo io mi dispiace, mi ha sconvolto, perché da lì non tiro fuori niente io.
0: Sì, sì, ma guardi, nessuno di quei ragazzi assolutamente, nemmeno ad ombra l'idea che possono essere dei potenziali femminicidi, assolutamente. Ho detto però semplicemente, se volete capire qual è l'humus teoricamente culturale in cui può maturarsi un femminicidio, guardate questo, esattamente questo.
3: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
4: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 9 luglio. Domina l'anticiclone africano che scalda soprattutto i settori occidentali. Giornata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, da segnalare soltanto lo sviluppo di temporali di calore sugli Appennini, soprattutto tra Lazio e Abruzzo, occasionali sul resto del sud. Caldo fino a 35-36 gradi al centro nord, scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Elettrico, diesel o benzina?
8: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono

0: Melog.
1: Si ridicolizza anche nel letto, quindi a me mi fa ridere. Lo vedo molto teatrale nel letto. Anche quando dobbiamo fare l'amore, lui da una stanza all'altra mi manda il messaggino: hai voglia di farlo, vuoi fare l'amore? Mi manda qualche foto, cioè le cose dei ragazzini. A me questa cosa mi dà fastidio. Non so se è la persona giusta per me, se lo amo oppure no. Quindi devo capire se veramente quella persona che voglio è lui oppure no. Non so se lo reputo abbastanza uomo per stare accanto a me.
2: Allora, intanto ringrazio Filippo Reggi, Cristina Lunghi che stanno a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini che stanno qui a Roma con me, e riporto l'attenzione sull'argomento, che è un'osservazione antropologica dei punti di riferimento culturali e umani di Temptation Island, programma di grandissimo successo, enorme successo televisivo. Mi arriva da un ascoltatore nel gruppo Maledetto e Reietto, Melog ha parlato su Telegram, una velocissima analisi fatta attraverso naturalmente l'intelligenza artificiale su quella che è la composizione del pubblico di Temptation Island. Beh, diciamo nel target 15-19 anni, cioè la generazione Z, ha il 60% di share. Diciamo che la maggior parte dei ragazzini in Italia lo guardano. Lo guardano perché? Perché è scuola di vita. Primo, hanno la conferma di tutte le loro paure. Voi sapete che in un rapporto ossessivo, tossico, la paura è che la persona ti sfugga dal possesso. Perché io vedo sui vari piani. Le donne stengono uomini farlocchi, che disprezzano, che in fondo non amano, che non considerano l'apice del desiderio o dell'incastro giusto. O sono dei mammoni, o sono dei mantenuti. C'è uno addirittura che si è fatto assumere dal padre la donna, si fa mantenere da questo e non la calcola più, si è messo a posto. O sono dei cretini, assolutamente. Quindi se li tengono perché? Perché ce li hanno, ma sono fidanzati, anche perché è faticoso. Probabilmente stanno in contesti geografici in cui anche l'adulterio, il tradimento, la sperimentazione non sfuggirebbe al controllo sociale. Immaginate che ste mamme megere, sempre lì pronte col mestolo in mano, che ogni sera fanno la prova finestra, le mutande della fidanzata del figlio per vedere se qualcun altro ha violato l'inviolabile, il giardino segreto destinato soltanto al frutto benedetto dei loro santi lombi. Ecco, pensate questo. Quindi si trovano in questo momento in una zona di totale libertà, capito? Totale libertà in cui possono fare quello che vogliono. E chi a casa si rode dal demone del possesso totale, della gelosia, non vuole altro che la prova. Il geloso, colui che teme di essere connuto, non cerca altro che la prova delle proprie corna, e non si dà pace finché non ha la prova che in realtà la persona veramente lo tradisce. Quindi, messe insieme queste due cose, una sorta di disprezzo per l'uomo in cui saranno costretti probabilmente a sposarsi, che usciranno da Temptation Island, faranno ancora qualche seratina nei loro paeselli, andranno alle feste paesane, saranno dei personaggi che sono andati in televisione, probabilmente andranno a finire poi in qualche altro residuale reality show, diventeranno VIP magari, quindi andranno a Grande Fratello VIP, perché una volta passati in televisione una serie di puntate si è VIP. Non cambieranno niente della loro equazione esistenziale, rimarranno comunque accoppiati a vita con uomini farlocchi e con donne, ahimè, che devono reprimere i loro desideri di fuga domestica. Probabilmente saranno delle coppie cornute che andranno avanti odiandosi tutta la vita, e probabilmente non lo so come finirà la loro esistenza. 800240024, Alicia da Piacenza.
3: Buongiorno, io non sono mai riuscita a vederlo, ci ho provato qualche volta, una trasmissione che non sono mai riuscita a guardare oltre 5 minuti, e già in questi 5 minuti si capisce già tanto.
2: Lei è un modello di rettitudine, ahimè, nella mia perversione guardo ciò che mi fa orrore, io, l'effetto gatto spiaccicato.
3: ci sta. E la riflessione che stavo facendo è che ero proprio molto contenta di seguire oggi la trasmissione, perché avevo modo di parlare di questa trasmissione, di sentire i punti di vista, ma senza doverlo guardare. Perché sì, mi fa abbastanza brivido.
2: Vabbè, ma Il senso di questa trasmissione è anche quello, diciamo, di contaminare con degli spunti di riflessione, mica è necessario guardarlo, è come se l'aveste guardato,
3: no, appunto,
2: a questo punto.
3: E lei sta facendo mi sta facendo un grosso favore perché riesco
2: sì,
3: a...
2: Sì, però allora, mi dica a questo punto se la mia operazione maieutica ha avuto dei sensi reali. Cosa deduce da questo? È una radiografia, ahimè, impietosa di una sorta di mascolinità tossica e femminilità attenuata e sottomessa per genetica trasmissione familiare, oppure è qualcosa che è semplicemente un gioco degli autori, ci fanno vedere qualcosa che non esiste più, è come vedere, che ne so, un documentario sugli usi e costumi delle tribù medievali?
3: No, assolutamente penso che... No, è una cosa che esiste, che fa parte di questa società, che lo vogliamo o no, e quindi esiste, e ci sono persone che vivono proprio la sessualità, la femminilità e la mascolinità in questo modo, e queste sono un po' le conseguenze di quello che stiamo vivendo in questa epoca un po' traballante, dove gli eccessi sono sempre un po' esaltati. Tutto quello che vediamo in questa trasmissione purtroppo esiste, cioè non è una finzione.
2: Non è una costruzione irreale.
3: Qualcuno ha detto che è una costruzione, no, non è assolutamente una costruzione, questa è la realtà che vivono, basta vedere anche sui social, basta guardare i ragazzi giovani come l'approccio che hanno verso l'altro sesso, penso che sia abbastanza reale.
2: No, la cosa che mi sconvolge, io non so quanti anni abbia lei, Alicia, sinceramente, ma generazionalmente io pensavo che le generazioni ultime avessero fatto dei passi avanti rispetto ai loro progenitori, nonni, zii, ma in realtà oggi abbiamo il paradosso che un sedicenne ha una nonna molto più estroversa, spigliata, con maggiori esperienze, con maggiore sperimentazione della vita di quanto possa avere lui. Se il suo modello è Temptation Island, lui rimarrà prigioniero di quelli che sono gli stereotipi che seguiva il suo bisnonno. La nonna probabilmente ha vissuto un'epoca di maggiore libertà, di spensieratezza, di euforia, di liberazione di costumi. Vivrà una vita più intensa e più variegata e più fantasiosa di quanto la vivano loro. Tommaso, da Meda.
0: Volevo aggiungere dei piccoli particolari, in quanto sono un ragazzo di 19 anni. Seguo questo programma, ma lo guardo criticamente, in quanto so benissimo che è una finzione. Infatti volevo rispondere anche alla signora di prima, è tutto un programma scritto, un programma tutto finto, tutto legato al diventare famoso, al diventare un VIP, proprio come ha detto lei.
2: Ma quindi sei convinto che questi ragazzi non provino veramente quella sorta di antica ossessione che manifestano?
0: No, è proprio il contrario, questi ragazzi mettono in scena queste cose proprio per dare la visione, per dare visibilità, ed è una cosa corretta, in quanto poi è il programma più visto nei media,
2: certo. in assoluto, ma no, soprattutto è un programma che cosa rarissima per la televisione, ha un pubblico di giovanissimi, di giovani che non guardano più la televisione.
0: Certo, perché tutti i giovani, io parlo personalmente, ma credo anche la maggior parte dei giovani lo guardino. Non tanto per divertimento, ma più per prendere in giro le persone che si mettono a ridicolo dentro questo programma.
2: Quindi non rispecchia un reale atteggiamento e una reale cifra relazionale, secondo te?
0: No, anche perché un esempio banalissimo, c'è dentro il programma una coppia che ha omesso di aver fatto dei contenuti per adulti pur di entrare in questo programma. Poi è venuto fuori questo video per adulti e la produzione, diciamo, che ha cercato di tagliare la visibilità, la loro visibilità, di questa coppia nel programma.
2: Sì, è venuta fuori, sono proprio gli elementi, con gli elementi di racconto che fanno sì che poi assuma maggiore interesse il programma. Sul presunto video intimo di una coppia di questa serie di cui si è parlato, l'hanno sconfessato.

0: Non pensavo, non immaginavo, non vedevo, però è stato argomento in narrazione parallela, il che sarebbe la cosa tutto sommato meno grave. Gli è sfuggito e sono ignoranti nella gestione dei loro patrimoni digitali. Questo accade sia ai quindicenni sia ai sessantenni. Ancora non c'è la percezione di cosa mettiamo noi in rete quando mettiamo qualcosa di nostro. Però il tema è interessante, come lo solleva il nostro giovane ascoltatore. Una rarità, dobbiamo stappare champagne con 19enne a quest'ora, in questa torrida estate. Si ascolta la nostra radio in diretta, veramente mi riempie di commozione.
1: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
2: Da solo alzare la voce, tu hai fatto questo, questo non lo devi fare, come è capitato spesso che pur di non farmi uscire anche con delle mie amiche prenotasse viaggi, cene, così che io non avessi modo di prendermi i miei spazi. È molto da una persona che pensa di poter comprare tutto con i soldi, di comprare il mio tempo, il mio amore, le mie attenzioni, pensando che basti un viaggio ai Caraibi, una cena in un 5 stelle, ma poi manca tutta la cornice.
0: Devo dire che il successo è anche dato dal saper rappresentare quelli che sono i sogni. Vedete, nel quadro attuale socio-economico del nostro paese, quanto ci sia ragazzo che, quando la ragazza vuole uscire con le sue amiche a fare un viaggetto, dice no, andiamo ai Caraibi noi, che la porta nel ristorante stellato a 5 stelle per esercitare un possesso di lei. È logico che questo non corrisponde probabilmente alla realtà socio-economica delle persone che vanno lì, o se corrisponde sono andati proprio a cercarli col lumicino, ragazzi che possono passare la vita senza fare un cazzo per guadagnarsi quello che in realtà viene dai loro genitori. Esiste senz'altro questo tipo di società, figuriamoci, ragazzi viziati, ragazzi ricchi, ragazzi molto benestanti, che invece di mettere a frutto il loro privilegio, del quale non bisogna assolutamente avere invidia, si comportano come si comporterebbe chi non ha strumenti economici per alimentare il proprio patrimonio culturale, la propria curiosità. 800240024. Sentiamo ancora però degli altri spunti, così capiamo esattamente di cosa stiamo parlando.
2: Questo atteggiamento mi piace ancora meno nel momento in cui le cose che compra non arrivano dai suoi sforzi. Lui, appunto, non lavorando, i soldi non arrivano dalle sue tasche.
3: Ah no, no.
2: Arrivano dai suoi genitori.
3: Dai miei genitori, io infatti ti compro le cose a te con i soldi dei miei genitori, secondo te?
2: Io, una persona così, ad oggi non so se sono sicura di volerla al mio fianco.
0: No, la vera cifra perversa di questo programma non è tanto quello che si vede, che è anche interessante, divertente, ci permette di ragionare e di sentirci migliori soprattutto. Questo vantaggio, siamo tutti più fighi, più aperti, più intelligenti, più moderni, più disincantati, li vediamo come dei residui di società che pensavamo che non esistessero più, ma invece allignano, esistono, perché gli autori, per quanto bravi, non fanno altro che mettere in delle gabbie narrative funzionali al ritmo del programma quella che è la realtà di questi ragazzi. Se no sarebbero degli attori bravissimi, ma no, ci mette degli attori. Questi rappresentano loro stessi in un contesto in cui, come ha detto, radicalizza, non ti preoccupare, non ti vergognare, sii te stesso fino in fondo, e sono se stessi fino in fondo. Poi organizzano nel montaggio, che è un programma tutto fatto di montaggio naturalmente, quello che deve essere il livello del pathos di chi segue. Ecco, facciamo degli ascoltatori, mi dite gli ascoltatori, mandate un blocco al computer, perché Fabio, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Ma levate il blocco, che

0: serve mettere in blocco al computer, scusa, che senso ha che devo mettere sempre la password? Dai Fabio, oggi sto in studio e non sto a casa mia dove ho un'attrezzatura meravigliosa. Prego Fabio.
1: Niente, no, volevo dire che in pratica tutte
0: Poi mette
1: queste
0: la password
1: cose
0: che è password, ma che senso ha? Mi fate capire. Io ho un computer, si spegne ogni minuto, che la password è scritta password, ma perché devo, mentre vado in onda, scrivere password sul computer? Vai, andiamo avanti, scusate.
1: Dicevo che per quello che mi riguarda, queste trasmissioni qua sono diseducative e dovrebbero essere già a priori in partenza da chi, la televisione stessa che lo, diciamo così, lo trasmette, dovrebbe valutare cosa sto trasmettendo, cosa stiamo dando, insomma, ecco. Specialmente quando si trovano davanti genitori e figli che naturalmente non si trovano nella stessa linea, cioè tanto tanto quando un figlio sta lì e, come diceva il ragazzo di 19 anni, critica, prende questa cosa per criticare, perché naturalmente ci sarebbe solo da criticare, da prendere cose positive. Io ho difficoltà, no, lo vedo poco, ma non riesco a prendere qualcosa di positivo da queste cose, non c'è niente di positivo.
0: No, però guardi, no, no, togliamoci un pregiudizio sbagliato, la televisione debba educare. Accadeva al tempo della Rai di Bernabei, che doveva catechizzare e non educare, del maestro Manzi, periodi meravigliosi, era un'altra Italia. La televisione oggi non deve educare, deve fare fatturato, fine. E in qualche senso, in qualche maniera, dare dei messaggi che siano funzionali al sistema che in quel momento, governa. Quindi solo questo è. Non deve educare, però può essere vista come un interessante specchio su realtà che altrimenti non vedremmo. Io non credo che avrò mai occasione di incontrare questi ragazzi, ma li vedo in metropolitana, li vedo per strada, ho i figli già grandi, non avrei modo di parlare con loro. Capisco una realtà che esiste, che sopravvive. Io ho guardato la televisione per tanti anni e analizzavo i tipi umani rappresentati dalla televisione. Non c'era questo tipo umano, non c'era perché i ragazzi ancora non venivano rappresentati in questa maniera. Sono giovanissimi che hanno dei sistemi di comportamento, delle gabbie mentali, dei modelli culturali che appartengono ai loro bisnonni, non dico manco ai nonni, perché i nonni perlomeno hanno vissuto, hanno scopato, sono fatti le canne, hanno provato a cambiare il mondo in qualche maniera, sbagliando mille volte, essendo sconfessati, ma ci hanno provato. I loro bisnonni, che sono quelli che più o meno sono i miei genitori, che escono dalla guerra, erano esattamente così. C'è un ritorno generazionale, è un punto di ripristino agli anni 50, primi anni 60. Matteo da Genova.
2: Buongiorno a tutti. Io sono papà di tre ragazzi, il più grande dei quali è un adolescente, 17 anni. Questa trasmissione la prendiamo in giro, ci ridiamo sopra. Confermo quello che dice e che ha detto il ragazzo che è intervenuto di 19 anni. È vero, concordo con lei, fa ben sperare che un ragazzo di 19 anni ascolti la radio, perché si forma un pensiero e non è precostituito da immagini. E siccome stiamo
0: Io aspetti,
2: parlando di
0: questa è una radio
2: immagini.
0: particolare, io penso sia l'ultima radio che ancora si fonda sulle parole, sulla riflessione. L'altra radio è musica e cazzate, la maggior parte delle radio, diciamoci la verità. Penso siamo rimasti soltanto noi che in qualche maniera stimoliamo un dibattito, affidiamo alla parola il senso
2: Ma
0: di
2: in casa
0: tenere le
2: questo
0: persone
2: anche io lo
0: attaccate.
2: faccio, io in casa questo lo faccio perché lo spirito critico siamo noi genitori a doverlo dare ai ragazzi. Ebbene, c'è un comico che di queste trasmissioni ne ha fatto un personaggio, che è ragazzi va bene così, sono contento così, quella famosa
0: Ma dai,
2: trasmissione
0: quello è
2: appunto detta
0: Ginepro,
2: così.
0: cioè, beh, non ci segue con attenzione, Ginepro è tutt'altra cosa, è un altro mondo, è un'altra roba, va bene così perché è schizzato nelle mutande, perché poverino ha un problema di incontinenza sessuale, tutto lì, non ha capito niente, ci ascolti con più attenzione, ci sentiamo domani.

0: sono qui. Ci voleva il mondiale per portarmi qui in studio con te, caro Genta.
1: Fammi dire subito gli orari, se non mi riprendono. Ogni giorno su Radio 24, dalle 14 alle 15, tutti convocati, ma anche su Sole 24 Ore TV e in diretta su DAZN, quindi praticamente ovunque.
0: Ma anche il podcast, perché ci si può ascoltare a ogni ora, del giorno e della notte, perché qua ormai abbiamo il fuso di Atlanta.
1: Di Dallas. Della costa ovest e di quella est.
0: Inseguiamo l'obiettivo delle reti unificate. Ovunque
1: ci arriveremo.
2: Guarda questo programma in diretta anche su il

0: Le 24 ore TV al canale 63 del digitale terrestre. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
1: Trasformare in dual fuel i veicoli per gli autotrasporti pesanti, quindi camion e tir, in modo che possano funzionare anche a idrogeno oppure con un mix di idrogeno e gasolio, insomma come già si fa con le automobili sulle quali viene installato magari un serbatoio di metano oppure di GPL, lasciando all'automobilista la possibilità comunque di continuare a utilizzare la benzina. Allora, buonasera, benvenuti a Smart City. È una soluzione quella di cui vi sto parlando, che numerose compagnie di trasporti in Europa, negli Stati Uniti e in Australia hanno sperimentato nel corso del 2025, anche prima, per dire la verità, ma insomma parecchi esperimenti vengono riportati da un articolo in particolare su Fuel Cell Works. Allora, questa di, diciamo, fare andare i motori a combustione interna con l'idrogeno non è certamente una soluzione ottimale, ma sicuramente è una soluzione semplice che permette di decarbonizzare in in parte anche i veicoli già esistenti senza richiedere quel cambio drastico di tecnologia che invece richiede l'elettrificazione di questi mezzi pesanti, sia che poi debbano essere alimentati con una batteria, sia che poi debbano essere alimentati a idrogeno ma con celle a combustibile. Allora, di questo retrofitting a idrogeno dei camion, dei tir, parliamo con Ferdinando Ortensi, che è responsabile del progetto IPCEI H2 Technology della Enea, proprio per la parte che riguarda i veicoli pesanti. Fernando Ortensi, benvenuto, bentornato qui a Smart City.
2: Grazie a te per l'invito.
1: Allora, intanto, se ci ricordi brevemente, insomma, come si compone questo kit di conversione, no? Che poi è lo stesso che viene applicato anche in fabbrica per i mezzi che escono già così, appunto, dalla...
2: Esattamente. Ecco. Sostanzialmente noi stiamo aggiungendo un sistema di iniezione gassosa a un motore che è nato, ad esempio, per andare a gasolio. Quello che succede è che noi realizziamo un motore dual fuel, dove tutto il sistema di alimentazione, che comincia dalla bombola ai riduttori di pressione e a un iniettore che va sul sistema di aspirazione di questo motore, consente di aspirare aria già miscelata con idrogeno, che viene poi fatta bruciare tramite, certo, una piccola iniezione di gasolio all'interno della camera di
1: che fa da detonante, fa, diciamo, da, esatto, da scintilla, perché il gasolio prende fuoco spontaneamente quando viene compresso, quindi accende anche la miscela di aria idrogeno. Quindi a bordo del camion cosa ci va? Un bombolone bello,
2: un bombolone
1: significativo
2: di idrogeno, eh? Esatto, una linea di alimentazione, un riduttore di pressione per portarci alla pressione di iniezione che va nel motore, e in questo modo
1: è una centralina, immagino, una per centralina, controllare bene, no, tutti, esatto, che il mix sia ideale, eccetera eccetera,
2: che gestisce la corretta iniezione di entrambi i combustibili, riesce a ridurre quasi a zero l'utilizzo di gasolio e ad avere appunto un motore, certo, che gira praticamente a idrogeno, con un livello di produzione di anidride carbonica quasi nullo, cioè comunque certo, un avanzamento importante, ecco, rispetto a quello che c'è oggi.
1: Soluzione molto semplice, soluzione che funziona in termini senz'altro di emissioni di CO2. Quali sono, questi sono un po' i pro, e quali sono invece i contro? Perché altrimenti saremo pieni di camion che circolano, no?
2: Certo, ovviamente stiamo parlando di un sistema più complesso, più pesante, più ingombrante, perché appunto abbiamo bombole aggiuntive. E poi c'è il fatto che appunto che oggi ancora l'idrogeno ha un costo abbastanza elevato, tale da non consentire da subito e facilmente la massificazione di questi dispositivi, di queste tecnologie, che sono comunque interessanti.
1: Ecco, quando dicevi costo abbastanza elevato, io personalmente direi molto elevato rispetto, diciamo, a quelli che sono gli obiettivi e a quello che servirebbe per una diffusione larga. Ecco, che cosa deve succedere perché anche l'idrogeno possa, come dire, iniziare un percorso di massificazione, come dicevi tu?
2: Beh, sicuramente le economie di scala potranno aiutare una riduzione dei costi e rendere più appetibile questo tipo di tecnologia, e sicuramente il costo dell'idrogeno dovrà diminuire nei prossimi anni, dove sicuramente ci sarà ancora più energia da fonti rinnovabili, probabilmente anche lì i costi potranno essere
1: Eh sì, tutti
2: inferiori anche grazie a questo.
1: aspettano che si verifichi per un numero considerevole di ore all'anno quel fenomeno, no, di costo vicino allo zero dell'energia elettrica nelle ore centrali della giornata. In quelle condizioni si potrebbe produrre idrogeno economico. Insomma, quando ci troveremo in quelle condizioni, senz'altro l'idrogeno potrà avere uno spunto. Grazie, grazie Fernando Ortensi.
2: Grazie a te.

0: suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
1: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
3: Smart Car di Massimo De Donato.
4: Con l'arrivo della stagione estiva torna l'invito della Polizia Stradale di Assogomma a mantenere alti gli standard di sicurezza sulle strade. Un appello fondamentale per garantire la protezione di tutti, soprattutto nel periodo di maggiore traffico sulla rete nazionale. Sono Massimo De Donato, questa è Smart Car e di tutto questo si è parlato durante l'evento Vacanze Sicure, dove è emerso che nel 2026 quasi un'auto su 3 non è in regola prima delle estate. Ascoltiamo le parole di Santo Puccia, direttore del servizio di polizia stradale, intervistato da Carolina Delia.
5: L'occasione di questa giornata di presentazione dei risultati dei controlli sui pneumatici di questa campagna ormai storica che Polizia Stradale e Assogomma fanno da tempo, ci dà l'opportunità appunto per ricordare quanto sia importante in un periodo di partenze, di viaggi e di vacanze proprio approcciarle nel modo corretto, perché appunto il viaggio è un primo elemento della vacanza, ma deve essere affrontato con massima attenzione e con la cura dei particolari, quindi massima attenzione ai comportamenti di guida che devono essere sempre improntati alla massima sicurezza, quindi attenzione alla guida, mettersi alla guida perfettamente riposati e quindi in condizioni perfette, massimo rispetto delle regole, l'uso delle cinture di sicurezza, velocità corretta, ma anche attenzione alla efficienza del veicolo. Quindi partendo proprio dalla cura dei pneumatici è fondamentale che quindi prima di mettersi in viaggio magari si faccia un passaggio dal gommista di fiducia per verificare la perfetta efficienza dei pneumatici, il corretto gonfiaggio, che non presentino usure particolari o magari dei danneggiamenti che non abbiamo colto, e questo può fare la differenza in una stagione dalle elevatissime temperature, può fare la differenza tra un viaggio sicuro e magari il verificarsi di un incidente per l'improvviso afflosciamento o addirittura scoppio del pneumatico. Quindi la manutenzione del veicolo è uno degli aspetti da tenere presente e fa parte appunto di quei comportamenti di guida prudente.
6: Assolutamente. Oggi quali sono i comportamenti più rischiosi che si verificano sulle strade rispetto agli ultimi dati che avete rilevato?
5: Ma indubbiamente la distrazione è l'elemento sicuramente più evidente, il fatto che ancora oggi molti utenti si pongano alla guida e magari non utilizzino dispositivi viva voce e quindi si distraggono utilizzando lo smartphone magari per aprire un messaggio, per chattare addirittura con qualche altro soggetto, qualche altro sono questi gli elementi sicuramente di maggiore rilievo di pericolosità, ma non dimentichiamo che ci sono anche ovviamente altri comportamenti scorretti, il fatto di mettersi alla guida non in perfette condizioni psicofisiche, quindi ricordiamolo sempre: alcol zero, assoluto divieto di mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Altro elemento centrale sicuramente è il rispetto delle regole, dei limiti, della precedenza, dei limiti di velocità, ma anche massima attenzione all'utilizzo delle cinture di sicurezza anche sui posti di posteriori, e ovviamente la raccomandazione proprio in un momento di viaggio, ecco, l'utilizzo di seggiolini adeguati, omologati, e quindi assicuriamo anche i nostri bambini nel modo più corretto per evitare che siano esposti a rischi durante il viaggio.
6: A proposito di raccomandazione, Polstrada è da sempre attiva anche in campagne di sensibilizzazione su questo tema. State portando avanti questa campagna di informazione che è essenziale per rendere anche a livello percettivo l'importanza di questa emergenza. Mi sta aiutando anche in questo caso la digitalizzazione per aumentare i canali di diffusione dell'informazione? Come sta evolvendo da questa parte?
5: Ma indubbiamente ogni canale, sicuramente anche adesso in particolare attraverso i social, attraverso le forme di comunicazione più attuali, è possibile raggiungere un maggior numero di persone, di utenti, di giovani soprattutto, perché è importante, ecco, sensibilizzare in maniera molto più capillare le giovani generazioni, perché dobbiamo ricordarlo, purtroppo l'incidente stradale è la prima causa di morte per i nostri giovani, quindi vanno raggiunti con tutti i modi, e sicuramente i social e gli organi di i media più rappresentano i media sicuramente più efficaci per sensibilizzare le giovani generazioni.
4: Bene, termina qui anche questa puntata di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Santo Puccia, direttore del servizio di polizia stradale. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.

0: notti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
5: Zanotte.
6: GR24, il sole 24 ore.
7: Non riesco a aprire. Si apre il computer.
8: I want Europe to do great. I want UK to do great.
9: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
10: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
11: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
12: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più.

0: Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di Nessun Luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità! Niente più metal! Scherzavo.
1: Cara Marianna Aprile, ci sei?
2: Sono qui, dove vuoi che sia.
1: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8:30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
2: Il no!
1: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
2: No.
1: Ecco, sono diventato socio, sai?
2: Certo.
1: Socio?
2: Ad honorem.
1: In onda, peraltro, me l'hai detto.
2: E, ovvio.
1: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre amici e nemici.
2: Ah, così.
3: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.
4: È mezzanotte.
5: GR 24, il sole 24 ore.
4: Il vertice NATO ad Ankara, gli Stati Uniti promettono di dare a Kiev la licenza per produrre i Patriots. Meloni sugli investimenti in difesa, soldi che devono restare nelle fabbriche italiane. La morte del bracciante Satnam Singh, il datore di lavoro condannato a 16 anni. Tennis è amara l'erba di Wimbledon per gli italiani, eliminati Cobolli e Paolini. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In apertura il vertice NATO di Ankara, con sullo sfondo anche il complesso rapporto tra il presidente americano Trump e la premier Meloni. Il punto nei servizi.
6: Il vertice NATO si chiude all'insegna dell'unità dopo 2 giorni di sparata ad alzo zero da parte di Donald Trump contro gli alleati europei che avevano fatto temere il peggio. Alla fine è stato proprio Trump, in conferenza stampa col presidente ucraino Zelensky, a dare la notizia più attesa. Vi concederemo la licenza per produrre i missili per la difesa aerea Patriot, ha affermato, venendo incontro a una richiesta che Zelensky porta avanti da settimane e aprendo la condivisione di informazioni militari molto sensibili con le forze armate ucraine. Ottimista, Trump si è detto sulle possibilità di intesa tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra. Zelensky lascia Ankara soddisfatto dopo aver incassato l'impegno formale della NATO a fornire equipaggiamento militare, assistenza e addestramento per un valore di 70 miliardi di euro quest'anno, insieme alla promessa di fornire livelli di aiuto equivalenti nel 2027. Nella conferenza stampa finale Trump cancella gli attacchi e le critiche lanciate nelle 24 ore precedenti agli alleati, parlando di un vertice di grande successo, definendo gli altri leader persone molto intelligenti e autocongratulandosi per aver portato tutti ad alzare le spese in difesa. Nel comunicato finale sono stati annunciati oltre 50 miliardi di dollari in nuovi appalti militari, con l'impegno a espandere la capacità manifatturiera collettiva e accelerare l'innovazione. La buona notizia è contenuta nella prima riga del comunicato finale. Gli alleati NATO, inclusa Washington, hanno riaffermato il ferreo impegno alla difesa collettiva sulla base dell'articolo 5 dell'alleanza. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
7: Dice di non pentirsi di nulla riguardo il rapporto con Donald Trump, ribadisce che l'unica bussola è l'interesse nazionale, si dice pronta ad aumentare le spese militari ma a precise condizioni. Così la premier Meloni al termine di un vertice che definisce breve ma intenso.
8: Credo che in fondo sia questo il messaggio più importante del vertice di Ankara. La NATO è un'alleanza unita, determinata a rafforzarsi.
7: L'Italia, ricorda Meloni, si è presentata al vertice con il 2,8% del proprio PIL investita in difesa e sicurezza, con un aumento dello 0,71% sull'anno precedente.
8: Un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza nazionale, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi, stabilendo le priorità.
7: Spese per la difesa che, dice la Premier, devono rimanere in Italia. Il nostro paese inoltre continuerà con le forniture militari a Kiev e non cambia la linea sul no alla concessione delle basi militari per gli attacchi USA all'Iran. Nessun commento diretto, infine, sugli attacchi di Trump nei suoi confronti. confronti.
8: Non tornerò su questo argomento. Per quello che riguarda l'investimento politico, non mi pento di nulla. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente. Non cambio idea su quale sia l'interesse italiano. E secondo me nell'interesse nazionale italiano ed europeo c'è l'unità e il rafforzamento dell'unità occidentale.
7: Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Si torna intanto però a combattere nel Golfo Persico dopo che l'Iran aveva colpito alcune navi degli Stati Uniti, violando di fatto il cessate il fuoco. Fatto sta che la ripresa delle ostilità ha mandato in rosso le borse e fatto risalire il prezzo del gas e del petrolio.
9: La tregua con l'Iran, per quanto mi riguarda, è finita. Non so se voglio fare un accordo, potrei finire il lavoro, e l'annuncio del presidente americano Trump il giorno dopo i bombardamenti sull'Iran avvenuti, secondo la Casa Bianca, in risposta agli attacchi iraniani a tre petroliere nello stretto di Hormuz. Le parole di Trump sembrano non solo chiudere alla possibilità di un accordo, ma rilanciano scenari di guerra. Colpiremo duro anche questa sera, rincara Trump. Resta tesa e irrisolta la situazione nel canale di Hormuz. Nello stretto non solo ci sono ancora 6.000 marittimi bloccati a bordo di navi impossibilitate a lasciare il golfo in sicurezza, ma Teheran ha già detto che chiuderà nuovamente il canale in caso di nuovi attacchi. Negli ultimi bombardamenti americani, secondo Teheran, sarebbero morti 8 militari, unico dato di questa giornata di guerra, mentre Teheran ha colpito le basi americane in Kuwait e Bahrain. Per Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con Washington, l'attacco americano è stata una mera violazione degli accordi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Sentiamo appunto allora com'è andata la giornata in Europa. Mentre Wall Street ha chiuso in altalena, col Dow Jones che ha aperto l'1,09%, il Nasdaq che è salito dello 0,20% e l'S&P 500 che ha ceduto lo 0,28%, euro a 1,1425 sul dollaro.
10: Lo spettro di una nuova escalation in Iran torna ad agitare i mercati, con le borse europee che chiudono tutte in forte ribasso. Milano in questo contesto limita le perdite all'1,2% grazie allo sprint dei petroliferi. I nuovi attacchi degli USA contro Teheran e le dichiarazioni incendiarie del presidente Donald Trump hanno infatti fatto schizzare nuovamente in alto i prezzi del greggio, con il Brent che è tornato a toccare gli $80 al barile. Passando all'azionario, rifiatano i titoli della difesa. Il peggiore Fincantieri, con ribassi che sfiorano i 4 punti percentuali. Pesante anche il comparto auto, con Stellantis che lascia sul terreno più di 5,5 punti. Sul fronte opposto, Eni e Saipem guidano il listino, entrambe con guadagni superiori al 3%. Sul valutario l'euro scambia con il dollaro sotto quota 1,14. Lo spread infine si attesta a 81 punti. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: La cronaca, con la corte d'assise del Tribunale di Latina che ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale con attenuanti per la morte di Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Lovato, datore di lavoro del bracciante indiano, portò Singh gravemente ferita a un arto davanti casa a bordo di un furgone con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. Lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. L'uomo morì nei giorni successivi, inutili le cure in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. E ora l'arresto del giornalista Mario Adinolfi.
7: Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati dalla Procura di Roma a Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, finito agli arresti domiciliari. È concreto il rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa, raccolta abusiva di capitali, delitti tributari, verosimilmente già in atto, scrive il GIP nell'ordinanza di arresti domiciliari notificata da Adinolfi dalla Guardia di Finanza. Sotto la lente dei magistrati romani c'è una presunta truffa promossa sui social con il sistema della scommessa collettiva, sistema che avrebbe prodotto danni per circa 5 milioni di euro. A Mario Adinolfi gli inquirenti contestano anche una presunta evasione fiscale da 400 mila euro, l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. Le indagini della Procura di Roma sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che, spiega una nota della Guardia di Finanza, hanno affidato all'indagato somme di denaro, talvolta superiori a 100 mila euro, nella convinzione di partecipare a una scommessa collettiva con la prospettiva, fra l'altro, di rendimenti legati alle scommesse sportive. Diverse persone hanno però segnalato di non aver ricevuto la restituzione delle somme versate o il guadagno pubblicizzato. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Passiamo allo sport. Ora, giornata di riposo ieri ai mondiali di calcio, dove si riprende oggi con la prima gara dei quarti di finale tra Francia e Marocco alle 22 italiane. Per il tennis, eliminati sull'erba di Wimbledon Cobolli e Paolini. Sentiamo.
11: Non è stato un mercoledì da leoni per il tennis italiano. Eliminati ai quarti di Wimbledon, infatti, sia Jasmine Paolini che Flavio Cobolli, autori di due gare al di sotto del proprio livello. Ad aprire le danze sul centrale è stata la Toscana, che contro l'Ucraina Kostiuk non è riuscita a reggere il ritmo dell'avversaria, che ha vinto in 2 set, 6-3-6-2, in poco più di un'ora, e che in semifinale affronterà Noskova, altra semifinale tra Mukova e Goff. Resta comunque un torneo positivo per Paolini, che ha invertito la fila di risultati negativi della prima parte del 2026. In 2 ore e un quarto la wild card Arthur Ferri ha battuto Cobolli in modo netto 6-4, 7-6, 6-0. Il romano è apparso in difficoltà sin dai primi scambi e quei momenti in cui ha preso in mano il match sono durati troppo poco. Giornata negativa che naturalmente può capitare, ingigantita da un Ferri che non ha sbagliato praticamente nulla e che ora si troverà di fronte a Zverev, che ha battuto Fritz. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Grazie ad Anna Elena. Arriva in regia spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Scusami Pino, calmiamoci. No, calmiamoci un attimo. Pino, senti il mio tono di voce, lo senti, no? Lo senti il mio tono di voce. Calmiamoci e proviamo a ragionare. Ragioniamo semplicemente su una cosa, che così su questo forse... possiamo tutti quanti trovare un accordo. Calmiamoci, sei solo un povero stronzo.
4: Io vengo, ti trovo e ti rompi il muso.
3: Calmiamoci, ma perché?
4: Stai tranquillo che ti trovo.
5: La zanzara.

0: uno vive in questo paese, usufruisci dei servizi di questo paese e devi pagare la tassa per questo paese.
1: Usufruiscono dei servizi, siete voi.
0: Ma cosa vuol dire voi? Tamarro delle case popolari. A me mi sembri quei personaggi lì, i tamarri che vanno a ballare la tecno. Mi sembri come ti comporti, porca puttana. Ma tu c'è le foto col papa. Quella foto col papa qua mi è rimasta.
1: Non hai denti, Dio santo. Quale tamarro?
0: Quale tamarro? Non c'è qualcuno come mi ha consigliato Parenza. Me lo faccio guardare il dente.
1: Guarda,
0: ti lancio
1: io
0: questo.
1: Io sono un investitore.
0: Ti giuro che te lo lancio.
1: Vieni, lavora un po'. Vai a lavorare. Fermo.
0: Morto di fame che non sei altro. Morto di fame. Mettitelo in culo, McGregor e Trump. Morto di fame.
2: Ma che trasmissione. Una trasmissione. Non si riesce a ragionare su niente, tutti che litigano su tutto, mi dispiace proprio tanto.

Questo paese è un paese ingovernabile. Nemmeno il generale Vannacci riuscirebbe a risolvere alcuni problemi. E nemmeno l'uomo forte riuscirebbe a risolvere alcuni problemi, perché ovviamente a noi piace moltissimo la democrazia, non piacciono gli uomini forti, come è noto. E vi dico solo, vi racconto solamente un episodio che vi fa capire come questo paese sia totalmente ingovernabile.

0: Ottobre 2025, scontri in viale Tunisia a Milano, vicino alla stazione. Ci sono 6 imputati accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ora, questi sono stati assolti perché scrivono i giudici che i poliziotti agirono in modo certamente rapido ed efficiente, ma anche palesemente violento. Cioè, sostanzialmente non si arresta con la forza. Cioè, questo è un paese dove non si può arrestare con la forza, perché a un certo punto arriva un magistrato, arriva un giudice e decide che gli arresti erano illegali, perché nonostante siano stati portati a termine in maniera efficiente e rapida, hanno utilizzato una forza eccessiva. La polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine. Mamma mia, che vergogna, ragazzi, che vergogna. Nello stesso tempo leggo, dato che sono qui a Milano, leggo che i vigili urbani, i famosi GISA di Milano, fermi che è grossa questa, ragazzi, è grossa, dovranno obbligatoriamente fare un corso, così mi dicono, di inclusione LGBTQ+, per trattare meglio le persone trans, eccetera, eccetera. Cioè, per avere a che fare con la signora Clizia De Rossi, questi signori del comune
1: sempre
0: di Milano hanno deciso di far fare un corso ai vigili. Invece di far fare un corso su come usare il taser, su come intervenire rapidamente nelle periferie infestate dai Maranza, questi qua fanno il corso di inclusione per trattare con le persone LGBTQ+. Mamma mia, ragazzi. Pazzesco. Leggo anche, e forse leggo, non è un caso che in tutto questo, che e forse non è un caso, che in 50 anni il testosterone è diminuito del 54% nel mondo, il famoso declino del maschio.
1: Ma meglio per noi.
0: Meglio per noi, dice lui, meglio 1% per noi,
1: che siamo
0: all'anno.
1: Eterosessuali, che c'è? E che ci piace sempre la gnocca, nonostante tutto.
0: Ma,
1: dai, c'è?
0: Ma ti sto dicendo, che in 50 anni è crollato il testosterone del 54%.
1: Ma non è crollato proprio nulla.
0: Pazzesco. Abbiamo anche Parenzo Macista, incredibile.
1: Ma no, Macista,
0: infine voglio fare
1: assoluto dell'eterosessuale delle donne.
0: Infine voglio fare un grande elogio, fra poco vi dico chi è, naturalmente, a una giornalista sportiva con cui ho lavorato poco, ma ho lavorato, la quale apertamente dice una cosa molto semplice: avete rotto le balle, non dice così naturalmente, avete rotto i coglioni con le accuse di sessismo, con le accuse di catcalling, con le accuse di molestia sessuale, quando si tratta semplicemente di complimenti per strada. È bello ricevere i complimenti, anche complimenti, diciamo, qualche volta volgari, magari, che sarà mai, certo, può essere disturbato, ma non è molestia sessuale, qualche donna comincia a ragionare. Da Roma, anzi da Milano, David Parenzo. Buonasera.
1: No, sono qui a Milano perché oggi vengono presentati i palinsesti della 7.
0: Noi ce ne fottiamo.
1: Non immaginavo che non ti interessa. La cosa che più mi ha colpito oggi è che stamattina, prestissimo, apro il giornale. Sì. Corriere della Sera, giornale fondato nel 1876, quindi con una storia lunghissima. E sfogliando il giornale, tra le tante notizie che trovo, Trump, la NATO, la vicenda di Ranucci, i report, il dottor Lagito, la bomba, tutto, trovo una paginata intera dedicata a Cruciani.
0: Una intervista.
1: Leggo tutta l'intervista e scopro che ha scritto un altro libro.
0: Un altro libro.
1: Produce più libri lui che Italo Calvino in tutta la vita.
0: L'hai già detto. Io pensavo che avessi in testa ancora la vicenda di Paragone.
1: Paragone del Cappuccio.
0: Io ci ho ragionato bene.
1: Un'intervista al Corriere. Dico, ma che pagina intera. E scopro poi che il libro, che è un dizionario del crucianesimo.
0: Cazzo,
1: era il dizionario di Voltaire, il dizionario dell'illuminismo. No, il dizionario del crucianesimo è edito
0: da Cairo,
1: dal dottor Cairo,
0: con cui tu ti incontrerai stasera, per cui diglielo al dottor Cairo, che cosa fa scrivere il DC?

0: complimento. Cioè, il fatto che una donna riceva un complimento, ora, a volte, viene visto come sempre un qualcosa di legato al genere. Ho paura a dire questa cosa perché ho paura che sia un po' troppo forte e di sti tempi politicamente scorretta, perché io penso che un uomo oggi debba aver paura di tutto.
1: Ha perfettamente ragione, è esattamente quello che dico io, è esattamente quello che dico io da mesi. È l'uomo che deve avere il terrore oggi di approcciarsi a una donna, perché volendo ti fanno... Beh, no, perché non ti approccia a nessuno, ti approcci...
2: Ma questo no, è... con mia fermo, moglie, fermo, con chi fermo, mi fermo, devo approcciare.
0: Però io mi ricordo che, non so, magari capitava il fischiettio, no, quando uno passava per strada, non dico proprio me, in generale, passava una bella ragazza e c'era il fischio, no? Ora catcalling, no? Ora non si può più. Cioè, onestamente, le volte che mi hanno fischiato delle shoo shoo, no? Così.
3: Io so fischiare.
0: Ecco. Non è che mi ha offesa, non è che giustamente, mi ha fatto sentire un oggetto.
1: Ma nessuno si sente oggetto se fischi, che dici a me di che tetto, oppure se ti guardano intensamente. Nessuno si sente un oggetto. Nessuno si sente un oggetto. La maggior parte delle persone si vestono in un certo modo per essere guardate, porca la gran troia.
2: Ma se uno a un certo punto comincia a tenere gli occhi puntati, in modo
1: gli occhi puntati sono gli occhi puntati. Gli occhi puntati sono gli occhi puntati, no?
2: Diventa un po' una cosa, oltre che da maiale, anche inquietante se tu cominci a fissare in modo ossessivo una donna, diventa pesante.
0: Rispetto se una donna quella situazione la vede come una violenza, perdonatemi, rispettate anche la mia opinione, che
1: molto
0: per
1: bene.
0: Me le violenze sono ben altra cosa. Non che uno ti faccia un fischio mentre cammini per dirti ammazza, però. Cioè,
3: più che violenza magari è molestia, cioè violenza...
0: Sì, vabbè, ma...
1: Allora, voglio mandare un semplice frammento di uno, regaliamo brandelli di popolarità a tutti in queste ore, in questi giorni, anche a un tale che non conoscevo, che si chiama Andrea Borello, il quale si presenta in questo modo,
2: sì.
1: Avete capito tutto, e già si capisce tutto come si presenta, partigiano nell'era dei social, che cazzo vuol dire, lotto per la redistribuzione, i giovani... L'Europa e la transizione ecologica.
2: Beh, uno già,
1: uno
2: lui,
1: che
2: no?
1: Si presenta così. Uno che si presenta così.
2: Abbiamo già detto tutto.
1: Il quale, dopo aver detto che ascolta la Zanzara perché ha preso un premio all'Europarlamento, dunque tutto ingrifato dal fatto che nel 2021 ha preso un premio dal Parlamento Europeo. Vedi, un grande trionfo. Il quale Borello dice la Zanzara non è un programma ma una porcheria. È vero, caro Borello.
2: Beh, questo
1: è vero.
2: Lo dico io da 12 anni.
1: C'era bisogno, bastava citare Parenzo. C'era così. Grazie di questa medaglia. Grazie.
4: Questo semplicemente non è un programma, è una porcheria. E forse sarebbe ora di prenderne atto. Prenderne atto noi ascoltatori, che a questi fenomeni da baraccone facciamo guadagnare decine di migliaia di euro al giorno.
1: Sì. E che fai? Spegni?
2: Al giorno, però.
1: Borello, spegni.
2: No, al giorno.
1: Che cazzo me ne frega a me? Poi parla del gruppo del Sole 24 Ore che mi paga, parla del mio stipendio. Senti, Borello, abbi pazienza. Se vuoi un poco di popolarità, te la regalo. Basta chiedere, mi chiami, vieni qui, dici, mi vuoi attaccare? Attaccami, dai. Attaccami, cioè, facciamo così, vieni qua, ci attacchiamo, fai dei piccoli reel, così guadagni qualche follower, dai, forza che funziona così, che imbecille, fermi tu.
5: Giuseppe Cruciani.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Parenzo, nella mia vita ho frequentato praticamente solo donne impegnate. Non capisci un cazzo neanche di quello. Sei proprio una merda.
2: Dicono che in gravidanza dovresti ascoltare Mozart, Beethoven per favorire lo sviluppo cerebrale di

0: figlio.
1: Senti questo,
0: io
1: senti.
0: È tutta la gravidanza che ascolto ogni giorno la zanzara, quindi non so che tipo di conseguenze avrà questo sulla mia bambina, visto che quando nascerà riconoscerà tre voci, quella della mamma, del papà e quella di Giuseppe Cruciani.
2: Ad Inolfi ritorna la zanzara dopo un lungo periodo di assenza, Parenzo gli dà il benvenuto, ma qualche giorno dopo arrestato. Grande Parenzo, non sbaglio un colpo, porca troia.
1: Fra poco parleremo.
3: Ho detto che ho ritenuto quel gesto di andare con la bandiera di Israele non mi è sembrato
1: giusto. Lo hai benedetto e dopo qualche giorno l'hanno messo al gabbio. Fra poco parleremo di Adinolfi. Ora voglio riprendere però il messaggio di quella ragazza che ha detto:
3: Luca, Adinolfi sta ai domiciliari, potremmo anche chiamarlo al telefono.
1: No,
3: a un certo
1: non
3: punto.
1: Può comunicare. Allora posso dirvi una cosa? Andiamo subito su Adinolfi.
3: E che cazzo ti devo dire? Non lo so,
1: me l'hanno detto. Posso dirvi una cosa? Innanzitutto, in primis, perché siccome mi accusano, voi siete amici di Adinolfi. Siamo fatti amici, abbiamo sempre combattuto qui a spada tratta, cioè abbiamo combattuto proprio su tutti i fronti, su tutti i temi, l'aborto. Noi lo chiamavamo su quei temi lì.
3: Sì, l'aborto,
1: le coppie gay,
3: sui generis,
1: le coppie gay, l'omofobia, eccetera. Su
3: ma
1: questo
3: che è un cattolico sui generis,
1: vabbè,
3: possiamo dirlo.
1: Ma questo
3: no,
1: lascia perdere. Allora, abbiamo combattuto su tutti i temi possibili e immaginabili per tantissimi anni. Io della questione scommessa collettiva non me ne sono mai occupato. Se ne occupa infatti la magistratura. Dopodiché ci sono un sacco di testimonianze di persone.
3: Ma cos'è la scommessa collettiva?
1: Tu manco sai che cos'è. Si faceva dare dei soldi. Si faceva dare dei soldi dalle persone che reclutava anche all'interno del popolo della famiglia. Mi hanno detto ci sono molte persone che hanno dato a lui dei soldi. E promettendo diciamo degli interessi molto alti perché lui scommetteva sicuro, diceva lui prometteva la vincita sicura attraverso queste scommesse.
3: Com'è crollato il castello?
1: Dopodiché
3: poi,
1: è evidente che non è stato in grado di restituire i soldi a queste persone hanno denunciato, da qui le indagini. Noi che cazzo c'entriamo? Cioè, questo è punto interrogativo. Abbiamo sempre chiamato.
3: Non gli ho mai dato una lira a nessuno.
1: Abbiamo sempre chiamato Adinolfi per parlare di aborto, coppie gay, eccetera, eccetera. Quando è possibile, non l'abbiamo rincorso come le iene, perché la radio non rincorre tipo le iene. Non è che rincorriamo tipo le iene. Le iene avevano delle informazioni, delle testimonianze di persone a cui Adinolfi, secondo loro, non aveva restituito dei soldi. Però vi voglio far ascoltare quello che dice un signore. Qui voglio dare un grande abbraccio, Massimo Rizzi. Massimo Rizzi è il titolare di Caffienile, che è un agriturismo in Lombardia, ad Alzano Lombardo, il quale è stato rapinato in maniera drammatica da tre malviventi, pare con l'accento dell'est. Si può dire con l'accento dell'est oppure non si può dire? Non si può dire, mi dicono dal vetro, non si dovrebbe dire. No, con l'accento dell'est. 47 anni con la famiglia, una rapina terribile. Ora io dico, se questo qua avesse avuto una pistola, un fucile, avesse rincorso i ladri, avesse sparato a questi ladri, avrebbe
3: fuori,
1: fatto bene o male? Vi sottopongo questo quesito, sentiamo.
4: E ero sul divano che dormivo con le finestre aperte, sai, che non accendere il condizionamento almeno la sera, e sono stato svegliato da queste tre sagome nere e mi hanno proprio cominciato a prendere a pugni. Poi mia moglie si è svegliata, mia figlia più grande anche, e hanno bloccato anche loro. Ho cominciato a chiederci soldi, a chiederci dove erano i soldi, dove era la cassaforte, e ovviamente ho cercato un pochettino di reagire, di tenere paura per le mie donne, insomma.
1: Senti qua, senti sto passaggio drammatico, senti, dicevano di tagliare mani e orecchie alla moglie, senti.
3: Mamma mia.
4: Poi minacciandomi, continuandomi a picchiare, minacciando mia moglie che gli venivano tagliate le mani e le orecchie, cosa vuoi fare? Dai tutto quello che hai e cerchi che finisca prima possibile, ma era normale, sì, avevano coltelli e quello che sembrava essere un po' il capo, aveva una pistola dietro. Ho cercato di provare a muovermi, appena mi muovevo mi davano calci dappertutto, al posto delle ruote, sono pieno di lividi.
1: Non ci protegge nessuno, beh, questa terribile. È la realtà. Non ci terribile. Protegge nessuno, dice Rizzi. È terribile, lo dice adesso. Terribile. Se avesse sparato fucile in mano a questi che erano armati, magari di coltello, cosa doveva valutare? La proporzionalità doveva valutare. La proporzionalità.
3: Ma è un racconto terribile.
1: E certo, quando senti il racconto vivo, che cosa doveva valutare questi in due secondi? La proporzionalità, magari non sparare? Utilizzare i coltelli come loro?
3: Vergogna. In questo caso qua
1: in questo caso qua, sì, certo, c'entra? Perché non ha fatto nulla, certo, senti.
4: Questa notte abbiamo dormito in un B&B, mia moglie non vuole più dormire qua, quindi cosa vuol dire? Cioè, la vita deve andare avanti, ma non ci protegge nessuno.
1: Emiliano da Roma, vai. Dimmi.
5: Eccomi qui, buonasera al cazzo, direi anche. A quanto pare è più spaventato dall'inferno che dalla galera il buon Adinolfi. La verità vera, nel senso che è così filo cattolico che c'ha più paura dell'inferno a quanto pare che dalla galera.
1: Non ci ho parlato. Ma non è stato ancora condannato, però. Non è stato ancora condannato.
5: Guarda, me ne fotto.
1: Ti segnalo che non è stato condannato.
3: Se è sbagliato, deve pagare. Deve andare, ma perché godere se uno finisce in galera, però?
1: Deve andare in carcere.
3: Ma infatti, se stai domiciliare.
5: Deve andare in carcere.
1: Infatti, è in carcere. Solo che per motivi.
5: Qui parliamo tanto che porta sfiga a Parenzo, però io farei notare Brasiliano, Adinolfi, De Carli, la Cerenza.
1: De Carli non è successo, non è in carcere.
5: Porti tu sfiga, pezzo di merda. Sei tu che ti circondi di pezzi di merda.
1: Matteo,
5: hai capito?
1: Ma se noi chiamiamo delle persone borderline, è chiaro che prima o poi possono finire in galera. Cretino.
5: Merdaccia.
1: Matteo da Faenza. Matteo da Faenza. 99%
3: degli ospiti.
1: Ma lo diciamo anche noi, peraltro.
3: Buonasera, qui si mette a rischio la stagione teatrale 2026-2027.
1: Questo potrebbe accadere,
3: tutti,
1: Matteo, dimmi.
3: Ma chiusa lo spettacolo perché non c'è più nessuno.
1: No,
3: oppure si potrebbe fare direttamente nelle carceri italiane. Cioè, ad esempio, la tappa di Napoli si fa a Poggio Reale, la tappa di Roma si fa sia a Rebibbia che a Regina Celi. La tappa di Milano. No, io penso questo come i Blues Brothers. Si fa dentro il carcere. Chiederò l'autorizzazione al dottor Nord e al DAP, non c'è più, mi pare.
1: Ma
3: al
1: vabbè,
3: DAP,
1: uguale.
3: Non c'è
1: Matteo
3: più.
1: Da Faenza, no, vai. Matteo da Faenza, chiunque ci sia, dai. Matteo
3: Mastro,
1: da Faenza.
3: Non c'è più del Mastro.
6: Buonasera, Cruciani.
1: Dimmi, che c'è?
6: Mi volevo collegare al discorso del corso LGBT dei vigili e alla polizia che usa troppa violenza. E visto che siamo in questo mondo, io vorrei tanto abitare a Genova e vorrei che quello che sta succedendo a Genova, visto che ci sono gruppi di persone che vanno in giro a bastonare i delinquenti.
1: Ah, tu sei, vorresti partecipare a queste squadre?
6: Oh sì, perché tanto la legge siamo messi così e quindi mi piacerebbe, secondo me stiamo andando nella direzione sbagliata.
1: A te piacerebbe partecipare a squadre che bastonano i delinquenti, giusto? Ho capito male?
6: No, ho capito benissimo.
1: Parenzo, come giudichi questa cosa? Come giudichi questa cosa di Matteo da Parenzo?
3: Stavo prendendo nota del nome e cognome per segnalarlo alla procura, è una cosa pazzesca, c'è uno che è una squadraccia,
1: fermi tutti.
3: Ma è l'AIS non legalizzato,
1: fermi tutti.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: La Zanzara.

0: Guaggiù, si vuole di parlare al telefono con la zanzara da fare l'80024 0024, oppure si vuole di mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Parenzo, se io ho un fratello cretino in casa, me lo tengo perché è mio fratello, ma con questo non vuol dire che mi vado a pescare anche i fratelli cretini degli altri, perché i fratelli cretini degli altri se li ciucciano quegli altri, giusto? Ecco, se quindi noi abbiamo degli italiani nati in Italia che delinquono, ce li dobbiamo tenere. Con questo non vuol dire che dobbiamo andare a prenderci tutti i delinquenti d'Africa o del Sud America. Quindi la capisci la differenza tra uno che delinque clandestino e uno che delinque nato in Italia? Beh, ecco, credo che forse ci puoi arrivare anche tu.
2: Parenzo, ma come fai a dire che la microcriminalità è sintomo di democrazia? Io mi trovo all'autostazione di Cosenza e ti posso assicurare che purtroppo per colpa di persone che importiamo stiamo diventando il terzo mondo. Re-emigrazione.
3: Cosenza, il problema di Cosenza non è quello. Il problema di Cosenza non è quello, amico mio. Il problema di Cosenza, fidati, il problema di Cosenza, amico mio, non sono solo gli extracomunitari. Come il problema di Palermo non è il traffico. Si sarebbe detto una volta.
4: Ti faccio sentire idiozie, una cosa molto molto grave.
3: Sono idiozie, questa immagine, questa idea della famiglia. Cioè, se tu hai un parente stupido, non è che dobbiamo.
4: Però che ha ragione. Però chi dice? Però posso dirti una cosa: chi dice?
3: Banali,
4: noi abbiamo i nostri criminali. Abbiamo i nostri criminali. Se ci sono dei criminali
3: importati, fammi sentire
4: di nuovo questo Borrello, questo fenomeno, questo fammi sentire che ogni tanto bisogna dare luce a degli sconosciuti. Ma noi siamo anche una onlus da questo punto di vista, no?
3: Siamo una onlus, siamo un ricettacolo di disperati, della merda.
4: Glielo dico chiaramente a questo signore qua. Sì, quando dice
3: c'è solo merda.
4: Dice la zanzara è una porcheria. Sì, è vero.
5: No, è possibilissimo.
4: Senti questa cosa qua, senti che cosa scegliamo. Senti che cos'è, scegliamo questo.
6: E altre performance di bullismo e razzismo. Perché è di questo che si tratta. Che però dopo 25 anni semplicemente non fanno più ridere. Facendo peraltro il forte coi deboli e il debole coi forti.
4: Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto questo? Chi lo dice? Cioè chi lo dice? Ma chi lo dice? Chi lo sostiene? Ma chi sarebbero i deboli e chi sarebbero i forti? Cretino di un cretino. Avanti, forza. Cretino di un cretino non si può dire, Borrello? Dici delle cretinaggini? Che? Non si possono utilizzare queste parole?
3: Sciocchezze.
6: E poi una domanda, Cruciani, la rivolgo anche a te. Hai fatto il liceo classico? Ti sei laureato con una tesi sul Partito Comunista Peruviano? Hai iniziato la tua carriera di giornalista in un giornale gestito dal Partito Democratico della Sinistra? Facevi l'intellettuale? No, non facevo l'intellettuale.
4: Non mi dire
3: PDS,
4: intellettuale.
3: Questo non lo sapevo.
4: Sì, un giornale gestito dal PDS più. Ma giornale locale. Sì, certo, assolutamente.
3: Gestito dal PDS.
4: PDS, Partito Democratico della sinistra, esatto, sì. Senti qua.
3: Io avevo la tessera del PDS, tu lavoravi, ma messo da chi? Chi è che ti ha messo lì nel giornale?
6: Ora, capisco che si nasca incendiari e si muoia pompieri, ma se tra un vaffanculo e un viva il duce, la sera quando torni a casa hai ancora una coscienza in cui specchiarti, non ti senti quantomeno incoerente ad essere caduto così in basso, ad essere diventato lo zimbello e il giullare dell'ultradestra che baratta per una manciata di quattrini la sua storia, la sua ideologia e forse anche la sua vera personalità?
4: Ma questo è un cretino totale. Ma perché ho messo queste cose, ragazzi? Ma perché zimbello e giullare dell'ultradestra? Perché l'ho messo? Mi sto pentendo perché non dice nemmeno delle cose.
3: Zimbello e giullare dell'ultradestra a pagamento. Questo non è sbagliato.
4: Zimbello e giullare, limite al contrario, no? Uno dice sei tu che sta dietro, invece no, zimbello e giullare.
3: Sì, è una cosa incredibile. Dovete dire sei il servo e la voce dell'ultradestra.
4: Ma questo non sa un cazzo. Questo non sa un cazzo. Ha preso pure un premio dal Parlamento Europeo. Basta, troppa luce. Massimo da Roma, troppa importanza all'imbecillità. Dai, forza, vai, Massimo, dimmi che c'è.
5: hai fatto diventare sto paese un posto dei sceriffi che si dedica a giustizia sommaria. Ma te devi vergognare, Giuseppe. Sto paese sta diventando pericoloso.
4: Hai detto, Massimo, scusami.
5: Hai fatto diventare questo paese un avamposto dei sceriffi che si dedicano tutti i giorni a giustizia sommaria. Tu te vai a pià con l'anternino tutti i giorni per marocchino o gente sconosciuta che fa qualche reato. T'hanno visto andare in giro col bastoncino d'ulivo. Sei diventato rabdomante delle teste de cazzo. Giuseppe, stai a fare un gioco pericoloso. Sei diventato il Deus ex machina. Tu non sei razzista, è vero.
3: Il Deus ex merda. Non ex machina, il Deus ex merda.
5: No, Davide, questo è il Deus ex machina di un piano eversivo. E sì, purtroppo ha trovato in quel fenomeno del collaboratore Vannacci. Ha trovato pure un personaggio che appoggia, capito? Perché noi stiamo a pensare che è Cruciani che appoggia Vannacci. Qua non avevamo capito un cazzo, Davide. Qui stavolta è Vannacci che appoggia Cruciani. Ma che cazzo stai a dire, Giuseppe? Tu, io una volta qua dentro mi attaccavo con Jonathan da Prato, con Anna da Roma, tutto gregge di merda. Tutta gente che se pulisce il culo, chi i coriandoli, tutti i zampognari manco scolarizzati. Qui invece hai fatto Davide, questo ha fatto diventare fescia pure gente che parla con una certa maniera, gente che ha studiato, si sta trasformando. Qui la gente si alza, la buttiamo nella mattina, si guarda il culo, che ci sta qualche marocchino, che Cruciani ha detto che ci stanno i marocchini. Vai a far la mattina a far colazione, c'è sta Ermon Nessaro che invece da levar piscio del cane in mezzo alla strada, c'ha ragione Cruciani, qui i vaccini si devono fare, c'ha ragione Cruciani, qua tocca rimbombarsi le armi dentro casa. Giuseppe, tu stai creando un paese devastato. E tutta sta gente deve addietro perché manca è scolarizzato. Quello di Cosenza ti ha mandato il messaggio prima, sta a pensare agli stranieri che vengono, quello non sa manco dove poggia il culo quando caga e sta a pensare agli stranieri che vengono a casa sua. Ma gli stranieri a quello lì non se lo incula nessuno.
3: Crudo ma giusto. Crudo
5: tu mannaggia la miseria, Giuseppe, mi stai a far sentire male tutte le sere. Perché una persona sei una persona. Sì, perché lo stupido al potere non è pericoloso, l'intelligente al potere sì. E siccome tu c'hai cervello e sei appoggiato da quell'altro scemo, potete fare danni.
4: Mario
5: potete
4: da Monza, Mario da Monza.
5: Salutami dal cazzo, Mario da Monza.
4: Ma vattene a fanculo, va. Fermo, Mario da Monza, dimmi. Mario.
7: Allora, Parenzo e anche altri come lui ci raccontano sempre quando mi rientra qualcuno in casa, io non devo fare niente, devo chiamare la polizia. Ma io voglio far capire, ma lo sanno, ma lo dicono giusto per, perché io se chiamo la polizia, questi mi arrivano dopo 20-30 minuti.
4: Se uno
7: in quel
4: ha la pistola,
7: momento,
4: bisogna sparare.
7: No, ma non dico
4: se uno
7: anche
4: se la
7: ho
4: sente.
7: Qualcosa di
4: io voglio che più armi circolino in Italia, che più gente abbia il porto d'armi, che più gente sappia sparare andandosi ad addestrare nei poligoni di tiro. Voglio un'Italia più armata, il mio vecchio slogan, no? Liberi armati, te lo ricordi quando lo dissi tanti anni fa?
3: Conosciamo,
4: e
3: lo
4: restiamo
3: dissi,
4: fermi
3: infatti,
4: sulle stesse posizioni.
3: Sei tu il metro a pansei di Vannacci,
4: armati,
3: sei tu. Ma
4: liberi
3: sei tu
4: e armati.
3: L'ideologo.

0: festa dell'hamburgerata è andata tutto bene, eh? Di cosa avete parlato? Di come invadere i paesi? Di come funziona da tempi dello sterminio degli indiani? Tanto voi vi siete trovati d'accordo. 250 anni dopo vuoi fare la solita cosa. Quindi avanti tutta, hamburgerate, cappelli rossi e leccate di culo. Aiosa, avanti Parenzo.
1: Le grandi serate di Parenzo, hamburger e merda leccata dai culi dei grandi del potere. Mamma mia Parenzone, poi con la cazzo da panzo che mi pure gli hamburger, che schifo.
2: Beh, la gente ha capito che tu sei andato all'ambasciata americana per leccare, sì. Per leccare, sì, per slinguare.
3: Ma se io ti dico di più, meglio leccare i culi dei leader occidentali piuttosto che leccare i culi dei dittatori in giro per il mondo. Questa è la sintesi.
2: Ma cosa c'entra questa? Non è che c'è un'alternativa.
3: Questo è il tema.
2: Tu vai a ricevimento e ti metti sull'attenti davanti alla bandiera americana.
3: Ma non è che mi metto sull'attenti.
2: Davanti all'inno americano.
3: Io godo quando sento l'inno americano. Io impazzisco perché è un inno di libertà.
2: Bah,
3: visto che mi accusano
2: di leccare i culi, per molti paesi sono bombs, sono bombe. Per molti paesi, quella bandiera americana che io amo per carità, però per molti paesi significa bombardamenti, significa morte. Oddio, sto parlando come Di Battista. Incredibile.
3: Democracy bombs.
2: Allora, ti voglio far ascoltare un consiglio.
3: Proprio tu, cazzo, che hai fatto la tesi di università su Sentiero Luminoso.
2: Sendero. Sentiero è in italiano. No, non mi piaceva, erano dei mostri.
3: Già lì tu andavi a raccontare.
2: Andavo a raccontare i mostri. Allora, ti faccio sentire un consigliere regionale della
3: tesi che non è rimasta della storia. Diciamocelo pure della politologia.
2: Ma che c'entra? Scusa, c'avevo 25 anni, cretino.
3: Diciamocelo subito.
2: Ma cosa c'entra?
3: Diciamocelo immediatamente. Diciamolo.
2: Allora, Davide Derrico, consigliere regionale della Campania. Tu dici perché mi fai sentire questo consigliere regionale della Campania, questo sconosciuto? Credo che sia della sinistra, comunque, se non sbaglio. Ovviamente della sinistra. Perché la proposta è questa. Quella di favorire le donne che hanno il ciclo mestruale, credo sostanzialmente detassando o dando o addirittura detassando. Comprando i cosi, come cazzo si chiamano? Comprando
3: gli assorbenti.
2: Giusto. Allora io anch'io giusto, voglio i cosi, anch'io voglio le lamette da barba. Anch'io voglio comprare gratis le lamette da barba. Io voglio gratis le lamette da barba. Come?
3: Ma quello non è
2: perché non è fondamentale. Scusa, non ho capito.
3: Ma
2: perché l'uomo deve stare con la barba lunga.
3: No,
2: non può stare con la barba lunga. Ogni tanto gli uomini si devono fare la barba, è normale.
3: Ma la donna non può stare senza l'assorbente, però, perché altrimenti.
2: Ma anche
3: è un disastro,
2: l'uomo,
3: no?
2: Non è che si può far crescere la barba. Anche no, anch'io voglio la dieta gratis perché devo dimagrire. Che cazzo ne so? Ma dai, su, ragazzi. Comunque, sentiamo questo.
4: Ho un dubbio. Sì. Ciclo mestruale l'avessero avuto gli uomini, molto probabilmente i prodotti igienici sarebbero già stati gratuiti nel nostro paese, molto probabilmente l'IVA sarebbe già a zero o come nella media europea al 4%, molto probabilmente questo tema sarebbe già superato.
2: Poi parla di povertà mestruale. La povertà mestruale. Ma dai ragazzi, su. Ma non se ne può più. Cioè oggi siamo talmente ricchi che pensiamo addirittura di dare dei soldi. Ma che vuole questo qua? Gli assorbenti gratis vogliono. Gli assorbenti gratis.
3: Una cosa senti sbagliata.
2: La regia. Gli assorbenti gratis va. Andiamo tutto gratis,
3: forza,
2: io voglio, io voglio le lamette gratis. Voglio che la regione Lombardia paghi la Gillette per farmi arrivare le lamette gratis. Perché ho bisogno di farmi la barba.
3: Ecco la marchetta.
4: Esiste una questione, si chiama povertà mestruale, che colpisce 500.000 donne nel mondo. Secondo il rapporto sulla giustizia mestruale di WeWorld e Ipsos,
2: non ci posso
4: chiedere. In Italia una donna
2: io
4: su 6 non riesce a garantirsi questo servizio.
2: Una donna, i rapporti. Se ci citano il rapporto sulla povertà mestruale.
3: Cioè a te non piace il rapporto Censis, il rapporto Istat, il rapporto dell'Eurispes.
2: No, senti quest'altra cosa,
3: Cioè tu non fai trasmissioni basate sui numeri, sui dati,
2: rapporti,
3: sullo studio.
2: No.
3: Aspetta, tu fai solo trasmissioni sui rapporti sessuali, solo su quello.
2: Aspetta.
4: Cosa fanno nel mondo? In Scozia, per esempio, nel 2022 hanno approvato una norma per cui assorbenti e tamponi sono gratis nelle farmacie e nelle scuole.
2: Se lo possono permettere, evidentemente. Se lo possono permettere.
4: Nel 2023 in Spagna hanno previsto 2023. Addirittura per legge
2: questo
4: un congedo mestruale.
2: Consigliere della Grunde in Campania, in Campania, dove la gente va con i Kalashnikov al centro di Napoli, porca troia. Questi vogliono dare gli assorbenti gratis. Tu ti rendi conto o no? La gente va con i Kalashnikov al centro di Napoli, al centro di Napoli a sparare in aria. Questo va in regione Campania a dire: ci vorrebbe, c'è il rapporto della Scozia, la Spagna nel 23 con gli assorbenti che dà la povertà mestruale.
3: Ma pensa, ma divento pazzo.
2: C'è gente a Napoli che va con il Kalashnikov, che gira con i Kalashnikov al centro,
3: e uno, però, dai,
2: ma capisci pure tu che è una follia, no? E questo tizio qua, e questo tizio che per carità è una bravissima persona, bisogna sempre specificare, persona meravigliosa, bravissimo, e questa persona parla di povertà mestruale, io divento pazzo.
3: Bravo, vabbè.
2: Di povertà mestruale, povertà mestruale.
3: Comunque tu sai quanto costa un pacchetto di assorbenti?
2: Ma non lo so, non mi interessa. Adesso
3: leggo
2: quanto costa un pacco di assorbenti.
3: Chiede alla regia.
2: Andiamo su quanto costa?
3: Costa tanto.
2: Quanto costa?
3: Ogni in media 5, 5. Lo devi
2: 5 euro. 5 euro al mese, amen.
3: Tu, no, aspetta, che sono? Perché
2: quant'è
3: devi fare
2: l'estrazione? Una volta al mese.
3: Ne usi 5 di quanto ne
2: ma non è che 10 euro, giorno, 15 euro al mese.
3: Tu hai studiato anche biologia o non hai studiato? Ho studiato soltanto i comunisti.
2: Ma perché fino al 2026 nessuno si è posto questo problema?
3: Ma non è vero.
2: Ma pochissimo, non è mai stato ritenuto una cosa fondamentale, mi sembra, no? Perché ce ne dobbiamo occupare ora? Perché siamo ricchi. Perché tra le tante cose c'è il diritto all'assorbente gratis. L'ennesima cosa. La gente va in giro col Kalashnikov in mano e al Consiglio regionale della Campania si occupano degli assorbenti gratis. Ma va benissimo.
5: Politologo.
2: Ma non è che è politologo, è la realtà. Assorbente. Quanto costa assorbente? Non lo so perché non... No, no, perché io non ho le mestruali. Non lo so quanto costa l'assorbente. Non l'ho mai comprato in vita mia. Sì, ogni tanto mi capita, dice, mica... Assorbenti, 5 euro più o meno, sì, 5 euro, 5 euro, vabbè. Ma Lorenzo, dimmi,
6: Ciao, buonasera. No, io volevo dire che voglio la statua della Bubba a casa perché mi fa godere quando Parenzo, che si dice di sinistra, incontra una vera persona di sinistra, incontra una persona vera.
2: Vabbè,
6: che, che lo manda a fanculo perché lui è quell'altro di definisci bambino, come si chiama quell'altro, come la definisci?
3: Mizrachi, dottor Mizrachi, Mizrachi.
2: Grande combattente, diciamo la verità, un grandissimo combattente.
6: Due ratti
2: è un'espressione, devo dire la verità, vergognosa.
3: Nazista.
6: Non è nazista, siccome
3: Nazisti usavano l'immagine degli ebrei come topi.
6: Non me ne frega un cazzo di quello che usavano i nazisti. Voi siete due

0: a te e a quell'altra.
1: Che... Vabbè, no, no, a te e a quell'altro, quell'altro coglione.
2: Vabbè, ma Lorenzo è uno che di, è a favore della bomba contro di voi. Eravate due contro uno.
1: Cazzo, è contro di voi, contro uno Stato. Vabbè, genocida, vabbè, contro uno Stato genocida, vabbè, rappresentato da due coglioni in, vabbè, questo caso, che non si fanno due domande. Nessuno.
2: Vabbè, ciao, non sono neanche cittadino israeliano. Allora, la mia sinistra, il mitologico sindaco di Pennabilli, camerata di Vannacci, oh, Mauro Giannini.
0: Buonasera a tutti.
2: Eccoci.
0: Grazie
2: qui
0: all'invito.
2: Che ho oltre come al solito alla decima, questo è il tatuaggio Pennabilli, che lei ha sempre della decima sul braccio, assolutamente.
0: Soprattutto nel cuore.
2: Nel cuore, assolutamente, il ciondolo con la M di, del battaglione Mussolini, mi sembra.
0: Esatto. No, la esatto. M di Mona.
2: Del battaglione Mussolini.
0: La M di Mona.
2: Ha, di nuovo, che cos'ha? Una maglietta con un crociato.
0: Un crociato, sì, esatto.
2: Un crociato. Alla mia destra, ovviamente, Clizia De Rossi. Buonasera. Buonasera, un applauso, signora.
3: Buonasera a tutti.
2: Sì, lei è, ciao, David. È entrata qui.
1: Ciao, mia cara, la M è la M di merda.
3: Esatto, ma
0: che ti esce dalla bocca.
3: Cosa,
0: sì,
3: gli vuoi dire?
0: Che ti esce dalla bocca. Adesso ti fa le nasi del sangue, esce la merda, non esce
1: idiota,
0: sangue.
1: Idiota. Sindaco.
2: Ho capito. Che male vi ha, ma fatto, poverizzo, esprimere le sue, ma idee, le sue opinioni. Ma non è che ti impedisce di dirle. Non è un dittatore. Non è che ti vuole imporre le sue idee. Non ti vuole
3: ma non esiste, infatti, David, è un comune inventato, dai.
2: Non è un comune inventato,
3: esiste veramente.
0: Esiste veramente.
2: Certo che
3: c'è,
2: esiste
3: un sindaco per davvero, questo clown.
2: Ma perché un clown? Dove? È un signore che
3: dove?
2: Ha fatto,
3: dove?
2: È un signore che ha fatto il paracadutista,
3: paese,
2: ha difeso la patria,
3: pure
2: ha difeso
3: militare,
2: la patria.
3: Beh,
2: sì, certo, ha difeso la patria.
3: Innanzitutto partiamo dalla cosa fondamentale. Titolo di studio, per fare il sindaco, qual è?
2: No, che c'entra?
3: Quale?
0: Terza media.
3: Ecco.
0: E allora?
3: Non ho bisogno di altre domande,
0: allora,
3: signor giudice.
2: Allora,
3: un analfabeta patenta. Sindaco dove poi? Provincia di?
2: No, fermo.
3: Provincia
2: allora, non cominciare
3: di...
2: a fare il tuo show.
3: È in Veneto, sicuro?
2: Di fronte a un eroe dell'Italia.
3: Sì,
2: perché,
3: certo.
2: Fermo, innanzitutto.
3: A un analfabeta con Vannacci, immagino?
2: Sì, certo.
3: Assolutamente.
2: No, fermo.
3: Non ho bisogno di altre domande.
2: Medico,
3: no, ci sono,
2: medico,
3: calma, guarda,
2: no, devi stare tranquilla, perché tu sei, ti dimostri come al solito classista.
3: Assolutamente sì.
2: Appunto,
3: io non ho bisogno di
2: sinistra,
3: altre domande.
2: Fermo,
3: tutto quello, d'accordo, che uscirà dalla bocca di questo povero stronzo è già definito dal titolo di studio,
2: allora,
3: e dal partito.
2: Allora, tu sei,
3: punto,
2: di sinistra, ma in realtà,
1: cosa,
2: ma in realtà poi discrimini chi ha la terza media.
3: Assolutamente
2: pensi,
3: sì,
2: che il sindaco, prego.
0: No, sta persona, no, mi sta offendendo, non so nemmeno chi sia questa persona.
2: Allora, questa persona è una giornalista showgirl di sinistra, molto di sinistra,
0: sì,
2: vicina al PD ma anche ad AVS, che
0: ho,
2: si,
0: capito,
2: chiama Clizia De Rossi, ed è una transessuale non operata, cioè diciamo sotto a quello che,
3: non,
2: è,
3: okay, glielo dire,
0: e
3: che
0: mi
3: si è,
0: e mi viene a fare la morale a me, mi viene a fare
2: questo,
3: sì,
2: anche,
3: sì, perché io, differenza,
2: aspetta, fallo,
3: tua,
2: parlare,
0: ti dico,
2: fallo parlare,
0: non,
2: però,
0: ti dico bravissima, ti dico bravissimo, ma
3: poi, cap-
0: non ti ho mai visto in vita mia, ma qualcosa avevo capito, perché di solito le donne mi incrociano lo sguardo, non mi hai mai guardato negli occhi,
3: ci credo,
0: ma
3: vedendo come sei conciato, tesoro, mi sarebbe seccato tutto.
0: È una fortuna,
3: guarda,
0: è una fortuna.
3: Ma chi te,
0: meno,
3: guarda?
2: No, fermo,
3: ma chi te,
2: fermo,
3: guarda?
0: No, guarda,
3: sì,
0: dalla parte tua è meglio che gira la testa dall'altra parte.
3: Pagandola, la vedi,
0: pagandola,
3: la vedi.
0: Non ho bisogno di pagare.
3: Sei sposato?
0: Io sono
3: sposato?
0: Felicemente sposato.
3: E dov'è la fede?
0: Non mi entra più, non mi entra.
3: Ah, non ti entra.
2: Allora, fermo un attimo, voglio chiedere una cosa, scusami, tu come consideri una transessuale, diciamo?
0: Ma sono problemi suoi, sono problemi. Io ho altri gusti, ho...
1: Perché problemi?
2: Perché per te è un problema, dici? Il fatto,
0: ma
2: di...
0: per me qualche problemino ce l'hanno, sì, sì. Però io rispetto
2: ognuno
0: sia
2: può
0: le
2: fare
0: idee,
2: quello che vuole, sì,
0: può fare quello che vuole, può fare.
2: Basta che... basta che tu non sopporti, per esempio, il Pride, no? Lo sappiamo.
0: No, guai. Allora, il Pride lo possono fare negli spazi privati e facciano quello che vogliono. Così come se vogliono accoppiarsi,
2: sì,
0: fra uomini e uomini, no, donne, sì, e donne, faccia pure, ma in un posto privato, non pubblico. Sì,
2: posto,
0: sicuramente.
2: Un posto pubblico a te non piace. Cioè, se dovessi vedere lei che sfila con la bandiera arcobaleno a Pennabilli, è impossibile questa cosa qua.
0: Sì, è impossibile. Sì,
3: ci verrò, guarda, il prossimo anno me lo segno in agenda.
0: Va
3: mezza
0: bene,
3: nuda, tra la in topless, voglio proprio sfilare.
2: Allora,
3: ma non vi è questo paesino di stronzi dove è? Stronzi? Me lo devi dire, no, perché io ci voglio andare
2: in provincia di Rimini.
3: Ma la Romagna è rossa da secoli, non è possibile che abbiano votato questo soggetto. Non ci credo neanche se lo vedo, guarda, neanche se lo vedo.
0: Questo è inascoltabile.
2: Ma poi soprattutto una cosa, scusami, tu veramente ti proclami di sinistra.

0: Istra, e sei la persona più classista e più snob del mondo.
1: No, io non sono classista.
0: Una persona che ha la terza media, che ha diritto di parlare
1: media
0: come te.
1: Può lavorare, può fare i cazzi suoi, ma non entrare in politica,
0: ma
1: non coprire ruoli istituzionali.
0: Lo stai definendo un analfabeta quando ha fatto
1: ma
0: il militare?
1: Ma lo senti
0: stai
1: come
0: zitta.
1: Parla o no?
0: Devi stare zitta e devi chiedere scusa agli abitanti
1: ma
0: di Bellavita.
1: Sì, certo,
0: chiedi scusa.
1: Dopo no. Quell'altro come si chiama?
0: Cosa c'entrano gli abitanti
1: tanto,
0: con lui?
1: Tanto
0: cosa
1: sono
0: c'entrano
1: anche
0: gli abitanti con lui?
1: Siccome sono vicini, organizzo. Un bel tour, no,
0: no
1: aspetta, un bel tour, no. Vado prima a pisciare a Filottrano e poi vado a Pizzabilli, no. Dove allora, cazzo è
0: musica,
1: questo paesino?
0: Musica,
1: cartello, una bella
0: musica,
1: pisciata in piedi,
0: musica,
1: così
0: musica,
1: dopo potete
0: allora,
1: dire con ragione.
2: Allora, bene,
0: finché,
2: bene.
0: Allora, finché tu attacchi lui, lui si lascia attaccare, si fa dire quello che
2: non
0: vuole.
2: C'è problema,
1: no,
2: non c'è,
1: no,
2: c'è problema.
0: Tu hai descritto
1: tutto
0: hai
1: il paesino.
0: Il paesino di Pennabilli, che è un paese sulle rampe appenniniche vicino Rimini, come degli strozzi. Allora tu chiedi scusa agli abitanti.
1: Sugli appenniti,
2: tu devi
1: sugli appenniti.
0: No, scusa, no, devi stare zitta.
2: Giuseppe,
0: e devi chiedere scusa agli abitanti di Pennabilli.
1: No, al massimo posso chiedere scusa a quelli che non lo hanno votato, perché giustamente ci sarà anche due o tre cristi intelligenti che hanno studiato.
0: La risposta
2: mi hanno votato anche quelli del suo partito. Mi hanno votato anche quelli del suo partito.
0: Che stai dicendo?
2: Mi hanno votato anche quelli del suo partito.
0: Mi prometti una cosa? Mi prometti, fai una class action dopo questa trasmissione. Tu fai una class action per portargli via tutto, ti prego.
1: Certo.
0: Ti prego, falla.
2: Guarda,
0: falla.
2: Io sono abituato che con la merda non mi sporco le mani.
1: Ma io non vedo l'ora. Ma falla, falla volentieri.
2: Io non mi sporco
1: guarda, ho un
2: le
1: bel
2: mani
1: team di,
2: merda. Di
1: sei avvocati.
2: Sì,
3: no,
2: sì,
3: no, sai
2: ma
3: cos'è?
2: Questa ho una paura che sto tremando. Guarda, tremo.
1: No, sei tu che mi vuoi denunciare, ma io l'aspetto volentieri.
0: Fermi tutti che torniamo, fermi tutti.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Il vertice NATO ad Ankara, gli Stati Uniti promettono di dare a Kiev la licenza per produrre i Patriots. Meloni sugli investimenti in difesa, soldi che devono restare nelle fabbriche italiane. La morte del bracciante Satnam Singh, il datore di lavoro condannato a 16 anni. Tennis è amara l'erba di Wimbledon per gli italiani, eliminati Cobolli e Paolini. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In apertura il vertice NATO di Ankara, con sullo sfondo anche il complesso rapporto tra il presidente americano Trump e la premier Meloni. Il punto nei servizi.
6: Il vertice NATO si chiude all'insegna dell'unità dopo due giorni di sparata ad alzo zero da parte di Donald Trump contro gli alleati europei che avevano fatto temere il peggio. Alla fine è stato proprio Trump, in conferenza stampa col presidente ucraino Zelensky, a dare la notizia più attesa. Vi concederemo la licenza per produrre i missili per la difesa aerea Patriot, ha affermato, venendo incontro a una richiesta che Zelensky porta avanti da settimane e aprendo la condivisione di informazioni militari molto sensibili con le forze armate ucraine. Ottimista, Trump si è detto sulla possibilità di intesa tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra. Zelensky lascia Ankara soddisfatto dopo aver incassato l'impegno formale della NATO a fornire equipaggiamento militare, assistenza e addestramento per un valore di 70 miliardi di euro quest'anno, insieme alla promessa di fornire livelli di aiuto equivalenti nel 2027. Nella conferenza stampa finale Trump cancella gli attacchi e le critiche lanciate nelle 24 ore precedenti agli alleati, parlando di un vertice di grande successo, definendo gli altri leader persone molto intelligenti e autocongratulandosi per aver portato tutti ad alzare le spese in difesa. Nel comunicato finale sono stati annunciati oltre 50 miliardi di dollari in nuovi appalti militari, con l'impegno a espandere la capacità manifatturiera collettiva e accelerare l'innovazione. La buona notizia è contenuta nella prima riga del comunicato finale. Gli alleati NATO, inclusa Washington, hanno riaffermato il ferreo impegno alla difesa collettiva sulla base dell'articolo 5 dell'alleanza. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Dice di non pentirsi di nulla riguardo il rapporto con Donald Trump. Ribadisce che l'unica bussola è l'interesse nazionale, si dice pronta ad aumentare le spese militari ma a precise condizioni. Così la premier Meloni al termine di un vertice che definisce breve ma intenso.
8: Credo che in fondo sia questo il messaggio più importante del vertice di Ankara. La NATO è un'alleanza unita, determinata a rafforzarsi.
7: L'Italia, ricorda Meloni, si è presentata al vertice con il 2,8% del proprio PIL investita in difesa e sicurezza, con un aumento dello 0,71% sull'anno precedente. precedente.
8: Un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza nazionale, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi, stabilendo le priorità.
7: Spese per la difesa che, dice la Premier, devono rimanere in Italia. Il nostro paese inoltre continuerà con le forniture militari a Kiev e non cambia la linea sul no alla concessione delle basi militari per gli attacchi USA all'Iran. Nessun commento diretto, infine, sugli attacchi di Trump nei suoi confronti.
8: Non tornerò su questo argomento. Per quello che riguarda l'investimento politico, non mi pento di nulla. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente. Non cambio idea su quale sia l'interesse italiano. E secondo me nell'interesse nazionale italiano ed europeo c'è l'unità e il rafforzamento dell'unità occidentale.
7: Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Si torna intanto però a combattere nel Golfo Persico dopo che l'Iran aveva colpito alcune navi degli Stati Uniti, violando di fatto il cessate il fuoco. Fatto sta che la ripresa delle ostilità ha mandato in rosso le borse e fatto risalire il prezzo del gas e del petrolio.
3: La tregua con l'Iran, per quanto mi riguarda, è finita. Non so se voglio fare un accordo, potrei finire il lavoro. E l'annuncio del presidente americano Trump il giorno dopo i bombardamenti sull'Iran, avvenuti, secondo la Casa Bianca, in risposta agli attacchi iraniani a tre petroliere nello stretto di Hormuz. Le parole di Trump sembrano non solo chiudere alla possibilità di un accordo, ma rilanciano scenari di guerra. Colpiremo duro anche questa sera, rincara Trump. Resta attesa e risolta la situazione nel canale di Hormuz. Nello stretto non solo ci sono ancora 6.000 marittimi bloccati a bordo di navi impossibilitate a lasciare il golfo in sicurezza, ma Teheran ha già detto che chiuderà nuovamente il canale in caso di nuovi attacchi. Negli ultimi bombardamenti americani, secondo Teheran, sarebbero morti 8 militari, unico dato di questa giornata di guerra, mentre Teheran ha colpito le basi americane in Kuwait e Bahrain. Per Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con Washington, l'attacco americano è stata una mera violazione degli accordi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Sentiamo appunto allora com'è andata la giornata in Europa. Mentre Wall Street ha chiuso in altalena, col Dow Jones che ha aperto l'1,09%, il Nasdaq che è salito dello 0,20% e l'S&P 500 che ha ceduto lo 0,28%, euro a 1,1425 sul dollaro.
9: Lo spettro di una nuova escalation in Iran torna ad agitare i mercati, con le borse europee che chiudono tutte in forte ribasso. Milano in questo contesto limita le perdite all'1,2% grazie allo sprint dei petroliferi. I nuovi attacchi degli USA contro Teheran e le dichiarazioni incendiarie del presidente Donald Trump hanno infatti fatto schizzare nuovamente in alto i prezzi del greggio, con il Brent che è tornato a toccare gli $80 al barile. Passando all'azionario, rifiatano i titoli della difesa. Il peggiore Fincantieri, con ribassi che sfiorano i 4 punti percentuali. Pesante anche il comparto auto, con Stellantis che lascia sul terreno più di 5,5 punti. Sul fronte opposto, Eni e Saipem guidano il listino, entrambe con guadagni superiori al 3%. Sul valutario l'euro scambia con il dollaro sotto quota 1,14. Lo spread infine si attesta a 81 punti. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: La cronaca, con la corte d'assise del Tribunale di Latina che ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale con attenuanti per la morte di Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Lovato, datore di lavoro del bracciante indiano, portò Singh gravemente ferita a un arto davanti casa a bordo di un furgone con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. Lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. L'uomo morì nei giorni successivi, inutili le cure in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. E ora l'arresto del giornalista Mario Adinolfi.
7: Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati dalla Procura di Roma a Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, finito agli arresti domiciliari. È concreto il rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa, raccolta abusiva di capitali, delitti tributari, verosimilmente già in atto, scrive il GIP nell'ordinanza di arresti domiciliari notificata da Adinolfi dalla Guardia di Finanza. Sotto la lente dei magistrati romani c'è una presunta truffa promossa sui social con il sistema della scommessa collettiva, sistema che avrebbe prodotto danni per circa 5 milioni di euro. A Mario Dinolfi gli inquirenti contestano anche una presunta evasione fiscale da 400 mila euro, l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. Le indagini della Procura di Roma sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che, spiega una nota della Guardia di Finanza, hanno affidato all'indagato somme di denaro, talvolta superiori a 100.000 euro, nella convinzione di partecipare a una scommessa collettiva con la prospettiva, fra l'altro, di rendimenti legati alle scommesse sportive. Diverse persone hanno però segnalato di non aver ricevuto la restituzione delle somme versate o il guadagno pubblicizzato. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Siamo allo sport, ora giornata di riposo ieri ai mondiali di calcio, dove si riprende oggi con la prima gara dei quarti di finale tra Francia e Marocco alle 22 italiane. Per il tennis, eliminati sull'erba di Wimbledon Cobolli e Paolini. Sentiamo.
10: Non è stato un mercoledì da leoni per il tennis italiano. Eliminati ai quarti di Wimbledon, infatti, sia Jasmine Paolini che Flavio Cobolli, autori di due gare al di sotto del proprio livello. Ad aprire le danze sul centrale è stata la Toscana, che contro l'Ucraina Kostiuk non è riuscita a reggere il ritmo dell'avversaria, che ha vinto in due set, 6-3-6-2, in poco più di un'ora, e che in semifinale affronterà Noskova, altra semifinale tra Mukova e Goff. Resta comunque un torneo positivo per Paolini, che ha invertito la fila di risultati negativi della prima parte del 2026. In 2:15 la wild card Arthur Ferri ha battuto Cobolli in modo netto 6-4, 7-6, 6-0. Il romano è apparso in difficoltà sin dai primi scambi e quei momenti in cui ha preso in mano il match sono durati troppo poco. Giornata negativa che naturalmente può capitare, ingigantita da un Ferri che non ha sbagliato praticamente nulla e che ora si troverà di fronte Zverev, che ha battuto Fritz. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Grazie ad Anna Elena. Arriva in regia, spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
1: La Zanzara.
3: Chi gliela prepara le cenette a Parenzo se gli remigrano la domestica?
4: Beh, effettivamente il tema c'è, perché David ha detto: beh, mangio gli hamburger, eccetera, eccetera. Dunque, perché non ho la cuoca, non ho la domestica stasera. A Roma stasera non ho la domestica, dunque mi faccio gli hamburger. Dunque non sei in grado di costruirti una cena da solo senza la domestica. Questo è successo.
5: Mi sono fatto un ottimo hamburger.
4: Comunque, ragazzi, sono veramente incazzato con Clizia De Rossi.
5: Infatti, posso dire una cosa al sindaco? Infatti,
4: Una vergogna.
5: Non si può. Viene sempre attaccato uno, anche se è un coglione, non è che, però glielo si può dire in continuazione, cioè anche questo ci vuole rispetto, perché altrimenti non c'è un mai dubbio. Io ho una proposta da fare al sindaco. Io penso che Pennabile abbia una grandissima opportunità, quella di diventare la capitale Rom d'Europa. Noi facciamo un grande accordo.
4: Non credo la capitale Rom d'Europa.
5: Allora, intanto si trova in mezzo all'Appennino, non ci va un cazzo di nessuno.
4: Esatto, ma non è vero.
5: Francamente, con tutto il rispetto, non ho mai sentito nessuno dei miei amici che mi ha detto: cosa fai quest'estate? Vado in vacanza a Pennabile. Nessuno, ma magari è un problema mio. Ma anche se tu vai nei sobborghi delle città, delle metropoli italiane, se tu vai nei sobborghi di Parigi, nelle banlieue,
4: ma che c'entra? Dici, un paesino come gli altri dove...
5: non sanno che. Allora, vabbè, questo per dire che
4: da
5: in
4: quando
5: modo
4: lui è
5: trasversale,
6: sì, ma i coglioni come Parigi non li vogliamo. Adesso faccio l'ordinanza.
5: Allora, l'unico modo per
6: diventare d'accesso ai coglioni
5: davvero un comune attrattivo è quello di provare a convincere gli amici rom a costruire la più grande città rom d'Europa. E lo facciamo prendendo i fondi dell'Unione Europea. L'Unione Europea finanzia.
4: Scusi, lei vorrebbe i Rom?
6: Assolutamente no.
5: I fondi
6: assolutamente, assolutamente no.
4: Ha dei pregiudizi nei confronti dei Rom? Assolutamente sì.
6: Un pochino sì.
4: Lei pensa che fondamentalmente siano dei molti rubino? Cioè, questo è il punto.
6: Io so che rubano, poi dopo se lavorano onestamente.
4: Non è che tutti rubano in assoluto.
6: No, infatti, mi hanno detto. Mi hanno detto.
4: Comunque, a lei non farebbe piacere l'arrivo, come dice Parenzo?
6: No, assolutamente.
4: Di una massa di roba, di un campo Roma, magari anche attrezzato. Lei non vuole i soldi per costruire dei campi Roma, delle case per i Roma.
6: Assolutamente no.

0: lei preferirebbe, diciamo la verità, lei preferirebbe sindaco avere solo italiani lì da lei, appena bianchi.
1: No, io non è questione italiana, no, da noi ci sono anche le comunità albanesi, rumene, andiamo perfettamente d'accordo, sì. Andiamo, perché rispettano le nostre leggi, non c'è problema.
0: Importante
1: non siamo razzisti, non siamo.
0: Lei non è, si proclama no. Non razzista.
1: Non razzista, non razzista.
0: Perché la accusano di razzismo ogni volta?
1: Perché hanno bisogno di attaccare gente che dice le proprie opioni in modo deliberatamente.
0: Che c'è di male ad avere, per esempio, quel tatuaggio?
2: Ma
0: che
2: no, guarda, non riesco nemmeno ad arrabbiarmi per bene, perché mi sembra un bravo uomo, nel senso, nel suo piccolo, è che è ignorante, capito?
0: Che
2: per cui
0: dire?
2: Contro l'ignoranza non si può lottare o spiegare più di tanto. Sì,
1: l'ignoranza incomincia dalla maleducazione, dal non rispetto delle persone.
2: Cioè, è tre ore che ripete, ecco. In croce, tre frasi con sole, cuore, amore,
1: sì,
2: non
1: sì,
2: Alessi,
1: sì.
2: Che cosa gli vuoi dire?
1: No, infatti,
2: sì, ha quei tatuaggi fascisti, ma non sa neanche che cos'è,
1: no,
2: capito?
1: Sì, no,
2: non ha neanche studiato, non sa di cosa
1: parliamo. Tu hai avuto una bella scuola, guarda come ti ritrovi,
2: certo,
1: sì che hai avuto una bella scuola.
2: Io sono
1: sono
2: laureata,
1: però,
2: guarda, ti ho dato anche una grande idea,
1: sì.
2: Spianiamo quel paesino di merda e ci facciamo un bel campo rom a cielo aperto.
1: Visto che sei così capace,
2: vengo io a inaugurarlo, pensa te che onore. Quando cazzo ti ricapita di avere Tizia De Rossi e Pinna Billi?
1: Tu devi crearlo, se sei capace. Sei un incapace,
2: ti faccio pubblicità, te ne porto tantissimi.
1: Non ho bisogno della tua pubblicità.
2: Almeno poi fai qualcosa.
0: Lei ha detto che se fosse stato in guerra nel momento in cui c'è stato l'8 settembre, cioè se sarebbe schierato con Mussolini.
1: Con Mussolini, sì, senz'altro. Con la Repubblica Sociale.
0: con i
1: ragazzi di Salò.
0: Con i ragazzi di Salò.
2: Lo sai dove è finito Mussolini?
1: Allora?
2: Te lo devo dire?
1: Allora?
2: Finivi anche te in Piazzale Loreto.
1: Sarebbe
2: e occhio che siamo ancora in tempo.
1: Sarebbe un onore per me.
2: Guarda l'occhio.
1: Sarebbe un onore. Sarebbe un onore.
2: Allora sei anche qui in città. Occhio,
1: ho capito che hai le palle. Tu hai le palle, no? Giuseppe, ma hai detto che lei ha le palle, lui ha le palle, no?
2: Sì.
1: Quindi tirale fuori,
2: non
1: farmele vedere.
2: Amore,
1: tirale fuori e attaccami su Piazzale Loreto.
2: Sei porco maniaco
1: tutti
2: i militari. Sei tutto rosso, perché
1: sono abbronzato.
2: Mi stai guardando le tette?
1: No, non te le guardo.
2: Che porco maniaco, guarda come ride.
1: Mi fai gomitare.
2: Alzati in piedi,
1: fammi
2: vedere se c'hai il cazzo duro.
0: Mi
1: vergogno di farlo vedere Moscio.
2: Tutti uguali.
0: Si vergogna di farlo vedere Moscio. Jerry da Cantù, adesso c'è una sfilza di interventi contro di te.
2: Te pareva.
0: Dimmi, Jerry.
3: Cruciani, ma perché la presenti come una giornalista, sta povera disperata?
2: Ecco Jerry, già uno che si chiama Jerry.
3: Ferma, manco i nomi gli piacciono più. Dov'è che scrivi tu, scusami?
2: Jerry di merda, vai sul mio profilo e guarda dove scrivo. Grandissimo testa di cazzo. Tom e Jerry. Jerry, per chi sta?
0: Che volevi dire? Che volevi dire?
3: Tu quando parli delle persone comuni, che siano operai, che siano camionisti, ti devi sciacquare quel cesso di bocca di plastica che hai, lo vuoi capire o no?
2: Io ho semplicemente detto che questa gente non deve entrare o parlare di politica, appunto. Ma no, parliamo di Jerry. Jerry che si permette di chiamare.
0: Jerry, è un cittadino.
2: Chi è Jerry? Che titolo di studio ha Jerry?
0: Non me ne frega niente che titolo di studio ha, dimmi Jerry.
3: Bravissimo, io ti posso dire che tu ti elevi ad un livello non idoneo alla tua persona. Tu non vali un cazzo,
2: certo,
3: lo vuoi capire o no?
2: Jerry, e tu chiami per parlare con me, però
3: io chiamo per dirti che quando parli delle persone comuni, adesso te l'hai presa con quei poveri abitanti lì del paese, 3.000 abitanti, che cazzo t'hanno fatto quelli lì?
2: L'hai sentito tutto il discorso o no?
3: Non vali un cazzo.
2: L'hai sentito o no?
0: Simone da Milano, grazie Jerry, hai
2: Jerry,
0: dato subito una lezione.
2: Vai all'anagrafe, testa di cazzo.
0: Simone da Milano, dimmi Simone.
4: Allora, è arrivata l'estate e come ogni anno arriva l'estate e arriva il Gay Pride. Non potendo abolire l'estate, io direi aboliamo il Gay Pride, che oltre ad essere una carnevalata in ritardo di qualche mese, perché carnevale comunque viene da febbraio e marzo, crea un sacco di problemi, crea scandalo, crea soprattutto scandali e disgusto nei confronti dei bambini e di quelle famiglie che

0: E guardano.
1: Tesoro, il problema è che sì. Ti stai lì a guardarci a cazzo duro, no, ecco no, qual è il problema.
0: No, no,
1: è
0: no,
1: che ti
0: direi,
1: ecciti perché sei un altro grandissimo
0: Cruciani,
1: testa di
0: direi,
1: cazzo.
0: Facciamo una cosa, eleviamo tutti insieme adesso in trasmissione per fare una preghiera di riparazione questa frase qui: Domine Jesu Christe, miserere nobis.
2: Allora, tu sei di quelli che dice che ci vogliono delle preghiere di riparazione contro il Pride, Simone?
0: Assolutamente sì, perché sennò poi attiriamo l'ira o comunque castighi di Dio sulla nostra società. Quindi
2: questo mi sembra eccessivo. Questo mi sembra eccessivo.
0: Qualche preghiera di riparazione avremo finalmente una cosa equanime. Cioè, voi appoggiate a volte il Pride, a questo punto appoggiate anche le preghiere di riparazione, così fate qualcosa di equilibrato.
2: Fai una preghiera in diretta, Simone, fai una preghiera in diretta.
0: Domine Jesu Christe, miserere nobis.
2: Vai.
0: Basta anche semplicemente solo questa.
2: Vai,
0: facciamolo
2: vai.
0: Tutti insieme.
2: Vai, com'è che è?
0: Domine Jesu Christe, quindi Signore Gesù Cristo, miserere nobis, abbiate pietà di noi.
2: Solo due strofe, ci saranno due
1: strofe. Ha imparato questa
2: musica,
1: a memoria.
2: Grazie,
1: e ci avrà la terza media, che gli vuol dire?
2: Non è che c'hanno tutti la terza media, sei l'unica, e lei è l'unica di cultura.
1: Va bene, chiamiamo infatti gente colta e preparata.
2: No, io chiamo chi cazzo mi pare, la gente chiama, il popolo chiama. Il popolo chiama, questo è il punto. Non ho capito perché pensi che non si possa. Lui non vuole gente che non fa un cazzo intorno nelle panchine del suo paese, giusto? Questo è l'ordinanza. Tu lo
3: sai. Sì. Esatto. Non devono, perché anche la gente nostra non va più al parco perché è occupato da queste persone che fra il chiasso, fra l'immondizia che lasciano in giro.
2: Ma sono irregolari questi parco?
3: Allora, scusami, sono di ospitati, diciamo, sono regolari parliamo. Perché sono ospitati. Dopo però arrivano altra gente, altre, che sono una fezza quelle che arrivano, io non sto e creano i problemi, furti, cose varie, spaccio, danno fastidio alle donne perché sono successi
2: addirittura. Ma stai dicendo una cosa grave che
1: no, è una cosa
3: pisciano,
1: inutile.
3: Pisciano davanti
1: cretina,
3: a tutti lì al parco, tira
1: gli
3: fuori.
1: Gli spazi pubblici sono liberi e non li puoi vietare a nessuno.
3: Sì,
1: studia
3: infatti,
1: un po' di legge e poi inizia
3: allora,
1: a fare
3: fai
1: il
3: ricorso,
1: sindaco, forse.
3: Fai pure ricorso alla mia ordinanza,
1: cioè,
3: tutta sei intelligente.
1: Comincia a fare le multe, vediamo quante te ne pagano.
3: Va bene,
1: dai,
3: va bene.
1: Portami poi il resoconto.
3: Va bene.
2: Sei a favore della gente che fa casino nei parchi?
1: No,
2: capito,
1: io sono a favore della gente che sta libera nei parchi e fa quello che cazzo vuole, come la Sardone che ora è andata a dare noia alla gente che prega nei parchi all'ombra degli alberi.
2: No, che c'è,
1: i parchi pubblici sono liberi e nessuno può dire.
2: Scusa,
1: e io vedo tantissimi uomini italiani che si fermano anche lungo la strada a farlo. Io multerei pure quelli, figurati.
2: Che c'è, Davide? Che c'è, Davide? Dimmi.
4: No, non ho capito una cosa. Lui si lamenta perché sostanzialmente i neri che abitano appena Billy si arrampicano sugli alberi alla ricerca delle banane. Non ho capito perché si lamenta.
3: Questo l'ha detto lui, però tanto la loro cultura, una cultura barbara che hanno, non lo, cioè, lo volevo mettere in ordinanza.
4: Ma capisci
3: cultura
4: che sei
3: barbara.
4: Uno stupido se dici una cosa simile?
1: Ma
4: capisci o no?
1: Davide,
3: c'è il coglione è palito, anche
1: per istruire sta gente.
2: Fermo. Allora, seduto sul trono, vestito da bandiera italiana, Maurizio Scandurra. Maurizio, buonasera. Come andiamo?
5: Buonasera, aggiungerei Ave Crux, spes unica, per aggiungere un ditongo a quella preghiera.
2: Ricordiamo,
5: cioè,
2: omosessuale, casto, ultracattolico di destra, abbastanza pannacciano, ma anche salviniano, oggi non capisco cosa significa. Perché sei vestito in bianco, rosso e verde?
5: Perché io mi proclamo gay d'Italia, tutti i gay dovrebbero essere come me, dovrebbero essere casti, dovrebbero essere liberali, dovrebbero difendere Dio, patria e famiglia, dovrebbero, diciamo così, avere un buon senso. Cioè non si può andare in giro a fare un carnevale fuori stagione, perché se io vado in inverno col culo di fuori, mi mandano la neuro e mi fanno un TSO. Quando tu vai al Gay Pride in queste città, noti un fenomeno imbarazzante.
2: E qual è il fenomeno?
5: I genitori che portano dei bambini e li vestono come fossero i dèi.
2: Ma ognuno è libero di andare dove vuole.
5: Ho capito, ma non con i bambini in mezzo a gente che legge al cazzo. Ci sono le chiese valdesi, non c'è la chiesa cattolica. Ho capito, ma io non ho bisogno di una specificazione, perché c'è il diritto che mi tutela, o gli stessi diritti degli etero, per cui non vedo quale sia il problema. La giustizia è quella, l'economia è quella, il regime fiscale.
2: Vedo che c'è una cosa, che c'hai là?
5: Io ho portato questa cosa qua, no? Me l'ha regalata un amico.
2: La bandiera del Pride.
1: Bravissimo.
5: Ecco, allora io però
2: che
5: ho portato anche uno strumento, per
2: che
5: fortuna
2: cos'è?
5: Non è una bandiera, questo non è un
2: bistegno.
5: Io la strappo perché è una vergogna, si è rotta anche la
2: vergogna?
5: Guarda, porta talmente male che si è pure rotta la forbice. Non è un vilipendio questo, non è una bandiera, è una non bandiera, è un non simbolo, è quello sotto il quale tutti i gay vengono etichettati.
2: Cioè,
5: ma certo, per me è un danno, fa schifo. Non siamo tutti sotto questo cielo di merda arcobaleno. Esiste un cielo fatto di religione, un cielo fatto di dignità. Grande onore al sindaco di Pinabilli. Forza Mussolini.

0: rispettarmi.
1: Rispondi un attimo.
0: Non guido la macchina, rispondi, non guido il Ferrari tornando a casa.
2: Veramente.
0: Perché mi fa schifo toccare,
2: capito,
0: il volante del Ferrari.
2: Ma mi viene da ridere, poverino,
0: cosa.
2: In un minuto ha messo nel calderone 8000 cose.
0: Ma Cris, ascolta,
2: neanche lui
0: tu sei Crizia,
2: di cosa parla.
0: Crizia,
2: con Mussolini, tesoro, Crizia, saremmo io e te alle tremiti.
0: Ma no, ma non è vero. No, Crizia, ascolta.
2: Ah, non è vero?
0: Ascolta, io e te possiamo essere anche contrari. Però ascolta, tu sei una persona LGBT che comunque ha una dignità e un decoro. Ma per una come te è pieno di merda. Vedo delle chiattoni inguardabili che sembrano dei paracarri truccate,
2: tesoro,
0: come fossero,
2: guarda,
0: degli ossessi.
2: Rispondo con una
0: ma
2: cosa
0: dai,
2: velocissima.
0: Ma quella non è l'immagine dei gay.
2: Alla festa dello scudetto dell'Inter, del Napoli o di chi che sia, trovi gente molto più scandalosa, molto più denudata.
3: Vabbè,
2: di quelli che vanno
3: fermala,
2: al Pride. Credimi.
3: Matteo da Tenerife, che c'è, Matteo? Matteo, dimmi.
4: Ciao,
3: c'è?
4: Niente, io ho sentito l'altro giorno Clizia che diceva appunto che bisognava, mi doveva mettere viva la figa fuori legge.
2: Sì,
4: allora
2: certo,
4: io voglio costituirmi perché ce l'ho tatuato sul braccio.
3: Ah, bravissimo,
2: pensati,
3: un applauso,
2: pensati,
3: un applauso.
2: Pensati.
3: Beh, che c'è di male? Si è tatuato viva la figa
2: pensa
3: sul braccio.
2: Che deficiente, non è che si è tatuato una frase di Catullo, una
3: brava
2: frase
3: figa
2: del
3: viva
2: Metastasio,
3: la
2: viva la
5: brava.
0: Vabbè, signori, dicono viva il cazzo, Clizia, c'è un intrattenimento sul cazzo che va fuori dalla biologia,
2: anche
0: basta.
2: In questo caso
0: basta col senso lavato.
2: Il studio di questo signore si può sapere?
3: Ma che
2: o
3: te
2: è
3: ne
2: grave?
3: Frega te?
2: Ah, tu non me lo vuoi mai far chiedere?
3: Ma non lo so,
2: ma
3: questo
2: comincio a preoccuparmi. Pensa te.
3: Fermi
2: non
3: tutti.
2: È a Oxford.
3: Adesso
2: okay?
3: Mi mando via tutti. Fermi tutti. Fermi.
2: Ciao a
3: fermi
2: tutte.
3: Fermi.
6: Crucio, mia moglie settimana prossima mi ha prenotato dall'estetista depilazione, dal cazzo fino alla testa, perché dice che senza maglia faccio schifo al cazzo. Quindi questo come lo definiamo? Matriarcato? Mogliercato? Quindi se vedi la Briganti, mandala a fare in culo da parte mia. Ciao.
7: Mamma mia, Parenzo, ieri ti stavo guardando un video podcast e tra me e me pensavo: questo qua non sta bene, questa faccia gonfia, senza collo, il contorno nero negli occhi, la pelle bianca. Cioè, mi ricordavi troppo Zio Festa della famiglia Adams. Ma effettivamente voi siete come la famiglia Adams, siete dei mostri.
3: Ma voi. Molto bene, ragazzi, molto molto bene. Abbiamo collegato, non lo so. Abbiamo collegato qui un signore che mi sembra di capire sia lo stesso, sia esattamente lo stesso che ha mandato il messaggio sulla depilazione, se non sbaglio, proprio real time. Dai che funziona.
8: Bellissimo,
3: Mattia,
8: bellissimo.
3: Mattia da Torino, vai Mattia, dimmi. Dimmi Mattia.
6: Ah, Crucio,
3: allora,
6: niente,
3: che è successo?
6: Volevo andare a fare in culo la Briganti e il patriarcato,
3: sì, qui,
6: questa parola che ormai ci ha stampato
3: so
6: nel cervello.
3: Lo so.
6: Riusciamo a fargliela togliere.
3: Sì, vabbè, ok, ho capito, non è che la pronuncia solo lei, è qua tra l'altro, per cui cioè ti può rispondere.
6: Ma lei spesso, le eclizio ce l'hanno ormai stampato.
3: Vabbè, dunque, qual è il punto? Cioè, tua moglie ti ha prenotato, ti ha quasi imposto la depilazione, mi sembra di capire, no?
6: Sì, la depilazione, certo. Si può dire dall'uccello in su,
3: sì,
6: dato che dice
8: ma che
6: senza maglia sono abbastanza peloso, faccio schifo.
3: Ma perché tu ti sotto a te va di farla la depilazione o è quasi un'imposizione della donna, un'imposizione della, diciamo, della moglie?
6: È un'imposizione, diciamo, però io la faccio per il bene comune, il bene familiare, per non avere rotture di coglioni e mi sottopongo a questa tortura. Cosa devo fare?
3: Non lo so.
6: Patriarcato?
3: Musica.
9: Salutiamo il pelologo.
3: Calma. Alla mia sinistra, grande ritorno naturalmente di passaggio per motivi, immagino, di clienti, non potrebbe essere altrimenti,
9: sì,
3: è chiaro,
9: sì.
3: La nostra escort di riferimento che ci racconterà le sue ultime avventure nell'esaltazione, questa trasmissione, diciamo la verità, esalta il ruolo della prostituta,
9: esatto.
3: Escort, chiamatela come volete, accompagnatrice,
9: ma soprattutto
3: lei,
9: no? Esalta la libertà in tutte le sue forme, anche sessuale,
3: di vendere il proprio corpo,
9: la libertà di vendere tutto ciò che vogliamo vendere, tutto quello che possiamo vendere si vende.
3: Tu venderesti pure un organo se potessi, se avessi bisogno.
9: Io sono senza milza, però, e me l'hanno pagata illo tempore.
8: Mamma mia.
9: Io ho avuto un gravissimo incidente stradale,
3: allora,
9: di cui ne ho parlato.
3: Hanno pagato l'assicurazione.
9: Certo, mi hanno pagato pure la milza, io non ho la milza, mi è stata pagata. No, però ti posso dire che se mi avessero detto: guarda, ti do 100.000 euro, tanto vivi lo stesso.

0: No, quel serino ce l'avrei fatto.
1: Si può,
2: pure la vendita degli organi.
0: Non ce l'ho la milza, non ce l'ho la milza, però me l'hanno pagata.
1: Un pensierino si può fare.
0: Ma perché no? Ma scusa, ma se uno, io non è il mio caso,
1: non
0: ma
1: è
0: se
1: il tuo
0: uno,
1: campo, diciamo.
0: Non è il mio campo, però ho sentito delle restrizioni anche in questo senso che io non condivido. Beh, una persona, una persona può essere libera di vendere ciò che vuole del proprio corpo.
1: Però,
0: se io voglio vendere un organo e vivo benissimo senza, non è il mio caso, ripeto che economicamente fortunatamente sto benissimo.
3: Certo, sto benissimo,
0: però se volessi vendere una parte del mio corpo o un organo, perché non posso essere libera di farlo?
1: È un argomento interessante, perché è illegale
3: per esempio,
0: rendiamo legale anche questo,
2: anche la vendita degli organi,
0: certo,
2: in
0: assolutamente sì, potrei vendere un organo di cui magari una persona ne ha bisogno vitale.
3: Allora non lo vendi, lo doni. È diverso donare.
0: Io mi chiamo Donatella di nome, ma non di fatto. Non dono un cazzo. A me mi pagate tutto, anche quando respiro. Voglio essere pagata.
3: Che classe stasera!
0: Assolutamente sì.
1: Musica. Allora, ultime esperienze della signora Donatella Zaccherini Comito, che è incazzata con me perché io l'altra volta l'ho chiamata puttana.
0: Sì, puttana però, a go-go proprio. Dirty talking proprio a go-go in questa trasmissione. E anche in mia assenza, perché io ho sentito degli audio e dei video che sono circolati.
1: Ma fai la puttana,
0: Giuseppe, non ti devi permettere, lo sai, perché se tu mi chiami puttana, io ti chiamo coglione e mi piace pure. A te non te ne frega niente, ma a me puttana mi dà fastidio, lo sai. Io lo so che a te puttana ti piace di più perché esprime proprio
1: la realtà, perché come ti ho già spiegato
0: più volte, ci sono diverse sfumature e diverse accezioni.
1: Ma fai la puttana alla fine,
0: la prostituta è quella che che io rispetto tantissimo
1: e
0: che ti dico delle volte passerei più piacevolmente una serata con una prostituta, con una puttana, che non con alcune mie colleghe.
1: Detto questo, ma lei che lavoro fa? Io trovo molto ipocrita questo fatto che diverse persone, non lo fai, Giuseppe, sei un ingegnere formalmente, ma non sono un ingegnere dal punto di vista della carta.
0: Se tu mi dici, Donatella, ti vai a mettere in fila al genio civile mezza giornata per 1.000 euro, io ti dico no, guarda, ti indirizzo verso un collega.
3: E se qualcuno la chiama in un altro modo,
0: io non sono una prostituta, ma se vado a fare un aperitivo, una cena, io guadagno 500.000 euro, se permetti io preferisco andare a fare un aperitivo. Queste sono scelte di vita, non faccio del male a nessuno, non perpetro alcun reato. Ancora con questo fai la puttana che ti piace
3: proprio, non faccio la puttana, Giuseppe, io lo so che ti piace, ma non sono ipocrita, sono le persone
0: che lo fanno e non lo dicono, le persone che fanno tutto un raggiro di parole, di fatti, per il succo è sempre lo stesso. Vogliono i soldi e mo se scoprono una cuscetta, mo se scoprono una caviglia, mo fanno le simpatiche, mo se strusciano a destra e a sinistra, ma il succo è sempre lo stesso. Vogliono i soldi.
1: Vabbè, Donatella, scusa, però in questo caso
3: io non ho ancora capito.
1: Siccome io sono spesso in contrasto con la signora Briganti, in questo caso però devo dire la verità, devo ammettere un po'
3: per
1: gioco
3: una
1: forza.
3: Volta all'anno.
1: Per una volta, per una volta nel mese di luglio, cioè quasi alla fine della stagione, fine della stagione, espressione sulla quale Parenzo esulta, diciamo, ha un brivido di godimento.
2: Beh, ancora non siamo in fondo.
1: Una sorta di erezione.
0: Tipo io che ho un accenno di squirting quando ti togli la maglietta.
1: Esatto, bravo.
0: Allora, il mio accenno di squirting quando ti togli la maglietta
3: è come il godimento di Parenzo, quando finirà questa stagione della luglio.
1: Però lascia perdere, adesso questo è un inciso, una parentesi, stavo dicendo una cosa, lei su questa cosa, devo dire la verità, ha ragione, perché alla fine ti fa una domanda molto semplice: scusi, ma
3: che
1: lei
3: lavoro fa?
1: Che cazzo di mestiere fa?
0: Allora,
1: questo può fa la puttana.
0: Assolutamente,
3: ma lo racconti tu.
0: ma questo lo racconta lei e non
1: c'è
0: sa
1: tu lo briganti Cruciani su questo.
0: Cruciani, io ti ho portato anche i documenti.
1: Ma di che? Quali documenti?
0: Ma te
1: sei tu a dire che prendi i soldi, che prendi i soldi per i rapporti sessuali?
0: A parte che io non ho mai dichiarato di aver avuto rapporti sessuali, anzi quello che

0: ma come la mandano sti tubi, ma scusa, ma
1: quello che dico più volte è che potrei anche essere vergine, perché assolutamente non ci sono, non ci sono le prove che dimostrano il contrario.
2: C'è un film sanguinato,
1: c'è un film porno in giro, c'è la prova di un mio rapporto sessuale con qualcuno.
3: Perché non saresti una puttana? Perché non saresti una puttana?
2: Io ho conosciuto il suo partner, non mi dica che era un rapporto platonico. Non veniamo qui a raccontare le favolette.
1: Il mio ex partner, perché sono single, però poteva anche essere un rapporto platonico, perché no?
3: Hai raccontato più volte di aver avuto dei clienti, per cui è uguale.
1: Dei clienti, ma io non ho mai detto di aver avuto un rapporto sessuale completo.
3: Ma
1: quindi
3: che
1: sai quante persone diventano, vabbè, tornano dunque, vergini 4, 5, 6 volte
2: anche andare a ma cena a pagamento,
1: appunto, io sono andata più volte a cena a pagamento e secondo me non è una forma di prostituzione.
2: Ma no,
1: perché allora diventa prostituzione qualsiasi cosa, anche chi viene in trasmissione vende la propria voce a pagamento, ti stai prostituendo.
3: Ma scusa,
1: siamo tutti prostituti, viva i prostituti,
2: non si permetta lei, io no,
1: ma io vendo, io l'ho detto, io vendo tutto quello che posso vendere, tutto, anzi non è vero, non è vero che vendo tutto quello che posso vendere, perché anni fa mi proposero un matrimonio per una cittadinanza e io rifiutai, perché come ho dichiarato più volte credo fermamente nel matrimonio, quindi ho rifiutato
2: nella versione vergine,
1: ho rifiutato dei soldi in cambio di un matrimonio per ottenere la cittadinanza, perché credo nel matrimonio, sono nubile e come ho dichiarato più volte, se mi sposo deve essere per amore, quindi ho rifiutato fior di quattrini.
3: Allora fermi,
0: ma è un eroe proprio.
3: Allora,
1: esatto, sono una persona di sani principi e di sani valori,
0: un eroe vero, un eroe contemporaneo.
3: Fermi che ricominciamo.

0: molto bene. Abbiamo assodato che la signora Zaccagnini Romito non vuole farsi chiamare puttana, mentre io continuo a sostenere, ma in maniera nobile, perché per me è un termine nobile.
1: Ma lo so, per me è più nobile.
0: Che in realtà è una puttana, una prostituta, anche escort, ma è uguale, ha lo stesso significato.
1: Mi piace proprio.
0: Mirko D'Alegnano, vai.
2: Cruciani, dimmi. Io volevo parlare di Scorenge,
0: prego, si accomodi. Alla grande trasmissione giusta, dimmi.
1: È nel posto giusto.
3: Ma come no?
0: Dimmi.
2: Volevo dire, quanto cazzo sono belle le scorregge, quelle che spari da seduto con uno schienale dietro, tipo in ufficio.
3: Ha fatto uno studio lei, proprio uno studio scientifico.
2: Sì, perché ho fatto Parenzo, ho detto subito presente a scorregge, subito. Ho detto,
0: no, non è presente, si è un po' addormentato.
1: È un petologo,
0: si sente dalla voce, si è un po' addormentato, ma lo facciamo risvegliare. Dimmi Mirko, dai, dimmi.
2: E quelle che spari, che vanno in alto invece che andare in basso perché non c'è spazio e ti fanno vibrare le palle.
0: Cioè, spiegami un po', spiegami un po' quali sarebbero quelle belle per te, non ho capito bene.
2: E quando spari quelle grasse,
0: cioè dove
2: quelle
0: sei?
2: Belle...
0: Dove sei come posizione? Dove ti trovi?
2: Io a Legnano sono.
0: Sì, vabbè, vai. Quando scorreggi, imbecille di un imbecille.
1: Il petologo è di Legnano.
3: È veramente furbo di primo livello.
2: Scusatemi. Quando sono seduto su una sedia che ha lo schienale, quindi la scorreggia non ha spazio di uscire da dietro.
0: Sì.
2: Deve andare verso l'avanti.
0: Sei tutto seduto come in ufficio, nella postazione di un ufficio,
2: ecco,
0: no? Cioè,
2: ad esempio l'ufficio.
0: Sì, allora?
1: L'aria compressa.
2: Quando c'è tutta l'aria compressa che è grassa, insomma, ti va in avanti grassa. E passa dove sono i testicoli e te le fa vibrare.
0: Sì.
2: Ti fa come un massaggino. Che poi
3: che orrore. Ma che
0: schifo. Attenzione, però.
2: C'è tutto sotto palla sudato. Ti fa un odore tra mix trasparente e palla sudata che è spettacolare.
1: Che schifo.
0: Ragazzi, Mirko,
1: se me paga,
0: fermo. Mirko Dabbè, che ne sai? Magari questo qua è venuto da te, manco lo sai come cliente. Non lo vuoi sapere.
1: No.
2: Io, tra l'altro, sono quello che a Legnano ti aveva abbracciato, Crux, che ti avevo detto che andavo prostitute svizzere anni fa.
1: Allora, vedi come andiamo a regalare i soldi agli stati esteri, lo vedi quello che succede in Italia? Non legalizzando la prostituzione in Italia, ecco quello che succede.
0: Classico.
1: Questa è proprio la dimostrazione.
0: Allora,
1: dove va lei in Svizzera? Dove porta i suoi soldi? In Svizzera. Sono tutti soldi del lavoro italiano
2: anche...
1: che noi andiamo a regalare all'estero, che noi potremmo tenere in Italia, regolarizzando e facendo pagare le tasse.
2: Ci sarebbe anche l'argomento delle scorregge mentre si ciula. Quello è un altro argomento.
0: Allora, scusami Mirko.
1: Mai più.
0: Fermo.
2: Perché capita,
1: l'ultima
2: capita,
1: volta.
0: Allora, scusami un attimo. Allora.

0: Mirko, la
1: Dimmi.
0: posizione che hai spiegato prima, che adesso mi metto a sedere, è esattamente questa posizione. Io sono qua, seduto su una sedia, in ufficio, come se fossi in ufficio
1: Sì, devi avere uno schienale,
0: davanti a un computer. Io ho lo schienale, ho uno schienale.
2: Lo schienale
0: metto qua.
2: È fondamentale.
0: Lo schienale è fondamentale perché non c'è spazio di uscita della scoreggia.
1: Perché non esce dietro, se no esce dietro e tanti saluti.
0: Esatto, tu sei qui da dietro, no. Cioè, la scoreggia, diciamo, il flauto, la flatulenza può uscire da dietro. Invece, se tu sei con lo schienale così, sei un po' compresso,
3: davanti.
0: Scoreggi e in realtà resta lì, diciamo,
3: compressa
0: come compressa, come chiusa in una nel tuo corpo, no? Giusto?
1: Però Crux, se è grassa, sì. Se è ariosa, ti fa vibrare le palle, ti fa tipo un massaggino. Capita anche da sdraiati. Se lo fai da sdraiato, ti succede.
3: Cioè, io che ho
4: la scoperta, però.
1: No, ma questa è la vita vera, ragazzi.
3: Sono anche abbastanza, io mangio pochissimo.
1: Questa è la vita vera, no? Trump, cose mondiali. Questa è la vita.
2: Questo è lo schifo.
3: Preferisco Cruciani che si toglie la maglietta tutta la
0: grazie,
3: vita.
0: Grazie, musica.
3: Per carità, queste schifezze proprio no, assolutamente.
0: Allora, fermi tutti. Allora, fermi. Abbiamo sempre la Romito che adesso mi racconta l'ultima settimana, perché l'ultima settimana della Romito è abbastanza particolare. Nell'ordine abbiamo un signore, leggo qui, che mi ha pagato per misurare che cosa?
3: Il suo cazzo. Mi ha portato un righello, signore e signori. Si è presentato davanti a me. No, questa
2: chi
3: non ci sta. No, senza rumore. Mi ha portato un righello e mi ha chiesto gentilmente, ovviamente dopo pagamento, di misurare il suo
0: uccello.
3: Il suo organo
0: non è a caso, non ti ha chiesto di misurare un grande uccello, giusto?
3: Perché era piccolo e voleva che io lo insultassi, quindi gli dessi proprio del coglione.
0: Questo per far capire che tu spesso non finisci i tuoi rapporti con la penetrazione, anzi la penetrazione è largamente, come dire, minoritaria,
3: esatto,
0: diciamo, marginale, cioè,
3: quasi nulla
0: superate,
3: la penetrazione,
0: certo.
3: Perché
0: dunque il righello
3: io gli ho misurato
0: quanto
3: il
0: era?
3: No, il righello era lungo, il problema era il suo cazzo che era piccolissimo.
0: Cioè,
3: io lo dovevo umiliare dicendogli che
0: ma
3: il suo
0: quanto
3: cazzo
0: era alla fine? Sì, ma non abbiamo
3: ho
0: capito.
3: Il video
2: abbiamo
3: dopo
2: capito,
3: te lo faccio vedere. Ho il video, saranno stati 5-6 centimetri, ma veramente una cosa pessima. E lo dovevo insultare dicendogli
0: quanto
3: che il suo
0: costa
3: cazzo
0: questa pratica? Ridai, è la sesta volta. L'abbiamo capito.
3: Sì,
0: che
3: no,
0: è
3: gli dovevo dire che lui non sarebbe mai riuscito a fare niente con questo, capito?
0: Cioè, questo era il gioco.
3: Certo, che lui non ci sarebbe mai riuscito a fare niente. Quindi, no figli, no rapporti sessuali.
0: No, figli non è detto.
3: Comunque,
0: in ogni caso, quanto costa questa pratica?
3: Ma dai 300 ai 500 euro, dipende poi quanto si vuole
0: questo
3: trattenere.
0: Non è male, questo non è male.
3: Poi vogliono finire, ad esempio, si vogliono mettere in ginocchio, vogliono leccare il tacco, voglio che gli passeggio sulla schiena con i tacchi. Quindi, tutte
0: poi,
3: queste pratiche.
0: Oltre a questo, leggo qua: un paio di signori volevano essere umiliati, si sono messi in ginocchio, li ho presi a schiaffi.
3: Sì,
0: questa
3: sì,
0: è una dominazione normale.
3: Li ho presi a schiaffi e poi io, che sono una persona molto docile e dolce, mi dispiace tantissimo.
4: Molto dolce.
3: Mi dispiace, quindi io li vorrei quasi.
0: Ti dispiace molto, come Parenzo quando è dispiaciuto di sentire certi discorsi.
3: Mi dispiace tantissimo, però mi pagano, io che devo fare?
0: Certo.
3: Mi pagano, si mettono in ginocchio
0: si
3: per essere.
0: Si travestono anche qualche volta.
3: Delle volte io ho sul mio sito personale da accompagnatrice, ho vari completini intimi che ovviamente possono essere indossati nel corso della sessione. In particolare ne ho uno a rete con dei fiocchetti rossi.
0: E loro vogliono
3: indossare i miei completini, quindi si vogliono proprio travestire da donna, un po' come tu hai fatto con il generale. Tu ti sei travestito da generale e loro si vogliono travestire da me.
0: Ma non è la stessa cosa, però scusa,
3: ognuno ha i suoi gusti.
0: Mi sono travestito da generale
3: e loro si vogliono travestire da donna col completino a rete con i fiocchetti rossi, vogliono indossare le scarpe di vernice nera con le suole rosse.
0: In realtà ormai tra la tua clientela c'è moltissima, ma non dire cazzate, c'è moltissima gente.
3: Beh, però ti ci vedo
0: c'è moltissima, no,
3: col
0: non mi ci vedi,
3: completino.
0: No, non diciamo cazzate, io non
3: meglio,
0: no, ma no,
3: meglio
0: ma,
3: vestito da generale.
0: No, posso dirti la verità, io posso avere qualche perversione, ma certamente non ho la perversione di vestirmi con
3: donna,
0: i tacchi da donna.
4: Invece, ma che problema
3: invece
4: c'è?
3: Pensa
0: no,
3: che
0: nessuno.
3: Una delle perversioni che va per la maggiore indossare
4: una perversione.
0: Ormai la gente che vuole trombare è poca, diciamolo.
3: Esatto.
0: Anche per la tua
3: quindi io potrei essere anche vergine, vedi che torniamo
0: musica,
3: sempre
0: musica,
3: lì.
0: Musica, musica, musica. Però c'è un caso, come giudichi tutto questo intanto?
4: No, per me anzitutto vedo tanta discriminazione verso le persone che vogliono vestirsi da donna.
0: No, non c'è
4: io
0: nessuna
4: discriminazione. Io mi vesto come voglio. Quindi uno,
0: vabbè,
4: due.
0: Ma come giudichi tu questa attività?
4: Per me dovrebbe essere legale, dovrebbe essere perseguita.

0: Addirittura un
1: cioè,
0: sito,
2: ma ognuno
1: libero
2: in cui
1: di
2: fare
1: offre questi
2: che
1: servizi,
2: vuole.
1: Non è
2: se
1: vero.
2: Se io mi voglio vestire da uomo, mi vesto da uomo, se
0: no,
2: mi voglio vestire da
0: questo.
2: Generale,
0: no,
2: mi vesto da generale.
0: Ma cosa c'entra vestirsi da generale? Sta mischiando tutto, una frase che a lei piace, sta facendo di tutto un erba un fascio, che qui questa frase piace.
2: Ma assolutamente.
0: Sta facendo
2: assolutamente
0: una gran confusione.
2: Ognuno deve essere libero di vestirsi come vuole.
0: Fa una cosa immorale. Ed è scandaloso che la precaria che ha studiato guadagni 300 500, 900 euro al mese, se va
2: io
0: bene,
2: li guadagno con
0: rischi
2: un'ora.
0: Sempre il posto
1: e lei li guadagna
0: e
1: un'ora.
0: Lei misura con righello quella cosa lì, a me fa schifo.
1: Ma ho capito, ma qual è l'immoralità?
0: Dovrebbe essere illegale. Io vorrei sapere anche come si pagano le tasse, non si può dire.
2: C'è
0: io
2: il codice Ateco 96, 99,
0: sì, certo.
2: 92 introdotto
1: ma
2: il 1 aprile 2025.
1: Lei non
0: voglio
1: dichiara
0: proprio
1: tutto.
0: Vedere
2: io dichiaro tutto quello che posso, tutto quello che posso e quello che posso lo
0: quello pagato
1: cash. Dove lo mette? Sotto
2: adesso
1: cioè.
2: Ci pago quello che devo pagare,
1: le
2: bollette, benzina,
0: cash. Facile
2: tutto
0: così.
2: Quello che posso, condominio,
0: facile così. Venire anche a dire sono vergine,
2: certo.
0: A fare la verginella, altro che verginella.
1: Musica. Allora, c'è una cosa che
3: intanto fatemi dire che se lei è vergine, se la signora Zaccagnini Romito viene dal mare è vergine. Io sono uno degli esponenti più autorevoli di Hezbollah in Italia.
2: Non ci sono prove contrarie, quindi potrei
1: vabbè.
2: Essere tranquillamente
1: però,
2: vergine.
1: Scusami una cosa, ti sei presentato ultimamente, nonostante questa tua attività che hai appena descritto, a una manifestazione ultracristiana contro l'invasione islamica con un crocefisso, eccetera, eccetera.
3: Perché è una narcisista con molto tempo libero, è una signora grottesca.
2: La bandiera anche dell'Italia, ecco qua, per ricordare le nostre radici, la nostra cultura
1: cristiana,
2: cioè
1: tu fai
2: italiana,
1: la puttana, la mignotta e ti presenti.
2: Allora, secondo me non c'è nessun peccato, non c'è nessun peccato ad essere a vendere e a fare uno scambio, purché ci sia, come dico sempre, un incontro tra domanda e offerta. Se tu mi chiedi una cosa,
1: sì, capito,
2: e io te la posso offrire.
1: Ma è abbastanza
2: offrire.
1: Strano andare in una manifestazione,
2: parliamo?
1: Una manifestazione, una prostituta con la croce
2: allora,
1: qua al collo.
2: Prima di tutto io non sono una prostituta, ma sono un ingegnere. Gestisco un patrimonio immobiliare da decine di milioni di euro. E ti ho dato le prove, delle prove all'agenzia.
1: Ma cosa
0: allora faccio solo quello.
2: Io faccio
0: visto
2: quello
0: che
2: voglio fare
0: illegale.
2: Nel mio tempo
0: vabbè.
2: Libero.
0: È illegale, no, cioè,
2: no,
0: è illegale.
2: No, stai
0: misurare
2: sbagliando.
0: Con righello quella cosa
2: legale.
0: Lì. Dovrebbe
2: in
0: essere
2: legale.
0: Perché è una società senza valori.
2: No,
0: è una società allo sguardo cui io non mi riconosco. È una società alla deriva. E lei quel crocefisso usato così.
2: Ciò che
0: dovrebbe essere profondamente illegale. Ed è sbagliato.
2: Dovrebbe essere
0: il
2: vendere tutto ciò
0: legale.
2: Che si
1: musica,
2: vuole per
1: musica, zitta, musica, zitta un attimo. È vero che si è presentata ultimamente, mi hai dato anche una prova perché mi hai mandato un audio. Si sono presentati marito e moglie, una
2: sì, questo è il racconto del sabato pomeriggio. Ci siamo divertiti tantissimo.
1: Cioè,
2: ti ho anche mandato l'audio.
1: Sì, è vero, hai ragione. Mi hai mandato un audio.
2: Ci siamo mandati un audio e te l'abbiamo fatto tutti insieme perché è stata una situazione veramente esilerante.
1: Spiegami.
2: Allora, compleanno del marito, la moglie organizza tutta questo festino.
1: Tutto
2: ci
1: vero,
2: invita, tutto vero perché è dimostrato da un audio
1: allora?
2: Che ho mandato. Ci invita a me, un mio amico gigolò e una mia amica escort nel loro appartamento.
0: Una barzelletta.
2: Nel loro appartamento e la festa era che io e la mia amica escort abbiamo trascorso un po' di tempo con il marito in una stanza, mentre la moglie con il mio amico gigolo stavano nell'altra stanza. Mentre giocavamo io e la mia amica escort con il marito, l'amico il marito era preoccupato perché non vedeva più la moglie con il gigolo. Tengo a precisare che questa coppia sono sposati da 25 anni.
1: Hanno anche una posizione importante.
2: Una posizione importante, tutti i dirigenti di banca, quindi persone benestanti, una casa bellissima,
1: big spender
2: perché insomma
1: tutto si è svolto a casa loro?
2: Tutto a casa loro ovviamente.
1: C'è una coppia sposata da 25 anni, inseriti nel mondo
2: del lavoro,
1: ambienti eccetera, che si divertono a
2: con due escort e un gigolò, ma a un certo punto è stato proprio la cosa più bella.
1: Allora?
2: Mentre io e la mia amica escort giocavamo col marito, il marito dice ma chissà cosa sta facendo quella troia di mia moglie, questa puttana, il regalo se l'è fatto da sola.
1: Beh, amica mia,
2: andiamo a vedere cosa sta facendo. E quindi noi tre,
1: come giudichi tutto questo eccezionale?
0: Per me, stanza. A me fate schifo, e questi due dovrebbero perdere il lavoro, perché levano il lavoro dirigenti di a persone per bene, perché servono dei valori in questo mondo. No, questo ci dice che non servono.
2: Sono felicemente sposati da 25 anni.
0: Un uomo che si esprime così di sua moglie, andate al cinema, andate a teatro, leggetevi un libro.
2: Ma che vergogna,
0: ma non è divertirsi, è depravazione.
2: E dopo ci siamo divertiti tutti insieme, tutti e cinque insieme ci siamo divertiti.
3: Ma che meraviglia, ma che bel racconto popolare.
1: Fermi tutti, io sono in questo caso dalla parte della signora Romito. Italiani,
4: italiani, voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30,
1: so,
4: alle 8,
1: lei ha ragione, lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Radio 24 Reportage.
1: La casa impossibile della nuova classe media, di Cristina Carpinelli.
2: Nel dicembre 2014 le persone senza fissa dimora in Italia erano più di 50.000. 8 anni dopo, nel 2022, i senza tetto sono diventati quasi il doppio. Si parla di 100.000 persone. I dati sono frutto di rilevazioni fatte dall'Istat su Città Campione. Per sapere cosa succede ora nelle nostre città rispetto al tema, dobbiamo aspettare la pubblicazione del nuovo censimento Istat sui senza fissa dimora. Censimento che si è svolto a fine gennaio e al quale anche noi di Radio 24 abbiamo partecipato andando per strada con i volontari. Le testimonianze raccolte ci consegnano un quadro davvero impressionante.
3: Stefano.
4: Quanti anni ha?
3: 60.
4: Da quanto vive in strada?
3: 3 anni, non è una scelta, è semplicemente un disagio legato al lavoro. Senza un reddito in qualche anno si perde tutto.
4: Cioè lei aveva un lavoro, aveva una casa?
3: Sì, avevo una vita normale. È che non ho trovato più lavoro, la casa era di proprietà. Vuol dire che per diversi anni si rimane disoccupati e poi le spese vanno a finire in un debito che per estinguerlo bisogna comunque liquidare la proprietà.
4: E adesso Stefano, dov'è che vive in questo momento?
3: Qui in una tenda.
4: Vicino a una chiesa?
3: Sì.
4: Ma lei che lavoro faceva?
3: Io facevo il certificatore.
5: Mia madre si è ammalata, io ho fatto la scelta di accompagnarlo fino alla morte, facevo il libero professionista, poi sono uscito dal mio mercato e tornarci dentro è stato impossibile. Io sto cercando attivamente lavoro, ma siamo qui in un paese dove se hai 60 anni, nonostante l'esperienza, le competenze, tutto quello che vuole, un lavoro non te lo dà nessuno, per cui adesso vedo...
4: Lei abitava a Milano?
5: Sì, a Milano.
4: E come hanno risposto, non so, gli amici, le persone?
5: Gli amici sono spariti tutti, naturalmente. Il vero problema del senza tetto è l'invisibilità, signora.
2: Storie come queste sono molto più frequenti di quanto crediamo. Il tema riguarda circa 1,5 milioni di famiglie, che in Italia, secondo uno studio di Oxfam, è a rischio. Si tratta di famiglie in emergenza abitativa, cioè incapaci di far fronte alle richieste del mercato, affitti troppo alti per salari molto bassi e precari. Una situazione molto sentita a Milano, come racconta Costantina Regazzo di Progetto Arca.
6: Di sicuro il numero delle persone italiane l'abbiamo visto in aumento, abbiamo visto anche in aumento il tema dei nuclei familiari, quindi il comune si è anche organizzato e anche gli enti del terzo settore per dare più ospitalità alle persone con la presenza dei bambini, quindi anche i servizi di prima accoglienza per le famiglie si sono potenziati. E questo anche grazie all'attività della rete, che ormai è diventata una rete di veramente un numero importante e significativo di partner. Di sicuro Milano è una città che accoglie e questo fa sì che le persone che non trovano delle risposte nei loro territori arrivino in città e i giovani sono sicuramente più presenti rispetto a qualche anno fa.
4: I giovani intesi come italiani o giovani anche diciamo stranieri che arrivano in Italia?
6: Allora, tutte e due. Il tema però del flusso migratorio che vede le persone che poi non riescono ad accedere a tutti i servizi di accoglienza presenti nella città, drammaticamente diventano anche persone senza dimora. Purtroppo il tema della casa è un tema importante. Quindi moltissime persone che hanno trovato anche delle risposte lavorative, anche se di lavori temporanei in città, poi non riescono ad avere un alloggio sicuro e questo li porta spesso ad utilizzare i servizi messi a disposizione, che ormai sono tantissimi, le mense, le docce, ma ahimè la strada rimane un luogo che per qualcuno è ancora l'unica opportunità.
2: La situazione è molto simile anche a Roma, ce lo conferma Andrea Vulterini della Croce Rossa Italiana.
7: Il quadro per certi aspetti drammatico dei senza dimora nel territorio romano è in crescita, non solo da un punto di vista di carattere numerico, ma anche di tipologia, nel senso che noi ci immaginiamo una persona senza dimora con un atteggiamento e con delle caratteristiche anche fisiche di classico barbonismo. In realtà i dati che noi rileviamo è un nuovo tipo di povertà, cioè nel senso un impiegato di un'azienda o una persona, diciamo, che viveva la vita normalmente, ma che per una serie di motivi, che ne so, per esempio una sentenza di un giudice in stato di separazione che ti ha dovuto mettere in condizioni, non avendo parenti, amici, familiari e non avendo più magari la propria auto, di trovarti a vivere per strada. Cioè, quello che desidero dire è che noi stiamo rilevando una nuova, diciamo, figura di povertà diversa da come ce la immaginiamo, e questo tipo di persone a volte nella loro frustrazione e straordinaria difficoltà non sanno come chiedere aiuto. Quindi la Croce Rossa oggi è presente sul territorio non solo garantendo un pasto caldo e degli indumenti a chi ne ha bisogno e necessità, per cui noi conosciamo ormai i nostri utenti per nome e cognome evidentemente, ma anche andare ad intercettare quel nuovo tipo di povertà che a volte è silente e si nasconde nelle zone ombre della città, proprio per creare quello che poi diventa la inclusione sociale, cioè mettere in condizione queste persone che recentemente hanno impattato con l'aspetto livido del vivere per strada, nel provare a rimetterli in un contesto sociale. Perché dico questo? Perché la Croce Rossa tende ad andare oltre l'aspetto, diciamo, tra virgolette, assistenzialistico, cioè miriamo ad provare a reintegrare le persone in un contesto sociale, da tantissimi punti di vista. Quello di ricostruire tutta la parte delle documentazioni, delle carte che in qualche modo mettano in condizione le persone a poter entrare per esempio nel sistema sanitario, quindi ricostruire quel processo che metta le persone nel riottenere la carta sanitaria, piuttosto che un domicilio fittizio che mette in condizioni poi l'utente che vive per strada di poter accedere a una serie di servizi.
4: Quella di Roma dunque è un'immagine molto simile a quella milanese e non lontana da quella che si respira a Napoli, come ci racconta Suor Marisa Pitrella, direttrice di Caritas Napoli.
8: Ultimamente sono aumentati i fratelli senza dimora per strada, non solo sono aumentati, ma è diminuita l'età.
4: Il numero lei lo vede in crescita, questo numero?
8: In crescita non soltanto come persone che sono per strada, ma con un'età giovanissima. 19, 21, 23 anni, anche italiani, o perché hanno avuto situazioni relazionali nella famiglia, oppure perché hanno avuto esperienze di dipendenza e quindi la famiglia non li vuole accogliere più e quindi le relazioni si sono frantumate. Attualmente abbiamo tra i dormitori pubblici e quelli gestiti da cooperative o da enti o da Caritas, abbiamo più o meno 500 posti. La richiesta è per almeno quasi 1.000-1.200, quindi molti vivono per strada. Alcuni non riescono a vivere in una struttura, quindi con delle regole, con delle normative. Altri invece purtroppo non ci sono, ci sta una lista di attesa lunga per l'accoglienza. Questo è un problema che ci poniamo insieme da tanto tempo con altri enti del terzo settore, con il comune e con la prefettura, ma non si riescono a trovare strutture.

0: adeguate per l'accoglienza. E poi perché la logica che stiamo iniziando ad attuare non è quello delle grandi strutture, quindi di avere 100 persone, 120, ma piccole realtà in cui si può fare un percorso di accompagnamento.
1: Voi come Caritas avete anche dei progetti che in qualche modo puntino al reinserimento di queste persone?
0: Allora abbiamo intanto un centro diurno che si chiama Binario della Solidarietà, in cui l'accogliamo. Qual è l'obiettivo? È quello di far sì che le persone, accoglienza e attivazione, cioè che rispondiamo prima ai bisogni primari, l'igiene, la cura, il vitto, il riparo, ma poi per aiutarli a riattivarsi per partecipare in maniera attiva nella società. Quindi proponiamo dei corsi in base ai loro sogni, a quello che hanno dentro, per far sì che escono dal circuito della strada. E quindi noi li accogliamo facciamo dei piccoli progetti all'inizio per 3 mesi e poi si possono anche rinnovare in base a come loro trasformano questa esperienza.
2: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. GR24 di mezzanotte.
3: Il vertice NATO ad Ankara, gli Stati Uniti promettono di dare a Kiev la licenza per produrre i Patriots. Meloni sugli investimenti in difesa, soldi che devono restare nelle fabbriche italiane. La morte del bracciante Satnam Singh, il datore di lavoro condannato a 16 anni. Tennis è amara l'erba di Wimbledon per gli italiani, eliminati Cobolli e Paolini. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In apertura il vertice NATO di Ankara, con sullo sfondo anche il complesso rapporto tra il presidente americano Trump e la premier Meloni. Il punto nei servizi.
4: Il vertice NATO si chiude all'insegna dell'unità dopo 2 giorni di sparate ad alzo zero da parte di Donald Trump contro gli alleati europei che avevano fatto temere il peggio. Alla fine è stato proprio Trump, in conferenza stampa col presidente ucraino Zelensky, a dare la notizia più attesa. Vi concederemo la licenza per produrre i missili per la difesa aerea Patriot, ha affermato, venendo incontro a una richiesta che Zelensky porta avanti da settimane e aprendo la condivisione di informazioni militari molto sensibili con le forze armate ucraine. Ottimista, Trump si è detto sulle possibilità di intesa tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra. Zelensky lascia Ankara soddisfatto dopo aver incassato l'impegno formale della NATO a fornire equipaggiamento militare, assistenza e addestramento per un valore di 70 miliardi di euro quest'anno, insieme alla promessa di fornire livelli di aiuto equivalenti nel 2027. Nella conferenza stampa finale Trump cancella gli attacchi e le critiche lanciate nelle 24 ore precedenti agli alleati, parlando di un vertice di grande successo, definendo gli altri leader persone molto intelligenti e autocongratulandosi per aver portato tutti ad alzare le spese in difesa. Nel comunicato finale sono stati annunciati oltre 50 miliardi di dollari in nuovi appalti militari, con l'impegno a espandere la capacità manifatturiera collettiva e accelerare l'innovazione. La buona notizia è contenuta nella prima riga del comunicato finale. Gli alleati NATO, inclusa Washington, hanno riaffermato il ferreo impegno alla difesa collettiva sulla base dell'articolo 5 dell'alleanza. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Dice di non pentirsi di nulla riguardo il rapporto con Donald Trump. Ribadisce che l'unica bussola è l'interesse nazionale, si dice pronta ad aumentare le spese militari ma a precise condizioni. Così la premier Meloni al termine di un vertice che definisce breve ma intenso.
6: Credo che in fondo sia questo il messaggio più importante del vertice di Ankara. La NATO è un'alleanza unita, determinata a rafforzarsi.
5: L'Italia, ricorda Meloni, si è presentata al vertice con il 2,8% del proprio PIL investita in difesa e sicurezza, con un aumento dello 0,71% sull'anno precedente. precedente.
6: Un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza nazionale, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi, stabilendo le priorità.
5: Spese per la difesa che, dice la Premier, devono rimanere in Italia. Il nostro paese inoltre continuerà con le forniture militari a Kiev e non cambia la linea sul no alla concessione delle basi militari per gli attacchi USA all'Iran. Nessun